0: favore. L'Inter, che però ha vinto lo scudetto. Se noi ci mettiamo in determinate situazioni, siamo dipendenti da sviste, errori, chiamatele come volete. E ribadisco un concetto, perché secondo me questo è importante. Continuare a dire che ci vogliono fuori, ma ragazzi, ma voi sapete quanto perderanno a livello di diritti televisivi, di diritti TV, di incassi, di robe, con il Milan e la Juventus fuori e il Como e la Roma dentro? Ma a loro non conviene per niente avere la Juve e il Milan fuori dalle coppe. Per niente, a nessuno conviene. A nessuno. Cioè il Como quanto ha? 700-600 mila tifosi? Cioè la Juve e il Milan insieme non guardano, non le vedono neanche le tifoserie di Roma e Como. Con tutto il rispetto, se lo sono meritati, è loro. Meritati. Quindi con questa cosa qua con me non sfondi una porta aperta, con altri sicuramente sì, per carità, però io da questo punto di vista non condivido, quindi non mi arrabbio, per carità, per le cose, per le decisioni che sono sfavorevoli e tutto, però non condivido questo discorso, perché secondo me dà un alibi alla squadra che non deve avere, alla squadra, alla società, all'allenatore che non devono avere, per me, per come è andata questa stagione. E sul discorso di cosa devono fare, devono pensare a fare mercato decente, a allenare decentemente e a giocare decentemente. Questo per me devono fare. E avere personalità. Per me questo deve fare. Bisogna che ci siano dei leader e che questi leader trasmettano la personalità e la professionalità a certi giocatori. Vabbè, cioè, Chiara, cosa ne pensi del termosifone in porta? Ci avrà fatto perdere 15 punti fino alla fine. Forza Juve, Daniele da Imperia. Allora, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata del Club degli Inviati per la gioia di Manu. Quindi sono molto contenta, Manu, di averti dato questa notizia.
1: Anch'io, molto.
0: Siamo tutti molto contenti. Noi ci rivediamo anche con Manu. Sei felice? No, l'hai già detto prima. Domani dalle 15 alle 17 con... Esatto. Questa. Posso mai lavorare così? Non lo so. Con Sabato Sport e ragazzi, come sempre, fino alla fine forza Juve. Ciao!
2: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
3: Eroi in bianconero.
2: Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
5: 13 e 6 minuti, buongiorno, bentrovati su Radio Bianconera. Come sempre iniziamo le dirette del sabato intorno all'ora di pranzo e come sempre devo bacchettare chi ci scrive al mattino, perché pensate sempre che siamo in diretta. Qua qualcuno che era presente alla nostra festa di ieri sera, adesso la ricordiamo anche, non c'era il direttore Stefania, che se, mi permetto di leggere il tuo nome visto che eri con noi ieri sera, ci ha fatto piacere averti, ma adesso arriviamo anche lì. Francesca Nicotera con noi oggi, buongiorno Francesca, benvenuta su Radio Bianconera, l'esordio per te, sono molto contento di averti qui con noi. Salutiamo anche Manuel in regia. Prima puntata ufficialmente d'Europa League, no? Nel senso che il campionato è finito domenica scorsa con quel derby che insomma è andata come è andata. Diciamo che qualsiasi fosse stato il risultato sarebbe stata Europa League, viste i risultati di Roma e Como. Sicuramente una grossissima delusione cocente, noi ci siamo già sentiti ieri a colpo gobbo, però insomma voglio sentire anche i nostri ascoltatori del sabato, che sono spesso diversi, no, da quelli della settimana, anche ovviamente per impegni. Cosa ne pensate di questa stagione? Cosa ne pensate di questo piazzamento finale? Lo chiedo già intanto a Francesca, cosa ne pensa?
6: Una stagione un po' deludente, diciamo.
5: Un po' tanto deludente. Sei già troppo
6: diciamo
5: buona.
6: Che è molto altalenante, tra alti bassi, alti bassi. Diciamo che poteva andare sicuramente meglio.
5: Ti aspettavi di più da Spalletti? Perché molti tifosi stanno iniziando a mettere un po' in dubbio anche il mister.
6: Sì e no, nel senso che comunque la squadra non l'ha creata lui dall'inizio. Vero. Quindi non ci... cioè, diciamo che non ha tutte queste colpe. Sicuramente anche lui ha fatto la sua, è un 50-50.
5: Sì, diciamo io che... sono stupito del fatto che a 3 giornate dalla fine avevamo 5 punti di vantaggio, quindi con una Champions che sembrava praticamente in tasca, e poi insomma siamo riusciti a non entrare in Champions facendo 4 punti nelle ultime 4 partite contro squadre che o erano già retrocesse o non avevano più niente da chiedere al campionato. Cioè, paradossalmente noi abbiamo vinto con Lecce, che era l'unica squadra che aveva bisogno di punti, no? Perché il Verona era già matematicamente retrocesso, abbiamo pareggiato. La Fiorentina era matematicamente salva, abbiamo perso. Il Toro non aveva più niente da chiedere e abbiamo pareggiato. Lecce, che doveva fare punti, è l'unica partita che abbiamo vinto, quindi insomma diventa un po' complicato da gestire. Torno un attimino sul messaggio che ho letto in apertura per ringraziare voi, perché ci stanno arrivando un po' di messaggi, anche dei ringraziamenti di ieri. Abbiamo fatto l'evento di Radio Bianconera prima con la commemorazione delle vittime dell'Aisel, c'è stato quello istituzionale della Juventus al mattino, proprio sempre al monumento verso Altrove, a cui poi è seguita la riunione dirigenziale. Noi ci siamo trovati lì ieri alle 17:30, abbiamo avuto dei momenti anche molto toccanti, infatti ringrazio anche i nostri amici che sono venuti, qualcuno era presente all'Aisel, abbiamo avuto un ascoltatore, un tifoso che era lì e che quando abbiamo provato a dargli la parola non è neanche riuscito a parlare perché gli è venuto il magone e non è riuscito a esprimere quello che aveva ancora in mente. Quindi è una tragedia che è ancora molto viva nei ricordi, evidentemente soprattutto di chi era presente in quel momento drammatico. E poi abbiamo insomma virato un pochino sull'evento vero e proprio, ci siamo spostati al Jay Hotel, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, una sorta di processo alla stagione con il giudice che era il direttore Antonio Paolino, c'era Paolo Rossi che faceva il pentito, io che facevo il perito e poi gli avvocati dei nostri amici di Fondazione Identità Bianconera che facevano l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa. È stato molto molto piacevole, quindi grazie a tutti quelli che sono venuti, c'era gente da Londra addirittura, da Foligno, da Reggio Emilia, insomma davvero da Cuneo, ci siamo conosciuti, abbiamo dato molte facce alle vostre voci, dei vostri vocali o ai vostri messaggi, quindi è stata davvero una bellissima serata e ringrazio io voi per aver partecipato, per averla resa così bella. Salutiamo Forza Onore su Twitch, buongiorno a te, oggi non ci sarà, mi spiace, il tuo idolo Forza Onore, che è Stefano Romagnoli, idolo ovviamente scherzando perché sappiamo che apprezzi il suo look sabaudo, soprattutto perché è finito il campionato, gli abbiamo concesso un sabato di riposo. In realtà tornerà Stefano la prossima settimana perché mi ha promesso che mi fa un'analisi statistica, diciamo, della stagione. Ovviamente non c'è più la singola partita da analizzare, però cercheremo di andare incontro quelle che sono sono un po' le, i numeri, no? Cercare di tirar fuori magari qualcosa di buono anche da,

0: dal punto di vista logistico, per chi deve fruire dello spettacolo, non è semplicissimo. Magari di sabato alle 18 è più facile, però sicuramente è un tema anche questo.
1: Sì, no, esatto, no, ma poi alla fine fondamentalmente, cioè, privarsi di quelle 2 ore quando poi i tifosi in festa rimarrebbero comunque svegli a fare, insomma, festa fino al mattino, quindi voglio dire, cioè, io non vedo tutta questa...
0: Gli danno 2 ore di festa in più, mettiamola così.
1: C'è il fuso orario, esatto. Però, non lo so, no, a parte tutto è veramente sciocco. Io, persino io, no, io seguirò la partita, ma avrei preferito comunque fare una passeggiata o fare altro, e poi seguirmi la partita, il classico orario Champions.
0: Sì, poi diciamo che in Italia è ancora, c'è l'aggravante del fatto che è in mezzo al ponte del 2 giugno, no? Perché nelle altre parti, esatto, d'Europa ovviamente non c'è questo problema, perché lunedì e martedì sono 2 giorni lavorativi normali. Noi qua invece siamo in mezzo a quelli che per tanti è un ponte, per le scuole in primis, ma in tanti con un giorno di ferie riescono a farsene 4. Effettivamente è molto complicato. Guarda, ci scrivono su Twitch un ascoltatore che è registrato solo, credo, col numero di telefono. Ci dice: 1990 Milan in Champions, la Juve la Coppa delle Coppe e la Sampdoria la Coppa UEFA, quindi andiamo a 36 anni fa. Se, questo però per quanto riguarda l'Italia, mi sembra che ci sia stato tra la fine degli anni 2000 e inizi del 2010 forse la Spagna che un anno ha fatto il triplete delle Coppe Europee, mettiamola così. Senti, veniamo in casa nostra invece, no? Alla nostra amata e disperata Juve, mi viene da dire, perché quest'anno c'è questo contrappasso clamoroso dei 30 anni dall'ultima Champions sollevata nell'anno in cui in Champions non ci andiamo neanche, no? Ed è una cosa che fa male ai tifosi. Cosa serve a questa Juve, Gianluigi, per provare a tornare competitiva, magari già con quello che c'è, no? Perché poi la base di lavoro, non si può pensare che la Juve quest'anno cambi 10 giocatori su 11, evidentemente.
1: No, ma soprattutto se le premesse sono quelle di ricontinuare con certi dirigenti, non me ne vogliono, ma io li reputo dei prestanome, sono dei prestanome a tutti gli effetti. E con gli anni, seguendo, l'abbiamo detto tante volte nelle tante chiacchierate, no? E, secondo me, tipo, si può capire dove può arrivare una squadra in base al tipo di dirigenza che viene composta, perché comunque anche certe dichiarazioni di Comolli, il rapporto con Spalletti, io non so, non ho belle sensazioni, onestamente, spero di sbagliarmi, ma e al tempo stesso non mi aspetto una rivoluzione, perché poi anche per fare le rivoluzioni ci vuole tempo. Purtroppo la Juve continua a pagare le scelte scellerate di ogni gestione dal 2020 fino ad oggi. Sono tanti anni, lo so, la Juve vuole tornare a vincere, ma questi non sono le premesse per tornare a vincere. Serve gente che mastica calcio, serve gente che sa che cosa vuol dire Juventus, e poi ovviamente c'è il discorso dei giocatori. Si chiacchiera molto sul discorso di Bremer, varie cessioni. Io farei le cose per gradi. Innanzitutto allestirei una dirigenza all'altezza di questo nome. Poi penseremo alla squadra, perché poi questi non è tutto da buttare. Il problema è che per i grandi cambiamenti purtroppo ci vuole tempo, non sappiamo quanto tempo, perché ci fa fatica, e concludo dicendo che certi giocatori come Comeiners e altri possono finalmente spiccare il volo, perché io sono sempre del parere che siano quelli il loro potenziale, che certi giocatori non possono vestire la maglia della Juventus.
0: Senti, a proposito di questo, ovviamente poi il mercato sta per aprire, e ti chiedo, visto che Spalletti, insomma, nel meeting di ieri pare che abbia chiesto 5-6 acquisti.
1: Sì.
0: Sappiamo che la Juve la forza per fare 5-6 acquisti economica non ce l'ha, in più c'è ancora sempre il faro puntato del fair play finanziario, quindi dobbiamo spendere meno di quello che incassiamo. E allora da chi dobbiamo incassare questi soldi? Perché in questo momento, tra l'altro, purtroppo con una stagione così negativa, anche il valore dei giocatori si è abbassato tanto,
1: parecchio, cioè considerando anche un discorso di Comeiners o anche
0: certo.
1: Openda, per esempio Openda, la formula per insomma prendere un po' di soldini sarebbe magari un diritto di riscatto, un prezzo, un diritto di riscatto, perché faccio fatica a vedere una cessione di Openda a più di 45 o poco meno.
0: Certo.
1: Noi purtroppo continuiamo a pagare questi contratti. Il contratto di Openda è qualcosa di vergognoso. Come si può pensare in sede di firma che la Juve, anche la Juve più scarsa di tutti i tempi, possa arrivare fuori dai primi 10 posti, è un qualcosa che io non riesco a capire.
0: Certo.
1: Io

0: farei un discorso comunque anche con quei pochi buoni, per esempio lo stesso Vlahovic, non so le volontà del ragazzo quali siano, però comunque lo vedo un po' in mezzo, nel senso non lo vedo comunque un giocatore che possa fare il titolare, che ne so, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco, quindi magari fare un discorso con lui e rivedere un po' il suo ingaggio. E poi tirare tutta su, fare un all-in su Colomoani, perché secondo me non sarà un attaccante top, però ha dimostrato che comunque ci sa fare in questa Juventus, che
1: Certo.
0: non è una Juventus grande, ma lui ci sa fare. E farei leva sul fatto che comunque ci servono dei difensori buoni. E poi se si vuole ripartire da Douglas Luiz, che forse è l'unico che non abbiamo mai visto, magari un'opportunità gliela darei anche.
1: Senza andare a spendere altri soldi, tra l'altro,
0: Ma
1: no? C'è
0: sì.
1: sempre quel discorso lì, quel potenziale vantaggio lì. Senti, ci scrive Juventao su Twitch, dice: io e forza Arsenal, non possiamo pensare che il Paris Saint-Germain ci raggiunga in così poco tempo, perché se rivincesse il Paris Saint-Germain quest'anno farebbe la doppietta con l'anno scorso e arriverebbe a due Champions esattamente come noi, no? Tu fai anche tu questi discorsi, tra virgolette, filosofici, o hai semplicemente una tua favorita per stasera, Gianluigi?
0: Ma no, allora io ovviamente non è che ho una favorita, cioè io sono per veramente un bel calcio, un bello spettacolo. Mi ha colpito molto una frase di Henry, non
1: Sì.
0: ricordo precisamente cosa ha detto, comunque lui comunque ripercorreva la cavalcata di quell'Arsenal favoloso, dice: noi siamo stati gli invincibili, ma voi potrete essere tipo ricordati ancora meglio di noi, perché non solo hanno vinto la Premier, ma hanno la possibilità di ripassi comunque, perché anche quell'anno l'Arsenal andò in finale di Champions, se non ricordo male, non ricordo bene, però comunque due rose completamente diverse, il calcio si evolve, però comunque mi ha colpito molto questa frase. Forse in cuor mio spero un po' più per l'Arsenal, per la bellezza magari del calcio, e insomma questo è il
1: E
0: mio
1: anche forse un
0: pensiero.
1: po' di romanticismo, no? L'Arsenal
0: Ma
1: è
0: sì.
1: tanti anni che non vince, quindi forse ci potrebbe
0: Ma
1: stare.
0: poi io Dario, c'ho comunque un Calafiori, che è uno dei giocatori che porto nel cuore. Io mi spendo tantissimo sui social a battagliare. In occasione della vittoria della Premier, io ho creato insomma un post con una provocazione barra finale, cioè è il difensore italiano più forte, ma non di tutti i tempi, attenzione, di attualmente. Secondo me sì, perché effettivamente gioca nell'Arsenal, è vero, cioè non è proprio un marcatore puro, però gioca in difesa, okay? Se spinge tanto, secondo me è un giocatore, considerando anche la sua storia, perché tutti non devono dimenticarsi che Calafiori rischiava proprio di non giocare più
1: E no,
0: per il
1: certo.
0: suo infortunio al ginocchio. Quindi secondo me la bellezza e la perseveranza di quel giocatore è da ammirare, e poi gioca a alti livelli, che cosa si vuol dire a quel ragazzo?
1: Diciamo che la Juve ci aveva provato, no? E poi quando è arrivato l'Arsenal, insomma, ha messo sul piatto talmente tanti soldi che non erano raggiungibili. Ti chiedo una battuta al finale, Gianluigi, perché poi dobbiamo andare con il notiziario. C'è un
0: Certo.
1: ascoltatore su Twitch, CefX73, che ci dice: perché non possiamo tornare come negli anni Ottanta, con la difesa italiana, un centrocampista intelligente e solo due stranieri fortissimi come Boni e Platini? Allora, premesso che nel calcio di oggi solo due stranieri fortissimi, credo che sia impraticabile, perché non è fattibile fare una squadra tutta italiana, purtroppo. C'è un altro tema importante, no? La nazionale non è neanche ai mondiali, quindi forse costruire un'ossatura italiana diventa complicato se gli italiani non ci sono neanche nelle altre squadre.
0: Certo, no, dovremmo essere bravi a trovarli questi italiani forti, perché secondo me ci sono, che dobbiamo avere il coraggio di lanciarli. Ecco perché prima parlavo del Catanzaro ieri, perché veramente hanno dimostrato quei ragazzi, insieme a Mister Aquilani, di essere veramente bravi a
1: Sì.
0: alto livello. Vediamo tanti giocatori comunque ipervalutati. Vedi il caso di Openda, io non voglio fare nomi, ma sono costretto. Openda, Comeiners, cioè comunque giocatori strapagati che poi alla fine non rendono. E noi dobbiamo, perciò insistevo sul discorso della dirigenza, di avere dei dirigenti bravi che
1: Certo.
0: capiscano veramente il reale valore dei giocatori tecnico, non il valore economico.
1: Guarda, io già un po' di giorni che dico che, vista la stagione, vista la nuova annata, forse bisognerebbe di nuovo riattingere un po' anche dalla nostra next gen, no? Visto che ce l'abbiamo, qualche ragazzo interessante lì c'è, e forse l'anno buono per andare a riprendere da lì.
0: Ma certo, no, ma assolutamente, si spera sempre che comunque qualche giovane forte esca e vesta la nostra maglia, perché poi è anche bello comunque vedere questa cavalcata, un po' come è successo a Ildiz, no? Ildiz comunque ha fatto comunque sì un percorso un po' diverso, però comunque gli è stata data fiducia. Vorrei vedere la stessa fiducia applicata a questi giocatori, perché poi quando ci presentiamo col portiere che non ne prende una, col difensore che non ne prende una, il terzino sinistro che gioca sempre e non ne prende una, cioè dopo un po' anche basta, a questo punto è meglio dare spazio ai ragazzi e cercare di stare attento ovviamente ai parametri del perfetto finanziario, che continua a fare comunque a suscitare degli interrogativi, perché vale per alcune squadre, poi per altre no. Vabbè, questo è un buon discorso.
1: Aggiungo all'elenco che hai fatto tu l'attaccante che non segna, perché quest'anno abbiamo avuto anche quello. Giallo, ti devo salutare perché abbiamo già sforato di un minuto e mezzo alle 13:30, quindi abbiamo il notiziario che incombe. Grazie mille come sempre, poi sai che in estate insomma avremo modo di fare spesso altre chiacchierate.
0: Un abbraccio a tutti, forza Juve.
1: Un abbraccio a te, seguite Inchiostro Sportivo sui vari social perché pubblica sempre contenuti molto interessanti. Notiziario Sportivo, a fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: di questo sabato, boh, credo 30 maggio, ho perso il conto dei giorni, siamo alla fine. 30 luglio sto dicendo, sarebbe già iniziato il campionato. No, non è vero, inizia il 23 agosto quest'anno il campionato e inizia relativamente tardi rispetto al solito, nel weekend ovviamente del 23 agosto. Ci sarà poi ovviamente tutta la tiritera del calendario, dei sorteggi eccetera eccetera. Siamo dentro a tutta la Juve che vuoi come sempre, Dario Ghiringhelli, Francesca Nicota era con noi e Manuel in regia. Abbiamo chiacchierato un po' prima con Gianluigi D'Ambrosio, adesso continuiamo a leggere invece i vostri messaggi, perché anzi ci eravamo lasciati il messaggio di Doni che mi chiedeva, a parte i tanti complimenti, grazie, sei sempre troppo buono, me ne fai troppi tutte le settimane, dice abbiamo cacciato chi ci ha sempre portato in Champions, ora esaltiamo chi non ha centrato nemmeno l'obiettivo minimo. Guarda che ti dico, con me sfondi una porta aperta, nel senso che io ho sottolineato già più volte questa discrepanza tra quello che è successo l'anno scorso con Tudor, che ha preso la Juve fuori dalla Champions e gli hanno detto se ci porti in Champions ti rinnoviamo il contratto, e non glielo volevano rinnovare, perché se fosse arrivato Conte non gliel'avrebbero rinnovato e quasi non glielo rinnovavano lo stesso. Infatti c'è stata poi anche quella discussione Tudor che dice io non li porto al mondiale per club se non mi garantiscono che eccetera eccetera, a quest'anno che abbiamo rinnovato il contratto a Spalletti prima di arrivare in Champions e poi in Champions non ci siamo arrivati, no? Quindi effettivamente c'è un po' di controsenso in tutto questo, lasciando perdere poi l'Allegri precedente che comunque in Champions ci aveva portato. L'unica volta l'ultima più che l'unica volta che la Juve non ha centrato la Champions League è successa nel 2011, perché è vero che anche un anno con Allegri non l'abbiamo giocata, ma non per colpa nostra, tra virgolette, no? C'eravamo arrivati e poi a tavolino ci hanno buttato fuori, quindi diventa veramente, veramente complicata la gestione. C'è un altro messaggio, leggiamolo. Non firmato, questo qua, sì.
4: Stagione deludente davvero. Le ultime partite allo Stadium sono state uno strazio per noi tifosi. Speriamo in un netto miglioramento e un cambiamento totale di mentalità.
1: Questo è verissimo, soprattutto io penso a quella partita con la Fiorentina. Tu c'eri allo Stadio,
4: sì,
1: Francesca?
4: Sì, purtroppo sì.
1: Mamma mia, che imbarazzo. Cioè, era quella proprio con le partite che i tifosi vivono male, no? Perché
4: è vero.
1: Li vedi molli, che io... sembra che non ci abbiano voglia, che tu ti aspetti un secondo sì. tempo dove devi bombardare la porta di De Gea e invece subisci sì. addirittura il 2-0, e quella è stata veramente una partita complicata. Però allora ti chiedo, tu che hai giocato a calcio, no? Ho scoperto prima che giocavi a calcio, ruolo mi hai detto?
4: Attaccante. Per lo più sì.
1: Sei destro, orsa, mancina?
4: In realtà ambi, molto...
1: Insomma, quindi te la cavavi beh, ecco perché mi dicevi forse ogni tanto ti mettevano anche a centrocampo.
4: Esattamente.
1: Sapere giocare con i due piedi è sicuramente è un grosso vantaggio. E sì. Allora, tu che hai vissuto anche uno spogliatoio da dentro, no? Quando capita una partita così, che nessuno forse si aspetta, perché c'era un'aura diversa su quella partita, doveva essere aggredita in maniera differente. Cosa è mancato e dove lo puoi andare a ritrovare, ammettendo che il blocco degli uomini dell'anno prossimo poi sarà quello lì? Perché io, degli 11 che hanno giocato con la Fiorentina, non so chi potrebbe cambiare tanto.
4: Ma in realtà, cioè, in quella partita c'è stata una difesa totalmente assente.
1: Sì, vero.
4: Il portiere che ne può e non ne può, nel senso, Dio.
1: Sì, sul primo ne poteva.
4: Esatto, perché anche ogni tiro della Fiorentina, che sono stati pochi poi,
1: sì.
4: Era comunque gol. Quindi mancava proprio, sì, come hai detto prima, aggressività in quella partita, è mancata proprio l'aggressività. Cioè, una partita piatta, è stata molto,
1: infatti,
4: molto piatta.
1: Infatti, non lo so, come te la spieghi però una partita così?
4: Non saprei ben definirla, perché è stata veramente... Io ci ho creduto fino all'ultimo.
1: Ma certo. Poi ovviamente sul 2-0 un po' le speranze sono calate. Ecco, però... lì, su quel tiro lì, effettivamente Di Gregorio non poteva far nulla, perché Mandragora ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Però certo. Quello era già il 2-0, no? Se eviti di prendere il primo, forse è meglio. Invece ti chiedo, così poi continuiamo con i nostri amici, mi sembra che ci sia anche un vocale forse da ascoltare. Uno dei grandi dubbi dei dibattiti fra i tifosi è il rinnovo di Vlahovic. Tu da che parte stai? Cioè, sei una di quelle che sì a tutti i costi, no a nessun costo, o mese, come si dice in Piemonte?
4: Per me è un sì a tutti i costi.
1: Sì a
4: me
1: costi.
4: Come giocatore, okay. Vlahovic piace, mm-hmm. Quindi spero in un sì.
1: Ecco, però allora ti chiedo un'altra cosa. Non c'è il rischio, vista tutto questo balletto, no? Rinnovo, non rinnovo, lui che vuole più soldi, le squadre che in teoria lo vogliono, ma poi alla fine non lo vuole nessuno. Adesso che Spalletti gli sta di nuovo dicendo che per lui sarebbe fondamentale, e Vlahovic rischia di avere di nuovo il coltello dalla parte del manico,
4: certo,
1: a livello contrattuale, no?
4: Sicuramente.
1: Ecco, tu, cioè, lo accontenteresti a prescindere?
4: È una bella domanda.
1: Dal sorriso che hai fatto, dal sorriso
4: per me
1: che hai
4: un sì. Poi se sto ad analizzare ogni punto, allora la diventa uno sni.
1: Ok.
4: Per me personalmente è un sì.
1: Però è un 90 sì, diciamo, sì. Un 90% sì. Un 90%
4: sono
1: sì.
4: Di parte.
1: Manu, abbiamo un vocale forse da ascoltare? Sentiamolo, poi vediamo sempre i vostri messaggi.
5: Ciao Renato da Genova.
1: Ciao Renato.
5: Premetto che io sono un complottista.
1: Beh, ok.
5: Però mi fa molto pensare il discorso di Comolli.
1: Sì.
5: Che prevede un piano societario sui 4-5 anni, mm-hmm. Già mette le mani avanti col fair play finanziario che non ci permetterà di fare grossi acquisti.
1: E quello purtroppo
5: vuole vendere,
1: non dipende
5: tantissimo
1: da lui.
5: Perché dice che non ci sono le risorse, e questo mi fa un po' pensare che tutte le volte che la squadra si avvicinava alla zona Champions faceva poi delle prestazioni inspiegabili, perdeva o pareggiava e si trovava fuori dalla zona Champions. Ora il complotto è questo: non è che ci saranno stati degli ordini di scuderia che imponevano alla squadra di non andare in Champions, perché questo avrebbe comportato rinnovi contrattuali, acquisti milionari. Ciao.
1: Ma Renato, è un discorso interessante il tuo, però è un po', secondo me ha un po' un controsenso, lo dico così anche se non è proprio la parola corretta. Cioè, il non andare in Champions ti ha fatto perdere tra i 35 e i 40 milioni solo per l'accesso alla competizione, più tutti i potenziali diritti degli anni prossimi, le potenziali vittorie, che comunque ogni vittoria sono soldi che entrano, gli incassi dal botteghino, che comunque quest'anno in Europa League non puoi mettere gli stessi prezzi se giochi contro il Midtjylland che contro il Bayern Monaco, no? Quindi l'indotto complessivo di una stagione in Champions o meno viene valutato intorno ai 60 milioni. Allora capisci che non avrebbe molto senso dire non vado in Champions perché non voglio investire, considerando che con la Champions i soldi per investire li avresti avuti. E anzi, come lì ha detto, che poi piaccia o non piaccia, io riporto solo le sue parole, no? Lui ha detto: senza la Champions saremmo costretti, ha detto, o a un acquisto in più, scusatemi, o a un acquisto in meno o a una cessione in più, perché col problema del fair play finanziario, che non dipende evidentemente da lui, la Juve, mi sembra di aver letto da qualche parte, che lo dicevo prima, è costretta a incassare più di quello che spende. E allora evidentemente, se non ti arriva quel pacchetto anche base di 35-40 milioni con cui fare l'acquisto importante, allora lì ti perdi. Devi necessariamente andare a fare una cessione in più, perché devi recuperare quei soldi. Detto che in questo momento giocatori della Juve che valgono 35-40 milioni ce ne sono oggettivamente pochi, perché quelli che noi abbiamo pagato così tanto si sono svalutati, e penso all'Openda di turno o al Cobb Mainers, che non vale ma neanche la metà dei 60 che abbiamo speso. L'unico che ha quel potenziale valore di mercato è Bremer, che ha una clausola da 58 milioni, e quindi lì se arrivano ti danno 58 milioni, e infatti è quello più in odore, tra virgolette, di uscita. Come la prenderesti una cessione di Bremer, Francesca?
4: No, vabbè, per me Bremer è un calciatore che vale, quindi diciamo che nella squadra è alla sua fondamentalità, diciamo che ha...
1: È importante.
4: Però sarebbe, sì, è un bel incasso, mettiamola così. Quindi
1: sì, c'è anche da dire che il Bremer di questa stagione, dopo l'infortunio, non è il Bremer che avevamo visto, no? Cioè, col Verona il gol nasce da una sua topica abbastanza importante, quindi sono, insomma, diciamo due punti, visto che poi almeno l'abbiamo pareggiata, che abbiamo buttato via, non dico per colpa sua, però insomma la sua leggerezza ha pesato tanto,
4: ha inciso,
1: no?
4: su quel
1: risultato. Diciamo che fino a qualche mese fa io mi sarei opposto a forza alla cessione di Bremer. Oggi devo dirti che, anche in funzione di alcune dichiarazioni che ha fatto quest'inverno, devo dirti che se proprio dovesse partire, non mi strapperei i capelli. Certo dispiacerebbe, dispiace, perché poi ovviamente se ti parte un titolare fisso devi andarne a prendere un altro almeno di pari livello, però insomma, sinceramente, ecco, vedi, per esempio ci scrivono su Twitch, non riesco a leggere il nome perché Lello Maverick, forse Bremer e Cambiaso da vendere bene. Guarda, su Cambiaso sono d'accordo, ma non solo da adesso, perché sono una stagione, da quando sono uscite l'anno scorso le voci sul City, le prestazioni di Cambiaso sono precipitate, no? Uno di quelli che fa quasi, quando al pallone fa i piedi, viene quasi paura di pensare che cosa potrebbe fare. Allora, leggiamo il messaggio di Terry, il primo pezzo lo leggo io. Buongiorno a tutti, ciao Francesca e complimenti.
4: Grazie.
1: Ti fai complimenti. Poi sentiamo cosa ci dice Terry.
4: Stagione fallimentare, si poteva fare di più. Non salvo nessuno, basta alibi, società, calciatori, allenatore, mi sono anche stufata.
1: Hai ragione, Terry, hai ragione, è un po' il sentimento di tanti tifosi, no? Perché poi una volta te la pigli con uno, una volta te la pigli con l'altro, una volta te la pigli con l'altro ancora.
4: Però poi non c'è...
1: Il problema è che poi noi tutta questa foga che noi abbiamo si perde poi alla fine delle nostre chiacchiere, perché in campo purtroppo a volte non ci possiamo andare noi. Forse con la Fiorentina, dicevamo, fossimo scesi in campo noi, tu che pure hai giocato a calcio, magari qualcosa di
4: penso
1: più.
4: Penso di sì, no, male.
1: Lo potevi anche fare. Leggevo prima un messaggio di John Cena che mi ha fatto sorridere di un po' di tenerezza e di amarezza, che lui è del 99 e dice: io di finali perse ne ho viste solo due e ti è andata bene, però purtroppo non ti ricordi neanche evidentemente l'unica che abbiamo vinto, che era quella del 96,
4: nemmeno
1: e Francesca
4: io.
1: Nemmeno, perché sei troppo giovane. E, purtroppo effettivamente questo cruccio delle finali perse in Champions ce lo portiamo dietro dal 96 fondamentalmente, perché poi 96 abbiamo perso nel 2007, nel 97 e nel 98, perché noi in quel periodo lì siamo arrivati in finale 3 anni consecutivi, abbiamo vinto la prima e poi abbiamo perso le due successive, abbiamo perso quella del 2006 con il Real e abbiamo poi con il Milan, e poi abbiamo perso quelle con il Real e col Barcellona, quindi dal 96 ne abbiamo giocate altre 5 e le abbiamo perse tutte 5, quindi effettivamente è un buco grosso, no? Anche se avendo vinto anche solo due di quelle 5, adesso staremo parlando intanto di 4 Champions in casa, di un aggiornamento statistico importante, perché adesso davvero sono 30 anni che non vinciamo la Champions, e per far contento il mio amico Luigi Schiffo, con cui facciamo il programma il venerdì pomeriggio, abbiamo vinto anche come ultima Coppa Europea l'Intertoto del 1999, anno di nascita di John Cena, immagino, visto che è John Cena 99, quindi abbiamo ancora, diciamo, 3 anni di buono per risollevare un trofeo europeo. E allora però ti chiedo questo, Francesca: la competitività della Juve in questo momento non è al livello della Champions?
4: No.
1: Sei d'accordo sul fatto che forse l'Europa League è più il nostro livello e che davvero puoi pensare a vincere? Perché se la Juve fosse stata in Champions l'anno prossimo, potevi sperare di arrivare agli ottavi, ai quarti. Vincere la Champions oggettivamente oggi non è pensabile.
4: No.
1: L'Europa League si può provare a vincere?
4: Sì,
1: sì.
4: Voglio essere positiva, sì, può essere a livello della squadra, mi auguro, almeno l'Europa League, mi auguro che ci possa essere una bella finale.
1: Esatto. Detto che, insomma, dall'Inghilterra ci sono Bournemouth e Sunderland, quindi non proprio due squadre super top, anche perché loro ne hanno addirittura 5 in Champions, poi il Chelsea si è suicidato l'ultima giornata, il Tottenham addirittura ha quasi rischiato di retrocedere, quindi diciamo che le 7 forti sono 5 in Champions e 2 che si sono per fortuna eliminate da sole. Chiaro, poi ci sono le spagnole, le portoghesi, però se parliamo sempre di quelle dal terzo, quarto posto
6: in giù, quindi si spera di essere almeno all'altezza di quello.
1: Leggo io questo messaggio di Massimiliano da Roma che dice: per me da portare in prima squadra è Puchka, quest'anno ha fatto un campionato incredibile. Hai ragione Massimiliano, io già un po' di settimane che lo dico, perché io seguo tanto anche la Next Gen e ho letto anche al di là delle partite i numeri di questo ragazzo, che fondamentalmente gioca nel ruolo di Cambiaso, per cui oltretutto sarebbe anche perfetto che avresti l'alternativa direttamente in casa. È un esterno che fa anche tantissimi gol, credo che sia addirittura il capocannoniere della squadra, pur non essendo l'attaccante, ma ce ne sono due o tre, guardate che anche faticanti, lo dicevamo ieri sempre con Luigi Schifo, faticanti che gioca nel Next Gen in Serie C, è stato convocato da Baldini per le due amichevoli della nazionale che ci saranno la prossima settimana, quindi di ragazzi interessanti ce ne sono, c'è anche Guerra, insomma secondo me è un anno in cui si può riandare a pescare, dopo che negli anni precedenti, anche questo l'ho fatto già notare più volte, la Juve aveva sempre portato in media tre giocatori dalla Next Gen in prima squadra, quest'anno ne aveva portati solo uno e mezzo, mi viene da dire, perché Rui all'inizio dell'anno c'era, ma poi è stato quasi rimandato in Next Gen, forse non è stato valutato all'altezza. In pianta stabile è rimasto solo Azic, che però ha giocato pochissimo. E quindi, insomma, è stato un anno anche che la Next Gen non ha dato forse tutto quello che si poteva e che invece aveva dato negli anni passati. Quest'anno magari si può cercare di recuperare di nuovo qualcosa. Urca, Giacomo da Susa ci manda un super messaggione. Proviamo a sentire che cosa ci dice.
4: Ciao ad entrambi.
1: Ciao. Ciao Giacomo, intanto.
4: Allora, io ero per tenere Spalletti, ma dopo gli ultimi giorni non ne sono più tanto sicuro. Non mi piacciono gli egocentrici e lui ha dimostrato di esserlo, soprattutto nelle ultime settimane. Poi se lo accoppiamo all'egocentrismo di Comolli, addio patria. Parafrasando, Allegri...
1: Dov'è Elkan? Certo, invece che dove Rocky, dov'è Elkan?
4: Per il mercato sono più interessato alle vendite, che mi sembrano particolarmente difficili. Per i Bernardo Silva, Allison e
1: Company, immagino.
4: Ok, sì. Ero già convinto che non venissero, anche con la Champions. Insomma, ottimismo alla grande.
1: Sì, grande ottimismo, Giacomo. Ma allora, guarda, ti dico, sui discorsi dei parametri zero, forse Allison era paradossalmente più papabile, perché, insomma, si parlava di un giocatore che forse anche al Liverpool non è più considerato così centrale. Poi sappiamo che in Inghilterra tendono a ringiovanire le squadre un po' più velocemente di quello che facciamo noi, quindi poteva essere effettivamente un'opzione. Su Bernardo Silva, ti dico la verità, anche a me sembrava molto strano. Con la Champions forse qualche chance in più l'avremmo avuta, senza Champions evidentemente il discorso si è chiuso prima ancora di cominciarlo. Però vedi che tu sei un altro di quelli che, insomma, qualche dubbiettino su Spalletti lo comincia ad avere. Adesso quello che diceva Francesca ci sta, ed è provare a dargli almeno la possibilità di partire, no? Con la squadra sua dall'inizio, con il ritiro fatto con lui, con i giocatori che si sceglie tra virgolette lui. Bisognerà vedere, io spero che non succeda quello che era successo con Conte quando se ne andò, che magari ci ritroviamo al 10 di luglio, il giorno del ritiro, che nel frattempo lui ha capito che i giocatori che lui vuole non glieli prendono e ci fa un ciaone come fanno i ragazzini di adesso e ci saluta e se ne va, perché poi a quel punto devi poi andare di nuovo a sostituirlo. E all'epoca ci andò bene che andò via Conte e c'era Allegri libero. Bisogna vedere poi a metà luglio, certo, chi ci sarà, perché in questo momento di allenatori importanti liberi ce ne sono tre, c'è lo stesso Conte, perché okay, Conte è andato via dal Napoli, l'hanno già detto, c'è già quasi ufficiale Allegri, insomma si sa che Allegri sta andando al Napoli. C'è Palladino, che ha finito la sua avventura all'Atalanta soltanto dopo pochi mesi, è stato preso poco prima o poco dopo di Spalletti, ma ha finito. E c'è Italiano, che ha finito anche lui col Bologna, credo. C'è anche Vanoli, che insomma dopo ha salvato al Fiorentina ma non gli è stato rinnovato, dovrebbe andare mi sembra grosso alla Fiorentina, quindi ce ne sono tre di tre livelli e categorie, forse mi viene da dire diversi, però tutti tutto sommato già con le spalle sufficientemente larghe. E non solo, Palladino era la vera alternativa a Spalletti a novembre, ottobre, quando c'è stato il cambio con Tudor, no? E io ho la sensazione mia, magari non succederà mai, che prima o poi Palladino sulla panchina della Juve si siederà, okay, perché un po' che è un ex, un po' che ha molto, conosce l'ambiente. Già nel passaggio fra Spalletti, scusatemi, fra Allegri e Thiago Motta si era parlato di un'ipotesi Palladino, soprattutto quando Thiago Motta sembrava dovesse andare al Paris Saint-Germain. Insomma, c'era un'ipotesi di Palladino, secondo me prima o poi Palladino arriverà. E Spalletti mi deve riconvincere, diciamo, ci così sa. Mi deve ci riconvincere. Non ero convinto all'inizio, mi aveva quasi convinto in quel periodo in cui la Juve giocava, ma mi ha deconvinto.
4: Giustamente, alti e bassi.
1: Come la stagione della Juve. Vero. Allora, questo è Antonio da Caserta che ci manda un altro messaggio molto complicato. Cioè, scusami, questo lo leggo io perché è una cosa un po' delicata. Ma Marco, il nostro fratello juventino è strano negli scontri diretti tra le tifoserie e le forze dell'ordine, è tifoso di Serie B. Non ti sembra strano che i media tutti, sia quelli delle televisioni che della carta stampata, non ne parlano? Non ne parlano perché juventino o perché, come sta emergendo ultimamente, non è stato colpito né da un sasso, né da un colpo di pistola, né da una bottiglia, né da un lacrimogeno? No, ma da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine? Guarda, lì il tema è molto complicato, Antonio, nel senso che ci sono delle indagini in corso, è vero che c'è effettivamente questa ipotesi, che sarebbe ovviamente, non dico più grave, altrettanto grave, no? Perché in quelle situazioni lì, quando succede una cosa del genere, è grave a prescindere che sia un altro tifoso o che sia un membro delle forze dell'ordine. Che se erano lì a fare un certo tipo di lavoro è perché era necessario fare quel tipo di lavoro e non dovrebbe essere necessario fare quel tipo di lavoro, no? Quindi è un po' un anello che si chiude, poi ovviamente i responsabili, i colpevoli devono essere eventualmente perseguiti, ma ci deve essere chiaramente una sicurezza. In realtà io ho letto ieri un articolo, proprio ieri mattina un articolo del papà di questo ragazzo che diceva che per fortuna, insomma, sembrava che si stesse riprendendo, che aveva riconosciuto le voci dei familiari e quindi credo che non se ne stia parlando tanto perché per fortuna, e lo scrivo in maiuscolo e sottolineato, la cosa si è risolta con una complicazione ospedaliera ma che nel frattempo si sta diciamo risolvendo. Poi credimi che immagino che la giustizia stia facendo il suo corso e che andranno eventualmente a perseguire eventualmente, dicevo, il colpevole. C'è un altro messaggio, Gianni da Bari, che ci manda poi il messaggio dopo per dirci che è lui, quindi sentiamo cosa ci dice Gianni.
4: Mi chiedo, ma ci conviene davvero andare avanti con Spalletti e con Molli? Si vede da lontano che non c'è sintonia.
1: Gianni, questo è un altro tema che sta venendo fuori molto in queste giornate, no? Nel senso che Spalletti e Comolli non vanno d'accordo, questo l'abbiamo capito. Non è detto che un riavvicinamento da parte di entrambi. Prima c'era Renato anche nel suo messaggio vocale che diceva mi fa strano questa programmazione a 4-5 anni. Effettivamente nelle dichiarazioni di Comolli dell'altro giorno lui si è abbastanza ancorato alla sedia, tra virgolette, perché diceva un direttore sportivo deve essere valutato nell'arco appunto di 3-5 anni. Quindi lui intenzione di andarsene sicuramente non ce l'ha. Per cui lì il discorso è che se lui non ha intenzione di andarsene e Spalletti nemmeno, bisogna che trovino per forza
4: giusta,
1: un modo per lavorare insieme, no? Perché o la Juve si mette in mezzo e decide che gliene va bene solo uno dei due e però devi trovare un sostituto per l'altro, oppure bisogna trovare un modo per farli andare, non dico d'amore e d'accordo,
4: però che almeno, ci sia il giusto equilibrio,
1: ma almeno d'accordo, no? Per cui Spalletti darà le sue indicazioni, che comunque ha detto voglio dare le mie indicazioni ma non voglio interferire nei piani societari, quindi comunque diciamo che ha un pochino ammorbidito i toni, e poi cercheremo di capire che cos'altro potrà succedere. Stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ragazzi, noi pian pianino cerchiamo di leggerli, ma vi dico già che qualcuno non ce la faremo. Angelo, sentiamo, dai. Questo qua.
4: Ma quanti su questa radio predicavano di rinnovarlo per non rischiare di perderlo a fine stagione. Poi le cose sono andate male, ma così, col senno di poi.
1: Guarda Angelo, hai ragione, nel senso
4: ma
1: che...
4: Ma col senno di poi.
1: Se segui anche i miei programmi del venerdì e del sabato, io non ero mai stato per un'accelerazione nel rinnovo di Spalletti. Dico la verità, nel momento in cui lo hanno annunciato, anche per il modo in cui è stato annunciato e per l'empatia che sembrava avesse dimostrato con i giocatori, anche in quel video messaggio in cui lui comunica ai giocatori del rinnovo, tutti contenti, tutti felici, ti dirò che l'ho apprezzato anch'io perché sembrava veramente che si fosse trovata la quadra. Ma ho sempre sottolineato la cosa che ho detto prima, che non riuscivo a capire il senso di rinnovare a 2 mesi forse ancora dalla fine del campionato, con un obiettivo dichiarato ancora tutto da raggiungere, che poi era veramente l'obiettivo minimo, che era quello della qualificazione in Champions, dopo che comunque eravamo già stati eliminati dalla Champions, eliminati dalla Coppa Italia, che era l'unica competizione che forse davvero potevamo puntare a vincere. Io sinceramente non lo avevo capito, che poi il discorso sia dare la continuità perché così poi almeno programmi l'anno prossimo eccetera eccetera, sai, io che Spalletti all'età che ha, con tutto il bene che gli voglio, ma che potesse avere tutte ste grandi offerte da altre grandi squadre, sì certo, adesso il Milan ha lasciato via Allegri, magari poteva fare un pensiero su Spalletti, e non escludo che magari sotto banco lo farà anche, poi bisogna vedere cosa succede, perché il campionato è appena finito, secondo me fra una settimana, 10 giorni inizieremo a vedere le vere mosse
6: Anche perché il Milan non può stare senza allenatore per molto tempo, eh. Il Milan nel giro di pochi, di 15 giorni al massimo, prima del ritiro, ma anche ben prima del ritiro, per impostare una stagione nuova, il mercato lo imposti adesso e l'allenatore non puoi aspettare a prenderlo a stagione già iniziata. Quindi secondo me nel giro di una decina di giorni, più o meno con l'inizio del mondiale, che inizia mi sembra l'11 di giugno, avremo le idee più chiare anche su quali saranno le panchine, soprattutto delle squadre importanti, e mi riferisco in questo momento in Italia, soprattutto al Milan. Detto che io ho parlato dei tre allenatori italiani che sono liberi, ma c'è anche un signor Pep Guardiola che in questo momento è senza panchina, anche se lui ha detto che almeno per un anno non ha intenzione di allenare, quindi lui si è per il momento congelato. Però sai, quelle sono sempre quelle decisioni che se vai un po' a grattare, secondo me tanto fermo Guardiola non ci starà. Notiziario, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutta la Juve che vuoi.
7: Meno di queste cose non è che si debba parlare, però meno si danno indicazioni di qualsiasi tipo è meglio, è perché noi sappiamo benissimo che da un momento all'altro si siedono due persone o si fanno una telefonata dei mediatori, dicono delle cose eccetera eccetera, e tutto si chiude o si apre, quindi
8: e ci rimangiamo nel tutto.
7: Ma questo è il problema, e io infatti non invidio per nulla i colleghi che seguono il mercato, è esattamente questo, cioè noi fondamentalmente questi colleghi sono la mercé di non un procuratore, un allenatore, un presidente e un calciatore. Queste quattro figure qua moltiplichiamole per 5, 6, perché ce ne sono altre 20 che devono parlare, devono dire la loro. E hanno delle, come dire, qualcosa da pretendere, per cui è molto complicato, veramente molto complicato. È chiaro che noi dobbiamo basarci, secondo me, su delle cose fondamentali, su dei fatti. Primo, sì. La Juventus è un club in questo momento appetibile per un certo tipo di giocatori che ha disputato partite di grande livello. Noi dobbiamo dirci sì, perché comunque la Juventus, no, perché non fa la Champions. Dobbiamo scegliere questa prima cosa di tutto, perché io credo, per esempio, di Alisson, quando tu parli di semaforo, di Alisson, che poi sei Alisson, no? Sì. Che noi è una vita che sbaglio sempre pure.
8: Alisson con due S.
7: Esatto, Alisson. Quando Lucio era alla Roma, quando Spalletti era alla Roma, diceva sempre: guardate, c'era, come si chiama, in porta il... Oddio, quello che ha giocato anche da voi, scusatemi, ma la mattina ogni tanto c'era Chesney in porta,
8: sì.
7: E titolare, sì. E lui diceva sempre: guardate che quello che è in panchina è come Chesney, se non addirittura più forte.
8: E chi era?
7: Era Alisson.
8: Ed era Alisson,
7: perché faceva il secondo a Chesney alla Roma, lui.
8: Penso.
7: Poi si è preso il posto da titolare e ovviamente tutti hanno capito che si trattava di un qualcosa che è di diverso da tutto, per cui eccetera eccetera, per cui lui ha lavorato alla Roma, ha lavorato con Spalletti, ecco perché immagino che Spalletti nutra un pochino più di aspettative sull'arrivo del portiere.
8: Sì.
7: Se vuoi a questo ci aggiungo il fatto che le parole di Gasperini alla vigilia di Verona-Roma erano: datemi, come dice qualcuno, un portiere, un centravanti, un portiere che para, un centravanti che fa gol, e abbiamo,
8: e
7: come dire, la metà della squadra è fatta. Ma anch'io la penso così, perché poi il discorso che riguarda Vlahovic è che secondo me i rapporti sono così ondivaghi, posso dirlo, che sono stati nel corso di queste stagioni tra il club e il calciatore, almeno a quello che è emerso all'esterno, che magari adesso anche lui si sta guardando intorno, o anche lui sta dicendo: guardate, io ogni volta che entro faccio gol, io volevo questo e al momento non sono state soddisfatte le mie richieste.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.

0: Ritorniamo in diretta fino alle 15 con tutte le ove che vuoi, poi arriverà come sempre Chiara Aleati con il suo Sabato Sport, sempre Dario Ghiringhelli, Francesca Nicotera era qua con noi a chiacchierare insieme, poi fra poco abbiamo di nuovo anche un altro ospite in esterna, diciamola così. Un altro messaggio che non è firmato, leggiamo cosa ci... Siete in non so se sono io che vi ho stimolato, ho stimolato gli antispallettiani, stanno arrivando... Tanti messaggi, giuro che li stiamo leggendo in ordine, non sto scegliendo.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Esatto. No, nel senso che non li sto scegliendo, li stiamo leggendo in ordine come sono arrivati, sì. E quindi sapete poi che per chi ci segue da tanto tempo, a me piace dare la voce a tutti, anche perché non mi interessa niente dire che ho ragione io, mi fa piacere anzi dialogare e dibattere un pochino con voi, no? Leggere solo le cose che mi danno ragione, non è che me ne freghi più di tanto, però sentiamo cosa ci dice questo messaggio che non è firmato, ma insomma.
2: Allora, Spalletti ha sbagliato come approccio tre gare. Como allo Stadium, Fiorentina e Verona. Con Conte non sarebbe mai successo.
0: Sì, hai ragione, il Como è l'altra probabilmente brutta che abbiamo giocato tanto brutta quest'anno, e con l'aggravante di Fiorentina e Verona, che erano due delle ultime quattro dove si pensava di fare un filotto di quattro vittorie consecutive, sì. E di mantenere di fatto un posto in Champions che ci eravamo guadagnati nelle settimane precedenti, e poi invece è andata come è andata. Ecco, Luca da Roma ci manda un messaggio non proprio ottimistico, leggiamolo.
2: Allora, cari amici bianconeri, a pensare che i bidoni in prestito ritorneranno alla base. Terrore puro che amarezza.
0: Allora, i bidoni che tornano alla base in realtà credo che non saranno tantissimi, perché Nico Gonzalez, che poi tra l'altro tanto bidone non è, se pensiamo che è stato convocato dalla nazionale argentina, rispetto per esempio ai vari Dybala e Sulé che non sono stati convocati, evidentemente con noi oggettivamente la stagione di Nico Gonzalez è stata sotto i suoi livelli, ma Nico Gonzalez secondo me è un giocatore di altissimo livello e paradossalmente mi piacerebbe tornasse, ma non tornerà perché con l'Atletico c'è l'intenzione di trovare un accordo che non sia il riscatto che era stato preventivato, ma comunque un accordo per la cessione effettivamente di Nico. L'altro è Douglas Luiz, che sì, per come l'abbiamo visto noi, effettivamente è un po' un bidone, Luca. In realtà non solo per come l'abbiamo visto noi, nel senso che anche in questa stagione che è tornato in Inghilterra, sembrava che tornando in Inghilterra dovesse tornare a essere il fenomeno di cui si parlava quando l'abbiamo comprato due stagioni fa, in realtà prima al Nottingham Forest e poi all'Aston Villa non ha praticamente mai fatto nulla, tant'è che non ha mai neanche giocato più di tanto titolare, motivo per cui torna alla base, perché non è scattato l'obbligo del riscatto, e addirittura è vero che ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, ma non da protagonista, nel senso che non era comunque titolare in quella che era già la sua ex squadra, perché la Juve 2 anni fa l'aveva comprato proprio dai Villans. Quindi poi tanti altri che tornano alla base, non so, Rugani forse, se torna ancora di nuovo anche lui, che però nell'ottica di un Bremer che dovesse essere venduto, un Rugani che torna alla base potrebbe essere almeno uno in meno da dover comprare. Poi c'è anche Gatti dato in uscita, insomma bisogna anche ragionare che quelli che tornano almeno numericamente possono dare una mano. Claudio Bellon su Twitch: ieri è stata un'esperienza bellissima per me e mia moglie, il nostro primo raduno al Jay Hotel. Claudio, fa molto piacere che tu ci mandi questo messaggio, è stata davvero una bellissima serata quella che abbiamo passato insieme, pomeriggio serata, perché abbiamo iniziato alle 5:30 col ritrovo al monumento di Riverso Altrove, ne abbiamo parlato in apertura di puntata, ma mi fa piacere tornarci visto che magari all'inizio non tutti eravate collegati, e speriamo di poterla ripetere in futuro, perché è stato davvero un bellissimo momento. Poi stare insieme a voi, sapete, io lo dico sempre, voi ci ringraziate per il lavoro che facciamo, perché vi teniamo compagnia eccetera, ma se non ci foste voi dall'altra parte noi non serviremmo tra virgolette a niente, no? Ce ne staremmo qui a chiacchierare fra di noi, così come si fa tra amici, tra colleghi eccetera. Quindi grazie a voi che ci siete stati ieri sera, ma che ci siete anche sempre, e lo dimostrano i tanti messaggi che stanno arrivando. Questo te lo rileggo io, Pierluigi da Casalpalocco, che ci dice: urca, quanta bellezza in bianconero. Che questo è un messaggio per la nostra Francesca. Sempre per Luigi, però poi aggiunge un messaggio di campo:
2: dovrebbero lavorare sotto traccia,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, sì.
2: Da qui, grazie. E fari spenti, senza lista, epurati e...
0: Senza liste, Purati e fuori rosa, che poi diventano invendibili. Sì, ho capito, okay. Cosa vuoi dire, per Luigi. Senza programmi di acquisto, sennò poi ci prendono per il collo. Hai ragione, cioè nel senso, lui dice: se tu già adesso dichiari quali sono i giocatori che non ti interessano più della tua rosa, quelli che vengono a comprarli, ovviamente puntano ad abbassare il prezzo. E se tu dichiari troppo presto quali sono quelli che vuoi andare a comprare, dall'altra parte il prezzo te lo alzano. Quindi rischi di vendere a poco e comprare a molto. Quindi hai ragione, Pierluigi, e il buon Luciano Moggi era un maestro di questo, no? A puntare i fari su un obiettivo e poi magicamente dal nulla te ne portava a casa un altro. Quindi quello sicuramente è un gran

0: 25 partite all'anno, 30 partite all'anno, compreso magari la Coppa Italia e la Champions, quindi sarebbe un'incognita. Però ad oggi, se tu guardi l'organico che Spalletti ha a disposizione fino a questo momento, Vlahovic è l'attaccante, il centravanti puro di ruolo più forte che ha la Juventus
1: Ah, beh, certo, anche
0: tuttora.
1: perché altri fondamentalmente in
0: Bisogna
1: questo
0: sempre
1: momento
0: fare il
1: non ne ha.
0: paragone, no? Perché è così.
1: Senti, ti chiedo altra cosa, no? Perché c'è scritto, dunque, Emiliano, Emilian 0202, 17, e poi tra l'altro mi è arrivata quasi contemporaneamente la notifica sul cellulare, e stiamo leggendo anche le ultime ore, l'ultima ora su Sky Sport, il Liverpool ha esonerato Slot, ok? Quindi, al di là del fatto che si libera una panchina pesantissima, che potrebbe essere interessante, penso ai vari Conte e Guardiola che dicevamo prima che sono liberi, anche sulla situazione Alisson, ci diceva il nostro ascoltatore da casa, potrebbero esserci delle evoluzioni, no? Perché sappiamo che forse era stato proprio Slot a diciamo, fermare l'eventuale partenza di Alisson, ma questo nuovo scenario potrebbe cambiare un po' le carte in tavola.
0: Sì, può influire ovviamente, perché adesso bisognerà vedere chi arriverà. Non credo comunque, Dario, che ci vada Guardiola, sinceramente. Io credo che Guardiola possa prendersi un anno
1: Sì, lui
0: sabbatico
1: ha
0: a
1: detto
0: questo
1: così,
0: punto.
1: effettivamente.
0: Sì, lui ha detto così, credo che a questo punto ci potrebbe andare eventualmente Conte, per quel che possa valere ovviamente. Noi guardiamo sempre in casa nostra e Alisson
1: No, beh, però stai
0: sarebbe...
1: considerando che si riparla anche di un Conte sulla panchina della Juve, in qualche modo
0: No, no, no, io
1: ci riguarda lo stesso.
0: io preferisco una gastrite in questo momento, quindi più che il ritorno di Conte, ma vabbè, lo sai perché te l'ho
1: Sì,
0: sempre
1: ma
0: detto,
1: io
0: insomma.
1: sono con te su questo, assolutamente lo
0: Ecco,
1: sai.
0: bene, preferisco una gastrite, sì, ho una colica addominale, ma mi tengo stretto Spalletti, guarda, lasciamo perdere che è meglio. Sì, potrebbe rappresentare un problema, ecco, quello è un altro problema veramente grave della rosa di quest'anno della Juventus, Dario. Io l'ho scritto in un'analisi per frammenti bianconeri una settimana fa, forse anche meno, e Di Gregorio non è un portiere all'altezza della
1: Certo.
0: situazione, purtroppo mi dispiace, perché nell'arco di tutta questa stagione lui ha anche compiuto degli interventi in alcune partite che sono risultati determinanti, però se fai un bilancio sono più gli errori che hanno penalizzato poi la Juventus che non le parate decisive, quindi Alisson è uno dei portieri più forti in circolazione in
1: Certo.
0: ambito internazionale, anche se è un classe 92 se non vado errato, ma non è tanto una questione di età in questo caso, ma di tenuta insomma, no? Fisica e mentale, atletica, quindi anche se il portiere ha un ruolo molto delicato, però quella è una zona di campo su cui bisogna intervenire assolutamente. Certo, adesso col cambio di allenatore potrebbero esserci degli sviluppi potenzialmente negativi in chiave mercato per la Juventus rispetto ad Alisson, però se così fosse bisognerebbe cercare delle alternative, perché l'unica cosa, Dario, di cui sono certo è che sicuramente Di Gregorio, almeno per quanto mi riguarda, non può fare il portiere della Juventus,
1: Certo.
0: non può essere il portiere della Juventus per la prossima stagione se bisogna veramente coltivare ambizioni di un certo tipo.
1: E su questo penso che siamo abbastanza tutti d'accordo. Però allora senti, obiettivi di mercato realistici per questa Juventus, no? Perché due nomi già sembrano sfumati, anche se appunto di Alisson abbiamo detto si potrebbero riaprire delle finestre. Bernardo Silva ormai è al Barcellona. Si riparla di Mateta che a me continua a non far impazzire, però di fatto è stato convocato dalla Francia, mentre i nostri francesi e lo stesso Colomboigny no, quindi insomma a meno che Deschamps non sia impazzito, qualcosa di buono Mateta deve averlo fatto, oltre ad aver appena vinto tra l'altro la Conference col suo Crystal Palace, e c'è anche la voce di Kim qualora si dovesse davvero decidere di sacrificare Bremer. Ti bastano questi due nomi?
0: No, no, assolutamente. La Juventus deve intervenire anche pesantemente a centrocampo, Dario, in attacco. Con tutto il bene che voglio a Manuel Locatelli, io l'ho anche scritto quando ha rinnovato. Per me il rinnovo nell'ottica di un completamento della rosa ci sta, perché Locatelli può essere un giocatore da Juve, ma non può essere considerato un titolare inamovibile, Dario. Cioè, in questa
1: Certo, certo,
0: Juventus
1: certo.
0: era un titolare inamovibile, ma perché non c'erano alternative di livello? Però sì, perché Manuel è un giocatore di grande sostanza, ma non ha qualità tecniche eccelse, Dario. Quindi è un problema, non è un giocatore Euclidea, non è un giocatore geometrico. Alla Juve di Spalletti, ecco, in questo caso servirebbe il Lobotka della situazione, faccio per dire, che potrebbe essere un nome spendibile. Adesso non lo so con Allegri se rimarrà o meno, però per dirti, su Mateta sono d'accordo anch'io, Dario non è un giocatore che mi fa impazzire, invece Kim, se dovesse partire Bremer, potrebbe essere, ecco, una soluzione molto valida, anche perché Spalletti lo conosce.

0: quindi potrebbe andare a sostituire Gleison Bremer, anche perché quest'anno, proprio in virtù del mancato piazzamento in Champions, sarà un mercato, come dire,
1: Complicato.
0: obbligatoriamente a ribasso,
1: Certo.
0: no? E, viste le finanze, però comunque devi intervenire, Dario, pesantemente sulla rosa. Io non intendo, quando intendo pesantemente, non intendo dire un repulisti
1: No,
0: totale,
1: no,
0: perché
1: no,
0: sai
1: chiaro,
0: benissimo che
1: certo, ho
0: sono
1: capito.
0: contrario, però non puoi ripartire da questo organico qui e fare giusto qualche ritocco, no. Bisogna incidere pesantemente sull'11 che dovrebbe almeno essere titolare, questo
1: Senti,
0: sì, me lo
1: a
0: auguro.
1: proposito di centrocampo, stamattina, tra ieri sera e stamattina, è iniziato a girare una voce di un potenziale arrivo in prestito di Camavinga, no? Che al Real Madrid è messo un po' in disparte dalla tanta concorrenza e pare che possa addirittura arrivare in prestito. Quello sarebbe davvero un signor rinforzo, sempre nell'ottica poi col rischio del Real che tu lo prendi, glielo rivalorizzi, l'anno prossimo te lo riportano via e sei un po' il punto di partenza. Però noi da qualche parte questa stagione dobbiamo ripartire e Camavinga secondo me sarebbe un ottimo innesto.
0: Sì, assolutamente, concordo in pieno. Dario Camavinga sarebbe un ottimo innesto. Tra l'altro, lui per caratteristiche è un po' ibrido, diciamo che non è un regista puro.
1: Certo.
0: È una, ma sì, è un po' a metà fra una mezzala, fra una mezzala di inserimento verticale, come si dice in
1: Sì, ho
0: gergo,
1: letto che
0: però.
1: addirittura ha giocato anche terzino ogni tanto quest'anno, figurati.
0: Sì, si è fatto anche l'esterno basso.
1: Sì.
0: Sì, però io, ma Dario, per l'idea che ho io di calcio, figurati, ovviamente non sono io l'allenatore della Juventus per il bene di 14 milioni di tifosi, ma a me piacciono i giocatori, soprattutto per come gioca Spalletti, che tende ad essere dominante nel gioco, giocatori che facciano girare il pallone, che siano lì ad orchestrare in mezzo al campo. Lobotka, cioè, ho pensato a Lobotka perché Spalletti lo ha
1: E
0: avuto
1: certo, sì,
0: nel
1: beh, ma
0: Napoli ed è stato determinante, no,
1: quella è
0: per
1: un
0: lo
1: po' è una
0: scudetto.
1: cosa che succede, no? Gli allenatori cercano poi di portarsi dietro i
0: Certo,
1: loro, tra virgolette, pupilli, così
0: Rabiot,
1: come Allegri adesso sembra voglia portarsi Rabiot al Napoli, no? Perché è normale.
0: sì, sembra suo figlio praticamente,
1: Esatto.
0: quindi sembra suo nipote acquisito. No, quindi Camavinga sì è una soluzione, ma io ti dico, Dario, bisogna anche fare i conti con la realtà, no? Penso ai playmaker che ci sono oggi in giro per l'Europa, tipo De Jong, per dirti, Dani Ceballos, adesso sono i primi che mi vengono in
1: Sì.
0: mente, ma li devi anche poter acquistare.
1: Certo.
0: Cioè, se tu non hai gli introiti della Champions, già devi fare un mercato a ribasso, ma non solo, devi sacrificare qualche big della rosa, come l'algoritmologo ha fatto notare, come lì
1: Cioè,
0: sarebbe
1: sì.
0: MBR, per poter avere disponibilità sul mercato. Però da qualche parte devi cominciare. La cosa certa, Dario, che con questo organico qui, ecco perché ti dicevo, se la Juve pensa di fare un mercato improntato a qualche aggiustamento, non andiamo da nessuna
1: No,
0: parte,
1: no,
0: cioè
1: certo.
0: non esiste.
1: Guarda, ne approfitto che sei ancora in collegamento per rispondere a un messaggio che è arrivato su Twitch di Forza Juve 40 che dice: certo, facciamo sostituire Bremer a uno che fa la panchina al Bayern, servono campioni, non mezze figure. Beh, insomma, noi abbiamo costruito la squadra dei 9 scudetti su Khedira, che era stato lasciato fuori rosa dal Real Madrid, e con Pirlo, che era stato lasciato a scadenza con il Milan, no? Quindi questo discorso qua lascia un po' il tempo che trova, nel senso che i giocatori importanti poi si sanno anche recuperare. Quando Kimmer al Napoli era considerato uno dei difensori più forti che erano in Europa, era stato uno dei grandi colpi di Giuntoli, se ti ricordi, uno dei motivi per cui anche poi Giuntoli era stato preso alla Juve.
0: Lo ricordo assolutamente, Dario, e mi dispiace, ma non concordo con questo nostro amico radioascoltatore, perché la Juventus non credo si possa permettersi Marquinhos del Paris Saint-Germain, e Cannavaro si è ritirato, Mesta si è ritirato, quindi Thiago
1: Ah sì,
0: Silva
1: sai
0: anche
1: che
0: si è
1: me
0: ritirato.
1: l'ero perso, peccato, si poteva forse pensare a Cannavaro
0: Thiago Silva
1: o
0: si è
1: Anesta, o
0: ritirato,
1: Anesta, certo.
0: esatto, Vierchowood si è ritirato, quindi Kim invece è un difensore assolutamente di spessore. E il fatto che Spalletti, come dicevo prima, lo conosca bene sul piano umano e sul piano calcistico, non può che farci che far comodo. Certo, Dario, anche lì vale come dicevo per Vlahovic, Bremer ad oggi è il difensore più forte della Juventus, ma se sacrificio deve essere, ti porta nelle casse bianconere 50-60 milioni, quindi alla fine sei costretto a venderlo, lo devi rimpiazzare con un giocatore, se non di livello superiore, di pari livello, e Kim in quell'ottica potrebbe starci.
1: Sì, anche
0: Cioè,
1: nell'ottica,
0: ovviamente la
1: dicevamo
0: mia.
1: prima, dell'attuale Bremer, no? Che non sembra tornato. Qualcuno prima anche leggevo su Twitch, diceva: noi dobbiamo ringraziare Openda se Bremer non è più quel Bremer lì, e in più l'abbiamo pure pagato 40 milioni, no? Cioè, oltre al danno anche
0: Lo
1: la beffa.
0: so, Dario, guarda, guarda, si può discutere, ma quest'anno quanti giocatori sono della Juve sono stati vero. Al di sotto delle aspettative? Bisogna vero. Fare anche questo tipo di considerazione. Ma io, Dario, quando parlo di livello dei giocatori, parlo di livello generale assoluto, no? Del valore assoluto del calciatore, al netto dell'infortunio di questa stagione nefasta. Però Kim sarebbe in grado di sostituire Bremer. Io, ovviamente, quando ho parlato di Marquinhos, che è un signor difensore, ho lanciato una provocazione. La Juventus non può permettersi un giocatore del genere. Quindi devi essere molto pragmatico anche in quell'ottica. Certo. Ecco che Kim potrebbe sostituire Bremer, ma non vedo tantissimi difensori centrali in giro per il mondo molto molto più forti di Bremer, quando Bremer è al 100% della condizione atletica, fisica e mentale, intendo.
1: Stefano, ti devo salutare perché abbiamo già sforato il nostro tempo a disposizione. Grazie mille, tanto sai che più o meno una volta al mese ci facciamo una bella chiacchierata insieme.
0: Va benissimo, Dario, grazie a te, come al solito è un immenso piacere. E un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
1: Ci sentiamo poi a calciomercato iniziato. Buon pomeriggio,
0: grazie,
1: Stefano Dentice di Frammenti Bianconeri. Andiamo con il notiziario sportivo. Ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
1: 14:37 minuti, ultima mezz'oretta insieme, ormai poco più di 20 minuti fino alle 15 con tutte le ore che vuoi, sempre con Dario Ghiringhelli, Francesca Nicotera in studio con noi, Manuel in regia, un'altra ventina di minuti a leggere i vostri messaggi. Vi avviso già che non ce la faremo a leggerli tutti perché ne sono arrivati veramente tantissimi, cercheremo anche di ascoltare qualche...
7: Perché
1: dovremmo avere altre due ore di puntata per leggere già solo quelli che sono arrivati fin qua, esatto. Compresi anche quelli su Twitch che sono veramente veramente tanti e ovviamente ci fa molto piacere.
8: Bravo, bravissimo,
1: grazie,
8: mi hai commossa.
1: Cioè, partiamo da Bebo dalla provincia di Milano. Che allora. Mi piace molto questo messaggio, Bebo. Cioè, spero che la Juve ti possa dar ragione. Ho qualche dubbio, ma ci speriamo, dai.
9: Per cancellare questa delusione, l'anno prossimo dobbiamo fare il triplete: scudetto, Europa League e Coppa Italia.
1: Ma magari. Senti, invece, sempre nell'ottica. Adesso poi ne leggiamo uno a favore di Spalletti, giuro, perché l'abbiamo visto che
9: esatto.
1: Nel frattempo è arrivato. Però c'è ancora Alfredo da Carpi che ci scrive questo. Qua.
9: Allora, ciao Dario e Francesca, ciao. Io è da alcuni giorni che ho un chiodo fisso contro Spalletti.
1: Eccoci.
9: Quando ha firmato il contratto,
1: come c'era già, è vero.
9: L'unica cosa che è cambiata è il crollo della Juventus, di cui lui è l'allenatore. Quindi adesso perché pretende potere in società? Se è onesto, faccia un bagno di umiltà e si metta da parte.
1: Questo, guarda Alfredo, sei in compagnia, in abbondante compagnia. Allora, saltiamo un attimo questo di Pippo dalla Germania, andiamo a leggere. Ecco, Roby dalla provincia di Milano, che credo che sia un altro perché prima si è fermato Bebo, quindi questo è Roby. Sentiamo.
9: Ero scettico su Spalletti, ma poi mi sono ricreduto. È un ottimo allenatore che sa creare il gruppo, ma purtroppo non basta creare il gruppo, ma devi avere anche giocatori tecnici e non scarponi. Li conti sul palmo della mano,
1: quelli tecnici
9: di quest'anno, poi è purtroppo tutta fuffa. Comunque sempre Forza Juve.
1: E questo è importante, che almeno sul Forza Juve rimaniamo tutti d'accordo, ragazzi. No, è vero, però è vero, non basta creare gruppo. Io quello che imputo a Spalletti è il fatto che tu a quattro giornate dalla fine hai 5 punti di vantaggio e non riesci a portare a casa una qualificazione in Champions contro Roma e Como, con tutto il rispetto, no? Nel senso che noi siamo partiti che qualcuno addirittura parlava di una Juve che poteva competere per lo scudetto e ci ritroviamo che in 4 giornate abbiamo perso 6-7 punti, sì. Cioè siamo letteralmente crollati quando dovevi forse solo tra virgolette difendere il risultato, che è un po' quello che è successo a Istanbul col Galatasaray, no? Nella partita in cui insomma vai sotto, c'hai un uomo in meno, stai perdendo, magari invece che perdere 5-2 perdi solo tra virgolette 3-2 e la partita, certo, poi al ritorno te la giochi, no? C'è un po' di errori, secondo me anche di scelte Spalletti stesso le ha fatte. Pippo dalla Germania, ciao Pippo, è sempre un piacere leggerti. Sì.
9: Allora, egregio Dario, con il mio occhio clinico in bellissima compagnia, se Bremer viene ceduto, Calafiori non sarebbe ideale.
1: Sì, però devi andarglielo a pagare, Pippo. Vai.
9: Condivido sia quello che ha detto il tuo ospite, sia per, i giocatori da te nominati
1: della next gen.
9: Da anni scrivo di puntare anche su giovani, ma purtroppo solo all'estero succede. Aspetto con ansia il ritorno dell'unico presidente, Andrea Agnelli.
1: Pippo, sei uno dei tanti che ci sta scrivendo che vorrebbe Andrea Agnelli. Adesso, tra l'altro, stiamo aspettando, no, che esca. Dovrebbe uscire intorno al 20 giugno. Ne parlavamo anche ieri con Luigi Schifo. La sentenza finale, no, sul suo processo, sul suo procedimento. Per cui cercheremo di capire che cosa succederà con Agnelli. Sapete che, insomma, quest'inverno erano girate voci di un interesse di Agnelli, una volta finita tutta questa inibizione, tutto questo bailam che si è creato intorno, una voglia anche di rientrare in Juventus. Si parlava già anche di un potenziale nome come allenatore, che è quello di Jürgen Klopp. Insomma, molti tifosi hanno già iniziato a sognare, chissà che un domani questo non possa succedere, più che altro perché oggettivamente Elkan sembra messo lì un po' veramente a fare la figurina, no? Non dà la sensazione di essere proprio uno che ci tenga, diciamo così, alla squadra. Ascoltiamo un vocale, Manu, ce l'abbiamo? Sentiamo anche le vostre voci.
7: Bomber, ciao Marco da Imola.
1: Ciao Marco.
7: Allora, tu sulla fascia destra, se facciamo fare a te la campagna acquisti, siamo sempre coperti.
1: Siamo a posto.
7: E andiamo via con un filo di gas, come si dice in Romagna.
1: Questo è un complimento per
7: guardando la situazione nostra, invece in caso di Juventus, ragazzi miei, c'è grandine tempesta. Io non è che sono pessimista, ma vedo una proprietà, sì, ci metti i soldi, ma non ha quella cattiveria agonistica che non hanno i nostri giocatori quando vanno in campo. Poi per quanto riguarda io i francesi non li volevo più in società.
1: Ah, in società. Guarda, perché in campo di solito ci...
7: Spalletti gli rimprovero di non aver capito che sulla fascia sinistra Koopman e Cambiasso non potevano proprio assolutamente giocare, e noi per le partite che abbiamo fatto schifo, scusami il termine, giocavano loro due da quella parte lì. Va bene, va, poi dopo ne mandiamo via 4-5 Gattone assolutamente da tenere, da tenere insieme a Rugani. Io ti dirò, Gattone, Kim mi potrebbe anche star bene, però Gattone, Rugani e Kelly secondo me andiamo bene.
1: Marco, guarda, però
7: sono troppo ottimista, però c'ho un centravanti che la butti dentro.
1: Certo.
7: Marco da Imola.
1: Ciao Marco. Allora, intanto mi ha fatto impazzire l'espressione tua, che io amo dai tempi di Valentino Rossi e del buon adesso mi sfugge il nome dell'altro pilota romagnolo, Simoncelli, no? Che diceva andare via con un filo di gas, a dare la paga agli avversari. Io sono, sapete, cattolichino tra virgolette di adozione, quindi quelle espressioni lì mi fanno impazzire. No, sono d'accordo. Allora, tu però parlando di Gatti, Rugani e Kelly, riparti potenzialmente da una difesa 3 che comunque potrebbe essere una buona difesa, senza essere imperforabile, ma una buona difesa. Quello che sappiamo però è che Spalletti vorrebbe ricostruire la squadra partendo da una difesa a 4, no? Quindi forse non è tanto percorribile quel tipo di discorso lì. Detto che Kalulu, credo che siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere titolare fisso anche l'anno prossimo, perché ha fatto una stagione pazzesca. E poi su tutto il resto, sì, i francesi, tu hai detto in società, l'ho rivalutata, perché in realtà in campo i francesi solitamente alla Juve hanno sempre fatto molto bene. Anche adesso Thuram, per quanto abbia fatto una stagione non forse all'altezza delle aspettative, però è comunque secondo me uno dei pochi su cui bisogna ripartire l'anno prossimo. Chi è questo? Non è firmato? Allora leggiamo comunque questo messaggio. Vai, questo qui.
9: Allora, buon pomeriggio amici bianconeri. Io credo che Spalletti, dopo il rinnovo, si sia adagiato. Ha sbagliato comunque Lecce, Verona, Fiorentina. Lui è forte, ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus.
1: Lui è forte.
9: Ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus dei campioni. La Juventus che lavora sui giocatori che arrivano e li migliorano. La dirigenza deve essere granitica, società forte, squadra vincente.
1: Hai ragione. Poi ci dice ancora sempre il nostro ascoltatore o ascoltatrice: grazie di esserci, siete meravigliosi, un abbraccio a Luciano Moggi in questo momento difficile. Assolutamente sì, perché mi sembra che abbia perso la moglie in questi giorni il direttore, quindi ci uniamo all'abbraccio a Moggi. È vero quello che dice, no? Cioè, uno dei problemi grossi di Juve e Milan, se vogliamo accomunare in questo momento, è che a parte per la prima volta da non so quanti anni che sono fuori entrambe dalla Champions League, credo non succedeva credo da almeno 20 anni, forse di più, sono proprio problemi societari. Il Milan ha finita la stagione, ha resettato di nuovo tutto, ha mandato via Allegri, ha mandato via Scaloni, il direttore, insomma ha mandato via praticamente tutto, ha fatto il repulisti generale. La Juve non l'ha fatto, però sappiamo che come gli Spalletti non certo. Si amano, mettiamola così, no? Quindi bisogna ricompattarsi probabilmente ancora a monte, no? Prima ancora che sul campo, anche in società. Sentiamo Vito da Pisa.
9: Allora, a proposito di quello che hai detto, che Spalletti mi deve riconvincere, lo stesso dico io, perché per esempio il derby lo abbiamo buttato via.
1: Vero.
9: Con le ennesime scellerate sostituzioni. È vero. Che non sarebbero servite a niente. Sembra sia obbligatorio mettere in campo sempre tutti per mandare a monte tutto quello costruito con grande dedizione dai primi 11.
1: Poi dice prima della pandemia queste mode non c'erano. Sì, diciamo che è un po' la situazione paradossale del fatto di avere la panchina così lunga, perché una volta la panchina era solo di 5 giocatori, 6 giocatori col portiere, adesso ci vanno mi sembra in 15, e quindi sì, sicuramente i cambi che sono diventati 5 invece che 3, che non sono obbligatori da fare, però qualcuno si ostina a farli sempre tutti sì. E 5. È una cosa che poteva avere un senso quando quella cosa era nata durante la pandemia, perché quando si era fermato il campionato si era ripartiti per chiuderlo e si giocava a giugno e luglio, dove in alcune città faceva un caldo infernale, allora si erano aggiunte due sostituzioni per poter far rifiatare i giocatori sotto quel caldo. Poi si è deciso di mantenere sia la panchina lunga che le 5 sostituzioni, però andrebbero fatte con cognizione, come diceva il mio papà qua in Piemonte, no? Cioè con buon senso. E effettivamente, ripeto, anche a me alcune scelte di Spalletti, a volte sia all'inizio che in giornata, cioè che in corso di partita, non hanno convinto. Leggo a sprazzi ogni tanto anche su Twitch, Killebis ci scrive: buonasera, una domanda, il Digre dove va? Bella domanda, mi viene da dirti, no? Nel senso che è chiaro che nel momento in cui tu stai cercando un nuovo portiere, almeno Di Gregorio, se non addirittura si parla anche di Perin, debbano essere necessariamente in uscita. Però li devi vendere, perché non li puoi regalare, evidentemente, devi trovare una sistemazione. In questo momento grosse squadre che stiano cercando un portiere non me ne vengono in mente, e soprattutto non credo che le squadre di un certo livello, vista la stagione di Di Gregorio di quest'anno, possano pensare di puntare su Di Gregorio dovendo ancora spenderci almeno una decina di milioni per evitare che la Juve faccia minusvalenze, deve venderlo intorno a quei soldi lì. Quindi sì, sul dove va non lo so, secondo me la società gli ha dato indicazioni di cercarsi potenzialmente degli acquirenti, perché l'idea è di comunque puntare su un altro portiere. Antonio da Caserta.
9: Allora, ciao ragazzi e complimenti ad entrambi, a te Dario e a Francesca. Non l'ho fatto precedentemente, prima, con il messaggio che avete letto su Marco.
1: Sì, non ti preoccupare Antonio, grazie dei complimenti.
9: Io ragazzi mi sto chiedendo se Spalletti non viene accontentato e fa un gesto clamoroso dimettendosi, non potrebbe essere troppo tardi per poi sostituirlo? Oggi c'è ancora Conte che potrebbe sostituirlo, a meno che non venga chiamato in nazionale. A quel punto rimarremo
1: con il cerino di nuovo in mano. No, è vero, ogni tanto ci sono dei messaggi, probabilmente ci si scrivono un po' velocemente, quindi mancano i pezzi, rimarremo con il cerino in mano e sarebbe già troppo tardi. Guarda Antonio, che tra l'altro omonimo di Conte, no? Questa è una speranza che hanno molti tifosi, ma è anche una paura che hanno molti tifosi, e io mi unisco a quelli della paura, per carità. Poi io sono sempre dell'idea, e lo dico sempre, dovesse tornare Conte sulla panchina della Juve sarei il primo tifoso, perché io sono uno di quelli che vuole che la Juve vinca, e non sarò mai a dire spero che perda, che per dire che avevo ragione io. Però io Conte in questo momento non lo rivorrei, cioè in questo momento io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai, per come ci ha lasciato e per quello che ha detto e fatto quando era sulla panchina, soprattutto dell'Inter. Io non ce la faccio, cioè siamo già in una situazione dove i rapporti sono quelli che sono. Qualcuno prima su Twitch leggevo, perché io vi leggo, anche se non li leggiamo ad alta voce, i messaggi li leggiamo tutti. Qualcuno diceva: immaginate in questa situazione di difficoltà fra Spalletti e Comolli se ci fosse Conte lì in mezzo, no? Cioè immaginate cosa succederebbe in società con Conte, che è uno che non le manda a dire, anzi possibilmente le dice pure in pubblico, tant'è che le conferenze che ha fatto al Napoli sono state alcune volte quasi da mettersi le mani nei capelli, perché comunicativamente a volte dice, ma c'è qualcuno che gli fa pensare quello che sta dicendo, no?
8: Quindi, qualcuno ha voluto la bicicletta.
1: Esatto.
8: Adesso deve iniziare a pedalare.
1: Esattamente. Lui per primo, peraltro, mi verrebbe da dire. Detto che in nazionale, insomma, è tornato caldo il nome di Mancini, Conte potrebbe anche tornare. C'era un'ipotesi Allegri, che però in questo momento, insomma, sembra indirizzato verso Napoli. Non lo so. Gli allenatori liberi li abbiamo detti prima, no? Oltre a Conte c'è Italiano, c'è Palladino, insomma, forse gente che non farebbe sorridere particolarmente i nostri ascoltatori. Ragazzi, sto cercando di leggere chi non ha ancora mandato messaggi, perché ce ne sono molti di voi che ne stanno mandando diversi. Allora, Andy da Essen, sentiamo Andy.
9: Allora, sono convinto che Spalletti ci porterà a competere su tutti i fronti.
1: Oh, così ne leggiamo un altro con Spalletti, dai.
9: Ma ho paura che gli manchi l'acuto, quel qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi. Spero di sbagliarmi. Ecco perché vorrei continuare con tutti. Ma se proprio devo scegliere, scelgo Comolli.
1: Ah, ecco, vedi, Comolli e Spalletti alla fine ha scelto Comolli.
9: E gli algoritmi li usano tutti. Se Tudor non ci portava in Champions l'anno scorso, chissà quante ne avrebbe sentite.
1: Hai ragione, Andy, questa roba di Tudor a me è rimasta qua, un po' per l'amore e l'affetto che Tudor ha sempre dimostrato nei confronti della Juve, e poi per il trattamento strano che gli è stato riservato, al di là della sostituzione in autunno, che forse per i risultati che stava ottenendo oggettivamente era una decisione da prendere, anche se poi alla fine col cambio di allenatore non è cambiato un granché, perché forse eravamo settimi quando è arrivato Spalletti, abbiamo finito sesti, e quindi purtroppo alla fine forse le colpe davvero allora non erano tutte di Tudor, mi viene da pensare, e è stato sicuramente trattato in maniera non particolarmente carina. Mi ringraziano per la risposta su Twitch, figurati, siamo qui apposta. E poi Anna Bianconera ci scrive: a proposito di Digre, è mancato l'allenatore dei portieri, manca un lavoro tecnico di miglioramento dei giocatori, come manca una società strutturata e forte. A questo punto mi viene il dubbio che fosse sempre lei ad averci scritto anche dall'altra parte, ma ci sta. Siete grandi, grazie mille Anna, ce lo prendiamo ogni tanto. Anche un abbraccio di questo tipo. È vero, quello che diceva forse sempre la nostra ascoltatrice: una società forte si vede anche, cioè una squadra forte si vede anche da una società forte alle spalle, e in questo momento la Juve ha tante tante tante carenze. Abbiamo ancora dei vocali, Manu, da sentire, sentiamone un altro allora.
10: Buongiorno ragazzi, grazie di tutto, siete stupendi come sempre. Io sono preoccupata finché non ritornerà Andrea Agnelli. John Elkan, per quanto bravissimo in tante situazioni, non può darci nulla, non si occupa di calcio, avete detto bene, sembra messo lì in attesa che ritorni Andrea Agnelli, quindi io auspico la CGUE e la CEDU che facciano veramente il loro lavoro, quel lavoro che non ha mai fatto la giustizia sportiva italiana, e che ci riportino Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Grazie.
1: Grazie a te. No, allora, sono in tanti, no, ad auspicare un ritorno in fretta di Agnelli, anche se guarda che ci sono anche tanti ascoltatori, e lo ricordo quando Agnelli andò via, che invece addirittura si lamentavano dell'operato di Agnelli, che dicevano che il crollo, diciamo, della Juve, tutto il problema del fair play finanziario, tutti questi occhi puntati sulle plusvalenze eccetera eccetera, fossero figlie di quella decisione sua di promuovere la Superlega, poi con tutti i disastri che ne sono conseguiti dal punto di vista diciamo anche di disciplinare, sanzionatorio nei confronti della Juve, che casualmente, ovviamente, tanto per cambiare, ha beccato solo la Juve, no? Questa è una cosa che purtroppo mi dispiace, ma va detta, nel senso che ci siamo sempre solo di mezzo noi, e quando gli altri fanno le stesse cose che facciamo noi, o non vengono puniti, o addirittura cioè io penso all'assurdità di voler dare un premio fair play addirittura a Bastoni dopo la cosa che è successa quest'anno, no? Cioè quelle sono delle robe che veramente non hanno senso. Marco da Imola ci manda l'algoritmo che usa Comolli per cercare i giocatori, ovviamente è illeggibile. Marco, mi ha fatto sorridere, c'è tutta una formula chiaramente inventata, moltiplicata per il numero di scarpa meno l'altezza, e se il tutto fa 100 il giocatore va bene come algoritmo. Sentiamo un altro vocale, Manu.
11: Buongiorno Dario, buongiorno alla tua compagna di oggi, Stefano da Bergamo.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
11: Condivido in pieno il discorso che hai fatto su Spalletti, e anche per me è una grande delusione. Giustissima l'osservazione che hai fatto, cioè ci siamo tenuti uno che non ci ha portati in Champions, che ha fallito l'obiettivo minimo, arrivando sesti in classifica, e abbiamo esonerato allenatori che invece ci avevano portato quantomeno alla qualificazione. Detto questo, permettimi una battuta, adesso capisco perché diceva sempre da subito oltre la fine, aveva già capito che doveva in qualche maniera cautelarsi su una mancata qualificazione in Champions.
1: Ah, tu dici che era un maniavantismo, come si dice in questi casi, no? Cioè l'ipotesi che potesse non arrivare a quell'obiettivo. Ma non lo so, Stefano, noi ci siamo arrivati veramente a tanto così da quell'obiettivo, ce l'avevamo in tasca, che è quello che forse fa veramente male ai tifosi, no, Francesca? Cioè,
9: sì, penso proprio di sì.
1: non ci voleva, una volta arrivati e li avevamo risuperati, avevamo davvero, cioè siamo stati terzi a un certo punto, eravamo terzi.
9: Era fatta.
1: E in una partita, in quella in cui noi abbiamo perso con la Fiorentina, ci siamo trovati da terzi a sesti, e poi ovviamente non siamo più riusciti nel controsorpasso. Cioè noi in tre giornate abbiamo buttato via 5 punti e 3 posizioni in classifica. È veramente difficile da accettare, da masticare. Non oso immaginare i tifosi del Milan, perché noi un po' la bocca purtroppo amara ce l'eravamo fatta con una settimana di anticipo, perché eravamo già sesti. I tifosi del Milan l'hanno letteralmente persa, ma neanche nell'ultima giornata, nell'ultimo tempo, perché dopo 2 minuti il Milan vinceva col Cagliari 2-0, quindi era tutto a posto, e poi una partita scellerata che li fa addirittura uscire sconfitti da San Siro e quinti in classifica. Sentiamo Roby.
9: Allora, dopo questo campionato mi piacerebbe veder finire la carriera nella Juve a Bernardeschi, molto meglio di qualche nostro elemento.
1: Roby, questo forse non credo che succederà mai, e credo che molti dei nostri ascoltatori si ribellerebbero a questo messaggio, perché insomma Bernardeschi a me è piaciuto negli anni in cui è stato la Juve, qualcosa di, cioè, c'è quella partita contro l'Atletico Madrid che tutti ci ricordiamo, no? Quella del 3-0 con Ronaldo che fa la tripletta. Bernardeschi era stato qualcosa di clamoroso, di fantastico in quella partita. Sta giocando, ha fatto una buona stagione nel Bologna, e di nuovo però un altro che è sempre infortunato. Io lo ricordo proprio quando c'è stato Juve-Bologna in casa, qui a una delle ultime giornate di campionato, lui era in panchina, entra a 20 minuti dalla fine, credo ultimo cambio a disposizione di Italiano, e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, è dovuto uscire perché si è fatto male in quel quarto d'ora. Oltretutto il Bologna aveva finito i cambi e quindi ha giocato pure gli ultimi minuti in 10, perché lui è entrato, è uscito e si era rifatto male. Non credo che sia fattibile, Roby, mi dispiace che questo tuo sogno, dubito che potrà essere concretizzato. Fabio D'Alessandria, ciao Fabio.
9: Allora, ciao Dario e Francesca, per me Spalletti è il meno colpevole, però un errore grave l'ha commesso. Avrebbe dovuto dare più spazio a Perin in porta, e forse a quest'ora saremmo in Champions.
1: Sai Fabio, questo è forse una delle poche cose che in realtà Spalletti aveva provato a fare, nel senso che a un certo punto aveva messo Perin in porta, e poi però Perin si fa male nella partita contro il Genoa, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, entra Di Gregorio, para il rigore del potenziale 2-1 del Genoa. Da lì Di Gregorio ritorna titolare, non tanto per il rigore parato, forse anche per quello, ma perché poi Perin per un po' di giornate è stato fuori, e a quel punto si è scelto di ridare continuità a Di Gregorio, che tutto sommato se la stava cavicchiando. Poi purtroppo era incappato negli errori che avevamo visto prima, e infatti nel derby l'ultima partita c'era Perin in porta. Poi purtroppo c'è da dire che anche la nostra difesa è quella che è, perché comunque con Perin in porta 2 gol su calcio d'angolo li abbiamo presi lo stesso, no? Per cui alcune cose effettivamente sono da rivedere a prescindere. Spalletti, ma di cosa parla? Il primo ad aver fallito ha portato la squadra nel sesto dopo 15 anni, e che è zitto che lavori. Sì, lo so Bonny, però c'è da lavorare. Pier da Ancona, sentiamo.
9: Molti continuano a parlare di Conte, ma non hanno capito che con questa squadra o senza idoni acquisti non verrebbe mai. Ha ragione.
1: Sì.
9: Troppo facile andare a mangiare nei 5 Stelle. Resti pure dove stia.
1: Sì, hai ragione Piero, questo è un altro tema. Anzi, Conte ci aveva mollato proprio in quella famosa stagione perché non riusciva ad avere gli acquisti che voleva, e secondo me già l'anno scorso, quando sembrava che dovesse tornare, quando ha nasato che le possibilità di acquisto della Juve non erano quelle che lui si aspettava, ha fatto il passettino indietro, e penso che è peggio che peggio. Cioè Conte sappiamo che lavora molto bene con la squadra senza le coppe, no? Perché è uno che spinge, spreme eccetera eccetera. Già fa fatica nelle squadre con le coppe, in più se la coppa che deve giocarsi non è neanche la Champions League, penso che non credo che stia proprio neanche prendendo in considerazione la Juve in questo momento, lui come possibilità personale. Ci sarebbero ancora altri messaggi, ragazzi, non ce la facciamo più a leggerli, grazie, perché davvero oggi ci avete ci avete tenuto tanto compagnia. Leggo al volo Arcangelo da Londra, che mi dice: mi è stato un piacere averti conosciuto, è stato un piacere mio. Arcangelo era uno dei nostri amici di ieri sera, il londinese, dicevamo, che è arrivato addirittura dalla capitale britannica per stare con noi, insieme ai tanti altri che ringrazio e risaluto di nuovo. Abbiamo fatto un sacco di foto, un sacco di selfie, ci siamo proprio divertiti e abbiamo chiacchierato insieme. Ringrazio Francesca Nicotera per essere stata qui con noi, spero di riaverti presto. Saluto Manuel in regia, io vi do appuntamento a venerdì della prossima settimana dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, a sabato di nuovo con Tutta la Juve che vuoi. Lasciamo lo studio a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. Ciao a tutti, ciao. Forza Juve.
6: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
6: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero per lui, 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
6: Eroi in bianconero.
12: Respirazione. Tutti pensano che sia molto importante tirare dentro, cioè inspirare. Ma tu non puoi inspirare se non hai espirato, cioè devi riuscire a crearti uno spazio il più grosso possibile, il più produttivo possibile per tirare dentro. Lo stesso vale nel mercato, che è difficile perché sanno che la Juventus deve comprare, deve cercare di essere più competitiva, e chi si propone o comunque chi è interessato a qualche giocatore cerca sempre di tirare il prezzo. Quindi bisogna vendere bene per creare possibilità economica, quindi possibilità di incamerare spazio per inserire altri giocatori, quindi vendere bene e poi comprare altrettanto bene se non meglio, ecco.
13: Senti che cosa ha detto Francesco Calvo, che ha conosciuto la Juventus, adesso lavora per l'Aston Villa. Cosa le ha lasciato la Juve? Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so. Da ognuno nel proprio campo ho ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia. Ora invece mi sembrano più numeri che persone. Una speranza per i tifosi, Giorgio Chiellini. Deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Cosa aggiunge Domenico Marocchino, se è d'accordo a queste dichiarazioni di Francesco Calvo?
12: Ma io non conosco l'ambiente, sono abbastanza dichiarazioni, devo dire, standard.
13: Secondo me è qualcosa anche di più, Domenico, onestamente.
12: Ma relativo, cioè, ha menzionato Chiellini, perché è l'unico giocatore che c'è, quindi...
13: Però il fatto che la Juve era la famiglia...
12: Consiglia a un ex giocatore di essere più preso in considerazione, perché essendo stato un ex giocatore è più facile pensare che se ne intenda. Io penso che se ne intenda Chiellini, Giorgio Chiellini, però insomma è abbastanza banale quello che ha detto Calvo, devo essere sincero, insomma. È come quelli che arrivano da un matrimonio, si separano, poi si trovano bene nel secondo matrimonio e sono talmente un po' paragnostici da dire vabbè il primo è andato male però c'erano delle cose positive, in tutto resto separato, capite? E quello che ha detto è abbastanza scontato.
13: Ma che la Juventus non è più famiglia, sì, lo noti no, anche ma, tu?
12: Ma
13: tu lo percepisci?
12: Le famiglie sono, anche il termine famiglia è abbastanza
13: inflazionata.
12: Inflazionata e abbinata a risultati. Ecco, le famiglie, quando ci sono i risultati che vanno, sono famiglie, quando ci sono i risultati che vanno meno bene, cominciano a essere meno famiglie. Ecco, insomma, io preferirei sentirmi dire magari più libero, un tipo di Juventus avrebbe bisogno di un grande paraculo che è in grado di fare mercato fregando gli altri e portando a casa per sé i pezzi migliori che gli altri hanno trascurato. C'è qualcosa che non, cioè non è,
13: cos'è che non torna? Dai, e poi ci salutiamo. Cos'è che non torna? Non ti torna?
12: Ma non è quello che mi torna, non mi torna, è che io sto vivendo questi ultimi 4-5 anni delle situazioni di acquisti e cessioni di giocatori che con sborsi di capitale che fanno dire che qualche errore abbastanza importante è stato fatto, non volutamente, ecco, insomma. Io non ho ancora capito adesso che ha fatto gli ultimi 4-5 anni di mercato, non ho ancora capito adesso che non c'è una squadra quando le situazioni sono così che non ci sia un rapporto che vada bene tra allenatore, direttore generale, direttore sportivo, direttore dei bagni, direttore della spiaggia, direttore, cioè troppi nomi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
14: Sabato Sport.
4: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
9: Eccoci, buongiorno. Eccoci, siamo pronti per farci queste due ore insieme dopo l'oretta. Scusa, dopo l'oretta che abbiamo passato insieme ieri. È inutile che fai questa faccia. La smettiamo? Manu ha detto che mi ha guardato. Ciao. E allora mi fa. Poverino, sono effettivamente le 3:10, non ha ancora mangiato, quindi gli concediamo la pausa pranzo in questo momento, che si mangia un bel panino con
15: tanto,
9: sì? Roba. Hai messo tanta roba? Ah, bravo.
15: Panino estivo, dai.
9: Mozzarella, pomodoro, caprese, origano, dai. E olio.
15: Rigorosamente Evo,
9: sia mai. Allora, ragazzi, come state? Spero tutto bene, spero che vada tutto alla grande, nonostante la situazione della Juventus che riceve i no un po' da tutti. E questo purtroppo è quello che dovremmo vivere per l'intera stagione. E allora io ho deciso che farò un giochino per divertirci. E quindi partiamo con la prima domanda. E qualcuno è volato. Partiamo con la prima domanda. Sai perché, Manu? Perché ho detto del giochino e si è voleva suicidarsi praticamente. Allora, prima di fare la prima domanda, è arrivato un messaggio da Stefano, vocale. Vogliamo sentirlo, poi facciamo la prima domanda? Se vogliamo, sentiamolo, vai.
16: Chiara, per fortuna che il tuo giocatore più forte della Premier League quest'anno è talmente tanto forte che ha fatto tanta panchina e anche in finale d'Europa League e adesso ce lo rimandano con gli interessi, è talmente tanto forte che ce lo rimandano indietro perché non gli serve più.
14: Ce lo rimandano indietro perché costa un po', giustamente, perché la Juve non può fare una minusvalenza. Poi nessuno ha parlato di giocatore più forte della Premier League, anche perché, fino a prova contraria, il mio giocatore preferito in assoluto è Phil Foden, che gioca in Premier League, quindi non può essere Douglas Luiz il giocatore più forte della Premier League, se il mio giocatore preferito in assoluto ad oggi è Phil Foden e gioca in Premier League. Quindi questa roba io non l'ho mai detta,
17: perché
14: poi
17: noi
14: capisco
17: diamo
14: l'ironia.
17: Noi diamo i calciatori in modalità Amazon.
14: Infatti, esatto. Ma meno male, perché guarda, parlavo anche con molti colleghi che sostengono di la stessa cosa che sostengo io, ovvero che nessuno dice che Douglas Luiz sia tra i centrocampisti più forti del mondo, nessuno dice che Douglas Luiz sia tra i calciatori più forti del mondo, ma santo cielo, vogliamo vedere il nostro centrocampo e fare l'elenco e magari dire che Douglas Luiz in quel centrocampo non fa la differenza, con tutto il bene, perché poi se mi dovete fare innervosire fin da subito, ditelo, che così almeno ce l'ha. Io volevo fare un giochino, volevo fare una puntata rilassante, rilassata, e invece guardate che roba. Ah, già sono in un periodo. Beh, pure. Ma davvero? Ma no, ma di là sta facendo un festino. È roba di festini proprio. Ma che cos'è sta cosa? Ma che cos'è? Ma veramente. Comunque, Luca, Chiara, preferiresti un triplete della Juventus oppure un intero anno solare di sole, estate torrida? Vabbè, però se mi dici, perché così è troppo semplice, perché io odio il caldo totale, mi dici preferisci un triplete della Juve o un intero anno con di sole, estate, ti dico il triplete della Juventus a prescindere. Se mi dici preferisci, cioè vuoi, se la Juventus vincesse il triplete e ci fosse un anno totale di estate torrida, accetteresti? Salute, accetteresti? Sì, ma mi trasferirei dall'altra parte del mondo al freddo, però accetterei, cioè va bene. Detto questo, no, cioè io oggi volevo fare una puntata un po' diversa dalle solite che state sentendo adesso, in cui siamo tutti incazzati, tutti così, perché almeno facciamo una roba un po' diversa, cioè se no veramente sentite sempre le stesse cose, diciamo sempre tutte le stesse cose, e giustamente quelli sono gli argomenti, e io oggi voglio fare un qualcosa di diverso con voi. Però se già mi pungete dopo un minuto che sono entrata in diretta, poi non è un periodo molto semplice, cioè sono in un momento emotivo abbastanza instabile. Tra l'altro lo sai cosa è successo? Perché poi l'universo è incredibile, no? Perché praticamente mio fratello ha una gattina che era incinta, ha partorito, purtroppo sono nati tutti non vivi, diciamo così, e lei è stata male, eccetera, eccetera. E quindi vabbè, è successo tutto tra ieri e l'altro ieri. È stata operata, sta bene, è tornata a casa, e pensa che noi non dovevamo doveva essere operata alla clinica veterinaria, alla clinica. Non l'abbiamo fatto operare, dovevamo portare da un altro veterinario, no, lì non c'era posto, dal nostro non c'era posto. Alla fine, tramite conoscenza, abbiamo trovato un veterinario a Beinasco, che rispetto a noi è dall'altra parte del mondo. E mentre eravamo lì è stato trovato un cucciolo di gatto che avrà avuto 20 giorni, che si era perso evidentemente, quindi ce l'hanno dato e ci hanno detto lui ha bisogno di latte, lei ha tanto latte, e quindi stiamo elaborando un po' questo trauma. Cioè capisci che l'universo è proprio particolare. Comunque, bando alle ciance, a parte la Juventus la Juventus e il caldo, tutto bene, ascoltando la tua meravigliosa voce ancora meglio. Buon pomeriggio a te, carissima Chiara, un abbraccio Terry. Grazie. Senti Manu, lo so che stai bevendo, però rispondi subito, poi ti lascio, cioè puoi stare tranquillo. La prima domanda che voglio fare ai nostri amici, chiaramente domanda risposta perché, è questa: quale partita di questa stagione rigiocheresti se potessi? Una sola. Una che mi dici, quella partita io la rigiocherei. Quale? E perché, amici, non l'ho chiesto solo a Manu, cioè parte Manu, poi vi dico la mia risposta e poi anche voi con messaggi vocali rispondete e via. Ah, ti ho messo in difficoltà, eh?
17: No, dipende dal fine, capisci?
14: Il fine per te migliore.
17: Per il bene del campionato rigiocherei Inter-Juve.
14: Ok. Ok. Ci sta. Io invece rigiocherei Atalanta-Juventus di Coppa Italia, perché secondo me la Coppa Italia poteva essere la nostra portata e quindi lì siamo usciti proprio come dei polli totali.
17: Perché
14: totali.
17: Quella partita lì, se mai avessimo vinto, ci dava una tantissima fiducia.
14: Quello sicuramente.
17: Puoi mettere, andare lì, vincere a San Siro. Non dico quella col Gala perché tanto saremmo usciti.
14: Sì, è per il motivo per cui anch'io non dico quella col Galatasaray, perché tanto non saresti uscito col Galatasaray.
17: Ho scoperto che giocano alle 6 la finale.
14: Sì.
17: Ma perché alle 6? Ma porca
14: miseria. Non lo so, tra l'altro matti totali, perché fa pure un caldo. Non so dove gioca, dove si gioca la finale? Cioè, capito, con un caldo torrido giocano alle 6 anziché, non lo so.
17: Io mi ero organizzato la serata.
14: Non lo so, però sì, giocano alle 18, la danno poi in replica, se non sbaglio, alle 21 anche.
17: Sì, in chiaro, sì.
14: Esatto, esatto. Allora,
17: comunque
14: ci dicono,
17: ieri ho visto una bellissima partita.
14: Ok, Monza.
17: La finale di... Oh,
14: sì, possiamo dire però che è ora che cambino i regolamenti.
17: Sì, fa ridere,
14: perché
17: sta roba.
14: Fa vomitare.
17: Ma
14: questa roba
17: volta,
14: qua.
17: Scusa, una volta le tre di Serie A che retrocedevano,
14: ma infatti le tre salivano.
17: Le prime tre delle AB salivano. Perché fanno tutti
14: sta roba dei playoff? È assurda, anche perché non è giusto. Cioè, è vero? Allora, perché se vogliamo premiare chi arriva davanti, allora passa chi arriva primo, secondo e terzo. Se però non vogliamo premiare chi arriva davanti, ma vogliamo che si scontrino le altre, santo cielo, e poi non vale metterci la classifica di mezzo. Per me sta roba qua non ha senso, è vergognoso quello che succede, continua a succedere con sti playoff di Serie B. Allora ci dicono, Davide dice, buon pomeriggio, la partita con la Fiorentina. Poi Max 1276, quella contro la Fiorentina, soprattutto visto la tifoseria che hanno... Poi fino alla fine 69 contro l'Inter senza Rocchi. E poi forse un'ora ci dice: giocano a Budapest la finale di Champions. Tu hai detto Istanbul. Budapest, confermi. Manu conferma. Sì, io non lo sapevo, ve lo dico proprio con tutta la mia onestà intellettuale, non lo sapevo. Comunque.
17: Mi sarò sbagliato io.
14: Comunque, io le altre. Ci sono tre partite in particolare che rigiocherei. Quella con l'Inter, sai perché non la rigiocherei? Perché mi è piaciuta un sacco la reazione della Juventus, quindi secondo me quella partita lì alla fine ha significato tanto. Rigiocherei, vabbè, come prima Atalanta-Juventus di Coppa Italia, senza ombra di dubbio, e le due partite col Como, perché sono quelle che ci hanno cioè quelle lì non abbiamo capito niente. Poi Flamettini, ritorno contro l'Inter senza l'espulsione di Kalulu. Diciamo che la partita con l'Inter è quella che va un po' per la maggiore, che rigiochereste, amici. Lo so, avete ragione. Che dobbiamo farci? Budapest, ok. Sì, ci scrivono al Puskás di Budapest. Poi Budapest, corretto. Va bene, ragazzi. Quindi la finale di Champions. Però diteci. Qual è secondo voi la motivazione per cui giocano alle 10 una roba? Ma guarda che anche io ieri ero convinta che si giocasse alle 21. Invece poi ero qua con i colleghi a lavorare e mi dicono: ma come la guardiamo la partita domani? E io, domani sera, no, alle 18. Ah, davvero alle 18? Beh, molto, molto interessante questa cosa. Beh, buono a sapersi. E vabbè, niente, tutto questo per pur parlé. Voglio sapere anche... Nel frattempo la messaggistica dorme. Se dormite io non vi leggo più e vado solo su Twitch, che invece sono belli attivi, belli carichi, belli caldi come sempre. Quindi vediamo di iniziare questa gara come avevamo fatto un tempo tra chi scrive di più, tra la messaggistica e Twitch. Vediamo chi vince. Bello, vediamo chi vince. Tra messaggistica e Twitch vediamo chi alla fine vince come numero di messaggi. Questa è una bella battaglia.
17: L'hanno anticipata per permettere, oltre ai festeggiamenti,
14: ok,
17: poi a tutti
14: di andare via.
17: No, di passare la serata, perché sennò poi si fa troppo tardi.
14: Ho capito.
17: Però.
14: Ma che cacchina è?
17: L'ha deciso Ceferino.
14: Vabbè, ma d'altronde se l'ha deciso il nostro amico Ceferin. Mamma santo cielo, mamma mia. Mi mandi il messaggio vocale che ha mandato Michele, per favore. Grazie.
18: Ciao Chiara. Ciao. Ciao. Sono Michele da Genova. Hai detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che siamo incazzati. E poi giocando al giochino che hai chiesto di giocare, e ne rigiocherei tante di partite, però rigiocherei Juve-Verona, perché è partito tutto da lì. Nel senso che dovevamo qualificarci, ma avendo sbagliato Juve-Verona in maniera... La vorrei rigiocare, perché è impossibile perdere, è impossibile pareggiare Juve-Verona. Ciao, ti seguo.
14: Ciao Michele, beh, un po' come quello che diceva Manu, nel senso che dipende dal fine a cui vuoi arrivare, perché chi gioca Juve-Verona è chiaramente che la ipotizza come inizio della disfatta per la qualificazione in Champions, chi vuole giocare la Fiorentina perché pensa che giocando comunque, vincendo con la Fiorentina, la Champions sarebbe arrivata. Io voglio rigiocare Atalanta-Juve 3-0, ma perché è un discorso legato alla Coppa Italia, che secondo me poteva essere un trofeo a cui ambire. Manu e molti altri vorrebbero giocare la partita con l'Inter per il discorso Kalulu, ma non solo, perché comunque, come dice giustamente Manu, avrebbe dato una botta non indifferente. Vediamo. Allora, telecronista Marianella ci dicono, poi fino alla fine 69 io rigiocherei tutte le partite che hanno rubato alla Juve, poi forse onore, porta una sfiga ogni volta che commenta la Juve, prendiamo legnate.
19: Comunque io rigiocherei tutto il campionato.
14: No, io ho bisogno di pausa.
19: No, dico una. Più che una partita io rigiocherei tutto il campionato.
14: Ma sarebbe andato tanto diversamente?
19: Però partendo con Lucianone dall'inizio.
14: Ok.
19: Ma secondo te, Antonio, dove va?
14: Bella domanda. Sai chi è che l'anno prossimo non andrà neanche in Europa? No.
19: Noi?
14: No.
19: Ah no, aspetta, non so. Il Napoli?
14: L'anno prossimo il Napoli non va in Europa. Cioè, comunque possiamo dire che c'è una mafia, scusate, mafia lo uso in termine non reale, però c'è una mafia,
19: c'è una
14: di allenatori.
19: C'è una congrega
14: di allenatori, perché le big hanno sempre gli stessi allenatori che girano, rigirano, stragirano. Beh, ma sono sempre quelli, Spalletti, Conte, Allegri, Gasperini.
19: Perché in Italia, c'è la mentalità che quando arrivi a un certo livello.
14: Ma sono vecchi!
19: Non ti hai paura ad affidarti a quelli giovani.
14: Però chi è che si è affidata a quello giovane? Chi è?
19: Gli unici noi.
14: No, chi è che si è affidato a quello giovane? Chi? C'è una squadra che si è affidata a un allenatore giovane.
19: Kivu. L'Inter.
14: E cosa è successo?
19: Ma perché aveva la squadra forte?
14: Sono d'accordo, però con tutto il bene. Con tutto il bene,
19: anzi,
14: che gli correggo, si vuole.
19: Perché è una società forte.
14: Molto. Con tutto il bene. L'Inter cambia allenatore, passa a Kivu e vince il campionato. Le altre continuano a girare lì con stesse, cioè,
19: probabilmente lui non è così scarso come vogliono far credere.
14: Ma chi è?
19: Kivu,
14: ma secondo me non è per niente scarso, perché io chiaramente per lavoro poi seguo tutte le partite, soprattutto delle big.
19: Comunque
14: e
19: a Parma ha fatto bene.
14: Appunto, e l'Inter di Kivu non è l'Inter di Simone Inzaghi, cioè, quindi la mano di Kivu si vede. Detto questo, perché poi sia mai che parliamo in maniera non positiva, oggettiva di quello che è successo. Cioè, ma il Napoli che fa? Da Spalletti, poi Spalletti va via, poi arriva chi era arrivato dopo Spalletti che aveva fatto malissimo? Non è arrivato subito Conte, Rudy Garcia, chi era arrivato?
19: Garcia.
14: Ok, poi passa Conte e Conte va via, arriva Allegri, cioè l'anno prossimo cosa succede? Cioè basta, cambiamo, novità, robe nuove. Mamma mia, sono sempre gli stessi.
19: Tra l'altro, ieri Max, intercettato dai tuoi ex colleghi di una nota TV sportiva,
14: si può dire,
19: alla stazione di Milano, lo aspettavano.
14: Sì.
19: Lui è arrivato, sì, perché arrivava da Pescara, perché l'ho seguita in diretta con la compagna, sai che è stato lì per l'evento il ricordo di Galeone.
14: Sì.
19: E lo aspettavano fuori dalla stazione, lui è uscito, è andato dritto. Questo gli ha fatto 20 domande e lui non ha risposto. Ha detto
14: certo.
19: Solo buona serata.
14: Beh, certo, ovvio. Però il discorso è che, secondo me, il buon Napoli ci saluta e l'anno prossimo non ha... Ma perché sono allenatori troppo vecchi? Cioè, Allegri, con tutto il bene che gli si può volere, allora faccio un discorso molto veloce, però spero che sia chiaro di non attirarmi la shitstorm di tutti i tifosi juventini. Allora, Io sono molto grata ad Allegri per quello che ha fatto nei primi 5 anni, perché poi dopo no. Capisco questo amore folle che hanno i tifosi della Juventus, una parte dei tifosi della Juventus per Massimiliano Allegri, che non si può toccare neanche quasi nominare. E va bene, ok, per riconoscenza, per amore, per tutto quello che vogliamo. Però, se l'Allegri 2.0 alla Juve fa un disastro, se Allegri al Milan fa un disastro, il Milan non era una squadra scarsa, potete dirmi quello che volete, ma il Milan non era una squadra scarsa, vuol dire che ci sono degli allenatori che a un certo punto andavano bene 10-15 anni fa. Ad oggi, se non diventano più moderni, ragazzi, è finita. Quindi io capisco l'amore che molti di voi hanno per Allegri, ma bisogna essere oggettivi. Ma voi l'avete mai visto giocare il Milan? Raga, sembrava la Juve dell'Allegri 2.0, La stessa squadra. Il problema... Qual è? No, la cosa positiva, ad esempio, di Spalletti è che Spalletti è un tipo di gioco molto più moderno rispetto ad Allegri. L'altra roba, e qua prendo il terzo in questione, che è Conte. Ma raga, ma Conte dove va fa casino? Dove va crea problemi? Ma l'avete visto?

0: sa,
1: presuntuosetto lo è.
0: E beh, ma Spalletti anche, Gasperini non ne parliamo, Allegri non ne parliamo. Cioè, quindi il discorso è che ci sono degli allenatori che purtroppo o diventano moderni e si adattano a quello che serve adesso, o ragazzi, è finita. Quindi io, non lo so.
1: Ma l'allenatore straniero, secondo me, con la mentalità che abbiamo qui, non ci viene. Perché non ti danno il tempo di lavorare.
0: Ma assolutamente, senza ombra di dubbio.
1: Qua dopo tre mesi ti cacciano.
0: Senza ombra di dubbio. Però, ma tra l'altro, scusa, ma hai visto il Bologna? Che quest'anno aveva un allenatore che è nato in Germania e si chiama italiano. Ed è italiano. Adesso ha preso un allenatore tedesco che si chiama tedesco, però è nato in Italia. Pazzesca sta cosa. È italiano, che era andato via dal Bologna perché pensava di andare a Napoli.
1: È rimasto col
0: cerino. È rimasto un po' appeso.
1: Vabbè, ma tanto si piazzerà da qualche parte a campionato in corso, secondo me.
0: Ma secondo me, sai chi deve prenderlo italiano?
1: Il Milan? No.
0: Non va nessuno di quelli forti.
1: Stanno
0: il no di uno
1: di stranieri anche
0: ho
1: loro.
0: Capito, ma uno gli dice no, Iraola come diavolo si chiama gli ha detto no, Xavi gli ha detto no, Pochettino pare che abbia detto, gli dicono no tutti, perché hanno una, perché qual è il problema, e vado in chiusura, che sono nella stessa situazione nostra, hanno una proprietà, anzi sono messi ancora peggio, una proprietà che purtroppo per loro non dà sicurezze, certezze di un progetto. Cioè, questo è perché loro hanno cacciato tutti e sono rimasti Cardinale Ibrahimovic, ma non avevano nessuno in mano da mettere nei ruoli in società, tantomeno come allenatore, però hanno cacciato tutti.
1: Però noi ci lamentiamo che sono vecchi, ma a Madrid hanno ripreso Mourinho, capisci?
0: Ma infatti per me è follia quello,
1: Perché in quelle squadre lì gli allenatori contano, gli allenatori con la A contano poco.
0: Ok, a Real Madrid. A Real.
1: I gestori.
0: Juve, Milan, no, ad oggi.
1: Ma la Juve non è più quella squadra di campioni da gestire.
0: Appunto, ad oggi non ti
1: ora sa... ci va l'allenatore. Infatti Spalletti per me è perfetto.
0: Quello ti dico, cioè al Real ci possiamo andare io e te ad allenare, Manu, con tutto il bene.
1: Infatti Xavi Alonso è stato fatto fuori dopo pochi mesi.
0: Appunto. Perché? Perché è un allenatore. Va bene ragazzi, tra poco.
2: Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Sabato Sport.

un po' di tematiche un po' più calde anche con lui. Max 1276 fino alla fine. Allegri è un problema, lo ha sempre avuto, non si aggiorna e quello alla fine lo penalizza non poco. Fino alla fine 69, brava, hai ragione. Poi Milan, ricordiamo, non aveva le coppe. No, no, ma infatti, forza onore, italiano, un campano doc avrebbe ucciso per allenare il Napoli. Poi vado a leggere anche qualche messaggio qua. Aspettate, giocano alle 18 per i tifosi, festeggiamenti, Stefano da Firenze. Ma chi dorme? Dico, quella contro la squadra di Milano e quella contro il Como in casa, Terry. E poi si gioca alle 18 per farla vedere nel mondo. La partita che giocherei è quella con il Verona. Poi, ciao Chiara, rigiocherei una delle due sfide col Como, vincendone una delle due saremmo andati noi in Champions al posto della squadra di Fabregas. Roberto da Forlì. Ciao Chiara, solo un saluto perché non ho nulla da dire, solo rabbia e delusione. Enzo da Messina. Poi, ma la Juve lo ha preso quello giovane, Motta, Stefano da Firenze. Eh sì, è vero, però è in una situazione sicuramente non molto favorevole e con tutto il bene, ribadisco, io Motta, Tiago Motta l'ho attaccato tanto, però posso dire con tutto quello, non gli è stato neanche

0: dato il tempo, perché comunque non saremmo sicuramente andati in Europa se fosse rimasto Thiago Motta. Però se prendi un giovane gli dai tempo, se no, se prendi un altro non gli dai tempo. Per me non gli devi dare tempo. Poi Ciocchiara ci riuscirà Saviano ad alzare il tappeto e far vedere tutto lo schifo che c'è sotto? E poi un'altra cosa, ma è possibile lasciare le indagini a un ultra dell'Inter Viola, ma non è conflitto di interesse? Ciao Simone da Firenze, comunque rigiocherei anch'io contro il Como. Non lo so, io queste robe extracampo onestamente non le tocco, non mi piace toccarle perché sono robe per cui non ho competenze. Lo dico proprio con tutta la serenità del caso, nel senso che parlo di altro, onestamente, parlo di campo, parlo di quello, perché con tutto il bene quest'anno ce la siamo cercata noi, cioè, quest'anno non siamo andati in Champions per colpa nostra, non per colpa di altri, onestamente. Mi dispiace, ma io la penso assolutamente così. Per quanto mi riguarda, quindi non, delle cose extracampo, aule di tribunali, indagini, eccetera, lascio parlare avvocati, magistrati, eccetera, investigatori o quello che è. No, no, non ne parlo io perché ribadisco, per quanto mi riguarda, non è colpa di nessuno extra. Se noi non abbiamo fatto questa stagione, la colpa è la nostra, la colpa è della squadra. Non di decisioni, non decisioni che ci sono state, per carità. Però, secondo me, dire che la Juventus non è andata in Europa, cioè in Champions League, e ha fatto una stagione del genere per colpa degli arbitri, per me dà un alibi alla squadra, alla società, all'allenatore che non devono assolutamente avere. Perché ci siamo messi noi nelle condizioni di dover dipendere da decisioni arbitrali. Noi ne abbiamo subite 5 contro. L'Inter è, non mi ricordo chi, 4. L'Inter ha vinto il campionato, noi siamo in Europa League. Questo è un po' il discorso. Vabbè, quindi non mi piace parlare di roba extracampo, onestamente. Questo è un po' il mio pensiero. Andrea Bargione, ciao Andre!
1: Ciao, ciao Chiara, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, a parte che io sono molto arrabbiata con te, te lo dico.
1: Tutto
0: Cioè, io non
1: fatto,
0: so le cose, le scopro dai social. Follia!
1: no, tu sai tutto invece, forse c'è stata una cattiva comunicazione, ma di questi tempi c'è un po' cattiva comunicazione ovunque, mi pare di capire.
0: No, cioè, no, io lo dico, io niente, ma sai cosa vuol dire niente? L'ho scoperto dai social, dico solo questo.
1: Vedremo di farci perdonare.
0: È giusto che io scopra queste cose dai social? Non
1: No,
0: credo.
1: assolutamente no. Assolutamente no.
0: Allora, io prima di fare la sparata, o comunque di entrare un po' nel merito di quella che è la situazione, faccio un giochino che ho fatto un po', con tutti gli ospiti che ho avuto negli ultimi tempi. E quindi io
1: Tu sai
0: ti.
1: che coi giochini mi mettono ansia, però
0: No, no, no, no,
1: affrontiamolo.
0: no. No, è un giochino nel senso che devi semplicemente dirmi la tua opinione. Quindi non sono indovinelli né quiz né niente.
1: Meglio.
0: Allora, ho la rosa della Juventus di quest'anno davanti. Ti leggo i nomi. Tu mi dici sì, cioè sì vuol dire lo tengo, no vuol dire lo mando via, ma fatto in modo realistico, ok? Cioè non è che possiamo, come se fossimo ipoteticamente quel genio dell'algoritmo di Gormon Lee, quindi non è che possiamo cacciare tutti. Quindi fatto in modo come se dovessimo fare mercato noi, contando che non abbiamo i soldi della Champions, contando che il mercato sarà sicuramente complicato, una roba realistica.
1: Ok,
0: Dimmi
1: è
0: se lo tieni.
1: difficile, ma ci proviamo.
0: Lo so, dimmi se lo tieni, se li tieni, chi ti è, cioè nel senso se mi dici sì, se lo tieni magari per la panchina o quello che è, o prestito o quello che è, e boh, questo.
1: Va bene, vai.
0: Se ti vuoi fermare per sviluppare su qualcuno di loro e andare più in profondità, fermati pure e dimmelo.
2: Perfetto, se no dici
0: Perfetto.
2: passo.
0: Se no dici passo, non
1: Se no
0: puoi
1: dico
0: dire
1: passo,
0: passo,
1: come
0: non
1: la
0: può.
1: ruota della fortuna.
0: Non può dire passo, può dire sì o no. Deve avere un'opinione. No,
1: Io no.
0: come passaparola, passaparola.
1: Ah, passaparola, brava, passaparola.
0: Allora, Di Gregorio, sì o no?
1: No.
0: Perin,
1: Sì.
0: titolare o panchina?
1: Panchina, ovviamente.
0: Pinsoglio?
1: Pinzoglio per il cuore, ti dico sì. Uno dei pochi che salvo perché sì.
0: Allora, no, il Pinsoglio ha, come si dice, ha l'immunità diplomatica.
1: Esatto.
0: Bremer.
1: Bremer, Bremer, io lo cederei per fare cassa, forse è uno dei pochi che puoi cedere per fare cassa, quindi ti dico di no per questo motivo.
0: Ok, Kalulu?
1: Sì, assolutamente, 100%.
0: Ok,
1: titolare.
0: Certo. Kelly?
1: Sì, sì.
0: Panchino titolare, cioè nel senso...
1: Titolare, okay. Non, considerato, essendo realisti, è meglio dire di sì,
0: esatto.
1: Titolare.
0: Eh sì, no, dobbiamo essere realisti, se no è ovvio che magari cacciamo il 90% della squadra.
1: Esattamente.
0: Mi sembra evidente. Federico Gatti?
1: Federico Gatti, ti dico di sì per la panchina. Ha una grinta che pochi altri hanno. Mm. Però me lo tengo in panchina come estrema razio, mettiamola così.
0: Ok. L'allucinazione collettiva, Andrea Cambiaso?
1: No, assolutamente no.
0: Ok, poi c'è qualcuno che ha fatto l'abbonamento al J-Medical quest'anno. Cabal
1: direi di no, assolutamente no.
0: Ok, Holm lo riscattiamo?
1: Sì.
0: Ok.
1: A cifre ragionevoli sì.
0: Quindi non a quella cifra?
1: No.
0: Ok. Locatelli?
1: Locatelli sì, per la panchina è un ottimo.
0: Bravo, risultato, d'accordo, me. Totalmente d'accordo. No, però Manu non fare... Per la panchina io sono d'accordo. Totale. Ok,
1: sì, sì, sì.
0: Arriviamo a un altro che ha fatto l'abbonamento con non so cosa, sicuramente non con la Juventus. Mainers.
1: Assolutamente no.
0: Ok.
1: Il problema è chi però lo prende.
0: Lo so.
1: Quello,
0: sì, totale, no. Totalmente d'accordo. Turam?
1: Turam sì. Tra panchina e campo, secondo me è ancora tanto da dare. Io me lo terrei come un elemento buono.
0: D'accordo. Wes?
1: Wes è inamovibile.
0: Ok, arriviamo a un altro che, mamma mia, cioè non ce la posso fare. Tutte le volte che sta per entrare in campo mi viene male. Fabio Miretti?
1: Fabio Miretti, no.
0: Ok.
1: Neanche in panchina, onestamente.
0: Ok. Kostic, lo rinnoviamo a cifre ragionevoli o lo salutiamo?
1: Lo salutiamo ringraziandolo.
0: Ok. Azic
1: lo cederei ma in prestito. Secondo okay. me è ancora tanto da far vedere. In Serie A, se si può.
0: Ok, vabbè. Ultimamente ha fatto un mezzo abbonamento anche lui col J-Medical, ma ha stretto i denti. Kenan Yildiz
1: è il futuro di questa squadra. È l'unica luce in mezzo a un buio più pesto possibile. Quindi Kenan Yildiz me lo tengo stretto.
0: Ok, Bogalo lo riscattiamo?
1: 100%.
0: Qua io non so, per me resta un enorme punto interrogativo irritante. Con Seisao?
1: Io con Seisao me lo tengo.
0: Titolare?
1: Magari più dalla panchina verso il campo che titolare fisso. Dipende anche da chi potresti prendere realmente.
0: Adesso poi arrivo anche lì. Zegrova?
1: Io Zegrova, ditemi quello che volete, ma quei movimenti lì a me...
0: Anche a me.
1: Io me lo tengo dalla panchina, me lo tengo.
0: Sì, sono d'accordo. E poi qua, anzi, facciamolo facciamolo per ultimo. Lui lo tengo per ultimo. David?
1: No, assolutamente.
0: Bah, cattiveria. Io lo tengo, ve lo dico. David io lo tengo. Vabbè, dobbiamo dirci se Open Da lo teniamolo o lo cacciamo.
1: No. Direi proprio di no.
0: Poi c'è l'altro che ha fatto abbonamento al J-Medical da tempo, Memory.
1: Mi stai parlando di Arcadius.
0: Sì, che però ha un contratto fino al 2027 con la Juve.
1: Ma guarda, ti dico, l'unica volta che è entrato in campo quest'anno non ha fatto neanche così tanto male.
0: Ma perché lui non è scarso.
1: No, al contrario di alcuni che abbiamo già in rosa, no, non me lo terrei però.
0: Ok, allora, arriviamo all'ultimo... Che mi sono tenuta per ultimo volontariamente, ma per un discorso. Sì, arrivo. Aspetta, per un discorso. Sì. Me lo sono tenuta per ultimo per un discorso legato al fatto che bisogna capire quello che succederà. Rifammi i tamburi. Era questo il momento dei tamburi.
1: Ah, ok. Direzione anche la.
0: Dusan Vlahovic, che facciamo?
1: Direttrice artistica di Sanremo. Dusan Vlahovic, io magari se afferro qualcuno io me lo tengo in panchina, buono per entrare, ma non può essere l'attaccante titolare della Juve, voglio altro.
0: Però io ti comunico una cosa, caro Vai. Andrea Bargione, che...
1: Vai.
0: Perché l'ho detto anche ieri, quindi lo dico anche a te, perché magari non hai visto la mia frecciata.
1: Io l'ho vista, no, l'ho visto.
0: E allora, il buon Dusan Vlahovic... è il migliore come media gol per minuti giocati in Serie A.
1: Bene, ottimo. Però sono dell'idea che possa dare molto di più di quello che ha
0: dato
1: fisicamente e altro. E quindi secondo me un po' di panchina per entrare e vedere che ha un po' di concorrenza può essere la chiave giusta.
0: Ci sta. Ci chiedono Milik. Ragazzi, l'abbiamo detto, Andre non lo terrebbe. Io onestamente neanche, con tutto il bene, però ho dei dubbi che si riesca a mandare via, anche perché ha un altro anno di contratto.
2: Ma
0: quindi...
2: è del mestiere questo.
0: Vabbè. Caso. Senti, visto che abbiamo fatto questo giochino, io adesso passiamo alle cose formali, come direbbe qualcuno. In teoria ci sono dei giocatori che torneranno, no? Alla Continassa, che sono Nico Gonzalez, Douglas Luiz, c'è il discorso Arthur, punto di domanda, che si è proposto, eccetera, eccetera, considerando che c'è Spalletti in panchina. Allora, terresti, o meglio, daresti una seconda opportunità a qualcuno di questi giocatori qua?
3: O li un po' anche da lei.
0: O li lasceresti andare via senza pensarci?
1: Io forse l'unico giocatore su cui potrei investire un minimo e dargli una seconda chance è Douglas Luiz.
0: Concordo.
1: È l'unico giocatore che può dare un po' più di velocità e manovra e fluidità al centrocampo. È l'unico giocatore, perché lì abbiamo delle grosse lacune. Però gli altri due onestamente no.
0: Ah già, ci dicono, è vero, scusate, me lo sono dimenticata, c'è anche João Mario.
1: Anche João Mario, no, mi tengo Holm, lui lo darei via. Non lo so, non mi ha mai entusiasmato João Mario, ha giocato poco, è vero, però Holm ha un altro passo. Quando è entrato quest'anno ha fatto molto bene, quindi perché andare a investire su qualcun altro?
0: Sì, io darei invece, la darei a sicuramente Douglas Luiz, perché secondo me con Spalletti può fare molto molto... Hai ragione, scusa, darei una seconda possibilità a scusa, guarda che se ti sente, vedi che ti combina. La darei a Douglas Luiz, l'opportunità la darei a Douglas Luiz senza ombra di dubbio, ma onestamente io tra João Mario e Holm mi tengo João Mario, perché secondo me, perché la Juve deve investire da altre parti e João Mario è già nostro, non spenderei quei soldi per Holm, secondo me bisogna sistemare altre situazioni. Cosa? Ma tu sei andato a dirgli quello che hai detto? Ha sentito? Ah ok, ma io non ho detto niente, hai fatto tutto tu, cioè,
1: io non so che cosa sta succedendo.
2: Se tu hai detto, io la darei alla Douglas Luiz e io ti ho detto occhio che esce male detta così.
0: Assurdo. Sì, perché di là c'è il tuo amico. È per quello.
1: No. Ah, ok.
0: Chiaro, e quindi ho detto, okay. Se ti sente quello che dici, vedi.
1: Ah, certo. Ho collegato i puntini.
0: Ok. Ah, già, ci dicono, scusate, io me li perdo perché sono troppi che abbiamo in giro. Rugani? No, per me no. Basta.
1: No, diciamo basta. Direi basta.
0: Ok. Torniamo a noi e entriamo nei discorsi più spinosi. Beh. Nel senso che da una parte abbiamo il Milan che ha cambiato tutto e sta cambiando tutto senza però avere nulla in mano, perché questa è la realtà, continua a avere no. Noi invece confermiamo ad oggi tutto e in mano abbiamo poco nulla, perché i giocatori continuano a dirci di no. Come la vedi?
1: La vedo che per l'ennesimo anno la Juventus parte impreparata ancora prima di iniziare la stagione e continuano a non girare bene le cose. Onestamente io per iniziare un nuovo ciclo, però chiaramente con Spalletti in panchina, perché non esiste nessun altro allenatore oggi che vorrei sulla panchina della Juventus se non Spalletti, ma a mio modo di vedere la dirigenza andava bocciata in blocco. Perché non è possibile che siamo neanche a inizio mercato e già due o tre giocatori hanno detto no grazie, ma siccome non siamo una squadretta di metà classifica, mi aspetto che si abbia il valore e la convinzione di dire a un giocatore vieni punto e basta con Champions Europa League, ma mi aspetto che venga. Mi aspetto che si vada da Allison a dire tu sei il nostro portiere del futuro, vieni da noi perché noi siamo la Juventus. Mi aspetto che si vada da Robertson e gli si dica direi che siamo un po' meglio dell'altra squadretta di Premier che si è salvata all'ultima giornata. E mi aspetto che ci sia la voglia e la volontà di costruire una squadra, una società vincente, cosa che ad oggi in casa Juve non vedo. Non vedo nelle sfere alte, non vedo nella dirigenza, prendo nota del fatto che per l'ennesimo anno la Juventus stia costruendo una squadra così, puntata sul vediamo quello che succede, un mercato come è stato fatto in estate a gennaio, prendendo giocatori con algoritmi che non hanno nessun senso, sì, e con una società che in questo momento ha lo sbando totale. Perlomeno il Milan ha fatto tavola rasa, secondo me non farà grandissime cose, no, però perlomeno ha bocciato in blocco. Se Giuntoli l'anno scorso è stato bocciato per gli acquisti che ha fatto,
0: esatto,
1: e tanto peggio di come lì non ha fatto, esatto, mi aspettavo che ci fossero delle prese di posizione di questo genere. Evidentemente la proprietà ha preso questa via, una via, a mio modo di vedere, completamente disastrosa.
0: Tra l'altro, sì. Ah già, l'algoritmo di come lì.
1: Me lo immagino così.
0: Questo è come lì tutte le mattine quando arriva la continassa. No, tra l'altro, giustamente si è massacrato Giuntoli, io non particolarmente, ma ad oggi, se guardiamo la rosa della Juventus, Thuram gioca titolare, con Seisau l'ha portato Giuntoli, Kalulu l'ha portato Giuntoli, Di Gregorio, che piace o no, comunque ad oggi è il portiere titolare della Juventus, l'ha portato Giuntoli. È vero che ha sbagliato, ma secondo me non ha sbagliato tanto a livello di giocatori, perché Kopp era il miglior centrocampista della Serie A e Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League. Chiaro che si sono spesi troppi soldi e siamo totalmente d'accordo, ma per me Comolli ha fatto 10 volte peggio il buon Giuntoli. E chiudo, scusa Andre, dicendo che tu hai nominato Alisson. Io non sono d'accordo sul discorso Alisson, nel senso che meno male che Liverpool ha bloccato, io su questo ho acceso un cero, perché a proposito di algoritmo, io non capisco come funziona l'algoritmo di Comolli lì, perché il buon Alisson ha saltato 67 partite negli ultimi tre campionati, vuol dire più di 20 partite all'anno. Quindi io un altro giocatore che ogni 3x2 è infortunato, onestamente non lo vorrei, per quanto sia forte, perché chiaramente è fortissimo Alisson, però se ha delle problematiche fisiche che lo perseguitano da 3 anni, secondo me saremo punto a capo. Ma questo mi fa ancora capire di più, e no, o meglio, non mi fa capire come lavori l'algoritmo di Comolli. E chiudo dicendo una roba, perché giustamente Manu mi ha messo davanti la notizia. Holm si è fatto male ed è costretto a rinunciare al mondiale, lo ha comunicato la Juventus con poi il Forza Emil alla fine, e questo mi conferma ancora di più, con tutto il bene, che è un altro giocatore che purtroppo ha sempre delle problematiche fisiche barra muscolari, e noi basta, cioè nel senso, siamo pieni di giocatori che sono pieni di problematiche fisiche, ma io non capisco come si è fatta, cioè Andre, l'unico giocatore che Comolli non ha preso con l'algoritmo, ma l'ha preso perché lo conosceva, è Bogà, ed è l'unico che santo cielo ha fatto bene.
1: Sì, ma infatti io do un consiglio caldissimo che può tranquillamente mettere e buttare via Comolli, che bisogna tornare a visionare i giocatori in campo, gli algoritmi fanno, non lasciamo che il calcio diventi questa roba meccanica che non serve a nessuno, andiamo a vedere i giocatori che abbiamo in next gen in primavera, da crescere, non da fare esordire oggi, ma da crescere un domani. Stiamo attenti a che giocatori abbiamo cresciuto e abbiamo dato via in passato, Muharemovic per esempio su tutti, che adesso è ambito da mezza Italia. Cioè, non si può lavorare in questo modo, bisogna lavorare facendo attenzione ai profili che tu valuti e visionando i giocatori attentamente. A me Alisson piaceva, ma semplicemente perché è un nome di spessore,
0: certo,
1: e probabilmente la Juve valutava di avere un profilo esperto che desse un po' sicurezza a tutto il reparto, che probabilmente poi sarà forte, non lo so, orfano di Bremer, avrà sicuramente bisogno di un estremo difensore forte e di carattere, e quindi in quel caso Alisson poteva essere perfetto. Io per la porta un altro nome che è un mio sogno, ma anche lui non è che con gli infortuni sia andato benissimo nella sua storia, che è De Gea. A me piacerebbe molto vedere De Gea con la maglia della Juve, secondo me è un ottimo portiere e come numeri non è neanche malissimo. Però io credo che l'errore più grosso della società a inizio sia stato quello di inizio anno. Cioè, eravamo a Venezia, tu lo sai,
0: sì,
1: eravamo lì. Tudor esce dal penso di Venezia e dice: ciao ragazzi, grazie,
0: sì,
1: a tutti i tifosi lo ringraziano e tutto il resto. Lui sapeva che non avrebbe fatto nemmeno il mondiale.
0: Sì.
1: Ma allora non ripartire da un allenatore che hai sostanzialmente sfiduciato, gli hai detto grazie per questo lavoro, però adesso abbiamo bisogno di far sul serio. Ma un allenatore come può partire a lavorare in questo modo? Peraltro un allenatore che, ahimè, per quanto io ami l'uomo Tudor, non è un allenatore che ha tantissima esperienza, soprattutto internazionale. Bisognava ripartire con un ciclo vincente, con un allenatore vincente. C'era Spalletti libero, c'erano altri allenatori liberi. Bisognava partire da un allenatore con cui tu partivi con un progetto sensato. Mi sembra che in questo momento, e da inizio anno, da quando è arrivato con Molliva, forse anche prima, sia tutto raffazzonato la Juventus.
0: Sì.
1: E questo non può succedere, perché magari all'Inter dei settimi posti, dei sesti posti che non faceva niente, è un conto. Ma la Juventus ha una storia millenaria, una storia lunghissima, e bisogna avere rispetto per la storia, per la maglietta e per i tifosi della Juventus. E questa società oggi non sta avendo rispetto di niente.
0: Sì, no, tra l'altro poi guarda, è stato intervistato Marotta, no? Qualche giorno fa, a cui è stato chiesto, ma è vero che sei andato via per il discorso Ronaldo? E lui ha detto no, la Juventus voleva ringiovanire la dirigenza, cioè ringiovanisci i giocatori, ringiovanisci gli allenatori, non ringiovanire la dirigenza, santo cielo. Poi appunto, come dice Manu, bisogna anche crederci, perché poi Marotta aggiunge: comunque sull'operazione Ronaldo io non ero d'accordo, ma come non sarebbe stato d'accordo nessuno, con tutto il bene, io giuro che io ero a Sport Italia, era il primo mercato che facevo a Sport Italia quello, e dicevo: ma siamo matti a prendere un giocatore a quelle cifre? E lì è iniziata la fine della Juventus. La fine della Juventus vincente è iniziata con quell'operazione. E Marotta non è un cretino, anzi.
1: Assolutamente. Credo che sia uno dei dirigenti più competenti, adesso addirittura presidente, sia uno dei dirigenti più competenti in Italia. Dopo forse la storia che ha fatto Galliani col Milan, credo che sia solo più lui, e grandi altri dirigenti non ce ne sono. Onestamente il colpo Ronaldo è stato un colpo pazzesco. Poi purtroppo la Juventus, bisogna dirlo, per contestualizzare tutto, ha avuto anche la sfortuna di avere il Covid dalla sua parte, però è chiaro che è stato un colpo assurdo, senza senso.
0: Sì, ma io credo che Marotta sia andato via per quello. Se non avessi vinto la Champions, o meglio, non diciamo così perché non l'abbiamo vinta, non vincendo la Champions, comunque, Covid o non Covid, non saresti mai rientrato dell'operazione Ronaldo. Mai!
1: Ma non è stato fatto un calcolo ottimale, evidentemente Marotta questa cosa l'ha detta, è chiaro che adesso in quei mesi non può dire che questo, però...
0: Certo, bravo.
1: Però non è assurdo, lui è andato via per quel motivo lì, che ci sta, e forse probabilmente sempre dall'antuomo aveva avuto ragione lui.
0: Sì, sono d'accordo, anche perché per quanto mi riguarda da lì è iniziata la rovina, cioè Marotta va via e dove va all'Inter, e si inverte tutto quello che era successo fino a qualche mese prima. E poi so che sto andando un po' lunga, ma poi chiudo, giuro. Volevo anche affrontare rapidamente il discorso legato alla questione allenatori in generale, che stavo affrontando prima, perché gira che ti rigira, le big hanno sempre gli stessi allenatori. Allegri adesso va a Napoli, l'unica squadra che ha preso un allenatore giovane è stata l'Inter con Chivu, e ha vinto il campionato. Ma gira che ti rigira, siamo sempre con Spalletti, Gasperini, Conte, Allegri, sono questi quattro che girano. E sì, Napoli, no, per me l'anno prossimo non va in Champions, è in Europa, e questo ve lo dico.
1: Ma io non riesco a capire onestamente la scelta del Napoli, cioè c'era un allenatore preparato sulla piazza, un allenatore preparato, giovane, capace, con il gruppo. Sì, ci sono grandi campioni, ma direi che sono abbastanza gestibili. Ma perché non sono andati su Vincenzo Italiano? Perché non sono andati a prendere un profilo come Palladino, per esempio? Capaci di dare continuità a quel lavoro di Antonio Conte. Prendere Massimiliano Allegri vuol dire andare a distruggere completamente quello che è stato costruito insieme ad Antonio Conte. E ripeto, io sono legato a Massimiliano Allegri da tutto quello che ha fatto la Juventus, e non ho dubbi che rimarrà nella storia della Juventus. Però il calcio è arrivato nel 3000, lui
0: era nel 1550,
1: esatto. Tanto zero.
0: Andava bene 15 anni fa Allegri.
1: Sì, assolutamente sì, forse De Laurentiis è arrivato un po' tardi, ma diciamo che il Napoli adesso sta pensando di ricostruire quella che è stata la grande Juve, perché poi onestamente è andato a prendere l'ex dirigente della Juve,
0: che è quello che ha spinto per Allegri, come giustamente diceva Manu.
1: Esattamente, poi è andato a prendere Conte per ricostruire, e adesso è ripreso Allegri, cioè voglio dire, De Laurentiis dovrebbe fare nel Napoli la storia del Napoli, non dovrebbe fare copia e incolla di quello che è stata la storia della Juventus, e quello è quello che sta facendo il Napoli, esattamente quello. Quindi Allegri scelta inspiegabile.
0: Sì, tra l'altro ci scrive Gianni Deppe, ti saluto, manca solo Conte al Milan. Siamo a posto, che potrebbe esatto. anche essere, perché è libero.
1: Non lo so, però Conte va sempre nelle società in cui c'è un minimo di tranquillità. In questo momento il Milan
0: direi di no. Va bene, Andre, grazie mille come sempre.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Saluta tutti.
1: Ci salutano tutti. Ciao.
0: Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo.
4: Sabato Sport.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
5: Eroi in bianconero.
4: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato

0: fammi bere un secondo.
1: È il bello della diretta.
0: Neanche bere. Scusate, arrivo,
1: Qua entriamo. Fai con calma.
0: Entriamo a tradimento. Dovevo bere, devo bere. Quindi adesso io berrò e tu mi manderai un messaggio.
1: Facciamo vedere anche il bello della diretta.
0: Sì, sì, certo, assolutamente.
1: Comunque, bentornati.
0: Volevo mandare, ti ho detto, mentre io bevo, mando un messaggio vocale.
1: Che bella sta roba.
2: Fuori Elkan, dentro Lapo, almeno ci divertiamo.
0: Sì, cioè adesso con tutto il bene
1: ci divertiamo.
0: Lui si diverte sicuramente, quello senza ombra di dubbio. Però vabbè. Max 1276 fino alla fine. Su Marotta per me c'era qualcosa di grosso e molto pesante dietro, non l'acquisto di CR7. Sarebbe da chiedere ad Andrea Agnelli, lui sa, no, ma guarda ragazzi, c'era il discorso CR7, il discorso principale, questo ve lo dico per certo.
1: Beh, le voci di corridoio dicono non che lui flirtava con l'Inter.
0: Vabbè, d'altronde, però io ti dico per certo, e per vabbè, certo vi dico che è stata la prima estate di mercato che ho fatto a Sport Italia, quindi vi dico per certo che la causa scatenante fu quella di Ronaldo. Poi si può dire tutto quello che volete, ma io sta, ve lo dico sta, per certa, certo questa roba qua, ok? Ah, Luca
1: perché
0: ci dice...
1: probabilmente lui avrà detto volete fare così? Fate pure.
0: Esatto.
1: Io mi dissocio.
0: Esatto. Luca dice la canzone era bellissima, non l'avevo mai sentita così a lungo.
1: È uno stile molto novantesco, come dico io. È una quattro quarti stile house anni 90.
0: Vabbè, tu parli in musichese, cosa che io non capisco.
1: Con quel suonino hanno fatto delle hit pazzesche negli anni 90.
0: Ok, io sono più per musica diversa. Ma tra l'altro sai che stasera c'è il primo dei 70.000 concerti allo stadio? Ma ci sono i Rock in 100?
1: L'altro ieri sono passato fuori dallo stadio, sì, e stanno facendo le prove, c'era una musica a tutto volume. Sì, sì, stanno montando
0: deve
1: il palco.
0: Deve essere, guarda, io non amo rock.
1: Non so chi c'è però.
0: I Rock in 100.
1: Chi?
0: Rock in 100 sono un gruppo,
1: sì, ho capito,
0: di 100...
1: quelli che suonano tutti insieme.
0: Secondo me sarà uno... Io non amo rock, ma secondo me questa roba qua sarà uno spettacolo pazzesco. Cioè, deve essere veramente bello. Narcos dice... Diamo uno scossone al mercato. Prenderei Neymar. Io ci credo. Guarda.
1: Ciao, sono Neymar. Dovevo giocare ai mondiali, ma mi sono fatto male.
0: No, secondo me ce la fa. In qualche modo ci va, ma... Se dovesse arrivare Neymar alla Juve anche a 80 anni, io sarei comunque la persona più felice del mondo.
1: Per me è uno che destabilizza troppo gli ambienti.
0: Non mi interessa. Poi, a me ma che giocatore, quello se avesse avuto la testa sarebbe stato tutti gli anni a lottare per il pallone d'oro con gli altri due, perché per me è giocatore clamoroso.
1: A me non piace quando fa le sceneggiate, cioè è imbarazzante.
0: No, vabbè, io adoro Neymar. Neymar è nella mia top 5 di sempre.
1: Il problema di questa gente qua è che non ha la testa.
0: No, non mi fa quello che ho detto, assolutamente. Cioè, per me però Neymar è nella top 5 dei giocatori.
1: Sì.
0: No, ma in generale, sì, parte tecnicamente, proprio per come mi gasava. Cioè, Neymar, Messi, Suarez, vabbè, adesso più recente, io impazzisco per Foden, a me piace tantissimo, non ci posso fare niente. Sono quei giocatori che proprio li vedevo giocare e dicevo mamma mia che roba, a me piacciono proprio cioè Ronaldo a me non piace, non ci posso fare. Nessuno mette in dubbio, parlo come tipologia di giocatore, a me Ronaldo non piace.
1: A me sai chi ha gasato tantissimo?
0: Non mi gasa, non si può fare niente.
1: Quando era al Barcellona, indovina. Ronaldinho.
0: Ah beh, Digno, ecco, Digno un altro di quelli,
1: ragazzi,
0: sì, bravo,
1: cioè,
0: esatto.
1: Io quando vedo giocare Ronaldinho proprio mi...
0: Cacà.
1: Sì, no, però Ronaldinho, secondo me all'epoca era più forte di Messi. Messi poi è venuto fuori.
0: Sì, però nel prime comunque di entrambi
1: era
0: erano...
1: Ronaldinho.
0: Nel prime per me Messi è nettamente più forte, ma in quell'epoca lì quando Messi era più giovane, beh sì, cioè Digno è... Ma
1: pensa essere Messi...
0: Sì.
1: E giocare con Ronaldinho, sì. Bellissimo.
0: Sì. Tra l'altro, se non sbaglio, Messi esordisce in un cambio proprio con Ronaldinho, eh? Dovrebbe essere quello. Fino alla fine 79 lo sbaglio è stato dare via Szczęsny per prendere Di Gregorio, Gianni Depp, ma in quel momento come si faceva a non essere esaltati da CR7? Giuro che io non ero per, continuavo a dire, ma vi giuro, vi farei parlare con i miei ex colleghi di Sport Italia all'epoca e vi confermerebbero questa cosa. Io continuavo a dire, ma st'operazione non ha senso, è un'operazione che non ha senso, tanto il campionato lo vinci lo stesso e la Champions no. Quindi io non sono mai stata gasata dall'operazione Cristiano Ronaldo, perché per me era la fine di tutto, perché non ce lo potevamo permettere all'epoca, e figurati.
1: Sì, comunque ti voglio ricordare che alcuni campionati li abbiamo vinti grazie a lui, perché se non segnava
0: vincevi
1: lui,
0: lo stesso.
1: Se non segnava lui, non
0: vincevi
1: segnava
0: lo
1: nessuno.
0: Stesso. Vincevi lo stesso, cioè eravamo troppo più forti anche senza Ronaldo. Troppo
1: Vabbè,
0: più
1: ma
0: forti.
1: Quante partite ti ha risolto?
0: Sì, ma se non le avesse risolte lui, le avrebbe risolte qualcun altro. Eri troppo più. Quei campionati lì li avresti vinti lo stesso, anche senza Ronaldo. Cioè, non ti ha fatto la differenza in campionato, per me. Quindi no, io non ero gasata per niente, anzi ero molto preoccupata dall'operazione Ronaldo, molto. Oltretutto dopo due finali di Champions League perse. Allora, vado a recuperare i messaggi. Tu. Ciao Chiara, alla Juve esiste ancora la meritocrazia? Con Mollina e i club da lui gestiti, cosa ha vinto per meritare quel ruolo? Ciao da Luca. Beh, bella domanda. Bella domanda, non lo so. Non lo so, probabilmente l'hanno ritenuto l'uomo giusto in quel momento. Poi, onestamente, non lo so. È una domanda troppo complicata, bisognerebbe essere dentro.
1: Non l'ha scelto in primis Elka.
0: E chi l'ha scelto?
1: Qualcuno gliel'ha suggerito.
0: Ah, beh, ma certo, assolutamente. Vabbè, quello sì.
1: Ma il problema è proprio quello.
0: Lo so.
1: Il problema è proprio quello.
0: Lo so. Xavi dice, che vi devo dire? E io la penso così, sono una mosca bianca in mezzo a tutto, però è il mio pensiero, non ci posso, mai stata esaltata.
1: Condivido
0: da quell'operazione.
1: Credo che Ronaldo R9.
0: Quale, il fenomeno?
1: È Ronaldo, quello è Ronaldo.
0: Ma per me Ronaldo vero è senza ombra di dubbio Ronaldo il fenomeno, ma quello però... Credo ci siano pochi dubbi, se qualcuno dice il contrario. Però sì, no, sono d'accordo. Poi questo l'ho letto. Poi anch'io sono rimasta sorpresa dall'ingaggio di Allegri a scapito di Italiano. Il Milan e Allegri hanno fallito, Allegri lontano dalla Juve, gode di stampa favorevole. Giusto un pochettino, vero Sabatini? Che alla fine è l'unico che ha sempre avuto ragione tra i miei giornalisti in assoluto preferiti, è Trevisani. Trevisani per me dice cioè non è che dice la verità, Trevisani rappresenta il mio pensiero. Sabatini, ragazzi, cioè, con tutto il bene che gli si può volere, ma difende in alcuni casi l'indifendibile, Vabbè. Mitica Chiara, facciamo prima dire quei 3-4 che vogliamo tenere, ma non si può, bisogna farlo in maniera sensata questo giochino che ho fatto. Poi, cosa ha fatto Perin per godere di così tanto sostegno da parte dei tifosi? Mistero, io condivido il tuo messaggio, cara Federica. Condivido assolutamente il tuo messaggio, perché io non lo capisco. Per me Perin e Di Gregorio sono praticamente allo stesso livello. Semplicemente uno è più grande, quindi ha più esperienza, l'altro è più giovane e ha meno esperienza. Uno ha giocato di più alla Juventus e quindi sa gestire forse un pochino meglio certe pressioni, però poi Perin ha fatto errori grossi anche lui, quando ha giocato, quindi...
1: Sì,
0: no, non condivido.
1: Non gravi come Di Gregorio, però.
0: Sì, ma io non, questa roba qua, distinzione Perin e il Salvatore, Di Gregorio è un bidone,
1: però,
0: no.
1: Però errori gravi come Di Gregorio, no, dai.
0: Sì. Ha preso anche dei gol sul suo palo,
1: Come?
0: Ha preso anche dei gol sul suo palo, esattamente come quelli di Di Gregorio,
1: sì,
0: nessuno ha detto niente.
1: Parliamo di papere. Papere,
0: capito.
1: Papere.
0: Ho capito, ma stiamo parlando di due portieri che per me sono bene o male allo stesso livello. Cioè, e se devo tenermene uno in panchina, mi tengo Di Gregorio perché è più giovane. Onestamente, non mi tengo Perin.
1: Guarda, io da tifoso sarà anche una cosa stupida, banale. Ma uno che sui social, quando gli fanno il giochino, chi scegli tra Buffon e Handanovic? Scegli Handanovic, scusami.
0: Su quello siamo d'accordo. Fino alla fine a CR7 non è stata fatta la squadra giusta per lui, e con un solo giocatore la Champions non la vinci. Ma CR7, guarda, ci mancava solo la squadra giusta per lui, e poi fallivamo proprio se facevamo la squadra giusta per CR7, visto poi che abbiamo speso milioni per lui.
1: Magari l'anno prossimo Di Gregorio va a giocare, che ne so, in una squadra di media classifica, non lo so, e farà benissimo. La Juve non è facile giocare.
0: Vabbè, secondo me non è da mandare via, per me. Per me vi entrambi, e Gianni Depp qui chiara hai ragione, mi ricordo che appena arrivato lo chiamavano Paperin. Sentiamo un messaggio vocale. Paperin. Ma ho capito, però è vero, c'è la prima stagione che fa Di Gregorio alla Juve, l'abbiamo ucciso. Cioè, ma calma.
1: È stata sbagliata la gestione e l'inserimento del calciatore.
0: Su quello sono d'accordo.
3: Ciao Lardo Roma, comunque un mercato sostenibile si può fare, considerando l'uscita di Bremer intorno ai 50 milioni e quella anche di Cambiaso, no? Meno dai 35 ai 40. Se noi ci andiamo a prendere con Ate che sta a zero, e non ce lo facciamo sfuggire questo parametro zero, almeno questo. Poi prendiamo Muarenovic, che abbiamo 50% di ricompra, quindi lo paghiamo la metà, fondamentalmente 15, con 15 milioni ti fai due difensori centrali, ti vai a prendere Grimaldo che costa intorno ai 25 e ti prendi un'alternativa a Caluso come singo, che può fare il terzino destro ma anche il centrale, sarà impiegato anche come centrale in Turchia, e quindi ecco lì che tu, anzi, ti avanzano un bel po' di soldini per gli altri reparti.
0: Tutto bello nella teoria, però poi allora

0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
3: E lo sappiamo che difendi l'allenatore, sei troppo intelligente, ma ti prendi tutte le cause perse. Non credo, non credo di prendermi le cause perse, anzi, per niente. Anche perché se mi fossi presa le cause perse avrei difeso Allegri 3 anni che ha fatto la Juventus, invece non l'ho difeso. Ciao Chiara, l'hanno capito pure i muri, questi giocatori sono senza carattere e personalità, gara, la società lo ha capito, Roberto da Torino. Ciao Chiara, ma dove sei stato tutto questo tempo? Sempre qua, qua e da altre parti, però il sabato sono sempre qua. Poi, comunque apprezzo la tua competenza di calcio, concordo sulla mancanza di carattere dei nostri che manco protestano in campo, ma in ogni caso se gli arbitri non ci avessero maltrattato saremmo ugualmente andati in Champions. Forse è meglio così, speriamo che si rifondi la società a partire dai dirigenti che devono essere in grado di tutelare la Juve in campo e fuori. Forza Juve, forza Radio Bianconera, Enzo da Messina. Poi ci chiedono, ci farete sentire Spalletti? Sì, metteremo le pillole nel corso della giornata, sì, qualcuna nel corso della giornata. Comunque, in ogni caso, Bianconera News, e lì c'è chiaramente il testuale di Spalletti. Ciao Chiara, complimenti per la tua conduzione, sei bravissimo. Volevo chiederti cosa ne pensi su quanto dichiarato da Moggi su Locatelli, e cioè che è incapace rispetto a Barella di far ripartire il gioco. Grazie, buon lavoro. E penso che Barella sia nettamente più forte di Locatelli, è brutto da dire, ma è così. E anche quello, non sono tanto distante dal pensiero di Moggi, nel senso che è migliorato molto sulla velocità, ma è ancora tanto lento e fa fatica, secondo me. Infatti nel mio centrocampo ideale del prossimo anno Locatelli è un'ottima alternativa, ma resta un'alternativa. Bella e brava Chiara, il problema è questo, io e tanti altri come me, tifosi da 40 anni, che ne abbiamo viste tante e di più, penso che siamo in grado di riconoscere il valore di una squadra, e per quel che mi riguarda questa è una delle più scarse degli ultimi 30 anni. Però ciò non significa non ammettere che i torti ci sono stati, al netto della scarsezza della squadra probabilmente eravamo in Champions e questo ci fa più male. Detto questo, meglio così, forse si riparte come dopo il 2006, forza Juve da San Giuseppe Vesuviano, Pasquale. Chiara, un po' di ottimismo, però non ce la tiriamo ancora di più la negatività. Poi domanda semplice, se fosse subentrato Conte anziché Spalletti, secondo te stavamo come in classifica? Peggio, uguale o meglio? Pierluigi da Casalpalocco. Se fosse arrivato Conte a stagione in corso, secondo me non saremmo stati meglio di così. A stagione in corso, da inizio anno, forse qualcosa sarebbe cambiato, ma a stagione in corso secondo me non saremmo stati tanto distanti da questo, sono sincera. Praticamente nessuno migliorato, addirittura Gatti affossato, incredibilmente l'unico grinta Juve, Pierluigi da Casalpalocco. No, non sono Casalpalocco, non sono d'accordo. Ultimo mese a parte, dove sono crollati tutti, Tudor, ciao. Spalletti ha rivitalizzato la maggior parte dei giocatori, a parte Cambiaso, ma non si svegliava neanche con le bombe. Kop Meiners perché è irrivitalizzabile. E Openda perché non Spalletti ci ha rinunciato. Per il resto no, non è vero, non sono d'accordo. Su Gatti io ho un pensiero ed è molto simile a quello di Spalletti, per carità, a tutta la grinta che vuoi, ma oggettivamente a me Gatti non dà tranquillità in fase difensiva, quindi tra Gatti e Kelly io preferisco Kelly. Quindi così, questo è un po' il mio pensiero. La legge è uguale per tutti, la squadra non vince colpa di Tudor, è colpa di Spalletti. Spalletti non ha valorizzato neanche uno della rosa, ti prego John, riporta Conte a casa, grazie. Sempre Pierluigi da Casalpalocco. Non sono d'accordo perché non è vero che non ha rivitalizzato nessuno. Se ci fosse stato Tudor non saremmo arrivati in Europa, secondo me. Ma ribadisco, per me non è responsabilità solo della squadra, solo dell'allenatore, solo della società, è un concorso di colpe, quindi io non tolgo Spalletti dalle responsabilità che ha. Sentiamo un messaggio vocale, per favore, Eve.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Silvio D'Avezzano. Io, sì, anche Miretti può essere un incasso, un introito, però che Miretti sfigurerebbe in questa Juventus. A punti di vista, ok, d'accordo. Ci scordiamo però che tanto nostro idolo Conte voleva a Napoli, quindi adesso non capisce nemmeno Conte, e Spalletti se l'è tenuto, non l'ha venduto.

0: quindi qualcosa che non va nei giudizi personali c'è. Anche Locatelli era da scartare e poi si è rivelato il migliore in questa squadra,
1: Beh, migliore
0: quindi
1: no.
0: a fasi alterne, sì, rigore sbagliato, d'accordo, ma si è preso le responsabilità
1: E meno
0: e
1: male,
0: quindi
1: capitano.
0: non è da tutti. Però, dai, ho fiducia in questa squadra per l'anno prossimo, dai, che non è tutto da buttare. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, beh, Locatelli, se non si prende le responsabilità lui che ha la fascia di capitano, chi se le deve prendere? Quindi è il minimo che si prenda responsabilità. Sul fatto che sia stato il migliore non sono d'accordo perché per me Yıldız è davanti, Kalulu è davanti, McKennie è davanti, però sicuramente ad oggi è imprescindibile. Ma perché chi l'ha migliorato Spalletti nel modo di giocare, senza ombra di dubbio. Sul discorso Miretti, io l'avrei venduto tutta la vita quest'estate, quindi con me, questo discorso, per carità, nel senso che non mi rimangio niente di quello che ho detto quest'estate, io l'avrei dato a Conte subito. Ma subito, perché questo giocatore qua, con tutto il bene che gli si può volere, è un giocatore da mezza classifica. Spalletti lo ha tenuto perché era infortunato, tra l'altro, e non aveva mercato. Ovviamente a gennaio non si poteva mandare via e di conseguenza è rimasto. Ma non mi sembra che Spalletti lo abbia fatto giocare titolare chissà quante partite. L'ha messo in campo, ma nei minuti, nel secondo tempo. Molto spesso, quando ha giocato titolare, se non sbaglio, almeno in due o tre occasioni, è stato il primo a essere tolto alla fine del primo tempo. Detto ancora questo, Miretti, quando entra in campo, è totalmente impalpabile, se non dannoso. Quindi non è questione di giudizi, in un senso o in un altro, è questione di vedere oggettivamente il giocatore quanto rende. E Miretti rende quello. Non è un giocatore da Juventus. Molto meno di Locatelli, onestamente. Ciao, tu ad oggi daresti un'altra opportunità a Douglas Luiz? Sì, per me sì. Io sì. Vedendo quelli che abbiamo, sì. Ciao Chiara, anche Spalletti deve capire che la maglia è importante, non può dire che è stata una grande stagione, che andando in Champions sarebbe stata grandissima. No, ha detto buona, buonissima. Lo può lasciar dire a Fabregas, spero lo abbia detto per frustrazione, Giacomo da Susa. Ciao Chiara, complimenti. Tu lo sai quanto ti stimi e ti reputo una brava ragazza, simpatica, preparata e competente. Di bellezze sono inteso. Però non possiamo, con tutte le colpe che noi abbiamo e sappiamo, esimerci da una serie di arbitraggi di poco vergognosi. E in una qualificazione che si sta giocando punto a punto. Questo sta determinando la nostra esclusione dalla Champions per nostre colpe, ma anche per viste arbitrarie di poco discutibili. Io, anche se tutti ci danno per avere poche possibilità di qualificarci, non mi fido di Verona-Roma, perché sarà una bella partita come Parma-Roma, che sappiamo come è stata vinta dalla Roma, Antonio da Caserta. Il problema fondamentale è che sono anni che abbiamo un centrocampo inaccettabile, le squadre forti nascono lì. Il centrocampo forte, squadra forte, Lobotka sarebbe già un ottimo innesto, surrogato anche da altri faticatori della mediana. Poi un grande portiere, un Trezeguet dei giorni nostri, magari proviamo a prenderne uno con un'attitudine al gol e basta scommesse. Please. Certo, bisogna trovare i soldi, ma qualcosa bisognerà pur fare per risalire la china. E cortesemente non arriviamo al 30 agosto per completare la rosa fino alla fine. Maurizio, sono d'accordo. Sentiamo un altro vocale, Yves.
2: Buonasera, ma perché quando gli altri derby ci assaltavano il pullman, e non faceva niente nessuno, neanche dicevano niente? La stessa cosa a Napoli, ma stiamo scherzando? Ma se ci perde una vita qualcuno lì, metti che un giocatore
1: Eh sì.
2: finisce in ospedale e ci perde la vita, no? Come la mettiamo? Lì esce tutto, lo Stato interviene, però lì, fin quando si tratta di Juve, ci buttano cacca in faccia. Capito? È ora di finire. Questo è razzismo. Razzismo contro discriminazione contro noi juventini. È ora di finirla.
1: Non è questo, no, non intendo che non sia questo. Non è il fatto che è perché la Juve che non si interviene fino a quando non ci casca il morto. È l'Italia che è così. Perché prendiamo un altro argomento su cui i tifosi della Juventus non c'entrano, la Juventus non c'entra. Prendiamo un argomento a caso, tipo la violenza sulle donne. Fai 150 milioni di denunce, attivano magari un codice rosso con un braccialetto elettronico che però non funziona, perché questo è. E poi però, no, fino a quando non lo becchiamo sul fatto, non si può fare niente, non si può mettere in carcere, cioè si può mettere in carcere solo se viene beccato sul fatto. Quindi, fino a quando non ci casca il morto, la morta in questo caso, purtroppo, fino a quel momento non si agisce. Poi, ci scappa l'ennesima donna vittima di femminicidio. E allora lì, istituzioni, funerali dove ci sono le istituzioni, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, poi di nuovo tutto tace. Il problema è che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Chi lo vive nella quotidianità, e parlo per esperienza, ok? Non può fare niente. Niente. Quindi non è una questione di Juventus o robe varie. È una questione italiana. Ma in generale, finché non ci casca la tragedia, non si fa niente. E non si può fare niente. Possiamo andare avanti su qualsiasi argomento. Adesso io ho preso il femminicidio perché è l'esempio purtroppo più calzante in questo periodo storico. Ma è proprio una roba italiana questa roba qua. Non sono, ah, ok, l'unica squadra in Europa che, a cui il VAR ha cancellato 13 gol, vergogna tutta italiana, è il Can Vendi, che è meglio. Luca, buon pomeriggio. Chiara, sinceramente dopo tanti tanti anni non avverto l'emozione dell'attesa della partita, ma tutta la mia speranza si ripone già nel dopogara, cioè cosa succederà nell'immediato, ovviamente senza Champions, e rimandare ogni decisione alla prossima settimana. Per me sarebbe una situazione tragicomica, purtroppo la stessa situazione che sto già avvertendo oggi alla Juventus. Paolo da Sasso Corvaro. Red Scorpion, concordo ad un ultras, lo mettono dentro per aver acceso un fumogeno, ed invece per cose serie che hai appena detto, niente di niente, anzi gli danno pure il premio. Di nuovo buon pomeriggio Chiara, sempre Paolo. Sinceramente sono perplesso e mi riferisco alla chiamata che ha fatto Spalletti a Elkan. Capisco che Elkan sia all'estero per lavoro, ma dopo quello che è successo nel post Fiorentina ancora questo incontro non è stato fatto. Ma allora mi domando, se al posto di Elkan ci fosse stato Agnelli, la resa dei conti sarebbe slittata ugualmente per 10 giorni? Io penso di no, e forse i veri problemi della Juve risiedono proprio qui. Gianni, no, Spalletti deve andare in pensione, sono peggiorati tutti, non hanno dato grinta, voglio Conte. Poi sempre Paolo, ancora buon pomeriggio, ti prometto che questa sarà l'ultima volta che ti scrivo per oggi. Anche tu ti stai domandando se la Juve dovrebbe ripartire da Spalletti. Io ti voglio solo sottoporre una piccola statistica: prendendo in esame le stesse squadre affrontate da Tudor e da Spalletti, il risultato non cambia, entrambi gli allenatori hanno ottenuto gli stessi punti. Sempre Paolo, sì, io non mi chiedo se la Juve debba ripartire da Spalletti, per me parte da Spalletti, deve ripartire da Spalletti. Ciao Chiara, sono Andrea, ho il presentimento che senza Champions Spalletti si dimetta. Capisco il danno economico, ma devo essere sincero, questa squadra non è da Champions. Personalmente preferisco vincere l'Europa League piuttosto che uscire ai playoff di Champions. Cosa ne pensi? Mi sa che l'avevo già letto e avevo detto bisogna avere la certezza di vincerla, perché su quello dei dubbi. Ti avevo promesso che non ti avrei più scritto per oggi, ma quando ti ho visto girare il caffè era tè, non era caffè, perché il caffè l'ho bevuto stamattina, più di 2 al giorno no, quindi lo prenderò poi più tardi, ma era tè. Mentre parlavi ho capito che la Juve è proprio casa tua. Grazie, ciao Paolo. Visto che non gioca Ildiz e c'è Boga, oggi vinciamo con il Toro, vabbè, e domani comunque. Miretti al posto di Kopp. Poi a Bologna mi hanno minacciato perché avevo la maglia della Juve, un poliziotto mi si è avvicinato e mi ha detto di coprirmi, se no erano tutti problemi miei, cinze, vabbè. Purtroppo ordinaria amministrazione. Ciao, sono Papis da Pistoia. Il divieto riguarda solo il settore distinti e primavera, non il settore ospiti. Il concetto è lo stesso, se non più grave, tra l'altro. Se non più grave. Scusa, che è una, questa decisione assurda che è stata voluta dalla proprietà del Toro, dai tifosi Granata? Sicuramente non dalle istituzioni, che sono quelle che dovrebbero decidere. Comunque dal Toro. Io fossi tifoso juventino diserterei lo stadio, mi dispiace, sempre tutte contro la Juve. Poi Danilo da Volterra, Chiara Volterra, provincia Pisa, un ristoratore dal benvenuto a tutti. Fuori, se sei juventino, vabbè. A tutti, fuori se sei juventino, vabbè, un cretino ma assurdo. Volterra, città turistica famosa in Italia. Poi, ciao Chiara, andai a vedere Lecce Juve con nostra vittoria grazie alla punizione di Giovinco. All'ingresso mi lanciarono in testa una bottiglietta d'acqua perché avevano capito che ero della Juve. Ero con un amico di mio papà e i suoi figli piccoli. Ho dovuto far finta di niente e tirare dritto, Mino da Gallipoli. E guarda, comprendo. A Napoli non possiamo neanche dire di fare Juve, vergognoso Maurizio. Beh, assolutamente. Ma Colomon lì, secondo te, Chiara, è in grado di riconoscere la personalità di un giocatore e rendersi conto di quali profili servano? Io sono convinto di no e credo che quello sia la prima cessione da fare. Luca da Terni, bisogna capire se l'algoritmo di Colomon lì è in grado di capire se un giocatore ha personalità o no, perché lui li sceglie con l'algoritmo, quindi bisogna capire. L'unico che ha scelto non con l'algoritmo perché conosceva direttamente che è Boga, è l'unico che ha fatto qualcosa di positivo. Yves, mi mandi un messaggio vocale?
3: Ciao, Guido da Bologna.
1: Ciao.
3: Adesso Spalletti, col fatto che probabilmente non arriverà al quarto posto, secondo me ha meno potere, sul mercato, su tutto il resto. Quindi non vorrei che poi o si dimetta oppure accetta quel che viene. E poi un'altra cosa, io vorrei vedere sparire il signor Cambiaso.
1: Io anche.
3: Che con la sua faccia sorridente aveva detto: tanto le vinciamo tutte. Come si dice a Bologna? Ai ovest. Ciao.
1: Vero, vero, bravo. Nella conferenza stampa post Verona, forse sì, aveva detto: vabbè, ma tanto cosa cambia? Sempre tutte le dobbiamo vincere, non cambia niente che abbiamo pareggiato. Grande Andrea. Grandi figure sia dentro che fuori dal campo quest'anno, per Cambiaso comunque. Poi, aspettate che... ciao Chiara, Stefano da Villa Poma, ma la luce in fondo al tunnel, tu la vedi? No. Sono sincera, no, in questo momento no. Dalla tua esperienza, complimenti per la tua competenza, chi tra i giocatori della Rosa, chi tra i giocatori della Rosa che possono restare? Chi potrà dare una scossa positiva al prossimo anno? Io non lo vedo, a parte Yıldız. Ciao bellissima, ciao Stefano. Ma come ti ho detto, per me sono tre i giocatori, e sono Yıldız, McKennie e Kalulu. Sugli altri alzo le mani, onestamente. Alzo proprio le mani, però io in questo momento non sono molto ottimista. Quindi facciamo finire la stagione, poi Stefano rifammi la stessa domanda. In questo momento sono tutt'altro che sono molto negativa, lo so, lo riconosco. Quindi faccio fatica a vedere la luce in qualsiasi giocatore, Yıldız compreso, che non criticherò mai assolutamente. Max, il Torino oggi si è allenato a porte aperte al centro sportivo Filadelfia, dalla curva maratone è apparso uno striscione con la scritta: per quelle MERDE nessuna pietà. Una volta queste cose ci davano linfa e grinta. Poi c'è gente che è convinta che giocatori come Kopp in mano d'Allegri Conte cambierebbero rotta. Purtroppo non hanno le balls per fare giocate alla Juve. Chi non vede la differenza di potenzialità con giocatori seri tra Spalletti e il binomio Tudor-Marotta, secondo me di calcio un po' ne deve masticare ancora Luca da Terni. Ma infatti è questo il cioè chi non riesce a vedere che Spalletti ha totalmente rivitalizzato la stragrande maggioranza dei giocatori della Rosa, ultimo mese a parte, ma quello è un discorso di personalità che i giocatori non hanno, non gliela può iniettare Spalletti la personalità. Non capisco cosa non ha visto, perché non è possibile non vedere la differenza. Ciao Chiara, sei guarita dal dolore al braccio destro? Era al sinistro? Comunque sì. Sì, sì, sì, sì, grazie al cielo sì, è passato, meno male. Poi, forza Juve 40, Yıldız non ha ancora fatto il salto di qualità. Non sono d'accordo, nel senso che Yıldız ci sta che sia crollato dopo un anno in cui ha fatto di tutto e in cui non sta bene, c'è anche un mondiale. Sempre Tatsuya Uesugi, anzi sinistro, mi sa sì, era al sinistro, era questo qua. Però no, va tutto bene. Mi mandi un vocale, Yves?
4: Buon pomeriggio, Chiara. Luca.
1: Ciao.
4: Terni. Vorrei sapere la tua opinione su tre cose. Allora, la prima è che l'asse portante della Juve si basa su Di Gregorio, con Miners, Thuram, David... McKennie, cioè secondo me sono tutti ottimi giocatori, tolto con Manners che tecnicamente lo è ma non, zero personalità, tutti giocatori riserve in una squadra, in una Juve vincente parlo, sono tutte riserve, quindi teoricamente tu per vincere dovresti avere un asse centrale più importante. Seconda cosa, cosa ne pensi di eventualmente che sì per l'anno prossimo no, a zero, se può essere un profilo giusto? E terza cosa, questa, si tende a paragonare i risultati di Spalletti con quelli di Tudor e Motta, e anzi loro meglio perché in coppia hanno portato la Champions e Spalletti probabilmente non la porterà. Io penso che sia molto giornalistico e poco tecnica questa
1: Vero.
4: Visione, nel senso
1: Bravo.
4: Che tu se valuti quello che ha fatto vedere Spalletti e le potenzialità che con una rosa diversa
1: Bravo.
4: Potrebbe sviluppare, cose che non hai mai visto né con
1: Bravo.
4: Tudor né con Motta, con cui facevi fatica a arrivare al tiro. Cosa ne pensi?
1: Bravo. Penso quello che hai detto, totalmente, su Spalletti, Tudor e Thiago Motta, totalmente. Guardare solo i risultati è sbagliato, quindi sono totalmente d'accordo. Su che sì, no, ma non per altro, non perché magari sia grande, anzi noi servono quei giocatori là, ma perché io non prenderei nessun giocatore che sia andato a giocare fuori dall'Europa. Questo è il mio pensiero, semplicemente quello. Sul discorso dell'ossatura sono d'accordo con te. Red Scorpion, a me Kop Meiners ricorda come personalità un certo Almiron che ogni volta che metteva la nostra maglia se la faceva nei pantaloncini. Perdonatemi, ma la sassaiola a Napoli, gli sputi nella civilissima Bologna, gli striscioni beceri a Firenze sulle Isele, a volte mi vergogno di essere italiano, ma mi vanto di essere juventino. Contro tutto e tutti, sempre a testa alta, Maurizio. Però poi noi dobbiamo essere i primi che non fanno i cori su morti delle altre squadre. Su questo però io mi batto. Io sono sempre andata allo stadio, ho sempre tifato, ho sempre cantato tutti i cori. C'è un coro che non ho mai cantato, che è quello dove si rivanga la morte di qualcuno, e tra l'altro è riferito al derby. Quindi se non vogliamo che si cantino delle nostre morti e si scherzi sulle nostre morti, io non mi auguro che la nostra tifoseria non lo faccia. Ci sono tanti motivi di scherno senza andare a prendere persone che sono morte, secondo me. Però questo è un pensiero mio e non voglio convincere nessuno. Però ad esempio io il coro su Superga non l'ho mai cantato, perché mi dà fastidio. Giustamente, per me è follia che gli altri parlino di Alerichi, che gli altri parlino della situazione, che di quello che è successo a Pessotto, anche se per fortuna è ancora vivo, che si parli delle Iselle, delle persone che sono morte per quella finale di Champions League. E io non ho mai cantato in vita mia il coro su Superga, perché comunque sono morte un sacco di persone. Tatsuya Uesugi, ma la missione di Spalletti che non capisce la squadra non è preoccupante anche per il futuro? Ma secondo me ci saranno dei cambi comunque. Mi auguro che Spalletti prenda, nonostante tutto, in mano la situazione sul mercato. Vabbè, però dai, tanto forza Juve, tu ce l'hai con Spalletti, l'abbiamo capito, e quindi è normale che attacchi. Però se non si vede la differenza tra i due allenatori che c'erano e Spalletti, se non la si vede è perché non la si vuole vedere. Ciao Chiara, quello che mi fa più rabbia è sentire qualsiasi squadra contro di noi, la partita della vita, contro le altre squadre si scansano, vedi Fiorentina a Roma, adesso la seconda squadra di Torino, Giuseppe Musolino, Juventino sfegatato, forza Juve, forse domandiamoci perché noi gli facciamo fare la partita della vita a loro. Lorenzo, ciao Chiara, secondo te più forte Kenan o miglior Dybala della Juve? Per me Paolino a mani basse, siamo su due cose totalmente diverse. Dybala era anche più grande, il miglior Dybala, e aveva una rosa intorno di un altro livello, e il Diz gioca da solo, quindi per me non si può paragonare, onestamente. Buon pomeriggio, qualcuno dimentica che sia Locatelli che Miretti erano delle mezze ali, quindi tutte queste critiche le vedo un po' eccessive. Ciao Chiara, sei stupenda. Beppe, grazie, bravissima, d'accordo con te, finché non ci casca il morto, nessuno interviene, poi sempre troppo tardi. Purtroppo niente cambierà mai, nel 2026 circa 20 le donne uccise, grazie TVB Terry, anche di più purtroppo. Il tifo contro da stupidi, Maurizio. Spalletti non vede l'ora che finisca la stagione e poi se li mangia tutti, Traves Pippi, Giuse. Ciao Chiara, cosa pensi che nel trentennale della Champions conquistata non siano stati invitati la triade? Vabbè. Allora, noi siamo praticamente, vogliamo sentire l'ultimo vocale? Sentiamo l'ultimo vocale.
5: Ciao Chiara, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, io litigo spesso con un amico, sono tifoso della Juve come questo amico, a Napoli siamo in tanti, però ovviamente stringiamo amicizia tra di noi, ci diamo coraggio in questi momenti di difficoltà. Litighiamo spesso io e lui, perché lui vede sempre qualcosa come causa esterna, una volta gli arbitri, la federazione, il VAR. Io dico sì, è vero, assolutamente, però noi abbiamo tante responsabilità, invece alla fine poi la colpa è di noi tifosi che critichiamo. Va bene, speriamo bene, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
1: Ciao Michele. Allora, sono d'accordo, comunque anch'io litigo sempre con chi dice che le cause sono sempre esterne. Allora, noi ci fermiamo, ci rivediamo ragazzi venerdì 29, giornata chiaramente molto molto importante per i colori bianconeri, per quello che abbiamo detto anche prima. Ci sarà, e voi lo sapete, l'evento di RBN al J Hotel. Io sarò invece in onda dalle 16 alle 17 perché sostituirò Kami, quindi ci vediamo venerdì e poi ci rivediamo anche il sabato. Come sempre, grazie mille, speriamo che non arrivi l'umiliazione definitiva di questa stagione infame e come sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao Yves, ciao a tutti.
6: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.

Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Oggi parliamo di un libro, parliamo di storia della Juventus, sarà una puntata monografica, servirà andare indietro nel tempo e riscoprire alcuni aspetti estremamente importanti di quella che è la leggenda, marchiata ovviamente Juventus dal 1897, con tutti i grandi personaggi che ovviamente si sono incastonati nella leggenda della maglia bianconera. Con me oggi ho voluto un amico mio, ma un amico di tutti voi, è già stato in questa trasmissione per presentare i suoi libri precedenti, e quindi sono estremamente felice di salutare e dare il benvenuto a un medico, a uno scrittore come Michele Gigantino. Buon pomeriggio.
1: Anche a te Franco, ben ritrovato, grazie per l'invito e un saluto affettuoso a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: Grazie mille Michele, ovviamente un abbraccio grande a te, in attesa ovviamente di messaggi che arriveranno. Allora, oggi parliamo della tua nuova pubblicazione che si intitola La signora del calcio italiano, storia della Juventus. È un'opera ciclopica, lo anticipo, di 590 pagine suddivise in 50 capitoli. Allora, diciamo subito dove si può reperire, dove si può ordinare, e poi ovviamente partiamo con l'esegesi e l'analisi del tuo libro. A te Michele.
1: Si trova su Amazon, basta scrivere La signora del calcio italiano, storia della Juventus, Michele Gigantino, su Amazon.
2: Perfetto. Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
3: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto, dopo Conte al Napoli arriva Allegri, che ne pensi?
3: Io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso e come abbiamo visto. Non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta, ecco.
2: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
3: Ma io penso di sì. Al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco, di espressione di gioco, non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui l'anno scorso al Milan non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che dovrebbe essere, potrebbe essere la scelta giusta.
2: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
3: Beh, questo è un'altra bella domanda da un milione di euro, cioè secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, anch'io stesso, io preferisco anch'io, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, o questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation, dei nuovi allenatori che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
2: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
3: Io dico Conte. Però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini, io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra, Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli. E a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento a livello di nazionale abbiamo bisogno di coraggio, perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi, e Conte è sicuramente la miglior per esperienza, e per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore. Però a me non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
2: Senti, invece, tornando al Bologna, detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano, a tuo parere, aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
3: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
2: Il Como, come te lo immagini in Champions?
3: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo, perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo, perché c'è una rosa che, da un punto di vista di valorizzazione, è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo, perché nelle potenzialità del calcio, per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche, è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero, per cui a mio modo di vedere il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà. Non da meno stanno rifacendo lo stadio, e secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane innanzitutto, e anche secondo me nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
2: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Le Paul del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
3: Ma sul Como c'è un allenatore che oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato di cui, che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del Como, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso. Perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions, ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e che sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
2: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
3: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso. E a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede. Ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
2: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
3: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci alla prossima volta.
2: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché appunto sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato, inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
4: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
5: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni. Dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati, l'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore, e non è stato, anche la squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile, per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora, alla fine, da quando è arrivato D'Aversa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati. E fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio, e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora, io spero solo tutto il meglio per questo club.
4: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
5: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza e, come ho detto, io spero solo tutto, io auguro tutto il meglio per il club e io penso che seguo il club Torino da adesso come tifoso per sempre.
4: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
5: Sì e no, ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no? volevo vincere il scudetto, la coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto, è arrivata la Coppa d'Europa con la Nazionale, ho detto devo cercare di giocare di più, sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nella FA Cup e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato anche Coppa d'Europa, si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? E con Torino finalmente ho trovato continuità. Con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vannoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
4: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
5: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è uno spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando è tutto è confermato.
2: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
4: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby, insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
6: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi, per me personalmente, quando sono arrivato al Torino il mio obiettivo era, uno degli obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, l'ambiente anche con i tifosi che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
4: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
6: Una bellissima domanda, poi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore dove ci sono tanti gente importante dal calcio sia italiano che anche internazionale, quindi ci ha valutato le opzioni, anche se ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
4: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
6: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre sia in Francia sia in Italia, anche fuori dall'Italia, quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
4: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
6: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
2: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
7: Allora, non facciamo falsa modestia perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella perché abbiamo vinto col gioco e questa è stata la soddisfazione più bella.
4: Adesso viene ancora la cosa più, ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
7: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato, quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera, non abbiamo altre armi per poter fare altro, quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene perché, voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
8: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli?
7: Ma guarda, noi siamo un club che se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità, e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
4: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata, quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
7: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice: guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati. Finché vuoi stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Ciao Alessandro, io post Fiorentina dissi devono andare di via, deve arrivare un amministratore delegato nuovo tipo Carnevali che conosce il calcio italiano e ripartire da Carnevali con un direttore sportivo nuovo e devono andare tutti via questi qua, perché questi, anche Chiellini ha deluso, ma ha deluso di brutto. Comolli non è capace di stare alla Juve e Spalletti le ultime partite ha deluso, ha pareggiato col Verona, ha perso con la Fiorentina, non è stato capace di fare 5 punti con 5 punti di vantaggio sul Como, li abbiamo persi, ci siamo fatti recuperare, siamo usciti pure dalla Champions League.
3: Alessandro da Taranto, ciao ragazzi. Quindi, come avevo detto ieri, quanto durerà? È durato poco a sto punto. Questa società è sempre peggio. Io penso che bisogna tagliare la testa al re. Purtroppo è il nostro male. Io la penso così. È il nostro male. E il re sapete chi è. È solo così. Se no questa società diventerà senza offesa per nessuno. Nessuno si deve offendere. Una Sampdoria, una Bologna, una Fiorentina. E noi 12 milioni e passa di tifosi non lo meritiamo. Mi dispiace, non lo meritiamo.
4: Ciao ragazzi, Eugenio da Muggio. Secondo me i giocatori non vogliono venire alla Juventus perché vedono le partite e vedono questi arbitraggi scandalosi dove devi fare 5-6 gol in una partita per poi dopo magari te ne regolarizzano uno, e con tutti i torti arbitrali che si vedono in ogni partita della Juve dicono: ma cosa veniamo a fare noi? Quindi non vengono. Fino alla fine, forza Juve.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Una giornata particolare perché insomma 40 anni fa la strage dell'Isel, che in parte diciamo dal punto di vista quantomeno morale c'è stato un risarcimento, perché sapete che da fine aprile la Camera ha approvato diciamo la legge attraverso cui la proposta attraverso cui poi è diventata giornata della memoria dei caduti dell'Isel. Quindi già è qualcosina. Certo, non tutti hanno purtroppo pagato per troppi anni questi 39 angeli sono stati dimenticati, invece sembra che siamo sulla strada buona. Aggiungo che se dovesse essere eletto Malagò, sono convinto, adesso non sto dicendo nulla ma lo so per certo, che sarà sempre di più ricordato questo maledetto giorno, questa maledetta notte. Tra l'altro avremo alle 19.35 Massimo Bonini, che sì, per carità, parleremo anche della Juventus di adesso con un punto interrogativo peraltro, ma era in campo lui e quindi magari ci dirà qualche sua impressione. Sì, a proposito della Juve di adesso, oggi erano presenti tutti tranne Elkan, credo abbia degli impegni. Era presente lo stato maggiore, diciamo così, della Juventus, il presidente Ferrero, Comolli, lo stesso Spalletti e Pessotto, responsabile delle giovanili bianconere. Quindi c'è stata questa commemorazione ufficiale alla Continassa, dove c'è il monumento, da qualche anno c'è il monumento proprio per le vittime dell'Isel. Quindi al 340 54 25 324. Ragazzi, se volete ricordare come avete visto la partita, cosa avete provato, se qualcuno di voi magari è andato a Bruxelles a vedere il match, se ha avuto questa esperienza. Voi lo sapete che Riccardo è uno dei superstiti, diciamo così, perché era alla curva Z, l'ho raccontato anche qui, lo potete anche leggere in un capitolo dedicato al suo libro, il secondo libro, Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, tutta la sua esperienza in un evento, in una situazione che, come ha detto anche qui ai nostri microfoni, rimarrà per sempre impressa nella mente, ma è impossibile, rimane impressa già chi da casa, no? Come il sottoscritto, come tanti di voi seguivamo questa partita in una serata ad un certo punto surreale, ovviamente surreale, poi anche le polemiche perché si è giocato, lo sappiamo benissimo che la UEFA ha imposto alla Juventus di giocare, insomma. L'unica cosa importante, ragazzi, che non dimenticare è mai più una cosa del genere, ci mancherebbe altro, ragazzi. Ricordate che poi furono prese delle sanzioni pesanti, no? Perché fu escluso il Liverpool dalle tutte le inglesi, mi pare, il Liverpool sicuramente dalle coppe, però insomma non è relativo rispetto a tutto quello che è successo e che purtroppo ha devastato tante famiglie e soprattutto ha smosso la coscienza di tantissime persone che erano presenti per quella che doveva essere una serata di sport, una serata di calcio e poi anche di festa, fondamentalmente, per chi avrebbe vinto. Per me è relativo, io questa coppa la considero, ma relativamente, perché non troppo grave è stato quello che è successo, quindi la situazione sportiva per quanto mi riguarda è ovviamente non secondaria, terziaria, insomma non conta poco e nulla, ecco, se vogliamo dirla tutta. Invece la Juventus di adesso, si parlava di oggi come possibile incontro, ma mi pare di capire invece che non ci sia questo vertice, perché non c'è Erkane, quindi speriamo insomma la prossima settimana ci sia. Io ho fatto oggi un podcast e ho detto, perché ormai sto leggendo di tutto, via come lì, Spalletti si dimette. Io oggi, a me hanno detto oggi che Spalletti non si dimette, non ha intenzione di dimettersi, fermo restando se nel famoso vertice tra Elkan, Comolli e lo stesso allenatore della Juventus magari rimane tutto invariato, secondo me a quel punto ci potrebbe anche pensare il tecnico, però a me è stato detto che Spalletti non si dimette, quindi poi staremo a vedere, ragazzi. Sapete, queste cose è tutto impronosticabile, questo è un po' il discorso. Quindi 340 54 25 324, anche sul discorso Juve, no? Se ci pensiamo, dobbiamo parlare di questa tragedia e poi di situazioni che diventano poco importanti rispetto a quello che è accaduto, ma sono invece importanti comunque per il futuro della Juventus. Io oggi, in maniera non provocatoria, ho fatto il podcast su Vlahovic, perché ho fatto proprio il titolo: la questione Vlahovic potrebbe essere, diciamo così, misurare la forza di Spalletti. Cioè, se Vlahovic dovesse essere confermato, quindi se dovesse essere rinnovato il contratto, che al momento mi sembra Vlahovic più fuori che dentro, secondo me sarebbe non un atto di forza di Spalletti, però denoterebbe sicuramente il peso, non vogliamo magari utilizzare il termine forza, il peso di Spalletti significa già qualcosa, significa che quello che lui ha chiesto, cioè di incidere sul mercato, è una cosa vera. Io vi devo dire la sincera verità, la Juventus ha delle difficoltà, no? E ci sono tanti che potrebbero essere ceduti, ok? Ci potrebbero essere tanti sulla via di partenza, perché lo sappiamo, quelli che più o meno hanno mercato in modo da fare cassa. Diciamo che da una parte c'è l'esigenza sportiva, che dovrebbe essere anche di Comolli, e credo che lo sia, però soprattutto del tecnico, di costruire quindi una squadra all'altezza della situazione. Dall'altra però c'è anche la necessità economica, di sostenibilità economica. Queste due cose chiaramente non dico si scontrino, però insomma vanno un po' l'una contro l'altra, ma è normale che sia così. Ma al di là di questo, per la costruzione della squadra, al di là delle rispettive esigenze, che, ripeto, sotto il profilo della costruzione della squadra devono comunque coincidere, ma poi c'è la parte economico-finanziaria che è di competenza di Comolli. Spalletti spero che incida, e vi dico la sincera verità, io la vedrei così: se fossi con Elkan, se fossi con in Elkan, confermerei, rinnoverei Vlahovic. Cioè, Spalletti ti sta chiedendo Vlahovic dall'inizio, ti sta dicendo il sacrificio vale, cioè il gioco vale la candela, no? In questo caso sarebbe un sacrificio per la Juventus, perché sostanzialmente dal punto di vista dell'ingaggio 6,5 più, dite come parliamo, ovviamente dite la vostra su tutto, su tutto, ragazzi, lo sapete, è una piazza aperta questa. 6,5 più bonus, e lì l'accordo esiste ormai da tempo. Il problema è sempre questa benedetta firma, questi benedetti, io non lo so come chiamarli più, però bonus alla firma, sembra che abbia chiesto intorno agli 8 milioni. Significherebbe 6 più bonus, che ne so, 6,5/7, perché più di 7 non andrebbe l'ingaggio. Se fanno un contratto biennale,

fisicamente. Spalletti ti sta chiedendo Vlahovic, magari per dare anche un segnale, dice ok, Vlahovic lo prende. Tanto se non prende, se Vlahovic va via, e attenzione adesso al Napoli, perché sapete che Vlahovic è stato cercato dal Milan su richiesta di Allegri, poi non si è fatto nulla, per fortuna aggiungo io, adesso Allegri è al Napoli e probabilmente proverà a chiedere, perché no, proverà a chiedere Vlahovic, perché comunque lo prenderesti a zero. Questo è un po' il succo del discorso. Tanto De Laurentiis con Allegri già risparmia diversi soldini sull'ingaggio dell'allenatore, perché come sapete prendeva 8 milioni netti l'anno, se non sbaglio Conte, il più pagato della Serie A, non so, fino a, arriverà a 5 forse Allegri, quindi insomma già risparmia tanto. Quindi occhio, io dico alla Juventus, sbrighiamoci se dobbiamo, se sei convinta di rinnovare Vlahovic. Io lo farei, sarebbe già un segnale di venire incontro alle esigenze dell'allenatore, anche perché se Vlahovic, stavo dicendo, dovesse andare via, tu devi prendere due calciatori, di cui uno sicuramente come minimo all'altezza di Vlahovic, se non più forte. E quanto te lo fanno pagare? Quindi dovresti dar fuori i soldi del cartellino del nuovo attaccante, fare un nuovo contratto, chissà quanto ti chiederebbe un nuovo attaccante di un certo livello, e poi devi prendere comunque un altro. Prendi Colomani, sì, prendi Colomani, facciamo l'esempio. 30-35 devi dargli al Paris Saint Germain. E lui, boh, 5 milioni te li chiede. Ecco, dico, uno già ce l'hai in casa. Se l'allenatore, tu hai deciso di continuare con Spalletti, devi dare per forza a Spalletti il modo di incidere sul mercato. Cioè di dare delle indicazioni. E ci sono, secondo me, e questo vale per tutti, ma adesso parliamo della Juventus, dei calciatori, delle richieste, delle volontà, delle necessità, secondo me, che vanno assecondate. Questa è una, non è che ti stai chiedendo prendimi Alisson, prendimi Vlahovic, prendimi Bernardo Silva, cioè ti sta dicendo Vlahovic che già sta qui, perché tu Vlahovic non lo paghi come cartellino, perché scade il contratto. È come se tu comunque prendi dall'esterno un altro calciatore a zero e dovresti dargli, che poi zero, ripeto, ormai parametro zero, diciamo così, è relativo, perché con questi bonus alla firma comunque devi tirar fuori dei soldi in più oltre a quelli dell'ingaggio. Quindi io per esempio lo prenderei, non so voi come la pensiate su questo punto, però io già ero convinto prima, adesso ancora di più, proprio per dare, perché ragazzi parliamoci chiaro, se si comincia il mercato, insomma già iniziato le trattative, i colloqui, i sondaggi eccetera, ma se già si parte col non accontentare una richiesta dell'allenatore, tra l'altro risulta che Alisson, io già ve l'ho detto ieri, addirittura Spalletti era stato rassicurato per Alisson, sostanzialmente, adesso traduco così, per Alisson è fatta, invece non è fatto nulla, anzi mi pare di capire ormai sia più di là che di qua, cioè è molto distante, forse non riuscirà a prenderlo la Juventus, e quindi già sarebbe un fallimento rispetto a una richiesta. Ti stai chiedendo un calciatore che tu hai, per me io lo sforzo lo farei su Vlahovic, io la vedo così, ragazzi, non so come la pensate voi, altrimenti bisognerebbe trovare delle alternative. Quali sono le alternative nel caso in cui Vlahovic non venisse rinnovato? Non è semplice questo discorso. Poi ci sono altri discorsi legati, vi dicevo, ai sacrificabili. I nomi sono sempre quelli, guardate che a parte il Diz, bene o male, a parte il Diz, McKennie e Locatelli, diciamola tutta, forse anche con Cesao, a meno che non ti offrano 70 milioni, da quello che ho capito, gli altri sono tutti sacrificabili, in misura minore o maggiore ovviamente, e mi riferisco a Cambiaso, lo stesso Kelly, Calulu, ecco, Calulu non viene nominato, almeno per il momento speriamo che resti, che sia uno di quelli non sacrificabili, anzi ve la dico tutta, spero che gli venga rinnovato il contratto, almeno un altro tassello di un giocatore che è stato tra i migliori, se non il migliore, lo mettiamo a posto. Però gli altri tutti, Kelly, Cambiaso, Thuram stesso, io ho l'impressione che anche Thuram, ragazzi, se arrivasse un'offerta di un certo tipo, la Juventus lo cederebbe, tra l'altro farebbe anche, mi pare, una plusvalenza. È inutile parlare di Cup Manners, che se riesce a prendere 30 milioni, 31 milioni, eviti invece la minusvalenza. Open Data non ne parliamo nemmeno,
però lo devi dare in prestito. David, qualcuno dice forse qualche speranza, io non lo so, la Juventus se trova cede, anche in quel caso, siccome tu l'hai preso a zero contabilmente e fiscalmente,

0: ma hai pagato 12,5 di queste famose commissioni, se lo cedi comunque fa una bella plusvalenza. E credo che David, se la Juventus dovesse cederlo, sicuramente ha una cifra superiore ai 12,5. Abbiamo detto che Zegrova vuole dargli un'altra opportunità, bene, con Cesao solo se il Diz non si tocca, quindi diciamo che più o meno sono tutti sacrificabili, cioè la Juventus punterebbe più o meno a incassare 60-70 milioni, guarda caso la cifra che ti manca dei mancati ricavi della Champions League, perché poi se tu andando in Europa League potresti arrivare a 30-35 ai quarti, poi ovviamente un po' superiore se vai avanti in semifinale e finali, però è diverso, c'è sempre uno scarto tra i soldi che tu prendi uscendo ai playoff della Champions League rispetto a quelli che tu prenderesti se dovessi arrivare, diciamo così, ai quarti dell'Europa League. È certo che, lo stiamo dicendo tutti i giorni, l'appeal della Juventus è un po' diminuito per il fatto che non partecipa alla Champions League, perché è più difficile prendere un calciatore di un certo livello, o meglio, è difficile trovare un calciatore di un certo livello che si accontenti. Alisson per esempio è uno di questi, perché più o meno 33 anni, non dico sia al termine della carriera, ma quasi, ma soprattutto ha la voglia di tornare, aveva, perché vediamo adesso, la voglia di tornare in Italia con Spalletti eccetera. Però gli altri, per esempio Bernardo Silva, mi pare di capire che ormai non si faccia più nulla, anche perché su di lui c'è l'Atletico Madrid, lui vorrebbe andare al Barcellona, quindi questo è. Però su Vlahovic, ragazzi, cerchiamo di capirci, se la Juventus non si sbriga anche dall'estero, ovviamente ci sono due o tre club che comunque sia possono sfruttare il fatto che di prenderlo a parametro zero, perché poi non hanno tutti questi problemi del tetto ingaggi. Mi riferisco a club tipo il Bayern, qualcuno dice anche il Barcellona, ma non lo so, ma soprattutto poi anche i famosi club di Premier League non hanno poi quei problemi di dire ok, ora però dobbiamo cercare di limare al massimo, sì, si contratta, però non c'è il problema di dire oh, io ho il tetto ingaggi di 6 milioni l'anno. Faccio un esempio, il Newcastle, no? Che non so se sia uno di quelli peraltro interessati a Vlahovic. No, però ti voglio dare 6-7, lo prendi a zero, con i soldi che hanno gli inglesi si possono permettere il lusso di fare anche un contratto importante a qualsiasi calciatore, non solo a Vlahovic. Allora, 340-54-25-324, oggi, questa sera seguiamo questo doppio binario, ricordo delle iselle e ovviamente strettissima attualità. Qualcuno ancora parla di incontro ad oggi, però se non c'è Elkan, meno che non facciano una call, ma non credo, probabilmente questo vertice verrà rinviato alla prossima settimana. Speriamo comunque il più presto possibile, ragazzi, speriamo veramente che si metta nero su bianco, si decida dove, fino a dove può arrivare il lavoro, la competenza di Comolli, e dove invece può terminare e può ampliarsi quella di Spalletti. Andiamo con qualche amico, vai Fede.
1: Ciao zio Quinti, sono Simone da Pisa.
0: Simone,
1: guardate che paradossalmente questa situazione qui che stiamo vivendo potrebbe essere un'opportunità, perché fortunatamente noi, diciamo la Juventus, ha dei giocatori molto appetibili sul mercato con i quali potresti fare diversi soldi. L'importante sarebbe non sciuparli poi comprando Openda e David con Miners.
0: Bravo.
1: Però se riesci a vendere anche Bremer, Cambiaso e Thuram e ci fai un 70-80 milioni e li reinvesti in giocatori validi con scouting e roba varia, potrebbe essere un'opportunità per rifarci la squadra. Ricordiamoci sempre del famoso vecchio caro Moggi, che cosa fece con Zidane.
0: Però lì erano, grazie, io ho capito il tuo discorso e lo condivido, però accostare Moggi e quel periodo un po' diverso, tra l'altro incassò tanti soldi vendendo Zidane, mi ricordo se non sbaglio 160 milioni. Allora ha parlato, ha scritto, ha parlato insomma Gianluca Di Marzio, Sky Sport, e ha detto, ha fornito alcuni aggiornamenti in merito a quanto emerso dal confronto, quindi ci sarebbe stato, tra le varie componenti della Juve. Giornata importante, scrive Gianluca Di Marzio, in casa Juve. Infatti nella giornata di oggi si è svolta una riunione che ha visto come

0: Milano, ma è l'undicesima con una squadra, ma giustamente non scelta da lui perché comunque è subentrato. Allora, Tetra, in tutto questo caos tra Comolli e Spalletti non dice nulla, non l'ho più sentito nominare Andrea. Non lo so, Andrea, non dice nulla veramente. Se non ricordo male, Andrea, quando ha provato a dire qualcosa, non mi sembra che abbia avuto delle, non mi sembra che abbia avuto delle risposte. Perché da quello che ho capito, Tether voleva entrare un po' in maniera un po' più forte, vorrebbe un po' più di, però Ekan evidentemente ha detto no. Lui c'ha una percentuale, ok, una bella percentuale, mi sembra era arrivato intorno al 10, 8, qualcosa, però poi lui aveva chiesto anche più di entrare un po' di più. Mi pare di capire che la risposta sia stata negativa. Vai Fede.
1: Emiliano, è purtroppo un ricordo brutto, perché comunque quella partita, mi ricordo, ero piccolino. Vedere interrompere la partita prima di iniziare con tutte quelle scene un po'
0: surreali.
1: Un po' scosso lo sono stato per parecchio tempo, perché comunque vedere due idoli fermi lì e gente per andare a vedere i suoi idoli e morire così è stato bruttissimo. La cosa ancora più brutta che fa male oggi è vedere ancora qualche tifoseria, tipo quelli di Torino, la Fiorentina, qualche tifoso, non tutta la tifoseria, che inneggiano Liverpool, inneggiano contro i 39, i nostri 39 angeli che erano andati lì per vedere una partita di pallone, e purtroppo ci hanno rimesso la vita, e vedere oggi ancora gente che inneggia Liverpool con magliette, fanno come se fosse una festa. Dispiace, dispiace soprattutto anche per le famiglie che certo ancora oggi ne soffrono.
0: Beh, ricordiamolo, grazie intanto della tua testimonianza, del tuo ricordo. Io insomma, fino a un paio di anni fa forse, in uno stadio italiano, sapete quale, inutile che io lo dica, c'era un gruppo di tifosi con la maglia del Liverpool. Tra l'altro aggiungo che qualche anno fa fu anche non so nemmeno quale termine usare perché mi sento male solo a pensarci, anche la morte di Scirea, come voi ricorderete, quindi è inutile. Però questi io nemmeno li considererei, non gli darei proprio, veramente non gli darei spazio, perché siamo proprio di fronte a qualcosa di, è un po' come quando qui a Roma ancora c'è qualcuno, fortunatamente sono rimasti in pochi, no, inneggiano alla morte di Paparelli, quel tifoso della Lazio, come ricorderete, che morì con un razzo sparato dalla curva sud che andò in curva nord. Cioè qui stiamo a livelli proprio di, non so, guardate, non so nemmeno come definirli questi personaggi, questa gente qui. Allora, tornando al mercato, intanto fatemi sapere, insomma, Vlahovic, ricordo delle selle, stiamo cercando di chiamare invece Massimo, gli ho scritto un messaggio, vediamo un po'. La Juve continua a guardare con attenzione al mercato per rinforzare il centrocampo, e questo lo sappiamo. Il club bianconero non sarebbe male, secondo me, avrebbe messo nel mirino Camavinga, centrocampista del Real Madrid, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Il giocatore francese, che del 2002, starebbe valutando la possibilità di lasciare la Spagna per trovare maggiore continuità e più spazio all'interno di un nuovo progetto tecnico. L'idea del Real sarebbe quella di aprire ad una cessione solamente con la formula del prestito e non a titolo definitivo, una soluzione che potrebbe far comodo anche alla Juve, da tempo alla ricerca di un innesto di qualità e dinamismo in mezzo al campo. Camavinga rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche tecniche, intensità e capacità di ricoprire più ruoli nella linea mediana. È chiaro che deve cedere qualcuno, per esempio Coppa Menes, sto parlando di centrocampo, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro la Juventus, ragazzi, visto che Bernardo Silva ormai lo diamo per sfumato, parliamoci chiaro, perché è molto vicino all'Atletico Madrid, Spalletti avrebbe indicato il nome di Brahim Diaz, ex giocatore del Milan e del Real Madrid, anche lui lo darebbero sempre con il prestito, forse col diritto di ricompra, non lo so.

0: perché comunque cerca un trequartista abile negli spazi, lì sulla tre quarti, a inserirsi, a innescare anche i compagni. L'ha detto nelle ultime giornate, se ci avete fatto caso, Spalletti 2-3 volte ha citato un trequartista. Ora, magari Bernardo Silva ha delle caratteristiche diverse da Diaz, tra l'altro le ultimissime partite con il City le ha giocate, Guardiola l'ha schierato in 2-3 partite forse, davanti alla difesa come regista, però comunque sia un po' diverso da Brahim Diaz. Brahim Diaz mi fa pensare un po' di più, tra virgolette, a Nico Paz, diciamo così, un po' più di attacco rispetto a Bernardo Silva, però sarebbe comunque quello ideale lì sulla tre quarti. Tu avresti con Cesao Brahim Diaz e a sinistra ovviamente il Diz. Non sarebbe male in un 4-2-3-1, quindi. E poi Camavinga, vediamo, perché tra l'altro il Real Madrid bisogna capire bene se veramente andrà a Mourinho. Sapete, ci sono le elezioni presidenziali, se non sbaglio il 7 giugno, c'è un certo Riquelme, che non il calciatore, un imprenditore, che sfida Florentino Perez, quindi se dovesse continuare l'era Perez sicuramente arriverebbe Mourinho, ok? Io non so come la pensi poi l'altro, nel caso fosse eletto presidente l'altro competitor, e quindi Mourinho poi dovrà decidere chi tenere e chi invece cedere. Quindi sul discorso Real si fanno diversi nomi, però bisogna stare attenti, perché quando si parla di Real la situazione ancora deve essere definita sotto il profilo meramente societario rispetto appunto alla presidenza. Io non so se questo Riquelme riuscirà a battere una sorta di re, perché Florentino Perez, ragazzi, è quasi un re, diciamo, al Real Madrid. Vai Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali. Michele. Io credo che ogni tipo di discorso in merito a giocatori prossimi da acquistare nel prossimo mercato estivo siano inutili in questo momento, se non viene fatto ordine. Nel momento in cui verrà fatto ordine forse si capirà qualcosa. Nel frattempo si comincia già a montare una certa narrativa su quelle che sono le operazioni di mercato sfumate, e quindi attribuirle a queste, diciamo, liti, queste divergenze interne, o al fatto che la Juventus non abbia ottenuto un posto in Champions League. Io diffiderei, perché poi bisogna anche leggerle e informarsi, cioè se Robertson va al Tottenham è perché ha già un preaccordo a fine gennaio, se Alisson rimane a Liverpool perché Liverpool decide di esercitare il rinnovo, il prolungamento di un anno, e quindi cioè non gli puoi fare nulla, a meno che non vai lì e dici: senti, ti do 40 milioni di euro, voglio Alisson. Per un portiere di 34 anni mi sembra esagerato. Se non arriva Bernardo Silva e lui ti dice: il mio sogno è giocare nel Barcellona, c'è poco da fare. Cioè, insomma, bisogna anche un attimino scindere. Sì, c'è un problema non essere andati in Champions League, ma adesso Senesi sceglie il Tottenham. Senesi non è stato neanche convocato con la nazionale argentina, come presenza ce ne avrà due o tre. Insomma, non è che abbiamo perso Beckenbauer.
0: Sì,
1: un abbraccio.
0: Questo è vero, però è pure vero che la Juventus, per i motivi che è inutile che ripetiamo, lo stiamo dicendo ormai tutti i giorni, non è che possa ambire. Cioè, dovresti veramente trovare un calciatore di questi, diciamo, di un certo livello che sposa la causa bianconera. Però, se poi uno di questi, sicuramente altre richieste, e sicuramente ha richieste da squadre che fanno la Champions League. Secondo voi sceglierebbe la Juventus che gioca l'Europa League, in cui peraltro adesso ancora, ora c'è stato questo incontro, però ancora non si sa bene quale squadra costruirà la Juventus, o invece un'altra già affermata che in tutto questo fa anche la Champions League? Questo è il discorso. Sì, sulla narrazione lasciamola perdere. Io lo so che alcuni giornali, io non avevo dubbi, ci sono alcuni giornali, ma si sa quali, qualsiasi notizia riguardante la Juventus la declinano in modo negativo. Questo discorso di Alisson, è fallito la prima richiesta di Spalletti, girano attorno sempre al discorso, negativizzano comunque tutto. Certo, se è vero che da quello che leggiamo, Spalletti era certo di aver preso questo portiere, o meglio, gli era stato detto, per Alisson è tutto ok, adesso sta sostanzialmente saltando, addirittura sembra quasi che sia saltato. È chiaro che non è una cosa positiva, no? Non si partirebbe bene se fosse così, però si può rimediare, soprattutto dopo questo incontro di oggi. Dobbiamo per forza avere fiducia. Non so se voi vi fidiate o meno dopo questo incontro, però quello che è stato scritto evidentemente è qualche comunicato non ufficiale della Juve che avrà mandato a qualche testata, perché bene o male, seppur scritto ovviamente in modo diverso, la sostanza è la stessa: percorso condiviso sul mercato, giocatori pertinenti e soprattutto pertinenti all'idea di calcio di Spalletti, e quindi le indicazioni arriveranno dall'allenatore. Poi c'è sempre quel margine di scetticismo, di poca fiducia nella convivenza tra, però stiamo parlando anche di persone di una certa età e che comunque lavorano per la Juventus, non è che stiano lavorando per una squadra di terza categoria, e quindi se Erkan ha dato delle indicazioni spero e presumo che vengano ovviamente vengano rispettate, ci mancherebbe altro. Invece Alessandro da Taormina dice: in attacco prenderei due tra Colomani, Mateta e Sorloth, cosa ne pensi? Alessandro, io guarda, ti dico la sincera verità, a me non fa impazzire Colomani, però non sto dicendo che sia scarso, mediocre eccetera, se la Juventus lo prende non è che dico mo che ha fatto, ha preso un bidone. Mi piacerebbero più altri tipi di attaccanti. Mateta, se sta bene, potrebbe essere. Ora, sono diversi, però mi farebbe pensare un po' a Malen. Ecco, Sorloth anche, se lo vendono, però. Questo è un po' il discorso. Ecco, io bisognerà capire. Allora, ecco perché io dico: risolviamo tra le altre, ma forse la prima deve essere la questione Vlahovic, ragazzi, va risolta subito. Secondo come la vedo io, c'è stato questo incontro, sono state tracciate delle linee. Io adesso non so cosa gli abbiano detto su Vlahovic, però va risolta la prossima settimana. Dusan, questa è l'offerta dell'ingaggio, se è più bonus, ma lì già c'è l'accordo. Tu quanto chiedi per il bonus? La firma 8? No, io ti posso dare 5, faccio un esempio. No, e allora a quel punto devi salutare Vlahovic, cioè la Juventus anche deve mettere un limite. Però io dico che se fossi con la società farei uno sforzo, un sacrificio, vogliamo chiamarlo così, visto che devi cedere alcuni importanti e quindi sacrificarli, facciamo anche un sacrificio in entrata. Lo fai per un giocatore che comunque piace all'allenatore, ti ha dimostrato che con questo allenatore forse segna, perché nell'ultimo mese ha fatto 4 gol, e io lo sforzo lo farei per lui. Ecco, poi bisognerà capire, ovviamente, puoi chiamare. Massimo 5 minuti e quindi staremo a vedere, dai. Poi c'è quante foto, ragazzi, sto vedendo. Più che nomi ci vuole gente che lotti con la voglia di vincere. Luiz per me non è adatto al nostro campionato, poi se Spalletti fa il miracolo, Vittorio. Ecco, Vittorio, per esempio Luiz ne abbiamo parlato ieri, no? Ci avevo fatto anche il podcast io su Luiz. Se Spalletti ti dice proviamolo, che cosa ci rimetti? Io non credo che come lì, se dovesse andar bene, si strapperebbe i capelli perché spera di prendere i soldi, perché tu comunque se va bene lui significa che non devi andare sul mercato e prendere un altro. È semplice, ma magari sarebbe un acquisto in più. Ben ritrovato a Massimo Bonini. Ciao Massimo.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora Massimo, questa sera stiamo, come credo tu possa immaginare, viaggiando su un doppio binario, no? Da una parte quello del ricordo e poi da una parte quello della strettissima attualità, di cui parleremo tra poco. Però siccome tu quella maledetta notte eri in campo, non ti dico cosa ricordi, cosa non ricordi, perché ne avrai parlato 2000 volte, ti voglio chiedere questo invece. Intanto tu sai benissimo che dal fine aprile, alla fine il Parlamento ha approvato, insomma è stato istituito questo giorno della memoria dei morti delle Selle, quindi è un passo importante questo, magari con ritardo è stato fatto, no Massimo, però è giusto che sia stato fatto, no?
2: Meglio tardi che mai, l'importante è ricordare sempre, purtroppo, chi ha perso dei figli, un familiare, tutto, non si può perdere la vita per vedere una finale, dovrebbe essere una festa, e perdere la vita per una finale è una cosa assurda che è inconcepibile. In tutto non ci sono parole per e non si può fare niente, purtroppo. Se magari dare indietro la coppa, ma non si può fare niente, non risolviamo il problema, tutto qua, non si può, è tutto qua.
0: Allora Massimo, mi hai dato un assist, no? Dicendo non si può restituire la coppa. Ci sono state tantissime polemiche. Intanto io aggiungo che non tutti hanno pagato, alcuni che avrebbero dovuto non hanno pagato, e purtroppo quello non ci possiamo fare nulla. Ancora c'è qualcuno che dice però forse non bisognava giocare. Vuoi ricordare che fu un'imposizione?
2: Ma assurdo, questa qua è una
0: un'imposizione
2: cosa
0: della UEFA.
2: Ma non è un'imposizione della UEFA, è che se non giocavamo succedeva ancora peggio. Abbiamo dato il tempo alle forze dell'ordine di arrivare allo stadio, c'erano 10 poliziotti a cavallo, non c'era forza dell'ordine a vedere la partita, i controlli, non c'erano dei controlli, niente, è stata organizzata male.
0: Malissimo.
2: Dalla UEFA e dal Belgio, da quelli, non so chi erano le persone che predisposte a fare queste cose qua, ma è stata organizzata male tutto qua.
0: L'ultima su questo ricordo e poi passiamo all'attualità, Massimo. Questa serata, no, è chiaro che ha segnato anche, no, la tua vita. Che cosa ti ha lasciato dentro?
2: Mi ha lasciato che purtroppo non si può perdere la vita, ripeto sempre le stesse cose, ma vai, è una festa, deve essere una... Ma poi imparare, tutti i tifosi in Italia, all'estero, da tutte le parti, che bisogna fare il tifo per la propria squadra e non contro l'altra squadra. Ma lì è stato un problema ancora, forse si poteva evitare col senno di poi, perché adesso è facile a bocce ferme dire queste cose qua, ma se i poliziotti che erano in campo davano la possibilità di entrare in campo i tifosi, invece questi qua spingevano tutti per uscire, per andare, hanno buttato giù un muro di un metro. Tutte queste persone si potevano entrare in campo, perché c'era una rete ridicola,
0: sì,
2: che divideva il campo dalle tribune, perciò dopo un po' sono riusciti a entrare in campo e a scappare, era l'unica via d'uscita, perché praticamente sono morti perché sono stati schiacciati fra di loro.
0: Esatto, non c'è stata mai la volontà vostra, magari il capitano eccetera, di dire non vogliamo giocare, dal punto di vista vostro?
2: Ma noi non sapevamo niente, non sapevano niente i tifosi della Juventus che erano nell'altra curva, come
0: parte.
2: Potevamo sapere noi, sì, dall'altra parte, e come potevamo sapere noi che eravamo chiusi nello spogliatoio, con lo spogliatoio che era dall'altra parte, dalla parte dei tifosi della Juventus praticamente, perciò noi non siamo usciti a fare il riscaldamento, niente, non sapevamo niente, noi ci siamo resi conto soltanto quando è finita la partita, che siamo andati in albergo e abbiamo visto i filmati di quello che era successo, ma nemmeno i tifosi della curva sapevano di queste cose qua, perché se venivano a sapere che erano morte tante persone, molto probabilmente andavano dall'altra parte e succedeva ancora più un disastro.
0: Passando invece all'attualità, caro Massimo, allora la Juventus insomma sarà costretta a fare l'Europa League. Ora c'è questa sorta di diatriba tra Spalletti e Comolli. Ti do notizie fresche: oggi c'è stato questo incontro tra Elkan, lo stesso Comolli e Spalletti. In buona sostanza è uscito fuori che bisogna fare un percorso condiviso, soprattutto sul fronte del mercato, perché tu sai che Spalletti ha chiesto delle garanzie di, diciamo così, non di autonomia, di essere incisivo sul mercato. Tu hai forse letto anche immagino le parole di Comolli di qualche giorno fa, però oggi, ripeto, c'è stato questo incontro, linea condivisa per andare avanti. Ti fidi di questa convivenza tra Comolli e Spalletti?
2: Ma penso bisogna fidarsi per forza, bisogna fidarsi, ma però io penso che la priorità la deve avere sempre nelle scelte dei giocatori, e deve essere sempre l'allenatore che suggerisce al direttore sportivo, in questo caso di Comolli, insomma, che scelga i giocatori con certe caratteristiche e in certi ruoli. Non conta comprare quello svincolato, quello che è vero che bisogna stare anche attenti, perché non avendo tutte le possibilità economiche, non andando in Champions, non hai questo potenziale. Però no, devi prendere dei giocatori giusti al posto giusto che ti servono, non serve comprare così per comprare e per magari risparmiare dei soldi. Allora a questo punto io punterei molto più sui giovani che hai lì nella tua squadra. Inutile. Io non so, faccio un esempio, Miretti non è mai stato messo, non è stato sfruttato poco, secondo me, che aveva la possibilità di poter giocare, perché centrocampo, insomma, tanti giocatori sono stati messi in discussione, tutti dare la possibilità, tutte le volte che ha giocato mi sembra che ha fatto sempre la sua parte, insomma è uno propositivo, poi è giovane, è italiano, tutto. Puntare più magari su questi giocatori qua, anche perché poi adesso, non avendo la Champions League, non penso che tutti questi giocatori in top player vogliono venire alla Juventus, e soprattutto anche la Juventus non ha le possibilità economiche per di poter prendere dei giocatori di prima fila, insomma.
0: Sono d'accordo con te, per fare questo, Massimo, dimmi se ho ragione o meno, serve sicuramente riavere uno scouting forte, per questo la Juventus sta cercando Tognozzi, vuole il ritorno di Tognozzi, quindi serve anche qualcuno che scopra, no? Dei ragazzi magari semi sconosciuti che poi invece diventano forti, quindi questo è un aspetto molto molto importante. C'è un nodo, vai scusami.
2: No, dicevo che non so, la Roma ha preso un centravanti fortissimo a gennaio. Esatto. Non è semplice prendere un giocatore. Insomma, bisogna conoscere i giocatori e devi prendere i giocatori, ma deve essere l'allenatore che deve dire guarda, mi serve un giocatore
0: con queste caratteristiche.
2: Con queste caratteristiche, oppure che molto probabilmente i giocatori e gli allenatori li conoscono, perché poi guardano, insomma, bene o male quando sei nel giro lì conosci tutti i giocatori e anche quello che magari non è contento di rimanere in quella società, insomma bisogna saper scegliere il giocatore giusto al posto giusto, non comprare così per comprare.
0: Tanto bene, esatto.
2: Quest'anno avevamo 7 esterni a destra e a sinistra, tutto. Insomma, e ci mancava un centravanti che magari aveva certe caratteristiche e magari hanno preso dei giocatori con delle caratteristiche diverse. Non so poi chi sceglie i giocatori lì,
0: però adesso ripeto, Massimo,
2: deve essere l'allenatore,
0: esatto, esatto. Sembra che da questo incontro, insomma,
2: come mi sembra Gasperini all'Atalanta, quando era all'Atalanta e quando adesso che è a Roma, è lui che decide: mi serve un giocatore in quel ruolo lì. Mi sembra di capire,
0: sì, te lo dico io, te lo do per certo, lo so per certo. L'ultima, Massimo, prima di salutarti e ringraziarti, c'è però questo nodo Vlahovic, scadenza contratto 30 giugno, c'è un po' di differenza tra richiesta e offerta, non tanto sull'ingaggio ma su questi benedetti bonus alla firma, però Spalletti sta chiedendo a tutti i costi di trattenerlo perché per lui è il centravanti ideale. Se dipendesse da te, uno sforzo, un sacrificio in più lo faresti per Vlahovic?
2: Allora ti dico, per quello che ha fatto vedere fino adesso non lo prenderei, non lo terrei di sicuro, però non è il mio il giudizio e penso che chi meglio di Spalletti, che lo allena tutti i giorni, può dire quello che vale Vlahovic, è solo lui, e se ritiene che, vedendo ormai è quasi un anno, non dico un anno, che ce l'ha insieme, che lo allena, sa se potenzialmente è il giocatore adatto per quel ruolo lì. Mi sembra, fino adesso non l'ha dimostrato, però è Spalletti che deve prendere la decisione, certo. Deve capire, sa, mi sembra che ultimamente ha fatto anche molto bene nelle ultime partite.
0: In un mese ha fatto 4 gol in un mese.
2: Ma a parte i gol, però era molto determinato, insomma, era nella situazione giusta per poter fare gol, poi lo puoi anche sbagliare, però era un giocatore diverso, è questo voglio dire, di quest'ultima partita. Perciò Spalletti non deve sbagliare, deve dire sì, questo è il giocatore che mi serve, perché è il giocatore determinante, perché secondo me ha un grosso potenziale, oppure insomma penso che meglio di Spalletti, che lo allena tutti i giorni, può
0: non
2: dire.
0: Lo sa. Ti nessuno dico,
2: da parte mia, a vederlo soltanto giocare in questi anni non è che mi ha fatto impazzire, però sai, quello che conta è Spalletti, io ho un giudizio molto superficiale.
0: Ti faccio 3 nomi perché la Juventus deve cedere qualche pezzo, chiamiamolo da 90: Bremer, Thuram o Cambiaso. Di questi 3, se tu dovessi essere costretto a cederne uno, chi cederesti?
2: Il problema è che mi sembra che cambiasso sulla sinistra c'è soltanto lui, nel senso che qualche giocatore devono prenderlo, perché non è che avevano tante volte giocava McKennie a sinistra, insomma non c'era un giocatore che poteva sostituire Cambiasso, perciò soltanto che Cambiasso è un giocatore molto bravo, ma tante volte, soprattutto in fase difensiva, non è proprio il massimo, non è il giocatore che è più bravo, e poi è anche un giocatore che può giocare a destra, a sinistra, può giocare da tutte le parti, insomma Bremer sicuramente non lo darai via, però sai, il discorso dipende sempre
0: dalle esigenze economiche, esatto.
2: Bremer, quando è entrato Bremer è cambiata la Juventus. È cambiata.
0: Massimo, grazie mille e buon weekend. Niente. Un abbraccio.
2: Grazie. Ciao,
0: grazie a Massimo. Sempre. Ciao. Grazie a Massimo Bonini. Siamo giunti al break, qualche minuto in più ce la siamo presi perché Massimo è intervenuto in ritardo rispetto all'orario concordato, ma non c'è problema, quindi tra poco Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta, eccoci qua, io e Fede Rossi, ragazzi è umido qua, è umido, oggi parlavo con Tufano che abita in Valle d'Aosta, Fede, ha detto ma vieni qui, facciamo un allevamento di mucche, sì sì, perché dico, gli stavo dicendo un caldo oggi a Roma disumano, poi il traffico, non si trova parcheggio, ho detto questo è un problema che noi non abbiamo, giustamente, chissà se per esempio le località marittime vicino Roma, tipo Fregene, ci sono problemi di parcheggi. Stefano Discreti! Eccolo.
4: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Tu immagino che nella tua villa non hai problemi perché apri e entri. No,
4: freschissimo, si sta freschissimo.
0: Allora, caro Stefano Discreti, le notizie fresche sono queste. C'è stato questo incontro, ora due erano presenti fisicamente sicuramente, cioè Comolli e Spalletti, l'altro forse non lo so, magari via Teams, comunque in call, comunque sia, c'è stato questo vertice e quindi percorso condiviso sul mercato, si lavora in base a giustamente le richieste e le esigenze di Spalletti. Domanda secca, lo vedi un compromesso, un accordo, una sintonia? Hai il timore che invece possa essere labile questa specie di percorso condiviso? Dimmi tu.
4: Ma sinceramente resto molto perplesso, se pensiamo che l'anno scorso per molto meno è stato allontanato Giuntoli, che sicuramente aveva fatto meglio rispetto a Comolli proprio per risultati e per tutto quanto. Io credo che non voler far per forza un ribaltone stia portando ad una tregua armata, quindi è un po', secondo me, adesso vedere quello che succederà da qui ai prossimi tre mesi, ma non sinceramente oggi non sono così ottimista. Perché chiaramente mi sembra veramente due persone che vedono il calcio in modo completamente differente, hanno già dimostrato di avere grosse frizioni. Credo che abbia dato molto fastidio a Spalletti, soprattutto nei giorni passati, le dichiarazioni di Comolli, quando ha detto è stato tutto condiviso, l'ho scelto io Spalletti, a gennaio abbiamo condiviso il mercato insieme, quindi abbiamo fatto tutto insieme, quindi i risultati che sono arrivati sono frutto del lavoro che abbiamo fatto insieme, quindi se è colpa mia è colpa pure sua. Il sottotesto era questo.
0: Dici?
4: Sì.
0: Vabbè, l'ha detto senza sottotesto, più o meno l'ha detto, poi magari in modo particolare, ma l'ha detto. Fatto sta, caro Stefano, che Allison sembrava ad un passo, invece mi pare che non arrivi. E lì, già lì, da quello che risulta, Spalletti gli avevano assicurato che fosse fatta. E invece, caro Stefano,
4: e invece, caro Quintiliano, fa parte della Juventus attuale, ovvero quella di dare per certo un acquisto, come era già successo nel mercato di gennaio, senza poi avere anche l'accordo con la squadra, no? Con la squadra di riferimento. Cioè, si dava per scontato che Liverpool l'avrebbe lasciato partire, quando sappiamo che Liverpool ha forzato il rinnovo per un anno, e quindi alla fine, prima ancora di andare a trattare con Allison, secondo me Allison avrebbe dovuto avere la certezza che Liverpool aveva la volontà di vendere. Poi magari si poteva discutere sul prezzo, la Juve magari diceva: io ti do 5 milioni per cartellino, te ne do 7, te ne do 10, e lui dice: no, ce ne vogliono 15, ce ne vogliono 18. Si poteva discutere su quello, ma perlomeno dovevi essere certo della volontà di cedere il calciatore, che a quanto sembra invece non c'è mai stata da parte del Liverpool.
0: Sì, è vero, questo ora magari sicuramente ci sarà un piano B, ci mancherebbe altro. E invece, caro Stefano, io oggi...
4: quello mi spaventa più di tutti, i piano B della Juventus degli ultimi anni mi spaventano tantissimo.
0: Lo so, purtroppo sì, se dovessimo guardare agli ultimi anni è chiaro che saremmo certamente spaventati. Invece, Stefano, oggi io il podcast che ho fatto, non dico in modo provocatorio, però quasi in modo un auspicio, no? Ho fatto un podcast con il titolo Spalletti, Vlahovic potrebbe essere una prova di forza di Spalletti. In questo senso, Stefano, tu sai la situazione qual è: la Juventus, l'accordo sull'ingaggio, cioè 6 più bonus, c'è questo benedetto, maledetto, questi maledetti bonus alla firma, sembra che abbia chiesto 8 milioni, sembra che abbia chiesto 8 milioni, e quindi c'è un po' di distanza. Però Spalletti ha ribadito: io voglio Vlahovic. Allora io dico, nel pezzo ho fatto questa, diciamo, questa cosa, ho scritto: se almeno questo, no, per iniziare, concedetelo, facciamolo un sacrificio almeno per Vlahovic, e se dovesse accadere sarebbe anche una prova di, tra virgolette, forza di Spalletti. Come la vedi questa? Perché poi te ne devi prendere due se non rinnovi Vlahovic, caro, tra l'altro,
4: assolutamente.
0: Ma che è il tuo cane, Stefano?
4: Sì, è Cicco, che non è d'accordo.
0: Appena che ho detto Vlahovic ha cominciato a protestare.
4: Non è d'accordo sul fatto che venga lasciato Vlahovic.
0: Ecco,
4: lui ti fa per la conferma di Vlahovic.
0: È come noi, dai.
4: Ti fa per la conferma di Vlahovic. Secondo me continua a pensare che sarebbe una grossa perdita, ma non per tanto per il valore del calciatore, di quello che ha dimostrato negli ultimi anni, ma proprio per il fatto che comunque ci sono stati evidenti problemi della Juventus nel budget, nella gestione del budget in questi anni, soprattutto sul mercato acquisti. Poi col fatto che non si farà la Champions, ci sarà ulteriore necessità, diciamo, di fare una cessione in più, e quindi a quel punto veramente ragazzi, cioè, dove lo trovi un altro attaccante come Vlahovic?
0: So.
4: Cioè, devi sperare in un prestito con un diritto di riscatto basso, devi sperare un colpo alla Malen, tanto per dire, ma quanti colpi alla Malen abbiamo visti in questi anni? Pochi.
0: Nessuno.
4: Rischi molti più colpi alla Openda, oppure colpi alla Jimenez, colpi, cioè, nel senso, a comprare calciatori che sembrano forti all'estero e poi vengono qua e se no fanno 5 gol l'anno, capito?
0: Allora Stefano, tra le tante cose che ha detto Comolli, dobbiamo purtroppo cedere anche qualche giocatore, diciamo, dobbiamo fare qualche cessione imprevista. Allora io, secondo me, Bremer andrà via, a prescindere, perché ho questa impressione. Tra l'altro ha questa clausola rescissoria, quindi se ti arriva qualcuno con 58 milioni deve andare via, non è che la Juventus può opporsi. Ok, dopodiché probabilmente un altro, e i nomi sono quelli, Stefano: Cambiaso, Thuram, Gatti già più o meno è fuori dal discorso. Secondo te, cioè, tu chi cederesti se dovessi essere costretto a cedere qualche pezzo, chiamiamolo da 90, dai?
4: Se posso fare la mia solita provocazione,
0: ma non è previsto quello che dici tu, Stefano, è inutile. Lui, McKennie e il Diz non si toccano. È inutile dici Locatelli.
4: No, se posso fare la mia solita provocazione, è comparsa questa voce di mercato nell'ultimo giorno del fatto che De Zerbi potrebbe Locatelli ripartire col Tottenham al suo centrocampo, lo ha già allenato ai tempi di Sassuolo, quindi se veramente arrivasse un'offerta importante per Locatelli sarebbe il primo che sacrificherei.
0: Però non è previsto, Stefano, ti rifaccio i nomi: Thuram, Cambiaso, Bremer.
4: Non è previsto.
0: Io poi è inutile che tu rimetti Locatelli.
4: Non credo che purtroppo arrivino delle offerte importanti per Locatelli.
0: Appunto, ti sto facendo altri nomi, però se vuoi rispondere, sennò che passiamo a un altro argomento.
4: No, io non credo che Bremer in questo momento arrivi qualcuno e paghi la clausola del CSO.
0: Io penso di sì.
4: Questo è quello che io credo in questo momento. Quindi la Juve dovrebbe forse valutare anche una cessione, diciamo, a un prezzo ribassato di Bremer, che non vuol dire ribassato o svenduto, però parlo di un 40-50 milioni. Cioè, non credo che arriverà qualcuno che ne pagherà 60 per 58 per pagarlo, a meno che non faccia un mondiale importante, perché poi c'è l'effetto mondiale e quello può cambiare qualsiasi valutazione. Cioè, stesso con Seisau potrebbe fare un mondiale importante col Portogallo e a quel punto diventare un nuovo mercato, sai quanto mi dispiacerebbe, però questo è il senso. Non sono tantissimi i calciatori della Juventus al mondiale, però lo stesso Coppo Miners, per carità, potrebbe rilanciarsi.
0: No,
4: che ne sai, magari l'Olanda
0: sì,
4: magari
0: con le altre maglie, sì, con quella della Juventus, Stefano, hanno provato tutti gli allenatori, è proprio la maglia, credo.
4: Sono d'accordo, però magari fa un mondiale importante, si rilancia, trova un posto importante nell'Olanda. Io non dico che si rilanci poi nella Juventus, ma sicuramente troveresti qualche squadra disposta a dare 30-40 milioni per prenderla. Allora a quel punto la Juventus lo potrebbe vendere, no? Questa è,
0: guarda,
4: la speranza
0: è quei pochi giocatori
4: che stanno ai mondiali facciano il miglior calcio possibile
0: e si rivalutino, sì, quello è vero, sì, quello sì. Tra l'altro, Stefano, a proposito di Coppa Miners, la Juventus, per evitare la minusvalenza, dovrebbe incassare 31 milioni da Coppa Miners, insomma, forse qualche club turco, non lo so, comunque staremo a vedere. Invece da come, insomma, sappiamo, con Seisau, solo se arrivasse veramente un'offerta pesante, Stefano, perché giustamente la Juventus vuole tenerlo.
4: Beh, tra l'altro bisogna dire, elogiarlo con Cesare, è l'unico che ci ha messo la faccia dopo.
0: No, certo.
4: È l'unico che ha chiesto scusa ai tifosi della Juventus.
0: Anche Locatelli.
4: Pubblicamente, quindi alla fine. Io dico che chiaramente però è uno dei. Mi dispiace tantissimo, ma è ovvio che tu quando devi provare a fare mercato, devi far cassa, devi farlo con i giocatori buoni o comunque quelli che hanno mercato. In questo momento con Seisau è forse quello della Juventus che ha più mercato in assoluto, quindi potrebbe potenzialmente, pure avendo dimostrato una grande crescita quest'anno, ancora non decisivo, ancora non il killerista sottoporto, però potrebbe essere il sacrificato della Juventus, soprattutto, ripeto, se il Portogallo dovesse fare un mondiale importante e lui dovesse recitare il ruolo da protagonista.
0: Allora, Marco Moretta, sai cosa ti chiede, Stefano? Vediamo come rispondi, Discreti, cosa ne pensi del tuo, tra virgolette, Allegri al Napoli?
4: Che avrei preferito nettamente l'ipotesi italiano al Napoli. Ti favo fortemente per l'italiano al Napoli. Temo molto Allegri al Napoli, perché corsi e ricorsi, comunque sia, non è la prima volta che Allegri prende una squadra di Antonio Conte, e noi sappiamo bene che cosa ha potuto fare dopo che aveva preso una squadra che comunque negli anni precedenti aveva comunque vinto, comunque era stata lì. Il Napoli di Conte comunque ha fatto in due anni un primo posto,
0: quest'anno ha fallito, però, quindi non prende la Juve di Conte, prende il Napoli, il Napoli fallimentare di Conte, è diverso,
4: però
0: ha una squadra, ce l'ha, attenzione, non sto dicendo
4: lui
0: che non
4: è da sempre, no, lui è da sempre abituato a gestire giocatori importanti, e quindi il Napoli potenzialmente ce l'ha. Adesso vediamo il mercato che farà il Napoli. Allegri, sappiamo benissimo, ti dico un'assurdità: se lo stesso Lukaku si dovesse rilanciare col Belgio ai mondiali, cioè Lukaku in condizione è il calciatore perfetto per Allegri,
0: Lo voleva la Juventus.
4: Sì, sì. Mette il pullman davanti la porta e riparte.
0: Però Højlund, Stefano, Højlund è forte, eh? Højlund è forte.
4: È ancora di più. Quindi ce n'ha due. A quel punto avrebbe due di quel tipo di calciatori. Certo. Pullman davanti la porta, ripartenze con McTominay e De Bruyne davanti. Lukaku, due di questi che spawn, due arieti di questa portata, Højlund e Lukaku, per Allegri.
0: Anche se ci risulta che chieda Vlahovic Allegri, al Napoli.
4: Evidentemente uno
0: già al Milan lo voleva, poi no.
4: No, ma lo vuole, già si è riaccostato adesso al Napoli, anche nel caso dell'ipotesi del gestore di Anissa, l'ipotesi che chieda fortemente Rabiot al Milan, cioè il fatto che cerchi sempre di portarsi i suoi giocatori ci sta. Detto tra noi, ad oggi se viene Vlahovic, se Vlahovic dovesse firmare per il Napoli, dico, di Allegri, loro hanno anche Lukaku, Højlund, gli rientrerà anche dal prestito Lucca, ne devono vendere due poi. Non è che prendi Vlahovic a parametro zero e ti tieni pure Lukaku, Højlund, cioè qualcosa. Evidentemente dovresti fare una cessione importante pure loro.
0: Prima di salutarci, Stefano, ammesso che tu insomma non voglia restare altri 10 minuti, mandiamo un audio, vai Fede.
4: No, resto.
0: Vai.
5: Buonasera Francesco da Caserta.
0: Ciao.
5: Vabbè, inutile dire che oramai, ora Juventino da 60 anni, oramai, ma io non so questa che Juve è, sinceramente. Non ho proprio idea. Ho mandato ieri un messaggio a Alessandro, dice, scrivendo le dichiarazioni che hanno detto, che hanno fatto Montezemolo e Calenda su Elkan, ma perché parte tutto da lì, c'è poco da fare. Una persona che non decide, oppure noi lo decidiamo lunedì, martedì, mercoledì, poi la solita tiriteria di un calciomercato, lo prendiamo, non lo sappiamo, ma lo vediamo, ma lo diciamo, e arriveremo tutti quanti a sperare fino al 29 agosto che possa accadere qualcosa di importante, per poi far accadere qualcosa come è accaduta l'anno scorso. Invece gli altri decidono in fretta, 2 minuti fuori Ranieri, 2 minuti dentro Allegri. È questo.
0: Grazie, sta durando 2 minuti anche il tuo messaggio, siamo troppi. Grazie, no, volevo dirti questo. Calenda lo sappiamo che ce l'ha con Elkan, quindi fa poco testo quando lo critica. Per quanto riguarda Montezemolo, mi pare che quando lui guidava la Juventus non è che abbiamo ottenuto dei grossi risultati, o no, Stefano, con Montezemolo? Mi pare, adesso se non ricordo male.
4: Vabbè, però comunque sì, a Gigi Maifredi è stata un'esperienza.
0: Sì, vabbè, no.
4: È stato un calcio champagne.
0: Per carità.
4: No, evidentemente non era il suo mondo il calcio di Montezemolo.
0: Esatto.
4: Chiaramente poi Montezemolo ha attaccato Elkan non per la Juventus, ma l'attacca perché per lui è l'esa maestà, questa Ferrari versione elettrica, quindi...
0: Dove è salito anche il presidente della Repubblica, però
4: è come giustamente detto
0: è il Papa, no? Scusa,
4: sia,
0: il Papa.
4: Sia Elkan sia Calenda sia Montezemolo attaccano Elkan per questioni personali, non certo per la Juventus.
0: Sì, certo, quindi. Esatto, siamo giunti al break, tra poco gli ultimi 10 minuti con Stefano, dai,
4: vai. Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua. Sembra che ci abbiano ascoltato a me Stefano Discreti, perché sto leggendo su tuttojuve.com. La Juventus farà un altro, ci mancherebbe, tentativo per rinnovare Vlahović, come dice qualcuno da quelle parti, Vlahović. Allora, caro Stefano di Schede, ascoltiamo qualche amico e lo commentiamo, dai, prima di darti, mi raccomando, questa sera, vai, insomma, vai.
4: Stasera grosso weekend
7: col Fiat Verona. Io ho fatto una considerazione per quanto riguarda la prossima stagione. Io non punterei sull'Europa League, vi spiego anche il perché. Perché l'Europa League, per puntare a vincerla, devi avere una squadra competitiva, perché in questo momento mi sembra di capire che le squadre inglesi fanno abbastanza man bassa delle coppe, nelle coppe europee.
0: Due,
7: se noi abbiamo una squadra che è arrivata sesta nel in Serie A, quindi nel campionato italiano, vuol dire che in Premier League siamo una squadra da decimo, quindicesimo posto, non di più. Ecco, per cui la vedo molto dura andare avanti o comunque vincerla, soprattutto. Per cui io concentrerei tutte le forze sul campionato e utilizzerei l'Europa League come allenamento o comunque come, diciamo, competizione per le seconde linee, perché poi quando arrivi, lasciando perdere i primi turni, ma quando arrivi, diciamo, in primavera, quarti di finale, ottavi di finale, quarti di finale, cosa e così via, rischi di perdere forze per il campionato. Noi dobbiamo puntare al quarto posto. Io sono di questa idea qua, poi chiaramente molti non saranno d'accordo. Ciao.
0: Perché tanti invece, grazie a te, tanti invece dicono, Stefano, bisognerebbe puntare a vincere l'Europa League, che l'ha vinta l'Aston Villa quest'anno, che è quarto barra quinto in Premier, non ricordo, comunque va in Champions, si è qualificato lo stesso.
4: Eh sì.
0: Che faresti tu, Stefano? Non lo so, dimmi. Punteresti?
4: Intanto parti dal presupposto che ormai con questa nuova formula dell'Europa League che rispecchia quella
0: della Champions. Anche
4: della Champions, comunque 8 partite le devi fare. Quindi 8 partite le devi fare, e sono tante 8 partite. Quindi a quel punto, se fai 8 partite, una volta che poi sei andato avanti, che fai? Poi magari mi puoi dire che se c'è un ottavo, un quarto di finale contro una squadra importante, la domenica dopo ti giochi il posto in Champions in Serie A contro il Napoli, contro l'Inter. Puoi fare tutte le valutazioni del caso, ma sono cose che potrai decidere solo sul momento l'anno prossimo. È ovvio che il modo migliore per ovviare questo passo handicap, perché ripeto, giocare a giovedì è un handicap determinante per una stagione a grandi vertici. In Italia nessuno che ha giocato al giovedì ha mai fatto stagioni al vertice. Poi parallelamente, l'unico modo è ovviare e fare una rosa importante. E proprio lì ritorniamo al discorso che facevamo prima, cioè la Juve ha le risorse economiche per fare una rosa importante? Questa è la realtà.
0: Sì, io sono convinto di questo, Stefano, che insisto su questo punto. Siccome non hai tantissime risorse, appunto, sì, ok, vendi un paio di pezzi da 90 e cerchi di reinvestire bene, però anche per reinvestire bene i soldi incassati da un'ipotetica doppia cessione, diciamo così, di prestigio, devi comunque essere bravo, come hai detto tu, giusto? Io con l'esempio di Malen, ragazzi, non è d'accordo, Cico. Non ti vendiamo, no, Cico, non ti vendiamo, non ti preoccupare. No, dico io.
4: No, cioè, d'accordo.
0: Ah, è d'accordo.
4: Ma com'è possibile che l'hanno preso loro, Malen, a quel prezzo?
0: Lo so, infatti io mi fa male la testa solo a pensarci. Vabbè, comunque, servono dei colpi così. Per avere questi colpi, Stefano, l'ha detto anche prima Massimo Bonini, c'è gente che deve conoscere situazioni, anche magari giocatori che sono scontenti in un club, oppure che magari vengono impiegati poco ma potenzialmente sono ottimi calciatori. Serve uno scouting di livello, ok? Una volta la Juventus lo aveva quando c'era Tognozzi, che la Juventus, Spalletti in primis, non a caso lo rivuole alla Continassa. Vai, Fede.
8: Ciao grande Quinti, Enrico dalla provincia di Lodi.
0: Enrico,
8: io credo che Elkan debba prendere in mano la situazione e allontanare o Spalletti o Comolli. Io direi di allontanare Comolli. E anche quest'anno, come gli anni precedenti, quando è arrivato Comolli, quando è arrivato Giuntoli, noi iniziamo la stagione del calciomercato sistematicamente in ritardo rispetto agli altri, perché le altre squadre hanno già impostato, a parte il Milan, hanno già impostato delle strategie, hanno addirittura magari concluso anche degli affari, e invece noi cosa facciamo? Siamo lì a litigare tra di noi e a farci le ripicche. Questo non è più accettabile. Sono amareggiatissimo. Ciao, forza Juve.
0: Grazie Enrico, non so se questo messaggio tu l'abbia mandato prima che io leggessi l'esito dell'incontro tra Elkan, Comolli e Spalletti di intraprendere un percorso condiviso, di fare un mercato pertinente rispetto alle esigenze dell'allenatore. Detto questo, come prima diceva anche Stefano, è chiaro che ognuno di noi credo che abbia un po' di timore che poi alla fine ci possa essere qualche problema tra i due. Spero che oggi si sia tracciata una linea di demarcazione importante, però non è semplice, perché stiamo parlando di due poli opposti rispetto all'idea di calcio. Questo è, qualcuno deve fare un passo indietro rispetto alla sua idea, al suo modus operandi. Solo uno può fare il passo indietro, come lì, Spalletti certamente no. Spalletti ti chiede dei calciatori, magari non come nome ma come tipologia, e credo che tu, invece del, l'ha anche mezzo detto, no? Invece, caro Stefano, di decidere con l'algoritmo, no, l'algoritmo sì, lo tiene, ma come supporto, dopo che l'uomo ha visionato, come dice il nostro amico Michele Fratini, che ha visionato un calciatore 3, 4, 5, 6 volte. Vai Fede.
9: Buonasera Quindigliano, sono Roberto da Napoli.
0: Ciao.
9: Ti volevo fare una domanda che ho fatto anche al colpo gobbo delle 14, praticamente. Ma se si vendesse Perin e Di Gregorio un po' più di 20 milioni, penso che li fai.
0: Beh sì.
9: No? Si compra un portiere di esperienza, quindi c'è anche un po' di budget, no? Non so quanto Liverpool possa volere verso Alisson, comunque penso che lo riesce a comprare.
0: Ma non lo danno più.
9: E come secondo si potrebbe puntare su Daffara, che sembrerebbe che è molto bravo. Io ho visto qualche partita, ma due o tre, e quindi tenerlo come secondo, come l'idea?
0: Sarebbe l'ideale, con un portiere però esperto di un certo livello, e crescere all'ombra di questo portiere esperto. Però come dicevamo prima, Alisson sembra che sia sostanzialmente saltato. Io però l'accoppiata esperto Daffara la farei, perché Daffara non puoi rischiarlo ovviamente titolare, no Stefano? E poi se vuoi ci salutiamo.
4: Allora io dico, volevo dire tre cose.
0: Vai.
4: Una su questa cosa: è chiaro che tu non puoi partire con Daffara titolare, certo. Quindi è ovvio che tu puoi fare un portiere esperto e eventualmente Daffara, quindi essendo saltato ormai Alisson, salvo miracoli, l'alternativa esperta che è circolata in questi tempi è De Gea della Fiorentina. Se tu mi dici ecco l'accoppiata De Gea Daffara, secondo me sarebbe un'ottima accoppiata, perché comunque sia parliamo di un portiere esperto come De Gea e uno di prospettiva come Daffara. Questa è la mia cosa. La seconda cosa, volevo aggiungere un discorso fatto prima sull'Europa League, che può sembrare banale ma non lo è, come giustamente hai evidenziato anche tu. L'Europa League ti può portare anche il posto in Champions League?
0: No, quindi ti se, può, se certo la vinci punto, te lo porta, se la vinci però.
4: Appunto, questo che vuol dire, se, quindi anche per questo può essere a un certo punto determinante, cioè se tu in campionato stai andando tra virgolette male, sei sesto, come quest'anno, e hai davanti semifinale come quest'anno con Rayo Vallecano ed eventuale finale con l'Aston Villa o comunque con una squadra di questa, cioè non è impossibile. A quel punto tu magari dici proprio, sai, ti dico, io tento il tutto per tutto e rivinco pure un trofeo internazionale. Così come invece se tu sai che hai semifinale e finale tra virgolette quasi impossibili a livello di gioco, no? Dici affronterò quella squadra, sono fortissimi, e sei quarto o terzo con due punti di vantaggio sulla quinta, magari dici, io sai che ti dico, vabbè ci provo, però se va male almeno mi assicuro il quarto posto. E la terza cosa in chiusura, perché prima che poi chiudevo ci tenevo a ricordare, per me è una importante, perché
0: te l'avrei chiesto, è chiaro.
4: Quindi, perché comunque sia l'Aisel giustamente è una ferita, e su questo io sono abbastanza d'accordo su quello che ha scritto il direttore Zazzaroni poco fa anche sul suo profilo. Purtroppo se noi non coltiviamo il culto del ricordo, le nuove generazioni non sono minimamente interessate ad andare a cercare la storia. Quindi siamo noi che abbiamo l'onore e l'onere di dover ricordare sempre
0: quello che è successo. È chiaro, Stefano. Certo, per concludere, già un passo avanti, meglio tardi che mai, giustamente come diceva Bonini, il riconoscimento da parte del governo, insomma del Parlamento, comunque sia dello Stato italiano, di questa giornata della memoria, che è appunto il 29 maggio, giornata della memoria dei caduti delle SEL. Meglio tardi che mai,
4: già è qualcosa. Meglio tardi che mai, sia questo, e meglio tardi che mai anche la Juventus, che ha iniziato ormai da qualche anno, sì, con le celebrazioni ufficiali e tutto quanto, perché prima sembrava quasi che era una macchia che bisognava dimenticare,
0: sì.
4: Da una parte e dall'altra. Invece negli ultimi anni, per fortuna, poi con la nascita del museo, tutto il discorso, è ritornato anche con questo culto, diciamo, di sentirlo proprio questo giorno importante per la memoria, perché bisogna ricordare quello che,
0: perché mai dimenticare,
4: perché tante le nuove generazioni non sanno che 39 persone sono morte per una partita di calcio in maniera veramente sciocca.
0: Io farei dei convegni alle università, guarda che ti dico, Stefano, bisognerebbe farlo,
4: assolutamente, perché non è che parliamo di scontri, non è che parliamo di violenza, non è che parliamo di una gestione
0: incapace,
4: e parliamo di aver messo due tifoserie a contatto, tra l'altro non due tifoserie a contatto ma una tifoseria, i più esagerati del Liverpool, e la gente normale, perché nel settore Z,
0: quello
4: che va ricordato sempre, ci potevamo stare noi con i nostri parenti, con i nostri zii, con i nostri...
0: Riccardo era lì, lo sai, tanti... no? Riccardo Gambella, scavalcato il muro, riuscito a salvarsi.
4: Quindi perché all'improvviso quella gente non è che ha detto, dinanzi all'aggressività degli ubriachi del Liverpool, sono andati là e sono andati alle mani, e quindi due tifoserie, diciamo, ultras si sarebbero scontrate probabilmente. No, le persone normali che cosa fanno?
0: Sono rimaste
4: certo. Gruppo. No, che cosa fanno? Scappano.
0: Provano a scappare.
4: Il problema è che sono scappate tutte dallo stesso punto e si sono schiacciate. Non c'è stata violenza. L'assurdità è che non è nessuno dei 39 morti è morto perché è stato colpito da una coltellata.
0: Sono
4: stati calpestati dalla paura. Questo non bisogna mai dimenticare, che quella gente che è morta per paura, è morta perché era gente normale, che stava lì semplicemente per una partita di calcio.
0: Esatto. Stefano, ha fatto benissimo, a me te l'avrei chiesto come ultima domanda, a ricordare questa maledetta notte che terremo sempre, ahimè, nella testa, e ci mancherebbe altro. Grazie mille, Stefano, ci vediamo la prossima settimana.
4: Grazie.
0: Saluta anche Cico, che forse ha fame. Ciao Stefano, ciao.
4: Ha fame e non è convinto della
0: decisione. Lo so, anche lui. Lo capisco. Ciao Stefano. Ho paura che ogni squadra che vuole comprare i nostri pezzi migliori sa che dobbiamo vendere e la tirerà fino alla fine del mercato. Offrendo spiccioli resteremo con le mani in mano. Massimo dalla Florida. Massimo, speriamo di no. Io ti dico, io ho capito cosa vuoi dire tu. Quando poi hai l'esigenza di vendere, qualcuno, l'ipotetico acquirente approfitta. Però considera anche una cosa, che un po' il calcio è particolare sotto questo aspetto, cioè alcuni calciatori hanno mercato a prescindere, e quindi trovi, secondo me, qualche club che te lo paga rispetto a quello che tu chiedi. Per esempio in Inghilterra non hanno tutti questi problemi, oppure dovesse farsi sotto il Bayern, non ha problemi sul fronte del cartellino. Poi il discorso dell'ingaggio, quello è un problema loro con il giocatore, è chiaro che alla Juventus interessa quanto paghino il cartellino, no? E quindi ci sono dei calciatori che hanno, ripeto, buon mercato a prescindere. Per esempio uno come Cambiaso, se tu dovessi cederlo, mi ha dato quest'assist, no? Se tu dovessi cederlo e chiedere un prezzo in base al rendimento, ma ti darebbero poco, cioè dovresti, invece siccome ha mercato lui, perché un giocatore che se ne dica, ha deluso quest'anno, anche me il primo, però è uno bravo. Se è con la testa connessa, cosa che non è stato quest'anno, spesso, quasi mai in realtà, è uno duttile. Ma tu immagina per un allenatore, infatti lo vogliono delle squadre top, può giocare esterno basso a sinistra, esterno basso a destra, esterno di centrocampo, E poi qualche volta ha giocato anche che può accentrarsi, perché adesso sapete che ci sono questi calciatori alla Calafiori che partono magari come braccetto oppure come terzisto e poi si accentrano perché sono poi capaci a inserirsi. Quindi dipende anche dalla tipologia di calciatore. Vai Fede.
10: Ciao Gio Quinti, Marco Moretti.
0: Poi Marco.
10: Intanto un saluto a tutti e anche agli angeli dell'Aisel, che io non ricordo quella partita, era troppo piccolino, però
0: io sì.
10: Mi ricordo questa vittoria, ma non la delusione, quella delusione di questa morte nel cuore. Volevo farti una domanda. Le premesse, come lì, che lì, come

0: purtroppo la Juventus ha a che fare con questa esigenza anche di natura di sostenibilità economica già da prima. Senza la Champions purtroppo i problemi, diciamo così, di natura economica si sono acuiti. È chiaro, hai meno soldi, hai almeno 60 milioni in meno, che non è poco, ragazzi, ve lo assicuro, e di conseguenza deve adeguarsi. Sulla convivenza io lo so per certo che se dovessimo fare un sondaggio, io non l'ho fatto, no? Siete, dopo quello che ho letto, quindi che la società ha detto che sostanzialmente si andrà su una strada condivisa, io dovessi, ormai stiamo per chiudere tra poco, dire: vi fidate di questa, non di questo comunicato, perché magari non ci fidiamo della Juventus, ma di questa convivenza, vi fidate? Io sono sicuro che l'80% risponderebbe no. Però dobbiamo per forza di cose, secondo me, essere non fiduciosi, quantomeno crederci, ragazzi, perché altrimenti non facciamo nulla, non cominciamo nemmeno il campionato. Questo è un po' quello che voglio dire. Poi io capisco il pessimismo di tanti, qualcuno è disfattista, magari esagera un po'. È difficile adesso un tifoso della Juventus, adesso come adesso, ma come fa a essere ottimista con queste premesse? Ora, la premessa nuova, speriamo, è questa linea condivisa, speriamo, perché poi ormai stiamo un po' conoscendo Spalletti, lo conosciamo, lo stesso come lì abbiamo capito più o meno che dirigente è. Grande Bonini, non solo polmoni di Platini, ma corsa, carattere e ottimi piedi. Pierluigi da Casalpalocco. Infatti, nelle Juventus del passato, Pierluigi, ci sono dei calciatori che, diciamo, che sono storicamente considerati dei portatori d'acqua, dei gregari, che non è offensivo, ragazzi, però vivevano in un contesto di fuori classe. Per esempio, io gliel'ho anche detto in diretta, come qualcuno di voi credo ricordi, uno come Di Livio, ma Di Livio era forte, ragazzi, era proprio forte, solo che in mezzo a quei fuoriclasse, a quei mostri, lo chiamavano soldatino, perché ok, corre, tanta, ma era forte anche tecnicamente lui. È chiaro che se giochi con Zidane, con Del Piero, con Bialli, a centrocampo con Paolo Sosa, con Deschamps, diventi un soldatino, che non è offensivo, attenzione, ci mancherebbe altro. Vai, Fede.
1: Ciao Zio Quinti, è Simone da Roma. Simone. E si è collegato un saluto al grande Massimo Bonini. Niente, innanzitutto il primo pensiero va nella giornata di oggi, va ai 39 angeli dell'Esel. Io avevo già 7 anni, ero molto piccolo, già, però insomma, certe cose non si dimenticano. Poi, tornando all'attualità, oggi su Facebook, in una foto post che ha messo il buon Alessandro Santarelli, in cui ritraeva sia Spalletti che Comolli, che guardavano uno da una parte e uno dall'altra, e lui disse: date un titolo a quest'immagine. Io, facendo da buon appassionato di cinema, facendo una battuta, ma neanche tanto, ho intitolato: adesso è una poltrona per due, nel proseguio speriamo che sarà Quasi Amici. Chi ha visto queste due brillanti commedie capirà. Ciao e un abbraccio a tutti.
0: Grazie Simone. Sì, abbiamo vista la foto, anche Vincenzo poi l'ha messa, sia Vincenzo che Alessandro. Io però, diciamo che sì, ci ho pensato anch'io. Io ho visto anche il video in realtà, prima di vedere la foto. Un po' ci ho pensato anch'io, però era il giorno della memoria, stavano lì. Poi tutto questo è accaduto ovviamente prima dell'incontro, no? Che poi hanno avuto con Erken, e quindi prima anche dell'esito di questo vertice, che ve lo ripeto, ci ha detto che la società ha deciso, insomma, è stato preso un accordo di condivisione del percorso, così come sul fronte del mercato, che è la cosa più importante rispetto al ruolo di Spalletti e Comolli, ai ruoli di Spalletti e Comolli, di un mercato ovviamente in relazione alle esigenze dell'allenatore. È chiaro, questo non l'hanno detto, ma lo aggiungiamo tutti, che c'è la Comolli deve comunque preservare anche il discorso di natura economico-finanziaria rispetto al bilancio. Ecco, bisogna far quadrare tutte queste cose qui, e senza Champions League è più difficile.
2: Ciao Quinti, guarda Roma.
0: Leonardo,
2: veramente sentendo oggi altre trasmissioni anche su Twitch, come Juventus, dicevano che c'era anche Agresti, che Eltan era a Torino, non era la commemorazione dove erano presenti Comolli e Spalletti, mentre Chiellini ed Eltan erano

0: presenziavano, ma stava a Torino, almeno così era stato detto.
1: Allora, io ho visto invece un video, per esempio, perché bisogna stare anche molto, io non lo so, a parte che non seguo, insomma, quelle altre, queste trasmissioni, anche perché lavoro, ho altre cose da fare, però al di là di questo, Chiellini è andato a Budapest, perché domani sapete che c'è la finale di Champions League. C'è un video che gira di Chiellini, tra l'altro gli hanno chiesto, che era all'aeroporto proprio di Budapest, se non sbaglio, un'amica di Facebook l'ha messo, e quindi no, non poteva presiedere perché magari aveva l'aereo in un orario in cui non poteva stare lì. Cioè, secondo me adesso trovare sempre e comunque un pelo nell'uovo, boh. Comunque c'erano l'amministratore delegato, l'allenatore, responsabile delle giovanili, c'era anche Ottolini, tra l'altro, il DS. Chiellini, ripeto, è a Budapest. Perché domani ovviamente in rappresentanza della Juventus sarà sugli spalti del match tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Erkan non lo so, magari aveva degli impegni, non lo so. Vai, Fede.
2: Sono appena tornato dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Bruxelles, una giornata particolare.
1: L'Aisselle.
2: Il 29 maggio è sempre una giornata veramente triste
1: Per tutti, sì.
2: perché lo sappiamo tutti. E io lo ricordo, ero bambino, avevo 10 anni,
1: Beato
2: ma
1: te.
2: veramente è una cosa che mi ha colpito nel profondo. E ogni volta, ogni anno, rivivo le stesse cose e cerco anche di farle riviverle ai miei figli e alle persone che mi stanno
1: Farli
2: intorno,
1: capire, bravo.
2: perché non bisogna dimenticare. Anzi, queste manifestazioni qui dobbiamo sempre rendere viva la memoria e onore a quei poveri caduti.
1: Grazie, Luca ci scrive, grazie. Esatto, la scadenza aspetteranno la scadenza, scritto un po' così, vabbè, della clausola rescissoria in relazione a Bremer, ci scrive il nostro amico Luca, e ha ragione di scrivere, magari poi ti offrono 40 milioni, staremo a vedere ragazzi, non è detto, boh. È chiaro che se, intanto una cosa, che se la Juventus non provvede al rinnovo, evidentemente vuole cedere il calciatore, ma questo più o meno lo stiamo capendo. Ma io vi devo dire la sincera verità, anche quelle parole di Bremer quando dice io sono 6 anni che galleggiamo la Juventus, non può galleggiare, io voglio vincere. Lo so, vogliamo vincere tutti, sembra quasi che volesse dire qui non si vince più. E quindi magari. Non lo so, staremo a vedere, dai. Fede, però siamo giunti al termine. Domani ci vediamo qui, facciamo uno speciale su. No, scherziamo, ragazzi. È il primo weekend senza calcio, no? Giusto, eh sì. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi. Buona serata.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
6: 13 e 6 minuti, buongiorno, bentrovati su Radio Bianconera. Come sempre iniziamo le dirette del sabato intorno all'ora di pranzo e come sempre devo bacchettare chi ci scrive al mattino, perché pensate sempre che siamo in diretta. Qua qualcuno che era presente alla nostra festa di ieri sera, adesso la ricordiamo anche. Non c'era il direttore Stefania, che se, mi permetto di leggere il tuo nome visto che eri con noi ieri sera, ci ha fatto piacere averti, ma adesso arriviamo anche lì. Francesca Nicotera con noi oggi,
7: Ciao a
6: buongiorno
7: tutti.
6: Francesca, benvenuta su Radio
7: Grazie.
6: Bianconera, l'esordio per te, sono molto contento di averti qui con noi. Salutiamo anche Manuel in regia, prima puntata ufficialmente d'Europa League, no? Nel senso che il campionato è finito domenica scorsa con quel derby che insomma è andata come è andata. Diciamo che qualsiasi fosse stato il risultato, sarebbe stata Europa League, viste i risultati di Roma e Como. Sicuramente una grossissima delusione cocente. Noi ci siamo già sentiti ieri a colpo gobbo, però insomma, voglio sentire anche i nostri ascoltatori del sabato, che sono spesso diversi, no, da quelli della settimana, anche ovviamente per impegni. Cosa ne pensate di questa stagione? Cosa ne pensate di questo piazzamento finale? Lo chiedo già intanto a Francesca, cosa ne pensa?
5: Una stagione un po' deludente, diciamo.
6: Un po',
5: deludente.
6: Sei già troppo
5: diciamo
6: buona.
5: Che è molto altalenante, tra alti bassi, alti bassi. Diciamo che poteva andare sicuramente meglio.
6: Ti aspettavi di più da Spalletti? Perché molti tifosi stanno iniziando a mettere un po' in dubbio anche il mister.
5: Sì e no, nel senso che comunque la squadra non l'ha creata lui dall'inizio.
6: Vero.
5: Quindi non ci... cioè, diciamo che non ha tutte queste colpe. Sicuramente anche lui ha fatto la sua, è un 50-50.
6: Sì,
5: diciamo
6: io
5: che...
6: sono stupito del fatto che a 3 giornate dalla fine avevamo 5 punti di vantaggio, quindi con una Champions che sembrava praticamente in tasca, e poi insomma siamo riusciti a non entrare in Champions facendo 4 punti nelle ultime 4 partite contro squadre che o erano già retrocesse o non avevano più niente da chiedere al campionato. Cioè, paradossalmente noi abbiamo vinto con Lecce, che era l'unica squadra che aveva bisogno di punti, no? Perché il Verona era già matematicamente retrocesso, abbiamo pareggiato. La Fiorentina era matematicamente salva, abbiamo perso. Il Toro non aveva più niente da chiedere e abbiamo pareggiato. Lecce, che doveva fare punti, è l'unica partita che abbiamo vinto, quindi insomma diventa un po' complicato da gestire. Torno un attimino sul messaggio che ho letto in apertura per ringraziare voi, perché ci stanno arrivando un po' di messaggi, anche dei ringraziamenti di ieri. Abbiamo fatto l'evento di Radio Bianconera prima con la commemorazione delle vittime dell'Aisel, c'è stato quello istituzionale della Juventus al mattino, proprio sempre al monumento verso altrove, a cui poi è seguita la riunione dirigenziale. Noi ci siamo trovati lì ieri alle 17:30, abbiamo avuto dei momenti anche molto toccanti. Infatti ringrazio anche i nostri amici che sono venuti, qualcuno era presente all'Aisel, abbiamo avuto un ascoltatore, un tifoso che era lì e che quando abbiamo provato a dargli la parola non è neanche riuscito a parlare perché gli è venuto il magone e non è riuscito a esprimere quello che aveva ancora in mente. Quindi è una tragedia che è ancora molto viva nei ricordi, evidentemente soprattutto di chi era presente in quel momento drammatico. E poi abbiamo insomma virato un pochino sull'evento vero e proprio, ci siamo spostati al Jay Hotel, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, una sorta di processo alla stagione con il giudice che era il direttore Antonio Paolino, c'era Paolo Rossi che faceva il pentito, io che facevo il perito e poi gli avvocati dei nostri amici di Fondazione Identità Bianconera, che facevano l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa. È stato molto molto piacevole, quindi grazie a tutti quelli che sono venuti, c'era gente da Londra addirittura, da Foligno, da Reggio Emilia, insomma davvero da Cuneo. Ci siamo conosciuti, abbiamo dato molte facce alle vostre voci, dei vostri vocali o ai vostri messaggi, quindi è stata davvero una bellissima serata e ringrazio io voi per aver partecipato, per averla resa così bella. Salutiamo Forza Onore su Twitch, buongiorno a te. Oggi non ci sarà, mi spiace, il tuo idolo Forza Onore, che è Stefano Romagnoli, idolo ovviamente scherzando, perché sappiamo che apprezzi il suo look sabaudo, soprattutto perché è finito il campionato, gli abbiamo concesso un sabato di riposo. In realtà tornerà Stefano la prossima settimana perché mi ha promesso che mi fa un'analisi statistica, diciamo, della stagione. Ovviamente non c'è più la singola partita da analizzare, però cercheremo di andare incontro a quelle che sono un po' i numeri, no? Cercare di tirar fuori magari qualcosa di buono anche da questa stagione, se di qualcosa di buono si può parlare. Lo chiedo a te, Francesca, prima di andare poi dal nostro primo ospite. Cosa salvi? Cioè, cos'è il buono di questa stagione?
5: Ma diciamo, questa stagione è stata veramente... Sì. Quindi qualcosa di buono... In certe partite abbiamo visto che mancava tanto la mentalità.
6: Hai ragione.
5: Quello un po'. A volte si è visto... Cioè, senso di squadra, ma molte volte no.
6: Sì,
5: quindi,
6: credo che il punto massimo lo abbiamo raggiunto con quel Juve Galatasaray, dove abbiamo provato a fare...
5: È stata molto combattuta quella partita.
6: La rimonta, insomma, quello 3-0 che ci ha portato ai supplementari.
5: Una partita bella sentita,
6: sì,
5: ecco, quindi...
6: Sì, sì.
5: Avessero giocato così sempre, con la stessa mentalità e la stessa voglia di vincere, magari
6: saremmo stati
5: magari
6: da un'altra parte. No, certo, magari non proprio lassù, però sicuramente quei 3-4 punti
5: esatto.
6: In più li potevamo portare a casa. Guarda, Forza Onore ci dice: per stare sul pezzo gli ultimi turni del campionato serviva un allenatore diverso con un'altra verve. Spalletti non ha mai avuto questa caratteristica e l'abbiamo pagata cara. Questo è un po' quello che imputano, no, i nostri ascoltatori, che sono contro, me lo prendo con le pinze, no? Diciamo
5: certo.
6: Che non sono particolarmente a favore di Spalletti. Non lo so, ci sono state tante cose, anche a me, lo sapete, non l'ho mai nascosto, anche alcune formazioni di partenza, insistere su Yıldız nel finale, in un periodo in cui non era informissima, alcuni cambi che non ho capito. Uno dei più esplicativi, secondo me, è Miretti messo all'89esimo minuto di Juventus-Fiorentina sotto di 2-0. Cioè, che senso ha, no, quel cambio lì? È solo, secondo me, un'umiliazione per un ragazzo che non stava vedendo il campo da mesi, da settimane. Per cui, non lo so, alcune cose non mi hanno convinto. Sapete che insomma c'è stato anche questo confronto un po' secco tra Spalletti e Comolli a distanza. Ieri pare che abbiano cercato un pochino a riavvicinarsi, anche se molte immagini li ritraggono guardare un po' in direzioni opposte, no? Quindi si sta cercando evidentemente di ricucire questo potenziale piccolo strappo. È chiaro che bisogna capire in fretta, ma in questo momento la sensazione sembra quella, se si vuole proseguire insieme o meno, no? Vale ovviamente sia per il dirigente che per l'allenatore. Ci arriva un primo messaggio di Massimiliano da Roma, sentiamo cosa ci dice Massimiliano. Ciao intanto, buongiorno.
5: Una società mai strutturata come la nostra, piena di dissidi interni, non vincerà mai. Tra l'altro questo mercato è iniziato nel peggiore dei modi, vedendo svaniti i parametri zero contattati. Il prossimo anno non voglio l'ennesima stagione fallimentare, ma se il buongiorno si vede dal mattino...
6: Con tanti punti di sospensione, Massimiliano ha ragione, sì, perché fondamentalmente i due a cui si andava un po' dietro erano Alisson e Bernardo Silva, ma diciamo che Bernardo Silva era già abbastanza palese che senza la Champions non era pensabile che arrivasse. E ti dico la verità, nell'ottica in cui, cioè nel momento in cui si è messo in mezzo il Barcellona, credo che anche con la Champions la scelta sarebbe andata sui Blaugrana, che comunque hanno vinto il campionato quest'anno, sono di nuovo una squadra molto competitiva anche per la prossima Champions, cioè, e credo che in questo momento anche con la Champions League sia difficile pensare che un giocatore tra Juve e Barcellona possa scegliere la Juventus. Lo dico con un dolore nel petto importante, però oggettivamente va detto. E invece ti chiedo, Yıldız, no? È un po' la nostra stellina, la Serie A l'ha eletto il miglior, diciamo, crack della stagione, no? Ti piace, non ti piace? Sei convinta e contenta che rimanga alla Juve?
5: Sì, convinta e contenta, sì. Nel senso che ultimamente l'ho visto un po' come un fantasma.
6: Sì,
5: cioè c'era
6: sì,
5: e non c'era. Vero. Molte volte in certe partite, confronto all'inizio, a inizio stagione, che era un po' più presente, proprio la vera stella. Sì. Adesso l'ho visto in queste ultime partite un po' così, un fantasma, diciamo.
6: Un po' l'infortunio, un po' che ha giocato tante partite, un po' forse anche che c'è un mondiale alle porte a cui lui andrà.
5: Quindi giustamente...
6: Nell'anno in cui, tra l'altro, la Juve ha il record minimo, mi sembra di aver letto, se non forse il minimo, è il minimo in assoluto, non so se era già capitato che avessimo solo 7 giocatori, di sicuro mai meno di 7, però insomma 7 giocatori al mondiale per una squadra come la Juve la dice, credo, anche abbastanza lunga su come... sulla qualità generale, no? Sulla qualità media della rosa. Ha detto che in questi 7, tra l'altro, c'è anche Kobmeiners, che oggettivamente fa un po' specie, no? Viste le due stagioni in cui l'abbiamo visto la Juventus, dove sicuramente non ha reso per quello che ci si aspettava, anche diciamo per colpa, tra virgolette, di una valutazione probabilmente molto molto alta che gli è stata data nel momento dell'acquisto. Sentiamo Doni cosa ci dice.
5: Allora, ciao Dario, come pensi finisca la telenovela allenatore? Abbiamo cacciato chi ci ha sempre portato in Champions, ora esaltiamo chi non ha centrato nemmeno l'obiettivo minimo. Tengo al tuo parere sempre molto onesto e giusto. Ancora complimenti per la tua coerenza e professionalità, nonché esemplare la Juventina.
6: Grazie mille Doni, non ti preoccupare, grazie per questo bellissimo messaggio, lo congelo un attimo perché mi fa segno Manuel che abbiamo pronto il prossimo ospite, anzi magari la rivolgiamo anche a lui la domanda. Gianluigi D'Ambrosio, inchiostro sportivo, è sempre un grande piacere Gianlu, ciao.
7: Buongiorno Dario, un saluto a tutti, è sempre un piacere essere qui.
6: Senti, io sai che quando parlo con te approfitto sempre, anche a maggior ragione in questo periodo in cui comunque il campionato è finito, no? Per mettere un pochino il nasino fuori dal calcio e dagli altri sport, visto che tu ti occupi non solo di calcio. Abbiamo visto, almeno per gli appassionati anche di tennis, quello che è successo a Jannik Sinner l'altro giorno, che tra l'altro in qualche modo c'entra sempre con la Juventus, perché leggevo che appunto verrà di nuovo al Jay Medical per fare gli ulteriori controlli. Sì. Funzione di questo problema fisico che lui ha avuto. Cosa ne pensi di questa situazione di Jannik, Gianluigi?
7: Ma guarda, io mi sono espresso sui miei social, come sempre quando si parla di Sinner, soprattutto di qualche sconfitta, c'è sempre qualche fenomeno che pur di avere un briciolo di popolarità tende a prendersi la scena con messaggi vergognosi. Parentesi a parte, io credo che comunque lui abbia dimostrato di soffrire particolarmente il caldo. Il problema è che con il mondo che cambia in modo insomma veloce e le temperature non sono assolutamente paragonabili a quelle di 20-30 anni fa, urge una modifica del calendario. Certo. Perché è inammissibile che si possa insomma costringere questi atleti a sforzi fisici che mettono praticamente a rischio la salute, perché poi la salute deve essere sempre al primo posto in ogni ambito, non dobbiamo dimenticarlo.
8: Certo.
7: Si tende a dimenticarlo magari pensando, vabbè, ci sono muratori che si spaccano la schiena sotto il sole, quando poi esiste una legge che vieta assolutamente il lavoro in determinate fasce d'orario, quindi si parla a sproposito e si tende a fare un paragone sciocco. Un muratore, qualsiasi tipo di mestiere seguito sotto il sole, non è assolutamente paragonabile a un torneo tennistico, e quindi lì è un altro errore.
8: Certo.
7: E quindi bisogna avere innanzitutto rispetto per gli atleti cambiando il calendario, e poi niente, dispiace tantissimo perché comunque Sinner mancava questa cavalcata.
8: Sì, poi gli manca proprio Roland Garros, no, da vincere, l'unico trofeo ancora importante.
7: Dispiace veramente tanto, ma è un campione di cui essere orgoglioso, non serve che lo dica io, i fatti parlano chiaro, sta distruggendo tantissimi record, siamo i veri appassionati diciamo di sport, al di là di essere italiano o meno, sono orgogliosi di ammirare un campione del genere.
8: Certo. Senti, invece, venendo al calcio, ma facendo ancora un giro in Europa prima di arrivare alla nostra Juve, l'Inghilterra rischia un triplete clamoroso, no? Perché l'Aston Villa, sì, ha vinto l'Europa League, il Crystal Palace ha vinto la Conference, stasera alle 18 ci sarà la finale di Champions con l'Arsenal, che se battesse il Paris Saint-Germain porterebbe a casa una cosa che non ricordo sia successa in tempi recenti, sicuramente no, anche perché insomma la Conference è una competizione recente, ma anche quando c'era ancora la vecchia Coppa delle Coppe, una singola nazione che porta a casa tutti e tre i trofei continentali, faccio fatica a ricordarla in tempi recenti.
7: Assolutamente, ma in questo frangente di tempo il calcio inglese sta insegnando a tutti come si programma e come si è concreti, perché poi alla fine le chiacchiere in Italia siamo bravissimi a farle, soprattutto dalle nostre parti. Si fanno 3.000 proclami, scudetti, poi anche in ottica nazionale, quando poi puntualmente ci manca proprio la concretezza, ma soprattutto quel coraggio. Quel coraggio che, voglio fare un parallelo con la cavalcata che ha fatto il Catanzaro ieri, no, non me ne vogliono i tifosi del mondo, ma secondo me quella squadra può insegnare tanto, soprattutto al nostro ambito. Poi, ritornando al discorso degli inglesi, sì, io sono sempre convinto che il Paris Saint-Germain abbia più di qualcosa rispetto all'Arsenal, però ovviamente il calcio sappiamo che comunque ha sempre quell'imprevedibilità che rende tutto meno noioso, quindi ci aspetta sicuramente una bella finale. E concludo dicendo, una finale a un orario anomalo, perché è inconcepibile innanzitutto seguire una finale di Champions a quell'orario, e poi non in chiaro per una partita così importante.
8: Sì, quello sono, guardate, sull'orario te lo volevo proprio chiedere. In realtà credo che sia già il secondo, sicuramente forse il terzo anno che si decide di disputarla alle 18. La motivazione ufficiale è quella di far finire la partita a un'ora tra virgolette decente, per consentire poi i festeggiamenti, che finiscano i festeggiamenti a un'ora altrettanto decente, no? Perché se la partita finisce alle 11:30, mezzanotte, e poi si sta in piedi tutta la notte e le città vengono sconquassate. Effettivamente, dal punto di vista logistico, per chi deve fruire dello spettacolo non è semplicissimo, magari di sabato alle 18 è più facile, però sicuramente è un tema anche questo.
7: Sì, no, esatto, no, ma poi alla fine fondamentalmente c'è, cioè, privarsi di quelle due ore quando poi i tifosi in festa rimarrebbero comunque svegli a fare insomma festa fino al mattino, quindi voglio dire, cioè, io non vedo tutta questa...
8: Gli danno due ore di festa in più, mettiamola così.
7: C'è il fuso orario, esatto. Lo so, no, a parte tutto è veramente sciocco. Io persino io, no, seguirò la partita, ma avrei preferito comunque fare comunque una passeggiata o fare altro e poi seguirmi la partita, il classico orario Champions.
8: Sì, poi diciamo che in Italia è ancora, c'è l'aggravante del fatto che è in mezzo al ponte del 2 giugno, no? Perché nelle altre parti, esatto, d'Europa ovviamente non c'è questo problema, perché lunedì e martedì sono due giorni lavorativi normali. Noi qua invece siamo in mezzo a quelli che per tanti è un ponte, per le scuole in primis, ma in tanti con un giorno di ferie riescono a farsene quattro. Effettivamente è molto complicato. Guarda, ci scrivono su Twitch un ascoltatore che ha registrato solo credo col numero di telefono, ci dice 1990 Milan in Champions, la Juve la Coppa delle Coppe e la Sampdoria la Coppa UEFA, quindi andiamo a 36 anni fa. Se, questo però per quanto riguarda l'Italia, mi sembra che ci sia stato tra la fine degli anni 2000 e inizio del 2010 forse la Spagna che un anno ha fatto il triplete delle Coppe Europee, mettiamola così. Senti, veniamo in casa nostra invece, no? Alla nostra amata e sì, disperata Juve, mi viene da dire, perché quest'anno c'è questo contrappasso clamoroso dei 30 anni dall'ultima Champions sollevata nell'anno in cui in Champions non ci andiamo neanche, no? Ed è una cosa che fa male ai tifosi. Cosa serve a questa Juve, Gianluigi, per provare a tornare competitiva, magari già con quello che c'è, no? Perché poi la base di lavoro, non si può pensare che la Juve quest'anno cambi 10 giocatori su 11, evidentemente.
7: No, ma soprattutto se le premesse sono quelle di ricontinuare con certi dirigenti, non me ne vogliono, ma io li reputo dei prestanome, cioè sono dei prestanome a tutti gli effetti. E con gli anni, seguendo, l'abbiamo detto tante volte nelle tante chiacchierate, no? E, secondo me, tipo, si può capire dove può arrivare una squadra in base al tipo di dirigenza che viene composta, perché comunque anche certe dichiarazioni di Comolli, il rapporto con Spalletti, io non so, non ho belle sensazioni, onestamente, spero di sbagliarmi, ma e al tempo stesso non mi aspetto una rivoluzione, perché poi anche per fare le rivoluzioni ci vuole tempo. Purtroppo la Juve continua a pagare le scelte scellerate di ogni gestione dal 2020 fino ad oggi. Sono tanti anni, lo so, la Juve vuole tornare a vincere, ma queste non sono le premesse per tornare a vincere. Serve gente che mastica calcio, serve gente che sa che cosa vuol dire Juventus, e poi ovviamente c'è il discorso dei giocatori, si chiacchiera molto sul discorso di Bremer, varie cessioni. Io farei le cose per gradi, innanzitutto allestirei una dirigenza all'altezza di questo nome, poi penseremo alla squadra, perché poi questi non è tutto da buttare. Il problema è che per i grandi cambiamenti purtroppo ci vuole tempo, non sappiamo quanto tempo, perché ci fa fatica, e concludo dicendo che certi giocatori come Comeyner e altri possono finalmente spiccare il volo, perché io sono sempre del parere che siano quelli il loro potenziale, che certi giocatori non possono vestire la maglia della Juventus.
8: Senti, a proposito di questo, ovviamente poi il mercato sta per aprire e ti chiedo, visto che Spalletti, insomma, nel meeting di ieri pare che abbia chiesto 5-6 acquisti. Sì. Sappiamo che la Juve la forza per fare 5-6 acquisti economica non ce l'ha, in più c'è ancora sempre il faro puntato del fair play finanziario, quindi dobbiamo spendere meno di quello che incassiamo. E allora da chi dobbiamo incassare questi soldi? Perché in questo momento, tra l'altro, purtroppo con una stagione così negativa, anche il valore dei giocatori si è abbassato tanto,
7: parecchio, cioè considerando anche un discorso di Comeyner o anche certo. Openda, per esempio Openda, la formula per insomma prendere un po' di soldini sarebbe magari un diritto di riscatto, un prezzo, un diritto di riscatto, perché faccio fatica a vedere una cessione di Openda a più di 45 o poco meno.
8: Certo.
7: Noi purtroppo continuiamo a pagare questi contratti, il contratto di Openda è qualcosa di vergognoso, come si può pensare in sede di firma che la Juve, anche la Juve più scarsa di tutti i tempi, possa arrivare fuori dei primi 10 posti? È un qualcosa che io non riesco a capire.
8: Certo.
7: Io farei un discorso comunque anche con quei pochi buoni, per esempio lo stesso Vlahovic, non so le volontà del ragazzo quali siano, però comunque lo vedo un po' in mezzo, nel senso non lo vedo comunque un giocatore che possa fare il titolare, che ne so, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco. Quindi magari fare un discorso con lui e rivedere un po' il suo ingaggio, e poi tirare tutta su, fare un all-in su Colomani, perché secondo me non sarà un attaccante top, però ha dimostrato che comunque ci sa fare in questa Juventus, certo, che non è una Juventus grande, ma lui ci sa fare. E farei leva sul fatto che comunque ci servono dei difensori buoni. E poi se si vuole ripartire da Douglas Luiz, che forse è l'unico che non abbiamo mai visto, magari un'opportunità gliela darei anche
8: senza andare a spendere altri soldi, tra l'altro, no? Sì. C'è sempre quel discorso lì, quel potenziale vantaggio lì. Senti, ci scrive Juventao su Twitch, dice: io e forza Arsenal, non possiamo pensare che il Paris Saint Germain ci raggiunga in così poco tempo, perché se rivincesse il Paris Saint Germain quest'anno farebbe la doppietta con l'anno scorso e arriverebbe a due Champions esattamente come noi, no? Fai anche tu questi discorsi tra virgolette filosofici, o hai semplicemente una tua favorita per stasera, Gianluigi?
7: Ma no, allora io ovviamente non è che ho una favorita, cioè io sono per veramente un bel calcio, un bello spettacolo. Mi ha colpito molto una frase di Henry,
8: sì?
7: Non ricordo precisamente cosa ha detto, comunque lui comunque ripercorreva la cavalcata di quell'Arsenal favoloso, dice: noi siamo stati gli invincibili, ma voi potrete essere tipo ricordati ancora meglio di noi, perché non solo hanno vinto la Premier, ma hanno la possibilità di rifarsi comunque, perché anche quell'anno l'Arsenal andò in finale di Champions, se non ricordo male, non ricordo bene, però comunque due rose completamente diverse, il calcio si evolve, però comunque mi ha colpito molto questa frase. Forse in cuor mio spero un po' più per l'Arsenal, per la bellezza magari del calcio, insomma, questo
8: è anche forse un po' di romanticismo, no? L'Arsenal è tanti anni che non vince, quindi forse ci potrebbe,
7: ma poi,
8: ci potrebbe
7: ma stare. Poi io Dario, c'ho comunque un Calafiori, che è uno dei giocatori che porto nel cuore. Io mi spendo tantissimo sui social a battagliare. In occasione della vittoria della Premier io ho creato, insomma, un post con una provocazione barra finale, cioè: è il difensore italiano più forte, ma non di tutti i tempi, attenzione, di attualmente. Secondo me sì, perché effettivamente gioca nell'Arsenal, è vero, cioè non è proprio un marcatore puro, però gioca in difesa, ok, si spinge tanto. Secondo me è un giocatore, considerando anche la sua storia, perché tutti non devono dimenticarsi che Calafiori rischiava proprio di non giocare più
8: Certo.
7: Il suo infortunio al ginocchio, quindi secondo me la bellezza e la perseveranza di quel giocatore è da ammirare. E poi gioca alti livelli, che cosa si vuol dire a quel ragazzo?
8: Diciamo che la Juve ci aveva provato, no? E poi quando è arrivato l'Arsenal, insomma, ha messo sul piatto talmente tanti soldi che non erano raggiungibili. Ti chiedo una battuta al finale, Gianluigi, perché poi dobbiamo andare con il notiziario. C'è un ascoltatore su Twitch, CefX73, che ci dice: perché non possiamo tornare come negli anni 80 con la difesa italiana, un centrocampista intelligente e solo due stranieri fortissimi come Boniek e Platini? Allora, premesso che nel calcio di oggi solo due stranieri fortissimi credo che sia impraticabile, perché non è fattibile fare una squadra tutta italiana, purtroppo. C'è un altro tema importante, no? La nazionale non è neanche ai mondiali, quindi forse costruire un'ossatura italiana diventa complicato se gli italiani non ci sono neanche nelle altre squadre.
7: Certo, no, dovremmo essere bravi a trovarli questi italiani forti, perché secondo me ci sono, che dobbiamo avere il coraggio di lanciarli. Ecco perché prima parlavo del Catanzaro ieri, perché veramente hanno dimostrato quei ragazzi insieme a mister Aquilani di essere veramente bravi a questo livello. Vediamo tanti giocatori comunque ipervalutati, vedi il caso di Openda, io non voglio fare nomi ma sono costretto, Openda, Commeiners, cioè comunque giocatori strapagati che poi alla fine non rendono. E noi dobbiamo, perciò insistevo sul discorso della dirigenza, di avere dei dirigenti bravi, certo, che capiscano veramente il reale valore dei giocatori tecnico, non il valore economico.
8: Guarda, io già un po' di giorni che dico che, vista la stagione, vista la nuova annata, forse bisognerebbe di nuovo riattingere un po' anche dalla nostra next gen, no? Visto che ce l'abbiamo, qualche ragazzo interessante lì c'è, e forse l'anno buono per andare a riprendere da lì.
7: Ma certo, no, ma assolutamente, si spera sempre che comunque qualche giovane forte esca e vesta la nostra maglia, perché poi è anche bello comunque vedere questa cavalcata, un po' come è successo a Ildiz, no? Ildiz comunque ha fatto comunque sì un percorso un po' diverso, però comunque gli è stata data fiducia. Vorrei vedere la stessa fiducia applicata a questi giocatori, perché poi quando ci presentiamo col portiere che non ne prende una, col difensore che non ne prende una, il terzino sinistro che gioca sempre e non ne prende una, cioè dopo un po' anche basta, a questo punto meglio dare spazio ai ragazzi e cercare di stare attento ovviamente ai parametri del perfetto finanziario, che continua a fare comunque a suscitare degli interrogativi, perché vale per alcune squadre, poi per altre no. Vabbè, questo è un buon discorso.
8: Aggiungo all'elenco che hai fatto tu l'attaccante che non segna, perché quest'anno abbiamo avuto anche quello. Giallo, ti devo salutare perché abbiamo già sforato di un minuto e mezzo alle 13:30, quindi abbiamo il notiziario che incombe. Grazie mille come sempre, poi sai che in estate insomma avremo modo di fare spesso altre chiacchierate.
7: Un abbraccio a tutti, forza Juve.
8: Un abbraccio a te, seguite Inchiostro Sportivo sui vari social perché pubblica sempre contenuti molto interessanti. Notiziario Sportivo, a fra poco.
4: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
8: di questo sabato, boh, credo 30 maggio, ho perso il conto dei giorni, siamo alla fine. 30 luglio, magari no, 30 luglio, ah sì, no, 30 luglio sto dicendo, sarebbe già iniziato il campionato. No, non è vero, inizia il 23 agosto quest'anno il campionato e inizia relativamente tardi rispetto al solito nel weekend, ovviamente del 23 agosto, ci sarà poi ovviamente tutta la tiritera del calendario, dei sorteggi, eccetera, eccetera. Siamo dentro a tutta la Juve che vuoi, come sempre, Dario Ghiringhelli, Francesca Nicota era con noi e Manuel in regia. Abbiamo chiacchierato un po' prima con Gianluigi D'Ambrosio, adesso continuiamo a leggere invece i vostri messaggi, perché anzi... Ci eravamo lasciati il messaggio di Doni che mi chiedeva, a parte i tanti complimenti, grazie, sei sempre troppo buono, me ne fai troppi tutte le settimane, dice abbiamo cacciato chi ci ha sempre portato in Champions, ora esaltiamo chi non ha centrato nemmeno l'obiettivo minimo. Guarda che ti dico, con me sfondi una porta aperta, nel senso che io ho sottolineato già più volte questa discrepanza tra quello che è successo l'anno scorso con Tudor, che ha preso la Juve fuori dalla Champions e gli hanno detto... Se ci porti in Champions ti rinnoviamo il contratto, e non glielo volevano rinnovare, perché se fosse arrivato Conte non gliel'avrebbero rinnovato e quasi non glielo rinnovavano lo stesso. Infatti c'è stata poi anche quella discussione, Tudor che dice io non li porto al mondiale per club se non mi garantiscono che eccetera eccetera, a quest'anno che abbiamo rinnovato il contratto a Spalletti prima di arrivare in Champions e poi in Champions non ci siamo arrivati, no? Quindi effettivamente c'è un po' di controsenso in tutto questo, lasciando perdere poi l'Allegri precedente che comunque in Champions ci aveva portato. L'unica volta l'ultima più che l'unica volta che la Juve non ha centrato la Champions League è successa nel 2011, perché è vero che anche un anno con Allegri non l'abbiamo giocata, ma non per colpa nostra, tra virgolette, no? C'eravamo arrivati e poi a tavolino ci hanno buttato fuori, quindi diventa veramente, veramente complicata la gestione. C'è un altro messaggio, leggiamolo. Non firmato, questo qua, sì.
5: Stagione deludente davvero. Le ultime partite allo Stadium sono state uno strazio per noi tifosi. Speriamo in un netto miglioramento e un cambiamento totale di mentalità.
8: Questo è verissimo, soprattutto io penso a quella partita con la Fiorentina. Tu c'eri allo Stadio,
5: sì,
8: Francesca?
5: Sì, purtroppo sì.
8: Mamma mia, male, male. Che imbarazzo. Cioè, era quella proprio con le partite che i tifosi vivono male, no? Perché
5: è vero.
8: Li vedi molli, che io... sembra che non ci abbiano voglia, che tu ti aspetti un secondo, sì, tempo dove devi bombardare la porta di De Gea e invece subisci, sì, addirittura il 2-0, e quella è stata veramente una partita complicata. Però allora ti chiedo, tu che hai giocato a calcio, no? Ho scoperto prima che giocavi a calcio, ruolo mi hai detto
5: attaccante. Per lo più, sì.
8: Sei destro, orsa, mancina?
5: In realtà ambi, ero molto...
8: Insomma, quindi te la cavavi bene, ecco perché mi dicevi forse ogni tanto ti mettevano anche a centrocampo.
5: Esattamente.
8: Sapere giocare coi due piedi è sicuramente è un grosso vantaggio. E sì, allora, tu che hai vissuto anche uno spogliatoio da dentro, no? Quando capita una partita così, che nessuno forse si aspetta, perché c'era un'aura diversa su quella partita, doveva essere aggredita in maniera differente. Cosa è mancato e dove lo puoi andare a ritrovare? Ammettendo che il blocco degli uomini dell'anno prossimo poi sarà quello lì, perché io degli 11 che hanno giocato con la Fiorentina non so chi potrebbe cambiare tanto.
5: Ah, in realtà in quella partita c'è stata una difesa totalmente assente.
8: Sì, vero.
5: Il portiere che ne può e non ne può, nel senso, Dio.
8: Sì, sul primo ne poteva.
5: Esatto, perché anche ogni tiro della Fiorentina, che sono stati pochi poi, sì, era comunque gol. quindi mancava proprio, sì, come hai detto prima, aggressività in quella partita, è mancata proprio l'aggressività, cioè non, una partita piatta, è stata molto infatti, molto piatta.
8: Infatti, non lo so, come te la spieghi però una partita così?
5: Non saprei ben definirla perché è stata veramente, io ci ho creduto fino all'ultimo.
8: Ma certo, poi sul, ovviamente sul 2-0 un po' le speranze sono calate, ecco. Però... lì, su quel tiro lì effettivamente Di Gregorio non poteva far nulla perché Mandragora ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro, però certo. Quello era già il 2-0, no? Se eviti di prendere il primo forse è meglio. Invece ti chiedo, così poi continuiamo con i nostri amici, mi sembra che ci sia anche un vocale forse da ascoltare. Uno dei grandi dubbi dei dibattiti fra i tifosi è il rinnovo di Vlahovic. Tu da che parte stai? Cioè sei una di quelle che sì a tutti i costi, no a nessun costo o mese, come si dice in Piemonte?
5: Per me è un sì a tutti i costi, a me costi. Come giocatore okay. Vlahovic piace, mm-hmm. Quindi spero in un sì.
8: Ecco, però allora ti chiedo un'altra cosa, non c'è il rischio, vista tutto questo balletto, no? Rinnovo, non rinnovo, lui che vuole più soldi, le squadre che in teoria lo vogliono ma poi alla fine non lo vuole nessuno, adesso che Spalletti gli sta di nuovo dicendo che per lui sarebbe fondamentale, Vlahovic rischia di avere di nuovo il coltello dalla parte del manico, certo, a livello contrattuale, no? Ecco, tu cioè, lo accontenteresti a prescindere?
5: È una sì, bella domanda.
8: Dal sorriso che hai fatto, dal sorriso
5: per me
8: che
5: un sì. Poi se sto ad analizzare ogni punto, allora la diventa uno sni.
8: Ok.
5: Per me personalmente è un sì.
8: Però è un 90 sì, diciamo sì. Un 90% sì. Un 90%
5: sono di parte.
8: Sì. Manu, abbiamo un vocale forse da ascoltare? Sentiamolo, poi vediamo sempre i vostri messaggi.
9: Ciao Renato da Genova.
8: Ciao Renato.
9: Premetto che io sono un complottista.
8: Beh, ok.
9: Però mi fa molto pensare il discorso di Comolli.
8: Sì.
9: Che prevede un piano societario sui 4-5 anni, mm-hmm. Già mette le mani avanti col fair play finanziario che non ci permetterà di fare grossi acquisti.
8: E quello purtroppo
9: vuole vendere
8: non dipende
9: tantissimo
8: da lui.
9: Perché dice che non ci sono le risorse. E questo mi fa un po' pensare che tutte le volte che la squadra si avvicinava alla zona Champions faceva poi delle prestazioni inspiegabili. Perdeva o pareggiava e si trovava fuori dalla zona Champions. Ora il complotto è questo. Non è che ci saranno stati degli ordini di scuderia che imponevano alla squadra di non andare in Champions perché questo avrebbe comportato rinnovi contrattuali, acquisti milionari. Ciao.
8: Ma Renato, è un discorso interessante il tuo, però è un po', secondo me, ha un po' un controsenso. Lo dico così anche se non è proprio la parola corretta. Cioè, il non andare in Champions ti ha fatto perdere tra i 35 e i 40 milioni solo per l'accesso alla competizione, più tutti i potenziali diritti degli anni prossimi, le potenziali vittorie, che comunque ogni vittoria sono soldi che entrano, gli incassi dal botteghino, che comunque quest'anno in Europa League non puoi mettere gli stessi prezzi che se giochi contro il Midtjylland che contro il Bayern Monaco, no? Quindi l'indotto complessivo di una stagione in Champions o meno viene valutato intorno ai 60 milioni. Allora capisci che non avrebbe molto senso dire non vado in Champions perché non voglio investire, considerando che con la Champions i soldi per investire li avresti avuti. E anzi, come lì ha detto, che poi piaccia o non piaccia, io riporto solo le sue parole, no? Lui ha detto senza la Champions saremmo costretti, ha detto, o a un acquisto in più, scusatemi, o a un acquisto in meno o a una cessione in più, perché col problema del fair play finanziario, che non dipende evidentemente da lui, la Juve, mi sembra di aver letto da qualche parte che, lo dicevo prima, è costretta a incassare più di quello che spende. E allora evidentemente se non ti arriva quel pacchetto anche base di 35-40 milioni con cui fare l'acquisto importante, allora lì ti perdi. Devi necessariamente andare a fare una cessione in più perché devi recuperare quei soldi. Detto che in questo momento giocatori della Juve che valgono 35-40 milioni ce ne sono oggettivamente pochi, perché quelli che noi abbiamo pagato così tanto si sono svalutati, e penso all'Open Day di turno o al Cobb Mainers che non vale ma neanche la metà dei 60 che abbiamo speso. L'unico che ha quel potenziale valore di mercato è Bremer, che ha una clausola da 58 milioni, e quindi lì se arrivano ti danno 58 milioni e infatti è quello più in odore tra virgolette di uscita. Come la prenderesti una cessione di Bremer, Francesca?
5: No, vabbè, per me Bremer è un calciatore che vale, mm-hmm. Quindi diciamo che nella squadra è la sua fondamentalità, diciamo, che
8: è importante.
5: Però sarebbe sì, è un bel incasso, mettiamola così. Quindi
8: sì, c'è anche da dire che il Bremer di questa stagione, dopo l'infortunio, non è il Bremer che avevamo visto, no? Cioè, col Verona il gol nasce da una sua, topica abbastanza importante, e quindi sono, insomma, diciamo due punti, visto che poi almeno l'abbiamo pareggiata, che abbiamo buttato via, non dico per colpa sua, però insomma la sua leggerezza ha pesato tanto,
5: ha inciso,
8: no?
5: su quel
8: risultato. Diciamo che fino a qualche mese fa io mi sarei opposto a forza alla cessione di Bremer. Oggi devo dirti che anche in funzione di alcune dichiarazioni che ha fatto quest'inverno, devo dirti che se proprio dovesse partire, non mi strapperei i capelli. Certo, dispiace perché poi ovviamente se ti parte un titolare fisso devi andarne a prendere un altro, almeno di pari livello, però insomma, sinceramente, ecco, vedi, per esempio ci scrivono su Twitch, non riesco a leggere il nome perché Lello Maverick, forse Bremer e Cambiaso da vendere bene. Guarda, su Cambiaso sono d'accordo, ma non solo da adesso, perché sono una stagione, da quando sono uscite l'anno scorso le voci sul City, le prestazioni di Cambiaso sono precipitate, no? È uno di quelli che fa quasi, quando ha il pallone fra i piedi, viene quasi paura di pensare che cosa potrebbe fare. Allora, leggiamo il messaggio di Terry, il primo pezzo lo leggo io. Buongiorno a tutti, ciao Francesca e complimenti.
5: Grazie.
8: Ti fai complimenti. Poi sentiamo cosa ci dice Terry.
5: Stagione fallimentare, si poteva fare di più. Non salvo nessuno, basta alibi, società, calciatori, allenatore, mi sono anche stufata.
8: Hai ragione Terry, hai ragione, è un po' il sentimento di tanti tifosi, no? Perché poi una volta te la pigli con uno, una volta te la pigli con l'altro, una volta te la pigli con l'altro ancora.
5: Però poi non c'è...
8: Il problema è che poi noi tutta questa foga che noi abbiamo si perde poi alla fine delle nostre chiacchiere, perché in campo purtroppo a volte non ci possiamo andare noi. Forse con la Fiorentina, dicevamo, fossimo scesi in campo noi, tu che pure hai giocato a calcio, magari qualcosa di
5: penso
8: più.
5: Penso di sì, no, male
8: lo,
5: male.
8: Lo potevi anche fare. Leggevo prima un messaggio di John Cena che mi ha fatto sorridere di un po' di tenerezza e di amarezza, che lui è del 99 e dice: io di finali perse ne ho viste solo due e ti è andata bene, però purtroppo non ti ricordi neanche evidentemente l'unica che abbiamo vinto, che era quella del 96,
5: nemmeno
8: e Francesca
5: io.
8: Nemmeno, perché sei troppo giovane. Purtroppo effettivamente questo cruccio delle finali perse in Champions ce lo portiamo dietro da troppi, dal 96 fondamentalmente, perché poi 96 abbiamo perso nel 2007, nel 97 e nel 98, perché noi in quel periodo lì siamo arrivati in finale 3 anni consecutivi, abbiamo vinto la prima e poi abbiamo perso le due successive, abbiamo perso quella del 2006 con il Real e abbiamo poi con il Milan, e poi abbiamo perso quelle con il Real e col Barcellona, quindi dal 96 ne abbiamo giocate altre 5 e le abbiamo perse tutte 5, quindi effettivamente è un qualcosa di un buco grosso, no? Anche se avendo vinto anche solo due di quelle cinque, adesso staremo parlando intanto di 4 Champions in casa, di un aggiornamento statistico importante, perché adesso davvero sono 30 anni che non vinciamo la Champions, e per far contento il mio amico Luigi Schiffo, con cui facciamo il programma il venerdì pomeriggio, abbiamo vinto anche come ultima Coppa Europea l'Intertoto del 1999, anno di nascita di John Cena, immagino, visto che è John Cena 99, quindi abbiamo ancora, diciamo, 3 anni di buono per risollevare un trofeo europeo. E allora però ti chiedo questo, Francesca: la competitività della Juve in questo momento non è al livello della Champions?
5: No.
8: Sei d'accordo sul fatto che forse l'Europa League è più il nostro livello e che davvero puoi pensare a vincere? Perché se la Juve fosse stata in Champions l'anno prossimo, potevi sperare di arrivare agli ottavi, ai quarti. Vincere la Champions oggettivamente oggi non è pensabile.
5: No.
8: L'Europa League si può provare a vincere?
5: Sì,
8: sì.
5: Voglio essere positiva, sì, può essere a livello della squadra, mi auguro, almeno l'Europa League, mi auguro che ci possa essere una bella finale.
8: Esatto. Detto che, insomma, dall'Inghilterra ci sono Bournemouth e Sunderland, quindi non proprio due squadre super top, anche perché loro ne hanno addirittura 5 in Champions, poi il Chelsea si è suicidato l'ultima giornata, il Tottenham addirittura ha quasi rischiato di retrocedere, quindi diciamo che le 7 forti sono 5 in Champions e 2 che si sono per fortuna eliminate da sole. Chiaro, poi ci sono le spagnole, le portoghesi, però se parliamo sempre di quelle dal terzo, quarto posto in giù, quindi si spera di essere almeno all'altezza di quello. Leggo io questo messaggio di Massimiliano da Roma che dice: per me da portare in prima squadra è Puchka, quest'anno ha fatto un campionato incredibile. Hai ragione Massimiliano, io già un po' di settimane che lo dico, perché io seguo tanto anche la Next Gen e ho letto anche al di là delle partite i numeri di questo ragazzo, che fondamentalmente gioca nel ruolo di Cambiaso, per cui oltretutto sarebbe anche perfetto che avresti l'alternativa direttamente in casa. è un esterno che fa anche tantissimi gol, credo che sia addirittura il capocannoniere della squadra, pur non essendo l'attaccante, ma ce ne sono due o tre, guardate che anche faticanti, lo dicevamo ieri sempre con Luigi Schifo, faticanti che gioca Next Gen in Serie C, è stato convocato da Baldini per le due amichevoli della nazionale che ci saranno la prossima settimana. Quindi di ragazzi interessanti ce ne sono, c'è anche Guerra, insomma, secondo me è un anno in cui si può riandare a pescare, dopo che negli anni precedenti, anche questo l'ho fatto già notare più volte, la Juve aveva sempre portato in media tre giocatori dalla Next Gen in prima squadra, quest'anno ne aveva portati solo uno e mezzo, mi viene da dire, perché Rui all'inizio dell'anno c'era, ma poi è stato quasi rimandato in Next Gen, forse non è stato valutato all'altezza. In pianta stabile è rimasto solo Azic, che però ha giocato pochissimo. E quindi, insomma, è stato un anno anche che la Next Gen non ha dato forse tutto quello che si poteva e che invece aveva dato negli anni passati. Quest'anno magari si può cercare di recuperare di nuovo qualcosa. Urca, Giacomo da Susa ci manda un super messaggione. Proviamo a sentire che cosa ci dice.
5: Ciao ad entrambi.
8: Ciao. Ciao Giacomo, intanto.
5: Allora, io ero per tenere Spalletti, ma dopo gli ultimi giorni non ne sono più tanto sicuro. Mm. Non mi piacciono gli egocentrici e lui ha dimostrato di esserlo, soprattutto nelle ultime settimane. Poi se lo accoppiamo all'egocentrismo di Comolli, addio patria. Parafrasando, Allegri,
8: dov'è Elkan? Certo, invece che dove Rocky, dov'è Elkan?
5: Per il mercato sono più interessato alle vendite, che mi sembrano particolarmente difficili. Per i Bernardo Silva, Allison
8: e Company, immagino.
5: Ok, sì. Ero già convinto che non venissero, anche con la Champions. Insomma, ottimismo alla grande.
8: Sì, grande ottimismo, Giacomo. Ma allora, guarda, ti dico, sui discorsi dei parametri zero, forse Allison era paradossalmente più papabile, perché, insomma, si parlava di un giocatore che forse anche al Liverpool non è più considerato così centrale. Poi sappiamo che in Inghilterra tendono a ringiovanire le squadre un po' più velocemente di quello che facciamo noi, quindi poteva essere effettivamente un'opzione. Su Bernardo Silva, ti dico la verità, anche a me sembrava molto strano. Con la Champions forse qualche chance in più l'avremmo avuta, senza Champions evidentemente il discorso si è chiuso prima ancora di cominciarlo. E però vedi che tu sei un altro di quelli che, insomma, qualche dubbiettino su Spalletti lo comincia ad avere. Adesso quello che diceva Francesca ci sta, ed è provare a dargli almeno la possibilità di partire, no? Con la squadra sua dall'inizio, con il ritiro fatto con lui, con i giocatori che si sceglie tra virgolette lui. Bisognerà vedere, io spero che non succeda quello che era successo con Conte quando se ne andò, che magari ci ritroviamo al 10 di luglio, il giorno del ritiro, che nel frattempo lui ha capito che i giocatori che lui vuole non glieli prendono e ci fa un ciaone come fanno enorme, i ragazzini sì. Di adesso e ci saluta e se ne va, perché poi a quel punto devi poi andare di nuovo a sostituirlo. E all'epoca ci andò bene che andò via Conte e c'era Allegri libero. Bisogna vedere poi a metà luglio, certo, chi ci sarà, perché in questo momento di allenatori importanti liberi ce ne sono tre, c'è lo stesso Conte, perché okay. Conte è andato via dal Napoli, l'hanno già detto, c'è già quasi ufficiale Allegri, insomma si sa che Allegri sta andando al Napoli. C'è Palladino, che ha finito la sua avventura all'Atalanta soltanto dopo pochi mesi, è stato preso poco prima o poco dopo di Spalletti, ma ha finito. E c'è Italiano, che ha finito anche lui col Bologna, credo. C'è anche Vanoli, che insomma dopo ha salvato al Fiorentina ma non gli è stato rinnovato, dovrebbe andare mi sembra grosso alla Fiorentina. Quindi ce ne sono tre, di tre livelli e categorie forse mi viene da dire diversi, però tutti tutto sommato già con le spalle sufficientemente larghe. Non solo, Palladino era la vera alternativa a Spalletti a novembre, ottobre, quando c'è stato il cambio con Tudor, no? E io ho la sensazione mia, magari non succederà mai, che prima o poi Palladino sulla panchina della Juve si siederà, okay. Perché un po' che è un ex, un po' che ha molto, conosce l'ambiente. Già nel passaggio fra Spalletti, fra Allegri e Thiago Motta si era parlato di un'ipotesi Palladino, soprattutto quando Thiago Motta sembrava dovesse andare al Paris Saint-Germain. Insomma, c'era un'ipotesi di Palladino. Secondo me prima o poi Palladino arriverà. E Spalletti mi deve riconvincere, diciamo, ci così. Sa. Mi deve ci riconvincere. Non ero convinto all'inizio, mi aveva quasi convinto in quel periodo in cui la Juve giocava, ma mi ha deconvinto.
5: Giustamente, alti e bassi.
8: Come la stagione, come la stagione della Juve. Vero. Allora, questo è Antonio da Caserta, che ci manda un altro messaggio molto complicato. Cioè, scusami, questo lo leggo io perché è una cosa un po' delicata. Ma Marco, il nostro fratello juventino estraneo negli scontri diretti tra le tifoserie e le forze dell'ordine, è tifoso di Serie B. Non ti sembra strano che i media tutti, sia quelli delle televisioni che della carta stampata, non ne parlano? Non ne parlano perché juventino, o perché, come sta emergendo ultimamente, non è stato colpito né da un sasso, né da un colpo di pistola, né da una bottiglia, né da un lacrimogeno, no, ma da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine. Guarda, lì il tema è molto complicato, Antonio, nel senso che ci sono delle indagini in corso. È vero che c'è effettivamente questa ipotesi, che sarebbe ovviamente, non dico più grave, altrettanto grave, no? Perché in quelle situazioni lì, quando succede una cosa del genere, è grave a prescindere che sia un altro tifoso o che sia un membro delle forze dell'ordine, che se erano lì a fare un certo tipo di lavoro è perché era necessario fare quel tipo di lavoro e non dovrebbe essere necessario fare quel tipo di lavoro, no? Quindi è un po' un anello che si chiude. Poi ovviamente i responsabili, i colpevoli devono essere eventualmente perseguiti, ma ci deve essere chiaramente una sicurezza. In realtà io ho letto ieri un articolo, proprio ieri mattina, un articolo del papà di questo ragazzo che diceva che per fortuna, insomma, sembrava che si stesse riprendendo, che aveva riconosciuto le voci dei familiari, e quindi credo che non se ne stia parlando tanto perché per fortuna, e lo scrivo in maiuscolo e sottolineato, la cosa si è risolta con una complicazione ospedaliera, ma che nel frattempo si sta diciamo risolvendo. Poi credimi che immagino che la giustizia stia facendo il suo corso e che andranno eventualmente a perseguire eventualmente, dicevo, il colpevole. C'è un altro messaggio, Gianni da Bari, che ci manda poi il messaggio dopo per dirci che è lui, quindi sentiamo cosa ci dice Gianni.
5: Mi chiedo, ma ci conviene davvero andare avanti con Spalletti e con Molli? Si vede da lontano che non c'è sintonia.
8: Gianni, questo è un altro tema che sta venendo fuori molto in queste giornate, no? Nel senso che Spalletti e Comolli non vanno d'accordo, questo l'abbiamo capito. Non è detto che un riavvicinamento da parte di entrambi. Prima c'era Renato anche nel suo messaggio vocale che diceva mi fa strano questa programmazione a 4-5 anni. Effettivamente nelle dichiarazioni di Comolli dell'altro giorno lui si è abbastanza ancorato alla sedia, tra virgolette, perché diceva un direttore sportivo deve essere valutato nell'arco appunto di 3-5 anni. Quindi lui intenzione di andarsene sicuramente non ce l'ha. Per cui lì il discorso è che se lui non ha intenzione di andarsene e Spalletti nemmeno, bisogna che trovino per forza un modo per lavorare insieme, no? Perché o la Juve si mette in mezzo e decide che gliene va bene solo uno dei due e però devi trovare un sostituto per l'altro, oppure bisogna trovare un modo per farli andare, non dico d'amore d'accordo,
5: però che ma ci almeno, sia il giusto equilibrio,
8: ma almeno d'accordo, no? Per cui Spalletti darà le sue indicazioni, che comunque ha detto voglio dare le mie indicazioni ma non voglio interferire nei piani societari, quindi comunque diciamo che ha un pochino ammorbidito i toni, e poi cercheremo di capire che cos'altro potrà succedere. Stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ragazzi, noi pianino cerchiamo di leggerli, ma vi dico già che qualcuno non ce la faremo. Angelo, sentiamo, dai. Questo qua.
5: Sì, ma quanti su questa radio predicavano di rinnovarlo per non rischiare di perderlo a fine stagione. Poi le cose sono andate male, ma così. Ma col senno di poi.
8: Guarda, Angelo, hai ragione, nel senso
5: ma
8: che.
5: Ma col senno di poi.
8: Io lo sa, almeno se segui anche i miei programmi del venerdì e del sabato, io non ero mai stato per un'accelerazione nel rinnovo di Spalletti. Dico la verità, nel momento in cui lo hanno annunciato, anche per il modo in cui è stato annunciato e per l'empatia che sembrava avesse dimostrato con i giocatori, anche in quel video messaggio in cui lui comunica ai giocatori del rinnovo, tutti contenti, tutti felici, ti dirò che l'ho apprezzato anch'io, perché sembrava veramente che si fosse trovata la quadra. Ma ho sempre sottolineato la cosa che ho detto prima, che non riuscivo a capire il senso di rinnovare a 2 mesi forse ancora dalla fine del campionato, con un obiettivo dichiarato ancora tutto da raggiungere, che poi era veramente l'obiettivo minimo, che era quello della qualificazione in Champions, dopo che comunque eravamo già stati eliminati dalla Champions, eliminati dalla Coppa Italia, che era l'unica competizione che forse davvero potevamo puntare a vincere. Io sinceramente non lo avevo capito, che poi il discorso sia dare la continuità, perché così poi almeno programmi l'anno prossimo, eccetera eccetera. Sai, io che Spalletti all'età che ha, con tutto il bene che gli voglio, ma che potesse avere tutte ste grandi offerte da altre grandi squadre. Sì, certo, adesso il Milan ha lasciato via Allegri, magari poteva fare un pensiero su Spalletti. E non escludo che magari sotto banco lo farà anche. E poi bisogna vedere cosa succede, perché il campionato è appena finito. Secondo me fra una settimana, 10 giorni, inizieremo a vedere le vere mosse
10: Anche perché il Milan non può stare senza allenatore per molto tempo. Il Milan nel giro di pochi, di 15 giorni al massimo, prima del ritiro, ma anche ben prima del ritiro, per impostare una stagione nuova, il mercato lo imposti adesso e l'allenatore non puoi aspettare a prenderlo a stagione già iniziata. Quindi secondo me nel giro di una decina di giorni, più o meno con l'inizio del mondiale, che inizia mi sembra l'11 di giugno, avremo le idee più chiare anche su quali saranno le panchine, soprattutto delle squadre importanti, e mi riferisco in questo momento in Italia, soprattutto al Milan. Detto che io ho parlato dei tre allenatori italiani che sono liberi, ma c'è anche un signor Pep Guardiola che in questo momento è senza panchina, anche se lui ha detto che almeno per un anno non ha intenzione di allenare, quindi lui si è per il momento congelato. Però sai, quelle sono sempre quelle decisioni che se vai un po' a grattare, secondo me, tanto fermo Guardiola non ci starà. Notiziario, ci sentiamo fra pochissimo.
11: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
12: Meno di queste cose, non è che si debba parlare, però meno si danno indicazioni di qualsiasi tipo e meglio è, perché noi sappiamo benissimo che da un momento all'altro si siedono due persone o si fanno una telefonata dei mediatori, dicono delle cose eccetera eccetera, e tutto si chiude o si apre, quindi
13: e ci rimangiamo tutto.
12: Questo è il problema. Il problema, e io infatti non invidio per nulla i colleghi che seguono il mercato, è esattamente questo. Cioè noi fondamentalmente questi colleghi sono la mercé di non

0: molto appetibile per un certo tipo di giocatori che ha disputato partite di grande livello? Noi dobbiamo dirci sì, perché comunque la Juventus, no, perché non fa la Champions. Dobbiamo scegliere questa prima cosa di tutto, perché io credo, per esempio, di Alisson, quando tu parli di semaforo, di Alisson, che poi c'è Alisson, sì. No? Che noi è una vita che sbaglio sempre pure.
1: Alisson con due S.
0: Esatto, Alisson. Quando Lucio era alla Roma, quando Spalletti era alla Roma, diceva sempre: guardate, c'era come si chiama in porta il. Oddio, quello che ha giocato anche da voi, scusatemi, ma la mattina ogni tanto c'era Chelsea in porta, sì. Titolare, sì. E lui diceva sempre: guardate che quello che è in panchina è come Chelsea, se non addirittura più forte.
1: E chi era?
0: Era Alisson.
1: Ed era Alisson.
0: Perché faceva il secondo a Chelsea alla Roma, lui.
1: Penso.
0: Poi si è preso il posto da titolare e ovviamente tutti hanno capito che si trattava di un qualcosa che è di diverso da tutto, per cui eccetera eccetera, per cui lui ha lavorato alla Roma, ha lavorato con Spalletti, ecco perché immagino che Spalletti nutra un pochino più di aspettative sull'arrivo del portiere.
1: Sì.
0: Se vuoi a questo ci aggiungo il fatto che le parole di Gasperini alla vigilia di Verona-Roma erano: datemi, come dice qualcuno, un portiere, un centravanti, un portiere che para, un centravanti che fa gol, e abbiamo,
1: e
0: come dire, la metà della squadra è fatta. Ma anch'io la penso così. Perché poi il discorso che riguarda Vlahovic è che secondo me i rapporti sono così ondivaghi, posso dirlo, sono stati nel corso di queste stagioni tra il club e il calciatore, almeno a quello che è emerso all'esterno, che magari adesso anche lui si sta guardando intorno, o anche lui sta dicendo: guardate, io ogni volta che entro faccio gol, io volevo questo e al momento non sono state soddisfatte le mie richieste.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.

0: Fino alle 15 con tutte le ove che vuoi, poi arriverà come sempre Chiara Leati con il suo Sabato Sport, sempre Dario Ghiringhelli, Francesca Nicote era qua con noi a chiacchierare insieme, poi fra poco abbiamo di nuovo anche un altro ospite in esterna, diciamola così. Un altro messaggio che non è firmato, leggiamo cosa c'è. Siete in non so se sono io che vi ho stimolato, ho stimolato gli antispallettiani, stanno alzando le mani. Tanti messaggi, giuro che li stiamo leggendo in ordine, non sto scegliendo.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Esatto, no, nel senso che non li sto scegliendo, li stiamo leggendo in ordine come sono arrivati, sì. E quindi sapete poi che per chi ci segue da tanto tempo, a me piace dare la voce a tutti, anche perché non mi interessa niente dire che ho ragione io, mi fa piacere anzi dialogare e dibattere un pochino con voi, no? Leggere solo le cose che mi danno ragione, non è che me ne freghi più di tanto, però sentiamo cosa ci dice questo messaggio che non è firmato, ma insomma.
2: Allora, Spalletti ha sbagliato come approccio tre gare, Como allo Stadium, Fiorentina e Verona. Con Conte non sarebbe mai successo.
0: Sì, hai ragione, il Como è l'altra probabilmente brutta che abbiamo giocato tanto brutta quest'anno, e con l'aggravante di Fiorentina e Verona, che erano due delle ultime quattro dove si pensava di fare un filotto di quattro vittorie consecutive, sì. E di mantenere di fatto un posto in Champions che ci eravamo guadagnati nelle settimane precedenti, e poi invece è andata come è andata. Ecco, Luca da Roma ci manda un messaggio non proprio ottimistico, leggiamolo.
2: Allora, cari amici bianconeri, a pensare che i bidoni in prestito ritorneranno alla base. Terrore puro, che amarezza.
0: Allora, i bidoni che tornano alla base in realtà credo che non saranno tantissimi, perché Nico Gonzalez, che poi tra l'altro tanto bidone non è, se pensiamo che è stato convocato dalla nazionale argentina, rispetto per esempio ai vari dibattiti.

0: Ala e Sulè che non sono stati convocati. Evidentemente con noi oggettivamente la stagione di Nico Gonzalez è stata sotto i suoi livelli, ma Nico Gonzalez secondo me è un giocatore di altissimo livello e paradossalmente mi piacerebbe tornasse, ma non tornerà perché con l'Atletico c'è l'intenzione di trovare un accordo che non sia il riscatto che era stato preventivato, ma comunque un accordo per la cessione effettivamente di Nico. L'altro è Douglas Luiz che sì, per come l'abbiamo visto noi effettivamente è un po' un bidone Luca, e in realtà non solo per come abbiamo visto noi, nel senso che anche in questa stagione che è tornato in Inghilterra, sembrava che tornando in Inghilterra dovesse tornare a essere il fenomeno di cui si parlava quando l'abbiamo comprato due stagioni fa, in realtà prima al Nottingham Forest e poi all'Aston Villa non ha praticamente mai fatto nulla, tant'è che non ha mai neanche giocato più di tanto titolare, motivo per cui torna alla base, perché non è scattato l'obbligo del riscatto, e addirittura è vero che ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, ma non da protagonista, nel senso che non era comunque titolare in quella che era già la sua ex squadra, perché la Juve 2 anni fa l'aveva comprato proprio dai Villans. Quindi poi tanti altri che tornano alla base, non so, Rugani forse se torna ancora di nuovo anche lui, che però nell'ottica di un Bremer che dovesse essere venduto, un Rugani che torna alla base potrebbe essere almeno uno in meno da dover comprare. Poi c'è anche Gatti dato in uscita, insomma bisogna anche ragionare che quelli che tornano almeno numericamente possono dare una mano. Claudio Bellon su Twitch: ieri è stata un'esperienza bellissima per me e mia moglie, il nostro primo raduno al Jay Hotel. Claudio, fa molto piacere che tu ci mandi questo messaggio, è stata davvero una bellissima serata quella che abbiamo passato insieme, pomeriggio serata, perché abbiamo iniziato alle 5:30 col ritrovo al monumento di Verso Altrove, ne abbiamo parlato in apertura di puntata, ma mi fa piacere tornarci visto che magari all'inizio non tutti eravate collegati, e speriamo di poterla ripetere in futuro, perché è stato davvero un bellissimo momento. Poi stare insieme a voi, sapete, io lo dico sempre, voi ci ringraziate per il lavoro che facciamo, perché vi teniamo compagnia eccetera, ma se non ci fosse voi dall'altra parte noi non serviremmo tra virgolette a niente, no? Ce ne staremmo qui a chiacchierare fra di noi, così come si fa tra amici, tra colleghi eccetera. Quindi grazie a voi che ci siete stati ieri sera, ma che ci siete anche sempre, e lo dimostrano i tanti messaggi che stanno arrivando. Questo te lo rileggo io, Pierluigi da Casalpalocco, che ci dice: urca, quanta bellezza in bianco nero, che questo è un messaggio per la nostra Francesca. Sia per Luigi, però poi aggiunge un messaggio di campo:
1: dovrebbero lavorare sotto traccia,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì.
1: Da qui, grazie. E fari spenti, senza lista, epurati e
0: senza liste, purati e fuori rosa, che poi diventano invendibili. Sì, ho capito, okay, cosa vuoi dire per Luigi. Senza programmi di acquisto, sennò poi ci prendono per il collo. Hai ragione, cioè nel senso, lui dice, se tu già adesso dichiari quali sono i giocatori che non ti interessano più della tua rosa, sì, quelli che vengono a comprarli, ovviamente puntano ad abbassare il prezzo. E se tu dichiari troppo presto quali sono quelli che vuoi andare a comprare, dall'altra parte il prezzo te lo alzano. Quindi rischi di vendere a poco e comprare a molto. Quindi hai ragione per Luigi, e il buon Luciano Moggi era un maestro di questo, no? A puntare i fari su un obiettivo e poi magicamente dal nulla te ne portava a casa un altro. Quindi quello sicuramente è un gran modo per fare le operazioni. Ecco, poi sempre Pierluigi dice: mi piacerebbe mettere delle scadenze certe, per esempio se Dusan accetta o no, non possiamo aspettare se gli arriva di meglio sì o no. Quindi lui dice, considerando che Vlahovic tra l'altro ha finito il suo contratto, no? Quindi in questo momento poi formalmente sarà il 30 giugno, ma lui in questo momento è libero, no? Può firmare con chiunque, per cui hai ragione, nel senso che bisogna dargli un limite massimo di tempo. Non so se Manu hai già sentito il nostro ospite, no? Non c'è ancora? Stefano? No. Ok, perfetto, grazie. No, scusami, perché stavo guardando l'ora, pensavo lo avessi già chiamato, ma lo chiamiamo adesso. Sempre Angelo, sentiamo. Angelo, che tra l'altro abbiamo anche lui conosciuto ieri sera di persona, era un altro dei nostri. Lui lo vedo anche dal numero che ci scrive dall'Inghilterra. Sentiamo.
1: Allora, no, direi che dipende soprattutto da come lì. Perché se sperpera il denaro, non azzecca un acquisto con le conseguenze di non qualificarsi. Sì, dipende tutto da lui ed è il principale responsabile di quest'annata disastrosa.
0: Sì, Angelo,
1: torniamo sempre.
0: Sì, non lo so, io come lì devo dire la verità che un po' di attenuanti comunque gliele do, nel senso che l'anno scorso lui è arrivato con un portafoglio molto molto ristretto. si è trovato nel giro di pochi minuti, di pochi giorni, a dover pagare il riscatto di Turam, che era, mi sembra che fosse un prestito con obbligo di riscatto, a comprare, a riscattare, forse Turam, no scusatemi, di Kalulu. Kalulu era in prestito con diritto di riscatto e, vista già la stagione precedente, ha dovuto affrettarsi a comprarlo, poco, 13, 14 milioni, che per il rendimento di Kalulu va benissimo, che, sì. Però erano già andati i 13 milioni lì. Si è trovato con la grana con Seisao, perché con Seisao formalmente era tornato alla sua squadra di appartenenza, e poi l'abbiamo dovuto ricomprare, ci abbiamo speso quasi altri 30 milioni. Ha provato a prendere Colomwani, ma insomma sappiamo che il Paris Saint Germain, almeno questo è quello che ci hanno detto, non si è comportato benissimo, promettendo e poi mandandolo al Tottenham. E alla fine sì, ha preso David, che si è rivelato un pacco, se vogliamo, ma era in quel momento lo cercavano tante squadre in Europa, perché era parametro zero, quindi abbiamo speso relativamente poco per un giocatore che poi ha reso poco. Il grosso buco di Como lì è stato poi alla fine solo Openda, perché poi anche a gennaio comunque ha preso Holm, che quel poco che ha giocato a me è piaciuto molto, e Boga, che adesso insomma è un altro che invece ha giocato molto bene. Quindi io una stagione di libertà ancora sul mercato a Como lì la darei. Detto che sicuramente c'è molto anche del suo, perché forse, soprattutto l'anno scorso, l'alternativa a Colomwani poteva cercarla migliore rispetto a quella che è purtroppo arrivata. Stefano Denti, c'è Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, ben ritrovato, mi fa sempre tanto piacere.
2: Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere è più che reciproco.
0: Senti, provo a girarti un po' la domanda che sta rimbalzando, no? La stagione è stata quella che è stata, in Champions non ci siamo arrivati, è più colpa di Como lì, è più colpa di Spalletti, o ti aggiungo, perché c'è anche questa componente importante, è più colpa dei giocatori?
2: È più colpa di John Elkann, no? adesso battuta a parte, no, ma è anche vero, perché Dario, John Elkann, per quanto riguarda le questioni proprio di campo, sta al calcio come Valeria Marini sta al canto, alla musica, quindi certo. Voglio dire, dobbiamo essere sinceri. Sì, poi Como lì, come l'ho definito nel mio editoriale, più che un dirigente è un algoritmologo,
0: sì, certo.
2: E ha dimostrato di valere più o meno quanto un direttore sportivo del Baracca Lugo, almeno quest'anno, quindi questa è la situazione attuale. Poi sicuramente le colpe e le responsabilità sono sempre da suddividere, è anche colpa soprattutto di un organico che difetta tantissimo in qualità tecnica e in personalità, e anche, mi dispiace dirlo, ma di Luciano Spalletti, che comunque ha miseramente fallito nel suo obiettivo. Tra l'altro faccio notare sommessamente che Spalletti per la prima volta nella sua carriera non riesce a raggiungere non riesce ad arrivare fra le prime quattro, sì. Perché ricordo che fece anche un miracolo con l'Udinese, no? Dove portò l'Udinese in Champions. Quindi sicuramente le responsabilità sono da ascrivere a tutti, ma io non mi aspettavo francamente una debacle simile, però, perché comunque sia, nonostante la Juventus non fosse sicuramente la squadra più attrezzata del campionato, era comunque una squadra, e tuttora una squadra, che avrebbe dovuto centrare l'obiettivo minimo, che era quello del quarto posto.
0: Senti, intanto salutiamo Angela, che ci dice, come sempre presente, dice: secondo me sarebbe meglio Colomwani di David Openda. Diciamo che a oggi è un po' facile, no, metterla così. Angela, non è che ce l'ho con te, ma nel senso, anche quando Vlahovic era fuori si diceva: ah, meglio che torni Vlahovic piuttosto che questi due. Poi è vero, Vlahovic ha fatto dei gol che sono stati anche importanti, seppur purtroppo non fondamentali, compresa la doppietta nel derby. Però abbiamo anche rivisto, mi permetto di dire, un po' il Vlahovic di sempre, no? Quello che comunque bisticcia col pallone, quello che comunque ha tanti gol nei piedi e li mangia sparando il pallone in curva, e dai colpi di testa da solo in mezzo all'area sopra la traversa. Insomma, Vlahovic è questo, no? Prendere o lasciare. E probabilmente non è neanche tutta colpa sua, cioè forse anche il David punta non funziona. Io è tutto l'anno che ipotizzavo una potenziale coppia David-Vlahovic, che potrebbe essere forse ben sortita con Ildiz a imbeccarli. Come la vedi?
2: Ma guarda, Dario, per me Jonathan David è stata veramente una delusione tremenda. È un giocatore che ha nelle sue corde tanti gol, da dimostrarlo soprattutto con la maglia dell'Ildiz in Ligue 1, però quest'anno, come come vale anche per Open Day, insomma, ha miseramente fallito
0: certo.
2: Lui, perché non puoi aspettarti una stagione simile. Vlahovic, Dario, è vero che a volte bisticcia col pallone, però è anche vero che purtroppo è falcidiato dagli infortuni. E faccio notare anche in questo caso che con il Torino comunque i due gol della Juventus portano la sua firma. Col Verona in casa la Juventus pareggia con un suo calcio piazzato, con il Lecce la stessa cosa, quindi lui paradossalmente rispetto a tutti gli altri, almeno negli ultimi 3-4 match, è risultato, non posso dire decisivo perché alla fine la Juventus comunque ha fallito l'obiettivo, però sugli scudi, ecco, rispetto agli altri. Mm-hmm. E il problema di Vlahovic, io credo che la ragione principale sia della sua discontinuità purtroppo di rendimento,
0: certo.
2: Ed attribuire soprattutto a una condizione fisica purtroppo Dario pessima.
0: E che però è un aggravante nell'ottica di un rinnovo di contratto, no Stefano? Cioè,
2: lo è assolutamente.
0: In funzione anche dei tanti soldi che lui chiede.
2: Sì, sì, esatto, perdonami se ti ho interrotto. Io ho sempre sostenuto che il giocatore, cioè lui è un attaccante di livello, però pende purtroppo, l'ago della bilancia pende in negativo se si guarda al fattore infortuni. Cioè lui, Dario, non è in grado di mettere insieme 20-25 partite all'anno, 30 partite all'anno, compreso magari la Coppa Italia e la Champions, quindi sarebbe un'incognita. Però ad oggi, se tu guardi l'organico che Spalletti ha a disposizione fino a questo momento, Vlahovic è l'attaccante, il centravanti puro di ruolo più forte che ha la Juventus.
0: Ah beh, certo, anche okay, perché altri fondamentalmente
2: bisogna sempre fare il paragone, no? Perché è così.
0: Senti, ti chiedo altra cosa, no? Perché c'è scritto dunque Emiliano Emilian 0202 17, e poi tra l'altro mi è arrivata quasi contemporaneamente la notifica sul cellulare e stiamo leggendo anche le ultime ore, l'ultima ora su Sky Sport. Il Liverpool ha esonerato Slot, ok? Quindi al di là del fatto che si libera una panchina pesantissima, che potrebbe essere interessante, penso ai vari Conte e Guardiola che dicevamo prima che sono liberi, anche sulla situazione Alisson, ci diceva il nostro ascoltatore da casa, potrebbero esserci delle evoluzioni, no? Perché sappiamo che forse era stato proprio Slot a fermare l'eventuale partenza di Alisson, ma questo nuovo scenario potrebbe cambiare un po' le carte in tavola.
2: Sì, può influire ovviamente, perché adesso bisognerà vedere chi arriverà. Non credo comunque, Dario, che ci vada Guardiola, sinceramente. Io credo che Guardiola possa prendersi un anno sabbatico.
0: Sì, lui ha detto così,
2: punto,
0: effettivamente.
2: Sì, lui ha detto così. Credo che a questo punto ci potrebbe andare eventualmente Conte, per quel che possa valere, ovviamente. Noi guardiamo sempre in casa nostra. E Alisson sarebbe...
0: No, beh, però stai considerando che si riparla anche di un Conte sulla panchina della Juve, in qualche modo
2: io preferisco una gastrite in questo momento, quindi su che il ritorno di Conte. Ma vabbè, lo sai.
0: Io sono con te su questo, assolutamente.
2: Bene, preferisco una gastrite, sì, o una colica addominale, ma mi tengo stretto Spalletti, guarda, non lasciamo perdere, che è meglio. Sì, potrebbe rappresentare un problema. Ecco, quello è un altro problema veramente grave della rosa di quest'anno della Juventus, Dario. Io l'ho scritto in un'analisi per Frammenti Bianconeri una settimana fa, forse anche meno, e Di Gregorio non è un portiere all'altezza della
0: certo.
2: situazione, purtroppo, mi dispiace, perché nell'arco di tutta questa stagione lui ha anche compiuto degli interventi in alcune partite che sono risultati determinanti, però se fai un bilancio sono più gli errori che hanno penalizzato poi la Juventus che non le parate decisive. Quindi Alisson è uno dei portieri più forti in circolazione,
0: certo.
2: In ambito internazionale, anche se è un classe 92 se non vado errato, ma non è tanto una questione di età in questo caso, ma di tenuta, insomma, no? Fisica e mentale, atletica, quindi anche se il portiere ha un ruolo molto delicato, però quella è una zona di campo su cui bisogna intervenire assolutamente. Certo, adesso col cambio di allenatore potrebbero esserci degli sviluppi potenzialmente negativi in chiave mercato per la Juventus rispetto ad Alisson, però se così fosse bisognerebbe cercare delle alternative, perché l'unica cosa, Dario, di cui sono certo è che sicuramente Di Gregorio, almeno per quanto mi riguarda, non può fare il portiere della Juventus,
0: certo.
2: Non può essere il portiere della Juventus per la prossima stagione se bisogna veramente coltivare ambizioni di un certo tipo.
0: E su questo penso che siamo abbastanza tutti d'accordo. Però allora senti, obiettivi di mercato realistici per questa Juventus, no? Perché due nomi già sembrano sfumati, anche se appunto di Alisson abbiamo detto si potrebbero riaprire delle finestre. Bernardo Silva ormai è al Barcellona, si riparla di Mateta, che a me continua a non far impazzire, però è stato convocato dalla Francia, mentre i nostri francesi e lo stesso Colomboigny no, quindi insomma, a meno che Deschamps non sia impazzito, qualcosa di buono Mateta deve averlo fatto, oltre ad aver appena vinto tra l'altro la conference col suo Crystal Palace. E c'è anche la voce di Kim qualora si dovesse davvero decidere di sacrificare Bremer. Ti bastano questi due nomi?
2: No, assolutamente. La Juventus deve intervenire anche pesantemente a centrocampo, Dario in attacco. E con tutto il bene che voglio a Manuel Locatelli, io l'ho anche scritto quando ha rinnovato, per me il rinnovo nell'ottica di un completamento della rosa ci sta, perché Locatelli può essere un giocatore da Juve, ma non può essere considerato un titolare inamovibile, Dario. Cioè, in questa Juventus. Era un titolare inamovibile, ma perché non c'erano alternative di livello. Però sì, perché Manuel è un giocatore di grande sostanza, ma non ha qualità tecniche eccelse, Dario, quindi è un problema, non è un giocatore Euclideo, non è un giocatore geometrico. Alla Juve di Spalletti, ecco, in questo caso servirebbe il Lobotka della situazione, faccio per dire, che potrebbe essere un nome spendibile. Adesso non lo so con Allegri se rimarrà o meno, però per dirti, su Mateta sono d'accordo anch'io, Dario, non è un giocatore che mi fa impazzire. Invece Kim, se dovesse partire Bremer, potrebbe essere, ecco, una soluzione molto valida, anche perché Spalletti lo conosce e quindi potrebbe andare a sostituire Gleison Bremer, anche perché quest'anno, proprio in virtù del mancato piazzamento in Champions, sarà un mercato come dire, complicato, obbligatoriamente a ribasso, certo. No? E viste le finanze, però comunque devi intervenire, Dario, pesantemente sulla rosa. Io non intendo, quando intendo pesantemente, non intendo dire un repulisti totale,
0: no, chiaro, certo,
2: sono contrario, però non puoi ripartire da questo organico qui e fare giusto qualche ritocco, no, bisogna incidere pesantemente sull'11 che dovrebbe almeno essere titolare.
0: Senti, a proposito di centrocampo, stamattina, tra ieri sera e stamattina, è iniziato a girare una voce di un potenziale arrivo in prestito di Camavinga, no? Che al Real Madrid è messo un po' in disparte dalla tanta concorrenza e pare che possa addirittura arrivare in prestito. Quello sarebbe davvero un signor rinforzo, sempre nell'ottica poi col rischio del Real, che tu lo prendi, glielo rivalorizzi, l'anno prossimo te lo riportano via e sei un po' il punto di partenza. Però noi da qualche parte questa stagione dobbiamo ripartire. Camavinga, secondo me, sarebbe un ottimo innesto.
2: Sì, assolutamente, concordo in pieno. Dario, Camavinga sarebbe un ottimo innesto. Tra l'altro, lui per caratteristiche è un po' ibrido, diciamo che non è un regista puro.
0: Certo.
2: A metà fra una mezzala, di inserimento verticale, come si dice in
0: gioco. Sì, ho letto che addirittura ha giocato anche terzino ogni tanto quest'anno.
2: Figure. Sì, si ha fatto anche l'esterno basso. Sì, però io, Dario, per l'idea che ho io di calcio, figurati, ovviamente non sono io l'allenatore della Juventus per il bene di 14 milioni di tifosi, ma a me piacciono i giocatori, soprattutto per come gioca Spalletti, che tende a essere dominante nel gioco, giocatori che facciano girare il pallone, che siano lì ad orchestrare in mezzo al campo. Lobotka, cioè, ho pensato a Lobotka perché Spalletti lo ha avuto ed è stato determinante.
0: Quella è un po' una cosa che succede, no? Gli allenatori cercano poi di portarsi dietro i loro, tra virgolette, pupilli, così come Allegri adesso sembra voglia portarsi Rabiot al Napoli, no? Perché è normale.
2: Sì. Sembra suo figlio,
0: esatto.
2: Sembra suo nipote acquisito. No, quindi Camavinga sì, è una soluzione, ma io ti dico, Dario, bisogna anche fare i conti con la realtà, no? Penso ai playmaker che ci sono oggi in giro per l'Europa, tipo De Jong, per dirti, Dani Ceballos, adesso sono i primi che mi vengono in mente, ma li devi anche poter acquistare.
0: Certo.
2: Cioè, se tu non hai gli introiti della Champions, già devi fare un mercato a ribasso, ma non solo, devi sacrificare qualche big della rosa, come l'algoritmologo ha fatto notare, come un lì sarebbe,
0: cioè, sì.
2: NDR, per poter avere disponibilità sul mercato, però da qualche parte devi cominciare. La cosa certa, Dario, che con questo organico qui, ecco perché ti dicevo, se la Juve pensa di fare un mercato improntato a qualche aggiustamento, non andiamo da nessuna parte.
0: No, certo.
2: Non esiste.
0: Guarda, ne approfitto che sei ancora in collegamento per rispondere a un messaggio che è arrivato su Twitch di Forza Juve 40, che dice: certo, facciamo sostituire Bremer a uno che fa la panchina al Bayern, servono campioni, non mezze figure. Beh, insomma, noi abbiamo costruito la squadra dei 9 scudetti su Khedira, che era stato lasciato fuori rosa dal Real Madrid, e con Pirlo che era stato lasciato a scadenza con il Milan, no? Quindi questo discorso qua lascia un po' il tempo che trova, nel senso che i giocatori importanti poi si sanno anche recuperare. Quando Kim era al Napoli era considerato uno dei difensori più forti che erano in Europa, era stato uno dei grandi colpi di Giuntoli, se ti ricordi, uno dei motivi per cui anche poi Giuntoli era stato preso alla Juve.
2: Lo ricordo assolutamente, Dario, e mi dispiace ma non concordo con questo nostro amico radioascoltatore, perché la Juventus non credo si possa permettersi Marquinhos del Paris Saint Germain, e Cannavaro si è ritirato, quindi
0: me l'ero perso, peccato, si poteva forse pensare a Cannavaro.
2: Thiago Silva Vierkwood si è ritirato, quindi Kim invece è un difensore assolutamente di spessore. E il fatto che Spalletti, come dicevo prima, lo conosca bene sul piano umano e sul piano calcistico non può che farci che far comodo. Certo, Dario, anche lì vale come dicevo per Vlahovic, Bremer ad oggi è il difensore più forte della Juventus, ma se sacrificio deve essere, ti porta nelle casse bianconere 50-60 milioni, quindi alla fine sei costretto a venderlo, lo devi rimpiazzare con un giocatore, se non di livello superiore, di pari livello, e Kim in quell'ottica potrebbe starci.
0: Sì, anche nell'ottica, cioè, dicevamo prima, dell'attuale Bremer, no? Che non sembra tornato. Qualcuno prima anche leggevo su Twitch, diceva, noi dobbiamo ringraziare Openda se Bremer non è più quel Bremer lì, e in più l'abbiamo pure pagato 40 milioni, no? Cioè, oltre al danno anche
2: lo so Dario, guarda, si può discutere, ma quest'anno quanti giocatori della Juve sono stati al di sotto delle aspettative? Bisogna fare anche questo tipo di considerazione. Ma io, Dario, quando parlo di livello dei giocatori, parlo di livello generale assoluto, no? Del valore assoluto del calciatore, al netto dell'infortunio di questa stagione nefasta. Però Kim sarebbe in grado di sostituire Bremer. Io, ovviamente, quando ho parlato di Marquinhos, che è un signor difensore, ho lanciato una provocazione. La Juventus non può permettersi un giocatore del genere. Quindi devi essere molto pragmatico anche in quell'ottica. Certo. Ecco che Kim potrebbe sostituire Bremer, ma non vedo tantissimi difensori centrali in giro per il mondo molto molto più forti di Bremer, quando Bremer è al 100% della condizione atletica, fisica e mentale, intendo.
0: Stefano, ti devo salutare perché abbiamo già sforato il nostro tempo a disposizione. Grazie mille, tanto sai che più o meno una volta al mese ci facciamo una bella chiacchierata insieme.
2: Va benissimo, Dario, grazie a te, come al solito è un immenso piacere. E un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
0: Ci sentiamo poi a calciomercato iniziato. Buon pomeriggio,
2: grazie,
0: a Stefano Dentice di Frammenti Bianconeri. Andiamo con il notiziario sportivo. Ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14:37 minuti, ultima mezz'oretta insieme, ormai poco più di 20 minuti fino alle 15 con tutte le ore che vuoi, sempre con Dario Ghiringhelli, Francesca Nicotera in studio con noi, Manuel in regia, un'altra ventina di minuti a leggere i vostri messaggi. Vi avviso già che non ce la faremo a leggerli tutti perché ne sono arrivati veramente tantissimi, cercheremo anche di ascoltare qualche...
8: Perché
0: dovremmo avere altre due ore di puntata per leggere già solo quelli che sono arrivati fin qua, esatto. Compresi anche quelli su Twitch, che sono veramente veramente tanti, e ovviamente ci fa molto piacere.
9: Bravo, bravissimo, grazie, mi hai commossa.
0: Partiamo da Bebo dalla provincia di Milano, che mi piace molto questo messaggio. Bebo, spero che la Juve ti possa dar ragione, ho qualche dubbio ma ci speriamo, dai.
1: Per cancellare questa delusione, l'anno prossimo dobbiamo fare il triplete: Scudetto, Europa League e Coppa Italia.
0: Ma magari. Senti, invece, sempre nell'ottica, adesso poi ne leggiamo uno a favore di Spalletti, giuro, perché l'abbiamo visto che nel frattempo è arrivato. Però c'è ancora Alfredo da Carpi che ci scrive questo. Qua.
1: Allora, ciao Dario e Francesca, ciao. Io è da alcuni giorni che ho un chiodo fisso contro Spalletti.
0: Eccoci.
1: Quando ha firmato il contratto,
0: come
1: c'era
0: già, è vero.
1: L'unica cosa che è cambiata è il crollo della Juventus, di cui lui è l'allenatore. Quindi adesso perché pretende potere in società? Se è onesto, faccia un bagno di umiltà e si metta da parte.
0: Questo, guarda Alfredo, sei in compagnia, in abbondante compagnia. Allora saltiamo un attimo questo di Pippo dalla Germania, andiamo a leggere. Ecco, Roby dalla provincia di Milano, che credo che sia un altro perché prima si è fermato Bebo, quindi questo è Roby. Sentiamo.
1: ero scettico su Spalletti, ma poi mi sono ricreduto. È un ottimo allenatore che sa creare il gruppo, ma purtroppo non basta creare il gruppo, ma devi avere anche giocatori tecnici e non scarponi. Li conti sul palmo della mano, quelli tecnici di quest'anno, poi tutta purtroppo tutta fuffa. Comunque sempre Forza Juve.
0: E questo è importante, che almeno sul Forza Juve rimaniamo tutti d'accordo, ragazzi. No, è vero, però è vero, non basta creare il gruppo. Io quello che imputo a Spalletti è il fatto che tu a 4 giornate dalla fine hai 5 punti di vantaggio e non riesci a portare a casa una qualificazione in Champions contro Roma e Como, con tutto il rispetto, no? Nel senso che noi siamo partiti che qualcuno addirittura parlava di una Juve che poteva competere per lo scudetto, e ci ritroviamo che in 4 giornate abbiamo perso 6-7 punti, sì. Cioè siamo letteralmente crollati quando dovevi forse solo tra virgolette difendere il risultato, che è un po' quello che è successo a Istanbul col Galatasaray, no? Nella partita in cui insomma vai sotto, c'hai un uomo in meno, stai perdendo, magari invece che perdere 5-2 perdi solo tra virgolette 3-2 e la partita, certo, poi al ritorno te la giochi, no? C'è un po' di errori, secondo me, anche di scelte Spalletti stesso le ha fatte. Pippo dalla Germania, ciao Pippo, è sempre un piacere leggerti. Sì.
1: Allora, egregio Dario, con il mio occhio clinico in bellissima compagnia, se Bremer viene ceduto, Calafiori non sarebbe ideale.
0: Sì, però devi andarglielo a pagare, Pippo. Vai.
1: Condivido sia quello che ha detto il tuo ospite, sia per i giocatori da te nominati
0: della next gen.
1: Da anni scrivo di puntare anche su giovani, ma purtroppo solo all'estero succede. Aspetto con ansia il ritorno dell'unico presidente, Andrea Agnelli.
0: Pippo, sei uno dei tanti che ci sta scrivendo che vorrebbe Andrea Agnelli. Adesso tra l'altro stiamo aspettando, no, che esca, dovrebbe uscire intorno al 20 giugno, ne parlavamo anche ieri con Luigi Schifo, la sentenza finale, no, sul suo processo, sul suo procedimento, per cui cercheremo di capire che cosa succederà con Agnelli. Sapete che insomma quest'inverno erano girate voci di un interesse di Agnelli, una volta finita tutta questa inibizione, tutto questo bailam che si è creato intorno, una voglia anche di rientrare in Juventus. Si parlava già anche di un potenziale nome come allenatore, che è quello di Jürgen Klopp. Insomma, molti tifosi hanno già iniziato a sognare, chissà che un domani questo non possa succedere, più che altro perché oggettivamente Elkan sembra messo lì un po' veramente a fare la figurina, no? Non dà la sensazione di essere proprio uno che ci tenga, diciamo così, alla squadra. Ascoltiamo un vocale, Manu, ce l'abbiamo? Sentiamo anche le vostre voci.
8: Bomber, ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco.
8: Allora, tu sulla fascia destra, se facciamo fare a te la campagna acquisti, siamo sempre coperti.
0: Siamo a posto.
8: E andiamo via con un filo di gas, come si dice in Romagna.
0: Questo è il tuo un complimento per
8: guardando
0: te,
8: la situazione questo. Nostra, invece in caso di Juventus, ragazzi miei, c'è grandine tempesta. Io non è che sono pessimista, ma vedo una proprietà, sì, ci metti i soldi, ma non ha quella cattiveria agonistica che non hanno i nostri giocatori quando vanno in campo. Poi per quanto riguarda i francesi, non li volevo più in società, non li volevo.
0: Ah, in società. Guarda, perché in campo di solito ci...
8: Spalletti, gli rimprovero di non aver capito che sulla fascia sinistra Koopman si è cambiato, non potevano proprio assolutamente giocare, e noi per le partite che abbiamo fatto schifo, scusami il termine, giocavano loro due da quella parte lì. Va bene, va. Poi dopo ne mandiamo via 4-5. Gattone assolutamente da tenere, da tenere insieme a Rugani. Io ti dirò, Gattone, Kim mi potrebbe anche star bene, però Gattone, Rugani e Kelly, secondo me andiamo bene.
0: Marco, guarda, però
8: sono troppo ottimista, però c'ho un centravanti che la butti dentro.
0: Certo.
8: Marco da Imola.
0: Ciao Marco. Allora, intanto mi ha fatto impazzire l'espressione tua, che io amo dai tempi anche di Valentino Rossi e del buon adesso mi sfugge il nome dell'altro pilota romagnolo, Simoncelli, no? Che diceva andare via con un filo di gas, a dare la paga agli avversari. Io sono, sapete, cattolichino tra virgolette di adozione, quindi quelle espressioni lì mi fanno impazzire. No, sono d'accordo. Allora, tu però parlando di Gatti, Rugani e Kelly, riparti potenzialmente da una difesa 3 che comunque potrebbe essere una buona difesa, senza essere imperforabile, ma una buona difesa. Quello che sappiamo però è che Spalletti vorrebbe ricostruire la squadra a partire partendo da una difesa a 4, no? Quindi forse non è tanto percorribile quel tipo di discorso lì. Detto che Kalulu, credo che siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere titolare fisso anche l'anno prossimo, perché ha fatto una stagione pazzesca. E poi su tutto il resto, sì, i francesi, tu hai detto in società, l'ho rivalutata, perché in realtà in campo i francesi solitamente alla Juve hanno sempre fatto molto bene. Anche adesso Thuram, per quanto abbia fatto una stagione non forse all'altezza delle aspettative, però è comunque secondo me uno dei pochi su cui bisogna ripartire l'anno prossimo. Chi è questo? Non è firmato? Allora leggiamo comunque questo messaggio. Vai, questo qui.
1: Allora, buon pomeriggio amici bianconeri. Io credo che Spalletti dopo il rinnovo si sia adagiato. Ha sbagliato comunque Lecce, Verona, Fiorentina. Lui è forte, ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus.
0: Lui è forte.
1: Ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus dei campioni. La Juventus che lavora sui giocatori che arrivano e li migliorano. La dirigenza deve essere granitica, società forte, squadra vincente.
0: Hai ragione. Poi ci dice ancora sempre il nostro ascoltatore o ascoltatrice: grazie di esserci, siete meravigliosi. Un abbraccio a Luciano Amoggi in questo momento difficile. Assolutamente sì, perché mi sembra che abbia perso la moglie in questi giorni, il direttore, quindi ci uniamo all'abbraccio Amoggi. È vero quello che dice, no? Cioè, uno dei problemi grossi di Juve e Milan, se vogliamo accomunarle in questo momento, è che a parte per la prima volta da non so quanti anni che sono fuori entrambe dalla Champions League, non succedeva credo da almeno 20 anni, forse di più, sono proprio problemi societari. In Milan ha finito la stagione, ha resettato di nuovo tutto, ha mandato via Allegri, ha mandato via Scaloni, il direttore, insomma ha mandato via praticamente tutto, ha fatto il repulisti generale. La Juve non l'ha fatto, però sappiamo che come gli Spalletti non certo. Si amano, mettiamola così, no? Quindi bisogna ricompattarsi probabilmente ancora a monte, no? Prima ancora che sul campo, anche in società. Sentiamo Vito da Pisa.
1: Allora, a proposito di quello che hai detto, che Spalletti mi deve riconvincere, lo stesso dico io, perché per esempio il derby lo abbiamo buttato via.
0: Vero.
1: Con le ennesime scellerate sostituzioni. È vero. Che non sarebbero servite a niente. Sembra sia obbligatorio mettere in campo sempre tutti per mandare a monte tutto quello costruito con grande dedizione dai primi 11.
0: Poi dice prima della pandemia queste mode non c'erano. Sì, diciamo che è un po' la situazione paradossale del fatto di avere la panchina così lunga, perché una volta la panchina era solo di 5 giocatori, 6 giocatori col portiere, adesso ci vanno mi sembra in 15, e quindi sì, sicuramente i cambi che sono diventati 5 invece che 3, che non sono obbligatori da fare, però qualcuno si ostina a farli sempre tutti, sì. E 5 è una cosa che poteva avere un senso quando quella cosa era nata durante la pandemia, perché quando si era fermato il campionato si era ripartiti per chiuderlo e si giocava a giugno e luglio, dove in alcune città faceva un caldo infernale, allora si erano aggiunte due sostituzioni per poter far rifiatare i giocatori sotto quel caldo. Poi si è deciso di mantenere sia la panchina lunga che le 5 sostituzioni, però andrebbero fatte con cugnisium, come diceva il mio papà qua in Piemonte, no? Cioè con buon senso. E effettivamente, ripeto, anche a me alcune scelte di Spalletti a volte sia all'inizio che in giornata, cioè che in corso di partita non hanno convinto. Leggo a sprazzi ogni tanto anche su Twitch, Killebis ci scrive: buonasera, una domanda, il Digre dove va? Bella domanda, mi viene da dirti, no? Nel senso che è chiaro che nel momento in cui tu stai cercando un nuovo portiere, almeno Di Gregorio, se non addirittura si parla anche di Perin, debbano essere necessariamente in uscita, però li devi vendere perché non li puoi regalare, evidentemente devi trovare una sistemazione. In questo momento grosse squadre che stiano cercando un portiere non me ne vengono in mente, e soprattutto non credo che le squadre di un certo livello, vista la stagione di Di Gregorio di quest'anno, possano pensare di puntare su Di Gregorio dovendo ancora spenderci almeno una decina di milioni per evitare che la Juve faccia minusvalenze, deve venderlo intorno a quei soldi lì. Quindi sì, sul dove va non lo so, secondo me la società gli ha dato indicazioni di cercarsi potenzialmente degli acquirenti, perché l'idea è di comunque puntare su un altro portiere. Antonio da Caserta.
10: Allora, ciao ragazzi e complimenti ad entrambi, a te Dario e a Francesca. Non l'ho fatto precedentemente, prima, con il messaggio che avete letto su Marco.
0: Sì, non ti preoccupare Antonio, grazie dei complimenti.
10: Io ragazzi mi sto chiedendo se Spalletti non viene accontentato e fa un gesto clamoroso dimettendosi, non potrebbe essere troppo tardi per poi sostituirlo? Oggi c'è ancora Conte che potrebbe sostituirlo, almeno a meno che non venga chiamato in nazionale. A quel punto
1: Rimarremo
0: con il cerino di nuovo in mano. No, è vero, ogni tanto ci sono dei messaggi, probabilmente ci si scrivono un po' velocemente, quindi mancano i pezzi, rimarremo con il cerino in mano e sarebbe già troppo tardi. Guarda Antonio, che tra l'altro omonimo di Conte, no? Questa è una speranza che hanno molti tifosi, ma è anche una paura che hanno molti tifosi, e io mi unisco a quelli della paura, per carità. Poi io sono sempre dell'idea, e lo dico sempre, dovesse tornare Conte sulla panchina della Juve sarei il primo tifoso, perché io sono uno di quelli che vuole che la Juve vinca, e non sarò mai a dire spero che perda, che per dire che avevo ragione io. Però io Conte in questo momento non lo rivorrei, cioè in questo momento io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai, per come ci ha lasciato e per quello che ha detto e fatto quando era sulla panchina, soprattutto dell'Inter. Io non ce la faccio, cioè siamo già in una situazione dove i rapporti sono quelli che sono. Qualcuno prima su Twitch leggevo, perché io vi leggo, anche se non li leggiamo ad alta voce, i messaggi li leggiamo tutti. Qualcuno diceva: immaginate in questa situazione di difficoltà fra Spalletti e Comolli se ci fosse Conte lì in mezzo, no? Cioè immaginate cosa succederebbe in società con Conte, che è uno che non le manda a dire, anzi possibilmente le dice pure in pubblico, tant'è che le conferenze che ha fatto al Napoli sono state alcune volte quasi da mettersi le mani nei capelli, perché comunicativamente a volte dice: ma c'è qualcuno che gli fa pensare quello che sta dicendo, no?
11: Quindi, qualcuno ha voluto la bicicletta,
0: esatto.
11: Adesso le inizia a pedalare,
0: esattamente, lui per primo peraltro, mi verrebbe da dire. Detto che in nazionale insomma è tornato caldo il nome di Mancini, Conte potrebbe anche tornare, c'era un'ipotesi Allegri che però in questo momento insomma sembra indirizzato verso Napoli, non lo so, gli allenatori liberi li abbiamo detti prima, no? Oltre a Conte c'è Italiano, c'è Palladino, insomma forse gente che non farebbe sorridere particolarmente i nostri ascoltatori. Ragazzi, sto cercando di leggere chi non ha ancora mandato messaggi, perché ce ne sono molti di voi che ne stanno mandando diversi. Allora Andy da Essen, sentiamo Andy.
1: Allora, sono convinto che Spalletti ci porterà a competere su tutti i fronti.
0: Oh, così ne leggiamo un altro con Spalletti, dai.
1: Ma ho paura che gli manchi l'acuto, quel qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi. Spero di sbagliarmi. Ecco perché vorrei continuare con tutti. Ma se proprio devo scegliere, scelgo Comolli.
0: Ah, ecco, vedi Comolli e Spalletti alla fine ha scelto Comolli.
1: E gli algoritmi li usano tutti. Se Tudor non ci portava in Champions l'anno scorso, chissà quante ne avrebbe sentite.
0: Hai ragione, Andy, io questa roba di Tudor a me è rimasta qua un po' per l'amore e l'affetto che Tudor ha sempre dimostrato nei confronti della Juve, e poi per il trattamento strano che gli è stato riservato, al di là della sostituzione in autunno, che forse per i risultati che stava ottenendo oggettivamente era una decisione da prendere, anche se poi alla fine col cambio di allenatore non è cambiato un granché, perché forse eravamo settimi quando è arrivato Spalletti, abbiamo finito sesti, e quindi purtroppo alla fine forse le colpe davvero allora non erano tutte di Tudor, mi viene da pensare, e è stato sicuramente trattato in maniera non particolarmente carina. Mi ringraziano per la risposta su Twitch, figurati, siamo qui apposta. E poi Anna Bianconera ci scrive: a proposito di Digre, è mancato l'allenatore dei portieri, manca un lavoro tecnico di miglioramento dei giocatori, come manca una società strutturata e forte. A questo punto mi viene il dubbio che fosse sempre lei ad averci scritto anche dall'altra parte, ma ci sta, siete grandi, grazie mille Anna, ce lo prendiamo ogni tanto, anche un abbraccio di questo tipo. È vero, quello che diceva forse sempre la nostra ascoltatrice, una società forte si vede anche, cioè una squadra forte si vede anche da una società forte alle spalle, e in questo momento la Juve ha tante tante tante carenze. Abbiamo ancora dei vocali, Manu, da sentire, sentiamone un altro allora.
12: Buongiorno ragazzi, grazie di tutto, siete stupendi come sempre. Io sono preoccupata finché non ritornerà Andrea Agnelli. Gianelka, per quanto bravissimo in tante situazioni, non può darci nulla, non si occupa di calcio, non avete detto bene, sembra messo lì in attesa che ritorni Andrea Agnelli, quindi io auspico la CGUE e la CEDU che facciano veramente il loro lavoro, quel lavoro che non ha mai fatto la giustizia sportiva italiana, e che ci riportino Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Grazie.
0: Grazie a te. No, allora sono in tanti, no, ad auspicare un ritorno in fretta di Agnelli, anche se guarda che ci sono anche tanti ascoltatori, e lo ricordo quando Agnelli andò via, che invece addirittura si lamentavano dell'operato di Agnelli, che dicevano che il crollo, diciamo, della Juve, tutto il problema del fair play finanziario, tutti questi occhi puntati sulle plusvalenze eccetera eccetera, fossero figlie di quella decisione sua di promuovere la Superlega, poi con tutti i disastri che ne sono conseguiti dal punto di vista vista diciamo anche di disciplinare, sanzionatorio nei confronti della Juve, che casualmente, ovviamente, tanto per cambiare, ha beccato solo la Juve, no? Questa è una cosa che purtroppo mi dispiace, ma va detta, nel senso che ci siamo sempre solo di mezzo noi, e quando gli altri fanno le stesse cose che facciamo noi, o non vengono puniti, o addirittura, cioè, io penso all'assurdità di voler dare un premio fair play addirittura a Bastoni dopo la cosa che è successa quest'anno, no? Cioè, quelle sono delle robe che veramente non hanno senso. Marco da Imola ci manda l'algoritmo che usa Comolli per cercare i giocatori, ovviamente è illeggibile. Marco mi ha fatto sorridere, c'è tutta una formula chiaramente inventata, moltiplicata per il numero di scarpa meno l'altezza, e se il tutto fa 100 il giocatore va bene come algoritmo. Sentiamo un altro vocale, Manu.
13: Buongiorno Dario, buongiorno alla tua compagna di oggi, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano, buongiorno.
13: Condivido in pieno il discorso che hai fatto su Spalletti, e anche per me è una grande delusione. Giustissima l'osservazione che hai fatto, cioè ci siamo tenuti uno che non ci ha portati in Champions, che ha fallito l'obiettivo minimo, arrivando sesti in classifica, e abbiamo esonerato allenatori che invece ci avevano portato quantomeno alla qualificazione. Detto questo, permettimi una battuta. Adesso capisco perché diceva sempre da subito oltre la fine. Mm-hmm. Aveva già capito che doveva in qualche maniera cautelarsi su una mancata qualificazione in Champions.
0: Ah, tu dici che era un maniavantismo, come si dice in questi casi, no? Cioè l'ipotesi che potesse non arrivare a quell'obiettivo. Ma non lo so, Stefano. Noi ci siamo arrivati veramente a tanto così da quell'obiettivo, ce l'avevamo in tasca, che è quello che forse fa veramente male ai tifosi, no Francesca?
1: Cioè, sì, penso proprio di sì.
0: non ci voleva, una volta arrivati e li avevamo risuperati, avevamo davvero, cioè siamo stati terzi a un certo punto, eravamo terzi.
1: Era fatta.
0: E in una partita, in quella in cui noi abbiamo perso con la Fiorentina, ci siamo trovati da terzi a sesti, e poi ovviamente non siamo più riusciti nel controsorpasso. Cioè noi in tre giornate abbiamo buttato via 5 punti e 3 posizioni in classifica. È veramente difficile da accettare, da masticare. Non oso immaginare i tifosi del Milan, perché noi un po' la bocca purtroppo amara ce l'eravamo fatta con una settimana di anticipo, perché eravamo già sesti. I tifosi del Milan l'hanno letteralmente persa, ma neanche nell'ultima giornata, nell'ultimo tempo, perché dopo 2 minuti il Milan vinceva col Cagliari 2-0, quindi era tutto a posto, e poi una partita scellerata che li fa addirittura uscire sconfitti da San Siro e quinti in classifica. Sentiamo Roby.
1: Allora, dopo questo campionato mi piacerebbe veder finire la carriera nella Juve a Bernardeschi, molto meglio di qualche nostro elemento.
0: Roby, questo forse non credo che succederà mai, e credo che molti dei nostri ascoltatori si ribellerebbero a questo messaggio, perché insomma Bernardeschi a me è piaciuto negli anni in cui è stato la Juve, qualcosa di, cioè, c'è quella partita contro l'Atletico Madrid che tutti ci ricordiamo, no? Quella del 3-0 con Ronaldo che fa la tripletta. Bernardeschi era stato qualcosa di clamoroso, di fantastico in quella partita. Sta giocando, ha fatto una buona stagione nel Bologna, e di nuovo però un altro che è sempre infortunato. Io lo ricordo proprio quando c'è stato Juve-Bologna in casa, qui a una delle ultime giornate di campionato, lui era in panchina, entra a 20 minuti dalla fine, credo ultimo cambio a disposizione di Italiano, e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, è dovuto uscire perché si è fatto male in quel quarto d'ora. Oltretutto il Bologna aveva finito i cambi e quindi ha giocato pure gli ultimi minuti in 10, perché lui è entrato, è uscito e si era rifatto male. Non credo che sia fattibile, Roby, mi dispiace che questo tuo sogno, dubito che potrà essere concretizzato. Fabio d'Alessandria, ciao Fabio.
14: Allora, ciao Dario e Francesca, per me Spalletti è il meno colpevole, però un errore grave l'ha commesso. Avrebbe dovuto dare più spazio a Perin in porta, e forse a quest'ora saremmo in Champions.
0: Sai Fabio, questo è forse una delle poche cose che in realtà Spalletti aveva provato a fare, nel senso che a un certo punto aveva messo Perin in porta, e poi però Perin si fa male nella partita contro il Genoa, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, entra Di Gregorio, para il rigore del potenziale 2-1 del Genoa. Da lì Di Gregorio ritorna titolare, non tanto per il rigore parato, forse anche per quello, ma perché poi Perin per un po' di giornate è stato fuori, e a quel punto si è scelto di ridare continuità a Di Gregorio, che tutto sommato se la stava cavicchiando. Poi purtroppo era incappato negli errori che avevamo visto prima, e infatti nel derby l'ultima partita c'era Perin in porta. Poi purtroppo c'è da dire che anche la nostra difesa è quella che è, perché comunque con Perin in porta 2 gol su calcio d'angolo li abbiamo presi lo stesso, no? Per cui alcune cose effettivamente sono da sono da rivedere a prescindere. Spalletti, ma di cosa parla? Il primo ad aver fallito ha portato la squadra nel sesto dopo 15 anni e che è zitto che lavori. Sì, lo so, Boni, però c'è da lavorare. Pier da Ancona, sentiamo.
14: Molti continuano a parlare di Conte, ma non hanno capito che con questa squadra o senza idonei acquisti non verrebbe mai. Hai ragione.
0: Sì.
14: Troppo facile andare a mangiare nei 5 Stelle. Resti pure dove stia.
0: Eh sì, hai ragione, Piero. Questo è un altro tema. Anzi, Conte ci aveva mollato proprio in quella famosa stagione perché non riusciva ad avere gli acquisti che voleva. E secondo me, già l'anno scorso, quando sembrava che dovesse tornare, quando ha nasato che le possibilità di acquisto della Juve non erano quelle che lui si aspettava, ha fatto il passettino indietro. E penso che è peggio che peggio. Cioè, Conte sappiamo che lavora molto bene con la squadra senza le coppe, no? Perché è uno che spinge, spreme, eccetera, eccetera. Già fa fatica nelle squadre con le coppe. In più, se la coppa che deve giocarsi non è neanche la Champions League, penso che non credo che stia proprio neanche prendendo in considerazione la Juve in questo momento, lui come possibilità personale. Ci sarebbero ancora altri messaggi, ragazzi, non ce la facciamo più a leggerli. Grazie, perché davvero oggi ci avete tenuto tanto compagnia. Leggo al volo Arcangelo da Londra, che mi dice: è stato un piacere averti conosciuto, è stato un piacere mio. Arcangelo era uno dei nostri amici di ieri sera, il londinese, dicevamo, che è arrivato addirittura dalla capitale britannica per stare con noi, insieme ai tanti altri che ringrazio e risaluto di nuovo. Abbiamo fatto un sacco di foto, un sacco di selfie, ci siamo proprio divertiti e abbiamo chiacchierato insieme. Ringrazio Francesca Nicotera per essere stata qui con noi, spero di riaverti presto. Saluto Manuel in regia, io vi do appuntamento a venerdì della prossima settimana dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, a sabato di nuovo con Tutta la Juve che vuoi. Lasciamo lo studio a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. Ciao a tutti,
14: ciao.
0: Forza Juve.
15: Tutta la Juve che vuoi.
16: Tutta la Juve che vuoi.
17: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Gli esteri in apertura. Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth Social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
18: Passiamo alla cronaca. Tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 è automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto.
19: Una sola coltellata al torace vicino al cuore. È morta così Samantha Zironi, la cinquantenne trovata senza vita a Ferrara. A chiamare il 118 è stato il marito, Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stata trovata accanto al cadavere. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
18: Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
19: Sono circa 10 milioni le presenze previste nelle strutture ricettive italiane per il ponte del 2 giugno, con prenotazioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare l'aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest'anno di un giorno di ponte in più. Il balneare si conferma la meta più scelta, con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d'arte.
18: Lo sport in chiusura. A Budapest, il Paris Saint-Germain a vincere ancora una volta la Champions League. Ai rigori fa festa ancora una volta la squadra di Luis Enrique, che vince il quarto trofeo così ai calci di rigore. Gabriel calcia malissimo e l'Arsenal dopo 20 anni perde un'altra finale di Champions. Havertz e Dembélé a segno nei tempi regolamentari. Scontri nella capitale francese dopo la partita. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne.
19: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
20: Respirazione. Tutti pensano che sia molto importante tirare dentro, cioè inspirare. Ma tu non puoi inspirare se non hai espirato, cioè devi riuscire a crearti uno spazio il più grosso possibile, il più produttivo possibile per tirare dentro. Lo stesso vale nel mercato, che è difficile perché sanno che la Juventus deve comprare, deve cercare di essere più competitiva, e chi si propone o comunque chi è interessato a qualche giocatore cerca sempre di tirare il prezzo. Quindi bisogna vendere bene per creare possibilità economica, quindi possibilità di incamerare spazio per inserire altri giocatori, quindi vendere bene e poi comprare altrettanto bene se non meglio. Ecco,
21: senti che cosa ha detto Francesco Calvo, che ha conosciuto la Juventus, adesso lavora per l'Aston Villa. Cosa le ha lasciato la Juve? Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so. Da ognuno nel proprio campo ho ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia. Ora invece mi sembrano più numeri che persone. Una speranza per i tifosi, Giorgio Chiellini. Deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Cosa aggiunge Domenico Marocchino, se è d'accordo a queste dichiarazioni di Francesco Calvo?
20: Ma io non conosco l'ambiente, sono abbastanza dichiarazioni, devo dire, standard.
21: Secondo me è qualcosa anche di più, Domenico, onestamente.
20: Ma relativo, cioè, ha menzionato Chiellini, perché è l'unico giocatore che c'è, quindi...
21: Però il fatto che la Juve era la famiglia...
20: Consiglia a un ex giocatore di essere più preso in considerazione, perché essendo stato un ex giocatore è più facile pensare che se ne intenda. Io penso che se ne intenda Chiellini, Giorgio Chiellini, però insomma è abbastanza banale quello che ha detto Calvo, devo essere sincero. È come quelli che arrivano da un matrimonio, si separano, poi si trovano bene nel secondo matrimonio e sono talmente un po' paragnostici da dire vabbè, il primo è andato male, però c'erano delle cose positive. Tu saresti separato, capite? E quello che ha detto è abbastanza, insomma, scontato.
21: Ma che la Juventus non è più famiglia, lo noti anche tu?
20: Ma tu
21: lo percepisci?
20: Le famiglie sono, anche il termine famiglia è abbastanza
21: inflazionata
20: e abbinata a risultati. Ecco, le famiglie, quando ci sono i risultati che vanno, sono famiglie; quando ci sono i risultati che vanno meno bene, cominciano a essere meno famiglie. Ecco, insomma, io preferirei sentirmi dire magari più libero. Un tipo di Juventus avrebbe bisogno di un grande paraculo che è in grado di fare mercato fregando gli altri e portando a casa per sé i pezzi migliori che gli altri hanno trascurato. C'è qualcosa che non torna?
21: Dai, e poi ci salutiamo. Cos'è che non torna? Non ti torna?
20: Ma non è quello che mi torna o non mi torna, è che io sto vivendo questi ultimi 4-5 anni delle situazioni di acquisti e cessioni di giocatori che con sborsi di capitale che fanno dire che qualche errore abbastanza importante è stato fatto, non volutamente, ecco, insomma. Io non ho ancora capito adesso che ho fatto gli ultimi 4-5 anni nel mercato. non ho ancora capito adesso che non c'è una squadra quando le situazioni sono così che non ci sia un rapporto che vada bene tra allenatore, direttore generale, direttore sportivo, direttore dei bagni, direttore della spiaggia, direttore, cioè troppi nomi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
22: Eccoci, buongiorno. Eccoci, siamo pronti per farci queste due ore insieme dopo l'oretta. Scusa, dopo l'oretta che abbiamo passato insieme ieri. È inutile che fai questa faccia. La smettiamo? Manu ha detto che mi ha guardato. Ciao. E allora mi fa. Poverino, sono effettivamente le 3:10, non ha ancora mangiato, quindi gli concediamo la pausa pranzo in questo momento, che si mangia un bel panino con
23: tanto,
22: sì, roba. Hai messo tanta roba? Ah, bravo.
23: Panino estivo, dai.
22: Mozzarella, pomodoro, caprese, origano, dai. E olio.
23: Ricolo.

0: Manu, perché ho detto del giochino e si è voleva suicidarsi praticamente. Allora, prima di fare la prima domanda, è arrivato un messaggio da Stefano, vocale. Vogliamo sentirlo, poi facciamo la prima domanda? Se voglio, se vogliamo, sentiamolo, vai.
1: Chiara, per fortuna che il tuo giocatore più forte della Premier League quest'anno è talmente tanto forte che ha fatto tanta tanta panchina e anche in finale d'Europa League, e adesso ce lo rimandano con gli interessi. È talmente tanto forte che ce lo rimandano indietro perché non gli serve più.
0: Ce lo rimandano indietro perché costa un po', giustamente, perché la Juve non può fare una minusvalenza. Poi nessuno ha parlato di giocatore più forte della Premier League, anche perché, fino a prova contraria, il mio giocatore preferito in assoluto è Phil Foden, che gioca in Premier League, quindi non può essere Douglas Luiz il giocatore più forte della Premier League, se il mio giocatore preferito in assoluto ad oggi è Phil Foden e gioca in Premier League. Quindi questa roba io non l'ho mai detta,
2: perché
0: poi capisco l'ironia.
2: Noi diamo i calciatori in modalità Amazon.
0: Ma infatti, esatto. Ma meno male, perché guarda, parlavo anche con molti colleghi che sostengono la stessa cosa che sostengo io, ovvero che nessuno dice che Douglas Luiz sia tra i centrocampisti più forti del mondo, nessuno dice che Douglas Luiz sia tra i calciatori più forti del mondo, ma santo cielo, vogliamo vedere il nostro centrocampo e fare l'elenco e magari dire che Douglas Luiz in quel centrocampo non fa la differenza, con tutto il bene? Perché poi, se mi dovete fare innervosire fin da subito, ditelo, che così almeno ce l'ha. Io volevo fare un giochino, volevo fare una puntata rilassante, rilassata, e invece guardate che roba. Ah, già sono in un periodo. Beh, pure. Ma davvero? Ma no, ma di là sta facendo un festino. È roba di festini proprio. Ma che cos'è sta cosa? Ma che cos'è? Ma ragazzi, ma io veramente. Comunque, Luca, Chiara, preferiresti un triplete della Juventus oppure un intero anno solare di sole, estate torrida? Vabbè, però, se mi dici, perché così è troppo semplice, perché io odio il caldo totale, mi dici preferisci un triplete della Juve un intero anno con di sole, estate, ti dico il triplete della Juventus a prescindere. Se mi dici se la Juventus vincesse il triplete e ci fosse un anno totale di estate torrida, accetteresti? Salute, accetteresti? Sì, ma mi trasferirei dall'altra parte del mondo al freddo, però accetterei, cioè va bene. Detto questo, io oggi volevo fare una puntata un po' diversa dalle solite che state sentendo adesso, in cui siamo tutti incazzati, tutti così, perché almeno facciamo una roba un po' diversa, cioè se no veramente sentite sempre le stesse cose, diciamo sempre tutte le stesse cose, e giustamente quelli sono gli argomenti, e io oggi voglio fare un qualcosa di diverso con voi. Però se già mi pungete dopo un minuto che sono entrata in diretta, poi non è un periodo molto semplice, sono in un momento emotivo abbastanza instabile. Tra l'altro, lo sai cosa è successo? Perché poi l'universo è incredibile, no? Perché praticamente mio fratello ha una gattina che era incinta, ha partorito, purtroppo sono nati tutti non vivi, diciamo così, e lei è stata male, eccetera, eccetera. E quindi, vabbè, è successo tutto tra ieri e l'altro ieri. È stata operata, sta bene, è tornata a casa, e pensa che noi non dovevamo doveva essere operata alla clinica veterinaria, alla clinica. Non l'abbiamo fatto operare, dovevamo portare da un altro veterinario, no, lì non c'era posto, dal nostro non c'era posto, alla fine tramite conoscenza abbiamo trovato un veterinario a Beinasco, che rispetto a noi è dall'altra parte del mondo, e mentre eravamo lì è stato trovato un cucciolo di gatto che avrà avuto 20 giorni, che si era perso evidentemente, quindi ce l'hanno dato e ci hanno detto lui ha bisogno di latte, lei ha tanto latte, e quindi stiamo elaborando un po' questo trauma, cioè capisci che l'universo è proprio particolare. Comunque, bando alle ciance, a parte la Juventus la Juventus e il caldo, tutto bene, ascoltando la tua meravigliosa voce ancora meglio. Buon pomeriggio a te.

0: carissima Chiara, un abbraccio Tere, grazie. Senti Manu, lo so che stai bevendo, però rispondi subito, poi ti lascio, cioè puoi stare tranquillo.
1: Dica,
0: la prima domanda che voglio fare ai nostri amici, chiaramente domanda risposta perché, è questa: quale partita di questa stagione rigiocheresti se potessi? Una sola. Una che mi dici, quella partita io la rigiocherei. Quale? E perché, amici, non l'ho chiesto solo a Manu, cioè parte Manu, poi vi dico la mia risposta e poi anche voi con messaggi vocali rispondete e via. Ah, ti ho messo in difficoltà, eh?
1: No, dipende dal fine, capisci?
0: Il fine per te migliore.
1: Per il bene del campionato rigiocherei Inter-Juve.
0: Ok. Ok. Ci sta. Io invece rigiocherei Atalanta-Juventus di Coppa Italia, perché secondo me la Coppa Italia poteva essere la nostra portata e quindi lì siamo usciti proprio come dei polli totali.
1: Perché
0: totali.
1: Quella partita lì, se mai avessimo vinto, ci dava una tantissima fiducia.
0: Quello sicuramente.
1: Puoi mettere, andare lì, vincere a San Siro. Non dico quella col Gala perché tanto saremmo usciti.
0: Sì,
1: dopo,
0: per il motivo per cui anch'io non dico quella col Galatasaray, perché tanto... Non saresti uscito col Galatasaray.
1: Ho scoperto che giocano alle 6 la finale.
0: Sì.
1: Ma perché alle 6? Ma porca.
0: Non lo so, tra l'altro matti totali, perché fa pure un caldo. Non so dove gioca, dove si gioca la finale?
1: Istanbul.
0: Cioè, capito, con un caldo torrido giocano alle 6 anziché... Non lo so.
1: Io mi ero organizzato la serata.
0: Non lo so, però sì, giocano alle 18 e la danno poi in replica, se non sbaglio, alle 21 anche.
1: Sì, in chiaro, sì.
0: Esatto. Allora
1: comunque
0: ci dicono...
1: Comunque ieri ho visto una bellissima partita.
0: Ok, Monza...
1: Oh,
0: sì, possiamo dire però che è ora che cambino i regolamenti.
1: Sì, fa ridere
0: perché
1: sta roba.
0: Fa vomitare.
1: Ma
0: questa roba
1: volta,
0: qua.
1: Scusa, una volta, le tre... di Serie A che retrocedevano,
0: ma infatti le tre salivano,
1: le prime tre della B salivano, perché fanno tutti
0: sta roba dei playoff? È assurda, anche perché non è giusto, cioè è vero? Allora, perché se vogliamo premiare chi arriva davanti, allora passa chi arriva primo, secondo e terzo. Se però non vogliamo premiare chi arriva davanti, ma vogliamo che si scontrino le altre, santo cielo, e poi non vale metterci la classifica di mezzo. Per me sta roba qua non ha senso, è vergognoso quello che succede e continua a succedere con questi playoff di Serie B. Allora ci dicono, Davide dice, buon pomeriggio, la partita con la Fiorentina. Poi Max 1276, quella contro la Fiorentina, soprattutto visto la tifoseria che hanno... Poi fino alla fine 69 contro l'Inter senza Rocchi. E poi forse un'ora ci dice: giocano a Budapest la finale di Champions. Tu hai detto Istanbul. Budapest, confermi. Manu conferma. Sì, io non lo sapevo, ve lo dico proprio con tutta la mia onestà intellettuale, non lo sapevo. Comunque.
1: Mi sarò sbagliato io.
0: Comunque, io una. Le altre. Ci sono tre partite in particolare che rigiocherei. Quella con l'Inter, sai perché non la rigiocherei? Perché mi è piaciuta un sacco la reazione della Juventus, quindi secondo me quella partita lì alla fine ha significato tanto. Rigiocherei, vabbè, come prima Atalanta-Juventus di Coppa Italia, senza ombra di dubbio, e le due partite col Como, perché sono quelle che ci hanno cioè quelle lì non abbiamo capito niente. Poi Flamettini, ritorno contro l'Inter senza l'espulsione di Kalulu. Diciamo che la partita con l'Inter è quella che va un po' per la maggiore, che rigiochereste, amici. Lo so, avete ragione. Che dobbiamo farci? Budapest, ok. Sì, ci scrivono al Puskash di Budapest. Poi Budapest, corretto. Va bene, ragazzi. Quindi la finale di Champions. Però diteci. Qual è secondo voi la motivazione per cui giocano alle 10? Ma guarda che anche io ieri ero convinta che si giocasse alle 21. Invece poi ero qua con i colleghi a lavorare e mi dicono: ma come la guardiamo la partita domani? E io, domani sera, no, alle 18. Ah, davvero alle 18? Beh, molto, molto interessante questa cosa. Beh, buono a sapersi. Tutto questo per pur parlè. Voglio sapere anche... Nel frattempo la messaggistica dorme. Se dormite io non vi leggo più e vado solo su Twitch, che invece sono belli attivi, belli carichi, belli caldi come sempre. Quindi Vediamo di iniziare questa gara come avevamo fatto un tempo tra chi scrive di più, tra la messaggistica e Twitch. Vediamo chi vince. Bello, vediamo chi vince. Tra messaggistica e Twitch vediamo chi alla fine vince come numero di messaggi. Questa è una bella battaglia.
1: L'hanno anticipata per permettere, oltre ai festeggiamenti,
0: ok,
1: poi a tutti
0: di andare via.
1: No, di passare la serata, perché sennò poi si fa troppo tardi.
0: Ho capito.
1: Però.
0: Ma che cacchina è?
1: L'ha deciso Ceferino.
0: Vabbè, ma d'altronde se l'ha deciso il nostro amico Ceferin. Mamma santo cielo, mamma mia. Mi mandi il messaggio vocale che ha mandato Michele, per favore. Grazie.
2: Ciao Chiara, ciao, sono Michele da Genova. Hai detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che siamo incazzati. E poi giocando al giochino che hai chiesto di giocare, e ne rigiocherei tante di partite, però rigiocherei Juve-Verona, perché è partito tutto da lì. Nel senso che dovevamo qualificarci, ma avendo sbagliato Juve-Verona in maniera... La vorrei rigiocare, perché è impossibile perdere, è impossibile pareggiare Juve-Verona. Ciao, ti seguo.
0: Ciao Michele, beh, un po' come quello che diceva Manu, nel senso che dipende dal fine a cui vuoi arrivare, perché chi gioca Juve-Verona è chiaramente che la ipotizza come inizio della disfatta per la qualificazione in Champions, chi vuole giocare la Fiorentina perché pensa che giocando comunque, vincendo con la Fiorentina, la Champions sarebbe arrivata. Io voglio rigiocare Atalanta-Juve 3-0, ma perché è un discorso legato alla Coppa Italia, che secondo me poteva essere un trofeo a cui ambire. Manu e molti altri vorrebbero giocare la partita con l'Inter per il discorso Kalulu, ma non solo, perché comunque, come dice giustamente Manu, avrebbe dato una botta non indifferente. Vediamo. Allora, telecronista Marianella ci dicono, poi fino alla fine 69 io rigiocherei tutte le partite che hanno rubato alla Juve, poi forse un'ora porta una sfiga ogni volta che commenta la Juve prendiamo legnate.
1: Comunque io rigiocherei tutto il campionato.
0: No, io ho bisogno di pausa.
1: No, dico,
0: una.
1: Più che una partita io rigiocherei tutto il campionato.
0: Ma sarebbe andato tanto diversamente?
1: Però partendo con
0: Lucianone
1: dall'inizio.
0: Ok.
1: Ma secondo te?
0: Andonio,
1: dove va?
0: Bella domanda. Bella domanda. Sai chi è che l'anno prossimo non andrà neanche in Europa? No.
1: Noi?
0: No.
1: Ah, no. Aspetta, non so. Napoli?
0: L'anno prossimo il Napoli non va in Europa. Cioè, comunque possiamo dire che c'è una mafia, scusate, mafia lo uso in termine non reale, però c'è una mafia,
1: c'è una
0: di allenatori.
1: C'è una congrega.
0: C'è una congrega di allenatori, perché le big hanno sempre gli stessi allenatori che girano, rigirano, stragirano. Ma sono sempre quelli, Spalletti, Conte, Allegri, Gasperini.
1: Perché in Italia, c'è la mentalità che quando arrivi a un certo livello.
0: Ma sono vecchi!
1: Hai paura ad affidarti a quelli giovani.
0: Però chi è che si è affidata a quello giovane? Chi è?
1: Gli unici noi.
0: No, chi è che si è affidato a quello giovane? Chi? C'è una squadra che si è affidata a un allenatore giovane.
1: Kivu. L'Inter.
0: E cosa è successo?
1: Ma perché aveva la squadra forte?
0: Sono d'accordo, però con tutto il bene. Con tutto il bene,
1: anzi,
0: che gli si vuole.
1: Perché è una società forte.
0: Molto. Con tutto il bene. L'Inter cambia allenatore, passa a Kivu e vince il campionato. Le altre continuano a girare lì con stesse, cioè,
1: probabilmente lui non è così scarso come vogliono far credere.
0: Ma chi è?
1: Kivu,
0: ma secondo me non è per niente scarso, perché io chiaramente per lavoro poi seguo tutte le partite, soprattutto delle big.
1: Comunque
0: e
1: a Parma ha fatto bene.
0: Appunto, e l'Inter di Kivu non è l'Inter di Simone Inzaghi, cioè, quindi la mano di Kivu si vede. Detto questo, perché poi sia mai che parliamo in maniera non positiva, oggettiva di quello che è successo. Cioè, ma il Napoli che fa? Da Spalletti, poi Spalletti va via, poi arriva chi era arrivato dopo Spalletti che aveva fatto malissimo? Non è arrivato subito Conte, Rudy Garcia, chi era arrivato?
1: Garcia.
0: Poi passa Conte e Conte va via, arriva Allegri, cioè l'anno prossimo cosa succede? Cioè basta, cambiamo, novità, robe nuove. Mamma mia, sono sempre gli stessi.
1: Tra l'altro, ieri Max, intercettato dai tuoi ex colleghi di una nota TV sportiva.
0: Si può dire.
1: Alla stazione di Milano lo aspettavano.
0: Sì.
1: Lui è arrivato, sì, perché arrivava da Pescara, perché l'ho seguita in diretta. con la compagna, sai che è stato lì per l'evento del ricordo di Galeone, sì. E lo aspettavano fuori dalla stazione, lui è uscito, è andato dritto, questo gli ha fatto 20 domande e lui non ha risposto, ha detto certo. Solo buona serata.
0: Beh certo, ovvio, però il discorso è che secondo me il buon Napoli ci saluta e l'anno prossimo non ha... ma perché sono allenatori troppo vecchi, cioè Allegri con tutto il bene che gli si può volere, faccio un discorso molto molto veloce, però spero che sia chiaro di non attirarmi la shitstorm di tutti i tifosi juventini. Allora, io sono molto grata ad Allegri per quello che ha fatto nei primi 5 anni, perché poi dopo no. Capisco questo amore folle che hanno i tifosi della Juventus, una parte di tifosi della Juventus per Massimiliano Allegri, che non si può toccare neanche quasi nominare. E va bene, ok, per riconoscenza, per amore, per tutto quello che vogliamo. Però, se l'Allegri 2.0 alla Juve fa un disastro, se Allegri al Milan fa un disastro, il Milan non era una squadra scarsa, potete dirmi quello che volete, ma il Milan non era una squadra scarsa, vuol dire che ci sono degli allenatori che a un certo punto andavano bene 10-15 anni fa. Ad oggi, se non diventano più moderni, ragazzi, è finita. Quindi io capisco l'amore che molti di voi hanno per Allegri, ma bisogna essere oggettivi. Ma voi l'avete mai visto giocare il Milan? Raga, sembrava la Juve dell'Allegri 2.0, la stessa squadra. Il problema qual è? No, la cosa positiva, ad esempio, di Spalletti è che Spalletti è un tipo di gioco molto più moderno rispetto ad Allegri. L'altra roba, e qua prendo il terzo in questione, che è Conte. Ma raga, ma Conte dove va? Fa casino. Dove va? Crea problemi. Ma l'avete vista? L'hai vista la conferenza stampa insieme di Allegri e De Laurentiis?
1: A Napoli, per quanto riguarda il gioco, i tifosi non sono
0: contenti. No, per niente. Dicono no,
1: tutti
0: no,
1: che
0: no.
1: Gioca
0: per niente.
1: Male.
0: Sì. Assolutamente. Però dico, ma tu l'hai vista la conferenza stampa Conte De Laurentiis? Ma raga, ma uno che a De Laurentiis dice, qua hanno criticato anche Ancelotti definendolo bollito, e l'altro gli risponde, vabbè Ancelotti mica ha vinto. Stai parlando di Ancelotti, con tutto il bene, caro Antonio. Cioè, quindi...
1: È un po'...
0: Una supponenza...
1: Un po' presuntuosetto lo è.
0: Spalletti anche... Gasperini non ne parliamo, Allegri non ne parliamo, cioè quindi il discorso è che ci sono degli allenatori che purtroppo o diventano moderni e si adattano a quello che serve adesso, o ragazzi è finita, quindi io non lo so.
1: Ma l'allenatore straniero secondo me, con la mentalità che abbiamo qui, non ci viene, perché non ti danno il tempo di lavorare.
0: Assolutamente, senza ombra di dubbio.
1: Qua
0: senza
1: dopo 3 mesi ti cacciano.
0: Senza ombra di dubbio. Però, ma tra l'altro, scusa, ma hai visto il Bologna? Che quest'anno aveva un allenatore che è nato in Germania e si chiama italiano. Ed è italiano. Adesso ha preso un allenatore tedesco che si chiama tedesco, però è nato in Italia. Pazzesca sta cosa. È italiano che era andato via dal Bologna perché pensava di andare a Napoli.
1: È rimasto col
0: cerino. È rimasto un po' appeso.
1: Vabbè, ma tanto si piazzerà da qualche parte a campionato in corso, secondo me.
0: Ma secondo me, sai chi deve prenderlo italiano?
1: Il Milan? No.
0: Tanto non va nessuno. Di quelli forti,
1: stanno
0: il no di uno.
1: Di stranieri anche
0: loro. Ho capito, ma uno gli dice no. Iraola, come diavolo si chiama, gli ha detto no. Xavi gli ha detto no. Pochettino pare che abbia detto. Gli dicono no tutti. Perché hanno una... Perché? Qual è il problema? E vado in chiusura. Che sono nella stessa situazione nostra. Hanno una proprietà, anzi, sono messi ancora peggio. Una proprietà che purtroppo per loro non dà sicurezze, certezze di un progetto. Cioè questo è perché loro hanno cacciato tutti e sono rimasti Cardinale Ibrahimovic, ma non avevano nessuno in mano da mettere nei ruoli in società, tantomeno come allenatore. Però hanno cacciato tutti.
1: Però noi ci lamentiamo che sono vecchi, ma a Madrid hanno ripreso Mourinho.
0: Ma infatti per me è follia quello,
1: Perché in quelle squadre lì gli allenatori con sì. L'A contano
0: okay.
1: Poco.
0: Ok, a Real Madrid. A Real.
1: I gestori.
0: Juve, Milan,
1: Madrid.
0: No, ad oggi.
1: Ma la Juve non è più quella squadra di campioni,
0: appunto,
1: da gestire.
0: Ad oggi non ti
1: ora sa... ci va l'allenatore, infatti
0: quello
1: Spalletti
0: ti dico.
1: Per me è perfetto,
0: quello ti dico, cioè al Real ci possiamo andare io e te ad allenare, Manu, con tutto il bene.
1: Infatti Xavi Alonso è stato fatto fuori dopo più di
0: appunto perché è un allenatore. Va bene ragazzi, tra poco
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Tra pochissimo abbiamo l'ospite e quindi affronteremo un po' di tematiche un po' più calde anche con lui. Max 1276 fino alla fine. Allegri è un problema, lo ha sempre avuto, non si aggiorna e quello alla fine lo penalizza non poco. Fino alla fine 69, brava, hai ragione. Poi Milan, ricordiamo, non aveva le coppe. No, ma infatti, forza onore, italiano, un campano doc avrebbe ucciso per allenare il Napoli. Poi vado a leggere anche qualche messaggio qua. Aspettate, giocano alle 18 per i tifosi, festeggiamenti, Stefano da Firenze. Ma chi dorme? Dico, quella contro la squadra di Milano e quella contro il Como in casa, Terry. E poi si gioca alle 18 per farla vedere nel mondo. La partita che giocherei è quella con il Verona. Poi, ciao Chiara, rigiocherei una delle due sfide col Como. Vincendone una delle due saremmo andati noi in Champions al posto della squadra di Fabregas. Roberto da Forlì. Ciao Chiara, solo un saluto perché non ho nulla da dire, solo rabbia e delusione, Enzo da Messina. Poi, ma la Juve lo ha preso quello giovane, Motta, Stefano da Firenze. Eh sì, è vero, però è in una situazione sicuramente non molto favorevole e con tutto il bene, ribadisco, io Motta, Tiago Motta l'ho attaccato tanto, però posso dire con tutto quello non gli è stato neanche dato il tempo, perché comunque non saremmo sicuramente andati in Europa se fosse rimasto Tiago Motta. Però se prendi un giovane gli dai tempo, se no se prendi un altro non gli dai tempo. Per me non gli devi dare tempo. Poi ciò che era, ci riuscirà Saviano ad alzare il tappeto e far vedere tutto lo schifo che c'è sotto? E poi un'altra cosa, ma è possibile lasciare le indagini a un ultra dell'Inter Viola, ma non è conflitto di interesse? Ciao Simone da Firenze, comunque rigiocherei anch'io contro il Como. Non lo so, io queste robe extracampo onestamente non le tocco, non mi piace toccarle perché sono robe per cui non ho competenze. Lo dico proprio con tutta la serenità del caso, nel senso che parlo di altro, onestamente, parlo di campo, parlo di quello, perché con tutto il bene quest'anno ce la siamo cercata noi. Cioè, quest'anno non siamo andati in Champions per colpa nostra, non per colpa di altri, onestamente. Mi dispiace, ma io la penso assolutamente così, per quanto mi riguarda. Quindi non, delle cose extracampo, aule di tribunali, indagini, eccetera, lascio parlare avvocati, magistrati, eccetera, e investigatori o quello che è. Non ne parlo io perché, ribadisco, per quanto mi riguarda non è colpa di nessuno extra. Se noi non abbiamo fatto questa stagione, la colpa è la nostra, la colpa è della squadra, non di decisioni, non decisioni che ci sono state, per carità. Però secondo me dire che la Juventus non è andata in Europa, cioè in Champions League, e ha fatto una stagione del genere per colpa degli arbitri, per me dà un alibi alla squadra, alla società, all'allenatore, che non devono assolutamente avere, perché ci siamo messi noi nelle condizioni di dover dipendere da decisioni arbitrali. Noi ne abbiamo subite 5 contro l'Inter e non mi ricordo chi, 4. L'Inter ha vinto il campionato, noi siamo in Europa League. Questo è un po' il discorso. Vabbè, quindi non mi piace parlare di roba extracampo, onestamente. Questo è un po' il mio pensiero. Andrea Bargione, ciao Andre.
4: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, a parte che io sono molto arrabbiata con te, te lo dico.
4: Tutto fatto.
0: Cioè io non so le cose, Le scopro dai social. Follia.
4: No, tu sai tutto invece. Forse c'è stata una cattiva comunicazione, ma di questi tempi c'è un po' cattiva comunicazione ovunque, mi pare di capire.
0: No, io lo dico, io niente, ma sai cosa vuol dire niente? L'ho scoperto dai social, dico solo questo.
4: Vedremo di farci perdonare.
0: È giusto che io scopra queste cose dai social? Non credo.
4: Assolutamente no.
0: Allora, io prima di fare la sparata, o comunque di entrare un po' nel merito di quella che è la situazione, faccio un giochino che ho fatto un po' con tutti gli ospiti che ho avuto negli ultimi tempi. E quindi io
4: tu
0: ti...
4: Tu sai che quei giochini mi mettono ansia.
0: No, è un giochino nel senso che devi semplicemente dirmi la tua opinione. Quindi sono indovinelli, né quiz, né niente.
4: Meglio.
0: Allora, ho la rosa della Juventus di quest'anno davanti.
4: Sì.
0: Ti leggo i nomi.
4: Mm-hmm.
0: Tu mi dici sì, cioè sì vuol dire lo tengo, no vuol dire lo mando via, ma fatto in modo realistico, ok? Cioè non è che possiamo, come se fossimo ipoteticamente quel genio dell'algoritmo di Golmon lì, quindi non è che possiamo cacciare tutti, quindi fatto in modo come se dovessimo fare mercato noi, contando che non abbiamo i soldi della Champions, contando che il mercato sarà sicuramente complicato, una roba realistica.
4: Okay.
0: Dimmi se
4: è
0: lo tieni.
4: Ma ci proviamo.
0: Lo so. Dimmi se lo tieni. Se li tieni, chi ti è? Cioè, nel senso, se mi dici sì, se lo tieni magari per la panchina o quello che è, o prestito o quello che è. Questo.
4: Va bene. Vai.
0: Se ti vuoi fermare per sviluppare su qualcuno di loro e andare più in profondità, fermati pure e dimmelo.
1: Perfetto. Se no dici passo.
0: Se no dici passo. Non può dire passo. Non può. Non può dire passo. Può dire sì o no. Deve avere un'opinione. No, come passaparola. Passaparola.
4: Ah, passaparola, brava. Passaparola.
0: Allora. Di Gregorio, sì o no?
4: No.
0: Perin?
4: Sì.
0: Titolare o panchina?
4: Panchina, ovviamente.
0: Pinzoglio?
4: Pinzoglio per il cuore, ti dico sì. Uno dei pochi che salvo perché sì.
0: Il Pinzoglio ha, come si dice, ha l'immunità diplomatica.
4: Esatto.
0: Bremer?
4: Bremer, io lo cederei per fare cassa. Forse è uno dei pochi che puoi cedere per fare cassa, quindi ti dico di no per questo motivo.
0: Ok, Kalulu?
4: Sì, assolutamente 100%.
0: Ok.
4: Titolare.
0: Certo, Kelly?
4: Sì. Sì.
0: Panchino titolare, cioè nel senso
4: titolare, okay. Non, considerato essendo realisti è meglio dire di sì,
0: esatto.
4: Titolare.
0: Eh sì, no, dobbiamo essere realisti, sennò è ovvio che magari cacciamo il 90% della squadra.
4: Esattamente.
0: Mi sembra evidente. Federico Gatti?
4: Federico Gatti ti dico di sì per la panchina, ha una grinta che pochi altri hanno. Però me lo tengo in panchina come estrema razio, mettiamola così.
0: Ok, l'allucinazione collettiva, Andrea Cambiaso?
4: No, assolutamente no.
0: Ok, poi c'è qualcuno che ha fatto l'abbonamento al J-Medical quest'anno, Cabal
4: direi di no, assolutamente no.
0: Ok, Holm lo riscattiamo?
4: Sì.
0: Ok.
4: A cifre ragionevoli sì.
0: Quindi non a quella cifra?
4: No.
0: Ok. Locatelli?
4: Locatelli sì, per la panchina è un ottimo.
0: Bravo, ragazzo, d'accordo, me. Totalmente d'accordo. No, però Manu non fare per la panchina, io sono d'accordo. Totale. Ok,
4: sì, sì, sì.
0: Arriviamo a un altro che ha fatto l'abbonamento con non so cosa, sicuramente non con la Juventus, Mainers.
4: Assolutamente no.
0: Ok.
4: Il problema è chi però lo prende.
0: Lo so.
4: Secondo me è quello.
0: Sì, totale, no. Totalmente d'accordo. Turam?
4: Turam sì. Tra panchina e campo. Secondo me ha ancora tanto da dare. Io me lo sarei come un elemento buono.
0: D'accordo. Wes?
4: Wes è inamovibile.
0: Ok, arriviamo a un altro che mamma mia, cioè io non ce la posso fare. Tutte le volte che sta per entrare in campo mi viene male. Fabio Miretti?
4: Fabio Miretti no.
0: Okay.
4: Neanche il panchino, onestamente.
0: Ok, Kostic lo rinnoviamo a cifre ragionevoli o lo salutiamo?
4: Lo salutiamo ringraziandolo.
0: Ok, Azic?
4: Adic lo cederei ma in prestito. Secondo me è ancora tanto da far vedere. In Serie A, se si può.
0: Ok, vabbè, ultimamente ha fatto un mezzo abbonamento anche lui col J-Medical, ma ha stretto i denti. Kenan Yıldız
4: è il futuro di questa squadra, è l'unica luce in mezzo a un buio più pesto possibile. Quindi Kenan Yıldız me lo tengo stretto.
0: Ok, Bogalo riscattiamo?
4: 100%.
0: Qua io non so, per me resta un enorme punto interrogativo irritante. Con Seisao?
4: Io con Seisao me lo tengo.
0: Titolare?
4: Magari più dalla panchina verso il campo che titolare fisso, dipende anche da chi potresti prendere realmente.
0: Adesso poi arrivo anche lì. Zegrova?
4: Io Zegrova, ditemi quello che volete, ma quei movimenti lì a me...
0: Anche a me.
4: Io me lo tengo dalla panchina, me lo tengo.
0: Sì, sono d'accordo. E poi qua, anzi, facciamolo per ultimo. Lui lo tengo per ultimo. David?
4: No, assolutamente.
0: Bah, cattiveria. Io lo tengo, ve lo dico. David, io lo tengo. Vabbè, dobbiamo dirci se Open Dalo teniamolo o lo cacciamo.
4: No. Direi proprio di no.
0: Poi c'è l'altro che ha fatto abbonamento al J-Medical da tempo, Memory.
4: Stai parlando di Arcadius.
0: Sì, che però ha un contratto fino al 2027 con la Juve.
4: Ma guarda, ti dico, l'unica volta che è entrato in campo quest'anno non ha fatto neanche così tanto male.
0: Ma perché lui non è scarso.
4: No, al contrario di alcuni che abbiamo già in rosa, no, non me lo terrei però.
0: Ok, allora, arriviamo all'ultimo... che mi sono tenuta per ultimo volontariamente, ma per un discorso... Sì, arrivo, aspetta. Per un discorso... Sì. Me lo sono tenuta per ultimo per un discorso legato al fatto che bisogna capire quello che succederà. Rifammi i tamburi. Era questo il momento dei tamburi.
4: Ah, ok. Anche la...
0: Dusan Vlahovic, che facciamo?
4: Direttrice artistica di Sanremo. Dusan Vlahovic, io magari se afferro qualcuno io me lo tengo in panchina, buono per entrare, ma non può essere l'attaccante titolare della Juve, voglio altro.
0: Però io ti comunico una cosa, caro Andrea Bargione, che... Vai. Perché l'ho detto anche ieri, quindi lo dico anche a te perché magari non hai visto la mia frecciata.
4: Io l'ho vista, no, l'ho visto.
0: E allora, il buon Dusan Vlahovic... è il migliore come media gol per minuti giocati in Serie A.
4: Bene, ottimo. Però sono dell'idea che possa dare molto di più di quello che ha
0: dato
4: fisicamente e altro. E quindi secondo me un po' di panchina per entrare e vedere che ha un po' di concorrenza può essere la chiave giusta.
0: Ci sta. Ci chiedono Milik. Ragazzi, l'abbiamo detto, Andre non lo terrebbe. Io onestamente neanche, con tutto il bene, però ho dei dubbi che si riesca a mandare via, anche perché ha un altro anno di contratto, quindi...
5: Ma è del mestiere questo.
0: Vabbè, a caso. Senti, visto che abbiamo fatto questo giochino, io adesso passiamo alle cose formali, come direbbe qualcuno. In teoria ci sono dei giocatori che torneranno, no? Alla Continassa, che sono Nico Gonzalez, Douglas Luiz. C'è il discorso Arthur, punto di domanda, che si è proposto, eccetera eccetera, considerando che c'è Spalletti in panchina. Allora, terresti, o meglio, daresti una seconda opportunità a qualcuno di questi giocatori qua?
6: O li un po' anche da lei.
0: O li lasceresti andare via senza pensarci?
4: Io forse l'unico giocatore su cui potrei investire un minimo e dargli una seconda chance è Douglas Luiz.
0: Concordo.
4: È l'unico giocatore che può dare un po' più di velocità e manovra e fluidità al centrocampo, è l'unico giocatore, perché lì abbiamo delle grosse lacune, però gli altri due onestamente no.
0: Ah già, ci dicono, è vero, scusate, me lo sono dimenticata, c'è anche João Mario.
4: Anche João Mario, no, mi tengo Holm, lui lo darei via. Non lo so, non mi ha mai entusiasmato João Mario, ha giocato poco, è vero, però Holm ha un altro passo. Quando è entrato quest'anno ha fatto molto bene, quindi perché andare a investire su qualcun altro?
0: Sì, io darei invece, la darei a, sicuramente a Douglas Luiz, perché secondo me con Spalletti può fare molto, molto... Hai ragione, scusa, darei una seconda possibilità a scusa, guarda che se ti sente, vedi che ti combina. la darei a Douglas Lewis, l'opportunità la darei a Douglas Lewis senza ombra di dubbio, ma onestamente io tra João Mario e Holm mi tengo João Mario, perché secondo me, perché la Juve deve investire da altre parti e João Mario è già nostro, non spenderei quei soldi per Holm, secondo me bisogna sistemare altre situazioni. Cosa? Ma tu sei andato a dirgli quello che hai detto? Ha sentito? Ah ok. Ma io non ho detto niente, hai fatto tutto tu. Cioè,
4: io non so che cosa sta succedendo.
1: Tu che hai detto, io la darei alla Douglas Lewis. E io ti ho detto, occhio che esce male, detta così.
0: Assurdo. Sì, perché la di là c'è il tuo amico. È per quello.
4: Ok. Chiaro,
0: e quindi ho detto, se ti sente quello che dici, vedi.
4: Certo, ho collegato i puntini.
0: Ok. Ah, già, ci dicono, scusate, io me li perdo perché sono troppi che abbiamo in giro. Rugani? No, per me no, basta.
4: No, diciamo di basta, direi basta. Direi basta.
0: Ok, torniamo a noi e entriamo nei discorsi più spinosi. Nel senso che da una parte abbiamo il Milan che ha cambiato tutto e sta cambiando tutto senza però avere nulla in mano, perché questa è la realtà, continua a avere no. Noi invece confermiamo ad oggi tutto e in mano abbiamo poco o nulla, perché i giocatori continuano a dirci di no. Come la vedi?
4: La vedo che per l'ennesimo anno la Juventus parte impreparata ancora prima di iniziare la stagione e continuano a non girare bene le cose. Onestamente io per iniziare un nuovo ciclo, però chiaramente con Spalletti in panchina, perché non esiste nessun altro allenatore oggi che vorrei sulla panchina della Juventus se non Spalletti, ma a mio modo di vedere la dirigenza andava bocciata in blocco, perché non è possibile che siamo neanche a inizio mercato e già due o tre giocatori hanno detto no grazie, ma siccome non siamo una squadretta di metà classifica mi aspetto che si abbia il valore e la convinzione di dire a un giocatore vieni punto e basta con Champions Europa League, ma mi aspetto che venga, mi aspetto che si vada da Allison a dire tu sei il nostro portiere del futuro, vieni da noi perché noi siamo la Juventus, mi aspetto che si vada da Robertson e gli si dica direi che siamo un po' meglio dell'altra squadretta di Premier che si è salvata all'ultima giornata, e mi aspetto che ci sia la voglia e la volontà di costruire una squadra, una società vincente, cosa che ad oggi in casa Juve non vedo nelle sfere alte, non vedo nella dirigenza. Prendo nota del fatto che per l'ennesimo anno la Juventus stia costruendo una squadra così, puntata sul vediamo quello che succede, un mercato come è stato fatto in estate a gennaio, prendendo giocatori con algoritmi che non hanno nessun senso, sì. E con una società che in questo momento ha lo sbando totale. Perlomeno il Milan ha fatto tavola rasa, secondo me non farà grandissime cose, no. Però perlomeno ha bocciato in blocco. Se Giuntoli l'anno scorso è stato bocciato per gli acquisti che ha fatto,
0: esatto.
4: E tanto peggio di come lì non ha fatto, esatto. Mi aspettavo che ci fossero delle prese di posizione di questo genere. Evidentemente la proprietà ha preso questa via, una via, a mio modo di vedere, completamente disastrosa.
0: Tra l'altro, sì. Ah già, l'algoritmo di come lì.
4: me lo immagino così.
0: Questo è come lì tutte le mattine quando arriva la continassa. No, tra l'altro, giustamente si è massacrato Giuntoli, io non particolarmente, ma ad oggi, se guardiamo la rosa della Juventus, Thuram gioca titolare, con Seisau l'ha portato Giuntoli, Kalulu l'ha portato Giuntoli, Di Gregorio, che piace o no, comunque ad oggi è il portiere titolare della Juventus, l'ha portato Giuntoli. È vero che ha sbagliato, ma secondo me non ha sbagliato tanto a livello di giocatori, perché Coppa era il miglior centrocampista della Serie A e Douglas Lewis era il miglior centrocampista della Premier League. Chiaro che si sono spesi troppi soldi e siamo totalmente d'accordo, ma per me come lì ha fatto 10 volte peggio il buon Giuntoli. E chiudo, scusa Andre, dicendo che tu hai nominato Alisson. Io non sono d'accordo sul discorso Alisson, nel senso che meno male che Liverpool ha bloccato, io su questo ho acceso un cero, perché a proposito di algoritmo, io non capisco come funziona l'algoritmo di Como lì, perché il buon Alisson ha saltato 67 partite negli ultimi tre campionati, vuol dire più di 20 partite all'anno, Quindi io un altro giocatore che ogni 3x2 è infortunato, onestamente non lo vorrei, per quanto sia forte, perché chiaramente è fortissimo Alisson, però se ha delle problematiche fisiche che lo perseguitano da 3 anni, secondo me saremo punto a capo. Ma questo mi fa ancora capire di più, e no, o meglio, non mi fa capire come lavori l'algoritmo di Common Lee. E chiudo dicendo una roba, perché giustamente Manu mi ha messo davanti la notizia. Holm si è fatto male ed è costretto a rinunciare al mondiale, lo ha comunicato la Juventus con poi il Forza Emil alla fine, e questo mi conferma ancora di più, con tutto il bene, che è un altro giocatore che purtroppo ha sempre delle problematiche fisiche barra muscolari, e noi basta, cioè nel senso, siamo pieni di giocatori che sono pieni di problematiche fisiche, ma io non capisco come si è fatta, cioè Andre, l'unico giocatore che Common Lee non ha preso con l'algoritmo, ma l'ha preso perché lo conosceva, e Bogà, ed è l'unico che santo cielo ha fatto bene.
4: Sì, ma infatti io do un consiglio caldissimo che può tranquillamente mettere e buttare via Common Lee, che bisogna tornare a visionare i giocatori in campo, gli algoritmi fanno, non lasciamo che il calcio diventi questa roba meccanica che non serve a nessuno, andiamo a vedere i giocatori che abbiamo in next gen in primavera, da crescere, non da fare esordire oggi, ma da crescere un domani. Stiamo attenti a che giocatori abbiamo cresciuto e abbiamo dato via in passato. Muharemovic per esempio, su tutti, che adesso è ambito da mezza Italia. Cioè, non si può lavorare in questo modo. Bisogna lavorare facendo attenzione ai profili che tu valuti e visionando i giocatori attentamente. A me Alisson piaceva, ma semplicemente perché è un nome di spessore.
0: Certo.
4: Probabilmente la Juve valutava di avere un profilo esperto che desse un po' sicurezza a tutto il reparto, che probabilmente poi sarà, forse, non lo so, orfano di Bremer, avrà sicuramente bisogno di un estremo difensore forte e di carattere. E quindi in quel caso Alisson poteva essere perfetto. Io per la porta un altro nome che è un mio sogno, ma anche lui non è che con gli infortuni sia andato benissimo nella sua storia, che è De Gea. A me piacerebbe molto vedere De Gea con la maglia della Juve, secondo me è un ottimo portiere e come numeri non è neanche malissimo. Però io credo che l'errore più grosso della società sia stato quello di inizio anno. Cioè, eravamo a Venezia, tu lo sai, eravamo lì. Tudor esce dal penso di Venezia e dice: ciao ragazzi, grazie a tutti i tifosi lo ringraziano e tutto il resto. Lui sapeva che non avrebbe fatto nemmeno il mondiale.
0: Sì.
4: Ma allora non ripartire da un allenatore che hai sostanzialmente sfiduciato, gli hai detto grazie per questo lavoro, però adesso abbiamo bisogno di far sul serio. Ma un allenatore come può partire a lavorare in questo modo? Peraltro un allenatore che, ahimè, per quanto io ami l'uomo Tudor, non è un allenatore che ha tantissima esperienza, soprattutto internazionale. Bisognava ripartire con un ciclo vincente, con un allenatore vincente. C'era Spalletti libero, c'erano altri allenatori liberi. Bisognava partire da un allenatore con cui tu partivi con un progetto sensato. Mi sembra che in questo momento, e da inizio anno, da quando è arrivato con Molliva, forse anche prima, sia tutto raffazzonato la Juventus.
0: Sì.
4: E questo non può succedere, perché magari all'Inter dei settimi posti che non faceva niente è un conto, ma la Juventus ha una storia millenaria, una storia lunghissima, e bisogna avere rispetto per la storia, per la maglietta e per i tifosi della Juventus, e questa società oggi non sta avendo rispetto di niente.
0: Sì, no, tra l'altro poi guarda, è stato intervistato Marotta, no? Qualche giorno fa, a cui è stato chiesto, ma è vero che sei andato via per il discorso Ronaldo? E lui ha detto no, la Juventus voleva ringiovanire la dirigenza, cioè ringiovanisci i giocatori, ringiovanisci gli allenatori, non ringiovanire la dirigenza, santo cielo. Poi appunto, come dice Manu, bisogna anche crederci, perché poi Marotta aggiunge: comunque sull'operazione Ronaldo io non ero d'accordo, ma come non sarebbe stato d'accordo nessuno, con tutto il bene, io giuro che io ero a Sport Italia, era il primo mercato che facevo a Sport Italia quello, e dicevo: ma siamo matti a prendere un giocatore a quelle cifre? E lì è iniziata la fine della Juventus. La fine della Juventus vincente è iniziata con quell'operazione. E Marotta non è un cretino, anzi.
4: Assolutamente, credo che sia uno dei dirigenti più competenti, adesso addirittura presidente, sia uno dei dirigenti più competenti in Italia, dopo forse la storia che ha fatto Galliani col Milan, credo che sia solo più lui, e grandi altri dirigenti non ce ne sono. Onestamente il colpo Ronaldo è stato un colpo pazzesco, poi purtroppo la Juventus, bisogna dirlo per contestualizzare tutto, ha avuto anche la sfortuna di avere il Covid dalla sua parte, però è chiaro che è stato un colpo assurdo, senza senso.
0: Sì, ma
4: e io credo che Marotta sia andato via per quello.
0: Se non avessi vinto la Champions, o meglio, non vi, diciamo così perché non l'abbiamo vinta, non vincendo la Champions, comunque Covid o non Covid, non saresti mai rientrato dell'operazione Ronaldo, mai.
4: Ma non è stato fatto un calcolo ottimale, evidentemente Marotta questa cosa l'ha detta, è chiaro che adesso in quei resti non può dire che questo, però
0: certo, bravo.
4: Però non, non è assurdo, lui è andato via per quel motivo lì, sì. Che ci sta, e forse probabilmente il tempo di galantuomo aveva avuto l'azione lui.
0: Sì, sono d'accordo, anche perché per quanto mi riguarda da lì è iniziata la rovina, cioè Marotta va via e dove va all'Inter e si inverte tutto quello che era successo fino a qualche mese prima. E poi so che sto andando un po' lunga, ma poi chiudo, giuro. Volevo anche affrontare rapidamente il discorso legato alla questione allenatori in generale che stavo affrontando prima, perché gira che ti rigira le big hanno sempre gli stessi allenatori. Allegri adesso va a Napoli, l'unica squadra che ha preso un allenatore giovane è stata l'Inter con Chivu e ha vinto il campionato, ma gira che ti rigira siamo sempre con Spalletti, Gasperini, Conte, Allegri, sono questi quattro che girano. E sì, Napoli per me l'anno prossimo non va in Champions, è in Europa, questo ve lo dico.
4: Ma io non riesco a capire onestamente la scelta del Napoli, cioè c'era un allenatore preparato sulla piazza, un allenatore preparato, giovane, capace, con il gruppo. Sì, ci sono grandi campioni, ma direi che sono abbastanza gestibili. Ma perché non sono andati su Vincenzo Italiano? Perché non sono andati a prendere un profilo come Palladino, per esempio? Capaci di dare continuità a quel lavoro di Antonio Conte. Prendere Massimiliano Allegri vuol dire andare a distruggere completamente quello che è stato costruito insieme ad Antonio Conte. E ripeto, io sono legato a Massimiliano Allegri da tutto quello che ha fatto alla Juventus e non ho dubbi che rimarrà nella storia della Juventus, però il calcio è arrivato nel 3000, lui
0: bravo, nel
4: 1550,
0: esatto,
4: tanto zero.
0: Andava perché... bene 15 anni fa Allegri,
4: sì. Eh sì, assolutamente sì, forse De Laurentiis è arrivato un po' tardi, ma diciamo che il Napoli adesso sta pensando di ricostruire quella che è stata la grande Juve, perché poi onestamente è andato a prendere l'ex dirigente della Juve
0: che è quello che ha spinto per Allegri, come giustamente diceva Manu.
4: Esattamente, poi è andato a prendere Conte per ricostruire e adesso è ripreso Allegri, cioè voglio dire, De Laurentiis dovrebbe fare nel Napoli la storia del Napoli, non dovrebbe fare copia e incolla di quello che è stata la storia della Juventus, e quello è quello che sta facendo il Napoli, esattamente quello, quindi Allegri scelta inspiegabile.
0: Sì, tra l'altro ci scrive Gianni Deppe, ti saluto, manca solo Conte al Milan, siamo a posto, che potrebbe anche essere, perché è libero.
4: Non lo so, però Conte va sempre nelle società in cui c'è un minimo di tranquillità, in questo momento il Milan
0: direi di no. Va bene Andre, grazie mille come sempre.
4: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Saluta tutti,
4: ciao. Ci salutano tutti, ciao.
0: Ciao. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo.
3: Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.

0: fermi per un secondo.
1: È il bello della diretta.
0: Neanche bere. Scusate, arrivo,
1: Qua entriamo. Vai con calma.
0: Entriamo a tradimento. Dovevo bere, stavo anzi, devo bere. Quindi adesso io berrò e tu mi manderai un messaggio.
1: Facciamo vedere anche il bello della diretta.
0: Sì, sì, certo, assolutamente.
1: Comunque, bentornati.
0: Volevo mandare, ho detto, mentre io bevo, mando un messaggio.
1: Che è bella sta roba.
2: Fuori Elkan, dentro Lapo, almeno ci divertiamo.
0: Sì, bisogna, cioè adesso con tutto il bene
1: ci divertiamo.
0: Lui si diverte sicuramente, quello senza ombra di dubbio. Però vabbè. Max 1276 fino alla fine, su Marotta per me c'era qualcosa di grosso e molto pesante dietro non l'acquisto di CR7. Sarebbe da chiedere ad Andrea Agnelli, lui sa, no, ma guarda ragazzi, c'era il discorso CR7 e il discorso principale, questo ve lo dico per certo.
1: Beh, le voci di corridoio dicono non che lui flirtava con l'Inter.
0: Vabbè, d'altronde, però io ti dico per certo, e per vabbè, certo vi dico che è stata la prima estate di mercato che ho fatto a Sport Italia, quindi vi dico per certo che la causa scatenante fu quella di Ronaldo. Poi si può dire tutto quello che volete, ma io sta, ve lo dico sta, per certa, certo questa roba qua, ok?
1: Ah, Luca perché ci dice, probabilmente lui avrà detto, volete fare così? Fate pure.
0: Esatto.
1: Io mi dissocio.
0: Esatto. Luca dice, la canzone era bellissima, non l'avevo mai sentita così a lungo.
1: È uno stile molto novantesco, come dico io. È una quattro quarti stile house anni 90.
0: Vabbè, tu parli in musichese, cosa che io non capisco.
1: Con quel suonino hanno fatto delle hit pazzesche negli anni 90.
0: Ok, io sono più per musica diversa. Ma tra l'altro sai che stasera c'è il primo dei 70.000 concerti allo stadio? Ma ci sono i Rock in 100?
1: L'altro ieri sono passato fuori dallo stadio, sì, e stanno facendo le prove, c'è una musica a tutto volume. Sì, sì, stanno montando
0: deve
1: il palco.
0: Deve essere, guarda, io non amo rock.
1: Non so chi c'è però.
0: I Rock in 100.
1: Chi?
0: Rock in 100 sono un gruppo,
1: sì, ho capito,
0: di 100.
1: Quelli che suonano tutti insieme.
0: Secondo me sarà uno, io non amo rock, ma secondo me questa roba qua sarà uno spettacolo pazzesco, cioè deve essere veramente bello. Narcos dice, diamo uno scossone al mercato, prenderei Neymar, io ci credo, guarda.
1: Ciao, sono Neymar, dovevo giocare ai mondiali ma mi sono fatto male.
0: No, secondo me ce la fa, in qualche modo ci va, ma se dovesse arrivare Neymar alla Juve anche a 80 anni io sarei comunque la persona più
1: per
0: felice
1: me,
0: del mondo.
1: Per me è uno che destabilizza troppo gli ambienti.
0: Non mi interessa. Poi a me, ma che giocatore, che giocatore, quello se avesse avuto la testa sarebbe stato tutti gli anni a lottare per il pallone d'oro con gli altri due, perché per me è giocatore clamoroso.
1: A me non piace quando fa le sceneggiate, cioè è imbarazzante. È imbarazzante.
0: No vabbè, io adoro Neymar. Io Neymar è nella mia top 5 di sempre.
1: Il problema di questa gente qua è che non ha la testa.
0: No, non mi fa quello che ho detto, assolutamente. Cioè, per me però Neymar è nella top 5 dei giocatori.
1: Sì.
0: No, ma in generale, sì, parte tecnicamente, proprio per come mi gasava. Cioè, Neymar, Messi, Suarez, vabbè, adesso più recente, io impazzisco per Foden, a me piace tantissimo, non ci posso fare niente. Sono quei giocatori che proprio li vedevo giocare e dicevo mamma mia che roba, a me piacciono proprio quei cioè Ronaldo a me non piace, non ci posso fare. Forti nessuno mette in dubbio, parlo come tipologia di giocatore, a me Ronaldo non piace.
1: A me sai chi ha gasato tantissimo?
0: Non mi gasa, non si può fare niente.
1: Quando era al Barcellona, indovina.
0: Ma chi?
1: Ronaldinho.
0: Ah beh, Digno, ecco, Digno un altro
1: Ronaldinho,
0: di quelli, sì,
1: ragazzi,
0: bravo,
1: cioè,
0: esatto.
1: Io quando vedo giocare Ronaldinho proprio mi...
0: Cacà.
1: Sì, no, però Ronaldinho, secondo me all'epoca era più forte di Messi. Messi poi è venuto fuori.
0: Sì, però nel prime comunque di entrambi
1: era
0: erano...
1: Ronaldinho.
0: Nel prime per me Messi è nettamente più forte, ma in quell'epoca lì quando Messi era più giovane, beh sì, cioè Digno è...
1: Ma pensa essere Messi...
0: Sì.
1: E giocare con Ronaldinho, sì. Bellissimo.
0: Sì. Tra l'altro, se non sbaglio, Messi esordisce in un cambio proprio con Ronaldinho, dovrebbe essere quello. Fino alla fine 79 lo sbaglio è stato dare via Szczęsny per prendere Di Gregorio, Gianni Depp, ma in quel momento come si faceva a non essere esaltati da CR7? Giuro che io non ero per, continuavo a dire, ma vi giuro, vi farei parlare con i miei ex colleghi di Sport Italia all'epoca e vi confermerebbero questa cosa. Io continuavo a dire, ma questa operazione non ha senso, è un'operazione che non ha senso, tanto il campionato lo vinci lo stesso e la Champions no. Quindi io non sono mai stata gasata dall'operazione Cristiano Ronaldo, perché per me era la fine di tutto, perché non ce lo potevamo permettere all'epoca, e figurati.
1: Sì, comunque ti voglio ricordare che alcuni campionati li abbiamo vinti grazie a lui, perché se non segnava
0: vincevi
1: lui,
0: lo stesso.
1: Se non segnava lui, non
0: vincevi
1: segnava
0: lo
1: nessuno.
0: Stesso. Vincevi lo stesso, cioè eravamo troppo più forti anche senza Ronaldo. Troppo
1: Vabbè,
0: più
1: ma
0: forti.
1: Quante partite ti ha risolto?
0: Sì, ma se non le avesse risolte lui, le avrebbe risolte qualcun altro. Eri troppo più. Quei campionati lì li avresti vinti lo stesso, anche senza Ronaldo. Cioè non ti ha fatto la differenza in campionato, per me. Quindi no, io non ero gasata per niente, anzi ero molto preoccupata dall'operazione Ronaldo, molto. Oltretutto dopo due finali di Champions League perse. Allora, vado a recuperare i messaggi. Tu. Ciao Chiara, la Juve esiste ancora la meritocrazia? Con Mollina e club da lui gestiti, cosa ha vinto per meritare quel ruolo? Ciao da Luca. Beh, bella domanda. Bella domanda, non lo so. Non lo so, probabilmente l'hanno ritenuto l'uomo giusto in quel momento. Poi, onestamente, non lo so. È una domanda troppo complicata, bisognerebbe essere dentro.
1: Non l'ha scelto in primis Elkan.
0: E chi l'ha scelto?
1: Qualcuno gliel'ha suggerito.
0: Ah, beh, ma certo, assolutamente. Vabbè, quello sì.
1: Ma il problema è proprio quello.
0: Lo so.
1: Il problema è proprio quello.
0: Lo so. Xavi dice, che vi devo dire? E io la penso così, sono una mosca bianca in mezzo a tutto, però è il mio pensiero, non ci posso, mai stata esaltata da quell'operazione.
1: Che Ronaldo R9.
0: Quale, il fenomeno?
1: È Ronaldo, quello è Ronaldo.
0: Ma per me Ronaldo vero è senza ombra di dubbio Ronaldo il fenomeno, ma quello però... Credo ci siano pochi dubbi, se qualcuno dice il contrario. Però sì, no, sono d'accordo. Poi questo l'ho letto. Poi anch'io sono rimasta sorpresa dall'ingaggio di Allegri a scapito di Italiano. Il Milan e Allegri hanno fallito, Allegri lontano dalla Juve, gode di stampa favorevole. Giusto un pochettino, vero Sabatini? Giusto un pochettino, vero Sabatini? Che alla fine l'unico che ha sempre avuto ragione tra i miei giornalisti in assoluto preferiti è Trevisani. Trevisani per me dice, cioè non è che dice la verità, Trevisani rappresenta il mio pensiero. Sabatini, ragazzi, cioè con tutto il bene che gli si può volere, ma difende in alcuni casi l'indifendibile, Vabbè. Mitica Chiara, facciamo prima dire quei 3-4 che vogliamo tenere, ma non si può, bisogna farlo in maniera sensata, questo giochino che ho fatto. Poi, cosa ha fatto Perin per godere di così tanto sostegno da parte dei tifosi? Mistero, io condivido il tuo messaggio, cara Federica. Condivido assolutamente il tuo messaggio, perché io non lo capisco. Per me Perin e Di Gregorio sono praticamente allo stesso livello. Semplicemente uno è più grande, quindi ha più esperienza, l'altro è più giovane e ha meno esperienza. Uno ha giocato di più alla Juventus e quindi sa gestire forse un pochino meglio certe pressioni, però poi Perin ha fatto errori grossi anche lui, quando ha giocato, quindi... No,
1: sì,
0: non condivido.
1: Non gravi come Di Gregorio, però.
0: Sì, ma io non, questa roba qua, distinzione Perin e il Salvatore, Di Gregorio è un bidone,
1: però,
0: no.
1: Però errori gravi come Di Gregorio, no, dai.
0: Sì. Ha preso anche dei gol sul suo palo,
1: Come?
0: Ha preso anche dei gol sul suo palo, esattamente come quelli di Di Gregorio,
1: sì,
0: e nessuno ha detto niente.
1: Parliamo di papere. Papere,
0: capito.
1: Papere.
0: Ho capito, ma stiamo parlando di due portieri che per me sono bene o male allo stesso livello. Cioè, e se devo tenermene uno in panchina, mi tengo Di Gregorio perché è più giovane. Onestamente, non mi tengo Perin.
1: Guarda, io da tifoso sarà anche una cosa stupida, banale. Ma uno che sui social, quando gli fanno il giochino, chi scegli tra Buffon e Handanovic? Scegli Handanovic, scusami.
0: Su quello siamo d'accordo. Fino alla fine a CR7 non è stata fatta la squadra giusta per lui, e con un solo giocatore la Champions non la vinci. Ma CR7, guarda, ci mancava solo la squadra giusta per lui, e poi fallivamo proprio se facevamo la squadra giusta per CR7, visto poi, che abbiamo speso milioni per lui.
1: Magari l'anno prossimo Di Gregorio va a giocare, che ne so, in una squadra di media classifica, non lo so, e farà benissimo. La Juve non è facile giocare.
0: Vabbè, secondo me non è da mandare via, per me. Per me vi entrambi, e Gianni Depp qui chiara hai ragione, mi ricordo che appena arrivato lo chiamavano Paperin. Sentiamo un messaggio vocale. Ma ho capito, però è vero, cioè la prima stagione che fa Di Gregorio alla Juve l'abbiamo ucciso, cioè ma calma,
1: è stata sbagliata la gestione e l'inserimento del calciatore,
0: su quello sono d'accordo.
3: Ciao Lordo Roma, comunque un mercato sostenibile si può fare considerando l'uscita di Bremer intorno ai 50 milioni e quella anche di Cambiaso, no? Meno tra i 35 e i 40. Se noi ci andiamo a prendere Konaté, che sta a zero, e non ce lo facciamo sfuggire questo parametro zero, almeno questo. Poi prendiamo Muarenovic, che abbiamo 50% di ricompra, quindi lo paghiamo la metà, fondamentalmente.

0: Ora, mi sa che era Leonardo da Roma.
1: Sì, l'ha scritto uguale, cioè praticamente sia di testo che
0: Allora,
1: vocale.
0: Bremer, allora facciamo un, visto che è più semplice leggendolo. Bremer 50 milioni e Cambiaso 40. Allora, Cambiaso 40 non te li danno neanche se piangi, credo. Cioè, Cambiaso già tanto se ne danno 25, 25, 30, ma veramente oro colato. Bremer 50 dopo un crociato ho dei forti dubbi che possa arrivare un'offerta del genere. Konaté a zero lo prenderei. Muaremovic 15 milioni. Guarda che Muaremovic chiedono più di 15 milioni. Anche perché c'è anche l'Inter sopra. E quindi se parte l'asta, ha voglia 15 milioni. Grimaldo 25, Singo 25. Valuti Puskás, Grimaldo. Ti avanzo 25 milioni da utilizzare in altri reparti. In porta via di Gregorio 15 milioni. E Perin e punti Martinez, Okubel e Dafara secondo. Però Dafara secondo, con tutto il bene, io capisco il vostro pensiero, ma Dafara secondo, se lo metti lì, perde un anno. Cioè, ha fatto una stagione clamorosa con l'Avellino. Lo metti a fare il secondo, perde un anno. E no, non può perdere un anno sto giocatore se ci punti. O fai come ha fatto ai tempi la buonanima di Mihajlovic, che butta dentro Donnarumma 17 anni, 16 anni, quanti ne aveva, e lo fa esordire. E quindi dai fiducia ad Afara, ma non lo critichi e non lo massacri se fa degli errori. O se no, da Afara come secondo, secondo me non si può fare. Perché gli fai perdere un anno. In mediana, via Kop, Miretti, Azic. Vai su Camavinga in prestito, che tra l'altro avrebbe aperto al prestito annuale alla Juventus. Stiller o Anderson Play, valuti Douglas Luiz. Davanti rinnovi Vlahovic, cedi Openda in prestito e David a 30 milioni. David 30 milioni, ragazzi, non... con tutto il bene, ma ho dei dubbi. E provi a prendere uno tra Suarez dello Sporting, Balogun, Igor Thiago, Pavlidis, Ueda. Ueda. Ah, Ueda. Riscatti Boga 4 milioni, tieni Zegrova, mercato sostenibile che rinforza notevolmente la squadra, altri soldi li fai concessioni di Nico Gonzalez, Cabala, Artur, Rugani, João Mario e tutti gli esuberi. Il problema è che io, allora, idealisticamente è giusto questo, come ti dicevo dal vocale, è giusto il tuo pensiero. Il problema è che poi le cifre non sono reali. Perché ribadisco, Bremer 50 milioni non te li danno dopo questa stagione, Cambiaso 40 milioni non te li danno. E Muaremovic costa più di 15. Dovrei informarmi su Grimaldo e Singo. Di Gregorio 15 milioni. Di Gregorio, secondo me, ad oggi non, è difficile che ti arrivi un'offerta. Sul Divo Martinez, ma io lo prenderei oggi. Azic, io non lo darei via, lo darei in prestito. E Kop, per quanto lo puoi dare via. Dipende che offerte ti arrivano, i Miretti idem, perché poi il discorso che noi facciamo questa analisi, che è giusta, non sto dicendo Leonardo che sia sbagliata, ti sto dicendo che non è attuabile secondo me. Non considerando che quest'anno la Juve non ha fatto bene, che gli unici giocatori che hanno fatto bene sono quelli che tu ti devi tenere, che sono McKennie, Ildiz. Mi fermerei lì, che hanno fatto proprio bene, McKennie e Ildiz e Kalulu, scusate, e Kalulu. Che sono giocatori che non devi. Gli altri, mercato non ne hanno. C'è anche lì. Openda in prestito, sono d'accordo. David a 30 milioni. Ma David, ma quando mai ti possono dare 30 milioni? Li puoi chiedere, ma non te li danno 30 milioni per David. C'è un attaccante che ha segnato col contagocce. Cioè, siamo solo noi pazzi che potrebbero dare 30 milioni al Paris Saint-Germain per Colomoani, che quest'anno in 40 partite ha fatto 4 gol. Solo noi pazzi, eh. Cioè, se fa un'operazione del genere la Juventus, io sono qua la prima a dire: ma cosa diavolo stiamo facendo? Poi che a molti di voi piaccia Colomoani, ok. Ma se un giocatore in Premier League, un attaccante, 40 partite, 4 gol o 5 gol, adesso non mi ricordo. Però 30 milioni per David, ma quando te li danno? Cioè, è impossibile. È impossibile. Quindi io condivido. E poi giustamente dice le cessioni di Nico Gonzalez, che ci sta perché in teoria l'Atletico sta puntando a prenderlo. Ha una cifra più contenuta rispetto a quella preventivata. Cabal è sempre rotto. Voglio vedere che mercato ha. Rugani lo vendi per due noccioline. E João Mario non lo c'è. Quindi io capisco, Leonardo, e sono d'accordo con te. Il problema è che queste cifre qua non sono realistiche per il mercato ad oggi. Fino alla fine di Gregorio come Van der Sar, e poi sul discorso d'affara come Buffon esordito a 17 anni col Parma, ma è quello il concetto, cioè, Noi siamo qua

0: a dire che dobbiamo prendere un portiere di esperienza. E io condivido con voi il pensiero. Però dall'altra parte siete voi i primi, giustamente, a dire: cavolo, abbiamo la next gen, perché dobbiamo spendere? Facciamo crescere i nostri se sono pronti. E Daffara mi sembra che in Serie B abbia dimostrato di essere pronto. Allora, o si ha il coraggio di puntare su un giocatore del settore giovanile che ha fatto bene in Serie B, ha fatto bene in Serie C, e allora gli si dà la possibilità di difendere i pari della Juventus dandogli questa responsabilità, perché gliela dai. E allora, se sbaglia, non si massacra come è successo con Di Gregorio, ma gli si dà il tempo di sbagliare e fare anche cose giuste, perché Donnarumma, quando giocava al Milan, la prima stagione che ha fatto col Milan, ha sbagliato. Però Donnarumma ad oggi costa 850 miliardi, è il portiere della nazionale italiana, ha giocato al Paris Saint-Germain, adesso al City. Quindi, secondo me, bisogna capire dove si vuole andare. Perché se noi abbiamo un portiere di un certo tipo come Daffara e lo teniamo a fare il secondo, per me la Juve fa un errore madornale. Perché Daffara perde una stagione e la Juventus perde il portiere. Lì bisogna fare delle scelte. O si va nella direzione prendiamo giocatori di esperienza e allora Daffara ciao, o si sfrutta, come chiedete molto spesso voi, il settore giovanile, ma si dà la possibilità a Daffara di sbagliare. E io andrei in questa direzione, se questa è la... cioè, visto che noi comunque dobbiamo prendere giocatori di esperienza, possiamo e dobbiamo prenderli in altre reparti, primo fra tutti il centrocampo, allora in porta mettici Daffara e dagli la possibilità, perché è un giocatore che ti sei cresciuto tu. A fare il secondo Daffara, secondo me, perde un anno. Chiara, che portiere vorresti? E questo è il discorso. Dipende in che direzione si vuole andare. Per quanto mi riguarda, io prenderei Vicario, che però sembra essere molto più vicino all'Inter che a tutto il resto. Io da tempo immemore dico che prenderei Vicario per la porta. Però, se vogliamo andare invece nell'altra direzione, prendo Daffara e lo metto a fare primo e gli do la possibilità, come è stata data a Buffon, giustamente, come veniva detto prima, e come è stata data a Donnarumma al Milan. Ad oggi, purtroppo, gli allenatori hanno paura e non lo fanno, non perché non vogliono farlo, non lo fanno perché, come diceva giustamente Manu, anche agli allenatori non si dà tempo. E se l'allenatore sbaglia perché fa giocare un ragazzino in porta, raga, è questo il timore, è questo il timore. Invece Mihajlovic, buonanima, quell'anno lì ha fatto giocare Donnarumma e Cutrone e si è preso la responsabilità di farlo. Gli allenatori italiani questo coraggio non ce l'hanno. Quindi, per quanto mi riguarda, Daffara non sarà mai il portiere della Juventus, perché sono convinta di questa roba qua. Però, cioè, ma quest'anno abbiamo perso almeno 15 punti per colpa di un portiere non all'altezza. Il portiere è la prima cosa da coprire con un top. Il problema è che è vero che abbiamo perso, che Di Gregorio ha sbagliato tanto, ma se tu facevi un gol in più degli altri, la papera o le papere di Di Gregorio non avrebbero pesato così tanto. Detto ciò, bisogna capire se vale il gioco, vale la candela. Vale la candela prendere Daffara, metterlo a fare il primo, sfruttare un tuo prodotto della next gen e del settore giovanile, metterlo, avere un altro portiere italiano e dargli la possibilità, che potrebbe essere il portiere del futuro, perché tanto se non lo provi non lo saprai mai. Però Gianni, è questo il problema. Perché lui scrive: se Daffara dovesse fare una stagione al Di Gregorio lo perdoneremo. È quello il problema. È quello. È il motivo per cui io ho il timore che Daffara la Juventus non giocherà mai in prima squadra. Davide, se non li fanno giocare non faranno mai esperienza. È quello il discorso. Cioè Miretti, adesso io non voglio prendere sempre lui, però lo devo prendere. Miretti, quante occasioni ha avuto? È vero che non è il portiere, è in un ruolo meno... Però Miretti ha dimostrato di non essere un giocatore da Juventus. Basta. Però almeno ha avuto la possibilità di farsi vedere. Ildiz ha dimostrato di essere un giocatore da Juventus. E Ildiz resta. Però ha giocato e ha anche sbagliato. Azic ha dimostrato di essere un giocatore in grado di far parte della Juventus, ma di non essere ancora totalmente pronto. E quindi andrà in prestito. Ma ha giocato. Io capisco il timore di tutti perché arriviamo da stagioni molto complicate, Però bisogna capire in che direzione si vuole andare. O sfruttare il settore giovanile in alcuni ruoli, e allora, visto che abbiamo un portiere che ha dimostrato di essere molto forte, dare ad Affara il numero uno e metterlo in porta, o andare con una roba di esperienza, e allora se andiamo con un allenatore di esperienza, da Affara non lo mettiamo a fare il secondo, perché non serve questa roba qua. Secondo me gli fa perdere un anno, gli fa perdere l'anno che ha fatto all'Avellino, e perdiamo da Affara. Bisogna capire in che direzione si vuole andare. A tra poco!
1: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
1: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
0: E lo sappiamo che difendi l'allenatore, sei troppo intelligente, ma ti prendi tutte le cause perse. Non credo, non credo di prendermi le cause perse, anzi, per niente, anche perché se mi fossi presa le cause perse avrei difeso Allegri 3 anni che ha fatto la Juventus, invece non l'ho difeso. Ciao Chiara, l'hanno capito pure i muri, questi giocatori sono senza carattere e personalità gara, la società lo ha capito, Roberto da Torino. Ciao Chiara, ma dove sei stato tutto questo tempo? Sempre qua, qua e da altre parti, però il sabato sono sempre qua. Poi, comunque apprezzo la tua competenza di calcio, concordo sulla mancanza di carattere dei nostri che manco protestano in campo, ma in ogni caso se gli arbitri non ci avessero maltrattato saremmo ugualmente andati in Champions, forse è meglio così, speriamo che si rifondi la società a partire dai dirigenti che devono essere in grado di tutelare la Juve in campo e fuori. Forza Juve, forza Radio Bianconera, Enzo da Messina. Poi ci chiedono, ci farete sentire Spalletti? Sì, metteremo le pillole nel corso della giornata, sì, qualcuna nel corso della giornata. Comunque, in ogni caso, Bianconera News, e lì c'è chiaramente il testuale di Spalletti. Ciao Chiara, complimenti per la tua conduzione, sei bravissimo. Volevo chiederti cosa ne pensi su quanto dichiarato da Moggi su Locatelli, e cioè che è incapace rispetto a Barella di far ripartire il gioco. Grazie, buon lavoro. E penso che Barella sia nettamente più forte di Locatelli, è brutto da dire, ma è così. E anche quello, non sono tanto distante dal pensiero di Moggi, nel senso che è migliorato molto sulla velocità, ma è ancora tanto lento e fa fatica, secondo me. Infatti nel mio centrocampo ideale del prossimo anno Locatelli è un'ottima alternativa, ma resta un'alternativa. Bella e brava Chiara, il problema è questo, io e tanti altri come me, tifosi da 40 anni che ne abbiamo viste tante e di più, penso che siamo in grado di riconoscere il valore di una squadra, e per quel che mi riguarda questa è una delle più scarse degli ultimi 30 anni, però ciò non significa non ammettere che i torti ci sono stati, al netto della scarsezza della squadra probabilmente eravamo in Champions e questo ci fa più male. Detto questo, meglio così, forse si riparte come dopo il 2006, forza Juve da San Giuseppe Vesuviano, Pasquale. Chiara, un po' di ottimismo, però non ce l'attiriamo ancora di più la negatività. Poi domanda semplice, se fosse subentrato Conte anziché Spalletti, secondo te stavamo come in classifica? Peggio, uguale o meglio? Pierluigi da Casalpalocco. Se fosse arrivato Conte a stagione in corso, secondo me non saremmo stati meglio di così. A stagione in corso, da inizio anno forse qualcosa sarebbe cambiato, ma a stagione in corso secondo me non saremmo stati tanto distanti da questo, sono sincera. Praticamente nessuno migliorato, addirittura Gatti affossato, incredibilmente l'unico grinta Juve, Pierluigi da Casalpalocco. No, non sono Casalpalocco, non sono d'accordo. Ultimo mese a parte dove sono crollati tutti, Tudor, ciao. Spalletti ha rivitalizzato la maggior parte dei giocatori, a parte Cambiaso, ma non si svegliava neanche con le bombe. Kop Meiners perché è irrivitalizzabile. E Openda perché non Spalletti ci ha rinunciato. Per il resto no, non è vero, non sono d'accordo. Su Gatti io ho un pensiero ed è molto simile a quello di Spalletti, per carità, a tutta la grinta che vuoi, ma oggettivamente a me Gatti non dà tranquillità in fase difensiva, quindi tra Gatti e Kelly io preferisco Kelly. Quindi così, questo è un po' il mio pensiero. La legge uguale per tutti, la squadra non vince colpa di Tudor, ora è colpa di Spalletti. Spalletti non ha valorizzato neanche uno della rosa. Ti prego, John, riporta Conte a casa. Grazie, sempre Pierluigi da Casal Palocco. Non sono d'accordo perché non è vero che non ha rivitalizzato nessuno. Se ci fosse stato Tudor non saremmo arrivati in Europa, secondo me. Ma ribadisco, per me non è responsabilità solo della squadra, solo dell'allenatore, solo della società. È un concorso di colpe, quindi io non tolgo Spalletti dalle responsabilità che ha. Sentiamo un messaggio vocale, per favore, Eve.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Silvio D'Avezzano. Io, sì, ma anche Miretti può essere un incasso, un introito, però che Miretti sfigurerebbe in questa Juventus. A punti di vista, ok, d'accordo. Discordiamo però che tanto nostro idolo Conte voleva a Napoli, quindi adesso non capisce nemmeno Conte, e Spalletti se l'è tenuto, non l'ha venduto, quindi qualcosa che non va nei giudizi personali c'è. Anche Locatelli era da scartare, poi si è rivelato il migliore in questa squadra.
0: Beh, migliore no.
5: A fase alterne, sì, rigore sbagliato, d'accordo, ma si è preso le responsabilità.
0: E meno male, capitano.
5: Non è da tutti. Però, dai, ho fiducia in questa squadra per l'anno prossimo. Dai, che non è tutto da buttare. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, beh, Locatelli, se non si prende le responsabilità lui che ha la fascia di capitano, chi se le deve prendere? Quindi è il minimo che si prenda responsabilità. Sul fatto che sia stato il migliore non sono d'accordo, perché per me Yıldız è davanti, Kalulu è davanti, McKennie è davanti, però sicuramente ad oggi è imprescindibile. Ma perché chi l'ha migliorato? L'ha migliorato Spalletti nel modo di giocare, senza ombra di dubbio. Sul discorso Miretti, io l'avrei venduto tutta la vita quest'estate, quindi con me questo discorso, per carità, nel senso che non mi rimangio niente di quello che ho detto quest'estate. Io l'avrei dato a Conte subito, ma subito, perché questo giocatore qua, con tutto il bene che gli si può volere, è un giocatore da mezza classifica. Spalletti lo ha tenuto perché era infortunato, tra l'altro, e non aveva mercato. Ovviamente a gennaio non si poteva mandare via e di conseguenza è rimasto, ma non mi sembra che Spalletti lo abbia fatto giocare titolare chissà quante partite. L'ha messo in campo, ma nei minuti nel secondo tempo, molto spesso quando ha giocato titolare, se non sbaglio almeno in due o tre occasioni, è stato il primo a essere tolto alla fine del primo tempo. Detto ancora questo, Miretti quando entra in campo è totalmente impalpabile, se non dannoso. Quindi non è questione di giudizi in un senso o in un altro, è questione di vedere oggettivamente il giocatore quanto rende, e Miretti rende quello. Non è un giocatore da Juventus, molto meno di Locatelli, onestamente. Ciao, tu ad oggi daresti un'altra opportunità a Douglas Luiz? Sì, per me sì, io sì, vedendo quelli che abbiamo sì. Ciao Chiara, anche Spalletti deve capire che la maglia è importante, non può dire che è stata una grande stagione, che andando in Champions sarebbe stata grandissima. No, ha detto buona, buonissima. Lo può lasciar dire a Fabregas, spero lo abbia detto per frustrazione. Giacomo da Susa. Ciao Chiara, complimenti, tu lo sai quanto ti stimi e ti reputo una brava ragazza, simpatica, preparata e competente, di bellezza sono tuo inteso, però non possiamo, con tutte le colpe che noi abbiamo e sappiamo, esimerci da una serie di arbitraggi di poco vergognosi e in una qualificazione che si sta giocando punto a punto. Questo sta determinando la nostra esclusione dalla Champions per nostre colpe, ma anche per vizi arbitrali del poco discutibili. Io, anche se tutti ci danno per avere poche possibilità di qualificarci, non mi fido di Verona-Roma, perché sarà una bella partita come Parma-Roma, che sappiamo come è stata vinta dalla Roma, Antonio da Caserta. Il problema fondamentale è che sono anni che abbiamo un centrocampo inaccettabile, le squadre forti nascono lì, il centrocampo forte, squadra forte, Lobotka sarebbe già un ottimo innesto, surrogato anche da altri faticatori della mediana, poi un grande portiere, un Trezeguet dei giorni nostri, magari proviamo a prenderne uno con un'attitudine al gol e basta scommesse, please. Certo, bisogna trovare i soldi, ma qualcosa bisognerà pur fare per risalire la china, e cortesemente non arriviamo al 30 agosto per completare la rosa fino alla fine. Maurizio, sono d'accordo. Sentiamo un altro vocale, Yves.
6: Buonasera, ma perché quando gli altri derby ci assaltavano il pullman, e non faceva niente nessuno, neanche dicevano niente, la stessa cosa a Napoli, ma stiamo scherzando, ma se ci perde una vita qualcuno lì, metti che un giocatore finisce in ospedale e ci perde la vita, no? Come la mettiamo? Lì esce tutto, lo Stato interviene, però lì, fin quando si tratta di Juve, ci buttano cacca in faccia, hai capito? È ora di questo è razzismo contro discriminazione contro noi juventini, è ora di finirla.
0: Non è questo, non intendo che non sia questo, non è il fatto che perché la Juve che non si interviene fino a quando non ci casca il morto, è l'Italia che è così, perché prendiamo un altro argomento su cui i tifosi della Juventus non c'entrano, la Juventus non c'entra, prendiamo un argomento a caso, tipo la violenza sulle donne, fai 150 milioni di denunce, attivano magari un codice rosso con un braccialetto elettronico che però non funziona, perché questo è. E poi però, no, fino a quando non lo becchiamo sul fatto non si può fare niente, non si può mettere in carcere. Cioè, si può mettere in carcere solo se viene beccato sul fatto. Quindi, fino a quando non ci casca il morto, la morta in questo caso, purtroppo, fino a quel momento non si agisce. Poi ci scappa l'ennesima donna vittima di femminicidio. E allora lì, istituzioni, funerali dove ci sono le istituzioni, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, poi di nuovo tutto tace. Il problema è che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Chi lo vive nella quotidianità, e parlo per esperienza, ok? Non può fare niente. Niente. Quindi non è una questione di Juventus o robe varie. È una questione italiana. Ma in generale, finché non ci casca la tragedia, non si fa niente. E non si può fare niente. Possiamo andare avanti su qualsiasi argomento. Adesso io ho preso il femminicidio perché è l'esempio purtroppo più calzante in questo periodo storico. Ma è proprio una roba italiana questa roba qua. Ok, l'unica squadra in Europa a cui il VAR ha cancellato 13 gol, vergogna tutta italiana, il Can vendica, è meglio Luca. Buon pomeriggio Chiara. Sinceramente dopo tanti anni non avverto l'emozione dell'attesa della partita, ma tutta la mia speranza si ripone già nel dopogara, cioè cosa succederà nell'immediato, ovviamente senza Champions, e rimandare le decisioni alla prossima settimana. Per me sarebbe una situazione tragicomica, purtroppo la stessa situazione che sto già avvertendo oggi alla Juventus. Paolo da Sasso Corvaro. Red Scorpion, concordo ad un ultras, lo mettono dentro per aver acceso un fumogeno, ed invece per cose serie che hai appena detto niente di niente, anzi gli danno pure il premio. Di nuovo buon pomeriggio Chiara, sempre Paolo. Sinceramente sono perplesso e mi riferisco alla chiamata che ha fatto Spalletti a Elkan. Capisco che Elkan sia all'estero per lavoro, ma dopo quello che è successo nel post Fiorentina ancora questo incontro non è stato fatto. Ma allora mi domando, se al posto di Elkan ci fosse stato Agnelli, la resa dei conti sarebbe slittata ugualmente per 10 giorni? Io penso di no, e forse i veri problemi della Juve risiedono proprio qui. Gianni, no, Spalletti deve andare in pensione, sono peggiorati tutti, non hanno dato grinta, voglio Conte. Poi sempre Paolo, ancora buon pomeriggio, ti prometto che questa sarà l'ultima volta che ti scrivo per oggi. Anche tu ti stai domandando se la Juve dovrebbe ripartire da Spalletti. Io ti voglio solo sottoporre una piccola statistica. Prendendo in esame le stesse squadre affrontate da Tudor e da Spalletti, il risultato non cambia. Entrambi gli allenatori hanno ottenuto gli stessi punti. Sempre Paolo, sì, io non mi chiedo se la Juve debba ripartire da Spalletti. Per me parte da Spalletti. Deve ripartire da Spalletti. Ciao Chiara, sono Andrea. Ho il presentimento che senza Champions Spalletti si dimetta. Capisco il danno economico, ma devo essere sincero, questa squadra non è da Champions. Personalmente preferisco vincere l'Europa League piuttosto che uscire ai playoff di Champions. Cosa ne pensi? Mi sa che l'avevo già letto e avevo detto, bisogna avere la certezza di vincerla, perché su quello dei dubbi. Ti avevo promesso che non ti avrei più scritto per oggi, ma quando ti ho visto girare il caffè era tè, non era caffè, perché il caffè l'ho bevuto stamattina, più di 2 al giorno no, quindi lo prenderò poi più tardi, ma era tè. Mentre parlavi ho capito che la Juve è proprio casa tua, grazie, ciao Paolo. Visto che non gioca Ildiz e c'è Boga, oggi vinciamo con il Toro, vabbè, e domani comunque. Miretti al posto di Kopp. Poi a Bologna mi hanno minacciato perché avevo la maglia della Juve, un poliziotto mi si è avvicinato e mi ha detto di coprirmi, se no erano tutti problemi miei, cinze, vabbè. Purtroppo ordinaria amministrazione. Ciao, sono Papis da Pistoia, il divieto riguarda solo il settore distinti e primavera, non il settore ospiti. Il concetto è lo stesso, se non più grave, tra l'altro. Se non più grave. Scusa, che è una questa decisione assurda che è stata voluta dalla proprietà del Toro, dai tifosi Granata? Sicuramente non dalle istituzioni, che sono quelle che dovrebbero decidere. Comunque dal Toro. Io fossi tifoso juventino diserterei lo stadio, mi dispiace, sempre tutte contro la Juve. Poi Danilo da Volterra, Chiara Volterra, provincia Pisa, un ristoratore dal benvenuto a tutti. Fuori se sei juventino, vabbè. A tutti, fuori se sei juventino, vabbè, un cretino ma assurdo. Volterra, città turistica famosa in Italia. Poi ciao Chiara, andai a vedere Lecce Juve con nostra vittoria grazie alla punizione di Giovinco. All'ingresso mi lanciarono in testa una bottiglietta d'acqua perché avevano capito che ero della Juve. Ero con un amico di mio papà e i suoi figli piccoli. Ho dovuto far finta di niente, tirare dritto, meno da Gallipoli. E guarda, comprendo. A Napoli non possiamo neanche dire di fare Juve, vergognoso Maurizio. Beh, assolutamente. Ma Colomon lì, secondo te, Chiara, è in grado di riconoscere la personalità di un giocatore e rendersi conto di quali profili servano? Io sono convinto di no e credo che quello sia la prima cessione da fare. Luca da Terni, bisogna capire se l'algoritmo di Colomon lì è in grado di capire se un giocatore ha personalità o no, perché lui li sceglie con l'algoritmo, quindi bisogna capire. L'unico che ha scelto non con l'algoritmo perché conosceva direttamente che è Boga è l'unico che ha fatto qualcosa di positivo. Yves, mi mandi un messaggio vocale?
7: Ciao, Guido da Bologna.
0: Ciao.
7: Adesso Spalletti, col fatto che probabilmente non arriverà al quarto posto, secondo me ha meno potere sul mercato, su tutto il resto, quindi non vorrei che poi o si dimetta oppure accetta quel che viene. E poi un'altra cosa, io vorrei vedere sparire il signor Cambiaso.
0: Io anche.
7: Che con la sua faccia sorridente aveva detto tanto le vinciamo tutte, come si dice a Bologna, ai ovest. Ciao.
0: Vero, vero, bravo. Nella conferenza stampa post Verona, forse, sì, aveva detto vabbè, ma tanto cosa cambia, sempre tutte le dobbiamo vincere, non cambia niente che abbiamo pareggiato. Grande Andrea, grandi figure sia dentro che fuori dal campo quest'anno, per Cambiaso comunque. Poi aspettate che ciao Chiara, Stefano da Villa Poma. Ma la luce in fondo al tunnel, tu la vedi? No, sono sincera, no, in questo momento no. Dalla tua esperienza, complimenti per la tua competenza. Chi tra i giocatori della Rosa che possono restare? Chi potrà dare una scossa positiva al prossimo anno? Io non lo vedo, a parte Yıldız. Ciao bellissima, ciao Stefano. Ma come ti ho detto, per me sono tre i giocatori, e sono Yıldız, McKennie e Kalulu. Sugli altri alzo le mani, onestamente. Alzo proprio le mani. Però io in questo momento non sono molto ottimista. Quindi facciamo finire la stagione e poi Stefano rifammi la stessa domanda. In questo momento sono tutt'altro che sono molto negativa, lo so, lo riconosco. Quindi faccio fatica a vedere la luce in qualsiasi giocatore. Yıldız compreso. Che non criticherò mai, assolutamente. Max, il Torino oggi si è allenato a porte aperte al centro sportivo Filadelfia. Dalla curva a maratone è apparso uno striscione con la scritta per quelle MERDE. Nessuna pietà. Una volta queste cose ci davano linfa e grinta. Poi c'è gente che è convinta che giocatori come Kopp in mano da Allegri Conte cambierebbero rotta. Purtroppo non hanno le balls per fare giocate alla Juve. Chi non vede la differenza di potenzialità con giocatori seri tra Spalletti e il binomio Tudor Marotta, secondo me di calcio un po' ne deve masticare ancora. Luca da Terni, ma infatti è questo, cioè chi non riesce a vedere che Spalletti ha totalmente rivitalizzato la stragrande maggioranza dei giocatori della Rosa, ultimo mese a parte, ma quello è un discorso di personalità che i giocatori non hanno, non gliela può iniettare Spalletti la personalità. Non capisco cosa non ha visto, perché non è possibile non vedere la differenza. Ciao Chiara, sei guarita dal dolore al braccio destro? Era al sinistro? Comunque sì. Sì, sì, sì, sì. Grazie al cielo sì. È passato, meno male. Poi, forza Juve 40. Yıldız non ha ancora fatto il salto di qualità. Non sono d'accordo. Nel senso che Yıldız ci sta che sia crollato dopo un anno in cui ha fatto di tutto e in cui non sta bene. C'è anche un mondiale. Sempre Tatsuya Uesugi, anzi sinistro, mi sa, sì, era al sinistro, era questo qua. Però no, va tutto bene. Mi mandi un vocale, Yves?
8: Buon pomeriggio, Chiara. Luca,
0: ciao.
8: Terni. Vorrei sapere la tua opinione su tre cose. Allora, la prima è che l'asse portante della Juve si basa su Di Gregorio, con Miners, Thuram, David, McKennie. Cioè, Secondo me sono tutti ottimi giocatori, tolto con Manners che tecnicamente lo è, ma zero personalità. Tutti giocatori riserve, in una squadra, in una Juve vincente parlo, sono tutte riserve. Quindi teoricamente tu per vincere dovresti avere un asse centrale più importante. Seconda cosa, cosa ne pensi di eventualmente che sì per l'anno prossimo a zero, se può essere un profilo giusto? E terza cosa, questa, si tende a paragonare i risultati di Spalletti con quelli di Tudor e Motta, e anzi, loro meglio perché in coppia hanno portato la Champions e Spalletti probabilmente non la porterà. Io penso che sia molto giornalistico e poco tecnica questa
0: Vero,
8: visione, nel senso
0: bravo.
8: che tu, se valuti quello che ha fatto vedere Spalletti e le potenzialità che con una rosa diversa
0: Bravo.
8: potrebbe sviluppare, cose che non hai mai visto né con Tudor
0: Bravo.
8: né con Motta, con cui facevi fatica ad arrivare al tiro. Cosa ne pensi?
0: Bravo. Penso quello che hai detto. Totalmente su Spalletti, Tudor e Thiago Motta, totalmente. Guardare solo i risultati è sbagliato, quindi sono totalmente d'accordo. Su che sì, no, ma non per altro, non perché magari sia grande, anzi, noi servono quei giocatori là, ma perché io non prenderei nessun giocatore che sia andato a giocare fuori dall'Europa. Questo è il mio pensiero. Semplicemente quello. Sul discorso dell'ossatura, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Red Scorpion, a me Cop Meyers ricorda come personalità un certo Almiron che ogni volta che metteva la nostra maglia se la faceva nei pantaloncini. Perdonatemi, ma la Sassuolo, Napoli, gli sputi nella civilissima Bologna, gli striscioni beceri a Firenze sulle Iselle, a volte mi vergogno di essere italiano, ma mi vanto di essere juventino. Contro tutto e tutti, sempre a testa alta, Maurizio. Però poi noi dobbiamo essere i primi che non fanno i cori su morti delle altre squadre. Su questo però io mi batto. Io sono sempre andata allo stadio, ho sempre tifato, ho sempre cantato tutti i cori. C'è un coro che non ho mai cantato, che è quello dove si rivanga la morte di qualcuno, e tra l'altro è riferito al derby. Quindi se non vogliamo che si cantino delle nostre morti e si scherzi sulle nostre morti, io non mi auguro che la nostra tifoseria non lo faccia. Ci sono tanti motivi di scherno senza andare a prendere persone che sono morte, secondo me. Però questo è un pensiero mio e non voglio convincere nessuno. Però, ad esempio, io il coro su Superga non l'ho mai cantato. Perché mi dà fastidio. Giustamente, per me è follia che gli altri parlino di Ale Richi, che altri parlino della situazione, di quello che è successo a Pessotto, anche se per fortuna è ancora vivo, che si parli delle Iselle, delle persone che sono morte per quella finale di Champions League. E io non ho mai cantato in vita mia il coro su Superga, perché comunque sono morte un sacco di persone. Tatsuya Uesugi, ma la missione di Spalletti che non capisce la squadra non è preoccupante anche per il futuro? Ma secondo me ci saranno dei cambi. Comunque mi auguro che Spalletti prenda, nonostante tutto, in mano la situazione sul mercato. Però dai, tanto forza Juve, tu ce l'hai con Spalletti, lo abbiamo capito, e quindi è normale che attacchi. Però se non si vede la differenza tra i due allenatori che c'erano e Spalletti, se non la si vede è perché non la si vuole vedere. Ciao Chiara, quello che mi fa più rabbia è sentire qualsiasi squadra contro di noi, la partita della vita contro le altre squadre si scansano, vedi Fiorentina a Roma, adesso la seconda squadra di Torino, Giuseppe Musolino, Juventino ha sfegatato forza Juve, forse domandiamoci perché noi gli facciamo fare la partita della vita a loro. Lorenzo, ciao Chiara, secondo te è più forte Kenan o miglior Dybala della Juve? Per me Paulino a mani basse, siamo su due cose totalmente diverse. Dybala era anche più grande, il miglior Dybala. E aveva una rosa intorno di un altro livello. E il Diz gioca da solo. Quindi per me non è. No, non si può paragonare, onestamente. Buon pomeriggio. Qualcuno dimentica che sia Locatelli che Miretti erano delle mezze ali. Quindi tutte queste critiche le vedo un po' eccessive. Ciao Chiara, sei stupenda. Beppe, grazie, bravissima. D'accordo con te, finché non ci casca. Il morto morto, nessuno interviene. Poi sempre troppo tardi. Purtroppo niente cambierà mai. Nel 2026 circa 20 le donne uccise. Grazie TVB Terry, anche di più, purtroppo. Il tifo contro è da stupidi, Maurizio. Spalletti non vede l'ora che finisca la stagione e poi se li mangia tutti. Traves Pippi, Giuse. Ciao Chiara, cosa pensi che nel trentennale della Champions conquistata non siano stati invitati la triade? Vabbè. Allora, Noi siamo praticamente. Vogliamo sentire l'ultimo vocale? Sentiamo l'ultimo vocale.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, io litigo spesso con un amico, sono tifoso della Juve come questo amico, a Napoli siamo in tanti, però ovviamente stringiamo amicizia tra di noi, ci diamo coraggio in questi momenti di difficoltà. Litighiamo spesso io e lui, perché lui vede sempre qualcosa come causa esterna, una volta gli arbitri, la federazione, il VAR. Io dico sì, è vero, assolutamente, però noi abbiamo tante responsabilità, invece alla fine poi la colpa è di noi tifosi che critichiamo. Va bene, speriamo bene, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele. Allora, e sono d'accordo, comunque anch'io litigo sempre con chi dice che le cause sono sempre esterne. Allora, noi ci fermiamo, ci rivediamo ragazzi venerdì 29, giornata chiaramente molto molto importante per i colori bianconeri, per quello che abbiamo detto anche prima. Ci sarà, e voi lo sapete, l'evento di RBN al J-Hotel. Io sarò invece in onda dalle 16 alle 17 perché sostituirò Kami, quindi ci vediamo venerdì e poi ci rivediamo anche il sabato. Come sempre, grazie mille, speriamo che non arrivi l'umiliazione definitiva di questa stagione infame e come sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao Yves, ciao a tutti!
1: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
1: Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il regno continua. Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per il secondo anno di fila. Stavolta non con un trionfo netto come nel 5-0 sull'Inter dello scorso anno, ma in una tesissima finale contro l'Arsenal chiusa dal dischetto. A Budapest decisivo l'errore di Gabriel dopo l'1-1 nei 120 minuti, con Havertz subito a segno a inizio primo tempo e il pari di Dembélé sul rigore. È stata dura, entrambe le squadre meritavano di vincere la Champions League, le parole del tecnico del PSG, Luis Enrique. E come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan, l'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato, le parole di Leao. Adesso, ha aggiunto l'attaccante, la cosa più importante è il mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera. Il tennis, saranno 3 gli italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, anche senza Sinner, come nel 2021, quando però ad arrivarci furono Jannik, Berrettini e Musetti. Matteo Arnaldi si aggiunge a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincendo una battaglia incredibile contro Collignon per 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, 4 ore e 58 minuti di partita. Il suo avversario agli ottavi sarà Francis Tiafoe. Berrettini sfiderà invece l'argentino Cerundolo. Cobolli affronterà l'americano Svajda. Il quadro degli ottavi a Parigi si apre oggi con la parte bassa del tabellone che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rudd e sul derby spagnolo Jodar Carreno. Ciclismo, la capitale è pronta ad accogliere per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Spazio anche per le gioie italiane, con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. La MotoGP torna in pista oggi per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14, Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. NBA, San Antonio Spurs tornano alle Finals dopo 12 anni. Vincono gara 7 della finale playoff dell'Ovest a Oklahoma City, battendo i Thunder 111-103. Chiudono la serie sul 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Per aggiungere la ciliegina sulla torta, gli Spurs dovranno superare i New York Knicks. I vincitori giocatori dell'Est in gara 1 delle Finals in programma giovedì. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
12: La trasmissione è l'ultima della settimana con un applauso. E alla grazie alla saggezza
13: Mary Grace, top.
12: Ragazzi, la saggezza di Maria Grazia va applaudita. Applaudiamo ancora, dai, applaudiamo ancora insieme. Ancora. Voglio applaudire ancora una volta. Standing ovation, mi alzo anche. Va bene, basta, finito. Ovviamente si scherza, ma sono d'accordissimo col messaggio di Maria Grazia. Grazie Maria Grazia per ogni tanto c'è qualcosa che non quadra, ogni tanto comunque qualcosa che non va c'è, però hai detto una cosa giustissima. Oggi cosa è successo? Oggi basta, Spalletti pronto alle dimissioni, questo forse perché dall'altra parte la notizia di Allegri che va al Napoli un po' ha destabilizzato, ha fatto partire un po' i ricordi e insomma siamo tornati indietro a quell'estate 2014 in cui lo stesso Allegri arriva alla Juventus sostituendo Antonio Conte, ma lì era un attimino diverso, perché non è che si è iniziata la stagione già con l'idea abbiamo Massimiliano Allegri, no, c'è Antonio Conte che poi ha fatto la mattata e ha detto sapete che faccio? Io me ne vado. Questo è stato. E si è corsi ai ripari portando Allegri, chiamando Allegri, portandolo, lui era senza ovviamente, era in tra l'altro arrivava dal Milan, cioè insomma le affinità ci sono e la paura c'è anche che possa ricrearsi qualcosa del genere, ma non credo, non so, non è più, guarda che 10 anni in più in saccoccia pesano, non è detto che ovviamente quindi tutto si riproponga. Non è detto che questo ovviamente invece non accada, rimaniamo in attesa. E se dovremmo stare qui a guardare Allegri vincere a Napoli, vabbè, ci fustigheremo ancora un po', tanto ormai siamo abituati, no? È cosa ormai abbastanza consueta. Questo per tornare appunto a queste famose spine di Spalletti che oggi così sembrano già belle che inserite nella carne e sono pronte a dar fastidio. Cioè, abbiamo passato praticamente l'ultimo periodo del campionato, le ultime settimane di campionato, parlando di Bernardo Silva che telefonava, voleva venire, chiamava di qua, chiamava di là, e chiamo Ronaldo, e chiamo Conceição, e chiamo questo, e chiamo quello, come si sta alla Juve, ma dove devo prendere casa, e tutti già a fregarsi le mani, a leccarsi i baffi, perché senza che nulla mai fosse stato effettivamente poi annunciato, la Juventus aveva questa grossa fortuna, no? Pensare di poter avere finalmente nel suo organico quel signor giocatore che doveva farti cambiare, no? Doveva darti esperienza, doveva darti un'idea europea che questa squadra sembra non avere. Poi cosa succede? L'Europa League arriva, bussa alla tua porta e tutti allora iniziano a dire: sta a vedere che non ci vuole più venire Bernardo Silva qua. E infatti poi le notizie degli ultimi giorni parlano di un giocatore che ora sarà impegnato nel mondiale, ma che è pronto a dire sì al Barcellona. Che ovviamente ce n'erano state diverse di possibilità, anche non c'era solo il Barcellona. Però ecco, questa in teoria è l'attualità. Poi c'è il discorso Alisson. Spalletti ha sempre detto: io voglio un grande portiere, io voglio un grande portiere, voglio un grande centrocampista e vorrei, l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, mi diceva sempre mia mamma, e un grande attaccante vorrei. Il grande attaccante in teoria ce l'hai e potrebbe essere, tanti secondo me in questo momento hanno un po' paura, al di là di ieri del, scusate i voli che sto facendo con la fantasia, ma vorrei dire tutto nella maniera corretta. Ieri è arrivato un messaggio, ieri pomeriggio, di un ascoltatore che mi ha fatto molto sorridere, ovviamente era appena arrivata la notizia che, insomma si era appena diffusa, più che arrivata, diffusa la notizia di un De Laurentiis in primo piano, nella scelta, come sempre ovviamente, perché lui è talmente protagonista che non lascia fare niente agli altri, nella scelta per il nuovo allenatore. Tutti pensavano, insomma c'era l'idea che il Napoli sarebbe andato su Italiano, tant'è che l'Italiano cosa fa? Presenta le dimissioni al Bologna. E dopo poco viene fuori che niente, no, Allegri è stato scelto, De Laurentiis vuole lui. Quindi Italiano che rimane così, e tutti, questo messaggio che è arrivato ieri che mi ha fatto molto sorridere, dell'ascoltatore che dice: sta a vedere che se Spalletti dovesse dare le dimissioni anche qua, cosa succede? Arriva Italiano alla Juventus. No, aspetta, ora non esageriamo. Mi è bastato Thiago Motta dal Bologna, direi che adesso non sarebbe auspicabile questa, ci siamo tolti De Zerbi che anche lì era lì che aleggiava, lasciamo stare. Comunque questo perché viene come discorso, e così mi riallaccio anche al messaggio di Maria Grazia, estremamente corretto. Perché poi appunto queste spine che portano il nome di Bernardo Silva, Alisson e Dusan Vlahovic rischiano di non soltanto punzecchiare la pelle, ma proprio conficcarsi. Spalletti vuole che Vlahovic rimanga alla Juventus. Lo abbiamo capito, non lo ha mai detto apertamente, ma la solitudine che lui ha sentito attorno a sé nei mesi in cui Vlahovic è stato infortunato, credo che sia la spiegazione più semplice da dare, cercando di far capire appunto perché Vlahovic per Spalletti deve rimanere alla Juventus. Poi ovviamente ieri con questo discorso legato ad Allegri, che cosa si è iniziato a dire? Vlahovic è pronto ad andare a Napoli, perché Vlahovic non si sa perché non ha mai avuto un bel rapporto con Allegri quando Allegri era sulla panchina della Juventus, ma hanno deciso che Allegri vuole Vlahovic. Va bene. Quindi il semaforo non è rosso. Non è rosso in questo momento, non c'è, se è rosso per Bernardo Silva, che era stato lo che pare un po', insomma, essere comunque una sorta di delusione anche questa, no? Perché insomma alzo le mani, nonostante lui svincolato potesse decidere di accasarsi ovunque e a che cifre si riusciva, insomma, a pattuire, non c'era neanche da dover discutere con il City, lui appunto questa scelta che dovrebbe portarlo a Barcellona un po' suona come una così, una, non dico una disfatta, però una piccola delusione. Il semaforo in questo momento è arancione, visto che parliamo di semafori, anche per quanto riguarda invece Alisson, giallo che lampeggia, facciamo così, per appunto Dusan Vlahovic. C'è bisogno che le parti si siedano e parlino veramente guardandosi negli occhi, cercando una soluzione abbastanza in maniera celere anche. Quindi Spalletti sperava nella magia di Bernardo Silva, ma non si era illuso più di tanto, questo è da dire. Mentre per Alisson lui lo vedeva già in porta, quindi qua forse è il questo è poi il problema più importante da sviluppare. Lo facciamo con Francesco Repice. Sì, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti. Eravamo partiti con i semafori, mi ero preoccupato, ho detto oddio, adesso devo parlare.
12: Non ti piaceva?
14: No, perché magari no, perché non avevo capito a chi ti riferissi, quindi ho detto
12: allora,
14: mi toccherà a parlare di qualche ingorgo.
12: No, quindi semaforo rosso per Bernardo Silva, l'abbiamo capito, arancione per Alisson, giallo lampeggiante per Vlahovic, sei d'accordo?
14: No, se ti dovessi dire la verità non ne ho più pallida idea.
12: Molto bene.
14: Io tutto faccio, meno che non gli
12: del mercato, conoscenze, lo so,
14: che non ho.
12: È qualcosa però, veramente che dobbiamo però tenerci ora 3 mesi, però è così.
14: Sì, no, è vero, è così, è giusto, però è altrettanto vero che secondo me meno di queste cose, non è che non si debba parlare, però meno si danno, indicazioni di qualsiasi tipo e meglio è, perché noi sappiamo benissimo che da un momento all'altro si siedono due persone o si fanno una telefonata dei mediatori, dicono delle cose, eccetera, eccetera, e tutto si chiude o si apre. Quindi
12: e ci rimangiamo tutto.
14: Questo è il problema. Il problema, e io infatti non invidio per nulla i colleghi che seguono il mercato, è esattamente questo. Cioè noi fondamentalmente questi colleghi sono la mercé di non un procuratore, un allenatore, un presidente e un calciatore. Queste quattro figure qua, moltiplichiamole per 5, 6, perché ce ne sono altre 20 che devono parlare, devono dire la loro, hanno delle, come dire, qualcosa da pretendere, per cui è molto complicato, veramente molto complicato. È chiaro che noi dobbiamo basarci, secondo me, su delle cose fondamentali, su dei fatti. Primo, sì, la Juventus è un club in questo momento appetibile per un certo tipo di giocatori, che ha disputato partite di grande livello. Noi dobbiamo dirci sì, perché comunque la Juventus, no, perché non fa la Champions. Dobbiamo scegliere questa prima cosa di tutto, perché io credo, per esempio, di Alisson, quando tu parli di semaforo, di Alisson, che poi sei Alisson, sì, no? È una vita che sbaglio sempre pure.
12: Alisson con due S.
14: Esatto, Alisson. La cosa è che
12: non Alisson, io ricordo, hai ragione, ricordo, forse ho detto Alisson, sto pensando. Sì.
14: No, ma anch'io sbaglio sempre.
12: Niente, ma che sciogli lingua!
14: La come si chiama? Quando era, quando Lucio era alla Roma, quando Spalletti era alla Roma, e diceva sempre: guardate, c'era come si chiama in porta il oddio, quello che ha giocato anche da voi, scusatemi, ma la mattina ogni tanto c'era Chesney in porta e titolare, e lui diceva sempre: guardate che quello che è in panchina è come Chesney, se non addirittura più forte.
12: E chi era?
14: Era Alisson.
12: Ed era
14: perché
12: Alisson
14: faceva il secondo a Chesney alla Roma, lui.
12: Penso.
14: Poi si è preso il posto da titolare e ovviamente tutti hanno capito che si trattava di un qualcosa che è di diverso da tutto, per cui eccetera eccetera. Per cui lui ha lavorato alla Roma, ha lavorato con Spalletti, ecco perché immagino che Spalletti nutra un pochino più di aspettative sull'arrivo del portiere.
12: Sì.
14: Se vuoi a questo ci aggiungo il fatto che le parole di Gasperini alla vigilia di Verona-Roma erano: datemi, come dice qualcuno, un portiere, un centravanti, un portiere che para, un centravanti che fa gol, e abbiamo,
12: e
14: come dire, la metà della squadra è fatta. Ma io anch'io la penso così. Perché? Perché poi il discorso che riguarda Vlahovic è che secondo me i rapporti sono così ondivaghi, posso dirlo, sono stati nel corso, nel corso di queste stagioni tra il club e il calciatore, almeno a quello che è emerso all'esterno, che magari adesso anche lui si sta guardando intorno, o anche lui sta dicendo: guardate, io ogni volta che entro faccio gol, io volevo questo e al momento non sono state soddisfatte le mie richieste, la Juventus.
12: Ma tu non ci sei stato per 4 mesi, caro mio, cioè.
14: Lo so, ma no, io faccio il discorso che fa lui, non sto dicendo chi ha ragione e chi ha torto, per carità di Dio. Quindi questo è, se poi vuoi che io ti dica cosa succede dopo Milan-Juventus, perché la domanda a Spalletti, a San Siro, è, chiedo scusa mister, non è che ce ne sono troppi di esterni e vi manca qualcosa tra le linee? Lui dice: corretto, poi torna indietro fuori microfono a dire: eh sì, effettivamente hai ragione, quella roba lì a noi manca, manca Dybala, per dire, cioè, ti manca quella roba lì. Per cui io, i 3 giocatori che secondo me la Juve mancano, ora senza dare nessuna croce addosso al portiere, perché poverino, insomma, ha fatto la sua stagione, non è nemmeno giusto crocifiggerlo, però è chiaro che il portiere, la punta, è anche quello lì che accende la scintilla alla Juventus.
12: Scusa, Juventus ti do un dato, Francesco, se vuoi. Allora, Di Gregorio, con 14 partite concluse senza subire gol, è tra i migliori 10 portieri d'Europa.
14: Questo è
12: per
14: il
12: dire,
14: dato.
12: Al poi primo posto in Serie A ci sono Butez del Como, poi c'è Raya dell'Arsenal a quota 19 clean sheet, poi c'è Svilar a 18, Sommer a 16, e poi ci sono anche Magnana e Carnesecchi.
14: Allora, una cosa che però gli potrei risponderti è questa, che questa è la mia critica con tutta l'umiltà possibile immaginabile alle statistiche. Se tu hai fatto 19 clean sheet contro il Palestrina, lo Zagarolo, il Cune Lagunese, e poi invece ne hai presi 2 nel momento in cui
12: dovevi tenere la porta chiusa, queste statistiche ci puliamo i piedi con queste statistiche.
14: Esatto, come dire, le statistiche, va bene le statistiche, però capito? Poi magari serve qualcos'altro. E lui, io credo che sia un ottimo portiere, sia un bravo portiere, ma insomma adesso è chiaro che la Juventus stia cercando di fare un upgrade, come si dice, da quel punto di vista, ma lo deve fare non solo lì, lo deve fare, ripeto, con la punta, e lo deve fare con qualcuno che lì in mezzo accenda la scintilla, perché accendere le scintille dall'esterno come fa Ildiz, sì, va bene,
12: non bastano,
14: però non è un caso che tutti cerchino l'uomo tra le linee, quello che un tempo si chiamava trequartista, non è un caso che tutti lo cerchino lì in mezzo tra le linee per per illuminare un po' la scena, ecco, tutto qua.
12: Sì, diciamo che si è capito come quest'anno un po' c'è stato un periodo dell'anno in cui sembrava lo schema fosse palla Yıldız e vediamo cosa succede. Poi c'è stato l'altro periodo quando Yıldız si è un attimino così eclissato, palla con Seisao e facciamoci il segno della croce, cioè questo era poi il senso, no?
14: Questo è sembrato. Ora è chiaro che Spalletti ha sempre privilegiato il gioco dagli esterni, no?
12: Dagli esterni,
14: però
12: sì.
14: Se anche lui mi dice, poi anche voglio dire off microphone, ci serve uno lì, evidentemente serve uno lì, me lo dice prima in diretta, poi me lo conferma, serve uno lì, insomma. E non so a questo punto, serve anche uno lì, e non so a questo punto con la possibile partenza di Bremer.

0: questione,
1: Sono
0: no,
1: altri i Genis,
0: anche
1: per
0: no,
1: quanto
0: anche
1: mi
0: no,
1: riguarda, ecco,
0: esatto, no,
1: d'accordissimo.
0: anche no, ma anche all'interno del pallone, io farei fare agli uomini di pallone, ecco, diciamo così. Alla Juve,
1: Ecco.
0: secondo me, in questo senso possono stare abbastanza tranquilli, perché c'è Giorgio Chiellini e c'è Luciano Spalletti, ecco.
1: Però sai qual è la paura di oggi, Francesca? È proprio questa. Tu adesso mi hai detto c'è Giorgio Chiellini, c'è Luciano Spalletti, ma questi semafori che sono tra il rosso e il giallo andante mettono un po' di preoccupazione questa mattina al pubblico della nostra radio, perché tutti a dire appunto, ma quindi c'è il rischio che se uno, l'altro, non si, praticamente non si soddisfi Luciano Spalletti in queste tre cose fondamentalmente che ha chiesto, c'è il rischio che possa dire anche lui, sapete che c'è, io prendo la barca e me ne vado?
0: Ma io questo sinceramente non lo so, anche perché prima che le cose accadano facciamole accadere, nel senso che prima vediamo se non arrivano i calciatori che chiede, poi semmai si fanno le valutazioni. Non è un personaggio che abbandona Luciano Spalletti le navi quando sono in difficoltà,
1: Non è
0: ecco, non è
1: Antonio
0: un...
1: Conte, insomma.
0: No, ma Antonio Conte, sai, è uno che è talmente pragmatico, talmente realista che ti dice: siccome io voglio vincere e non c'è altra religione per me che quella, tu mi devi prendere quello che io ti chiedo. Perché con quelli io vinco, o perlomeno competo per vincere. E quella la religione, guardate, c'era un vecchio allenatore che mi diceva sempre che la virtù più grande di un tecnico, di uno che si siede in panchina, mi diceva: sai qual è? Mi domandava. Io no, mister, non lo so, quella di farsi comprare i giocatori. L'abilità più grande è quella, di farsi comprare i giocatori forti. Ci vogliono i giocatori forti. Dopodiché facciamo tutti i ragionamenti che volete, ma l'allenatore bravo è quello che convince la propria società a farsi comprare i giocatori forti. Questo è di fatto il discorso. Per cui poi non so che cosa farebbe Spalletti, di certo non mi pare uno che abbandona, tutto sommato.
1: Io me lo auguro, come penso se lo augurino un po' tutti. Senti, in chiusura ti faccio tornare con la testa. Non siamo ancora a ridosso di quel periodo, però era l'estate del 2014. Abbiamo nominato Antonio Conte, che appunto io ti ho detto non fa come Antonio Conte Spalletti, perché in quell'estate, sbagliando poi, è venuto, si è capito poi negli anni successivi, sbagliando, Antonio Conte dice: io non ce la faccio più, da questi ragazzi non riesco più a tirar fuori nulla. Prende, se ne va a inizio ritiro. E cosa succede? Che la Juventus chiama Massimiliano Allegri, che arrivava dal Milan, eccetera. Cosa succede adesso in casa Napoli? Che Antonio Conte dice: io non ce la faccio più, da questi non so più che cosa tirar fuori. E chi che va? Massimiliano Allegri. E qua c'è l'altra paura della giornata, di
0: E
1: rivedere
0: cominci a vincere
1: Allegri
0: col Napoli.
1: fare quello che ha fatto a Torino.
0: No, oddio, il rischio c'è, sapete,
1: Ma che ansia, è venuto caldo.
0: la stima che ho di Massimiliano Allegri, perché
1: lo so.
0: lo considero un grandissimo. Cioè, per me quelli c'è un problema nel calcio, devo dire, nella critica contemporanea del pallone, vengono molto apprezzati quelli che non vincono mai. Io ancora sono rimasto a quelle robe perché pure a me piacciono molto quelli che vincono. Si apprezzano molto i giocatori che corrono tanto, poi magari col pallone ci litigano, quindi sono delle pippe fondamentalmente, però sì, vengono molto elogiati per questo fatto della corsa. E io purtroppo invece penso ancora che sia il contrario, che per giocare a pallone, come diceva un mio vecchio amico, serve una cosa fondamentalmente, quale bisogna sapere giocare a pallone. E quindi credo che quella cosa sferica lì tra i piedi abbia un senso. E poi mi piacciono gli allenatori che vincono. Massimiliano è un allenatore Allegri, un allenatore che vince. E può essere andata male un anno. Quest'anno è andata male. Gli anni scorsi, quando mi dicono che la Juve è andata male, io dico: guardate, attenzione a dire che è andata male la Juve gli anni scorsi, perché nella seconda edizione di Allegri, perché a me non sembra, sinceramente, eh. Però, per carità di Dio, ognuno ha le
1: Perché
0: sue
1: non ti sembra per
0: preferenze.
1: quello che è successo? Per la
0: Non mi sembra
1: penalizzazione.
0: perché allora Massimiliano Allegri entrava in uno spogliatoio

0: io dove un giorno sì, un giorno no, ti levavano e ti ridavano 10-12 punti. E ha portato la squadra in porto, in Champions, se non ricordo male.
1: Sì,
0: L'anno
1: seconda.
0: dopo, l'anno, esatto, secondo. L'anno dopo ha vinto la Coppa Italia e ha riportato la squadra in Champions, se non ricordo male, sempre.
1: Sempre.
0: No, io mi attengo ai fatti, come dire, ai risultati. Quest'anno al Milan è andata male, perché evidentemente è andata male, perché il Milan fino a quando non prendeva gol e va bene, quando ha cominciato a prendere gol è
1: È
0: crollato
1: andata male.
0: tutto.
1: Sì.
0: È andata male perché può dare, questo non è che cambia però il mio giudizio su Massimiliano Allegri, per me non cambia nulla. Per cui è chiaro che proprio il Juventino possa avere questo timore, che quello si ritrova McTominay, De Bruyne, Højlund, come si chiama, Politano, quell'altro lì esterno, insomma una serie di giocatori forti, questo qua blinda la difesa,
1: E poi?
0: e poi non è
1: E
0: escluso che
1: poi?
0: vinca, anzi diciamo che 50, cioè sono più le possibilità, le probabilità che competa per vincere che non quelle di non competere per vincere.
1: Diciamo che
0: Per
1: sulla griglia
0: come...
1: di partenza del prossimo anno per chi potrà lottare per lo scudetto, il Napoli ci sarà di diritto.
0: Il Napoli, no, il problema è che il Napoli secondo me con i giocatori che ha recuperato c'è, cioè già adesso, prima del mercato, quello che è di differente dalle altre squadre. Cioè il Napoli comunque ha un'ottima difesa, un buon portiere, un'ottima difesa, giocatori di esperienza e giocatori giovani,
1: E ha un centrocampo pazzesco.
0: un centrocampo pazzesco, un attaccante che nessuno considera Højlund, secondo me è forte, forte, forte, forte, forte. E poi ne parliamo, perché poi c'è un allenatore adesso che ottimizza il tutto nel senso che ti fa spendere molto poco dal punto di vista proprio, parlo dei giocatori, del dispendio energetico, fisico, mentale dei calciatori, perché gestisce, perché tiene tutto bene in ordine, perché non fa casino, perché tutte le cose non escono mai, perché non ci sono sceneggiate, non ci sono cose, eccetera, eccetera. E per me in questo momento, già adesso, poi dipende da come si rinforzerà da sé e come si rinforzeranno le altre. Io una volta per una volta metto pure la mia di squadra in griglia, perché con tutti i soldi che arrivano, mi aspetto che con quell'allenatore,
1: E non
0: adesso si possa
1: diciamo, eh?
0: prendere.
1: Non diciamo qual è, eh? Non
0: E no, è
1: diciamo
0: la
1: qual è.
0: Roma, lo sanno
1: Qua
0: tutti.
1: non si può
0: Non
1: dire,
0: è...
1: non si può dire, non si può
0: No,
1: dire qua,
0: si
1: non si
0: dice,
1: può
0: perché si può
1: dire.
0: dire, si dice sempre, qual è, ma non bisogna dire mai balle, bisogna dire la
1: Tu
0: verità.
1: puoi dirlo, tu puoi dire tutto. Grazie Francesco.
0: Grazie a voi, buona giornata, buon
1: Grazie.
0: lavoro.
1: Grazie, grazie a Francesco Repice. Ora che nessuno mi venga a dire che ha detto qualcosa di strano sulla Roma, ragazzi, Francesco Repice non si tocca. Non si tocca. A dopo.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
1: Alfonso da Cretta che dice: se tutti i romanisti fossero come Repice, il migliore senza dubbio, mai una telecronaca in cui abbia fatto trasparire la sua fede calcistica. Ma questi sono i veri giornalisti, ragazzi, quelli che anche se che scrivono di una squadra, anche se questa squadra non la tifano. Questo vuol dire saper fare veramente bene questo mestiere. Questo è il mio pensiero, lo dice una che ha lavorato per 4 anni per il Toro, che non è stato per niente semplice. Bisogna farlo, è così che si fa, è lavoro, questo è quello che vi ho sempre cercato di far capire. Allora, Vincenzo da Roma dice che Luciano, dirigente, se ne va, chiedo dirigente, troppo accondiscendente. Non ho capito, mi spiace Vincenzo, non capisco cosa vuol dire. Chiellini è troppo accondiscendente? Nei confronti di chi? Non lo so, spiegati meglio, Vincenzo. Poi Dybala, il Dybala, un ipotetico Dybala, ci dice Gianni, non lo potrebbe fare Ildiz, visto che abbiamo detto che manca un Dybala a questa squadra? Possibile che questo ragazzo a 7 milioni l'anno sia capace solo di fare il binario sulla fascia? Ma allora, di che fuoriclasse stiamo parlando? Potrebbe essere questa l'evoluzione, chiedo anche a voi, che su cui bisognerà puntare in ottica futura da parte di Kenan Ildiz? Francesco da Lecce, che ricorda ovviamente anche oggi la ricorrenza, i 41 anni dalla tragedia delle Eisel, assolutamente sì, ovviamente un ricordo va sicuramente menzionato. Oggi è un giorno triste per me, ci dice, rappresenta lo stadio e ho visto tutto, ricordo tutto, pace ovviamente alle anime in cielo, grazie anche a te per il ricordo. Poi non voglio fare ruffiano, visto che di anni ne ho 71, mi piace assai Radio Bianconera, però secondo me i vertici societari dovrebbero ascoltare le nostre repliche per non fare più gli errori. Sarebbe un onore, guarda, se i vertici societari si dedicassero anche soltanto un'oretta della loro giornata, a noi, ascolterebbero di più sicuramente, ma magari succede, voi non lo sapete, ma succede, ascolterebbero di più il vostro pensiero e anche ovviamente poi il nostro, anche se probabilmente ne hanno anche un po' le scatole piene di sentire pensieri. Quando il filo si è rotto, ci scrive Massimo, viene fatto il nodo, non è mai più come prima, ponendo l'attenzione sul discorso probabilmente legato a Spalletti e Comolli. Se fossi il numero uno di Exor, licenzierei immediatamente Comolli, Modesto e Spalletti, tutti, via. I dissidi interni non vanno mitigati, vanno risolti immediatamente con un colpo di spugna. Marco, sono molto d'accordo con te, perché bisogna soprattutto capire anche che a determinati livelli non c'è bisogno di fare le prime donne e soprattutto non si è più dei bambini. Quindi su questo sono molto d'accordo con te. Ecco perché mi auguro che tutto questo chiacchierare di questi dissapori, di queste difficoltà di dialogo, siano davvero soltanto chiacchiere e quindi non sia poi lo specchio della realtà. Questo sono molto d'accordo con te. Luigi da Roma, come mai alla commemorazione delle Eisel non c'è Spalletti? Non lo so, Luigi, non ne ho la minima idea. Voglio unirvi ai complimenti a Maria Grazia da Genova, anche perché sono sempre d'accordo con quello che dice Sergio da Battipaglia. Allora sì, qualcuno prima un po' destabilizzato dal fatto che si sentisse Claudio parlare di Tudor, non si capisse bene le cose, era una replica dedicata, anzi ce lo facciamo spiegare dal buon Ivo. Cosa hanno ascoltato i nostri ascoltatori per una ora, che magari si sono inseriti a trasmissione iniziata e hanno detto, ma cosa sta succedendo?
4: Nulla di grave, anno ecco. 2025 del 31 maggio, finale Champions League, Paris Saint-Germain, Inter, cosa è successo? 5-0, e Claudio ha fatto una puntata intera e replicandola oggi per dedicarla, dato che domenica 31 non siamo in onda, quindi voleva dedicarla ai suoi ascoltatori di quella puntata lì.
1: Quel mattacchione di Claudio Zuliani, ecco, vi spiego il perché. Ascoltiamo un vocale, dai, che ce ne sono un po'.
5: Ciao, rallentate, ma allora negare, indipendentemente dalle simpatie o antipatie di Allegri, che gli ultimi tre anni sono stati disastrosi, potremmo citare mille numeri, però io forse quello che cito come rappresentazione degli anni di Allegri, prima ancora della penalizzazione, ricordiamolo, un girone di Champions con un'israeliana e una portoghese. Sì. Noi abbiamo fatto il record storico negativo di punti dell'Italia, non della Juventus, cioè 3 punti in 6 partite con una squadra israeliana nel girone. Il record di punti più basso nella storia della Champions in Italia. Una cosa inconcepibile, non è fare male, è fare una cosa che meritavi di essere appeso in sala mensa come Fantozzi.
1: Meraviglioso, meraviglioso, ancora.
6: Leonardo da Roma, per me rimarrà sempre un mistero come mai ci sia questa venerazione per Massimiliano Allegri, un allenatore che ha vinto solo perché ha allenato una Juve stratosferica già collaudata, già impostata a memoria da Antonio Conte. Poi ha fatto sempre disastri. A livello internazionale, zero trofei.
1: Zero titoli. Ancora, dai, ascoltiamo ancora un vocale.
7: Vado a sferrare.
1: Ciao.
7: Ero nel bar prima, pensavo almeno un accenno ai nostri angeli in cielo, e invece la Gazzetta dello Sport neanche un accenno, neanche una parola. E questo è tutto dire, parlavi tu di giornalismo prima, io penso che questo sia un giornalismo abbastanza infimo, eccetera, tanto non interessa a nessuno. Questo è il commento della Gazzetta dello Sport, e quindi lasciamo perdere. Ho saputo che è la lotta per il Toro, spero tu sia disinfettata, sto scherzando ovviamente. Io cosa vuoi che ti dica, come lì secondo me sarà la nostra rovina, io ho una brutta sensazione, spero tanto di sbagliarmi, ma ho paura che con la storia di italiano in giro, l'allenatore parlo, io De che Spalletti, non lo so, mi hanno già cominciato a litigare per Douglas Luiz, che il mister lo vorrebbe trattenere per valutarlo, e lui lo vuol vendere, cioè cominciamo già. E poi che bisogno c'è di un altro vertice? Che bisogno c'è?
1: Che bisogno c'è? Non lo so. Che bisogno c'è? Noi andiamo, chiediamo che bisogno c'è a Paolo Pirisi. Buongiorno. Che bisogno c'è? Boh.
0: Ciao a tutti.
1: Che bisogno c'è? Che bisogno c'è? Ecco, cosa c'è? Che bisogno abbiamo? Ecco, c'è un così.
0: Bisogno di stabilità. La Juve di oggi serve una stabilità molto complessa da trovare, però non vedo come senza stabilità si possa costruire la prossima stagione dopo il sesto posto di quest'anno.
1: La stabilità è qualcosa di sottovalutata, evidentemente, perché non, l'equilibrio, la stabilità, parole che abbiamo spesso tirato in ballo, soprattutto quando c'era appunto un certo Massimiliano Allegri, di cui magari parliamo anche dopo. Però insomma, questa mattina sul Tutto Sport siete abbastanza categorici. Spalletti chiede: tenetemi Vlahovic.
0: È una delle richieste, sì, è sicuramente una delle richieste, non è una richiesta nuova, nel senso che Spalletti si è sempre posto tra i grandi difensori di Vlahovic e in generale tra i grandi promotori di una pace che con l'entourage in realtà è stata anche sancita, nel senso che noi ci ricordiamo quest'estate l'out della Juve di Vlahovic, quindi se resti non giochi, quindi ti consigliamo di trovarti una squadra. Per cui rapporti gelidi, Vlahovic che resta a Torino e decide il proprio destino eventualmente durante il corso dell'anno. E Spalletti, poi arriva Spalletti, i rapporti si riallacciano in qualche modo, l'allenatore fa da tramite, apprezza il giocatore, c'è un infortunio che comunque non pregiudica il discorso rinnovo, si arriva al tavolo del rinnovo, però le distanze non tanto per l'ingaggio quanto per i bonus e le commissioni restano e sono distanze troppo importanti ancora.
1: Sì. Sono distanze che in questo momento fanno paura, perché prima parlavo di semafori e ho così idealizzato un semaforo con dal rosso Bernardo Silva, neanche arancione, anche se non è un semaforo esistente, però insomma un arancione dedicato ad Alisson e un giallo lampeggiante, definiamolo così, dedicato a Dusan Vlahovic. Ecco, questo è un semaforo che obiettivamente ora per tanti nostri ascoltatori potrebbe allontanare Spalletti.
0: Allora sì, potrebbe allontanare Spalletti nel caso in cui la Juve non avesse un piano B tra le mani già pronto, perché quello che cercherà di capire nel summit con la proprietà e con Comolli Spalletti sarà
8: ok, se non dovessimo avere Vlahovic, che cosa abbiamo tra le mani? E si aspetta una risposta convincente, sicuramente molto più convincente rispetto al nodo portiere, rispetto a giocatori che poi la Juve ha trattato e che per un motivo o per un altro in queste settimane sono sfumati. È chiaro che la Champions League, il mancato quarto posto, cambi gli orizzonti. Spalletti ne era assolutamente consapevole di questo, però la squadra bisogna farla, e pensare di avvicinarsi a un'altra stagione con puntando solo su Davide Openda e sperando,
1: carità,
8: di riuscire a trovare
1: dici?
8: Un attaccante,
1: no.
8: Esatto, cioè,
1: no.
8: Le paure sono esattamente, aiuto, queste dell'allenatore, per cui all'allenatore, nel caso in cui non si trovi una quadra con Vlahovic, che sarà una delle richieste, bisognerà dargli qualcos'altro, perché altrimenti la tensione salirà inevitabilmente.
1: E poi mi spunta questo Mateta di nuovo, che tra l'altro non era stato definito non idoneo dal Milan, visto che prima ci aveva provato la Juve, poi praticamente fa le visite mediche con il Milan, ma non era a posto, e mi vince la Conference.
8: Sì, Mateta si trascinava un problema al ginocchio che di fatto è stato poi curato da un'operazione, per cui Mateta sta fermo per più di un mese, a cavallo tra febbraio e marzo. Un mese in cui effettivamente si opera il ginocchio e teoricamente risolve i problemi, e poi torna, trascina il Crystal Palace a vincere la Conference League e soprattutto si guadagna i mondiali.
1: Sì.
8: Mateta, i rapporti tra la Juve e l'entourage di Mateta sono ottimi. Bisognerà capire, sebbene sia in scadenza nel 2027, quanto chiederà il Crystal Palace prima del mondiale e dopo il mondiale, perché
1: i soliti 30 milioni, dai, quelli che vengono sempre tirati in ballo.
8: Sì, 30 milioni dipende da Mateta, dal suo mondiale, dipenderà da quello, perché se Mateta diventa un uomo copertina della Francia negli Stati Uniti, è chiaro che le valutazioni del Crystal Palace cambieranno e magari tratteranno persino un rinnovo, anche perché sta iniziando un nuovo corso Crystal Palace, sempre più vicino a Iraola, che è stato trattato dal Milan per la panchina, sì. Per cui non è un'operazione facile, e 30 milioni più l'ingaggio bisogna metterci, quindi è una faccenda complessa, e la Juve rimarrà alla finestra inevitabilmente per capire gli sviluppi di Vlahovic prima e di conseguenza i piani B successivamente.
1: Ma credi che tutta questa confusione sia soltanto dettata, perché io adesso la chiamo anche un po' così, sono i primi giorni dopo la fine del campionato, sono i giorni in cui ovviamente ad affrettarsi più degli altri sono i club che hanno problemi di allenatore, perché è da lì che poi devi cominciare, no? Quindi ecco, è come sempre, ce ne sono diverse in Italia che hanno deciso di cambiare in questo immediato post campionato, però ecco, questa confusione, che io adesso chiamo così, momentanea, è totalmente interamente dettata dall'Europa League. Cioè, io non posso credere che 8 milioni effettivamente in meno possano rovinare così tanto una, non dico una squadra, no, però comunque una programmazione, ecco, diciamo così.
8: No, le problematiche della programmazione Juve risiedono nel fatto che l'allenatore veda le cose in un determinato modo e la dirigenza le veda in un altro. Questo è il vero problema che la Juve si affretta a risolvere in questo momento, e sono diversità di vedute che non riguardano solo il mercato, ma tutta una serie di cose legate alla gestione quotidiana della squadra, per cui la confusione di casa Juve in questo momento sta intrecciata intorno a questi rapporti complessi. La proprietà ha detto a tutti gli attori coinvolti: andiamo avanti così, cerchiamo di trovare delle soluzioni insieme, ognuno dovrà fare la propria parte, ognuno dovrà rinunciare anche a qualche richiesta. Per cui io mi auguro e mi aspetto che in casa Juve le diversità di vedute di questi giorni si appianino e si arrivi ad un compromesso reale, serio, sincero e soprattutto con la prospettiva di iniziare la stagione col piede giusto.
1: Tu ti soffermi questa mattina invece su come, cercando di spiegare come la Juventus abbia buttato via questa fantomatica appunto qualificazione in Champions. 57 tiri in porta e solo 7 punti. Due rigori sbagliati con Lecce e Sassuolo sono ovviamente la punta dell'iceberg, perché il dato sugli expected goal e sulla produzione poi degli stessi è abbastanza così preoccupante. Diciamo 20 punti persi contro le squadre che i bianconeri hanno preceduto in classifica, cioè sono,
8: sì, solo nella gestione
1: sono dati
8: Spalletti,
1: solo nella gestione sì, Spalletti sì. Sono dati mezzo allarmanti, io direi.
8: Sono dati che riassumono i difetti di questa rosa e di questa squadra, la mancanza di personalità e la mancanza di uomini che possano determinare le partite, perché la produzione offensiva della Juve è da scudetto a tutti gli effetti. Il gioco che la Juve è riuscita a costruirsi nel corso del tempo con Spalletti è da scudetto. Ci sono tutti i presupposti per poter veramente costruire un grande futuro con l'attuale allenatore, però manca la materia prima e quindi diventa molto più difficile. Se pensiamo alla differenza di campioni tra Juve e Inter, in questo momento c'è un abisso, sono due pianeti diversi. Questo deve far riflettere, dovrà far riflettere la società, e io credo che l'allenatore abbia conquistato una credibilità agli occhi innanzitutto della dirigenza e dopodiché della proprietà, e va seguito, andrà seguito l'allenatore, perché questo allenatore ti ha fatto capire che col gioco, col lavoro quotidiano si può arrivare, però poi bisogna dargli quello che serve, giocatori di personalità, certo, di spessore, che la Juve sta trattando con alterne fortune, anzi senza fortune in questo momento, per cui staremo a vedere.
1: Ti saluto con questo messaggio, perché prima non so se l'hai ascoltato, ma ovviamente c'è stato un audio di un ascoltatore che insomma si è detto stufo di questa specie di venerazione che tutti hanno sempre avuto, tanti colleghi anche nei confronti di Massimiliano Allegri, che soprattutto poi quando è tornato alla Juventus molto poco ha fatto. E Tiziano dice: vorrei ricordare all'ascoltatore che Allegri ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe, un campionato di Serie C, una Supercoppa di Serie C e ha fatto anche 2 finali di Champions. Come immagini quindi questa nuova avventura di Allegri a Napoli?
8: Ma io non parlerei di venerazione, parlerei di un allenatore importante in Italia, molto importante, che ha vinto tanto, che ora da un po' di tempo a questa parte affronta una nuova fase della propria carriera, quindi con meno campioni, con squadre un po' più da costruire a sua immagine e somiglianza rispetto alle squadre infarcite di campioni che ha avuto, diciamo, fino alla fine della prima era bianconera. E a Napoli mi aspetto un Allegri che, se arriva a Napoli, cioè nel senso arrivato a Napoli, vorrà vincere e credo che gli costruiranno una squadra per vincere. E non so che tipo di futuribilità possa avere con De Laurentiis, comunque in generale andrà un po' pesato nel tempo, però per me Allegri resta un grande allenatore a prescindere da come è andata la stagione con il Milan, e non è una venerazione, cioè per lui parlano comunque i numeri e parla la sua storia.
1: Parlano i numeri che ci ha elencato in maniera perfetta prima Tiziano. Grazie Paolo, buon lavoro.
8: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie a Paolo Prisi del Tutto Sport. Ho controllato un po', anche sul Corriere dello Sport non è menzionato un ricordo, non c'è un ricordo per quanto riguarda la tragedia Eisel. Ovviamente il Tutto Sport si sofferma in maniera particolare ma non avevamo dubbi che questo sarebbe stato, anche poi parlando delle commemorazioni e di quello che accadrà in giornata. Ho letto il comunicato Juventus nella giornata appunto di oggi di questa commemorazione. Ad essere presente sarà in qualità di rappresentante della Juventus il presidente Gianluca Ferrero, a tutti questi eventi nel corso della giornata. E posso dire, è anche giusto che sia così. Sì. Ci sentiamo lunedì, ragazzi. Buon weekend. Ciao.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianco.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
9: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
10: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
9: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
10: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06 ora italiana.
9: In chiusura l'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: 29 maggio, oggi del 2026. 41 anni fa, era il 29 maggio 1985. Un lunghissimo filare biblico di anime bianconere in tumulto nel trambusto dei cori e delle trombe. Si snodava incolonnandosi verso quel sogno cullato a occhi aperti e svezzato per oltre due anni dopo la disfatta di Atene. La curva dei tifosi juventini a Bruxelles, sotto le sfere gigantesche dell'Atomium, è proprio uno spettacolo nello spettacolo. La rete per le galline viene definitivamente abbassata dagli hooligans che sfociano straripanti in una selvaggia caccia allo juventino nel settore Z. Maschio o femmina, vecchio o piccolo, non fa alcuna differenza. Di colpo si udì un tonfo, sordo, per la pressione insostenibile della folla. Era crollato letteralmente un pezzo di stadio, parte del muretto di cinta del settore Z. La tribuna viene invasa da tifosi scampati al pericolo, che si raccontano sudati, insanguinati ai giornalisti, raccomandandosi soprattutto di una telefonata a casa, consegnando prefissi e numeri scritti su un pezzettino di carta. Lo stadio intorno era diventato una fortezza predisposta ad un assedio. Persino l'esercito era stato allarmato, mentre i battaglioni della gendarmeria, chiamati in rinforzo da altri presidi, si andavano via via schierando intorno al campo. In seguito alla lettera di un breve comunicato letto dall'altoparlante dello stadio, dai capitani delle squadre, le due formazioni, la terna arbitrale, scesero sul terreno di gioco con quasi un'ora e mezza di ritardo. E partita di calcio fu. Tacconi, il nostro atletico e muscoloso portiere, volava imbattibile da un palo all'altro come Tarzan. Nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta. Il resto è storia e la storia la dobbiamo far conoscere anche noi. Buona giornata da Antonio Paolino. In un momento delicato ho voluto iniziare oggi non con il consueto sommario ma con i brividi, dei racconti, qualche frase. Ringrazio l'Associazione Familiare Vittime dell'Esel che ci mette a disposizione questi commenti, queste analisi, questi racconti dei familiari, di chi c'era, di chi lo ha sentito raccontare. E oggi vorremmo farlo anche noi, perché tra le 39 vittime di quella maledetta giornata, ricordo che io non ero presente, perché ero il piccolo del gruppo. E allora ho degli amici con cui mi ritrovo ogni tanto, alcuni di questi, anzi uno solo, un po' la pecora granata la consideriamo del gruppo bianconero, e era presente e partì per la sua passione per il calcio, perché voleva vivere con i suoi amici bianconeri, più grandi mi sembra di ricordare dall'età, di voler vivere un momento con gli amici, di spensieratezza, di sport, di cultura, da, diciamo in questo caso, buon granata, ma non perché siamo all'interno della tragedia, ma perché vogliamo raccontare con Mauro, un amico granata, non dico di Radio Bianconera, ma ci ascolta con grande piacere, ritrovo un grande attaccante, un grande amico d'infanzia, che quel giorno partì, anzi decise qualche giorno prima di organizzare con gli amici del cuore. Alcuni non se la sentono più, o forse non l'hanno mai avuta quella forza di voler raccontare pubblicamente quanto era capitato. Con lui lo faccio molto volentieri. Mauro, ben trovato telefonicamente.
15: Grazie, gentilissimo, per la tua veramente generosa presentazione. Sono onorato di partecipare a questa, alla tua trasmissione, di poter
14: raccontare. È un piacere. Intanto perché volevo sottolineare, Mauro, perdonami, Mauro Sardone, volevo ricordare un aspetto. Si giocava a calcio con spensieratezza, quella dei... quanti anni avevi all'epoca, non per farmi i fatti tuoi? perché si giocava.
15: All'epoca del viaggio era l'85, avevo 21 anni.
14: Eri già il più grande del sottoscritto. E come nacque? Perché si giocava a calcio, ci si prendeva in giro, come si dovrebbe fare, purtroppo non è ancora stata capita quella lezione, vedendo quanto capitato nell'ultimo derby, ma intanto mi permetti di ricordare che il tifoso bianconero sembrerebbe fuori pericolo, ha riaperto gli occhi, si è commosso vedendo i genitori, e quindi questo è un segnale bello dopo un terribile segnale, l'ennesimo terribile del nostro calcio. Ti chiedo come vi eravate organizzati, perché io ricordo che non potevo venire perché ero il piccolo del gruppo, mia madre non mi mandò con voi.
15: Non sbaglio. Niente, ve la racconto a brevi linee.
14: Sì,
15: noi
14: prego.
15: Siamo amici, come giustamente hai detto tu, siamo amici dall'oratorio, siamo amici con le famiglie, i nostri genitori erano amici, ci frequentiamo da quando abbiamo 7, 8, 9, 10 anni all'oratorio, calcio in strada, calcio all'oratorio, e quindi abbiamo vissuto la nostra infanzia, forse la più bella.
14: Facevamo giocare anche quelli del Toro, diciamolo, perché tu sei un tifoso.
15: Voi pensate che io ero uno dei più bravi e io ho fatto tutte le giovanili della vera Juventus.
14: Questo è il derby che vorremmo che i nostri ragazzi conoscessero, questa sfida, la dialettica anche. Certo. Prego, quindi, Mauro.
15: Era giusto così, e beh, noi crescevamo, e quindi l'anno prima loro andarono a vedere la finale di Coppa delle Coppe in quel di Basilea, per la vittoria, Tavola e Boniek. E l'anno dopo l'occasione fu ghiotta, perché ad esempio la finale di Coppa dei Campioni, Juve-Liverpool, io mi ricordo che mi aggregai per spirito.
14: Ti devo subito fermare perché siamo al VAR. Vignola-Boniek.
15: Vignola-Boniek, no, ho detto Vignola-Boniek, non Tavola, perché Vignola al primo tempo da sinistra da fuori area, al secondo tempo Boniek.
14: Salutiamo sia Vignola sia Tavola che conosciamo, e sia Boniek.
15: Tavola è un mio... Prego. Mio allenatore. Comunque, vado avanti. Quindi noi cogliamo l'occasione. Io mi ricordo che a metà giugno sarei partito per il militare, cosa che manca tanti, ve lo posso garantire. E quindi partiamo il martedì sera, 8, eravamo amici della vita, dell'infanzia.
14: Vero.
15: Con due Golf Turbo Diesel, viaggiamo la notte, alla mattina arriviamo a Parigi, ci mettiamo a giocare a Place de la Concorde a calcio, in momenti già ci arrestano lì, però questo è passo avanti. E da lì poi mangiamo e ci avviamo verso Bruxelles. Arriviamo verso le 16, verso le 15.
14: Sì, all'incirca.
15: Ci mettiamo a cercare e ci ritroviamo tutti sotto l'Atonium, dove il destino vuole che noi avevamo 4 biglietti di curva e 4 biglietti di curva H, dove c'era la Juventus, dove c'erano i supporter della Juve. Cambiamo i biglietti con l'illusione di andare in un settore tranquillo, quale doveva essere lo Z, e ci avviamo allo stadio. Vi faccio una piccola premessa: lo stadio era fatiscente, ma fatiscente non è la parola esatta, perché lo stadio faceva schifo, non è adatto a una partita di quel tipo, è una tifoseria di quel tipo. La curva dove veniamo ospitati noi è separata da quelli del Liverpool da una rete di metallo verde che creava con un'altra rete una specie di corridoio, dove in cui ci doveva essere un cordone di sicurezza, ma dove non c'era uno o due poliziotti. Quindi noi entriamo, la cosa che pochi sanno è che all'ingresso di questa curva c'era un cantiere edile, quindi i tifosi dell'Inghilterra, i tifosi del Liverpool, presero delle pietre, qualcosa, da questo cantiere. Ci avviamo, entriamo, e già lì c'era qualcosa che non quadrava. Ci accorgiamo della prima carica e ci spostiamo tutti all'indietro. Noi, grazie a Dio, eravamo in mezzo alla curva. Alla seconda carica noi ci siamo accorti di questo, e quindi io e altri, un altro che tu conosci, si chiama Elio, ci buttiamo in campo.
14: Salutiamo quel gruppo di ottimi giocatori. Qualcosa ho imparato anch'io da loro, sicuramente.
15: Saltiamo in campo, cari. Veniamo picchiati dai gendarmi belgi a cavallo. E lì poi sapete benissimo, il muro è crollato, vediamo gente soffocata, vediamo gente che viene picchiata dai tifosi pur essendo quasi morta. E il destino lì ha voluto, come sempre io dico, che qualcuno dal cielo che ti ha messo la mano sulla testa, ci siamo ritrovati tutti 8 in campo, magicamente, tutti 8, senza un grasso.
14: Cioè non riuscireste a ricordare, o in passato a ricordare il momento, come è capitato che siete arrivati in campo, perché c'è stato un fuggifuggio.
15: Io e Elio siamo scappati, poi mi sono avvicinato dietro e c'era il marasma, il casino. Poi 5 minuti dopo, ci siamo ritrovati tutti vicino agli spogliatoi, dove venivano soccorsi i primi feriti, da dove è uscito buon'anima di quel grande capitano e uomo che era Gaetano Scirea, e uscì Marco Tardelli per fare una specie di annuncio che poi sapete benissimo dalle cronache poi come che fecero per bloccare lei.
14: Mauro, so davanti, che ti devo lasciare prestissimo, mi interessava capire lì avete la percezione qual è stata, sì, e a questo punto, visto che abbiamo pochi minuti per averti, però ci tenevo al tuo ricordo.
15: La percezione è stata che noi mentre noi usciamo dallo stadio per scappare, sì, vediamo già qualche cadavere per terra. In più ci aggiriamo per lo stadio per cercare di telefonare, cabine, telefonini, non c'ero, grazie a Dio, una signora italiana ci ha fatto salire Enzo, che era uno di noi, e ha fatto telefonare a lui, grazie, la ringrazio della vita, il quale la famiglia ha telefonato a tutte le nostre mamme per tranquillizzarle, perché era tutti in diretta.
14: Certo.
15: Noi scappiamo, andiamo via dallo stadio. Mi ricordo, l'ultima cosa che ricordo, sì, ci fermiamo in un pub, vedo il gol di Platini su rigore, da lì in avanti fino alla mattina ci siamo fermati in un autogrill a Marseille in Francia, non ricordo più niente, ancora adesso a distanza da 41 anni io non ho memoria di quel lasso di tempo.
14: Guardando la partita dal pub, cioè avete avuto lì le informazioni, capivate che stava peggiorando la situazione, quello sì, che non avevate sì, tra le mani, però, prima come
15: sì, però credimi, la situazione era stata talmente travolgente sotto l'aspetto emotivo che non ci siamo resi conto finché la mattina dopo abbiamo saputo, anzi l'abbiamo saputo dai nostri genitori, perché la mattina li chiamammo per tranquillizzarli e loro
14: pensa,
15: ci raccontarono tutto.
14: Pensa.
15: Io mi ricordo che prima che rimisi i piedi nello stadio forse passarono due anni.
14: Com'è stato il ritorno con quei racconti dei vostri genitori, o quantomeno con quello che intravedevate?
15: Fu dura perché mia mamma e mio papà, mio fratello Davide, che tu conosci, loro erano in diretta, l'avvenimento era in mondo visione.
14: Tesissimi, sì, anch'io la guardavo dalla televisione.
15: Mia mamma, nonostante le mamme si fossero sentiti, sai meglio di me, finché non sente la tua voce, non ce n'è.
14: Mauro Sordone, tifoso del Toro, amico della nostra
15: vecchia Juve.
14: Ma anche della vecchia Juve. Questa definizione mi ha sempre colpito di te. Perché? Che differenza c'è? Poi ti lasciamo. Tra la vecchia Juve e quella che non si è qualificata? Tu che di calcio ne mastichi? Perché sei anche un allenatore, giusto?
15: Certo, almeno vabbè, il Toro femminile questo non c'entra. C'è una differenza, innanzitutto qualitativa, e questa è quella che fa la differenza nello sport e nel calcio. E poi c'è una differenza di personaggi. Mi piace, ma la Juve che ricordo io mi ricordo una Juve B a Villa Perosa con l'avvocato che venne a stringere la mano a tutti noi ragazzi della prima, a uno.
14: Mauro Sardone, calciatore, il ricordo, amico anche di Radio Bianconera, ci hai trasmesso un'emozione e un ricordo, perché non deve mai spegnersi quel ricordo di quel 29 maggio 1985. Prego.
15: Parlando ho la pelle d'oca.
14: E lo capiamo, io ti ringrazio per aver raccolto il nostro invito, una testimonianza diversa, non dico fuori dal coro perché non c'è una gara nel raccontare, ma nel ricordare è doveroso. Un abbraccio a te, alla famiglia, alla tua famiglia, a tutti i ragazzi che conosco e che magari adesso ci stanno ascoltando. Riporta questa partita che abbiamo giocato insieme dopo tanti anni, 41 anni giocata insieme.
15: 41 anni a oggi.
14: Oltre quelle partite all'oratorio, quelle partite sotto le macchine per recuperare il pallone, perché quello è il calcio che forse ci ha portato ad essere uomini maturi oggi.
15: Giusto, un augurio, un bocca al lupo.
14: E buon lavoro, Mauro Sardone.
15: Voglio bene, un abbraccio, ciao.
14: Parte la squadra, Mauro, però lì è la solita battuta tra Juve e Toro a Torino, è sempre stato così. Tra gli amici e poi si va a giocare insieme, si va a bere una birra, si racconta. E la passione che ha portato un tifoso del Toro a partire, anzi ci sono anche due morti tra i 39 che sono dell'Inter, appassionati di calcio, questo poche volte viene sottolineato. Va bene, toccante, mi sono emozionato anch'io, ogni tanto mi ha raccontato qualcosa, ho preso la palla al balzo per chiedergli davvero di raccontarlo a tutti. Lo faremo anche noi, tra le tante iniziative, non volevamo metterci in concorrenza con nessuno, perché chi pensa questo parte già male. se eventualmente qualcuno l'ha pensato. Noi avevamo ipotizzato un raduno domani sera, ma domani sera il G-Hotel è strapieno. La prossima settimana siamo noi impegnatissimi. Ci è stato chiesto se potevamo anticipare. Abbiamo accettato e non abbiamo dimenticato che data fosse. Quindi sottolineo anche questo aspetto. Anzi, abbiamo aggiunto che con un gruppetto di fedelissimi bianconeri questa sera cominceremo a chiacchierare, a processare, a difendere, a ricordare qualsiasi cosa della nostra Juventus di quest'anno, ma non potevamo non cominciare davanti al monumento già inaugurato esattamente un anno fa dalla Juventus verso altrove. Ricorderemo anche Luca Beatrice, che è stato un po' l'ideatore dell'iniziativa, del monumento. Partiremo da lì, a pochi passi dallo stadium, guarderemo lo stadium, guarderemo oltre il fallimento di quest'anno, arriveremo fino a Bruxelles con i nostri ricordi e apriremo i nostri microfoni, magari in diretta, con le nostre trasmissioni dalle 17.30 in poi. Poi ci trasferiremo per dirvi come vogliamo onorare il ricordo, ma veramente non solo con le parole. Ci trasferiremo al G-Hotel dove faremo una chiacchierata di calcio, continueremo ad omaggiare il 29 di maggio del 2026, ma tutti i giorni in cui ci sveglieremo, per essere degli uomini e delle donne migliori, dei tifosi migliori, perché io ho visto fare passi indietro e ho sentito e visto delle cose che non avrei voluto né sentire né vedere anche solo una settimana fa. Non parlo del risultato, non parlo dei cambi, non parlo dei progetti, non parlo dell'algoritmo, ma parlo di quella schifosa violenza che scatta prima di un derby, che dovrebbe essere: fischiami, non insultarmi, rispettami, tu vai nella tua curva, io vado nella mia. Dovunque parta, con qualsiasi mezzo parta, un tram, una macchina, a piedi, avrei voluto partecipare anch'io, ma ho paura, ma non sono un coniglio. Ho evitato che ci fosse un problema in più, magari, in quelle iniziative. Quindi io dico, basta questi cortei se questi sono i risultati. Ma anche basta la violenza, la replica, magari dei poliziotti, al lancio di oggetti che mettono a rischio anche le forze dell'ordine, se non riusciamo con la cultura sportiva, se non riusciamo con la buona educazione, se non riusciamo con rispetto, bianco-nero o granata, giallo-rosso o bianco-celeste, nero-azzurro o rosso-nero, bene, è bene che queste cose non vengano autorizzate. Purtroppo non ci sono troppi rimedi. Però non è questo il momento per sottolineare questo aspetto. Sono felice e magari un giorno, quando vorrà, saremo anche contenti di avere quel tifoso, non per farci raccontare l'amarezza, il dolore di quel momento, ma per sentire la sua voce dire: sono fuori pericolo, grazie a tutti quelli che hanno anche solo pensato a me e magari pregato per me, in ogni modo in cui ognuno può pregare, naturalmente. Bene, se da casa volete aggiungere qualcosa, se siete stati protagonisti, se avete un racconto, noi ogni anno ufficialmente lo facciamo in questo momento. Molti se lo sono dimenticati. Vorrei ricordare a tutti, anche a quelli che sono state parte in causa di questa tragica strage, che c'è molta gente che non ha, che ha anche solo 40 anni, che ne ha molti di meno, la metà, 20, che forse non sa neanche cos'era il settore Z, che non sa neanche che cosa è successo della Juve, del Toro, del Napoli, dell'Inter, eccetera. C'è gente che lo sa e strumentalizza. Ecco, noi non vogliamo semplicemente dimenticare. Noi di Radio Bianconera, io come cittadino più che come direttore. Aspetto i vostri racconti, se avete qualcosa, perché la storia, va ricordata, è trasferita anche solo a quel ragazzino che in questo momento ci sta ascoltando e potrebbe prendere appunti senza un taccuino e senza un abiro, ma ascoltando con il suo cuore. Abbiamo dei vocali, mi dice Yves, che intanto saluto. Grazie Yves, perché abbiamo messo insieme questo piccolo racconto. Ce ne saranno altri nell'arco della giornata, ufficiali, meno ufficiali, in giro per tutta Italia. Ci saranno tornei, ci sarà tutto quello che è doveroso fare, non solo oggi, non solo in questa settimana, per non dimenticare le vittime dell'Aizel. Inviterei tutti tutti, parenti, non parenti, chi ricorda molto bene, chi fa finta di dimenticare, che non bisogna mai strumentalizzare nulla. Mai strumentalizzare nulla. Ascoltiamo qualche vocale.
16: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara, noto con molta amarezza, tanta amarezza, che né il Corriere dello Sport, né quel giornale infimo che io non comprerò mai e soprattutto non leggo, della cheerleader rosa di Milano, che non ha neanche un accenno ai nostri angeli in cielo. È una vergogna che c'è un giornalismo di questo livello. So che la tua categoria, mi dispiace, ma
14: non si salva nessuna categoria.
16: Voi, chiaramente non vi dite mai niente, ci mancherebbe, la vostra deontologia, soprattutto il resto, però che ci sia un giornalismo di questo basso livello veramente mi sconforta molto. Per quanto riguarda il resto, come ho già detto in altri interventi, secondo me, come lì, è il diritto perfetto del signor Elkan. Tu la pensi in maniera diversa, presumo. Chiaramente devi stare un po' anche nel mezzo, ma io questo personaggio, e poi ho una paura che con l'italiano ancora in giro, non lo so, se tu puoi darmi qualche dritta o confortarmi, comunque forza io sempre.
14: Non so se ho la forza o i contenuti per confortarti, onestamente, e con questo ti dico tutto. Rimarrei ancora un po', ma anche nell'arco di tutta la puntata, sul tema dell'Esel, sul ricordo. Doveroso anche ricordare che la tragedia dell'Esel resta una delle pagine più dolorose, a dirlo è Gravina. Mi soffermerei solamente sul concetto, questo sarebbe anche un grosso passo in avanti. Penso che le persone di calcio, di sport, anche quelle più lontane dal nostro mondo, a volte per diplomazia politica, a volte penso anche perché si sentano certi drammi dentro, con delle responsabilità umane non indifferenti, siano più vicine determinate parole, seppur fredde e istituzionali, rispetto a quanto i miei occhi o i vostri occhi vedono continuamente negli insulti sui social, nel puntare odio sportivo, ma dopo l'odio sportivo c'è qualcosa sempre di più grave, o anche prima dell'odio sportivo, per una partita di calcio, per delle scelte, per un giocatore che sbaglia. Ecco, probabilmente, come non dovrebbero esistere certi fenomeni da tastiera, io li chiamo fenomeni, così non dovrebbero esistere quelli che devono sempre raccontarci tutto della loro vita, tutta la loro saggezza calcistica, senza aver visto a volte neanche una partita. Perché tra i tanti cronisti che vedo, magari sono più intelligenti, questo lo capisco, però per fortuna che in questo mondo posso starci anch'io, c'è gente che commenta la Juve e che non ha mai visto una partita, che non ha mai giocato una partita, che prende le magliette gratis e sorride, ti giri ed è lì che fa il post contro quello e quell'altro, e senza fare gestacci, ovviamente, ma con una riflessione seria. Questo è odio che porta poi ai cortei dove ci si odia, e da questi cortei dove poi ci si odia si va alle partite odiando. Ma statevene a casa, fatevi una vita. Questa è la puntata che volevo, era il dolore che provo dentro ancora, perché quella partita sarei dovuto andarla a vedere anch'io all'Esel. Ero il più piccolino, non mi hanno portato i miei amatissimi amici, anche perché c'erano due pulmini già pieni. Io ho sempre detto all'amico Mauro che forse mancava un posto, una quota, e hanno portato anche l'amico del Toro, perché io ero troppo piccolo. Ho sempre, perché so che mia madre ha detto subito no, Antonio non viene, perché ero piccolo rispetto a loro, che avevano già 20 anni, eccetera. E quindi in quel momento ero arrabbiatissimo, alla televisione ero esterrefatto, oggi sono addolorato come tutti voi quando avete visto, sentito quello che capitava. Grazie se avete apprezzato, noi siamo fatti così, noi sportivi veri, sportivi come voi. Ci sentiamo tra pochissimo, è come se non fosse successo nulla. Ricordiamo Leiser, ricordiamo con i vostri racconti quello che è capitato e adesso cominciamo anche un po', 41 anni dopo, con quelli che sono i problemi da risolvere anche subito, nel rispetto sempre del ricordo. Mai una parola fuori luogo, mai un like a un deficiente, mai un commento d'odio. Impariamo da queste regole e vedrete che l'orticello verde attorno a noi è verde, almeno come quello del vicino. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che...

Poi, 41 anni fa ne abbiamo parlato, ma vogliamo continuare a parlarne ogni volta che sentirete la necessità, in una giornata così assolutamente doveroso. La strage dell'Aisel, la memoria delle vittime, per non dimenticarla. La memoria va difesa e allenata, mi sembra una delle frasi più forti che abbia letto attorno a questa strage. Poi nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta, questo è proprio vero. E quindi un abbraccio sincero, vero, trasversale, ficcante ai familiari, ai piccoli che sono cresciuti attorno a questa tragedia e che naturalmente si trovano a sentire solo i racconti, magari per ricordare in memoria di quel 29-5-85. Parametro zero e Vlahovic, prima però le necessarie cessioni, perché questo è il tema che prenderà, speriamo, il volo per la prossima stagione, subito dal 1° di giugno. Nico Paz al Real spinge Brahim Diaz alla Juve, il giocatore che piace a Spalletti. Ma abbiamo anche poi aggiunto il discorso legato a Spalletti. Spalletti sbotta o resta in silenzio. Nulla è scontato. Questo è un titolo, ma mi sembra che possa riassumere benissimo la temperatura che si respira diplomaticamente, silenziosamente, dentro, attorno e fuori dalle mura della Continassa. Noi questa sera saremo lì al G-Hotel, non per andare a spiare dal buco della serratura, ma per ragionare con dei tifosi come voi, che per la data, per la distanza, per il caldo, per i costi che incidono, e non poco, naturalmente non potranno esserci. Però faremo dei collegamenti all'interno della trasmissione, quella dei nostri due in bianco-nero, e vi racconteremo, e naturalmente, come sempre facciamo, racconteremo anche, eccoli, Spalletti, Comolli, Ottolini e Ferrero presenti alla commemorazione per le vittime dell'Aisel. Vediamo la descrizione di Camillo De Michelis, grazie, così vado subito a recuperare su Tutto Juve in questo momento, con l'editoriale anche del nostro Luigi Schiffo. Grandi novità anche per Tutto Juve, grandissime novità anche per Radio Bianconera a partire dalla prossima stagione. Mettendolo insieme troverete, scoprirete sempre l'entusiasmo con cui proviamo a raccontarvi la Juventus anche nei momenti difficili. Come il complimento che mi fa sempre più piacere è il seguente: ci mettete la faccia anche quando noi tifosi siamo delusi, qualcuno dice, schifati, qualcun altro dice, amareggiati, cioè dipende un po' dal taglio che si dà alla problematica. Grazie, perché quello è il nostro compito. Non abbiamo la verità in tasca, ma non ci aspettiamo dei like, ma di essere ascoltati e magari contraddetti eventualmente, se un'opinione dà la vostra, se una notizia dà notizie più sicure, più vere, più certe. Non parliamo di notizie certe quando si parla di mercato, ma le sensazioni che si hanno vivendo come viviamo noi e tutta la redazione di Radio Bianconera, Bianconera News, Tutto Juve, Tutto Mercato Web, beh, è molto significativa, credibile quantomeno, rispetto a quelli che io chiamo, non è bello chiamarli neanche così, i tifosi alternativi, quelli che cercano like, si indossano la maglietta, accendono una telecamera, diventano amici della Juventus, la spengono e attaccano in base un po' al risultato e alle magliette che ottengono, con uno slogan anche un po' scialbo, se devo essere sincero. Detto questo, andiamo subito allora su Tutto Juve, perché è operativissimo da questa mattina proprio il nostro Camillo De Michelis, come sempre, eccolo qui, in questo momento 11:26, quindi una mezz'oretta fa, anzi un'oretta fa, è in corso la commemorazione per le vittime dell'Aisel che si sta tenendo a Torino presso il monumento verso Altrove. Ecco, io ero a conoscenza di questo evento. Abbiamo lasciato la Juventus onorare a casa sua, a casa nostra, dove siamo ospiti, la non proprietari, ricordiamocelo, ospiti, ma ospiti privilegiati,

0: il monumento, presenti diversi rappresentanti della Juventus, il presidente Ferrero, l'amministratore delegato Comolli, il tecnico Spalletti, il direttore sportivo Ottolini. Alla cerimonia stanno partecipando anche il direttore del J Museum, Galimberti, e Gianluca Pessotto. Si tratta di un appuntamento carico di significato e di emozione che ogni anno richiama il mondo bianconero nel ricordo delle 39 vittime della tragedia del 29 maggio 85. Questo ce lo ricorda anche tutto Juve, un momento di raccoglimento e memoria che continua a unire tifosi, dirigenti ed ex protagonisti della storia juventina nel segno del rispetto e della vicinanza alle famiglie colpite da quella terribile notte di Bruxelles. Vediamo la presenza dei nostri massimi dirigenti. Proprio dove eravamo anche noi, lì l'anno scorso, con la proprietà, con il Jonel Khan, dove è stato presentato il monumento esattamente un anno fa e dove anche Radio Bianconera, questa sera, noi eravamo tutti in diretta, non potevamo presenziare questa mattina, saremo lì questa sera, sarebbe stato scorretto non iniziare la nostra serata, il nostro raduno, se non partendo proprio da lì, senza voler mettere ombra su altre iniziative, ci mancherebbe. Assolutamente così è andata. Sto vedendo un po' di immagini e allora mi sposto anche sul sito ufficiale della Juventus, perché tra poco avremo un altro ospite, e anche lui legato a questo ricordo, ma non solo, come Massimo Raffaeli, mi dicono che è già in collegamento con noi. Buongiorno Massimo, Massimo Raffaeli.
1: Buongiorno a te e a tutti voi.
0: Massimo, io mi sono permesso quest'anno di cominciare col sommario, con il racconto, l'inchiostro che da 41 anni racconta l'inizio di alcune lettere, resoconti di chi ha partecipato a quella partita, pensava di partecipare ad un semplice evento sportivo. Prima di chiedere anche il tuo inchiostro, ti chiedo, ma ha senso o che cosa capita a questa società civile, che dopo 41 anni si trova a ricordare doverosamente anche chi probabilmente ha la memoria sbiadita da tanti ricordi, e poi vedere quel che capita ed essere in attesa di un completo recupero da parte di un tifoso bianconero, granata fosse stato, dopo il derby, prima del derby di domenica scorsa. Qual è il cortocircuito della nostra società sportiva, civile?
1: Ma mi viene in mente un libro in particolare scritto da un ottimo sociologo italiano che purtroppo non c'è più, Alessandro Dal Lago, che proprio in quegli anni, tra gli anni 80 e 90, scrisse un libro storico-sociologico intitolato Come il racconto di Kafka, descrizione di una battaglia. Beh, è cambiato tutto rispetto ad allora, ma per certi aspetti non è cambiato nulla, perché proprio sulla base di uno studio come quello è chiaro che il calcio è ancora la cassa di risonanza dove esplodono, si espandono problemi che nascono altrove. Probabilmente il meccanismo che li genera non è stato mai risolto, perché non se ne può fare solo un problema di ordine pubblico, quello arriva alla fine, è un atto inevitabilmente per certi aspetti repressivo, ma evidentemente le cause generatrici sono intatte e sono, il discorso sarebbe grande, nell'intimo delle nostre società.
0: Sicuro, sicuro. Ti ascoltavo con davvero grande attenzione, come sempre d'altronde. Come dobbiamo raccontare, attualizzare ad un bambino che ha 10 anni, ad un ragazzo, ad un adolescente che sta diventando adulto e che è un appassionato di calcio, quella tragedia? Tu hai strumenti per insegnarcelo?
1: No, io ho un nipote di 4 anni e mezzo che si sta appassionando al calcio, perché quando lo vado a trovare vediamo delle partite insieme, non solo della
0: insieme, attenzione che è una parola del nostro
1: insieme,
0: vocabolario,
1: anche se poi per influenza della mia compagna pare che tenda verso il Napoli, però insomma nessuno è perfetto. Ma a parte gli scherzi, quello che va in qualche modo, non dico indotto perché sa di plagio, ma quello che va testimoniato, nel senso così elementare, è che il calcio è una passione e non, diciamo così, quello che pare passione ma non è passione, perché viene da una zona dell'essere brutale, animale, in cui non c'è amore, non c'è più curiosità per l'altro, perché io per il mio avversario posso provare una profonda curiosità, esserne spiazzato, esserne arricchito, no? Non si può guardare sempre dal punto di vista così personale allo specchio. E quando c'è la passione, c'è un profondo amore, nel nostro caso per la Juventus, per il gioco del calcio, ma c'è anche una profonda attenzione all'altro, che mi sembra proprio deficitaria in una società in cui tutti parlano ma pochi ascoltano, in cui molti scrivono ma non leggono. Insomma, una serie di...
0: Parlano e non sanno, aggiungerei.
1: Esatto, come diceva mia nonna, molto semplicemente, è facile dare il fiato alla bocca, figuriamoci in questa società. Quindi l'elemento di passione, e che è un vincolo affettivo profondo, è quello che fa sì che un signore vecchio come me, di quasi 70 anni, parli del calcio come se avesse visto giocare la Juve e Sivori, che ha visto la prima volta nel 1963, come se fosse accaduto qualche giorno fa. E non credo di essere il solo.
0: Ti faccio commentare due fotografie. Sarei sceso in piazza io, poi so che a volte è anche un po' rischioso, ma ero impegnato a prepararmi prima del derby. Io abito in zona, abito nella zona dello stadio olimpico.
1: E qui Santa Rita. Qui.
0: Esatto, esatto. E sentire alle 4:30 quei colpi, quei sussulti di guerriglia, cioè penso che il mondo abbia bisogno di pace e non di stimoli da guerriglia. Sento sotto il mio balcone, a poca distanza dallo stadio, e vedo incrociarsi un papà e un bambino, parliamo di bambini di 10-12 anni al massimo, ognuno con la propria maglietta del Toro della Juventus. Tu non dovresti aver sentito, per crederci, l'insulto che è partito dal bambino, non ti dico della Juve, del Toro, usciamo da questo schema, nei confronti dell'altro bambino. Non c'è stato il papà, non c'è stato un papà capace, no, di bloccare simpaticamente la situazione. Ne ho vista un'altra, in cui invece due numeri 10, forse è proprio il numero 10 che porta in conoscenza, che porta lume in testa, si sono abbracciati, invitati dai papà che li portavano per mano, si sono abbracciati prima del derby. Allora, solo fortuna di chi incontri?
1: Non lo so. Nel primo caso credo che vada calcolato un elemento di possibile,
0: ma di forte
1: paura.
0: Maleducazione, Massimo, forte, non
1: no.
0: Non ti stringo ma la mano perché sei della Juve o del Toro.
1: No, credo di aver inteso. La linea di demarcazione è sempre quella tra chi è educato a vivere anche le proprie pulsioni aggressive, a trasformarle in ironia, in una battuta, in un racconto, e chi invece vive deprivato degli strumenti di elaborazione di una rabbia che non ha forma e quindi, non avendo forma, non può essere controllata. Questo indipendentemente poi dalla responsabilità individuale, civile, penale, è un'altra cosa ancora. Ma è ovvio che quei gruppi che un filosofo chiamava gruppi in fusione, gruppi di ultra, chiamiamoli come vogliamo, e lì l'elemento di autocontrollo è minimo e c'è un andare verso le estremità di una pulsione, eccetera, che è l'immediatezza assoluta. Quindi il problema al solito è sempre di natura educativa, perché esiste una società educante, non è solo la famiglia, non sono solo i singoli, E laddove c'è questo deficit, i problemi sono grandi. Il calcio naturalmente è un palcoscenico che ti fa vedere tutto ed è anche un moltiplicatore, ma purtroppo non è il solo ambito in cui tutto questo si manifesta.
0: Massimo Raffaeli, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e noi ti ringraziamo come sempre perché ci fai il punto della situazione in base anche al periodo, in base anche a quanto il campo ci ha detto. Cosa ci ha detto? Cosa ti ha detto il campo? Perché tu non sei proprio qui a Torino, no? È vero che esistono ormai le televisioni, le radio, ma le tue antenne cosa hanno ricevuto? E cosa che giudizio danno?
1: Sulla Juventus.
0: Sulla Juventus, sì, su quella, sulla nostra
1: allora,
0: stagione.
1: Io, tu mi conosci, non faccio mai citazioni, perché voglio dire, le trovo una forma di esibizione letteraria o addirittura spesso sono un puntello a un'argomentazione che non è proprio forte.
0: E sai come la pensa il sottoscritto che parla di calcio? La cosa più importante tra le meno importanti.
1: Però mi c'ho un verso da giorno, dalla partita con la Fiorentina, mi sono chiesto come mai.
0: Allora mi hai scritto in quel momento, ci tengo a dire la mia. Era dopo la Fiorentina, sì, forse?
1: Certo, cioè un verso di Pasolini che dice: sussisto perché non scelgo. Ecco, la Juve retrospettivamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sussisteva senza scegliere, perché quel santuomo, se lo vogliamo chiamare così, avrà pure messo 800 milioni, leggo delle cifre da Real Madrid.
0: 878, ecco, come il prefisso.
1: Queste sono cifre da prima linea, la Juve invece attualmente è in terza linea, come sappiamo. Beh, avrà pure fatto questo e però non c'è progetto. O c'è un progetto senza scegliere un progetto. Faccio un esempio dei calciatori. Ogni anno ce ne sono un paio di ragazzi nuovi e però poi un paio di persone più o meno navigate o bollite. Quindi non si capisce se la scelta è quella di rifondare un club avendo la forza di dire ai tifosi adesso per 2 o 3 anni non rompiamo tanto le scatole, oppure di ammiccare perché abbiamo preso X, il presunto campione Y. Stesso dicasi per gli allenatori. In 3 anni ne abbiamo cambiati 3, cosa che è indegna della tradizione della Juventus. Allora vogliamo la soluzione dell'allenatore tifoso, geneticamente juventino, e poi vogliamo il grande innovatore che viene dal Bologna, oppure l'usato sicuro. Non si capisce, ma questo lo potrei dire della dirigenza. Chi è oggi il riferimento e il trade union fra la società e la proprietà? È Comolli, con i suoi algoritmi, oppure è Giorgio Chiellini? Anche qui c'è un sussistere, secondo me, dando l'idea di non scegliere, e questo non può portare assolutamente nulla, perché tutto questo secondo me è molto discutibile, nasce dal fatto che la società caccia i soldi ma non è in grado di manifestare un progetto, è debole di fronte a tifosi che sanno solo dire vincere e vinceremo e fanno il male della Juve come chiunque. Penso a un medico che ti addolcisca le pillole, non vuole vedere la realtà, perché tanto 3 o 4 anni per rifare una squadra ci vogliono, invece ne abbiamo passati, mi dicono, 7 senza scegliere veramente, blandendo i tifosi ogni anno e anche lì partendo dai grandi sogni di gloria e a mezzo campionato e il 4° posto come massimo. È fantastico.
0: Patetico. Mm. Ti posso chiedere, e poi ti saluto, ma ti sembra il momento di presentare un conto? Oppure è un regolamento di conti che deve ancora andare in atto?
1: Non lo so, non credo. Perché a presentare il conto lo può fare una società il cui organigramma è molto chiaro e definito. E invece ho l'impressione che ci sia un piccolo conflitto civile. Se fossi cattivo direi una guerra per bande.
0: Che si trascina da tempo, Massimo, secondo me.
1: Sì, io ricorderò per sempre. Per sempre. E qualche nostro fratello, anima candida, l'ha presa che per chissà quale gesto di orgoglio, di identità, parola che io detesto, l'ha intemerata di Chiellini, come lì non dice una parola in italiano e parla, devo dire, anche un inglese abbastanza scolastico, beh, nello spogliatoio di San Siro, dopo il famoso errore dell'arbitro, la cacciata di Calulo, beh, una società come la Juventus non fa quelle piazzate, e bisognerebbe dire anche a noi tifosi che quelle piazzate lì fanno il male della vita. No, altro che identità, quella l'identità, la Juve è l'identità dei gentleman che hanno fondato il club, e come tale dovrebbe rimanere, anche se i tempi sono profondamente cambiati, e non so dire se purtroppo per fortuna.
0: In meglio o in peggio. Senti, un'ultima battuta, però è arrivato adesso l'elenco dei giocatori da vendere e da comprare.
1: Beh, mi auguro che
0: mi fai una tripla? Quella...
1: Non lo so.
0: Uno
1: io
0: esce, uno entra.
1: Una cosa sola.
0: Sì.
1: Che la Juve non compri un giocatore, ma sappia venderne tanto. Sarebbe già un passo avanti vero, autentico, non demagogico, di Dulcamara che propone la medicina che guarisce tutto. Vendere dei giocatori. I grandi dirigenti sanno vendere prima che comprare. Invece questi comprano a man bassa, ma mi risulta che non sappiano poi così tanto vendere.
0: Diventa anche difficile, non vuol diventare un alibi, quando sei in queste situazioni, perché sanno che ti vengono a prendere, diceva anche mio nonno, per il collo.
1: D'accordo.
0: E quindi ti tieni le
1: ma
0: tue galline e non
1: che,
0: le vendi.
1: Il dirigente che deve vendere non sono io, ma la società lavora
0: sì, assolutamente. Massimo Raffaeli, grazie davvero per questo riassunto di questa stagione. Prima di andare in vacanza, dopo le vacanze, ci risentiremo e analizzeremo cosa è cambiato. A quel punto ritorniamo fedelissimi, come sempre, al nostro progetto, quantomeno di tifosi seri e sportivi. Grazie,
1: grazie
0: ciao.
1: A tutti voi. Ciao.
0: Buona giornata, sempre un piacere ascoltarti, ascoltarlo e immagino anche da parte vostra. Siamo arrivati alle 13, la Juventus pubblica il ricordo dell'Esel 41 anni dopo. Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus e forse tutti, senza il forse, dovrebbero ricordarselo. Non tutti i tifosi di Juventus, anche oltre. A tra poco.
2: Cose di calcio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qua nuovamente in diretta dagli studi di Torino con Cose di Calcio. Ampio spazio a questa giornata speciale, particolare, speciale per il ricordo, non per altro, e quindi da qui vogliamo cominciare le nostre riflessioni proprio in questa ora che ci rimane da vivere insieme in diretta in questa giornata del 29 di maggio, aspettando poi anche la finale di Champions di domani, dove spero che l'UEFA possa decorosamente, dignitosamente ricordare in qualche modo ai presenti, perché sarebbe importante farlo proprio prima della finale PSG-Arsenal, oppure mostrando addirittura delle immagini per non dimenticare e per indirizzare un messaggio importante alle coscienze, ai cuori dei tifosi presenti. Sicuramente ci sarà quello che continuerà a bere il suo boccale di birra, sicuramente ci sarà quello che sarà girato di spalle, sicuramente ci sarà qualcuno tra i più piccoli o tra i più grandi a chiedere che cosa sono quelle immagini, cos'è quello, cos'è accaduto in quella data, e sarebbe già un bel passo in avanti. E intanto questa mattina ricordiamo, tocca anche le nostre coscienze ovviamente dare peso e sostanza a questi inviti. Andiamo sul sito della Juventus, ecco, era questo che volevo dire, perché questa mattina c'è stato l'appuntamento per la commemorazione dell'Eisel. E alle 9 il primo momento di commemorazione presso il memoriale Forever Bound situato all'Anfield Road Stand di Liverpool, presente una delegazione ufficiale del club. Io so addirittura che ci sono dei tifosi che non vorrebbero che ci fossero queste cose unite, dico, giudicate voi, che omaggerà il ricordo delle vittime con una composizione floreale, quindi anche se solo così rappresentativo ma simbolico in questo momento. Alle 11 c'è stato invece il momento di commemorazione della tragedia a Torino, presso l'opera Verso Altrove, in strada della Continassa a Torino, dove ci raduneremo noi, aperto a tutti, chi passa di là e ci vede si può fermare. Poi faremo invece un incontro al Geotel, dove naturalmente chi si è prenotato potrà usufruirne. Per la Juventus abbiamo detto i presenti. Alle 18 l'appuntamento presso la Biblioteca Italo Calvino di Torino, si è aggiunto anche questo appuntamento, e quindi per dare più possibilità, no, in un momento ufficiale a cui è legato direttamente il nome della Juve, direttamente l'associazione delle vittime e tanti altri appuntamenti come ci sono in tutta Italia. Alle 18:30 poi la memoria della tragedia presso il giardino di via Galimberti, borgata San Giacomo a Grugliasco, in un momento di commemorazione curato dalla città di Grugliasco. Radio Bianconera aveva partecipato già circa un mese fa alla presentazione in zona stadium di un monumento, di un ricordo, di una targa nel comune di Venaria, che è quella dove al limite tra Torino e Venaria, appunto, dove passano e arrivano molti tifosi della Juventus prima delle partite. E questo è quello che a scandire l'atto conclusivo di questa giornata di memoria è con l'imbrunire l'accensione della mole antonelliana, un rito che si ripete ogni anno per imprimere ancora una volta nel cuore di tutti il ricordo di quella dolorosa notte di 41 anni fa. E poi tanti eventi culturali, sportivi, stasera, la prossima settimana, e speriamo che non finiscano mai e se ne aggiungano sempre tanti. Anche Radio Bianconera resta a disposizione eventualmente di poter dare una mano. Naturalmente non veniamo a conoscenza di tutti gli eventi che ci sono in giro per Torino o per l'Italia, e quindi vi chiediamo naturalmente di darci una mano nel segnalarcelo anche solo le prossime volte. Torniamo un po' agli aspetti calcistici, aggiungiamo un po' di aspetti calcistici, perché immagino che lo facciano anche i dirigenti che hanno omaggiato con la loro presenza e continueranno a farlo oggi, ma poi si dovranno indirizzare e impegnare in sede per decidere un po' le sorti di quello che sarà anche il mercato della Juventus. Mi dice Yves che sono arrivati dei vocali e penso ESAL, mercato, situazione, giudizi, li possiamo ascoltare perché sono sicuro della vostra sportività nel raccontare o nel non accettare quello che il campo ha decretato. Ci siamo.
4: Ciao direttore, Marco da Imola.
0: Ciao.
4: Ciao Romeo. I 39 angeli saranno sempre con noi, sempre presenti. Però devo dire una cosa. Trovo i tuoi beceri colleghi di qualche giornale stampato che, nonostante il governo, la politica, abbia riconosciuto questa giornata come giornata nazionale di lutto, perché deve essere ricordato come tale per i valori che lo sport invece dovrebbe trasmettere, beh, trovo che neanche un trafiletto, niente. Complimenti, vi state proprio distinguendo per quello che siete. Forza Juve, forza Angeli, e un in bocca al lupo al fratello bianconero che si è svegliato, speriamo che se ne metta in fretta.
0: Davvero. Non sarà un rimediare, non entro in campo per difendere una categoria, non conosco categorie non giudicabili anche in negativo, tutte, siamo uomini e molti sono qualcosa anche di meno di uomini in certe situazioni. In questo caso vi dico che le scelte editoriali sono vicinissime quando segui attentamente queste vicende, ma ce ne sono davvero tante. C'è Andrea Fortunato ad aprile, ce ne sono davvero tante. Il giorno dopo, invece, di fronte ad eventi di interesse, di strainteresse, cioè di strainteresse, in questo caso l'interesse c'è, doveroso, inevitabile, ma di inaugurazioni, di monumenti, di dichiarazioni, quella è la notizia che non vuol dire negare nelle redazioni l'accaduto. Ci tengo solo a precisarlo, perché ogni tanto dibattiamo anche noi su aspetti diversissimi da questo, su quanto vi sto dicendo. Tornando invece alla squadra, vediamo se abbiamo qualche, ma va benissimo qualsiasi tipo di vocale, anche perché noi non li selezioniamo, aspettiamo i vostri. Qui devi vincere, il virgolettato che invece viene ripreso dalla Gazzetta dello Sport, che è andato a interpellare David Trezeguet, a cui ho immediatamente scritto dicendo: prima o poi, anche da uomo simbolo del River Plate, perché da qualche mese si è trasferito nella sua Buenos Aires con la sua famiglia e quindi rappresenta il club in Europa, nel mondo, di Buenos Aires. Ebbene, Trezeguet dice: troppi ribaltoni, basta colpi sbagliati. L'ex attaccante svolte a tutti i livelli, ma così non c'è continuità. Ai giocatori dico: alla Juve farebbe fare bene non basta, servono trofei. Eccolo qui, anche ripreso dal sito online. Alla Juve troppi ribaltoni ed errori sul mercato. Vlahovic fa bene una partita e quindi tira un po' le orecchie da grande attaccante. Non sono abituato a vederlo in giacca e cravatta, come in questa immagine. E quindi vi chiedo, vedete che il consiglio del saggio Trezeguet è quella di, non sta dicendo bene tenere Spalletti e Comolli lì, non sta dicendo questo, però dice: se non c'è continuità non puoi forse neanche giudicare bene. Voi come la pensate su questa affermazione? Ricordando i numeri, attenzione, sedetevi, allacciate la cintura di sicurezza, perché sono stati 273 i gol di David Trezeguet a livello di club, 171 con la Juve, 62 col Monaco, 17 col River Plate e poi 12 con l'Alicante e via dicendo in altre squadre. Per il bomber francese anche 53 assist, quindi 53 su 171 gol vuol dire un assist ogni 3 gol, quindi 3 gol e un assist. Non male, la maggior parte dei quali 40 nei 10 anni in bianconero, quindi in bianconero di meno, scusate, non ho letto attentamente la tabella, 40 su 181, quindi uno ogni 4, scende un po' di più, 1,4 e mezzo, tra virgolette. Allora, alla Juventus non si riesce più a dare continuità, dice David Trezeguet, e così ci sono troppi alti e bassi, il che inviterebbe a comprendere dare continuità. Io ci aggiungo, ma forse lo dice anche poi dopo, che continuità con le persone giuste, però, perché dare continuità, punto e basta, non per contraddire lui, ma per spiegare i ragionamenti, gli step dei ragionamenti. I risultati altalenanti si spiegano anche per il fatto che negli ultimi anni ci sono stati troppi cambiamenti, e non parlo solo dei giocatori ma anche di allenatori e dirigenti. È inevitabile quindi che non si riesca mai a raggiungere il giusto equilibrio che si ottiene con gli uomini giusti. Dopo Andrea Agnelli non c'è stata più una continuità societaria. Verissimo. Pesante quel interruzione, quel taglio del cordone ombelicale. E così quest'anno è finita come nessuno voleva, ma sarebbe finita al massimo come è capitato negli ultimi anni, che sarebbe stato qualcosa di meglio, il minimo da garantire a noi tifosi, a voi tifosi, a noi media, che avrebbe tenuto un po' più sotto controllo la situazione, come è avvenuta tutte le volte che siamo arrivati in Champions all'ultimo istante. Dopo Sarri è successo sempre così fino alla fine. Quindi la linea è un divaga, ma arrivava sempre Massimo solo all'ultimo minuto al quarto posto. Ma almeno incassavamo dei soldi. Però probabilmente serve, e mi auguro che a questo punto, guardando il bicchiere mezzo pieno, una volta usciti, non incassati i soldi, non li metti a bilancio, stringi un po' le spalle, e non solo le spalle, e magari stai un po' più attento in quello che fai. Quindi auguriamoci di poter vedere degli aspetti positivi partendo dal fondo del bicchiere. Adesso bisogna ripartire, ma non mi pare, da quel che leggo in giro, che ci sia chiarezza sulla direzione da prendere. Il mio discorso crolla, si spezza, si sbriciola di fronte a questa chiusura del ragionamento di un grande del calcio, di un grande bianconero, di un grande amico anche per il sottoscritto, David Trezeguet. Chi va mandato via e chi no? Mi interessa questo. Non è mai semplice dirlo, perché poi ci sono contratti firmati, stipendi, valori. Quel che vedo è che quelli arrivati non sono riusciti a fare il salto di qualità alla squadra. Anzi, giocatori come Openda e... vediamo chi fa riferimento perché lo leggo con voi. E David sono andati in difficoltà, nonostante avessero fatto bene altrove. Sono involuti. La domanda di oggi, da questo momento, resetta tutto. Non il ricordo dell'Eisel. Come mai, se avevano fatto bene altrove, loro due, come mai se aveva fatto bene con Miners prima all'Atalanta, e ce lo raccontavano ieri, molti sono andati a prenderlo al Balzarini, a vederlo, ad acclamarlo al J-Medical, se avevano fatto bene altrove, come mai in tanti, troppi, forse quasi tutti gli ultimi acquisti sono involuti alla Juventus? Perché Spalletti eventualmente si accontenterebbe, tra virgolette, del ritorno di Douglas Luiz e con altri, dopo aver fatto discretamente, ma bene prima, da come ce ne parlavano? Da cosa dipende? Come ve lo spiegate? Mi credete che questa volta, da chiacchierone quale sono, aspetto le vostre risposte. Non so dare una risposta o una spiegazione. Sì, forse, se mi impegno, se mi arrampico, se cerco un colpevole, ogni ragionevole dubbio, senza ragionevole dubbio, perdonatemi, ma su questo aspetto non so spiegarmelo. E sapete la paura che mi viene? Ditemi se la pensate come me. Ho paura che ancora arrivando qualcuno non deciso esplicitamente dall'allenatore, quindi tornerei a dar ragione al ragionamento di Spalletti, se Spalletti che mi chiede Antonio Paolino lo compro se costa 10 euro, non se costa 11, mettendosi d'accordo sul livello dei giocatori, lo sceglie l'allenatore e poi lo deve valorizzare, lo deve spremere, tutto quello che volete. Perché altrimenti ho paura che chiunque arrivi alla Juve senza questo tipo di chiarezza rischi di fare peggio dell'ultima stagione che ha giocato da qualsiasi altra parte, anche in Serie B. cosa ne pensate? Rispondete al 340-54-25324 e andiamo a ascoltare, magari non ancora su questo tema, i vocali che sono già arrivati.
5: Lino, voi siete fantastici, siete veramente fantastici, meno male che voi esistete, Radio Bianconera. Dovete sostenerci in tutto, dovete mandare i nostri messaggi anche alla società.
0: Ci ascoltano, tranquillo.
5: E soprattutto fare una grande Juve, una Juve che vince, una Juve dove merita di stare. Questo è poco ma sicuro. Vorrei solamente qualcuno che veramente capisse cos'è la Juve. Il resto, sono Emilio da Padova. Ciao Paolino, ci sentiamo spesso anche in diretta, tante volte con le telefonate, let's go. Sei un grande... Ciao a tutti e grande anche in redazione. Forza Juve fino alla fine, vince.
0: Grazie, l'abbiamo ascoltato perché lì è Yves che decide e si passano tutti, anche quelli che dicono però voi di Radio Bianconera qua e là ci mancherebbe. Spalle larghe, coscienza pulita. Altro vocale.
6: Ciao direttore.
0: Ciao.
6: Allora, sono d'accordo con Trezeguet sul fatto che Vlahovic fa una partita buona e poi te lo dico io, 10 male, sbaglia gol fatti e fa gol improbabile. Questo è quello che non va bene. Ci vuole un cannoniere, ci vuole un cecchino, come si dice in gergo, ci vuole quello che un'occasione la deve mettere dentro, come era Paolo Rossi, come era Pippo Inzaghi, come era Trezeguet. Queste ci vogliono. No Vlahovic. Vlahovic? No. Anzi, se se ne va, ci fa anche un favore. Prenderemo qualcuno, perché io sono sicuro che se prendiamo un centravanti dell'Under 21 o dell'Under 23, guarda che fa anche bene e fa le stesse cose che faceva Vlahovic. Ditelo a Spalletti.
0: Guarda, gliel'hai già detto tu a Spalletti, perché magari qualcuno glielo riferirà, a volte ci potrà ascoltare, lo ha fatto, lo potrebbe ancora fare. Però vi chiedo e aggiungo nella chiacchierata, perché deve diventare così, siamo veri, siamo vivi, siamo juventini, eh? Perché Spalletti non si sta impuntando, ma qualcosa di simile? Chiede la permanenza di Vlahovic. Ah no, lo dite voi giornalisti. Vi dico che lo chiede. Magari perché non gli riescono a comprare altri. O magari crede in quelle caratteristiche. Non penso che si voglia far male chiedendo la conferma di metteteci il nome che volete. Openda. Perché se glielo lasciano, Openda saprà che verrà a fare la seconda voce con me in tribuna stampa l'anno prossimo. Magari faremo un programma sulle gite in giro per l'Europa, vista l'Europa League. Perché Spalletti allora lo vuole un giocatore così? Perché si potrebbe mettere di mezzo anche il Napoli del quasi neo allenatore Allegri? Alla fine tutti lo criticano e poi lo vanno a prendere tutti. Il Milan lo prende, il Napoli lo derideva con Spalletti, non gli ha stretto la mano. Ricordiamocele anche queste cose, eh? Va a Napoli e chiede Vlahovic, lo voleva al Milan. Cioè, quando vuoi stabilità, ma poi può saltare quella stabilità, non difendo Allegri. C'è vita oltre Conte, c'è vita oltre Allegri. Però, quando sono tornati, probabilmente era la vita che anche Andrea Agnelli... Perché qui ogni discorso che si fa, se tocchi Andrea Agnelli, non va bene per alcuni. Santo subito Andrea Agnelli. Però ricordo anche, no, che ha ripreso anche lui Allegri. Ma ci mancherebbe. Allora non critichiamolo Allegri, non critichiamo Andrea Agnelli, ma vediamo il momento. Critichiamo però le modalità, i tempi, perché riprendere Allegri per stabilizzare una Juventus dopo aver portato Sarri è un non ragionamento. vuol dire che per ottenere il minimo risultato devi andare su certi allenatori. Poi, se quegli allenatori hanno una botta di fortuna, gli compri Cristiano Ronaldo o gli compri l'attaccante giusto e gli fai una squadra o la squadra c'è già, hai più probabilità di vincere. Ma hai rischiato col Milan, perché quando l'acqua bolle e non togli il coperchio, perdi mezzo litro. Allora, vedete che bisogna sempre analizzare, ma questo non macchia l'esemplare gestione societaria di Andrea Agnelli, non la macchia, ma deve far riflettere, perché non basta prendere i nomi, non basta far ritornare i nomi, ci devono essere i progetti e poi anche i soldi, perché Raffaeli ci ha detto i soldi non bastano. Perfetto, ma chi ha agito in quegli anni aveva i soldi che gli mettevano a disposizione. Punto a capo, forza Juventus. Andiamo a sentire altri vocali, poi ci lasciamo tra qualche minuto.
7: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao.
7: Voglio dire la mia, prima di tutto qua ricordo ai nostri tifosi.
0: Allora, purtroppo l'amico di Toronto siamo costretti vediamo se a tagliarti, grazie Yves, perché sentivamo solo il rumore, ma abbiamo sentito che chiamavi dal Canada. Quindi la prossima volta un po' più forte il tuo volume, Grazie, perdonaci, capirai i motivi. Ascoltiamo altri vocali.
8: Ciao, buongiorno, Carmine da Bariano. Intanto ti faccio veramente i miei complimenti, perché sei una persona molto equilibrata, preparatissima e garbata, la cosa che manca a tantissimi giornalisti.
0: Se non mi pestano i piedi.
8: Invece tu sei preparato e garbato, quindi significa che veramente sei una persona special. Bravo, bravo. E a parte questo, io volevo dire che la mia povera opinione sulla Juventus, io credo che il capo sia lo sbaglio della Juventus. Perché io faccio l'imprenditore da 44 anni e praticamente ogni anno io sono sempre in aumento con la mia attività. Ma perché? Perché so mettermi in discussione e so circondarmi di persone che stanno al loro posto. Io credo che nella Juventus c'è solo questo problema: la testa, il capo, non sceglie bene, perché è inutile dire me la prendo con Comolli, me la prendo con Spalletti, me la prendo con i giocatori 60, 30, 50, 40. No. Bisogna soltanto circondarsi di persone a un certo livello. Come lì ha fatto un mercato che anche noi, poveri stupidi, pensavamo era un mercato buono, perché ovviamente ha preso quei giocatori che in quel momento erano giocatori forti, perché comunque arrivavano con delle garanzie ottime. Quindi non è che ha sbagliato, purtroppo capita che prendi i giocatori e poi alla fine non risultano quelli giusti. Però è lui che dopo, il capo, che nel momento in cui ha visto che un anno non è andato bene, si cambia il tuo collaboratore primis, e da quello poi accatena tutti quanti, allenatori, giocatori e via dicendo.
0: Grazie, l'abbiamo un po' sfumato, ricordatevi sempre di stare un po' in tempi un po' ristretti. Non so se ho detto, sono andato in cortocircuito anche i due soggetti, non è Allegri che non ha stretto la mano ad Allegri, Spalletti non ha stretto la mano ad Allegri in quel Napoli, Juventus. Altro vocale.
9: Direttore, buongiorno.
0: Ciao.
9: Innanzitutto complimenti per il ricordo della tragedia della Esel, a cui mi unisco e vicino a tutte le famiglie. Le faccio complimenti sempre per la linea che segue, per la chiarezza e l'onestà intellettuale che la contraddistingue. E volevo dirle che a riguardo i giocatori che fanno bene altrove e alla Juve fanno male, perché la maglia della Juve non è la maglia di una squadra qualsiasi, e questo ce lo dobbiamo ricordare. Dobbiamo tornare a essere la Juve che fa paura. Forza Juve, Michele da Napoli,
0: grazie anche dei complimenti, che non guastano mai se uno se li sente di fare, e perché la nostra maglia pesa di più, e allora l'algoritmo non funzionerà mai. E allora l'algoritmo non funzionerà mai. Ne sono convinto anch'io. Grazie per questa tua riflessione, perché mi tira fuori dalla bocca questo concetto. Como lì però ci dice: a Liverpool funziona benissimo. È una cultura diversa quella inglese. È una cultura diversa. È la citazione di un club. La prossima settimana Ho intenzione, anzi ho già sentito la bravissima counselor che si occupa di questi temi, che non è né juventina né ama il calcio, ma che ci ha studiati un po' da fuori. Ecco, ci faremo dare le... andiamo a ritirare le nostre analisi, le sue, cioè su di noi, le radiografie. Perché è arrivata una conclusione che mi ha incuriosito. Non vi posso far ascoltare il vocale, perché lo dice in una forma dura, ma il concetto algoritmico, Moneyball, dove ce la fai, basta crederci, esiste. Ce la si può fare, ma non probabilmente in grossissimi club. Non in quei club che vincono, che hanno l'assillo della vittoria immediata, ma dove probabilmente la linea temporale deve essere più lunga e dove deve avere uno strascico di tifosi, di assistenti, di giocatori, di gruppo squadra, di gruppo tifosi, che non hanno ancora vinto, visto il successo, ma che hanno semplicemente una cultura del lavoro. Ecco, ce lo faremo spiegare la prossima settimana, vi dirò poi esattamente da lunedì, da metà settimana prossima, quando interverrà, e magari una volta al mese, con tagli diversi, ci faremo raccontare i motivi, le spiegazioni positive e negative nell'accettare o no questa rivoluzione anche culturale per il nostro movimento calcistico. Siamo arrivati alle 13.32, manca ancora solo più un blocco, e allora ci fermiamo qualche istante e poi spazio ancora oggi all'ESEL, a voi, ai vostri messaggi, al mercato, alle vostre risposte. I temi ce ne sono tantissimi e se volete aggiungetene uno anche voi.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Ci sono dei temi, perché io sfoglio e non mi soffermo sulla banalità, ma cerco le cose più curiose quando ci sono e quando i colleghi riescono anche a proporre dei temi interessanti con anche strumenti magari diversi da quelli che dispone il sottoscritto. Tornando al discorso Vlahovic, intanto una grafica che stava proponendo pochi istanti fa Sky ci diceva: Vlahovic 10 reti in stagione, Openda, David 8 gol in 46 presenze, Openda 2 reti in 14, adesso non ricordo il dato. Vlahovic è la somma di David e Openda in una stagione che conosciamo. Sentiamo cosa ha ricordato su Vlahovic, perché qualcuno dice no, Vlahovic non merita la Juventus, e ha citato degli esempi. A me verrebbe in mente di dover anche citare, per un portiere chi ha davanti in difesa, per un attaccante chi ha dietro che gli offre i palloni, altrimenti facciamo la partita del giovedì, anzi del sabato, perché mi ha appena convocato Paolo Rossi e quindi si giocherà sabato a mezzogiorno, perché vuol vedere se reggiamo il caldo di Torino, quindi immagino che il tempo durerà un minuto e una pausa di 45, cioè si gioca 15 e si gioca 45, ci si ferma 15, si gioca 15 e ci si ferma 45. Su Vlahovic cosa ha detto Trezeguet? Il suo problema è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo. Quando è stato comprato? Come, quando, perché e quanto è stato pagato? Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per David e Openda. Magari andava tenuto Colomuani, che in poco tempo ha dato molto di più. Poi capisco che le dinamiche contrattuali sono complesse però sportivamente, forse anche per lui, sarebbe stato meglio rimanere alla Juve Colomani. Primo errore di Comolli. Paghi €1 milione per tenerlo un mese per portarlo negli Stati Uniti. Che ti ha reso gli Stati Uniti, perché ti hanno dato dei soldi. Però potevi portarti uno della Next Gen. A proposito, Spalletti, quanti giocatori della Next Gen ha convocato e ha portato? Chiariamo anche questi aspetti, perché se no le parole le portano via, come le biciclette, chi le ruba a Livorno, ci insegnano. Quindi la lista dovrà contemplare dei giocatori della Next Gen. Brambilla, segnala alcuni nomi, Comolli, prendi appunti e portali. Spalletti, devi utilizzarli. Certo, non può utilizzare solo il ragazzino, senza esperienza, senza personalità. Fate un patto e mettete insieme tutti questi consigli. E si gioca ancora la partita per Colomani, staremo a vedere. A me sembra che ci sia da capire se si continua insieme o meno, perché qui può saltare il banco, secondo me, o far saltare la pazienza anche alla proprietà. Lascio la Gazzetta, perché per capire meglio che cos'è la Juve oggi, o cos'è, come funziona il calcio in Italia, ci prova a farlo il collega Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che ha intervistato Francesco Calvo. Lo ricordate? Si sta godendo all'ombra del suo Aston Villa la Coppa che ha appena vinto in Europa League. In Premier c'è una dimensione economica enorme, ma pure la cultura della sconfitta. Il rapporto con i tifosi è diverso. Si parla continuamente con la società, i tifosi parlano continuamente con la società. Cercate di ascoltare non solo quello che interessa ai club italiani, per una questione culturale, perché a volte l'alibi per non ascoltare. E poi i protagonisti sono giocatori e allenatori, proprietari e dirigenti, possono lavorare in pace. Allora, tornando invece ai problemi della con i tifosi, rapporto con i tifosi, attenzione, perché mi ha colpito questo. Come funziona in Inghilterra? Beh, che tragedia i feriti e che vergogna gli incidenti del derby, con ultra che provano a decidere se giocare o meno. Come funziona in Inghilterra? Ascoltate un po'. Ogni partita vengono espulsi 6-7 tifosi per consumo di droga, perché fumano nei bagni, qualche tempo fa per una foto a un raccattapalle. Non è una foto perché è un raccattapalle, perché sarà stata fatta in un momento o con un atteggiamento poco civile. Raccattapalle uomo, raccattapalle donna, il motivo è abbastanza evidente. Andiamo, la Premier il calendario lo fa e non lo cambia neppure sotto tortura. Piccole spiegazioni, cioè si fa e poi non si cambia per nessun motivo. I lutti vanno rispettati, le esigenze vanno dichiarate prima, ma altrimenti c'è un club che verrà sempre più avvantaggiato rispetto ad altri. Vado avanti, prendo degli spunti. Come ragionano i club in Inghilterra? C'è molto meno isterismo sugli allenatori in generale, ovviamente. Vantaggi finanziari? Guardano il progetto e c'è maggior sostegno da parte delle aziende nazionali. In Italia tante società non puntano sulle sponsorizzazioni, perché vedono il calcio divisivo. Tante società, lo dico anche al dottor Calvo, che conosco, tante società, la Juve anche con lui a capo, ma con degli indirizzi ben chiari, alzano i prezzi delle sponsorizzazioni. Prova a sentire Domenico Marocchino, perché magari lo facciamo salutare al volo in questa giornata speciale, perché mi sta arrivando una sua chiamata live e probabilmente, sai, gli manchiamo già, probabilmente. E tanti altri, e un po' tanti altri argomenti. Cosa ne pensate? Mi fai ascoltare intanto un vocale mentre saluti il tuo amico Domenico?

0: non strumentalizziamo, per favore, dai. È una tirata d'orecchie, secondo me è sbagliato il soggetto. C'è vita oltre Conte, ho detto c'è vita oltre Allegri. Punto. Punto. E ha fallito Allegri come ha fallito quest'anno Spalletti. Abbiamo Domenico Marocchino? Ma non voleva stare sotto l'ombrellone, l'insalatina, ma no, ma
1: direttore,
0: i crissini?
1: Direttore, lei mi preoccupa perché
0: sì, mi dica.
1: Ci siamo sentiti extra
0: al mare, lunedì.
1: Diretta e mi hai detto...
0: Anche ci sentiamo venerdì.
1: Ci sentiamo venerdì per fare la conclusione di tutto.
0: Volevo vedere se ti ricordavi. Mi sto arrampicando sui vetri, come stai? Dove sei? In spiaggia?
1: Sono in un posto un po' isolato.
0: Isolato, no, non dirci dove, che poi arrivano i fan, le fan, hai capito? Fan. La fame arriva la fame.
1: No, i fans che sono i medicinali.
0: Ho capito. Senti, allora tiriamo le somme, Domenico Marocchino, in una giornata speciale, ti fermo. Laisel, dimmi la tua, il cuore, il sentimento di Domenico Marocchino oggi.
1: Guarda, una cosa indescrivibile. Ho una... non so come dirti, tutte le volte che mi viene in mente quanto la vita a volte è una cosa incomprensibile. C'è uno sport che dovrebbe essere un modo per comunicare, per confrontarsi, per stimolarsi, per... viene comunque, un po' come le religioni, vengono comunque strumentalizzati per altri fattori. Questa è una cosa che dipende molto dal fatto che in linea di massima l'Homo sapiens non è sapiens, come diceva Petrini, è poco sapiens e soprattutto è poco, non so come dire, poco buono. Che ovviamente rientra nella storia dell'Homo sapiens, se ha preso il sopravvento sulle altre forme animali è perché era quello più aggressivo, ecco, insomma. Però abbiamo poco tempo per divertirsi, per sorridere, per assaporare insieme vincitori e vinti delle cose che ci piacciono, ecco. Insomma, dovrebbe riuscire a vivere in un modo diverso.
0: Senti,
1: è stato veramente una cosa inimmaginabile.
0: Senti, provo oggi, non voglio sperimentare nulla perché col dolore non si gioca. Ho sentito, no. Pensa anche un ragazzo che conoscevo, un amico diventato nel tempo con cui giochicchiavo, erano tra i più grandi. Io dovevo andare all'Aisel, mia madre non mi mandò. Lui è tifoso del Toro, è andato con tutti i suoi amici bianconeri perché era appassionato di quella Juve, no? Era tifoso anche del Granata. Mi ha raccontato delle cose che non abbiamo, cioè non niente di originale, però delle cose che toccanti, no? Di come ha vissuto il viaggio, eccetera. Secondo te, quelle squadre lì, come hanno potuto giocare quella partita? Al di là di tutto quello che sappiamo, che non sapevano.
1: Hanno dovuto. In un certo settore, tu, in un certo contesto, tu devi, a prescindere.
0: E quando inizia la partita non pensi a nient'altro, immagino.
1: Cioè, ma è relativo.
0: Non capisci?
1: È relativo. No, è relativo.
0: Okay.
1: Secondo me, in una persona normale rimane sempre quella finestra aperta su quello che ti è successo e che comunque ormai è acclarato, ecco, insomma. Cioè, quando uno dice nel piccolo ho un lutto, devo giocare lo stesso una competizione, non è vero che non ci pensa, secondo me. Forse anche quello è molto soggettivo, però non è vero che non ci pensa, perché
0: non riesci.
1: I lutti e certe situazioni rimangono costanti, rimangono sempre presenti.
0: Domenico,
1: ci sono delle cose indimenticabili, come diceva un grande scrittore che era Bukowski, e nessuna cura.
0: Sì, mi trovo d'accordo. Senti, tu hai avuto
1: sai
0: un modo
1: cosa
0: di...
1: sai cosa manca, però? Vedi che manca molto, che viene sempre considerato un atteggiamento da serie B, da serie C. Manca un attimino un po' di leggerezza, di prendere le cose per quelle che sono.
0: Per una partita

0: anche di calcio per noi
1: sì,
0: tifosi.
1: Per un campionato, per una partita di calcio, per le competizioni, per guarda, c'è una cosa che ho notato in questi giorni, non so dove l'ho letto, che il canto aiuta molto. A parte che io sono stonato, però il cantare delle tifoserie che cantano, a prescindere dal risultato, riescono a rendere i contesti migliori. Il canto è molto importante, secondo me. E quindi noi non ce l'abbiamo, pur essendo un'azione famosissima per il canto, sia classico che moderno, però il canto è un modo per far sì che le cose vengano prese a volte per il verso giusto. Noi insultiamo, che è una cosa diversa, e non è il canto.
0: Certo, senti, visto che adesso lo ufficializziamo, dopo questo appuntamento ti lasciamo in vacanza, salvo acquisti.
1: Sono in vacanza.
0: Tu sei sempre vacanza. Tu sei una vita in vacanza, c'è una canzone.
1: C'ho dribbling, Italia chiama America, c'ho la presentazione del palinsesto Rai, praticamente finisco il 4 di luglio. Praticamente sono
0: Patrizia chiama Domenico, te l'hanno detto che c'è anche questo nuovo programma. Al di là di questo, noi quantomeno ti lasciamo un po' riposare, dai, perché ti vogliamo fresco dal ritiro di Villar Perosa con Radio Bianconera. Ce l'andiamo a fare una giornata magari con i tifosi lì e tu ci racconti, ci fai vedere le acrobazie, le rovesciate, tutto a rallenti su quel campo dove sei cresciuto?
1: Io ho vissuto, ma allora, il campo va bene, io sono vissuto 3 anni.
0: E poi a tavola, Perosa. A tavola anche, ovviamente.
1: Ho vissuto 3 anni di Villar Perosa e prendevo il pullman tutte le mattine per andare a Pinerolo. Dove
0: no, questo non lo sapevo. Vivevi a Villar Perosa tu?
1: Certo, 3 anni ho vissuto a Villar Perosa. Io dopo i 2 anni di Torino, alla Salle, facevo i giovanissimi e gli allievi della Juventus, mi hanno mandato, come tutti allora, a vivere Villar Perosa con Paolo Rossi, Brio, Miani, Gasperini. No, Gasperini no, perché era di Torino, quindi non mi messo. Quindi ho vissuto il paese.
0: Questo
1: di
0: mi mancava.
1: L'ho vissuto il paese di Villar Perosa.
0: Come sono stati quei 2 anni con questi tuoi compagni di vita?
1: Bene. C'avevamo i jeans, allora c'erano i primi jeans.
0: I Levi's.
1: Sì, i Levi's, i Wrangler, i Jesus, tutte le marche. E noi avevamo.
0: Tutte quelle che per cuccare, Domenico Marecchino. Io le compravo.
1: No, le scarpe a punta.
0: voglio delle foto di Marecchino.
1: E noi avevamo in questo pensionato che è un dopolavoro della RMSKFL, le cuscinette di questa
0: azienda. Sì, cuscinette a sfera, famosa.
1: Cuscinette a sfera, avevamo in questo regolo. Controllato da una grande persona che era Giovanni Viola, che è il portiere della Juventus, che era molto permissivo, no? Però avevamo l'obbligo di andare sulle mattine a scuola a Pinerolo. E io la scuola l'ho frequentata seriamente perché mi piaceva studiare, però gli altri, insomma, e quindi ho vissuto 3 anni proprio la vita di Villar Perosa, ecco, insomma, praticamente conoscevo tutto. Ma quello che quando sono tornato con la prima squadra avevo dei vantaggi, perché conoscevo le scorciatoie.
0: Certo, dal campo alla pasticceria, dalla pasticceria, pasticceria alla biblioteca.
1: Cioè. La biblioteca, sì, al negozio che vendeva le prime robe di carta, perché allora andavano di moda.
0: La roba di carta.
1: Le robe di carta, sì. Che non ho mai saputo, ho saputo dopo, che il disegno dell'uomo e della donna, ragazzo, era un disegno tratto dal vero, c'erano due.
0: Magari eri tu a Villar Perosa?
1: No, non ero. Sono stati 3 anni molto belli.
0: Con chi dormi? Cioè, c'erano i cameroni o c'era, cioè, scusa,
1: guarda, eravamo il terzo o il quarto piano di questo centro ricreativo.
0: Sì.
1: Della RIV, dove più giovane avevo 85 anni, perché era un centro ricreativo di dopolavoro, quindi tutta gente pensionata.
0: Ha imparato a giocare a carte lì, dai, ho capito.
1: A carte, tutto, e io vivevo all'ultimo piano, cioè il terzo, al quarto c'era Paolo Rossi, ad esempio, c'era anche Paolo.
0: Ti ha voluto stare lontano da te, immagino.
1: No,
0: che ti alzavi spesso dal letto a scappare.
1: E ti devo dire che sono stati 3 anni molto, molto belli e molto, molto romantici, ecco, insomma. E noi la mattina prendevamo il pullman per andare a divertirlo.
0: Tutto questo gruppetto di ragazzi per andare a scuola?
1: Certo, perché un obbligo era obbligo non era stare lì a masticare in giro, quindi a prescindere da quelli che andavano a scuola ed erano normali, cioè frequentavano il corso in base all'età. Molti erano bocciati, tribocciati, quadribocciati. Ho visto ragazzi che hanno fatto in 3 o 4 anni la prima geometria, la prima ragioneria, la prima ITIS classico, appunto perché dovevano per forza andare a scuola, erano bocciati ogni anno, cambiavano
0: scuola e poi erano finite
1: per fare qualcosa di divertente. Ma erano
0: begli anni. Mi fa piacere aver toccato anche le corde dei tuoi ricordi di quel periodo. Ti chiedo la Juve che cosa deve fare oggi, perché abbiamo sentito che
1: vendere bene,
0: comprare meglio, ma devono spendere meno di quanto incassano.
1: Comprare è un po' come la respirazione, tutti pensano che sia molto importante tirare dentro, cioè inspirare, ma tu non puoi inspirare se non hai espirato, cioè devi riuscire a crearti uno spazio il più grosso possibile, il più produttivo possibile per tirare dentro. Lo stesso vale nel mercato, che è difficile perché sanno che la Juventus deve comprare, deve cercare di essere più competitiva, e chi si propone o comunque chi è interessato a qualche giocatore cerca sempre di tirare il prezzo, quindi bisogna vendere bene per creare possibilità economica, quindi possibilità di incamerare spazio per inserire altri giocatori, quindi vendere bene e poi comprare altrettanto bene, se non meglio, ecco, insomma.
0: Senti che cosa ha detto Francesco Calvo, che ha conosciuto la Juventus, adesso lavora per l'Aston Villa. Cosa le ha lasciato la Juve? Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so. Da ognuno nel proprio campo ho ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia. Ora invece mi sembrano più numeri che persone. Una speranza per i tifosi, Giorgio Chiellini. Deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Cosa aggiunge Domenico Marocchino, se è d'accordo a queste dichiarazioni di Francesco Calvo?
1: Ma io non conosco l'ambiente, sono abbastanza dichiarazioni, devo dire, standard.
0: Secondo me è qualcosa anche di più, Domenico, onestamente.
1: Ma relativo, cioè, ha menzionato Chiellini, perché è l'unico giocatore che c'è, quindi...
0: Però il fatto che la Juve era la famiglia...
1: Consiglia a un ex giocatore di essere più preso in considerazione, perché essendo stato un giocatore è più facile pensare che se ne intenda. Io penso che se ne intenda Chiellini, Giorgio Chiellini, però insomma, è abbastanza banale quello che ha detto Calvo, devo essere sincero, insomma. È come quelli che arrivano da un matrimonio, si separano, poi si trovano bene nel secondo matrimonio e sono talmente un po' paragnostici da dire vabbè, il primo è andato male, però c'erano delle cose positive. Non ci saresti separato, capite? E quello che ha detto è abbastanza, insomma, scontato.
0: Ma che la Juventus non è più famiglia, lo noti anche tu?
1: Ma tu
0: lo percepisci?
1: Le famiglie sono, anche il termine famiglia è abbastanza
0: inflazionata
1: e abbinata a risultati. Ecco, le famiglie, quando ci sono i risultati che vanno, sono famiglie, quando ci sono i risultati che vanno meno bene, cominciano a essere meno famiglie. Ecco, insomma, io preferirei sentirmi dire magari più libero, un tipo di Juventus avrebbe bisogno di un grande paraculo che è in grado di fare mercato fregando gli altri e portando a casa per sé i pezzi migliori che gli altri hanno trascurato. C'è qualcosa che non torna?
0: Dai, e poi ci salutiamo. Cos'è che non torna? Non ti torna?
1: Ma non è quello che mi torna o non mi torna. È che io sto vivendo questi ultimi 4-5 anni delle situazioni di acquisti e cessioni di giocatori che con sborsi di capitale che insomma fanno dire che insomma, qualche errore abbastanza importante è stato fatto, non volutamente, ecco, insomma. Io non ho ancora capito adesso che ho fatto gli ultimi 4-5 anni del mercato. non ho ancora capito adesso che non c'è una squadra quando le situazioni sono così così, che non ci sia un rapporto che vada bene tra allenatore, direttore generale, direttore sportivo, direttore dei bagni, direttore della spiaggia, direttore, cioè troppi nomi.
0: Troppi nomi. Domenico Marocchino, dobbiamo dare il triste annuncio. Ti potranno guardare solo su altri programmi? Ti riposi un po'? Ma quando tu puoi entrare e uscire quando vuoi con la testa?
1: No, ho capito, quando iniziamo il nuovo...
0: Il campionato, quando inizia il campionato, Domenico Marocchino?
1: Madonna, quando inizia il campionato, secondo te?
0: come saprà anche Domenico Marocchino, inizia il 23 di agosto, quindi...
1: Già?
0: Cosa volevi stare? Fino a Natale? Anche no. Ti salutiamo, Domenico, mi raccomando, ciao, quando non parlerai con noi, pensaci, e quando vorrai dire delle cose che qui potevi dire, dalle altre parti no, toccati la punta del naso e noi capiremo.
1: Io ti immagino al mare già con la selvaggente in forma di paperotta.
0: Esatto, a prendere il tuo posto quando sarai in trasmissione. Un abbraccio forte, grazie per questa bella stagione passata insieme. Ma l'estate sarà ancora più bella senza di te.
1: Sarà tremendo.
0: Domenico Marocchino, ciao, ti dobbiamo salutare. Ciao. Grazie Yves, grazie Manuel. Noi, per chi verrà al nostro raduno, ci troveremo dopo e ricorderemo l'Eisel. Parleremo tra di noi, attenzione, perché saremo anche in diretta con due in bianco nero. Ciao, ci ritroviamo poi lunedì.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Cronaca in apertura. Un'auto guidata da un sedicenne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri nella provincia foggiana. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero sedicenne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.
5: A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della Basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta l'edizione reggiana del Resto del Carlino, secondo cui la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. La giovane, ancora sotto shock e seguita da una psicologa, ha riportato un colpo di frusta, ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi di 15 giorni.
6: Percosse di selvaggia intensità, vessazioni crudeli, violenza brutale, condotte atroci e abominevoli sono solo alcuni degli aggettivi che procura e GIP hanno messo nero su bianco nella richiesta di arresto per la madre della bimba di 2 anni morta a Bordighera, per il compagno Manuel Giannuzzi, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati e continuati con conseguente morte della bambina. A incastrare i due ci sono i video, foto e chat rinvenuti sui telefoni, ma anche le testimonianze delle due sorelline della piccola, due bimbe di 9 e 7 anni.
5: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la Procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale di Parigi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata.
6: Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avishai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
5: Lo sport in chiusura è Venezia a far sua gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025-2026 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai campioni d'Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wilger da 26 punti. Gara 2 andrà in scena domani, sempre alla Virtus Arena.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
9: Che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera.
9: L'unica che conta.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: coppia dall'inizio, come non succedeva.
1: Ma perché sei così abbronzato?
0: Ma io, ma è il sole che prende me, non sono io che prendo il sole, ho quella caratteristica.
1: Mi hai detto che facevi professore, io sapevo che eravamo colleghi.
0: Ma io mi abbronzo anche dalla cattedra, perché in questo periodo picchia,
1: capito. Luigi Schifo.
0: Caro Dario Ghiringhelli, siamo qua e... vabbè, cerchiamo di tenere il sorriso, anche se oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Eisel, che è stata proprio istituita ufficialmente, e quindi da qua partiamo, anche perché oggi, lo diciamo subito, già nel pomeriggio alle 5:30 l'appuntamento è davanti al monumento dedicato proprio al ricordo delle vittime dell'Eisel
1: verso altrove,
0: che è un bellissimo monumento, sì. No? Questa, non so se i nostri amici, forse sicuramente quelli che seguono Radio Bianconera, avranno già dato un'occhiata, se non di persona anche solo su internet, però una cosa un po' diversa dal solito, no? Un memoriale non è tanto, diciamo, una lapide che ricorda le vittime, ma è una cosa un po' diversa, una specie di monumento di corridoio elicoidale che sale,
1: sì,
0: fino
1: che
0: a 3 metri.
1: Vagamente anche lo stadio, tra l'altro, sì. No? Cioè ha la linea un po' dal basso dello stadio e poi effettivamente è una specie di spirale.
0: Di spirale
1: che sale
0: la puoi percorrere, in cima c'è un cannocchiale che invece di avvicinare allontana, insomma una cosa un po' filosofica anche sul senso di quello che è successo. Ormai 41 anni fa, e chi c'era se lo ricorda bene, chi c'era allo stadio ovviamente ha vissuto una tragedia incredibile, ma anche a distanza chi ha seguito quella serata lì credo che abbia sentito qualcosa dentro di sé che poi non è più andato a posto, insomma, almeno per me è stato così, anche se ero un ragazzino, però... ricordi molto molto nitidi, credo, per tutti quelli che l'hanno vissuta.
1: Sì, ecco. Io ero veramente tanto piccolo, quindi di memorie del momento non le ho, però effettivamente insomma se ne parla, per fortuna, tra l'altro secondo me anche giustamente, tanto, e quindi ogni anno noi stessi, no, facciamo anche in modo di tenere un po' vivo il ricordo,
0: certo,
1: di quelle persone, di quelle anime, di quegli angeli, come vengono spesso chiamati, no, i 39 dell'Eisel.
0: Sì, sicuramente, anche perché... diciamo, facendo le debite proporzioni, però la violenza negli stadi non è una cosa proprio scomparsa, intorno agli stadi adesso si è spostata più che altro, però insomma è una cosa di cui è meglio, su cui è sempre meglio tenere acceso il riflettore, perché non si può sottovalutare sicuramente. Detto tutto ciò, oggi è anche giorno di questo fantomatico summit, no?
1: Eh sì,
0: tra Spalletti, John Elkann, Chiellini, come lì. Che ne verrà fuori?
1: Ci saranno
0: verranno tutti. Spalletti lascia il suo buon ritiro in Toscana.
1: Data curiosa, effettivamente, no? Nel giorno di questa celebrazione, insomma, di questa memoria, farlo proprio oggi. Però effettivamente è anche vero che il calendario è molto fitto, e se bisogna programmare una stagione in maniera un pochino più ottimale rispetto a quello che è stato fatto quest'anno, prima si parte, evidentemente meglio è.
0: Sì, sicuramente. Certo, l'aria che tira non è un'aria proprio da... che tranquillizza i tifosi e anche gli osservatori della Juventus, perché vedere queste tensioni così presto,
1: sì, anche perché cioè avevano raccontato che al momento del rinnovo di Spalletti era tutto
0: posto,
1: meraviglioso,
0: tutto liscio,
1: tutti felicissimi, tutti contenti, e poi però pian pianino saranno che i risultati hanno iniziato a stentare ad arrivare, e poi abbiamo ottenuto questa posizione non esattamente idilliaca alla fine del campionato, hanno iniziato a dire ma allora Spalletti forse non va tanto bene, insomma la narrazione è un po' cambiata,
0: e quello che però possiamo dire anche da quello che viene riportato da chi era nello stadio dopo il derby, che le tensioni ci sono state comunque tra Comolli e Spalletti, nessuno se le è inventate, e quindi quello c'è, da lì bisogna partire per fare un'analisi seria della situazione, e credo che se la società ha rinnovato Spalletti prima che raggiungesse l'obiettivo, che poi non ha raggiunto, cioè il quarto posto, è perché aveva comunque fiducia in un allenatore che potesse aprire un ciclo vincente nel giro di 2-3 anni, perché se no non gli rinnovi il contratto, insomma gli è rimasto. A questo punto però troverei incredibile veramente che si vada avanti con un direttore, chiamiamolo così alla vecchia maniera, che tira da una parte e un allenatore che tira dall'altra, perché se c'è stato un rinnovo si dà per inteso che la fiducia dell'allenatore, quindi
1: sia, certo.
0: Diciamo che a volte venga ascoltato.
1: A volte gli scontri sono, cioè se sono poi costruttivi,
0: certo,
1: possono anche avere un risvolto appunto positivo. È chiaro che al momento si sa della parte, diciamo, di scontro, chiamiamola così. Il risvolto ancora non lo sappiamo, probabilmente dall'incontro di oggi dovrebbe venire, si spera, fuori qualcosa. Perché appunto comunque siamo a fine maggio, il mercato inizia fra pochi giorni, e poi in queste situazioni qui si sa che poi è vero che i super colpi li fai nelle ultime 48 ore.
0: Sì, senza soldi è così.
1: Però magari ecco, i colpi un pochino più di prospettiva, se anticipi i tempi magari riesci a portare a casa qualcuno di quelli che se aspetti poi ti portano via. No?
0: E poi ci sono i colpi gobbi, come noi, che hai già in casa, come Vlahovic, e credo che quello sia uno dei punti che Spalletti metterà sul tavolo. Sì. In questo vertice, dicendo: vabbè, i soldi per prendere un grande centravanti in giro per l'Europa non ci sono, forse non abbiamo in casa il più forte del campionato, neanche, non solo in Europa, però rispetto agli altri che abbiamo visto in questa stagione direi che Vlahovic può essere un punto di riferimento più credibile per l'attacco della Juve, che comunque quest'anno con Spalletti ha prodotto di più rispetto che con gli altri allenatori, e questo va riconosciuto, a parte le ultimissime, diciamo, più che altro con Verona, Fiorentina, si è un po' incartato, sì, ecco. Però sì, detto ciò, in media ha prodotto quelle 5-6 palle gol che anche nei piedi di Dusan Vlahovic dovrebbero tradursi almeno in un gol, nella media, non dico di un gol a partita, ma di una ventina di gol a stagione,
1: sì, che è più o meno uno ogni due partite alla fine, esatto. No, se vuoi, cioè una media che per un attaccante di livello è tutto sommato, diciamo, sostenibile. Io sono poi anche curioso molto di vedere, perché ogni anno, col fatto che tutte le estati mandiamo 7-8 giocatori in prestito, si ripropone anche il ritorno dei prestiti. Sono curioso di capire come si gestirà la questione Douglas Luiz, Nico Gonzalez, che alla fine c'è stato un momento che sembrava che l'Atletico fosse praticamente già sicuro e convinto del riscatto. Adesso anche lì c'è, pare, qualche tentennamento. E insomma, so che anche su Douglas Luiz probabilmente Spalletti vorrebbe provare a dare la sua, sai, il solito discorso, lo porto in ritiro e poi valuto, no? Non so quanto possa essere percorribile la cosa, però è un altro discorso che di quello che dicevi tu prima, no, Gigi? Cioè, i soldi non ci sono, allora magari trovare delle risorse in casa di giocatori che hai già, lì non devi neanche rinnovargli il contratto.
0: Ce l'hai.
1: L'unico che sappiamo già che ha salutato è Kostic, no? Che lui, pare che vabbè, l'altro giorno ha già svuotato l'armadietto, salutato.
0: Ha trovato altri lidi in cui approdare. Tra l'altro Kostic quest'anno ha giocato pochissimo, però sì, ha fatto un paio di gol, credo.
1: Sì, uno assist, con l'Inter anche.
0: Con la Fiorentina, credo che abbia segnato, ha dato il corner a Vlahovic a Genova. Sì. Insomma, qualcosina ha fatto anche lui, tanto per salutarlo, insomma, visto che è stato qua un po' di tempo. E per il resto direi che però, l'importante è che se si decide di iniziare la stagione con Molli Spalletti, questa cosa poi non succeda. Mi ricorda un po' un precedente che c'è stato, tristemente, quando un allenatore si è andato via a luglio perché ha capito che il mercato andava in un'altra direzione. Però quella era una Juve top. Qui hai una situazione che non attira più di tanto perché non c'è la Champions. Hai una situazione di casino, scusate, diciamo, il francesismo, dall'esterno, per cui magari un giocatore ci aspetta un attimo, vediamo cosa succede alla Juve e poi decido dove andare. Insomma, sarebbe bene dare un'idea di compattezza che non sia solo un'immagine, ma che sia una sostanza, perché poi procuratori, giocatori, le cose le sanno.
1: Infatti mi fa sorridere il messaggio di Massimiliano da Roma, che dice: Spalletti e Comolli sembrano quelle coppie che non si amano più ma stanno bene perché hanno un mutuo o i figli e ognuno pensa a se stesso invece che alla famiglia. Belle prospettive.
0: Caro, ma speriamo che non sia proprio così.
1: Però nell'ottica dei figli a volte delle scelte buone le fai lo stesso, no? Se consideriamo la Juve e la figlia di questi due, speriamo che ragionino nell'ottica di far bene per lei, ecco.
0: Sì, non so come inquadrare in questa trilogia John Elkann. Cioè, che figura sarebbe tra un matrimonio con un suocero padre padrone, chi lo sa, che mette alla fine. Certo è che secondo me non basta mettere al tavolo e dice andate d'accordo, perché così non lo possiamo fare neanche con i ragazzini a scuola noi, perché non ci si riesce, figuriamoci con persone tendenzialmente egocentriche come quelle del mondo del calcio in generale, senza voler dare la colpa uno all'altro, che ognuno pensa di essere il migliore nel suo settore, giustamente, e poi dopo metterli al tavolo non è abbastanza complicato. E poi l'altra questione è il portiere. E per esempio, già leggevo qualche sondaggio in giro su internet, ma chi terreste tra Perin e Di Gregorio, però come secondo portiere, ma manca sempre il primo a questo punto, perché pare di capire, no? La stagione l'ha detto chiaramente: Di Gregorio e Perin non possono essere il primo portiere, nessuno dei due, di una Juve ambiziosa.
1: Tant'è che nell'ultima giornata era di nuovo Perin titolare, no? Dimostrazione che insomma la fiducia in Di Gregorio è abbastanza esaurita.
0: E quindi Alisson pare che la situazione si complichi più che altro, perché se la Juve non caccia i soldi, giustamente, il Liverpool se lo tiene, e quindi ha fatto un prezzo, se non ti va bene, il Liverpool valuta di tenerselo, tanto voglio dire. piuttosto che andare a prendere un altro, te lo tieni, ce l'hai ancora un anno credo di contratto, e quindi si vedrà poi caso, ma la prossima stagione. Su, su di lui ci scrive il nostro amico Davide da Terracina, sì, che scrive: se Alisson sfuma non mi disperirei, 33 anni, occupa slot extra e si rompe spesso, a questo punto proverei a tornare su Maignan, magari con una contropartita loro gradita, come secondo se resta per Imbene, se no De Gea, che potrebbe essere il portiere di coppa. Ecco, guarda che De Gea, alla fine
1: De Gea a me non dispiaceva neanche come primo,
0: allora,
1: se, devo, dirti la
0: se devo dire, guardando anche solo Juve-Fiorentina 0-2, cioè Di Gregorio e De Gea hanno avuto la stessa identica situazione, sì, da affrontare. De Gea l'ha affrontata da portiere, chiamiamolo esperto, sì, chiamiamolo che sa, senza che non ha troppe pressioni, mettiamo anche così, e invece Di Gregorio l'ha affrontata tutto in un altro modo, e quindi credo che un portiere che non fa errori dovuti non al fatto che è scarso, perché io non penso che Di Gregorio sia scarso, penso che sia in un gioco più grande di lui, mettiamolo così, e quindi non abbia quel il grado di pressione. Se metti un giocatore, penso che De Gea abbia giocato un po' in giro, e quindi di esperienza ne abbia fatta, anche lui come titolare nella Juve secondo me sarebbe comunque un passo avanti rispetto a questa stagione.
1: Stavo guardando l'età di, certo, De Gea, che non è verdissima neanche la sua, ne ha 35,
0: quindi esperienza,
1: un po' più vecchio di Alisson,
0: però i portieri ormai,
1: sì,
0: giocano, certo, tanto, l'importante appunto è avere la garanzia fisica, che non ci siano problemi, dopodiché
1: va per i 36, a novembre ne fa 36, prossima stagione 36.
0: Ma tutto il peccato originale quello, insomma, di Szczęsny, lo sappiamo, lo diciamo, ogni tanto lo ricordiamo, perché poi quell'anno lì ricordiamoci che ha fatto una semifinale di Champions.
1: Ma adesso lancio una provocazione, vai, visto che il nostro Davide ci proponeva Maignan in porta,
0: sì,
1: siccome continuano a non essere idilliaci i rapporti fra il Milan e un certo Rafa Leao, ma noi ci fa proprio così tanto schifo l'idea di andare a prendere un Leao da inserire in rosa, che comunque è uno di quei giocatori che alla Juve manca, perché comunque quelli che abbiamo, sì, cioè sembra sempre che ne manchi un pezzo, probabilmente anche lui, forse chi
0: lui
1: lo vive
0: manca un pezzo da un'altra parte del corpo, secondo me
1: chi lo vive chi lo vive da dentro, insomma, i tifosi del Milan non è che proprio siano super fanatici di Leao. A me da esterno è un giocatore che piace e piacerebbe tanto, forse non a tutti, però a me non dispiacerebbe.
0: Sì, però non risolvi il problema della costanza, del carattere,
1: perché
0: tu cerchi quel tipo di giocatori e non hai tanti soldi di andare mirato su quella categoria lì, Leao non mi sembra proprio quello più continuo.
1: No, però sai, siccome già l'anno scorso sembrava che se ne dovesse andare, magari insomma non
0: dipende,
1: si trova
0: sempre
1: una
0: questione di soldi, secondo me, però tendenzialmente adesso le priorità devono essere altre, tanto più se ci sarà una cessione, come ha detto Comolli, importante, perché non c'è la Champions, e quindi potrebbe essere Bremer, e allora lì aggiunge la lista
1: il difensore centrale.
0: Quindi devi rifare tutta la spina dorsale della
1: squadra. Ma infatti ti dico, abbiamo già anche affrontato il tema, no? Io mi aspetto quest'anno un po' di tornare a quello che era successo fino all'anno scorso, un buon innesto almeno nel gruppo dei 25, quelli che saranno della Next Gen, visto che anche quest'anno la Next Gen ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff nazionali, poi se li ha giocati male, perché poteva forse almeno un turno in più passarlo, ma insomma non è arrivata alla fase, non è vero, non è arrivata alla fase nazionale, ha perso
0: quella
1: regionale, però ecco, da lì qualche nome, io continuo a insistere su questo Puczka, di cui io ho seguito abbastanza la Next Gen, sta facendo benissimo, corre, segna, dribbla, è un esterno, e sarebbe il cambiaso di turno, che però, per carità, in Serie C, quindi va provato in Serie A e tutto quello che vuoi, però è una risorsa che hai all'interno, e anche come difensori centrali un paio bravini ce li abbiamo, insomma, da provare ad attingere forse un pochino di più, è l'anno buono forse per provare ad attingere
0: nelle rotazioni, diciamo, perché comunque il discorso rimane sempre quello, tu devi fare una spina dorsale di questa squadra, che è una squadra, mi veniva l'altro giorno una metafora ciclistica, cioè è come se fosse la squadra di Cipollini a cui manca Cipollini.
1: Certo.
0: Cioè, fa tutto bene, benissimo, fino lì tira la volata e poi non hai quello che fa la volata.
1: Ci sono i gregari,
0: manca la punta di diamante. Nel calcio non te ne basta una, ti va la spina dorsale che va dal portiere, difensore centrale, regista, centravanti. Questi quattro ruoli, in nessuno di questi quattro ruoli, se Bremer va via e soprattutto se non torna quello che era, perché anche in questa stagione ancora non è stato quello, In ciascuno di questi quattro ruoli la Juve non ha un leader, non ha un giocatore top, o a meglio di carattere top, ecco, mettiamo così, perché tanto abbiamo capito che in Italia i top player nel pieno dell'attività non ci vengono più, punto. Certo. Bisogna farsene la ragione.
1: A proposito di Next Gen, facciamo i complimenti a Giacomo Faticanti, che è stato convocato tra l'altro per la nazione, per le amichevoli della nazionale che ci saranno in questi giorni, guidate da Baldini, no? Insomma, la nazionale, visto la debacle mondiale, sta cercando di puntare sui giovani un pochino di prospettiva, tant'è che alcune, non so se tutte e due, una delle due nazionali che dovremmo affrontare, forse la Grecia, si è lamentata del fatto che se l'Italia porta i, tra virgolette, i ragazzini, non si presentano a fare l'amichevole, qualcosa del genere. Detto questo, Faticanti è stato convocato da Baldini per queste amichevoli, quindi è già un passo in più, no? L'esperienzina internazionale che cominci a farti con un'amichevole con la nazionale maggiore, che non è male.
0: E poi comunque un riconoscimento anche del suo percorso, di crescita, perché comunque arrivare a essere convocato per la nazionale, per quanto in una delle amichevoli più inutili della storia nazionale,
1: però dalla Serie C,
0: è un segnale che probabilmente Baldini ci vede uno da Serie A, ecco, poi dopo che possa essere da Juve.
1: Ma anche per l'importanza della Next Gen, no? Cioè il fatto che venga pescato un giocatore dalla Serie C, dalla Next Gen della Juve, secondo me anche nell'ottica dei ragazzi famosi, no, che vogliono provare a fare il salto, l'idea di fare il passaggio nella Next Gen diventa sempre più importante.
0: Oh, il nostro amico Giacomo da Susa torna sulla ricorrenza dell'Eisel e dice: io avevo già i miei anni e devo dirvi che quando è successo, ecco, proprio adesso doveva scomparire il video.
1: Sì, perché c'è l'aggiornamento.
0: Eccolo qua. Non mi ha mai fatto considerare quella vittoria come la vittoria tanto agognata dopo le delusioni delle finali perse. Quindi, oltre alla tragedia, c'è una specie di rimozione dell'evento, mettendolo in una dimensione che non è più sportiva. Molto triste ricordare, ma è necessario, giustissimo. Condivido tutto al 100% proprio quella coppa lì.
1: Sì, guarda, Giacomo, ti dico, con una dinamica poi molto diversa, anche se poi purtroppo c'è stato un morto anche in quella circostanza lì. Io ho vissuto un po' al contrario la situazione della finale, quella famosa di Piazza San Carlo, perché io ero in Piazza San Carlo quando c'era la finale con Real Madrid, e quindi quando è scoppiato il panico con tutti che scappavano, le transenne eccetera, che cadevano eccetera eccetera, molte persone ferite, una ragazza poi purtroppo è anche morta, e io in quel caso però al contrario uso il termine positivo, anche se non è meraviglioso in questo contesto, e lì quella finale l'abbiamo persa, ma io ho negli occhi talmente tanto quel momento di quella paura, di quel panico, che come finita la partita non me lo ricordo neanche più, no? Ovviamente con l'aggravante per te del fatto che quella partita addirittura l'avevamo anche vinta, e non hai neanche potuto gioire per tutto quello che è successo, quindi capisco benissimo.
0: Sì, diciamo che io avevo 13 anni all'epoca, 85, mi ricordo bene tutta la serata a casa di un amico organizzata, e poi quella rabbia che ti cresce dentro perché ti stanno togliendo la cosa più bella, che è la finale di Coppa dei Campioni, proprio quel senso di rabbia, di delusione, di dolore, perché poi vedevi delle scene veramente incredibile. E poi in Piazza San Carlo, quando ho visto, dopo che è passata la tempesta, per terra gli zaini, gli indumenti, il sangue, i pezzi di cocci di bottiglia, è come se avessi avuto un flash a rivedere proprio il settore Z dell'Eisel. Due cose molto simili, con un impatto meno grave, ma comunque quando ci sono delle vittime è anche difficile dire che è meno grave quello di Piazza San Carlo, perché comunque c'è stata una vittima subito, una vittima nei giorni successivi, perché sarà travolta dall'onda, e soprattutto io di quella sera ricordo che ero lì per un'emittente nazionale importante, e io continuavo a dire: guardate che non è che, come dice l'agenzia di stampa, che è una lite tra due ragazzi, qui c'è una cosa grave, c'è gente insanguinata che corre. E mi ricordo benissimo che fino alla fine della partita e anche un po' oltre non mi hanno fatto intervenire per raccontare quello che succedeva, come se non si volesse, diciamo tra virgolette, sporcare il momento della finale di Champions League. E devo dire che questa è un'altra cosa che un po' mi è rimasta lì, ecco, in questi anni di calcio.
1: Lo credo. Torniamo ai vostri messaggi. Gilan ci dice: scusate, ma Leao gioca nella fascia di Ildiz. Sì, hai ragione Gilan, ma è anche vero che, per carità, poi non è che puoi pensare di prendere Leao come riserva, sono d'accordo, però Ildiz abbiamo visto che, facendogli fare 50 partite, lui, come probabilmente chiunque altro nel mondo, siamo arrivati da metà aprile in avanti ad avere un Yildiz che era cioè irriconoscibile, impresentabile. L'Yildiz delle ultime 4-5 giornate, tant'è che poi un paio di giornate le anche, di partite le anche saltate. È vero, gioca lì, sarebbe bello potersi permettere Leao come riserva di Yildiz, no? Vorrebbe dire essere una grandissima Juve d'altri tempi.
0: Adesso va bene anche Boga come vice Yildiz, basterebbe magari, ecco, in quest'ultima parte della stagione forse Spalletti ha avuto, diciamo, l'idea di mettere Yildiz a prescindere, perché quello che ti può risolvere la partita, però poi alla fine l'ha pagata lui. Invece è molto interessante lo scambio che propone il nostro amico Diego. Si potrebbe intavolare una trattativa col Milan per uno scambio Leao come lì. Forse
1: potrebbe servire
0: di sicuro. Io leggo dei nomi, adesso non mi faccio i fatti del Milan, ma leggo dei nomi sia per la società che per l'allenatore, che se li facessero per la Juve sarei abbastanza inquietato.
1: Guarda, leggo da Twitch Forza Onore che ci saluta. Vai. Poi dice: rispetto per i nostri 39 e per il tifoso del derby. È vero, perché tu giustamente dicevi prima, c'è da ricordare questi episodi proprio perché la violenza nel calcio purtroppo non è uscita dal calcio. Leggevo però stamattina, per fortuna, che insomma sembra che il ragazzo si stia lentamente riprendendo, ha risposto alle voci dei genitori, quindi insomma per fortuna lì stiamo uscendo da quello che poteva essere il tunnel più buio.
0: Sì, poi avendo preso subito hanno potuto fare un'operazione delicatissima, perché gli hanno asportato la calotta, insomma hanno fatto un lavoro incredibile i medici delle Molinette. E poi magari quando potrà parlare, perché è stato in coma farmacologico comunque, quindi vuol dire un coma indotto per fortuna, cioè per motivi terapeutici, potrà raccontare anche quello che è successo, che ad oggi resta un punto interrogativo, perché non si sa bene com'è che sia finito all'ospedale. Questo, ragazzi, sono le due versioni, no?
1: Certo.
0: Quella degli ultra, sia della Juve che del Toro, sì, e quella delle forze dell'ordine. Magari la sua testimonianza diretta, quando e se potrà riprendere a parlare, ci dirà qualcosa in più, insomma.
1: Sempre sul portiere, Roberto da Napoli ci dice: e se vendessimo sia Perin che Di Gregorio, prendendo un portiere di esperienza con Daffara secondo, sempre nell'ottica di potenziare, di attingere dalla next gen? Potrebbe essere un'idea, Roberto, anche perché Daffara ne parlano veramente tanto bene anche di lui, e secondo me davvero negli anni di difficoltà come questi andare ancora ad attingere, come dici tu, no, per fargli fare intanto esperienza, fargli fare da secondo, potrebbe essere una buona idea. È chiaro che però devi piazzare due portieri che sono un Di Gregorio diciamo molto in discesa, un Perin che di fatto è sempre stato un secondo, e quindi non è che puoi pensare di tirar su chissà quanti soldi anche nell'idea di riuscire a venderli entrambi.
0: No, diciamo che Di Gregorio non è costato tanto comunque, quindi credo che...
1: Beh, però mi sembra che una ventina di milioni li abbiamo pagati, fra diritto e riscatto.
0: Sì, diciamo che nel frattempo sono passate due stagioni con i famosi ammortamenti,
1: quindi
0: per fare una plusvalenza che si può fare, Chiesa, è inutile che dici che non si può fare, perché i giocatori della Juve sono veri, vanno e segnano contro la Juve come Mandragora, come Orsolini e come tutti gli altri, allora magari fa anche un po' di plusvalenza se riesce a vendere. Io credo che comunque sia Di Gregorio che Perin abbiano mercato nelle squadre di una certa fascia di classifica in giù, lo dico molto chiaramente, senza voler essere offensivo nei confronti, ma proprio per giocare titolari tutte e due.
1: Quindi... Guarda, sono 20 tondi, perché sono andato a riprendere quando l'avevamo preso, erano 4,5 per il prestito, perché il primo anno di Gregorio era in prestito, 3,5 per l'obbligo di riscatto, quindi sali già a 18 più 2 di bonus, quindi 20 tondi.
0: 20 milioni che ammortati in un contratto di 4 anni,
1: immagino,
0: 5 milioni all'anno.
1: Che 10 te li sei?
0: 10, quindi con 10, 15 milioni vai a
1: fare... con 15 ci guadagni già.
0: Milioni, e quindi vuol dire una cifra che in Serie A per un portiere si può spendere. Dopodiché, Daffara, sì, io onestamente poi vorrei vederlo anche con le pressioni della Juve, però se ci metti di fianco un primo portiere di esperienza e di garanzia fisica, allora sì che ha tempo di crescere, quello che non ha potuto fare Di Gregorio per la sciagurata idea di non affiancarlo a Szczęsny, ma sostituirlo a Szczęsny, e questo secondo me nella carriera di Gregorio la paga anche lui, ecco.
1: Penso proprio di sì, mi sa che ci dobbiamo fermare,
0: basta,
1: ci fermiamo fra un attimo.
0: Va bene.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Ci siamo.
0: Entriamo con il solito ritmo noi.
1: Sempre colpo gobbo, sempre venerdì.
0: Sempre i vostri messaggi. Dunque, da dove cominciamo? Boga è stato riscattato, ci chiede Roberto, che poi vorrebbe bene anche una cessione di Miretti Azic. Al momento lui. L'ufficializzazione di Boga non c'è.
1: No, diciamo che siamo fermi alle parole di Chiellini, no? Di qualche settimana fa, che diceva che, insomma, visto anche il prezzo oggettivamente
0: più che modesto,
1: se vogliamo dirla così, insomma, meno di 5 milioni per un giocatore che comunque ha dimostrato nella Juve di poterci, in questa Juve quantomeno, di poterci tranquillamente stare, io non me lo farei scappare. Certo che va a finire, cioè, mi rimangio il discorso di Leao a quel punto, perché poi hai Leao, Boga, Illiz,
0: no, certo.
1: No, però Boga, io sinceramente a quel prezzo lì lo prenderei al volo e capisco l'idea di Chiellini di andarlo a riscattare.
0: E anche capisco l'ironia di Roberto che dice probabilmente costa talmente poco che non interessa, perché ultimamente la Juve,
1: se non sono cari e poi non incidono nell'economia
0: della squadra, non vengono comprati, e questo è un po' un difetto che ci portiamo dietro, e qualcuno lo ricorda, no? Perché chi c'è? Matteo, che fa una bella lista, Matteo da Guidonia,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Le buone squadre si costituiscono a volte meglio con meno risorse. Mi spiego meglio: i migliori giocatori degli ultimi mercati sono i meno pagati, Kalulu, Thuram e Boga; i peggiori, più pagati, Kopnik, Openda e Douglas Lewis, che voglio dire meglio alle competenze che ai soldi. Secondo me Douglas con Spalletti può diventare il nostro Botka. Guarda Matteo, io ho detto una cosa più o meno simile l'altra settimana, quando ancora non sapevamo di non essere arrivati di non arrivare in Champions, che per arrivare in Champions, prendere i soldi della Champions e cestinarli per l'Openda di turno, allora meglio fare l'Europa League e senza soldi, così devi andare ad aguzzare la vista, come si faceva con la settimana enigmistica qualche tempo fa, e andare a cercare veramente quei giocatori che con poca spesa ti danno tanta resa. E sono d'accordo con te, Matteo.
0: Douglas Lewis, che non ha giocato tantissimo quest'anno, è vero che ha vinto il trofeo, no? L'Europa League l'ha portata a casa la sua squadra.
1: Non proprio da protagonista.
0: No, è quello che dico. C'è il grande dubbio di Douglas Lewis, che in effetti nel sistema gioco di Spalletti è quello che un po' più si adatta alle sue caratteristiche di palleggiatore, diciamo così, perché Douglas Lewis lo vedo come palleggiatore. Poi bisogna insegnare a giocare anche un po' in verticale, magari per quello che manca. Però mi pare che dal punto di vista della personalità, del carattere, non mi sembra quel giocatore lì di cui la Juve ha bisogno.
1: No, no.
0: Poi se ce l'hai e lo vuoi tenere perché nelle rotazioni ci può stare, siamo d'accordo. Ma costruire la Juve intorno a lui.
1: Bravo, mi sembra uno di quelli che se lo metti in un meccanismo che funziona, ti può far fare quello step in su, ma se ti devi attaccare a lui non ha quel tipo di personalità e quel carisma lì.
0: È quello che d'accordo. Il timore è quello lì. Un discorso tecnico abbiamo fatto 100.000 volte su Douglas Lewis, che tecnicamente non si discute, però sia dal punto di vista dell'ambientamento qua, e questo credo che sia anche un altro ostacolo, perché va messo in conto anche quello, sia dal punto di vista proprio delle caratteristiche, della personalità, non mi sembra proprio il giocatore intorno, perché poi quello è un ruolo in cui o sei il punto di riferimento, o è difficile dire me lo tengo lì e poi lo faccio giocare ogni tanto, perché giustamente
1: voi non lo vedete, ma noi stiamo vedendo delle immagini sulla stagione del Napoli, e lì c'è un attaccante che a me piace tanto, che è Højlund, che io già l'anno scorso avrei preso prima ancora che si facesse male Lukaku, perché poi Højlund è andato al Napoli a cascata dall'infortunio di Lukaku, no? Ecco, Højlund io l'avrei preso già all'epoca, tra l'altro in prestito, quindi si poteva anche, un'operazione che forse si poteva fare. È vero che c'era un Vlahovic che non era ancora infortunato, perché inizio stagione non lo era, però insomma era un...
0: Diciamo che le prime quattro i centravanti ce l'hanno tutte.
1: Esatto.
0: Il Milan non ce l'ha per scelta, cioè non gliel'hanno comprato, l'ha preso poi uno a gennaio, che però non era dello stesso livello che serviva. La Juve li ha comprati tecnicamente gli attaccanti, ma non erano quelli giusti, e quindi alla fine si è rimasti attaccati a un Vlahovic infortunato, e quindi credo che... Grande errore di questa stagione, che ti è costato alla fine la Champions, e che Malen invece di andare di qua è andato di là. E lì ha fatto la differenza, perché obiettivamente, pur con tutti i discorsi arbitrali, gli errori che ha fatto la Juve eccetera eccetera, però se è un centravanti che ti garantisce la continuità dei gol e glielo dai pure a Gasperini, diciamo che non è il massimo dei massimi che puoi fare. Ecco.
1: Mando un abbraccio a Massi da Imola, che ci scrive del papà, tra l'altro un tema a cui ti sono molto vicino, Massi, perché anche a me è mancato, che non è molto, insomma sono 2 anni, però tra l'altro l'anniversario è stato proprio un paio di mesi fa, quindi ti sono vicino. E poi leggo Gianni da Düsseldorf, poi forse abbiamo l'ospite, non so se abbiamo l'ospite.
0: Forse lo sto chiamando.
1: No, adesso mi è venuto il dubbio se c'era già, allora no, leggo ancora Gianni da Düsseldorf che ci dice: ciao ragazzi, diciamo che Spalletti non è un top allenatore, non ha saputo valorizzare alcuni giocatori, Comolli avrà pure sbagliato a comprarne altri, ma se siamo al terzo posto e abbiamo 5 punti di vantaggio a 5 partite dalla fine e arriviamo sesti, la colpa non può essere di Comolli ma dell'allenatore. Questo è il mio pensiero. Gianni, questo è un pensiero che cominciano ad avere in tanti, nel senso che io anche, lo sapete, non mi sono mai nascosto, qualche dubbio su Spalletti l'ho sempre nutrito. Poi la questione è che adesso mandarlo via e ricominciare di nuovo da capo forse sarebbe deleterio, però io anche non sono convintissimissimissimo del suo operato fin qui.
0: Sì, diciamo che non ha inciso come doveva fare l'allenatore della Juventus, a prescindere dal nome, nel momento in cui dovevi soltanto, cioè avevi... è venuto braccino, insomma, probabilmente è venuto un po' anche a lui il braccino e l'ha trasmesso alla squadra, forse è questo il discorso. Dopodiché io in questo momento, se arriva Antonio Conte bene, altrimenti Spalletti, altri nomi li troverei un po' una forzatura, un ricominciare da capo senza garanzie, ecco, mentre con Antonio Conte comunque certe garanzie anche di conoscenza dell'ambiente e di porsi in un certo modo con la società ce le hai. Oh, diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
1: Ciao Filippo.
4: Ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, oggi giornata che si annuncia abbastanza importante, no? Dalle parti della Continassa con questo summit. Cosa fanno? Video di presenza? Si trovano, non si trovano? Ci sono tutti?
1: Fanno i selfie.
0: La mettiamo a ridere perché ci sarebbe da piangere, ma non importa.
4: Dobbiamo ancora capire cosa succede di preciso, perché al momento Gianelga non è segnalato alla Continassa oggi. Mm-hmm. Quindi già questo è un
1: primo. Ed è già un tema, certo.
4: Ed è già un tema. Stamattina non c'era la commemorazione del 41esimo anniversario della Isel, c'era tutto lo stato maggiore della società, a partire dal presidente Ferrero, ma nessun problema, nel senso che era già così segnalato da ieri la questione dei presenti, chi, quali fossero e quali no, ecco, non c'è nessun giallo particolare. Bisognerà capire se e quando si vedranno Spalletti in attesa di questo appuntamento, di questo incontro, di questo chiarimento, perché va bene la volontà chiara della proprietà di Gianelkan di mettere tutti d'accordo e fare andare avanti tutti insieme per il bene della Juve, con unità di intenti, con unità di visioni, con reciproca, diciamo, no? Buona volontà per appianare magari i dissidi che ci sono stati e ci sono. Però va bene le parole di Comolli dell'altro giorno, che dice non ci sono, sono ricostruzioni false, non è vero che non ci vogliamo bene, anzi Spalletti sempre coinvolto in tutto e per tutto e qua e là. Sì, va bene, ma fino a un certo punto. Quindi secondo me questo chiarimento serve, perché partire, diciamo, nascondendo la polvere sotto il tappeto forse non è la cosa migliore, ecco.
1: No, diciamo che c'è già un'evoluzione, no? Nel senso che c'è stato un momento in cui sembrava un out-out, no? O Spalletti o Comolli. Adesso un pochino più la voglia, forse, non so se dire di rimettere in piedi i cocci, perché forse non siamo ancora arrivati ai cocci, però la voglia di provare a capire se c'è la possibilità di trovare una linea comune sembra esserci, anche da parte della società, no? Che a un certo punto sembrava quasi un po' spettatrice della situazione.
4: Sì, beh, la società vuol dire appunto Gianelkan.
1: Sì, certo.
4: Essendo la proprietà.
1: La proprietà, certo,
4: dice,
1: certo.
4: Dice, si fa così, dovete fare così, perché le nostre idee, le nostre linee guida sono queste, così si deve fare. Sì, credo che sia una volontà di evitare un altro ribaltone, perché chiaramente sarebbe un altro ribaltone, e poi, avendo rinnovato un allenatore 2 mesi fa, non credo che, no, si possa immaginare uno Spalletti fuori dalla Juve. E invece mettere in discussione l'amministratore delegato non è semplicemente un amministratore delegato, ma è tutta una struttura che Comolli ha inserito nella società con uomini di fiducia, a partire da Peter Silverstone nell'area commerciale, Darren Borges nell'area delle performance, lo stesso Modestò e lo stesso Tolini, che sono stati scelti, no? a livello di direzione tecnica e direzione sportiva. Quindi sarebbe uno sconquasso totale, no?
1: Certo.
4: Quindi dal evitare, appunto, di cercare di evitare un altro ribaltone, visto che certo la botta della mancata qualificazione alla Champions è stata forte, fortissima, questo mi sembra evidente, no? Perché vedere una Juve al sesto posto nessuno onestamente se lo poteva immaginare almeno diciamo solo fino a 3 settimane fa, no? Quando diciamo tutti gli astri si erano allineati in favore dei, con i risultati degli avversari,
1: sì,
4: insieme a quelli della Juve si erano allineati bene. È successo, la botta è stata forte, bisogna ripartire, e, però bisogna ripartire con affinché sia tutto chiaro, diciamo limpido e sereno fin da adesso, perché poi è chiaro che è un mercato che sarà difficile, porterà ovviamente magari delle diverse visioni o magari delle insoddisfazioni, perché è chiaro che non è che fossero tutti i mercati, tutte le trattative perfette, facili, in 2 minuti uno vuole un giocatore, se lo porta a casa, no? Sarebbe molto
0: più facile. È passata quell'epoca che partivano con la valigetta, se riportavano a casa, è passato quel tempo. Diciamo
4: che non è più l'epoca questa, no? Quindi lo possono fare solo gli...
1: E purtroppo durano poco quei momenti.
0: Esatto, bisogna goderseli quando ci sono.
4: Diciamo, per guardare queste cose bisogna rivolgersi in questi giorni a Barcellona, perché stanno comprando uno dopo l'altro.
1: Esatto.
4: 70-80 milioni ciascuno.
0: Ma lì sappiamo che Barcellona e Real Madrid, diciamo, li controllano, ma poi alla fine li lasciano abbastanza fare come vogliono a livello di bilancio. No, il mio timore, non so se sono troppo pessimista, è che si possa verificare una situazione, lo dicevo prima, simile a quella per cui a metà luglio un allenatore a un certo punto, già visto anche questo, dice: ah sì, è così, allora non ci siamo capiti, vado, a rivederci e grazie. A quel punto sarebbe, però lì dicevamo, una Juve top che veniva dai scudetti vinti, veniva da qualificazione in Champions, eccetera eccetera. Succedesse una cosa del genere, la situazione attuale sarebbe un disastro totale, cioè, e questo assolutamente che bisogna, secondo me, scongiurare più di uno, più ancora che uno dei due si dimetta adesso, e che succeda dopo che ha iniziato a fare delle cose, ecco.
4: No, ma credo che adesso nessuno abbia idea di dimettersi, assolutamente non Spalletti, a meno poi di, cioè, i colpi di scena, no, le cose clamorose, trattandosi di cose clamorose
0: non puoi prevedere, certo.
4: E di cose inaspettate non le possiamo immaginare adesso, ma dalla conferenza stampa, diciamo incontro, così chiacchierata con la stampa l'altro giorno, di Comolli, anche Comolli ha tutt'altra idea di
0: che andarsene,
4: anzi, cioè, mi sembrava molto il discorso di una persona che si sente molto salda, con le spalle coperte dalla proprietà, ha detto: vabbè, per un amministratore delegato un orizzonte per valutare il suo operato sono 3, 4, 5 anni. Mm-hmm. Bene, quindi non mi sembra proprio, no? Trascorsi 3, 4, 5 anni di Comolli, anzi siamo a uno tra pochi giorni. Poi onestamente lui ha detto: il primo responsabile sono io di tutto i problemi, tutto quello che è successo, ho parlato di fallimento, di certo l'obiettivo quello era, certo, sfumato, non può che chiamarsi fallimento in mio modo di vedere. Poi Spalletti certo non ha apprezzato la parola fallimento, perché dice: beh, io sono arrivato a ottobre, non è che proprio sia stato tutto fallimentare, lì è un po' anche il gioco delle parti, no?
0: Chiaro. Beh, ognuno difende il proprio lavoro, diciamo, certo,
4: chiaramente, sì. Però è evidente che poi Comolli a gennaio gli era stato chiesto un attaccante e non l'ha preso, è tutto, no? Un cane che ti morde la coda, certo, no? Perché
1: sì, diciamo che le parole di Comolli evita, cioè sì, sembra proprio per dire: io non ho molta intenzione di andarmene, no? Come dicevi, sì, del sì, fatto sì, che dica questa proiezione sui 3-5 anni. Però allora se rimane lui, bisogna che la Juve, insomma, deve palleggiarsi fra le richieste di Spalletti e le necessità di Comolli, perché ormai lui, insomma, ha abbastanza fatto intendere che senza la Champions ci dovrà essere la famosa cessione pesante. È proprio solo Bremer la cessione pesante che può fare la Juve, eh? Mi viene da pensare, a livello economico forse sì, perché Vlahovic non è un asset, tra virgolette, perché,
0: no, perché
1: è a scadenza.
0: Zero in questo momento.
1: E chi sono i potenziali vendibili? Forse Thuram?
4: Ma io al momento i tre più indiziati sono, appunto, come dicevi, Bremer, perché sono 58 milioni di clausola, e quindi quelli sono, in situazioni difficili come questa, nel caso uno debba pensare a un sacrificio, sono belli fatti lì con la clausola, e quindi quelli sono. E poi Thuram e Cambiaso in questo momento, poi anzi secondo Cambiaso, Thuram come, diciamo, come il terzo gradino del podio, diciamo, se possiamo chiamarlo podio, perché sono quelli che magari possono avere più mercato. Chiaramente Cambiaso già ha cercato un po', no? nelle scorse sessioni, diciamo che da quando nell'inverno 25 Cambiaso era un passo dal Manchester City, poi non si è concretizzato nulla, abbiamo visto una parabola discendente di Cambiaso, poi magari non sarà legata a quello, però non abbiamo la controprova né in un senso né nell'altro. È un dato di fatto del rendimento di Cambiaso, però a mercato

0: Mantella, cioè,
1: uno di questi
0: poniamo, possono essere anche due, poi perché il mercato lo smantellare, magari, certo, tre cessioni così sarebbero tre cessioni pesanti, ma non sarebbe smantellare un gruppo di 20-25 giocatori, perché non è che sono più solo gli 11 ormai, no? Perché ormai il gruppo lo possiamo allargato, visto come, no?
1: Dipende sempre chi prendi al posto, il vecchio discorso.
0: Bravo, dipende chi prendi al posto. Devi considerare che in qualche modo tu hai un vincolo chiaro, che sono i paletti del fair play finanziario della UEFA, da lì non puoi scappare. Quindi, anche se, diceva come lì giustamente l'altro giorno, se anche noi avessimo X miliardi di euro da poter spendere, perché abbiamo il grande magnate, il grande aumento di capitale di che ci viene in soccorso, visti, non si potrebbero spendere. E queste sono le regole UEFA da rispettare. Da lì non scappi, devi andare a pareggio di bilancio. Significa ogni cessione, cedi per 10, acquisti per 9, deve avere un costo inferiore.
1: Sì.
0: È molto banale come esempio, no? Come...
1: Sì, però, è chiaro, però devi essere molto bravo a farlo senza indebolire la squadra. Ecco.
0: Esattamente, come diceva Spalletti, bisogna essere doppiamente bravi adesso ad acquistare i giocatori con situazioni di problemi in cui ti trovi, nel senso, vengono a mancare delle risorse importanti, c'è un mercato che era già complicato, che si complica di più, avrai meno appeal magari verso alcuni, chiaramente non verso tutti, perché sei comunque la Juventus, quindi non credo che si possa parlare di società senza appeal, però ovviamente i problemi sono superiori, che se ci fosse stato un quarto posto sereno, certo la Juve non è che deve competere per il quarto posto, la Juve deve competere per il primo, però in questi periodi di così di ricostruzione, di rinascita, di transizione, dopo aver vissuto difficoltà in quest'ultimo periodo, questo è. Non è successo, mi rifaccio alle parole di Spalletti, bisogna essere doppiamente bravi adesso a fare tutto.
1: In tutto ciò, e poi ti salutiamo perché so che hai degli impegni imminenti, a questo punto il rinnovo di Vlahovic potrebbe essere un modo anche per non spendere troppo in quel ruolo lì, fermo restando che tanto i grandissimi d'Europa non ci vengono né in Italia né in una squadra in Europa League.
0: Sì, anche perché per un grande d'Europa, se facciamo il grande d'Europa, allora facciamo il grandissimo che sarebbe Julian Alvarez, 110 milioni al Barcellona, togliamolo.
1: Via, lasciamolo.
0: Anche, esatto, per capirci, no? Il grandissimo. Il grande possono essere 50, 60, 70. Lo toglierei anche in questo, a meno di, appunto, sacrifico tutto per la prima punta e lascio magari qualche cos'altro col punto interrogativo, no? In sospeso, qualche altro ruolo in sospeso. E Vlahovic sì, e secondo me, appunto, possono aver significato relativo 4 gol in 4 partite nell'ultimo mese. Secondo me significano che Vlahovic comunque sano, senza problemi fisici, non è stato particolarmente fortunato quest'anno. L'abbiamo visto, no? 4 mesi e mezzo fuori, una ricaduta, quindi anche questo viene sempre da dire, se la Juve avesse
1: comunque ha segnato più degli altri due messi assieme, diciamo.
0: Esatto,
1: la realtà dei numeri,
0: io ero sulla tangenziale,
2: presa un po' larga,
1: la faccio io dritto, vai tranquillo, l'ho detto io, chi vuole mia intendere responsabilità intendere,
0: tu eri già in centro città, io ancora
1: esatto.
0: però chiaramente secondo me può fare molto bene con un allenatore che lo stima, con un allenatore che lo vede al centro del progetto, appunto anche perché è un giocatore che è già in casa, sa già cos'è la Juve, conosce l'ambiente, conosce tutto, ha la fiducia dell'allenatore, non è in discussione perché ha passato, diciamo, e doveva essere accantonato come terza punta all'inizio della stagione, lo ricordiamo, no?
1: Certo.
0: Juve Parma, Genoa, Juve all'inizio, sembra di Vlahovic quasi, no? Non era quasi considerato, cominciò alla grandissima, poi l'infortunio, poi certo non è che può segnare 2 gol a partita, magari non è il tipo di...
1: Poi a volte gli annullano pure, diciamo. Quindi,
0: poi gli annullano pure in qualche modo così, ma è stato cambiato allenatore, lui è stato comunque scelto e rimesso al centro anche dal nuovo allenatore, vuol dire qualcosa, immagino io, vuol dire che è un giocatore che può fare ancora il caso della Juve, da cosa succederà non lo sappiamo, nel senso Vlahovic come tutti vorrebbe la Champions, dovrebbe giocare la Champions, aspetta un'offerta che al momento non ci risulta abbia in mano da nessuna, nonostante ci siano diversi interessi dal Bayern Monaco, adesso c'è questo Napoli che potrebbe cambiare un po' le carte,
1: sì,
0: in tavola,
1: perché Allegri si porta i suoi, Vlahovic, Rabiot e tutta la banda,
0: potrebbe cambiare qualcosa,

0: bisogna vedere.
1: Vabbè, c'è lo scambio con Højlund, dai, si infatti. Può fare, dai, me lo scambio.
0: È proprio a confondere l'idea a qualcuno.
1: Bisogna dare qualcosa di un po'
2: anche
1: forte.
2: Perché Højlund forse è in prestito, mi sa, addirittura. Non so come credo che sia in prestito.
0: Quindi,
1: e Bogalo, ultimissima, Bogalo riscatta la Juve per 4-5 milioni.
0: Credo di sì, perché era nelle intenzioni, era questo il programma. Sì. È stato, diciamo, l'acquisto forse più azzeccato tra tutti gli attaccanti,
2: sì, anche se compresa l'estate, certo.
0: Togliamo il forse, così arrivo diretto anch'io come voi prima. Direi di sì, anche perché è sicuramente una buona alternativa che, diciamo, quando gioca fa il suo, anche lì, iniziando una nuova stagione con tutto il percorso dall'inizio, con un allenatore che lo stima, che ovviamente può lavorare dall'inizio, no? Con tutta l'estate, per poi ripresentarsi in assi di partenza della stagione, secondo me può essere sicuramente, la spesa permette di fare serenamente l'investimento, ecco, visto che 4.5 milioni di riscatto, direi che si potrebbe fare anche in Europa League.
1: Diretto per diretto un decimo di Open Data, sì. Basta, ho finito con le cattiverie
0: e torniamo a Monte.
1: Grazie Filippo, grazie Filippo, buone cose. Poi. Ciao, a presto. Ciao.
2: Grazie mille, buon pomeriggio. Stavo guardando Højlund, la situazione, sì, di Højlund, no? Ecco, perché bravo, appunto la formula è quella del prestito oneroso, vedi che mi ricordavo bene, prestito oneroso a 6 milioni di euro pagabili in due rate annuali con diritto di riscatto fissato a 44 milioni, quindi non proprio noccioline, perché diventano 50 comunque, 44 più 6, pagabili in 5 rate e tramutabili in obbligo in caso di qualificazione in Champions degli Azzurri. Quindi questo però tramutabile non è tramutato, cioè tramutabile vuol dire che potrebbe diventare un, però potrebbe, vabbè, diventare un obbligo, rimane
1: riscatto,
2: un diritto.
1: Non lo so, metteranno d'accordo e poi vediamo cosa succede.
2: E rimoduleranno probabilmente, cioè, se Napoli vuole tenerlo, cioè, chiederanno probabilmente uno sconto.
1: Come sta facendo l'Atletico così. Madrid con Nico Gonzalez, che è stato convocato ai mondiali, tra l'altro, così come Kobe Mainers, che è un, rimane un po' quello, un po' più misteriosa come cosa. Ma
2: e invece è stato escluso, che invece inizialmente sembrava andasse Cavallo, che oggettivamente io mi ero stupito della convocazione di Cavallo, perché non giocava mai, come Kobe Mainers, peraltro, però invece alla fine Cavallo no. E con me,
1: no, quello che mi ha stupito più di tutti è la non convocazione di Kalulu, devo essere sincero.
2: Sì, bravissimo.
1: Per la stagione che ha fatto, sì, e per il tipo di giocatore che è. Però sono cavoli della Francia, che è una squadra talmente forte che se lo può permettere, e tanti saluti.
2: Sì, infatti anche io dicevo più Kalulu che Thuram, no?
1: Sì, vista la stagione sicuramente di
2: Thuram.
1: Sì.
2: A proposito di Thuram e gli infortuni, Narcos ci dice su Twitch, ma perché si è fatto andare via Dybala, giocatore di qualità, ho 53 anni, una Juve così non l'ho mai vista, diamo per finiti i giocatori troppo presto, società ridicano. In realtà Narcos su questo non sono d'accordo, perché Dybala alla Roma non gioca mai, cioè Dybala fa 10 partite all'anno, poi quando le gioca è meraviglioso, certo, è fortissimo, tutto quello.
1: Il problema
2: che
1: è che lui voleva fare quella cosa lì prendendo 10 milioni all'anno, invece la fa prendendone 4-5, adesso non so quante gliene dia la Roma, e che gliel'avrebbe date anche la Juve per fare 15 partite all'anno.
2: Purtroppo dal punto di vista fisico non hanno sbagliato, nel senso che effettivamente anche a Roma si lamentano, anzi addirittura sembrava dovesse anche andare via prima del previsto, proprio perché insomma non
1: poi la qualificazione Champions fa miracoli, e va là, che sono tutti contenti. Andiamo al notiziario, fra poco.
3: Colpo Gobbo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
4: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
5: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
4: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
5: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km orari a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
4: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale del Giro d'Italia. Si correrà per 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale, percorrendo per 7 volte un circuito urbano tra i fori imperiali. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua, vai, seconda ora di
2: Colpo Gobbo insieme fino alle 16.
1: Venerdì 29 maggio, data che a tanti ricorda giustamente quello che poi ricorderemo anche tutti insieme dalle 5:30 alla Continassa, ovvero sia il 1985. Ci sono dei messaggi che ce lo ricordano ancora, in particolare quella di Terry, che ci scrive, la nostra amica Terry, che tutti noi ricordiamo i 39 angeli. Voi stasera, noi lo faremo domenica alle 10:30 a Reggio Emilia, per non dimenticare. Peccato che tanti non ricordino più questa triste data. buon pomeriggio, grazie a te.
2: Sì, ce ne Terry. Sono tante manifestazioni in tutta Italia, ricordiamolo, hai fatto bene Terry a dirlo, ce ne sono tante di situazioni di questo tipo e ci fa piacere che sia così.
1: E così poi anche Marco da Modena che ci manda un ricordo. Sì, diciamo che quello che mi dispiace onestamente è che sulle prime pagine dei giornali oggi, soprattutto Sport, si sia ricordato della giornata, perché comunque dovrebbe essere un momento di riflessione del calcio italiano, in generale del calcio, perché anche la UEFA su questo brilla per i suoi silenzi, diciamo così, negli anni. Perché, ripeto, il tema della violenza è sempre dietro l'angolo, abbiamo visto con i derby, ma soprattutto, insomma, è una cosa in cui ci sono state tante responsabilità in quella serata lì, degli organizzatori, cioè della UEFA, della sicurezza pubblica, della scelta dello stadio, della sicurezza garantita con gli uomini a cavallo dentro uno stadio che non sta né in cielo né in terra, delle reti da pollaio che dividono gli hooligans inglesi che in quel momento erano sulla bocca di tutti,
2: oltre il limite
1: vicini al settore delle famiglie, perché quello lì, settore Z, era quello delle famiglie, tantissimi errori, per cui anche il ricordo credo che sia il minimo dovuto da parte sia dell'informazione ma anche delle istituzioni. Che un pochino mancano negli anni in questa cosa, insomma.
2: C'è chi ci dice ero piccolo allora, ma ricordo il brutto episodio e ricordo anche, però, visto che ne abbiamo approfittato, Teresa giustamente dice, Terry ci diceva, noi lo ricordiamo stasera, che poi a seguito poi dell'incontro che faremo presso il monumento verso Altrove c'è anche il raduno poi di Radio Bianconera che prende spunto proprio da questo momento di ritrovo e poi ci spostiamo al J-Hotel per fare un po' di chiacchiere con i nostri amici, con i nostri tifosi, i nostri ascoltatori da casa, quindi so che siete in diversi che ci state raggiungendo e quindi l'appuntamento è fra un paio d'ore circa, qualcosa di più, prima al monumento verso Altrove e poi al J-Hotel.
1: Invece il nostro amico Alessandro dalla Svizzera,
2: sì?
1: Com'è che si chiama? Winterthur, la città forse, se la leggo bene. Dice,
2: forse essendo tedesco, magari Winter, sì, però sì. Insomma siamo lì.
1: Io terrei Spalletti e gli farei fare la squadra. Da quando è arrivato lui ho visto la Juve giocare a calcio, non è colpa sua se non avevamo giocatori adatti a fare una squadra completa. E siamo d'accordo su questo, cioè nel senso che in effetti la mano di Spalletti si è vista. Quello che trovo al momento incomprensibile è come questi giocatori di fronte al Verona, di fronte con il rigore col Sassuolo, rigore con il Lecce, non si rendano conto di quanto pesano quei palloni e quelle partite e giocano con una leggerezza incredibile, ma non solo con Spalletti, l'hanno fatto anche con gli altri, però evidentemente anche Spalletti non ha trovato soluzione a questo, perché comunque la Juve ha dei limiti, ma è superiore al Verona, è superiore al Sassuolo, è superiore al Lecce.
2: Verona già retrocesso,
1: è superiore anche alla Fiorentina di questa stagione. Lasciamo perdere il derby che è stata una partita finta, diciamo così, perché ormai giocata dopo, eccetera.
2: Però sai, quella roba lì del derby a me è rimasta un po' qua. C'è tanta gente che dice, ma a quel punto vincere il derby non si arriva più a niente. In realtà non è proprio vero, perché a parte la faccia, no, per i tifosi che già vinci 2-0 e ti fai rimontare nel derby, non è già bello di suo e va bene. Ma dopo che hai già buttato via la qualificazione in Champions, comunque arrivare quinti o arrivare sesti, c'è 1.200.000 euro che ballano tra la quinta e la sesta
1: tra
2: posizione.
1: Tra le altre cose.
2: Quindi, cioè, proprio dire che tanto a quel punto arrivare pareggiare o vincere era uguale, non è proprio così, perché così il Milan c'è passato da... Cioè, se noi vincevamo il derby,
1: davanti,
2: quantomeno andavamo quinti.
1: Pari col Como e
2: pari
1: per
2: col Como,
1: per scontri diretti,
2: ma davanti al Milan eravamo quinti. Invece così siamo rifiniti sesti, e quindi al di là della classifica che quinti o sesti può non cambiare niente... Intanto sopra o sotto il Milan già solo psicologicamente ti cambia. Hai buttato via un derby che vincevi 2-0 e hai perso 1.000.000. Dopo averne già buttati via quasi 40 dalla Champions, io quel 1.200.000 fossi stato nella società, insomma.
1: Vabbè, cioè, io personalmente...
2: Adesso lo capirete, la società magari l'avrebbe preso volentieri.
1: Ma e poi avresti anche psicologicamente detto abbiamo fatto un punto in più dell'anno scorso, invece così ne hai fatto pure uno in meno, tra l'altro, che già l'anno scorso ha fatto quello che ha fatto, insomma. Quindi tanti motivi per cui quel risultato era da portare a casa.
2: Non puoi neanche appellarti e dire abbiamo fatto i 70 punti famosi che di solito bastano per la Champions e quest'anno non sono bastati. Non ne hai fatti neanche 70. Cioè c'è tutta una serie di cose per cui io quel derby non era proprio uguale vincerlo o non vincerlo.
1: Poi un derby è sempre un derby, poi non hai vinto neanche quello dell'altro, quindi di quei rari anni negli ultimi non so quanti che la Juve non ha vinto neanche un derby nel corso della stagione. Tra i record negativi di questa stagione c'è anche quello, è vero che non l'hai perso, per la carità, ma quello non succede dal 2015, quindi direi che non hai fatto un'impresa epica.
2: Abbiamo tanti vocali prima, però vi volevo leggere questo messaggio di Marco da Borgo Filadelfia, immagino Borgo Filadelfia inteso il quartiere di Torino, no? Un aneddoto sempre in riferimento al 20 29 maggio e dice: io mi ricordo una cosa strana, mi è rimasta in mente di quella sera maledetta. Dice: avevo 16 anni, tornavo da un recupero auto dalla Liguria con mio padre che curava i dissequestri per un'assicurazione. Prima di Corso Bramante, quindi sì, siamo proprio qua a Torino, l'autista del carro attrezzi ci fa: stasera mi guardo, ok, il prezzo è giusto e poi vado a letto. Noi ci guardammo come per dire: ma questo è matto, c'è la Juve. Quando arrivammo a casa ancora ridendo, mia mamma ci disse subito della tragedia, Pizzul che non sapeva cosa fare. E insomma, poi questo è un aneddoto, quelle scene che tu associ a quel momento. No, io per esempio, in una situazione completamente diversa, ricordo esattamente cosa stavo facendo quando sentivo la radio che diceva delle Torri Gemelle. Sì. Quindi nei momenti un po' forti, di solito il cervello ferma delle fotografie che poi uno si porta dietro tutta la vita, purtroppo.
1: Sì, io mi ricordo di essere a casa di questi amici, tra l'altro poi il papà di questa famiglia è poi diventato anche mio allenatore giocando a calcio, ma eravamo lì davanti alla televisione, ma giocano, perché la preoccupazione iniziale, siccome ai tempi insomma se le davano quasi tutte le domeniche gli ultras, diciamo quello che è passato all'inizio, beh, se le sono date adesso iniziamo a giocare, e invece poi si è venuto pian piano le cose, poi si è capito che se si giocava all'ora beata, e allora ognuno è tornato a casa sua, e così è andata quella triste, tristissima serata che ti rimane dentro, non c'è niente da fare, per quanto ti ne passino davanti di cose belle, di cose brutte, quella lì resta lì un po' come dicevi tu, anche quella del giorno dove eri quando c'erano le Torri Gemelle, te lo ricordi sicuramente. Vocali,
2: se un po' di vocali.
6: Ciao Luigi, ciao Dario.
2: Ciao.
6: Io capisco la tragicità, diciamo, che si vuole trasmettere, non voi, diciamo, anche molti speaker della radio veramente fanno un quadro nero per la questione che siamo in Europa League e non abbiamo i soldi della Champions. Però io ricordo annate ultimamente, anche quando ci hanno tolto i punti per le plusvalenze, dove Giuntoli ha fatto un mercato da quasi 200 milioni. Senza ottenere grandi risultati, perché i soldi li ha sperperati, però i soldi sono stati spesi. Ricordo che il Napoli, dopo lo scudetto di Spalletti, è arrivato decimo, quindi fuori da tutte le coppe, ha fatto 3-4 acquisti mirati e ha vinto il campionato con Conte. Quindi la tragedia più che altro è pensare di far fare un nuovo mercato a Como lì. Però diciamo, una speranza me la dà il fatto che Spalletti non penso che abbia rinnovato a scatola chiusa. Spalletti avrà preteso delle garanzie. Ora sì, si punzecchiano, anche se credo che sia molto una ricostruzione giornalistica, però io Spalletti per me è una garanzia.
2: Allora Mariano, guarda, la cosa che hai detto all'inizio è fondamentalmente quella che ho detto io, forse non ci avevi sentito in inizio di puntata, proprio sulla questione del fatto che per prendere i soldi della Champions e buttarli via finestra, nell'open day di turno, forse conviene non averli e aguzzare l'ingegno, no? Quindi su quello sono assolutamente d'accordo. Poi su tutto il resto, sai, magari a Spalletti avevano detto che come lì se ne sarebbe andato.
1: Oppure che avrebbe fatto solo l'amministratore delegato, voglio dire, che per dire Giraudo faceva l'amministratore delegato senza mettere becco sul calcio, perché c'era poi Moggi che si occupava di quello, eccetera. Ma invece secondo me cumulare le cariche
2: La separazione delle carriere che ci vorrebbe, no?
1: Questo caso sì, quella là non sono tanto d'accordo. Questa qua sì, perché secondo me l'amministrazione è una cosa, e come lì, diciamo, in quello che ha detto, anche se io non condivido tantissimo questo fatto di selezionare giornalisti a cui parli, ma questa è una cosa mia che non condivido neanche che non si facciano più le conferenze stampa dopo gli allenamenti, eccetera. Però questo è il mondo del calcio ormai. Però ha selezionato e ha parlato da uomo d'azienda, che ci vuole, perché ci vuole un uomo d'azienda che tiene insieme tutti i vari fili dell'organizzazione. Poi ci vuole però l'uomo di calcio italiano, perché la Juve gioca in Italia finché qualcuno non si decide a portarla all'estero come qualche tifoso vorrebbe. E quindi come lì che c'entrava col calcio italiano, gli hanno dato tutte le cariche a lui in un momento difficile, tra l'altro, e lui ha fatto quello che sapeva fare, ma probabilmente lui quello sa fare come mercato. Allora se vuoi fare una cosa diversa, metti come lì a fare l'amministratore, poi metti una figura, che c'è chi dice Tognozzi, chi vorrebbe uno più esperto alla Sartori, eccetera eccetera, che sappia. L'allenatore dice: senti, voglio questo tipo di giocatore, lui dice: non è che lo fa come il nostro amico lì, radice quadrata per numero di piede, meno altezza uguale 100, allora può venire.
2: Chi era Marco?
1: Forse Marco da Imola.
2: Uno dei tanti Marco, perché ci stanno scrivendo in tanti.
1: E allora, se lo fai così non funziona. Se invece c'è uno, un vecchio lupo di mare, okay, diciamo così, che sa più o meno che tipo di giocatore andrebbe bene per quell'allenatore e lo va a prendere e non va per dire a Istanbul a farsi un giro e torna indietro a mani vuote, allora lì le cose cambiano. Perciò non è tanto come lì in sé, secondo me, avergli dato pieni poteri senza che lui avesse, secondo me, le caratteristiche per gestirli alla Juventus. E quindi Spalletti, secondo me, in questo deve avere più voce in capitolo. E Comolli se ne deve fare una ragione, secondo me, però gliela deve far fare John Elkan, perché non possiamo fargliela fare noi, diciamo, di massimo.
2: Senti, Alfredo da Torino invece è molto molto tranchant, ci dice: io ricordo le ultime parole del capitano Locatelli, che per me definire capitano è anche troppo, alla fine del primo tempo del derby dice che anche se non conterà nulla vogliamo vincere assolutamente questa partita. Poi dal 2-0 al 2-2 io ormai non credo più alle parole che dice, non credo più a nessuno di questa Juventus, so che non si può fare, ma se potessi li caccerei tutti.
1: Vabbè, adesso non moriremo tutti, come si dice. No, sicuramente. Poi un altro mistero di questa, che questa partita ha riportato, diciamo, sotto i riflettori, sono i calci d'angolo. Cioè i calci d'angolo della Juve sono una cosa che non si può guardare, mentre i gol presi spesso sono da calcio d'angolo, e nel Toro tra l'altro in due maniere veramente inguardabili,
2: sì, due su due tra l'altro,
1: due su due imbarazzanti tutte e due, uno con uno che salta da solo con tutti che lo guardano e l'altro che dopo la ribattuta, quindi dovresti essere almeno sveglio in quel momento lì, e invece proprio vuol dire che lì avevano staccato l'interruttore e non saprei che dire, nel senso che quando prendi due gol così, perché poi il Toro non è che ha avuto 50 occasioni, quelle lì, i due calci d'angolo e poco altro, insomma, quindi... non so, è una squadra misteriosa e...
2: Sì, e poi di nuovo forse, non vorrei dire una sciocchezza, stavolta c'era Perini in porta, sì, e non Di Gregorio, ma potrebbe essere la 17esima partita su 38 che prendiamo gol al primo famoso primo intorno.
1: Non mi ricordo se c'è stata qualche parata di
2: non
1: Perin,
2: mi ricordo se prima ce ne sia stata
1: però
2: una,
1: se
2: meno,
1: era,
2: ma...
1: era di ordinaria amministrazione.
2: Sì, diciamo, parate vere parate non aveva ancora fatte e poi è arrivato il gol, insomma.
1: Dunque,
2: Andy fa un'ulteriore amara riflessione: se la Lazio vinceva la Coppa Italia eravamo in Conference League, i giocatori nostri pensano più a fare il bel gioco invece che vincere le partite, non ci siamo qualificati per la Champions, gli altri anni sì. E poi qui scatta sempre il discorso, ma se ci fosse stata da impegnarsi, si impegnavano, però non lo so, è lì un però è vero, cioè il fatto è che a oggi, con la classifica di oggi, se avesse vinto la Lazio la Coppa Italia, noi con questa posizione
1: che,
2: non eravamo,
1: che è quello che ha detto Spalletti in maniera infelice dopo la Fiorentina, dicendo almeno siamo in Europa League, intendeva quello, sì, secondo me, sì, che se avesse vinto la Lazio la Coppa Italia saremmo addirittura in Conference con stesso posto, quindi
2: sì, non era un obiettivo raggiunto, era esatto, un se non altro almeno, non è peggio, come non è male,
1: almeno
2: come
1: non essere. Giochiamo proprio la terza categoria sì, diciamo delle coppe europee, ma la seconda invece che la prima. Poi io, per esempio, sull'Europa League, uno dei ricordi più belli che ho della Juve, la Juve di Zoff che vince la Coppa Italia, la Coppa UEFA, per dire. Poi ribadisco che la Juventus, lo so che questa cosa tu non la vuoi sentire, ma io la dico lo stesso, non alza un trofeo internazionale dall'Intertoto dell'estate 99-2000. Quindi nel XXI secolo la Juventus non ha alzato nessun trofeo internazionale, al contrario del Milan che ha alzato due Champions, l'Inter una, l'Atalanta in Europa League e la Roma la Conference League. Vogliamo continuare a essere la squadra italiana fino al confine, come dicono gli altri, perché qui ormai sono passati 26 anni.
2: Che poi io non è che non lo voglio sentire, io l'ho anche visto una partita di quell'Intertoto, figurati, perché erano quelle partite che si giocavano in
1: ad
2: piena
1: agosto,
2: estate,
1: sì,
2: esatto,
1: sì.
2: Che siccome a Torino a quell'epoca non c'era nessuno, perché erano ancora proprio gli anni in cui si andava tutti in
1: poi
2: vacanza,
1: delle Alpi, la gente
2: non
1: c'aveva
2: voglia di andare, un caldo infernale, la Juventus aveva deciso di giocare Juventus-Ren a Cesena.
1: Sì.
2: Io sono un cattolichino d'adozione perché vado al mare cattolico, è stata la mia unica partita della Juve che ho visto non a Torino.
1: Vedi.
2: E sono andato a vedere Juventus-Ren, avevamo vinto 2-0 con gol, ti dico anche, di Mimmo Olise.
1: Olise, guarda cosa ti... Ma non questo qua che c'è adesso.
2: Sunday Olise, che è detto Mimmo per gli amici, perché Sunday è domenica, certo, in inglese, quindi Mimmo Olise aveva fatto un gol da fuori, se non ricordo male, il 2-0 non me lo ricordo nemmeno. Ma quindi io l'ho anche vista quella partita. Però se devo pensare a una coppa
1: quella
2: tirata su da lei, non esiste neanche più quella competizione.
1: Quella coppa lì... perché la Conference League è un trofeo vero, nel senso che te lo giochi con i gironi, con tutto. Quelle erano tre
2: partite che servivano per accedere alla Coppa UEFA dell'anno successivo.
1: Quindi insomma... può darsi anche Mimmo.
2: Appia non lo so perché si chiamava, ma un altro nome. Quello era Samoa. Però Olise sono sicurissimo perché era di nome, si chiamava Sandy.
1: È come
2: quindi...
1: Ciro Mertens, sono quei nomi d'arte, diciamo, che uno gli dà in base al posto. Invece,
2: andiamo con un altro vocale.
1: Andiamo con i vocali, vai. Perché ho visto che Manuel andava
2: Mimmo a piano.
7: Ragazzi, una cosa che vorrei sottolineare, ma non è detto perché diciamo l'Europa League allora non ci servono giocatori, non devi fare la scasta e fare indipendente, non
2: certo.
7: Cioè, qui proprio è un, ormai in Italia il problema, ora non so, con Bonai in generale, è il fatto di minimizzare il fatto che giocare l'Europa League è semplice, ma con la nostra squadra è tutto difficile. Il Chelsea ha giocato la Conference, ha vinto una squadra che era ridicola, però ha vinto, punto. Ma non a livello di giocatori singoli, a livello di squadra, però ha vinto. E noi bisogna ritornare a vincere, quindi giocare per vincere. Ma purtroppo con questa società è molto dura.
2: No, ma il fatto che si debba fare la squadra, io sono d'accordo, cioè noi non è che stiamo dicendo allora non facciamo il mercato, ma è l'idea di sfruttare un anno in cui non hai i soldi, perché non ce li hai, è palese che non ce li hai, per andare a fare il colpo alla Vidal. Io faccio certo. Sempre l'esempio di Vidal, perché Vidal, dopo i famosi anni dei settimi posti, l'abbiamo pagato, mi sembra, 8 milioni.
1: Sì, no? Quando è arrivato, diventato... faccio scherzare,
2: esatto. E sì, poi sì. Era in realtà per 4-5 anni giocato uno dei centrocampisti più forti d'Europa, che ci invidiavano tutti, infatti poi ce l'hanno portato via.
1: O Matuidi, o Khedira, che sono tutti arrivati a prezzi ragionevoli, se non a zero addirittura.
2: Khedira a zero, assolutamente. Cioè, fare quindi... quel tipo di lavoro lì, che non vuol dire non fare la squadra, semplicemente dover aguzzare un pochino di più la vista per andare a cercare il giocatore che, spendendo poco, possa farti effettivamente fare quel stato di qualità, che sono poi quei nomi che quando hai la squadra forte storci il naso perché dici ma chi sei andato a prendere. Poi in realtà magari ti sono più funzionali quelli del Copmainers di turno, che hai speso 60 milioni e non ha reso niente.
1: Oh, Barzagli quanto è che era arrivato? Neanche un milione, ma sì, una cosa ridicola, insomma, quindi... Bisogna saper scegliere i giocatori, per questo che dico che l'algoritmo, per carità, può andare bene per completare la rosa, ma non per fare l'ossatura della squadra della Juventus, cioè, che non è né il Tolosa né il Lille, né quelle squadre che hanno degli obiettivi diversi dalla Juventus, delle pressioni diverse dalla Juventus. Dunque, che cosa abbiamo qui da leggere ancora? Oh, guarda che qui invece dicono che questo, sì, chi è che c'era? Massi Dai, da Imola, sì, è ovvio che era andato a Cesena a vedere quella partita, sì, lì. Guarda cosa abbiamo tirato fuori, era il 10 agosto forse, dice che forse se per lui però ha segnato Del Piero, Inzaghi, non lo so, adesso va, allora adesso vado a prendere il tabellino e redimiamo la questione.
2: Aspetta, che sto cercando anch'io
1: allora se lo cerchi tu.
2: No, scusami, non so, perché stavo leggendo un messaggio, c'era anch'io con il mio papà e la mia ex e tutta la tribuna vibrava incredibilmente. Guarda, quello me lo ricordo anch'io, Massi, perché mi ricordo questa sensazione proprio dello stadio di Cesena, che quando tutti saltavano, se tu non saltavi e quindi non seguivi la vibrazione dello stadio, avevi proprio la sensazione di tremolio, cioè proprio di
1: terremoto. Di terremoto,
2: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Bene, invece c'è chi, Valerio da Latina, scenderebbe ancora di una coppa pur di vincerla. Lui dice: io per la gloria avrei tutti i trofei, non per quello, tutti i trofei passati e attuali della UEFA, avrei proprio puntato alla Conference. Perché lui dice in questo modo la Juve tutte le altre le ha vinte, manca la Conference, perché certo, è stata inventata dopo, certo, diciamo così.
2: Anche se ha poi preso, anche se non ha lo stesso principio di accesso, è un po' quello che ha sostituito la Coppa delle Coppe alla fine, no?
1: Sì, però la Coppa delle Coppe è proprio, secondo me, è stata assorbita in mala maniera, sì, dalla Europa League.
2: Aveva,
1: sì,
2: un senso concettualmente, sì, no? Perché insomma, adesso magari molti dei nostri ascoltatori giovani non sanno neanche che cos'è la Coppa delle Coppe. Si giocava proprio tra i vincitori delle coppe nazionali.
1: Quindi Coppa Italia contro Coppa di Francia, contro di Spagna, Coppa di Spagna, contro, esatto, Coppa del, non so, mi ricordo,
2: sì,
1: quale,
2: sì, aveva
1: inglese,
2: anche un criterio, ecco, no? Perché era una sorta di competizione parallela.
1: Però io personalmente quelli lì li avrei fatti convogliare nella Champions League, perché hanno vinto qualcosa.
2: Sì, ci
1: può... invece li hanno fatti convogliare nell'Europa
2: e
1: League,
2: tra l'altro quello è un tema che si porta avanti da tanto tempo, no? Per valorizzare ulteriormente il valore di una Coppa Italia, che spesso viene sottovalutata e la si valuta solo se la vinci. Allora dare l'accesso alla Champions magari ti porta anche a una stagione tipo la nostra, dove, certo, fai fatica a arrivare tra le prime tre a quel punto, perché un posto lo devi prendere da, certo, lì, arrivare a provare a vincere la Coppa Italia, oltre che la Coppa Italia in sé, ti darebbe l'accesso.
1: E magari fanno anche una formula più intelligente di quella attuale, che è abbastanza ridicola. Lui aggiunge però, detto questo, quando Zoff e il Trapp vinsero la Coppa UEFA era una cosa di portata altissima, perché la giocavi con la seconda, terza e quarta dei migliori campionati. Per il livello delle squadre stavi quasi per l'attuale Champions. Ah sì, a parte chi vinceva era la Champions.
2: Ma infatti se vai a vedere le due inglesi che si sono qualificate per l'Europa League, sono al limite, cioè sono il Bournemouth e il Sunderland, mi sembra, qualcosa del genere, perché l'Inghilterra ha 5 squadre in Champions, quindi praticamente tutte le prime le più forti sono lì, tranne il Chelsea che
1: ha vinto la Conference, giusto?
2: Quest'anno l'ha vinta l'ha vinta
1: Crystal Palace,
2: Crystal Palace,
1: ah, sì, l'ultima. l'ultima che
2: sempre,
1: ha giocato.
2: Esatto, sì, sempre sì. Inglese, ma non è. E il Tottenham, che quest'anno si è salvato al pelo, no? Però diciamo che le cinque. Noi abbiamo rischiato di finire in Europa League con il Liverpool che rischiava di finire in Europa League. Ci saremmo trovati in Europa League il Liverpool, per intenderci. Poi sì, le altre, per carità, anche le spagnole. Comunque le becchiamo dalla quinta in giù, le
1: c'è
2: tedesche
1: Milan,
2: le prendiamo...
1: c'è il Milan,
2: c'è il Milan, però il Milan sicuramente nel gironcione non ce l'avremo, però insomma dai.
1: Vabbè, adesso al di là di tutto comunque condivido con il nostro amico sì. Valerio, che dice: detto questo, spero che se dovessimo vincere la narrazione mediatica non sia ipocrita in senso diminutivo, visto che si tratta di Juve. Questo sembra un rischio dietro l'angolo, però
2: sì,
1: ce
2: però
1: ne freghiamo allegramente,
2: se la vinco me la godo, così come avrei goduto della Coppa Italia. Io per esempio la Coppa Italia non l'ho mai snobbata a prescindere. Ci sono altri vocali, Manu?
1: Vai.
8: Ciao ragazzi, sono sempre con una riflessione Ciao. Con voi su quello che sto leggendo nelle ultime ore di queste cose che stanno venendo fuori nel mondo del calcio da parte di questi grossi procuratori che praticamente stanno comandando il mercato e il calcio almeno a livello italiano, ma anche a livello più o meno europeo. Secondo voi, negli ultimi anni, la Juventus, quanto è stato succube questi procuratori nel comprare giocatori che poi si stanno rivelando completamente una beffa, giocatori scarsi, non da Juventus? Cosa ne pensate, ragazzi? Fino alla fine.
1: Allora, io penso che quando si parla di un direttore sportivo, poi chiamatelo come volete voi, insomma, quello che una volta era Luciano Moggi, di col pelo sullo stomaco per gestire la Juve, si intende proprio questo, cioè il fatto che deve essere lui a usare i procuratori e non i procuratori a usare le società, perché nel mercato di oggi tante volte la sensazione è che sia questa seconda cosa, cioè che pompi un giocatore con gli amici, cioè facendo arrivare le notizie ai giornali in modo che quel giocatore appaia chissà che cosa dopo una buona stagione, lo fai valutare tanto, poi lo proponi a destra e a sinistra e prima o poi qualcuno te lo compra, mentre tu dovresti fare il discorso opposto. Devi sapere tu cosa ti serve, contattare i procuratori di quel giocatore lì in maniera più discreta e più veloce possibile, perché nel momento in cui si muove la Juve i prezzi poi salgono e iniziano a dire ma lo vuole anche Tizio, Caio Semprone, all'asta e tanti saluti. È per questo che ci vuole un direttore sportivo particolare alla Juventus e non uno che non abbia mai fatto mercato a quei livelli.
2: Infatti guarda, sempre c'è chi su Twitch ci dice ma li abbiamo quelli bravi da cercare i giocatori come Vidal, perché poi manca
1: sì,
2: quel passaggio lì.
1: Diciamo che ci sono, basterebbe cercarli bene, insomma, ma soprattutto funzionali a quello che è il tuo gioco. Sono andato a rivedere Juve Rennes, alla fine è stata una doppietta
2: di Inzaghi, l'ho trovato anch'io prima che mi scoppiasse il computer all'istante. No, però allora forse io ricordo male un gol di Olise, ma mi ricordo di un Olise in campo comunque, mi ricordo che era proprio il periodo in cui avevamo quei giocatori lì, poi adesso magari sto confondendo.
1: Cioè l'ultima formazione, te la leggo adesso, vai. Che ha sollevato un trofeo internazionale, esatto, della Juventus, così era schierata: Van der Sar, Mirkovic, Ferrara, Giuliano, ragazzi, cioè 3-5-2, Zambrotta, Conte, Olise,
2: vedi,
1: subentra Zidane, ecco, al 46esimo, perché ha detto vabbè, bisogna vincerla,
2: certo.
1: Tacchinardi, Bachini, Kovacevic, Inzaghi, ragazzi, questo è più forte della
2: è più
1: Juve
2: forte
1: di
2: adesso.
1: Io ve lo dico,
2: Darko Kovacevic lo prenderei,
1: cioè,
2: istantaneamente
1: subentrato Del Piero, cioè, tre attaccanti
2: Inzaghi,
1: di quella squadra lì erano Kovacevic, Del Piero e Inzaghi,
2: con Zidane dietro,
1: con Zidane, cioè, dietro, ragazzi, Conte e compagnia,
2: di cosa stiamo parlando?
1: Cioè questa è la squadra, c'era anche Tudor, guarda, in panchina e Ancelotti era l'allenatore che poi ha vinto di tutto e di più,
2: sì, sì.
1: E quindi questa era l'ultima Juve che ha alzato un trofeo internazionale, per quanto ridotto, però questa qui è molto più forte della squadra di oggi, lo possiamo dire in tutti i reparti.
2: Non so se era già la finale questa, perché forse c'era anche andata e ritorno, adesso non ricordo.
1: Sì, forse l'hanno fatto 2-2 in Francia, poi,
2: sì,
1: però,
2: sì, perché non ricordo l'alzata del trofeo alla fine della partita, però mi ricordo comunque che l'avevamo vinta. Sì.
1: Però quella squadra lì. Vedi un po', 10 agosto 1999, la sera delle stelle cadenti.
2: Ero al mare e sono andato tra l'altro con un signore di Siena che conosco al mare da tanti anni, anche lui tifoso della Juve, siamo andati insieme allo stadio Cesena e ricordo anche appunto quello che diceva Massi del fatto che non so se nel frattempo l'abbiano sistemato il Dino Manuzzi, mi sembra
1: Manuzzi
2: che sia,
1: si chiamava, adesso non Cesena, so se è ancora così il nome,
2: dove tu se davvero se non saltavi seguendo il movimento degli spalti avevi proprio questa sensazione di quasi di tappeto elastico, che era insomma per essere uno stadio che dovrebbe darti una sensazione di distabilità
1: bene ma non benissimo, diciamo
2: un po' di paurina veniva, ecco.
1: E poi vabbè a Cesena poi invece legato uno dei ricordi più divertenti degli scudetti del bel tempo, ha pareggiato il Cesena, quello è rimasto nel nostro...
2: fanno ancora anche il coro adesso, no? Din don, intervengo da Cesena, ma nessuno ha fatto
1: quella gore. È una delle cose più belle che sono successe negli anni d'oro
2: e regolarmente quando c'è Juve-Milan il coro viene
1: quello fa parte degli sfottò che negli stadi sia da una parte che dall'altro ci stanno
2: assolutamente
1: più che bene,
2: anzi abbiamo ricordato proprio l'altra settimana come in occasione di Juve-Milan sia forse una delle poche partite, se non l'unica partita in Italia dove ci sono i tifosi mischiati delle due squadre in tribuna, in curva magari no, però in tribuna vedi tanta gente con le maglie diverse e fortunatamente e giustamente mi viene da dire non succede. Non
1: ma
2: succede
1: sì, perché quella è una rivalità diversa dalle altre, diciamo. C'è rivalità ma nel rispetto reciproco,
2: esatto.
1: Invece con Inter Fiorentina, adesso abbiamo visto anche il Torino, che non era così ma è diventato così. Bene, cioè male per queste cose, ma notiziario
2: a tra poco.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua, dai, volata finale.
2: Ci piaceva sentire un po' di musichetta, lo sapete, questo riff è particolarmente piacevole.
1: Un bel saluto a Giovanni d'Agrigento che dice quando ci siamo noi si diverte di sicuro.
2: Grazie. Giovanni, ci fa piacere.
1: Cosa ti è piaciuto? Il tridente della conference, non come si chiamava, dell'Intertoto, cioè il tridente del Piero Inzaghi. Kovacevic più Zidane. Quello lì hanno alzato l'ultimo trofeo europeo della Juventus. Ci scherziamo, ma secondo me questo deve diventare un obiettivo importante per una società come la Juventus, che ripeto, sono passati 26 anni del nuovo secolo e ancora un trofeo. È vero che ha giocato delle finali.
2: Aiutami a ricordare, per essere arrivati in Intertoto vuol dire che eravamo arrivati quinti all'epoca.
1: Forse
2: perché
1: quinti,
2: non c'erano
1: perché
2: ancora i quattro posti
1: in
2: Champions.
1: Forse addirittura c'erano due
2: in Champions, due in Coppa UEFA barra Europa League.
1: Non avevi vinto la Coppa Italia evidentemente.
2: E quindi c'era
1: il ripescaggio tramite l'Intertoto. Forse era una cosa. Poi l'anno dopo
2: il purgatorio dell'Intertoto.
1: L'anno dopo è quello di Temo Perugia, così a occhio.
2: È il 2000,
1: perché,
2: sì.
1: Perché sono i due anni di Ancelotti e quindi sì.
2: Anche perché l'Intertoto era si è giocato d'estate, quindi solo nell'estate. La stagione calcistica era già 99-2000, ma era l'estate 99.
1: Esatto, quindi è quella lì e poi l'anno dopo lo scudetto della Roma. Attenzione alla Roma, prossimo anno è il centenario delle Romane, centenario delle Romane. Ricordatevi il centenario della Lazio,
2: Perugia, o il giubileo
1: Perugia, centenario della Lazio, nonché giubileo.
2: E giubileo e casualmente Roma Lazio, Lazio Roma, adesso non ricordo l'ordine. E poi
1: adesso arriva il centenario della Roma, vediamo se riesce Gasperini a fare qualcosa.
2: Dici che siamo troppo cattivi?
1: Non lo so. Diciamo che non hanno messo i bastoni tra le ruote ad andare in Champions.
2: Diciamo
1: ecco,
2: che esatto.
1: Con tre interventi VAR.
2: A pensare male si fa peccato.
1: Ma a volte ci sarà. Vedremo. Poi, ma poi
10: chi ci sarà in FGC?
1: Chi ci sarà in FGC? Perché Malagò è tifoso della Roma, naturalmente.
10: Io rivoglio la Mitropa Cup.
1: Anche quella ha vinto. Anche la Mitropa ha vinto quell'anno.
10: Però quanto erano belli d'estate il trofeo More. Quella roba lì.
1: Poi è diventato anche team, così almeno diciamo che facciamo pubblicità
2: i triangolari
1: due.
2: Tra le
10: a Bari me lo ricordo. Io andavo quando ero in vacanza,
1: ma anche qua un anno
2: l'hanno giocato qua. Io ero andato a vederlo all'Olimpico. Sì, giocato qua.
1: Mi sa che è stato addirittura quello lì, il primo di Mourinho, che mi aveva impressionato perché ero lì a intervistare come parlava già l'italiano appena arrivato in Italia. Una roba incredibile, veramente una macchina da guerra quell'uomo. Poi sta simpatico, non sta simpatico, per carità, però da quel punto di vista lì, diciamo, rispetto a come lì, che però adesso ha parlato italiano, dai, diciamo sì, la verità. Sì, ha imparato l'italiano abbastanza, un po' spagnoleggiante, un po' francesizzante, ma va bene, sono le lingue neolatine tutte assieme, ci stanno
2: ci somigliamo. Abbiamo ancora dei vocali, Manu, ascoltiamo un po' anche le vostre voci.
11: Sono Massi di Imola.
2: Ciao Massi.
11: Ciao. Ma Ghiro, ricordi che ne parlammo in chat in privé di quella partita che tutti e due ci andammo? Io poi sono di Imola, quindi io andai con mio padre e la mia ex, però i gol mi sembravano di Del Piero uno e
2: l'altro. Lo stesso messaggio che ci hai mandato anche per scritto. Massi, sì, no, in realtà l'abbiamo verificato, alla fine entrambi di Inzaghi, però Olisee era in campo, io mi ricordavo di Olisee, perché poi mi sembra che poi forse addirittura non aveva neanche finito la stagione, cioè alla fine di quel mercato forse l'avevamo venduto, non so,
1: sì, a gennaio, c'era qualcosa, non so più che era la storia,
2: era un altro di quelli che era arrivato che sembrava dovesse essere il fulcro del centrocampo per anni e poi
1: un po' come Blanchard,
12: che non è quello che gioca al Bayern,
1: ma come era quello lì è un'altra categoria,
2: come era successo anche con, c'era un altro giocatore di colore di quel periodo che aveva fatto il gol in rovesciata alla Fiorentina.
1: Sissoko,
2: che continua tra l'altro a essere tifosissimo della Juve, che però anche lì sembrava dovesse spaccare l'universo.
1: Vabbè, visto che abbiamo su questo filone anche Diego, ragazzi, quando era arrivato Diego sembrava un fenomeno, poi non lo so, si è pipito anche lui, come Krasic, come sono i misteri della Juve, ogni tanto uno è parte bene, arriva male, diciamo. Poi anche da Imola, forse anche lui, abbiamo già detto, ok. E quindi di tanti alla fine si ricordano di questo Intertoto.
2: Anche perché, come dici tu, esatto. Sì, diciamo che è un po' più recente rispetto alla Champions, che sono 30 96, anni quest'anno.
1: Però poi c'è stata la finale del 2003, la finale del 2015, la finale del 2017.
2: Dobbiamo ricordare, c'erano appena state quelle del 97 e del 98. Almeno una l'abbiamo vinta.
1: Almeno la prima, al primo colpo. La Juve deve vincere al primo colpo, infatti anche
2: perché
1: con
2: Allegri.
1: Perché
2: non era una finale secca, perché anche questa c'era andata in ritorno. Secondo me è la finale secca che patisce la Juve.
1: Anche Allegri c'è stato più vicino al colpo secco col Barcellona che non con il Real Madrid, a vincere lì. Quell'episodio rimarrà.
2: Vedi, a forza di pensare male, Forza Onore ci dice: classifica finale, rigori, differenza a favore contro, vince a mani basse la Roma con 7 a favore e solo 1 contro. E poi dice: per non parlare dell'espulsione avuta in favore. Poi insomma, qui iniziamo a scavare sul pensare male in funzione dell'anno prossimo. Però noi la buttiamo un po' sul ridere, ma ogni tanto una puntina di verità nelle cose, nelle battute, la si butta sempre.
1: No, ma anche perché da Roma, e quando la Juve arriva da Tiro, di solito trovano il modo e quindi ogni tanto rendiamo anche un po' di pan per focaccia, scherzando e sempre mettendola in maniera tranquilla, voglio dire, tanto per. Poi chi c'è ancora? Luca ci scrive: alla Juve esiste ancora la meritocrazia? Come lì cosa ha vinto per meritare quel ruolo? Finché ci sarà gente con poco mordente, vedi il futuro della Juve come quello che ci portiamo dietro, perché abbiamo detto, scherzavamo l'altro giorno, sicuramente non lo so, Comolì è stato pescato, diciamo, nell'ambito Redbird, mi pare di capire che fosse quello il suo ambiente di provenienza. Ribadisco, niente da dire sull'amministratore, perché sarà il più bravo del mondo, ma per come funziona il calcio italiano, che è molto più simile al Palio di Siena che non ad una competizione, diciamo così, regolare di calcio, bisogna che ci sia gente che si sa muovere in questo ambiente, perché se no ti mangiano in insalata. Questo credo che
12: dipende un po' anche da lei.
1: Esatto. Sempre e comunque.
2: È vero.
1: Non so se abbiamo ancora vocali, che dici? Ma allora andiamo.
13: Ciao, buongiorno, Salvatore dalla Napoli Bianconera.
2: Ciao Salvatore.
13: Secondo me, prima di fare mercato, bisogna far capire ai calciatori che verranno, dai vari Tacchinardi, Giuliano, Torricelli, cosa significa la Juve. Perché secondo me non ce lo stanno spiegando bene. Un abbraccio dal profondo del cuore fino alla fine.
2: Ciao Salvatore, guarda, credo che tu abbia centrato proprio il tema che in un certo senso diceva anche Luigi prima, no? Cioè il fatto che ne hai citati tre che non sono quelli là, no? Come livello, i super top, sono dei giocatori che facevano i famosi gregari, ma sono gregari di qualità, perché stiamo parlando di tre giocatori, per me soprattutto Tacchinardi era un giocatore di un livello che secondo me non gli è mai stato riconosciuto come poi quello che effettivamente era. però servono quei giocatori lì, cioè quelli che non sono lo Zidane di turno, ma quelli che comunque ti portano avanti e ti sentono il peso della maglia in maniera positiva e quindi trascinano la squadra verso un bene generale che poi è quello di far rendere tutti al meglio. Mancano probabilmente quei giocatori che forse è un po' quello che vorrebbe essere Locatelli, mi viene da pensare, ma che purtroppo forse non è.
1: Sì, o che non è potuto diventare perché intorno non c'erano quegli altri.
2: Certo,
1: perché anche sentivo un ragionamento di Michele Padovano in questi giorni, dice: Del Piero è diventato un super campione anche perché intorno aveva dei grandi campioni che lo hanno tutelato nel momento della crescita e quindi ha potuto mettere sulla personalità e poi crescere e diventare grandissimo. Che è. Ma adesso la domanda principale è: chi è che trasmette a questi qua che cos'è la Juventus, visto che nella squadra non c'è più nessuno, diciamo, del gruppo storico che ha vinto trofei importanti, con tutto rispetto dell'ultima Coppa Italia vinta con Allegri. In società c'è Chiellini, che però non è che può fare il bello e il cattivo tempo. Io credo che un Del Piero in società ci starebbe benissimo in questo momento storico, da questo punto di vista. E poi bisogna iniziare a mettere dentro dei giocatori, per adesso, a livello importanti, per esperienza, che aiutino ancora un po' a crescere la squadra, inizia a vincere trofei, poi si ricrea quello zoccolo duro, ma finché non alzi trofei rimane a questo livello qua, è inutile stare
2: lì a girarci. E poi c'è il rischio, il rovescio della medaglia, è che l'Ildiz di turno si perda in mezzo a una mediocrità generale in cui lui, per quanto possa essere oggettivamente molto forte, non può tirare via tutte le castagne dal fuoco da solo. Uno, perché è da solo; due, perché comunque è sempre un ragazzo di 20-21 anni, perché lo stesso Yamal, fenomeno che vuoi, ma se tu lo metti in questa Juve di adesso, sì, magari due o tre partite te le fa vincere, come due o tre ce l'ha fatta vincere Ildiz, però poi si perde anche lui se poi si sente, tra virgolette, costretto a fare sempre la giocata lui, a risolvere sempre la partita lui, a fare sempre lui il gol o l'assist, perché se vede che intorno la qualità è quella che è, non è facile emergere.
14: Qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso devi iniziare a pedalare.
1: Bravo Antonio, questo è il concetto di base, diciamo così. Poi ancora Gianni da Fermo: per quest'anno dobbiamo fare sacrifici perché non abbiamo i soldi, ma se vinciamo l'Europa League e arrivare ai terzi quarti del prossimo anno ci saranno i soldi sia della vittoria più quelli della qualificazione, quindi la Juve avrebbe quasi 100 milioni. Poi se non è cambiata la regola, credo che se vinci l'Europa League vai
2: in automatico. Sì, se vinci l'Europa League puoi anche arrivare decimo,
1: puoi anche snobbare il campionato
2: e vai in Champions. Lo stesso vale il discorso che c'è i soldi della posizione della Coppa, classifica, se vuoi, però, della Serie A, scusami,
1: certo. Quello sì, però certo,
2: però a quel punto sarebbero briciole rispetto a quelli che vinceresti dalla vittoria, che già ti porta soldi, più appunto la qualificazione alla Champions, che te ne porterebbe altrettanto.
1: Adesso leggevo da qualche parte che la differenza tra una partecipazione Champions ai playoff, come la Juve ha fatto quest'anno, e un quarto di finale di Europa League è comunque negativa per una sessantina di milioni.
2: Sì.
1: Quindi quella è la cifra che teorica, perché io immagino che la Juve sia fatta i playoff di Champions con la stessa squadra un pochino cambiata. Può passarlo un turno o due di Europa League, senza voler dire che vince per forza, perché poi a un certo punto trovi anche quelle forti, insomma, però penso che lì, a livello economico, la forbice è questa.
2: C'è sicuramente un compenso diverso da parte dell'UEFA. C'è anche il discorso che non puoi mettere i biglietti dell'Europa League ai prezzi a cui metti quelli della Champions.
1: Gli sponsor ti danno di meno, è tutto l'indotto.
2: È tutto, diciamo, un pochino mirato verso il basso, però hai visibilità, hai comunque anche far crescere i giocatori che magari giocando una competizione meno impattante magari l'affrontano anche un pochino più leggeri. Ci sono tanti fattori da mettere in conto. Detto è che con questa Juve forse, come dice qualcuno, un po' di fatica anche in Europa League la fai, però se sei arrivato ai playoff di Champions, come dicevi tu, io non dico che devi per forza arrivare avanti, però almeno nelle prime otto puoi pensare di arrivarci.
1: Quello che dico, in Europa League, di Europa League, quindi è un obiettivo che questa squadra,
2: saltando almeno i playoff, diciamo.
1: Dico, vai, fai il tuo girone, ti fai due turni, credo che quello debba essere l'obiettivo. Poi dopo, se va bene, si vede anche in base agli infortuni, le squalifiche, gli arbitri, perché poi nel diretto andate e ritorno, come abbiamo visto col Galatasaray, l'arbitraggio pesa molto molto molto. Invece c'è chi ci ricorda, Alessandro, che il Chelsea, campione del mondo FIFA, non giocherà le coppe europee.
2: È vero,
1: e questa è un'altra cosa un po' particolare che è successa, per dire che questo mondiale per club va bene per i soldi, ma poi è un torneo estivo che a fine stagione così ha creato probabilmente dei problemi anche ai giocatori.
2: Sì, c'è da dire che il Paris Saint-Germain, che era l'altra finalista, stare per rifare tipo la...
1: Vabbè, ma grazie, ma quelli lì hanno 50 giocatori tutti fortissimi e possono fare tutto quello che vogliono.
2: Leggevo che avendo perso la Coppa di Francia, forse, gli hanno tolto la possibilità di fare il secondo sestuplete consecutivo.
1: Ma che brutta gente!
2: Nell'ottica che ovviamente devono... Cioè, la Champions se la devono ancora giocare, sa, domani c'è la finale. Con l'Arsenal, però avere la possibilità di fare addirittura il secondo sestupletto, avessi vinto anche la Coppa del Mondo per club, sarebbe stato qualcosa, credo, di difficilmente ripetibile nella storia.
1: Esattamente. Abbiamo dei vocali, caro Manuel, visto che sei lì che smanetti, vai pure.
15: Alfredo da Torino.
2: Ciao Alfredo.
15: Forse quello che non si riesce a capire un po' da tutti, anche da me all'inizio, è che chi comanda oggi alla Juventus è il signor Comolli, il cui gli è stato dato quasi carta bianca. È vero che ha sbagliato il mercato, ma se lo sta riorganizzando vuol dire che ha piena fiducia del presidente Elkan. Io credo che qualcuno si deve ricredere, perché chi comanda in questo momento alla Juventus, chi vuol fare un po' di tutto, questo è vero, perché lui vuol fare un po' di tutto, è proprio come lì. Perciò io vedo più traballante la situazione Spalletti che quella di come lì, che la trovo ben salda.
1: Vediamo cosa succede. Questa è la prima risposta che mi viene da darti. La seconda, che a quel punto però, se va così, e come lì fa un altro mercato sulla linea regolare dell'anno scorso, John Elkan deve poi prendere le sue responsabilità, anche perché mi spiace fare questo discorso, ma i paragoni li facciamo un po' tutti. 7 anni di gestione Elkan, post 2006, post 2023, una Coppa Italia, 12 anni di Andrea Agnelli, 9 scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa, 2 finali Champions.
2: Qualcosa,
1: quindi
2: una piccolissima differenza.
1: Più lo stadio, le Women, la seconda squadra, tutto Andrea Agnelli, voglio dire. Quindi
2: a me spiace, ma anche in funzione di quello che diceva adesso, non mi ricordo più se era Alfonso o Alfredo, quello che dicevamo anche prima con Filippo Bonsignore, no? Alfredo, grazie Manuel. Che
1: colpa sua, quindi
2: no, nel senso che c'è la questione che, da quello che ha detto Comolli, effettivamente nel momento in cui lui si dà i 3-5 anni di prospettiva, a oggi quello forse che sembra più saldo in assoluto è lui, paradossalmente.
1: Però l'ha detto lui, cioè non è che l'ha detto John Elkan.
2: Questo è vero, però diciamo che l'intenzione di fare il famoso passo indietro non c'è.
1: Dimissioni sconosciute, diciamo così, però se interviene il proprietario, qui intanto ci ricorda Manuel, la giornata di commemorazione dell'Eisel, che c'è già stata oggi, come si vede non c'è John Elkan, come ci diceva prima anche il nostro amico Filippo Bonsignore, e invece poi alle 5:30, giusto?
2: 5:30,
1: tra poco ci siamo noi, sempre vicino al monumento che vedete inquadrato alle spalle per chi si sta seguendo anche video.
2: L'altro, guarda, stavo leggendo la notizia che passa in sovraimpressione proprio sulla nostra diretta, per rispondere anche all'amico di prima che ci scriveva su Twitch che non ho mai capito la rinuncia a Dybala. Scaloni non l'ha convocato, non ha convocato né Dybala né Sulè per il mondiale, ha convocato Nico Gonzalez, quindi formalmente c'è un altro juventino al Nico mondiale Gonzalez, in questo momento. Però Dybala, visto che insomma prima un ascoltatore lo rimpiangeva, non è neanche stato convocato al mondiale, perché poi lì, sai, i numeri di giocatori che puoi portare sono pochi, limitati. Devi giocare un mese, certo. Se tu becchi il mese in cui Dybala è fuori e purtroppo ne sono stati tanti, ti bruci la possibilità di portare qualcun altro.
1: Però secondo me Gasperini è contento.
2: No, assolutamente sì.
1: Di entrambe le scelte.
2: Sì, forse più addirittura su Sulè che su Dybala, perché credo che su Sulè sia quello su cui lui sta facendo forse più lavoro in prospettiva.
1: E soprattutto puoi lavorare tutta l'estate con i titolari comunque, quindi questo è sicuramente importante. Il nostro amico Antonio ci scrive: ragazzi, tutti si stanno juventinizzando e vincono, l'Inter con Conte e Marotta, il Napoli con Conte e adesso Allegri, tranne la Juve con Thiago Motta, Ottolini, Modesto e Comolli. Non capisco che ci hanno a che fare con la Juve, è quello che dicevamo prima, tutti hanno preso tutti il modello Juve meno la Juve, questo
2: esatto,
1: concetto
2: esatto,
1: di
2: esatto, esatto, esatto, e noi abbiamo iniziato a guardare gli altri nel momento sbagliato, cioè, prendiamo riferimento gli altri quando andavano male e gli altri prendono riferimento noi quando
1: andavamo bene,
2: bene,
1: e ci ha preso proprio anche le persone, oltre che il riferimento, diciamo così, perché poi forse Sabatini, sentivo uno di questi giorni che diceva: ma perché ce l'avevano tanto con Andrea Agnelli, dicevano che vinceva con le plusvalenze e tutti quelli che lavoravano per lui poi hanno fatto bene ovunque siano andati? Questa è la domanda anche che dovrebbero farsi coloro che hanno affossato quella Juve, ma questo sappiamo che in Italia funziona.
2: Tra l'altro, guarda, Pino D'Ancona ci dice: ma quando arriva la sentenza della Corte Europea proprio su Andrea Agnelli? Ho perso un po' il filo, sti dirò la verità, di questo
1: discorso.
2: Dunque,
1: il nostro amico Vincenzo Greco, che a volte interviene, dice che intorno al 20 giugno dovrebbe essere.
2: Sì, sì, ci siamo, insomma, manca meno di un mese.
1: Meno di un mese. Poi, per carità, lì non esistono date fisse. Si sa che c'è un termine ultimo, che credo che sia agosto, però tendenzialmente dovrebbe essere il 20 giugno. Vediamo che cosa succede. Certo che anche il ministro Bodi, che inizia a dire dobbiamo riformare in fretta la giustizia sportiva, secondo me hanno qualche sentore che se lo fanno prima è meglio, così pagano meno Lazio, diciamo così.
2: Esatto. Sempre nell'ottica che qualche mese fa, intorno a Natale, girava la voce che insomma Agnelli fosse intenzionato, finita chiaramente tutta questa vicenda, a ritornare eventualmente in sella alla Juve. Si parlava addirittura anche del nome dell'allenatore, no? Che doveva essere Klopp, cioè si parlava di una combo Agnelli-Klopp per rientrare alla Juve, ma erano tanto voci e poi bisogna vedere se e quando.
1: Sì, comunque Agnelli, Klopp, Del Piero, presidente, siamo tutti tranquilli e cominciamo da zero, diciamo così, vedrai che poi arrivano anche i giocatori, anche se devi fare l'Europa League,
2: esatto.
1: Perché poi comunque i soldi, ripeto, sia Exor che Tether ce l'hanno sti soldi benedetti, quindi se vogliono possono cacciarli tranquillamente, anche perché gli errori fondamentalmente li sta facendo il titolare di Exor, cioè John Elkann, perché la responsabilità nella scelta delle persone è principalmente sua, poi sbagliano anche sotto di lui, però secondo me il problema un po' sta nel manico, ecco, in linea di massima in questo momento. Le scelte devono essere fatte giuste a partire dalla società, poi fai una bella squadra, poi l'allenatore è importante, ma secondo me è una riflessione che facevo in questi giorni. Se tu metti Chivu quest'anno alla Juve e Spalletti all'Inter, secondo te cambiano i risultati?

0: poi fai un'ossatura di squadra negli anni, sì, abituata a vincere e a giocare per certi traguardi, e poi di anno in anno fai il suo ciclo allenatore, lo cambi, perché è normale che sia così.
1: Anche perché poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo, ma Ivo alla fine ha dominato in Italia, in Europa ha fatto la fine di tutte le altre, cioè non ha passato il playoff.
0: Ha fatto peggio della Juve, che ha vinto peggio della Juve,
1: cioè, paradossalmente il confronto, se vuole fare il confronto in Champions, siamo andati meglio noi, per quanto si possa dire meglio, ma nel senso, visto che l'Inter ha vinto la ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, però siamo sul locale, cioè stiamo diventando un po' la Scozia di turno, no? Dove sì, fai molto
0: Napoli
1: bene.
0: Napoli campione d'Italia fuori dai playoff addirittura,
1: esatto,
0: per dire.
1: Esatto, quindi, esatto, cioè siamo veramente in una situazione dove in questo momento il livello del calcio europeo è altro, è oggettivamente altro, purtroppo.
0: Assolutamente. Roberto La Trieste è curioso di sapere che cosa pensa Andrea Agnelli della situazione attuale della Juve, forse un giorno ce lo dirà, siamo tutti curiosi di questo. E dei motivi per cui ha mandato via Marotta, questa è una curiosità che ho io, che mi porto dentro la testa. Poi no, Andy invece secondo lui no, Kivu con noi arrivava in Champions e Spalletti nell'Inter perdeva il campionato,
1: no,
0: lui
1: beh,
0: è convinto,
1: credo.
0: Ma io onestamente no,
1: non credo,
0: quest'anno
1: credo,
0: come faceva
1: non
0: l'Inter
1: credo
0: a non vincere il campionato, gli altri hanno smesso di fare punti, cioè, anche solo per inerzia.
1: L'Inter ha vinto lo scudetto senza aver vinto uno scontro diretto tranne contro, esatto, di noi, e sappiamo come l'ha vinto
0: barbina.
1: L'ha vinto, tant'è che io avevo letto avevo visto uno spettacolo, un pezzo di uno spezzone di una trasmissione della BBC in Inghilterra, che addirittura lamentavano proprio questo, no? Cioè dicevano l'Inter vincerà il campionato senza aver vinto uno scontro diretto, e dicevano perché quello con la Juve non potete considerarlo perché gli hanno falsato la partita, quindi cioè, anche fuori dall'Italia si sono resi conto che quella partita era imbarazzante.
0: E anche in Champions hanno vinto le partite all'inizio contro, esatto, la Pro, esatto, Sesto, la Pro non dico cosa, e via. Invece il nostro amico Giovanni da Brasile ironizza sul prossimo mercato che vede lui di Comolli, che
1: mi piace.
0: Mi ricorda qualche film che mi piaceva molto. Scaccabarozzi, Crisantemi, Margheritoni, che è un altro film, però.
1: Sì.
0: Aristoteles. Beh, Aristoteles non può mancare, così la prendiamo con Filosofias, come disse il grande Lino Banfi.
1: Però guarda che Aristoteles è un paragoncino con Douglas Lewis, forse con un po' di saudaggi lo possiamo
0: sì,
1: anche
0: però
1: fare.
0: Aristoteles era il centravanti.
1: Sì, quindi, sì, però sì, certo, sì, sì, il ruolo era diverso.
0: Poi abbiamo ancora vocali, Manu,
1: se andiamo
0: che dici?
1: Con Paolo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento.
0: È altro film ancora.
2: Leggo su Tutto Sport che oggi c'è l'incontro Comolli, Spalletti,
1: sì,
2: Elkan. Ma è una balla, ma come mai non ne parlate voi?
1: Ma è veramente abbiamo aperto la trasmissione
0: parlatene. abbiamo parlato con Filippo Bonsignore,
1: è il primo argomento di cui abbiamo parlato noi, ne abbiamo parlato con Filippo Bonsignore, che tra l'altro ci annunciava che Elkan non
0: è
1: previsto, quindi non ci sarà,
0: lo faranno in videoconferenza, uno da Toscana, uno da Continassa e uno dove sta lui, non so dove sta il giovane Elkan,
2: perché?
0: Che ne so, vediamo, qualcosa verrà fuori nel corso della giornata,
1: sì.
0: Ad oggi, cioè a questa mattina, John Elkan non era la Continassa, che c'è stata la cerimonia di ricordo dei 39 vittime, quindi quando questo ci è stato detto da Filippo Bonsignore, che abbiamo sentito, abbiamo frenato anche noi un attimo,
1: certo,
0: su questo vertice, perché dice magari lo fanno, ormai si fa tutto con Zoom, con Meet,
1: esatto,
0: queste cose,
1: esatto,
0: qua magari,
1: esatto,
0: lo fanno così, insomma.
3: Ma mezzo destro, mezzo sinistro?
0: E Margheritoni lì?
1: Margheritoni,
0: sì,
1: Andrea, no? Sì, Andrea, sì, Andrea, sì, lui, e poi Crisantemi l'ha citato, Serra Cavallo che dormono in camera,
0: sì,
1: insieme, lì ne abbiamo per sempre.
0: Ma poi Gigi Andrea, anche Gigino.
1: Esatto. Dobbiamo salutarci, Gigi, perché
0: è già finito, basta.
3: Esattamente.
1: Noi diamo appuntamento per chi ci sarà e per chi avrà piacere fra un'oretta e mezza circa, no? Alle 17:30.
0: Alla Continassa.
1: Proprio davanti al monumento verso Altrove saremo lì, e poi per chi avrà altrettanto piacere seguiamo al J-Hotel con l'evento di Radio Bianconera.
0: Ciao a tutti, noi ci sentiamo per quanto mi riguarda lunedì, invece credo.
1: E
0: che...
1: per chi non c'è oggi, domani,
0: domani
1: da luna alle 3,
0: certo,
1: con tutte le vecchie voi, come sempre.
0: A presto,
1: ciao
0: a tutti, ciao.
4: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: www.radioticino.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buongiorno, buongiorno. Vabbè, scusate, lo so che sono le ore 16, però fa niente, non importa, è la mia intro e la mia intro resta questa, chi se ne frega, anche se siamo ben oltre il buongiorno, ma siamo alla buonasera praticamente. Ciao Manu!
3: Pensa che domani dobbiamo replicare.
2: Ah già, è vero, ma ci sei tu? Ah, vedi che
3: purtroppo sì.
2: Vedi che non sei sempre portatore di brutte notizie.
3: E sottolineo purtroppo.
2: Ma dai, però non puoi fare così, cioè dirmi in faccia che non vuoi fare la regia con me. Questa roba non è bella, no. Cioè, te lo dico.
3: È un altro per me. E purtroppo rimane.
2: No, cioè, non è bella, che cavolo. Oh, non lo so, mi sento di troppo.
3: Avrei
2: quasi
3: preferito andare al mare, però.
2: Sai che invece io sto organizzando le vacanze, ma proprio tipo da una tutt'altro che mare. C'è proprio zero mare. Fa troppo caldo. Meno. Oh, ma sto pregando il cielo che arrivi presto la prossima settimana, quando le temperature tornano a una roba normale. Perché sì, no, no, scendono almeno 25-26.
3: Ma poi tornerà.
2: Poi. Cioè, è troppo presto adesso. Tutta l'estate così, muoio, credo. Allora, ragazzi, siamo qua. Ci eravamo salutati sabato. Sabato? Sì. Prima di tutto quello che poi è successo domenica sera nel derby, prima di sapere che eravamo ufficialmente in Europa League, ma non avevo dubbi riguardo questo, onestamente, perché non mi sarei aspettata assolutamente nient'altro.
3: Chi l'avrebbe mai detto?
2: Cioè, nel senso, non mi sarei aspettata nient'altro se non questo. Siamo un po' in una situazione particolare, però non cambierà nulla, cioè sembra che la situazione societaria barra tecnica resti bene o male la stessa. Cambierà qualche giocatore, e questo me lo auguro il prima possibile, però dal punto di vista societario eccetera, se il Milan da una parte sta facendo una rivoluzione totale, noi siamo fermi con Comolli, eccetera, eccetera, Modestò, eccetera, eccetera. Ma noi li prendiamo solo se finiscono con l'ultima lettera accentata, se no non li prendiamo. Si Spalletti? No, scherzo. E sono sincera, sono contenta che resti Spalletti, questo lo dico proprio con tutta l'onestà del caso. Però dall'altra parte vi dico anche con tutta l'onestà del caso che io forse qualche cambio lassù lo avrei fatto. Nel frattempo arrivano e fioccano i primi no alla Juventus, perché fioccano Bernardo Silva che va in Spagna, Alisson bloccato dal Liverpool e quindi la Juventus dovrà andare su un altro portiere a meno che il Liverpool non sblocchi. E qua vi dico anche in questo caso il mio pensiero, meno male, perché stavamo prendendo, io non capisco molto. Allora, io vorrei essere una spia dentro il computer di Comolli per vedere come funziona il suo algoritmo. Ma scusami, ma lo sappiamo tutti che il buon Alisson ha saltato 67 partite negli ultimi 3 anni? Cioè, mi deve spiegare.
3: Ma noi se non sono rotti,
2: non
3: vogliamo.
2: Ma infatti, ma mi deve spiegare Comolli che dati gli dà il suo algoritmo? Perché che Alisson sia un portiere molto forte siamo d'accordo, ma se poi noi ci ritroviamo che ci salta 20 partite l'anno prossimo, e non solo, ma tu l'hai letto, Manu, l'ultimo nome accostato alla Juventus tra ieri sera e oggi? Mateta. Mateta. Ma tu la sai la storia di Mateta? Ok, ok.
3: Chi non la sa?
2: Allora, la raccontiamo rapidamente per chi magari non la conosce, perché non ha seguito le vicende Milan. Mateta doveva andare al Milan. Il problema è che va a fare le visite mediche e salta cioè le visite mediche vanno male, non le supera, per un problema al ginocchio. Sta fermo, si riprende, vince la Conference League con il Crystal Palace, segna, se non sbaglio, negli ultimi mesi ha segnato 8 gol, va bene. Però un altro giocatore che in Italia non supera le visite medie e rientra nel mirino della Juventus. Allora io chiedo al buon Damien Comolli, ma che diavolo di numeri inserisci sto cavolo di algoritmo? Perché non si capisce. No, cioè, c'è qualcosa che io giuro. È così, questo. Crash, totale crash, totale crash. Questo succede al computer di Comolli quando inserì, perché sennò non si spiega questa roba. Non si spiega.
3: Ma prima del Milan era già stato accostato alla Juve.
2: Bravo, esattamente.
3: Prima di andare in Turchia.
2: Esattamente. Quindi vorrei capire da Comolli come, perché se noi prendiamo tutti quelli rotti l'anno prossimo siamo punto a capo.
3: Secondo me usa un algoritmo farlocco.
2: Ma non lo so, c'è qualcosa che non mi squadra. E infatti, aspetta, perché io non leggo i nomi, ho dei problemi. Rob the Bank dice: nel frattempo le altre sistemano con le compravendite, ora che arriviamo noi campa cavallo. E occhio, perché adesso con Allegri che va al Napoli, faccio le mie condoglianze ai tifosi del... No, sto scherzando. Attenzione! Perché anche il Napoli inizierà a fare un certo tipo di mercato, l'Inter sta facendo un certo tipo di mercato... E noi siamo lì che aspettiamo di capire se Vlahovic firmerà il rinnovo o non firmerà il rinnovo. Cosa fare con i portieri? Dica.
3: Allora, Dusan, se vuole andare a Napoli, per quanto mi riguarda, può anche andare. Ma se...
2: Noi prendiamo...
3: Ma io preferisco Holjlund.
2: No. Basta guardare... Però adesso io non voglio dire... Non voglio tessere...
3: Se non ero in prestito a Napoli, Holjlund...
2: Non lo so. Non lo so, non sono informata sulle operazioni del Napoli. Però basta guardare, Manu, ma ti faccio fare una roba semplice. Se tu guardi su Transfermarkt, ok? Semplicemente non quanti gol fatti, la media gol per minuto della stagione, sai chi è il primo?
3: Chissà chi sarà.
2: Sai chi è il primo?
3: Vlahovic.
2: Un gol ogni 116 minuti. In media gol, è ovvio che Thuram ne ha fatti di più, ha giocato tutta la stagione, Lautaro ne fa, però media gol per minuti giocati, Vlahovic è il primo in Serie A. Ora.
3: Io scherzo, eh.
2: No, aspetta, allora il discorso, cioè, è molto semplice.
3: Per prendere uno qualunque mi tengo Vlahovic.
2: Bravo, quello volevo dire. Cioè, se mi dicono possiamo prendere Osimhen, ciao Dusan, è stato bello, ci rivediamo forse tra qualche anno. Se mi dicono possiamo prendere Pellegrini del Parma, con tutto il bene del mondo, mi tengo, ringrazio e vado avanti. Questo è un po' il discorso. Quindi, non lo so, ma a parte quello, onestamente, andiamo ad analizzare quelle che sono le operazioni in questo momento della Juventus e alla Juve sono arrivati due no. Questo è. Abbiamo parlato per mesi di Bernardo Silva, no. Perché chiaramente senza la Champions League bisogna ridimensionare tutto. Abbiamo parlato nelle ultime settimane di Alisson, sembrava cosa fatta, tutti gli esperti di mercato, a parte i due super big Moretto e Romano, hanno dato per fatta questa cosa qua ed è arrivato il no. Quindi, Narcos 197, buon pomeriggio, io me la prendo più con i giocatori che scendono in campo, non hanno carattere, devono togliere la maglia bianconera, saluti da Matera. Poi va Tommaso, a quanto Vlahovic se chiede la luna si può accomodare dalla porta. Su questo siamo totalmente d'accordo, caro Tommaso, nel senso che per quanto mi riguarda lo stesso ingaggio di Yıldız, non di più, e sono d'accordo, perché se poi andiamo ad analizzare i costi di una cosa, ci costa sicuramente andare a prendere un altro attaccante. Resta il fatto che Vlahovic, che piaccia o no, perché ribadisco, può piacere, Vlahovic non ci sono vie di mezzo, lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo. Ad oggi andate a guardare sul transfer... Manu, io ti ho chiesto, mi vai a... Guardami su Transfermarkt Højlund.
3: Adesso vado.
2: Perché Vlahovic, confermami, Vlahovic è il primo per media gol per minuto, un gol ogni 116 minuti. Quindi se l'alternativa è Osimhen, ragazzi, firmo adesso. Se l'alternativa è Lautaro Martinez, firmo adesso. Se l'alternativa è Pellegrini del Parma, onestamente mi tengo Vlahovic, un po' questo il discorso. Sul discorso che si faceva, me la prendo più con i giocatori che con la dirigenza, guarda, su questo con me sfondi una porta aperta, perché in campo vanno i giocatori, perché che Cambiaso abbia fatto un anno indecentemente lo ha fatto lui, non l'ha fatto Comolli lì. Se in stagione, non in Serie A, c'è stagionale in teoria da alla fine, in fondo. Vabbè, se non lo trovi non importa, non ha importanza, non è un problema. No, perché già mi stava facendo così, tipo, che palle. quindi è un po' questo il discorso, nel senso che con tutto il bene in campo ci vanno loro e io sono d'accordo. Vai giù ancora, ok, un gol ogni 227 minuti, Vlahovic uno ogni 116. Questo è. Poi, ribadisco, lo ami, lo odi, non è che sono qua per convincervi a dire, a volere Vlahovic, per carità. Media. È la media gol per minuti giocati. Quanti gol hai fatto in base ai minuti giocati? Lo dividi e esce fuori quella media.
3: Però Vlahovic quest'anno ha giocato molto meno.
2: Sono d'accordo, ma è per quello che, che bisogna guardare questa, perché non è che puoi guardare quanti gol ha fatto uno se ha giocato la metà delle partite dell'altro. Conta la media di quanto tu hai giocato e quanti gol hai fatto. E per forza, se tu hai fatto, sì, inevitabilmente, perché se tu mi hai fatto 10 gol e hai giocato 40 partite, ok, se tu hai fatto 10 gol e ne hai giocate 20, sei molto più redditizio tu di uno che ne ha giocate 40. Sai quanti gol ha fatto Colomuani quest'anno al Tottenham, visto che si parla tanto di Colomuani? Ha giocato più di 40 partite, ha fatto 4 o 5 gol in stagione.
3: Perché non è un centravanti.
2: Grazie. Quindi Colomuani a me va bene se lo prendiamo al posto di David.
3: È un David, sì, bravo.
2: Se lo prendi al posto di Vlahovic non è quello che vuole Spalletti. Quindi se Comolli fa un mercato in cui ti porta un Colomuani al posto di Vlahovic, non è quello che richiede Spalletti. E poi però non ce la possiamo prendere con Spalletti.
3: Però il Tottenham quest'anno fa poco.
2: Sono d'accordo,
3: testo, eh?
2: Siamo d'accordo, però se tu hai fatto 4 o 5, adesso non mi ricordo, in 40 partite, sei comunque una
3: cazzo. Si sono salvati all'ultima giornata.
2: Per carità. Sì, ma ha giocato meno nelle ultime 3 stagioni, ma chi? Vlahovic? Ma sono d'accordo, però ho capito, ma se ha giocato 20 partite ha fatto 10 gol, l'altro ne ha giocate 40 e ha fatto 10 gol. C'è un problema. Comunque, mi mandi un messaggio vocale, per favore.
4: Buongiorno, Alfredo da Torino. Ma per quanto riguarda Vlahovic, signori, siamo sempre lì. Se lui non accetta le condizioni, certo, della Juventus, c'è la porta, può andare via. Non mi pare che ci sia una squadra in questo momento che stia trattando Vlahovic, anche perché sennò, finito il campionato, Vlahovic dovrebbe essere già in un'altra società. Perché ancora la Juventus? Perché gli altri tentennano, fanno solo delle domande magari al procuratore, ma nessuno risolve il problema di prenderselo e di portarselo via?
2: No, ma sono totalmente d'accordo.
3: C'è anche il mondiale di mezzo.
2: Sì, c'è il mondiale che sicuramente rallenta il mercato.
3: Sarà più lento.
2: Assolutamente, assolutamente, senza ombra di dubbio. Ma sono anche d'accordo con te, è la prima cosa che ho detto. Cioè, il discorso Vlahovic regge se lui accetta le condizioni della Juve. Ma questo è oggettivo, cioè per me, quando io parlo della permanenza di Vlahovic, non parlo della permanenza di Vlahovic a 12 milioni, neanche a 10, neanche a 9, alle condizioni della Juventus. Quindi questo deve essere chiaro e lo dico tutte le volte. Sul discorso che non ci siano tante squadre, sono pienamente d'accordo, idem, ma anche perché Vlahovic ad oggi, mondiale a parte, che la Serbia mi sa che non c'è, se non sbaglio, non c'è. Mondiale a parte, a cui lui non partecipa, ragazzi, è stato fermo una metà stagione. È ovvio che le squadre non è che facciano carte false per avere un attaccante che è stato fermo metà stagione. Poi andiamo avanti a leggere qualche messaggio che è arrivato. Chiara, siamo alla follia, sembra di essere il Borgo Rosso Football Club senza capo né coda, ma Elkan non capisce di fare il male, del male a noi tifosi. Danilo da Volterra. Max 1276 fino alla fine, qui non sappiamo nemmeno se resta Comolli o Spalletti o se vanno via entrambi, rendiamoci conto. Guarda, sensazione, poi magari mi sbaglierò e prendo una cantonata senza senso, ma sensazione in base a quello che mi è stato riferito, in teoria restano entrambi. Cioè Elkan adesso dovrebbero avere un incontro a breve, Elkan con Molli e Spalletti, per risistemare il discorso mercato, perché Spalletti non è proprio molto contento di questi no che sono arrivati. Però c'è Elkan che prova a fare da pacere, perché sembra che alla fine resti, cioè la formazione vertice dovrebbe restare così. Non dovrebbero esserci dei grossi cambiamenti alla Juventus. Sicuramente non Spalletti, cioè Spalletti resterà. E con ogni probabilità, ci teniamo un 1%, per carità, perché tutto può succedere, ma resterà anche come lì. Tanto che lui che poi ha incontrato i giornalisti per parlare, quindi. Buonasera Alison, non è un algoritmo di Comolli ma una precisa volontà di Spalletti. Una bomba orologeria, insomma. Ma ad oggi sì, per la situazione che c'è interna è una bomba d'orologeria tutta la vita, quella che sta vivendo la Juventus. Da un lato apprezzo quello che ha fatto il Milan, nel senso fuori tutti e ripartiamo. Ma non si può neanche fare così. Ma quanti anni è che la Juve fa fuori tutti e ripartiamo? Basta! Abbiamo cambiato 3 allenatori in 2 anni. Neanche, in un anno e mezzo 3 allenatori, ragazzi. 3! Cioè, ci rendi... 3! Non 1, 3! Non 2, 3! Eppure i risultati sempre quelli sono di una squadra che con tutto il bene non ha personalità. Ma ve lo spiego rapidamente perché questa squadra ha dimostrato di non avere personalità e di sentire le pressioni.
5: Per l'amor di Dio, fai.
2: Non sa gestire le pressioni. Perché? Perché ha cannato sempre i momenti decisivi. Ma quali sono? Manu, ti faccio una domanda. Vediamo se segui il mio pensiero. È inutile che fai così. Segui il mio pensiero.
5: Che già voglio dire.
2: È già complicato. Quali sono le due partite della stagione che hanno dimostrato che questa squadra non ha personalità e ha una sofferenza di... soffre in una maniera impressionante le pressioni? Ci sono due partite che confermano questa roba qua. Due.
5: Direi le ultime con Verona e Fiorentina.
2: No, mi devi dire quelle che hanno dimostrato, cioè nel senso quelle che sono andate bene e poi male, cioè non so come spiegarlo. Te lo spiego? Vuoi che te lo spieghi io?
5: Grazie. Fammi
2: sono due, perché... sono due. Una è la partita con l'Inter, quella quando siamo rimasti in 10. Non hai nulla da perdere, fai una partita clamorosa. Perché? Perché non avevi pressione addosso, perché se avessi perso...
5: Ah sì, è Galatasaray.
2: È bravissimo, Galatasaray.
5: In casa, giusto?
2: Bravo. Sì. Partita indecente all'andata, al ritorno giochi in casa, non hai nulla da perdere perché nessuno si aspetta nulla, la ribalti, hai tutto di nuovo nelle tue mani e la pressione sulla schiena e muori. Queste sono le due partite che hanno dimostrato che questa squadra non ha un leader, uno, mezzo, perché se i leader con tutto il bene sono Locatelli, Perin, Gatti, Cambiaso, stiamo parlando di giocatori. Locatelli, ok, va bene, quest'anno non ha fatto male, vabbè. Perin non gioca praticamente mai. Cambiaso, stagione un anno e mezzo indecente ed è considerato un leader. E Gatti ha giocato poco e niente. Questi sono i leader della Juventus. Esperienza internazionale di Cambiaso, Gatti, Locatelli e Perin? Punto di domanda? Perché poi è questo, Quindi io sono d'accordo quando si dice che le responsabilità sono dei giocatori, ma non si può dare neanche solo la responsabilità a loro, la si deve dare all'allenatore, non si può dare solo all'allenatore, la si deve dare anche alla società. Per quanto mi riguarda è un concorso di colpe. E i giocatori, per me, hanno una responsabilità maggiore, questo ve lo dico, può essere un... adesso non so fare... non sono proprio matematica io, quindi comunque cos'è 40 35 20, no sono già fuori 40 no giusto 40 35 25 Manu, fai a modo, la nostra Chiara non si tocca. Buongiorno a te, belle brava. Purtroppo abbiamo chiuso la stagione nel peggiore dei modi, caldo caldissimo in pianura padana Terry, ma lasciamo stare. Il PC dove gira l'algoritmo di Colmollia Windows 95. Ciao Chiara. Poi tranquilli, arriva Mimmo Maggio dalla Scafatese, l'algoritmo lo valuta 9 euro e 3 pacchetti di Marlboro. Giovanni dal Brasile, abbiamo un vocale, sentiamolo.
5: Esattamente,
2: sentiamolo.
6: È una notizia certa, come lì io so che l'algoritmo ce l'ha corto, molto corto.

0: Questo è quello che succede tutti i giorni alla Continassa, praticamente. Quando come lì accende il PC.
1: Appena entra in ufficio.
0: Succede esattamente qua, accende, salta tutto. Sto facendo il rewatch della Casa di Carta. A noi sai chi ci vorrebbe?
2: Il professore. Professore.
1: Non solo.
0: Guarda, posso dire che almeno lui. Che mi... Non si dice, non si dice, Chiara, non si dice. Che per dindirindina, almeno... cioè, ha tutto organizzato, tutto sistemato, prevede le mosse di uno, le mosse dell'altro, e che cavolo. Invece... Cioè, se vogliamo costruire qualcosa di serio, non dobbiamo vendere giocatori forti, che a parer mio sono solo quattro. Bremer, Ildiz, Vlahovic e Conceição. Immaginate che si venda uno di loro e poi con il bottino i nostri geni della lampada prendano un flop alla Cup Mainers, Douglas Luiz. No, Douglas Luiz no, flop. Adesso apro anche questo argomento, se volete. Si farebbe l'ulteriore frittata. Teniamo i pochi buoni e vendiamo pure tutti gli altri bidoni, Franco da Novara. Ma la volete sapere tutta? La volete sapere tutta? Io e parlo di me, quindi voi la penserete in maniera totalmente diversa, ma io faccio una roba subito con Spalletti in panchina. Visto che Bernardo Silva ha detto di no, visto che Lobotka ho dei forti dubbi, eccetera. Ma io, mi ritorna Douglas Luiz, ma santo cielo, ma lo faccio giocare, lo rimetto in rosa, perché ha dimostrato di essere un centrocampista coi controcosi. All'Aston Villa ha fatto le buche anche quest'anno, quindi Franco, io ho capito il senso tuo, nel senso dei soldi spesi per rendimento, quindi per carità, hai ragione, ma ad oggi, vista la situazione, io ho già un giocatore in casa che mi torna da un prestito e io questo giocatore qui lo metto al centro del centrocampo perché ci può stare, contando che non giocavamo tra l'altro nel modo in cui può rendere bene Douglas Luiz. Quindi io, personalmente, quindi non è che voglio convincere voi, ma tutta la vita, ma lo faccio tornare e lo ficco far la preparazione con Spalletti e lo metto in mezzo al centrocampo di Spalletti e ho il centrocampista, almeno uno, visto che quell'altro ha detto di no. Poi lo so che tutti mi direte no, per carità, assolutamente no, di no. Sia mai che, per carità, perché non vi piace, perché sono d'accordo, ma io ragazzi, ma tutta la vita. Buon pomeriggio Chiara, volevo dirti che tra i parametri zero che la società ha seguito, cioè Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson e Robertson, gente che abbiamo seguito da molto tempo, soprattutto Bernardo Silva, come mai secondo te non è arrivato nessuno e come la vedi in generale? Un tuo parere sulla società e le sue componenti, chi potrebbe arrivare a parametro zero secondo te? Francesco dalla Calabria. Allora, chi potrebbe arrivare? Ormai non ho più certezze. Sono onesta, e quando tu dici come mai non è arrivato nessuno, ragazzi, il fatto di non andare in Champions League, questi giocatori qua sono alla fine, bene o male, della loro carriera, è chiaro che vogliono giocare in Europa, e se non giocano in Europa, decidono di non giocare in Europa, e quindi nell'Europa che conta, cioè in Champions League, prendono e se ne vanno in Arabia Saudita a prendersi fior fior di milioni. Questo fanno. Quindi questo è il motivo per cui hanno detto di no, esclusione Alisson e Robertson, perché lì c'è il Liverpool che ha messo, in teoria ha messo il veto. Sul discorso societario, eccetera, bene o male l'ho detto, per quanto mi riguarda la responsabilità maggiore resta comunque dei calciatori, ma in società ci deve essere chiarezza, se non hanno chiarezza loro, cioè siamo finiti, Malato Juve, non curatemi, Dybala e Sulè non convocati da Scaloni, mentre Nico Gonzalez sì, ci sarà un motivo o no? Sulè ha saltato un sacco di partite, non sta bene fisicamente, e poi con tutto il bene, bravo, però Dybala, credo ragazzi che Dybala sappia molto bene che la carriera tra i grandi sia praticamente terminata, sempre per discorsi fisici. Nico Gonzalez è un altro che adesso... Per carità, però Nico, secondo me, ci avrebbe fatto comodo, perché uno, a differenza di Conceição, che per carità io terrei tutto quello che volete, ma Nico è uno che davanti alla porta, o comunque in zona area di rigore, i gol te li fa, gli assist te li mette ed è molto più influente dal punto di vista del risultato rispetto a Conceição, che fa un sacco di casino però poi porta poco o nulla a livello di incisività sotto porta. Parlo di gol e parlo di assist. E quindi non mi stupisce il fatto che Nico Gonzalez sia stato comunque convocato. No, l'ho capito, che mi dicevi, intendevo che Gonzalez sarebbe stato ottimo per noi. No, l'ho capito, assolutamente. Ti davo ragione. Nel senso che è un giocatore che sottoporta, che comunque ti dà, è incisivo e decisivo. Cosa che purtroppo con Conceição non è. Perché fa casino, però poi manca sempre da quel punto di vista lì. Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Eccoci, seconda e ultima parte del club degli inviati. Mi sento un po' strana con questo logo dietro, eh. Saluto Cami. Ciao Cami.
4: Che, ciao Jennifer.
0: Che mi sostituirà invece sabato 5. Eh sì, perché non ci sono. Abbiamo fatto questo change. Poi gli ridarò ancora un'ora, ovviamente, perché lui mi sostituirà due ore.
4: Io ci sarò.
0: Vedi, è tutto calcolato, perché tu domani ci sei, il 5 non ci sei.
4: 5 non ci sono.
0: E quindi ho calcolato in modo tale che...
4: Non perché andiamo via insieme,
0: No.
4: La gente magari può
0: pensare. No. Non andiamo via insieme. Però... non ci saremo.
4: Però se mai dovessimo incrociarci per qualsiasi motivo, fai finta di non vedere.
0: Fai finta di non conoscermi, che la tua voce mi ha già rotto le
4: almeno per quella volta lì non ti vedo, non ti sento.
0: Allora, ciao bellissima Chiara, perché Giunto li ha pagato per i suoi errori, il fenomeno degli algoritmi non è stato mandato via per questa stagione fallimentare, un mercato sbagliato, io sarei contento se arrivasse Alisson, uno dei portieri migliori al mondo, Giuseppe Musolino, Juventino sfegatato, forza Juve, ma Alisson, mamma mia, non ce la posso fare. Non arriverà, nel senso che Liverpool ha bloccato tutto, quindi vedremo. E sul discorso Giuntoli Comolli, bella domanda. Questa domanda sarebbe da porre agli alti dirigenti della Juventus. Probabilmente perché non si vuole interrompere per l'ennesima volta un qualcosa che si è iniziato e ripartire ancora una volta da zero con una scommessa.
5: Ciò che era... un po' anche da lei.
0: Da lei. Lassù, no, io non...
4: Però due domande sul fatto che, cioè, se il Liverpool dovesse dar via Alisson, io due domande me le farei.
0: No, niente proprio. E nessuno se le fa queste domande. Nessuno.
4: Ma saranno come il Liverpool che vende il portiere forte, no?
0: Saranno anche stufi di avere un portiere
4: che
0: salta.
4: Lui è comunque lì da tanti anni.
0: Sì, ma ha saltato negli ultimi tre anni 67 partite, vuol dire più di 20 partite a stagione.
4: E allora no.
0: Cioè, più di 20 partite a stagione per infortuni.
4: Allora ho capito perché lo
0: vendo. È quello che sto dicendo. È quello che poi la gente, giustamente, non è tenuta a seguire la Premier League. Siamo tutti d'accordo. Leggono il nome di Alisson e dicono, sì, ma magari...
4: È come dire all'epoca la Juve vende Buffon. Perché?
0: Perché?
4: Se non ci sono motivazioni.
0: Esatto. Il problema è che non seguendo la Premier League, probabilmente uno non lo sa, noi però lo facciamo di mestiere non seguire la Premier League, ma ci andiamo a informare, seguiamo anche gli altri campionati comunque e vediamo che il buon Alisson ha saltato 67 partite negli ultimi tre anni. E quello è il discorso. Carlos Bam, Giuntoli ha avuto due anni. Beh, no, il primo anno non l'ha avuto praticamente. Cioè, primo anno mercato non l'ha praticamente fatto. Sentiamo un vocale, Manu, per favore. Sto facendo ASMR.
6: Buonasera a tutti, sono Alessio da Roma. Volevo solo dire che Douglas Lewis al Nottingham Forest ha fatto 8 presenze di cui solo 5 da titolare, quindi neanche lì è piaciuto tanto, quindi sarà tutto da vedere. Poi non capisco questa rabbia contro Spalletti. Da quando è arrivato abbiamo avuto, ormai sapete che è tutto tramite expected goals, ormai questi numeri sono così importanti, e siamo stati mi sembra, seconda squadra con più azioni pericolose effettuate da quando è arrivato e il minor numero di azioni pericolose contro. Se poi andiamo a prendere due tiri in tutta la partita e di quei due tiri uno e mezzo ci entra in porta, io non penso che deve essere imputato al mister. Stessa cosa per le azioni offensive. Se facciamo 30 tiri, creiamo tantissime azioni e poi nessuno la butta dentro, tutti i palloni in aria vengono sparati alti o fuori a 1 metro dalla porta. Stessa cosa, io penso che l'errore non è di Spalletti.
0: Allora, ti avrei fermato subito, ma non per altro, perché io sono l'ultima che dà responsabilità a Spalletti e l'ho detto da subito. Il discorso non è tanto Spalletti, cioè tanto le responsabilità, non responsabilità, eccetera. E no, però non si può, cioè noi abbiamo massacrato, ma veramente, Thiago Motta e Tudor, che però in Europa in combo ci sono arrivati per sedere perché Nicolussi Caviglia ha deciso di impazzire col Venezia, eccetera. Però ci sono arrivati in Europa, parlo dell'Europa quella vera, e Spalletti invece non è arrivato in Champions. Detto questo, io ho detto da subito che per me Spalletti va tenuto e ho detto sabato, non più tardi di sabato scorso, che chi non vede la differenza tra il gioco di Thiago Motta e Tudor e il gioco di Spalletti dovrebbe riguardarsi le partite prima e poi le partite di adesso. Quindi, per carità, con me sfondi una porta aperta. Però, secondo me, Spalletti qualche errore, sia comunicativo, io adoravo la comunicazione, adoro ancora la comunicazione di Spalletti, sia a livello di partite le ha fatti. Perché, secondo me, insistere, continuare a insistere con sto dannatico, no, non lo dico, con sto grandissimo giocatore che è Miretti, continuamente inserirlo quando è evidente che ha delle problematiche. Insistere con Ildiz quando l'alternativa ce l'avevi e Ildiz è oggettivo che non stesse bene. Situazioni anche psicologiche della squadra che all'inizio sembrava aver risolto e poi sono crollati di nuovo mentalmente nel finale di stagione. Cioè, quella roba lì la gestisce un allenatore. Quindi, secondo me, togliere tutte le responsabilità da Spalletti è sbagliato. Poiché dal punto di vista del campo e del gioco sia un'altra roba, ma ragazzi, Alessio mi sembra, sono la prima a dirlo. L'ho sempre detto e ho sempre sostenuto che Spalletti deve rimanere l'allenatore della Juventus. Quindi, per carità, lungi da me dire questo. Però degli errori li ha fatti anche Spalletti. E a livello comunicativo, a me, nelle ultime conferenze, Spalletti non è piaciuto. Perché ha rinnegato delle frasi dette precedentemente. Perché quando arriva, si siede sulla panchina della Juventus, dice: questa squadra lotterà per il primo posto. Poi, dopo, la Fiorentina dice: no, il campionato, cioè il risultato è buono. Se avessimo raggiunto la Champions League sarebbe stata buonissimo. Sarebbe stato buonissimo. No! E no, questo non va bene. A, perché sei l'allenatore della Juventus, quindi non è buono se ti qualifichi in Champions, obiettivo minimo. Se non, scusami, se non ti qualifichi in Champions, obiettivo minimo, no, e non è buonissimo se ti qualifichi in Champions, obiettivo minimo perché è la normalità, soprattutto se quando sei arrivato hai detto una roba diversa. Quando parla di Openda dicendogli ho sbagliato, gli ho dato troppo poco spazio, e la partita successiva, Openda, di nuovo, non mi ricordo se non entra in campo o gioca 2 minuti, no, forse non entra proprio in campo, la partita successiva, era la partita con la Fiorentina, che eravamo messi malissimo, si poteva buttare in campo e tanto, ma peggio di così non poteva andare. E prima del derby che dice: io non farò come Thiago Motta e come Tudor, non darò mai, non mi siederò mai qua a dare la colpa ai giocatori o responsabilità ai miei giocatori. E poi, dopo la partita, dopo il derby, dice: dobbiamo formare una squadra di un livello alto. E quindi, anche comunicativamente, secondo me, nell'ultimo periodo ha perso un po' la bussola. Per cui, ribadisco, lungi da me. Per me Spalletti deve restare l'allenatore della Juventus, ma non si può togliergli totalmente le responsabilità. Secondo me. Poi ci dicono che arrivano voci sul fatto che Spalletti se ne vada, il cugino, amico del cugino di. Non ci credo mai all'amico del cugino di o al fratello della sorella di.
1: Dal parrucchiere.
0: Non ci credo. Poi, se sarà così, va bene, però no, non ci credo onestamente. E niente, questo è. Ciao Chiara, cosa ne pensi di una accoppiata Colomwani Matetà? Alessandro da Taormina, penso che no. Proprio lo dico, penso di no. Penso di no. Non lo so, io credo che Matetà sarebbe un Openda 2.0, cioè nel senso non lo prenderei mai un gioco. Poi magari mi sbaglio e sarò qua a esaltarlo se dovessimo prenderlo l'anno prossimo. Ad oggi la mia risposta è no, né uno né l'altro, proprio con tutti sti soldi per cosa. Boh. Ma John Elkan usa lo stesso algoritmo per scegliere i suoi dirigenti. Poi buon pomeriggio, tralasciando la questione con Molli Spalletti, sul mercato credo siano perfetti per la Serie A Walter Made in prestito per l'Iran, per Walter Made in prestito per rilanciarsi con l'Omonia e fare un pensiero su Konaté a zero, come li vedresti in Serie A, Luca da Terni? Il primo non lo conosco, non credo di averlo mai visto giocare. Colomwani, l'ho già detto, per me è una seconda punta e onestamente non spenderei mai tutti quei soldi per andare a prendere Colomwani, questo sono sincera, soprattutto dopo la stagione che ha fatto quest'anno. Konaté, per carità, dire no mi sembra esagerato, però non so, andrei su altri profili. Il problema è che è molto complicato, non avendo centrato la Champions, ragazzi, sarà un mercato veramente veramente complicato. Enzo da Messina, ciao Chiara, che piacere rivederti, e niente, durante questa campagna acquisti sarò più contento delle nostre partenze piuttosto che degli arrivi. Non ci credo nemmeno io, era solo per dire come ci siano in giro tante voci incontrollate. È così, il mercato è così, purtroppo ragazzi è così. Facciamoci proprio, cioè sono la prima e vado contro quello che è il nostro mestiere, crediamo solo ed esclusivamente se, e mi dispiace, faccio i nomi perché poi la realtà, se le notizie arrivano da Romano o da Moretto, perché è la verità, non è che faccio pubblicità ad altri, però è la verità, e soprattutto crediamo solo dopo che c'è la firma. Il resto, il mercato, sono mille voci, mille cose che lasciano il tempo che trovano, e purtroppo è così. Io nonostante io abbia fatto anni e anni di sessioni di calciomercato, Sport Italia, perché le ho fatte estive, invernali, ed era il nostro pane quotidiano, io il mercato l'ho sempre odiato. Non ci posso fare niente. Ad oggi lo amo un po' di più perché non giocano, quindi c'è un attimo di tranquillità. Però, ripeto, l'ho fatto per 4 anni, il mercato estivo-invernale, pure durante la stagione. A me il mercato scoccia perché sono mille parole, mille nomi, mille cose, poi alla fine di questi mille forse ne arriva uno, forse. Volevo mandare la mia solidarietà a Manu nel cercare di capire le domande di Chiara. A me sta uscendo il sangue dal naso, scherzo, bella e brava Turco. Pensa che Manu mi vede quasi tutti i giorni. Cioè la sua gioia del...
4: Pensa che fortuna.
0: Pensa che sì, che fortuna.
4: La notte ho quasi gli incubi.
0: Vabbè, mandami un messaggio vocale, per favore.
4: Mi addormento e sento...
0: Buongiorno, buongiorno!
4: Che poi è un mix tra la tua voce e quella di Gasperini, capisci?
0: Non so quale sia peggio, dico la verità, onestamente.
7: Ciao sorella bianconera.
0: Ciao.
7: Sono Paolo della provincia di Taranto. Realmente un'analisi lucida, un'analisi perfetta. Non si offenda, Santarelli.
0: Grazie per il messaggio. Grazie mille. Sono molto, molto contenta quando mi arrivano questi messaggi qua. Buongiorno, con tutta la mediocrità che c'è nel centrocampo della Juve, Douglas Luiz può giocare su una gamba sola. Ciao Claudio da Viareggio, sono totalmente d'accordo, totalmente. Ma non è che a forza di seguire i giocatori poi alla fine ci denunciano per stalking e ci dicono no, Alfredo da Torino? Potrebbe essere, Alfredo, una bella interpretazione. Grande Douglas Luiz. Con Spalletti fa bene sicuro, anche Artur farebbe bene, caro Luis tutta la vita. Ah, ma io anche, sono totalmente d'accordo con te. E anche su Artur, guarda, sono d'accordo con te. Artur alla Lobotka, sono d'accordo con te. Concordo con te, Chiara. Nico e Douglas con Luciano potrebbero fare molto bene, anche perché sono tutt'altro che brocchi. Daniele, il rodigino. Non capisco perché continui a dire che Douglas Luiz abbia fatto bene le buche alla Aston Villa al suo ritorno. Non è andata così. A gennaio ha giocato le prime partite dopo il prestito. Poi Emery non l'ha più considerato un titolare fisso. Il Douglas Luiz dominante visto un paio d'anni fa è un'altra cosa rispetto a quello visto nel ritorno del 2026. Stefano da Miami, PS. Poi se mi chiedi se io fossi d'accordo a dargli un'altra possibilità con Spalletti, ti dico di sì. Ti dico che ha fatto le buche non perché fosse quello di due anni fa, siamo d'accordo, ma perché comunque è stato uno dei giocatori protagonisti dopo il ritorno nella seconda parte di stagione dell'Aston Villa. Tanto che bastava andare a guardare la stampa inglese per capire l'impatto che ha avuto Douglas Luiz di nuovo sul campionato. Questo è, poi che non fosse quel Douglas Luiz là, siamo tutti d'accordo, cioè sono d'accordo assolutamente con te, Stefano, cioè 100%, tra l'altro non so, no, forse a Miami fa un po' caldo adesso, però se ci ospiti o no, vogliamo andare a Miami da Stefano? Forse adesso fa un po' caldo.
4: Ma tu, secondo me,
0: è vero, partire. Secondo me adesso fa troppo caldo, io devo andare...
4: Io invece ci andrei volentieri.
0: Io giuro che devo andare in Norvegia, devo andare da queste, dicevo prima che devo trasferirmi a Bodo per questi tre mesi, perché se fa così tutta l'estate è finita. Mi fai sentire un altro messaggio vocale per favore, grazie.
7: Brava Chiara, anche io la penso esattamente come te. Alessandro da Collegno. Per me Douglas Luiz è uno di quei giocatori che con Spalletti può spaccare, può diventare il nostro play, il nostro top player a centrocampo. Ne sono assolutamente certo, perché ha le stesse movenze di gioco e di testa di Lobotka.
0: Sì.
7: Giocano nello stesso modo, e se Douglas Luiz diventa il Lobotka di Spalletti al Napoli, ragazzi, abbiamo il nostro top player che torna da un prestito.
0: Sì.
7: Quindi secondo me hai ragione. Altra cosa, non sono proprio d'accordo con te su Cambiaso, perché hai ragione che ha fatto un anno e mezzo deludente, ma non del tutto, nel senso che è stato molto alternante, più no che sì, va benissimo, però comunque i suoi gol, qualche gol e i suoi assist li ha fatti. Cioè, per dire indecente vuol dire proprio aver fatto lo zero, il nulla cosmico. E invece nel senso un po' e un po', cioè tanto no, però quando è in giornata il Cambiaso di turno è un ottimo giocatore, soprattutto per questa Juve qua.
0: No, io grazie per il messaggio. Io non su Cambiaso, proprio per quanto mi riguarda, lo dico molto spesso, è stata un'allucinazione collettiva e sono stati un'allucinazione collettiva i primi sei mesi, perché per me è stato totalmente no questa stagione. Fare una partita bene e 20 male, una partita bene e altre 20 male, per me è totalmente, è una stagione indecente. Contando che quando fa male, non è che fa male nel senso che non spinge, non fa gol, non fa assist, eccetera. Quando fa male fa danni dietro. Noi abbiamo preso un sacco di gol per sviste di Cambiaso, L'ultimo nel derby. Quindi io Cambiaso l'avrei già venduto a gennaio, figuriamoci adesso. Per quanto mi riguarda non è un giocatore da Juventus, non lo è mentalmente, non lo è. Su Cambiaso io un'idea molto netta, molto mi ha proprio stufato, cioè sono proprio sincera, mi ha veramente stufato. Forza Juventus 71, vieni da me Chiara, ciao, sei bellissima, Maria dalla California. Guarda Maria, ma magari, guarda magari. In teoria farò il viaggio di nozze da quelle parti là, quando mi sposerò e se mi sposerò.
4: Lascia perdere.
0: Perché in realtà, ti dico Maria la sincera verità, volevamo andare a New York a Natale. Il problema è che ci siamo organizzati troppo tardi, avevamo trovato dove stare, anche un prezzo abbastanza normale. E il problema sono stati i voli, che erano folli, ci siamo svegliati troppo tardi, quindi alla fine andremo da qualche parte ma restiamo in Europa. E New York a Natale mi sa che passerà l'anno prossimo. Però California in teoria, o comunque quella parte lì dell'America, dovrebbe essere viaggio di nozze, perché vorremmo fare tipo i parchi Disneyland, Universal, Warner, tutta questa parte qua, quei parchi lì. Allora, malato Juve non curatemi, Chiara, se andrai a Bodo non ti pentirai, ma sono sicura, guarda, sono sicura che non mi pentirò. Beh, Hollywood, certo, però l'idea è fare proprio Disney World, tutti questi parchi qua, tema, così. Pietrone, vieni da noi a St. Moritz, è più vicina. Sì, però fa caldo comunque, cioè io devo andare proprio in un posto dove faccia freddo, ho bisogno del freddo, quei 3-4 gradi. C'è Manu che mi guarda,
4: basta,
0: malissimo.
4: Basta.
0: Mi ha detto vieni a St. Moritz, ma St. Moritz fa caldo comunque. Non fa freddo, il freddo che voglio io.
4: Ti conto, così potremo conoscere.
0: Lei è Maria della California.
4: Ah, California.
0: Sì, Maria della California, quindi California. Assolutamente. Esatto, poi voglio fare una bella foto proprio sì totale.
4: Vabbè, io fossi in te andrei.
0: Io me ne andrei. Mandami un vocale, Manu, grazie, molto gentile da parte tua.
8: Ciao, sono Stefano da Torino, Collegno. Volevo fare una considerazione, visto che quest'anno la Juve tra la società della Serie A che ha voluto rovinare la Juventus fino alla fine, l'ultima partita, adesso noi ci ritroviamo con i giocatori come Alisson, Bernardo Silva, che non sono interessati a venire alla Juve perché non giocano in Champions. E il prossimo anno, secondo me, faranno peggio. Quindi vorranno ancora ridurlo, ancora peggio, peggio del peggio, fino a ridurre una squadretta. Allora io mi chiedo, uno come Elkan non ha mai messo la faccia, non ha mai detto niente in difesa della Juve, ma poi perché Alessandro Del Piero non vuole entrare in società che uno come lui non starebbe zitto e avrebbe anche un valore in più in una squadra, darebbe più importanza ai giocatori? E quindi vi chiedo, adesso la Juve deve vendere comunque dei giocatori che non hanno reso, come Di Gregorio, Gambiasso, con Miners, io darei anche via con Seisao, perché è vero che è veloce ma è piccolo, cioè gli dai una spallata, lo questo buttano giù a terra, non è uno come alla Douglas Lewis. E quindi volevo sapere da voi cosa pensate che debba fare la Juventus, a parte che non farà niente, perché finché ci sarà Elkan non farà niente di tutto ciò, e non si metterà neanche da parte Elkan, dire io non capisco niente di calcio, mi faccio da parte, venga chi ne sa più di me. Ditemi la vostra.
0: Allora, con me su questo non sfondi una porta aperta, nel senso che io alibi dal punto di vista di errori, sviste, situazioni arbitrali eccetera non glieli do alla squadra, cioè per me il problema è la squadra, perché se tu ti metti in determinate condizioni non li guardi neanche gli errori che ci sono, perché non vanno a incidere sulle partite. Noi ci siamo messi nelle condizioni di poterlo dire, ma per me non è un alibi, non c'è nessun, cioè per quanto mi riguarda non esistono complotti, anche perché sono state stilate le classifiche delle decisioni a sfavore delle squadre. È vero, la Juve è sicuramente quella più sfavorita, con 5 episodi a sfavore, ma dietro la Juve c'è, e mi dispiace fare questo, però è la classifica stilata, c'è l'Inter con 4 errori a sfavore. L'Inter che però ha vinto lo scudetto. Se noi ci mettiamo in determinate situazioni, siamo dipendenti da sviste, errori, chiamatele come volete. E ribadisco un concetto, perché secondo me questo è importante. Continuare a dire che ci vogliono fuori, ma ragazzi, ma voi sapete quanto perderanno a livello di diritti televisivi, di diritti TV, di incassi, di robe, con il Milan e la Juventus fuori e il Como e la Roma dentro? Ma a loro non conviene per niente avere la Juve e il Milan fuori dalle coppe. Per niente, a nessuno conviene. A nessuno. Cioè il Como quanto ha? 700-600 mila tifosi? Cioè la Juve e il Milan insieme non guardano, non le vedono neanche le tifoserie di Roma e Como. Con tutto il rispetto, se lo sono meritati, è loro, meritati. Quindi con questa cosa qua con me non sfondi una porta aperta, con altri sicuramente sì, per carità, però io da questo punto di vista non... non condivido, quindi non mi arrabbio, per carità, per le cose, per le decisioni che sono sfavorevoli e tutto, però non condivido questo discorso, perché secondo me dà un alibi alla squadra che non deve avere, alla squadra, alla società, all'allenatore, che non devono avere, per me, per come è andata questa stagione. E sul discorso di cosa devono fare, devono pensare a fare mercato decente, a allenare decentemente e a giocare decentemente. Questo per me devono fare. E avere personalità. Per me questo deve fare. Bisogna che ci siano dei leader e che questi leader trasmettano la personalità e la professionalità a certi giocatori. Vabbè, già, Chiara, cosa ne pensi del termosifone in porta? Ci avrà fatto perdere 15 punti fino alla fine. Forza Juve, Daniele da Imperia. Allora, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata del Club degli Inviati per la gioia di Manu. Quindi sono molto contenta, Manu, di averti dato questa notizia.
4: Anch'io, molto.
0: Siamo tutti molto contenti. Noi ci rivediamo anche con Manu. Sei felice? No, l'hai già detto prima. Domani dalle 15 alle 17 con... Esatto. Questa. Posso mai lavorare così? Non lo so. Con Sabato Sport e ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao!
2: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
9: Doveroso, doveroso ovviamente cominciare questa puntata con il ricordo, come sempre, commosso alle vittime dell'Aisell. Oggi è il 41esimo anniversario da quella tragedia che ci ha colpito e che non dimenticheremo mai, che viviamo male ogni volta che si avvicina questa data, che sembra proiettarci un po' in una dimensione di assenza totale, cioè sembra che questo giorno... ogni volta che ritorna ti ributta in un incubo che non è mai finito e che non finirà mai, perché quelle 39 persone non torneranno più, perché quella notte fu una notte assurda, perché finalmente, mentre in Italia si decide di celebrarla a livello nazionale e di considerarla una ferita per tutti, non soltanto per la gente della Juventus, noi proviamo i brividi. Come proviamo i brividi, mi dispiace dirlo, apro e chiudo una parentesi brevissima, verso tutte quelle persone che sporcano quella tragedia, sporcano quelle vite strappate, sporcano questa tragedia per motivi di tifo, di odio puro che si portano dentro, perché sono persone povere. Noi invece dedichiamo, come sempre, questa giornata al pensiero delle vittime dell'Aisell. L'ha fatto naturalmente anche la Juventus, c'erano presenti tutti i dirigenti della Juventus. Permetteteci di dire che se io e Alessandro non ci guardiamo per tutta la puntata, qualcuno di voi potrebbe scriverci: ma è successo qualcosa tra voi due? Avete litigato? C'è qualcosa? Perché insomma, come lei ha detto, non c'è nessun problema, però quando stava vicino a Spalletti uno si girava a destra, l'altro si girava a sinistra, non li vedevo neanche dialogare, neanche a far finta. Ora uno dirà: non andiamo a cercare il pelo nell'uovo in una giornata vissuta in maniera empaticamente forte per quello che è stato un disastro e una sciagura e una tristezza immane. Però noi all'ufficio facce un pochettino crediamo, così come l'anno scorso, se ricordi bene, Ale, intanto buon pomeriggio a tutti quanti, da Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi, era assente Giuntoli ufficialmente per motivi,
10: era stato già definito
9: ufficialmente per motivi di impegni
10: personali.
9: Personali. ma in realtà neanche gli si chiese di far parte di quella giornata sostanzialmente. Quest'anno non ci ritroviamo punto a capo, ma quasi, perché percepiamo una distanza che adesso, due distanze che adesso si affronteranno probabilmente nelle segrete stanze, dove peraltro è in corso, non proprio in quelle segrete stanze, ma lì al J-Hotel,

0: da uno spioncino. Però onestamente io quando ho visto quelle immagini, la prima cosa sulla quale mi sono soffermato è vedere il famoso ufficio facce di Comolli e Spalletti, che onestamente per quello che abbiamo visto noi fanno di tutto per evitare addirittura di guardarsi. Ora sicuramente noi abbiamo spaccato il capello in quattro e quindi magari vanno d'amore e d'accordo e è tutto bellissimo. Io ti dico la verità, Vincenzo, oggi rispetto alla rabbia che avevo ieri, che ho esternato anche in puntata sul video che ho fatto sui social, oggi mi sento un pochino più svuotato. E forse è bene così, perché è il momento dell'attesa. O forse, e questa è la cosa che personalmente mi preoccupa di più perché mi conosco, della disillusione. Quindi quando non ti aspetti più niente, ti metti lì, tutto quello che viene lo raccogli quasi come un dono che non ti aspetti. Questa è stata una settimana molto difficile, poi ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma il giorno di questa riunione, conferenza, chiamatela come volete, è stato un giorno secondo me particolarmente infausto di questo periodo della storia della Juventus. Poi magari diventerà fausto e noi saremo felici. Però da lì si sono innescate tutta una serie di riflessioni che forse personalmente mi portano a questa disincanto, disillusione, per cui oggi ho anche poca forza di gridare, di urlare il mio disappunto. Stiamo lì, guardiamo. Oggi l'unica notizia che è arrivata è appunto che la Juventus non prenderà Alisson, che insomma mi pare c'ha una panza più o meno come quella di Rossi, ma pazienza, ma mi parava anche con quella.
1: Manco mi credevi.
0: No, non ti credevo perché non credo più di niente quello che dici.
1: Sì, comunque direi che possiamo metterci una pietra sopra.
0: Esatto.
1: Anzi, vista la stazza, un masso.
0: Leggo dal collega Giovanni Albanese sulla Gazzetta dello Sport che la Juve è interessata a Camavinga, e mi verrebbe da dire magari. Leggo però altrettanto dopo che è un'idea, ma se ne va a Cummins, ti tieni Cummins e Camavinga se ne va da un'altra parte.
1: Io non...
0: E la mia disillusione continua, Vincenzo.
1: Non ne voglio neanche più parlare.
0: No,
1: perché...
0: allora parliamo.
1: No,
0: di...
1: ma per il semplice...
0: parliamo.
1: No, ma per il semplice fatto, vedi, tu sei svuotato, io sono avvilito.
0: Io sono svuotato oggi.
1: Io sono avvilito. Sono proprio avvilito perché... E mi dispiace perché noi da questi microfoni in realtà dobbiamo trasmettere qualcosa anche di diverso.
0: È svuotato anche Rossi, guarda come mi guarda.
1: No, Rossi è stanco perché sta pensando e dopo viene quindi... No, è che noi dovremmo trasmettere anche qualcosa di diverso. Ma vorremmo vedere qualcosa di diverso perché noi facciamo un po' da rimbalzo, no, per voi. Quindi noi analizziamo quello che succede in casa Juventus, noi veniamo a sapere di qualcosa che è successo in casa Juventus, noi verifichiamo, noi sappiamo, noi approfondiamo, noi trasmettiamo, no, come le trasmissioni. E se vi sembriamo così è perché purtroppo non vediamo grandi luci. La luce può arrivare soltanto da questo confronto tra Comolli e Spalletti, che
0: ci sarà?
1: Sì.
0: Non ci sarà?
1: A esserci ci sarà. È da capire, no, è la resa dei conti. È la resa dei conti. Spalletti poi è uno che non te le manda a dire, uno che non si accucciola, è uno che non sta, è uno che cerca il chiarimento o la rottura. Evviva le persone che magari agiscono così, perché quantomeno mettono le cose in chiaro, perché cominciare una stagione da separati in casa, divisi in casa, idee diverse, non mi sta assolutamente bene. E perché ti ho detto no, non voglio neanche più parlarne, perché neanche abbiamo cominciato, neanche si è aperto il calciomercato. Bernardo Silva, che senza Champions niente Bernardo Silva. Lewandowski lo ricorda? Sì, ve lo ricordate. Allison già preso, è stato detto, è stato già preso? No, il Liverpool ha detto no, assolutamente. Lui avrà tutti gli accordi blindati del mondo che volete con voi, ma per quanto ci riguarda resta con noi. Ma Robertson no. De Zerbi ha alzato il telefono, guarda, ci siamo salvati. Nemmeno tu dici siamo in Champions League, ci siamo salvati, nemmeno dice siamo in Europa League, ci siamo salvati, dice De Zerbi, nemmeno siamo in Conference League, ci siamo salvati. E Robertson dice

0: Arrivo! È tutto qui? No! No, perché ci sono altri giocatori nel mirino della Juventus che dipendono dalla volontà di De Zerbi, che si chiama in questo momento dal basso fondo di una squadra che si è salvata all'ultimo, li convince più di noi. Tutto questo anche perché la Premier ha degli introiti ovviamente maggiori, un appeal maggiore, e in tal senso, perché sono sempre avvilito, ho letto con grandissimo interesse l'intervista che è uscita oggi sul Corriere della Sera a firma di Max Nerozzi, Massimiliano, che salutiamo assolutamente, che ha fatto un'intervista secondo me molto bella e dove ci sono dei passaggi molto intriganti, molto importanti, che ci fanno riflettere. Io qualcuno l'ho riportato anche un po' su Facebook, ma insomma li potete andare a trovare ovviamente sul Corriere della Sera. Differenze tra Premier e Serie A, per esempio. In Premier c'è una dimensione economica enorme, ma pure la cultura della sconfitta. Il rapporto con i tifosi è diverso. Ci sono gli advisor board che parlano continuamente con la società, che permettono ai tifosi di parlare continuamente con la società, e poi i protagonisti sono giocatori, allenatori, proprietari e dirigenti, possono lavorare in pace. Diversità sulla burocrazia. Lui dice: quando sono arrivato qui, al West Ham, ovviamente stiamo parlando, parlavano dell'espansione di un settore, mi dicevano che sarebbe successo presto. Ho detto: scusate, ma i permessi? No, tranquillo, in 3 mesi arrivano i permessi, poi partiamo. E lui dice: cavolo, per l'Allianz in Italia ci sono voluti anni per i permessi e anni per poterlo costruire, e le altre strutture in Italia ancora stanno aspettando, ancora siamo con gli stadi degli anni 80 e in alcuni casi ancora più indietro. Gestione e ordine pubblico: noi abbiamo dovuto variare un calendario che lui dice qua il Premier il calendario non lo tocca, neanche se scende l'altissimo dal cielo non lo toccano, non c'è niente da fare, non si giocano serali, la domenica è l'unica eccezione che magari può essere appresa, ma il calendario non si tocca. Invece noi tutto il casino del calendario, fino al giorno prima non sappiamo quando giocavano, anche questa è mancanza di rispetto per i tifosi, no? Perfetto, ok. E a proposito appunto di questo ordine, poi tutto quello per l'ordine pubblico, non si riusciva a gestire il derby a Roma perché c'era internazionale di tennis che non avevano tenuto conto i signori del calendario. Lui dice: qui ogni partita vengono espulsi 6-7 tifosi per consumo di droga, perché fumano nei bagni. Da noi non ti preoccupa, fumano in curva, stanno tranquilli sotto alle telecamere, sciolti e disinvolti. E vabbè ragazzi, permettetemi di dirlo, io andai all'addio al calcio, credo, di Ciro Ferrara, andai, mi trovai a passare da quelle parti lì, ma ci sono amici che sono andati nella curva e tornano a casa che ti parlano una lingua strana, perché dicono: no, sai, si fumava, e io arrivavo a fumo passivo che mi faceva vedere cose strane, tipo i mostri. Addirittura qualche tempo fa si finiva in carcere cioè si prendevano multe per una foto o raccattapalle. C'è addirittura un numero verde, dice Calvo, per segnalare comportamenti scorretti, e se ci sono episodi di violenza arriva la polizia che entra e arresta i responsabili, stile Maurizio Moschi. Poi quello che avete letto tutti, perché è stato quello che è stato il messaggio dell'intervista di Calvo che è piaciuta di più, complimenti ancora a Max Nerozzi: quando il West Ham comprò Angelo Ogbonna dalla Juventus, era il 2015, quarto scudetto di fila della Juventus, Andrea Agnelli, visto che il West Ham era un po' il Verona di adesso in Italia, no, venne a acquistare dalla squadra che vince il quarto scudetto di fila un giocatore. E Andrea Agnelli si guardò tutti quanti e disse: oggi sta cambiando il calcio, segnatevelo. Ancora una volta un presidente che era visionario e che riuscì ad aprire un po'. Quindi questo per racchiudere che cosa?
1: No, noi... c'è un altro passaggio, Vincenzo, quello della Juventus famiglia.
0: Juventus famiglia. E infatti a proposito di questo, lui ripercorrendo quelli che sono stati i personaggi che lo hanno avvicinato alla Juventus, quindi Antonio Conte, Andrea Agnelli, adesso gli altri nomi non me li ricordo perché non li ho citati, eccetera, e la sensazione è che prima quella Juventus era una famiglia e ognuno mi insegnava un aspetto di quella famiglia che io ho portato con me, adesso sono numeri, sono persone che formano un numero di persone, ma non è una famiglia. Questo è lo scenario per la Juve, quello è lo scenario della Premier, questi siamo noi, chiaramente viviamo, e quindi è chiaro che ti spieghi che Robertson ti chiama De Zerbi: oh, siamo quasi retrocessi, ti voglio, vengo da te, non vado alla Juventus. In altri tempi schizzavano.
1: Io mi sto anche facendo l'idea appunto che noi, per noi la Juventus è il club più bello, più importante, è il nostro amore. E quindi, essendo il nostro amore, è la cosa più bella che c'è. E immaginiamo che sia così anche all'esterno. In realtà, in questo momento, non so quanto la Juventus sia un club particolarmente appetibile. Lo ritornerà sicuramente ad essere appetibile. Magari lo è e noi non lo sappiamo. Però è chiaro che intanto devi fare i conti con un'ambizione diminuita, perché per un calciatore la Champions, giusto o sbagliato, è la Champions. Vado a fare la Champions, poi magari esco a girone, cioè alla fase campionato, però intanto faccio la Champions. L'Europa League, sì, poi quando sei lì diventa un trofeo importante, ma la partenza è comunque una partenza diversa. E poi c'è anche il discorso, c'è anche il discorso di progettualità. Giustamente un giocatore, anzi il procuratore, perché oggi purtroppo tanto comandano loro, chiede: ma il progetto qual è? E se si sente dire, come ha detto Comolli in maniera molto onesta, però, ma l'anno prossimo sarà difficile vincere lo scudetto, dice: vabbè, ma allora io vado al West Ham, perché al Tottenham, perché? Perché intanto sono in Premier e ci sono più soldi. Intanto rimango nel primo campionato probabilmente del mondo, anzi level probabilmente. Non vinco, no, però comunque ho impianti che fanno invidia. Voi pensate, lo ricordiamo sempre, quando è venuto Ronaldo, ma con tutto il rispetto, Ronaldo si è trovato ad andare a giocare in alcune
0: strutture che...
1: e non faccio nomi perché poi ogni stadio ha una sua storia e tutto, ma in alcune strutture che lui ce l'aveva nel giardino di casa quando era a Madrid. Per cui questo è un momento, insomma, abbastanza
0: sì,
1: delicato.
0: Il passaggio che dicevi tu è giusto leggerlo, perché sempre nell'intervista al Corriere della Sera Calvo dice: Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so, da ognuno nel proprio campo ho ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia, ora mi sembrano più numeri che persone. Spero che la proprietà decida di puntare forte su Giorgio Chiellini, deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Sono parole illuminanti, è vero, però mi verrebbe da dire anche che purtroppo non ha scoperto l'acqua calda, cioè ha raccontato una grande verità, Calvo, una verità che suona forte perché l'ha raccontata lui. Noi la raccontiamo ogni giorno quando diciamo che manca l'identità, che manca l'ambizione, che mancano le dinamiche di campo, gli intrecci. L'ambizione, ti ricordi, abbiamo cominciato a parlarne da quando Tudor cominciava a dire: vabbè, dai, la prestazione è stata buona, abbiamo perso, anzi, chi se ne frega, ha perso solo 1-0 con Real Madrid. E noi diciamo: scusate, ma l'ambizione dove sta? Le dinamiche di campo fatte bene, uno spogliatoio che ha continuamente rovesciato i propri allenatori, dove stanno le dinamiche di campo corrette?
1: Si parlano fra di loro, ragazzi.
0: Sì, assolutamente.
1: Ricordatevi quella scena che fece Locatelli, che voi giustamente avete criticato e contestato, con tutti i giocatori dell'Inter. Secondo voi lì non si parla anche di quello? Ah, sai, da me succede così, c'ho quello, da me succede cos'ha.
0: Ma certo, io là mi arrabbiai tantissimo, lo sai bene.
1: Un po' anch'io, però sei nazionale.
0: Però mi arrabbiai tantissimo. Ecco perché poi dopo, tu non lo sai perché eri ancora in macchina in mezzo al traffico ieri quando sei venuto, Io ho cominciato dicendo che onestamente sti post di fine stagione,
1: sì,
0: mi danno una noia mortale,
1: sia Locatelli che Conceição,
0: ma per piacere,
1: silenzio.
0: Se lo dimostrate in campo sono
1: vero,
0: contento, se non lo dimostrate in campo sono più contento del silenzio,
1: vero,
0: che è molto più elegante e intonato alla stagione. Torneremo forti, ci impegneremo, questa maglia prevede,
1: abbiamo fallito ma piangiamo,
0: ma chi
1: basta,
0: dobbiamo prendere
1: silenzio,
0: in giro,
1: silenzio
0: e basta, silenzio, vergogna e basta. Cioè io mi prendo la vergogna di una stagione, sto non ho dato il massimo, non c'è bisogno di dire fino alla fine l'anno prossimo questa maglia, lo sanno meglio i tifosi che voi questa maglia cosa merita, lo sanno meglio i tifosi dei calciatori. Ci crede all'identità, alla storia, all'appartenenza alla Juventus più i giocatori dello spogliatoio, quindi lo spogliatoio eviti di fare sti posti inutili.
1: Bravissimo.
0: Che poi se la gente sotto si incavola e risponde male fa bene.
1: Sì, perché stiamo parlando, rispetto della civiltà. Stiamo parlando tra l'altro di due calciatori che a livello complessivo hanno fatto una stagione più che sufficiente. Locatelli da un lato e Contessaro da quell'altro. Ma a livello comunicativo, soprattutto Locatelli, non ne ha azzeccata mezza. Ricordando che Locatelli è il capitano della Juventus. Esatto. Dalla pressione che sente la squadra per un quarto posto, ti ricordo, Manuel, per un quarto posto, e sei il capitano. A tutto il resto. Quindi, veramente basta. Cioè, la gente non ne può più di questi piagnistei. Voi avete fatto piangere i tifosi per questa stagione ridicola che avete messo insieme. Tutti, da chi merita un 7, perché per me Locatelli in campo merita il 7, a chi merita un 3 come Openda. Almeno Openda se ne sta zitto e ci mancherebbe altro, almeno David se ne sta zitto e ci mancherebbe altro, almeno Di Gregorio se ne sta zitto e ci mancherebbe altro. Quindi state in vacanza, andate al mare, in montagna, dove vi pare, però evitate di fare questo. Tanto il tifoso sa a chi deve battere le mani, sa a chi non deve battere le mani, sa chi merita indifferenza. Perciò io direi veramente di farla finita, non serve a nulla, soprattutto a voi. Lasciamo perdere, andiamo avanti e guardiamo avanti, cercando di guardare avanti con una prospettiva che arriverà, perché comunque i momenti bui ne abbiamo avuti tanti. Forse anche più drammatici di questi sportivamente parlando, però questo è un momento molto particolare, buio e particolare, perché il momento può essere buio ma con prospettive. Questo è un momento buio con poche prospettive che noi vediamo, anzi noi prospettive non le vediamo, ma probabilmente ci sono messi gli occhiali sbagliati, e se mettiamo gli occhiali migliori riusciamo a vedere anche le prospettive. Io onestamente non le vedo in questo momento.
0: No, ti ripeto, questa è una cosa che mi fa tanta rabbia, e a partire dallo spogliatoio poi è inutile che si dica no, poi se il capitano non diceva niente uno diceva no, il capitano non ha detto non fa niente. Ti assicuro non fa niente, il silenzio l'avrebbero apprezzato forse anche di più i tifosi della Juventus. Ora, quello che scoccia è il fatto che, vedi, tu dici hai letto Camavinga dal collega albanese, che salutiamo sempre, abbracciamo, perché è una carissima persona e collega.
1: Sì, ma sono stagioni con Magnez.
0: No, ma nemmeno, Ale. Ma Camavinga, sì, tu dici Camavinga, tu Camavinga tapò. Domani chiama uno, un certo, medio basso della Premier, non che viene, dice certo. Ma dove vuoi andare la Juve? Ma stai, sai, scherza, come lì ti ha chiamato Spalletti, no, perché non lavorano insieme. Ah, come lì, figura. Ah, Spalletti, no, sì, ti ha detto una cosa diversa, che in realtà sono amici ma non guardano la stessa direzione. Vabbè, vieni da noi, sì, ok. Noi sentiremo storia noiosa tutto l'anno. Allora preferisco che mi dicono comunicato ufficiale, la Juventus ha fatto firmare ad Antonio Di Natale con qualche anno di ritardo. Ma preferisco che mi mettono la nota ufficiale piuttosto che escano voci che abbiamo la lista, prenderemo, abbiamo chiamato, quello viene sicuro. Chiaramente il giornalista ci arriva prima e quindi cercherà di dare un'indiscrezione. Però io non crederò all'indiscrezione del giornalista, neanche a quelle che ci danno a noi. Crederò soltanto quando mi diranno questo se ne va qua, questo se ne va là, e voglio credere. Ma a qui, cioè, io mi trovo di nuovo a pensare che noi alla fine dell'anno ci troviamo veramente, quando Spalletti ha detto guardate che non cambierà niente, guardate che questi resteranno tutti quanti.
1: No, sì,
0: Fena, sì. Lui te l'ha detto e io comincio a credere più a quello che ha detto lui, perché secondo me è stato anche un modo per scoperchiare le carte e dire così, in questa struttura, in questa situazione, soprattutto senza Champions, questi sono quelli che vi trovate l'anno prossimo.
1: No, ma soprattutto, per esempio, vorrei capire una cosina, una, cioè ne vorrei capire mille, ma intanto una. Ma su Vlahovic cosa abbiamo deciso? Perché è vero, magari la Juve in questo momento, se pensa a Camavinga, io sono la persona più felice del mondo, perché è un giocatore che ha fatto male quest'anno, ma quel Real Madrid avrebbe fatto male tutti. Tra l'altro leggevo appunto dal collega albanese che lui vorrebbe rimanere legato al Real Madrid, quindi il Real Madrid dice beh, fai una cosa, guarda, vai in prestito alla Juve, questa sarebbe a crescere alla Juve e poi li riprendiamo. Ma benissimo, magari. Però noi, cioè noi, loro, considerando che ormai siamo a giugno, per carità, il tempo non manca, però poi, visto come si sviluppano queste trattative di mercato, vogliamo capire cosa fare con Vlahovic, come lì Modesto, Chiellini, Ottolini. Non è che stiamo parlando, con tutto il rispetto, del terzo portiere della Juventus. Già, questo lo posso prendere anche a campionato iniziato, tanto prima inizia il campionato poi finisce il mercato. No, qui stiamo parlando dell'attuale centravanti titolare della Juve, che non sappiamo ancora che fine fa. E allora, a cosa dobbiamo appigliarci? Cosa dobbiamo sperare? Ora c'è da pensare che c'è un altro incontro tra Spalletti e Comoli. Posso dire la verità, e mi sono venuta a noia tutte e due. Lo dico proprio sinceramente, sia Comoli sia Spalletti. Vi mettete d'accordo? Vi giurate eterna fedeltà? Fatelo e se ne parla più. Non vi sopportate? Non vi potete vedere? Uno vuole Allison, quell'altro gli vuole portare Meret. Uno dei due se ne vada. Ma ve lo chiedo proprio in ginocchio, perché non ne possiamo più, io non ne posso più, ma ti ripeto, di questo teatrino non ne posso più, di tutti, di Spalletti, di Comolli. È chiaro che in questo momento, se io dovessi metaforicamente buttare giù dalla torre, io butto giù Comolli e non Spalletti. Però dico anche a Luciano, persona di grande esperienza e intelligenza, se questa deve essere l'andazzo di tutto l'anno, non accettare tanto per, lascia, perché se no lasci a ottobre, a novembre, e io vorrei partire almeno con una certezza nella vita, dire ok, il prossimo allenatore della Juventus è Paperino, ma almeno so che è Paperino,
0: che non sarebbe male, onestamente. Però detto questo, capita a fagiolo il tuo esempio. Voglio leggere il messaggio, ma perché ci porta a darvi delle spiegazioni, perché molti di voi probabilmente sono disorientati, perché sai, se Comolli racconta determinate cose, uno dice, beh, se l'ha raccontato è vero. Ma il problema è proprio qui, che non è vero. Allora, Paolo, da Sasso Corvaro, dice...
1: Sasso Corvaro, Marangio, sei una cosa...
0: Sasso Corvaro,
1: no, ne prendi vabbè. Mezza!
0: Paolo, da Sasso Corvaro, dice... Purtroppo sto ascoltando, e non solo su Radio Bianconera, che all'interno della Juventus ci sia un diavolo e un'acqua santa, cioè Comolli contro Spalletti. Ma veramente siamo sicuri che il diavolo sia Comolli e il resto sia Spalletti? Su quali basi? Ho ascoltato più volte le dichiarazioni di Comolli, le ho collegate alle varie tempistiche degli ultimi tempi della Juve. Per esempio, Comolli dichiara di aver preso Open Da, sborsando anche più del dovuto, perché era una richiesta di Tudor e non dell'algoritmo. Non ti arrabbia già. Dunque, per me la sua unica colpa è quella di essersi fidato di Tudor. Ovviamente oggi è scontato che andrà con i piedi di piombo per ogni richiesta dell'allenatore di turno, e se fossi nei suoi panni farei la stessa cosa. Paolo, da Sasso Corvaro. Paolo, il problema Paolo, è che Tudor non gli ha mai chiesto Openda, gli ha chiesto Colomani. Voglio solo Colomani, dice la verità. Openda non è male, che dici, è carino, non lo ha mai chiesto, lo ha portato Comolli, che peraltro proprio nelle dichiarazioni che ha rilasciato ha detto, sai, lo volevano in tanti, ti hanno reso in giro, cioè, hanno detto, ah, tutti quanti, però nessuno se l'ha preso, chissà perché. Non c'è un diavolo e un'acqua santa, sia chiaro, e noi non ci schieriamo da una parte o dall'altra. Ovviamente, sulla base di quello che hanno mostrato uno anche in altre squadre, l'altro anche in altre squadre, noi siamo tendenti a buttare giù dalla torre Comolli, perché mi sembra che proprio la sua filosofia non combaci proprio in neanche una virgola con quella che è la storia, la necessità, l'esigenza del mondo Juve. Dall'altra parte Spalletti, con tutto il suo pacchetto, no? Quindi di partite sbagliate, perché intanto con la Fiorentina dovevi vincere, perché col Verona dovevi vincere, perché ci hai messo anche tu del tuo, perché hai sbagliato anche delle scelte e perché ultimamente hai sbagliato anche a leggere le partite in corso, ce le mettiamo tutte, però... è anche quello che ha saputo raccontare la Juventus forse meglio di tutti negli ultimi anni, e lui alla Juventus non c'è cresciuto, però lui è quello che vuole determinati giocatori di personalità e carattere, perché sa che la Juventus è di quello che ha bisogno, vuole che i giocatori gli vengano lasciati in pace durante gli allenamenti per preparare le partite senza interferenze anche lì. È tutto qui. Ecco perché io scelgo l'allenatore e non un dirigente, che ha le sue idee, è giusto che ce le abbia. Chiede 4 anni, ma dopo 3 anni l'hanno mandato via a Tottenham e a Liverpool per gli stessi problemi che si stanno verificando adesso. Non erano d'accordo sulla campagna acquisti, non erano d'accordo sulle interferenze con l'allenatore. E dunque noi che facciamo? Ci vogliamo importare anche questo problema, questo mal di testa lasciato fuori da altri, perché Altolosa ha fatto bene? E dai ragazzi, su veramente. Poi dici, perché non si avvilisce?
1: Vi facciamo parlare ragazzi, a tra poco, torniamo per un attimo.
0: Andiamo veramente.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, noi vi ricordo che tra poco faremo anche un collegamento con quella che sarà il raduno di Radio Bianconera in una giornata molto importante. Dove sei andato al bagno?
1: No, Maraggio, perché io poi se ti tiro questo nella testa e te lo prendi.
0: Vabbè, è nervoso.
1: No, non sono nervoso. Ma mentre si sta per rientrare, mi fai delle battute, non si possa fare le battute sta per rientrare.
0: Sei nervoso.
1: Allora, non so quello.
0: Sta là, shut up. Allora,
1: buon pomeriggio, vai. Il caos l'ha creato Elkan, Elkan lo deve risolvere, scrive Vittorio.
0: Che non è esattamente sbagliato come concetto,
1: certo. Ciao, grazie per l'impegno e la passione, vedo comunque anche voi molto perplessi sulla possibilità di vedere un cambiamento. Io seguo abbastanza seriamente da anni la storia della Juve e non mi ci riconosco più. Spererei in un mercato soddisfacente che ci permetta di riprendere le posizioni che abbiamo sempre avuto, l'amico Mauro. Condivido ogni vostra parola, ma la società è diventata così ormai da anni, scrive Pippo. 20 giorni fa avevo detto che se Elkan avesse messo 60 milioni avrebbe fatto il compitino e con 100-120 avrebbe dimostrato che ci teneva a dare una svolta. Ora che darà zero, come potete commentare? Beh, hai ragione Fabio, non sbagli. Non farà aumento di capitale, che ti devo dire?
0: Beh, se non fai aumento di... semplice. Allora, l'aumento di capitale sarebbe servito per andare, dicevamo, no?
1: Se per ridare la Champions alla
0: Juve. Sì, se dai 100 vuol dire che fai anche un mercato importante, se dai 60-80 significa che semplicemente restituisci i soldi che hai perso dalla Champions, se dai di meno significa che è un mercato a ribasso. Se non dai proprio, significa che devi vendere. Se loro già sanno, per esempio, che la clausola di Bremer bene o male sarà pagata e un altro giocatore vicino lo vendono, ecco che gli 80 milioni se li fanno con le cessioni di Bremer e del cambiasso, certo, di turno, per dire. Quindi a quel punto dice senza bisogno di ulteriore ricapitalizzazione.
1: Allora, intanto vedo tanti messaggi, mi chiede l'amico giustamente di Sasso Corvaro e non Corvaro, tutto quel discorso era perché vuole Conte alla Juve, quindi era lì il discorso. Io Paolo sono d'accordo con te, però ti ripeto, tu pensi che Conte venga alla Juve in queste condizioni qua? Però tanto Vincenzo, il fantasma è lì, sì, e non c'è niente da fare. Poi è difficile spiegare ai tifosi che con questo casino, con Meret che forse diventerà il portiere della Juve, Conte magari non ci viene. Però mettiamoci l'animo in pace.
0: Pensa che merita la panchina dal Napoli.
1: Appunto. Il fantasma di Conte alleggerà su questa Juventus, ma è anche normale alla fine, no? Lo capisco. Quindi.
0: È normale nella normalità. Anormalità. Cioè, è normale in una società che non funziona e quindi c'è il Paolo di turno, come tanti altri tifosi che magari hanno la fissa o comunque... più che fissa, hanno la passione,
1: la speranza,
0: la passione, la speranza è legata a un qualcosa di concreto. Il qualcosa di concreto loro, io non voglio sembrarvi poi dittatoriale in questa scelta. Io capisco quando molti di voi vedono in Antonio Conte l'ultima speranza per uscire dall'impasse, perché dicono è già successo una volta, eravamo con Del Neri, neanche, cioè in Europa League, proprio arriva Conte e con una squadra che comunque aveva qualità maggiori, però aveva riacceso qualcosa non solo nella squadra ma anche in tutto l'ambiente e quindi si cominciò a ragionare. E io capisco che voi siete fermi a quel momento là e riconoscete in Conte queste capacità, perché poi dite scusami è andato a Milano con l'Inter, poi l'ha vinto lo scudetto, sì. Scusami è andato al Napoli, ha vinto addirittura, sì. E allora è uno che arriva, ribalta, vince, poi dopo due anni alza e se ne va. Questo è un altro aspetto che uno magari guarda un po' meno, ma dice vabbè, poi dopo due anni magari siamo già in una situazione migliore, quindi mi sta bene anche così. Quello che vorrei far capire anche a chi spalleggia solo ed esclusivamente Antonio Conte, che prima di tutto vi assicuro che non ha fatto questo grande calcio l'anno scorso e c'aveva uno squadrone, ha fatto un mercato da 200 milioni e il Napoli praticamente ha
1: fatto infortuni.
0: Sì, per colpa di che cosa? Vabbè,
1: di Conte, ma esatto, insomma,
0: no. non è stato impeccabile, uno. Due, se noi continuiamo a pensare che cambi l'allenatore e hai risolto il problema, non guardiamo tutto quello che va cambiato. Questa squadra deve tornare a essere Juventus nelle sue corde dirigenziali. Dopodiché, se io ho un presidente, non Ferrero, che ringrazieremo a vita, ma non può fare il presidente, mi dispiace, ma non lo vorrebbe fare neanche lui. Un presidente competente, un dirigente bravo, una coerenza societaria, Giorgio Chiellini che ti porta l'appartenenza, un uomo mercato bravo. Va benissimo Spalletti. Ma vi dico di più, avrebbe funzionato meglio addirittura Motta. Addirittura avrebbe funzionato meglio addirittura Tudor. Quindi l'allenatore
1: Tudor ho dei dubbi.
0: Sì, ma io dico meglio, no, che avrebbe funzionato, cioè magari noi però non avremmo fatto determinate figuracce, perché c'era una struttura societaria che interveniva a supporto nel modo giusto anche del qualsiasi allenatore che c'era. Spalletti è un signor allenatore. Conte ha vinto di più, quindi lo devi mettere in un gradino più alto, ma Conte con questa squadra non funziona.
1: Nessun allenatore funziona.
0: E allora questa squadra però è figlia di questa società. E quindi dico, Conte e qualsiasi altro allenatore con questa società strutturata così non funziona.
1: Ma guarda che avrebbe ragione a non venire Conte con questa squadra.
0: Ma non funziona, ma ha ragione Robertson, hanno ragione anche i giocatori. Ma che ti credi che loro non parlano con gli agenti che a loro volta suggeriscono, spostano, fanno loro il mercato e magari ti dicono ma dove vuoi andare là? Ma fa che?
1: Vai, sentiamo qualcuno. Però questo è un fantasma, Vincenzo, con il quale... Però io dico una cosa, estremizzo. Allora...
0: Non deve essere però un limite.
1: O il fantasma s'ammazza subito, ok? Metaforicamente. Oppure caccino Spalletti e prendano Conte. Perché ogni fa una stagione. Prendessero Conte domani mattina...
0: L'alternativa,
1: se il fantasma deve essere oppure caccino Spalletti, prendano Palladino, perché questo potrebbe accadere, o Italiano, ma ci facciano capire, perché io ricomincio una stagione primo pareggio Conte
0: e non voglio rispondere nemmeno sempre alle stesse
1: vai
4: cose. Buonasera Vito da Grosseto. Quello che ho visto oggi dai filmati per la commemorazione delle Selle è stato davvero proprio una vergogna, perché cioè come si può continuare così con un allenatore e un presidente insomma che non si neanche si guardano, cioè è stato proprio palese. Ma Maremma appestata, ma Erika,
1: non è questi soldi.
4: Ma continua a buttare altri soldi, cioè non c'è nessuno che visiona. Ma Chiellini, oppure metteteci un Del Piero. Su questo sono arrabbiato, perché noi si sta male come tifosi, e penso anche voi come giornalisti, come tutti, e siamo tantissimi, siamo 14 milioni, ma lo sanno questi che non è che uno può vincere sempre, ma che cioè ogni giorno si sta male noi a vedere queste cose che ancora non è...
1: Guarda, ci sono due messaggi che mi hanno colpito. Il secondo è questo. Di questo Vito, l'amico da Grosseto, Maremma impestata si può dire, non è un problema. Ma io ricordo ancora il messaggio dell'amico di Reggio Calabria, 2 giorni fa, che disse: io smetterò di guardare Juventus perché ci sto male, che è diverso da auguro alla Juventus di non vincere la Coppa Italia perché l'allena Allegri, che sono due cose totalmente diverse. E quel messaggio a me dell'amico di Reggio Calabria risuona ancora nella testa, perché questa dirigenza, questa proprietà ha portato il tifoso a dire: io mi ci sento male, e capisco cosa vuol dire. Allora, siccome insomma la salute è una, la vita è una, sai che c'è, ma perché mi deve avvelenare? Poi sono convinto che l'amico starà lì a guardarla, ma io non la guardo più. L'amico di Grosseto va su questa linea qua, dice: Maremma impestata, ma se ne rendono conto o no? E vedi, così rispondo anche all'amico Pompeo, il quale penso sia abbastanza fuori dal mondo Juventus, dice: ma voi sapete tutto, perché descrivete tutto così negativo? È tutto bello. Caro Pompeo, io penso che tu della Juventus di questo momento capisca poco, nel senso magari hai altro lavoro da fare e ci mancherebbe altro, magari te lo spieghiamo noi. Però non ti volevo rispondere al messaggio perché mi sembrava veramente un messaggio povero in questo momento. Però ti hanno risposto questi primi messaggi che sono arrivati, quindi magari apri un giornale, leggi e capirai quello che sta accadendo nel mondo della Juventus.
0: Onestamente basta aprire gli occhi.
1: Sì, ma magari uno non lo guarda. Cinzia dice: io sto malissimo per l'attuale situazione della Juve. Capito, Pompeo? Pompeo. Penso c'è un professore che si chiama Pompeo.
0: Basta aprire gli occhi. Basta. Purtroppo non c'è bisogno nemmeno di andare a leggere tra le righe, perché te lo dicono in faccia. Perché Spalletti te l'ha raccontato in tutti i modi che non c'è feeling. Quell'altro dice: ah, perché quando mai, chi ve l'ha detto? Se andiamo d'amore e d'accordo. E poi non si guardano neanche in faccia. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma si capisce. Poi le bugie, quando si contraddicono, tutte le contraddizioni che ci sono, noi parliamo sempre insieme di mercato, però poi lui sa le cose prima di me, io c'ho la lista, non c'ho la sua, lui c'ha la sua, non c'ha la mia. Cioè, ragazzi, io credo che se noi chiudiamo gli occhi davanti a una cosa del genere non facciamo il bene della Juventus. Viceversa, credo che se voi con il vostro malcontento lo manifestate, noi con il nostro diritto di critica ve lo raccontiamo, probabilmente qualcuno là dice: io non avevo fatto la conferenza stampa, quello è stato un incontro che ho organizzato con lì, per quanto mi riguarda sono state dette oggettivamente delle cose preoccupanti.
1: L'amico Vito che ha appena telefonato in realtà era Spalletti che faceva l'accento svedese, grande seno. Guarda Pompeo, giusto per rispondere, così ti rispondono i tifosi. Dice l'amico Mauro, dice: buongiorno, sono Mauro da Lenola. Premettendo che a un certo punto della stagione eravamo qualificati per il quarto posto, Spalletti poi ha fallito. Siccome aveva detto che la sua permanenza dipendeva dai risultati, che poi non sono arrivati, perché non si è dimesso? Si è ambientato subito al casino. Pompeo, buongiorno. Della nostra proprietà, dove ora ne è membro in tutto. Tutte le società qui si stanno muovendo nel mercato. Noi siamo alle solite. Va, viene, firma, arriva questo, quello, ma non cambia niente. Sono veramente deluso. Buongiorno Pompeo, no, te lo ricordo perché gli amici ti stanno aprendo gli occhi sulla Juve. Che vuoi dire a Mauro? Sono d'accordo. Allora Mauro, l'unico, mi permetto semplicemente, lui non ha mai detto che si sarebbe dimesso se si collegata al quarto posto. Però hai ragione Mauro, io la penso come te. In questo momento Spalletti è dentro questo casino. Io non voglio far sconti a nessuno, Vincenzo. No. Spalletti è dentro questo casino. Ha ragione Mauro.
0: Dove ci sarebbero tutti?
1: Dove ci sono tutti? Dove ci sono tutti?
0: Allora, Pompeo, buongiorno. Ti ricordo. E lo ricordo perché poi veramente, poi basta. Perché io non voglio nemmeno passare tutta l'estate, tutti i mesi a sentire: ma Conte è l'unica salvezza. Ma
1: sarà così.
0: Ho capito, basta. Ok, però vi ricordo che lo stesso Conte, dopo che ha preso 3 schiaffi dal Bologna, io non accompagno il morto che si è preso 5 giorni di vacanza. Dell'anno si è detto: prenditene 10. Anche lui si fa inglobare dal meccanismo e dalle cose che non funzionano. Che quando se n'è andata ha dato dei falliti ai giornalisti che stanno là, un ambiente non coeso. E stiamo parlando di una squadra che in fondo l'anno scorso ha vinto lo scudetto e quest'anno è arrivata seconda e ha vinto una Supercoppa. Immaginatevi che venga in questo ambiente qua, in questa situazione qua, che mentre sta allenando gli dicono: oh Ciccio, fai una cosa, dammi chi ti è rimasto a te al centrocampo, vorrei dire nomi importanti, Locatelli, scusami, ti è rimasto Turan, mi serve a me perché deve fare un allenamento particolare, oggi non puoi preparare la partita con lui, lo chiami al telefono. Cioè, noi siamo a dover risolvere problemi molto più importanti, in cui poi
1: Vincenzo
0: viene inglobato anche l'allenatore.
1: La pancia del tifoso in questo momento è talmente piena di tante cose brutte che ti appigli, no? All'unica, dice: ricambiamo allenatore, cioè San Conte, prendiamo Conte, poi magari arriva Conte e si ricomincia da capo. Perciò io la vedo più la richiesta di Conte quasi un gesto di disperazione. L'abbiamo provate tutte, proviamo anche San Pio Conte, magari è San Pio Conte. Io non ci chiedo, io poi Conte, per me quello che ci ha fatto l'anno scorso, che ne lo racconta, ma è stato racconto, che ne racconti lui, ma è stato raccontato dai i veri esperti di calciomercato che vanno che hanno raccontato alcune cose. Poi noi abbiamo una fonte direttissima su quella che è successo a Conte l'anno scorso, ma per carità ha fatto bene. È chiaro che se mi dicessero, se avessi la sfera di cristallo, mi guarda, viene Conte e vinci lo scudetto, va bene, venga, non mi interessa la Juve, mi interessa Conte e mi interessa nessuno, mi interessa che la Juventus torni a vincere, non sono però convinto di questo. Ma come lì Spalletti e compagnia cantante, cosa pensano di cominciare la stagione in questa maniera? Così? Questo secondo me è fare il male della Juventus. Prego.
5: Buongiorno ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Ha perfettamente ragione Vincenzo, è veramente un abominio pensare che ci siano tifosi di altre squadre che considerino questa giornata quasi una commemorazione al contrario.
1: Sì, sì.
5: Ma la cosa che mi dà fastidio, che mi provoca una grandissima tristezza, io non leggo certi giornali, non leggo quelli dello sport, tantomeno la cheerleaders rosa di Milano, ma vuol dire che non c'è stato neanche un accenno alla tragedia di allora, che ricordo a tutti che non erano tutti tifosi della Juventus, perché alcuni erano addirittura tifosi dell'Inter, quindi questo giornalaccio, ribadisco giornalaccio, mi dispiace dirlo, per la vostra categoria di giornalisti di bassissimo lignaggio, poi ci sarebbe da dire il loro vice direttore, che è qualcosa di incredibile, a parte il fatto che è un viola, un tifoso viola, già quello lo dovrebbe certificare. Ma veramente è una roba.
1: Beh, basta così, abbiamo capito, Paolo, che, abbiamo capito, ciao, abbiamo ciao, capito, abbiamo ciao. Capito.
0: No, una
1: siamo
0: aggiungere.
1: Talmente messi meno, sempre, guarda, io non ho citato il messaggio del dottor Pompeo. Siamo talmente messi male che bisogna prendere Antonio, dice Sandro Spadino. Poi un altro dice: buon pomeriggio, sono campano, questo è Vincenzo. No, per far capire. Beh, noi parliamo soltanto di cose che non funzionano, caro Pompeo. Allora, dove aspetta? L'avevo trovato qua. Insomma, un amico che dice: sono talmente arrabbiato che non ho rinnovato abbonamenti a DAZN e a Sky. Seguirò solo Radio Mercato. Vedi, Pompeo, i casi sono due: o sono tutti scemi i nostri amici che ci stanno scrivendo, che dicono che stanno male, oppure forse, caro Pompeo, non si è proprio aggiornato sul momento della Juventus.
0: Allora, vi devo dare una notizia che sì. Comunque insomma è arrivata da Fabrizio Romano poco fa. Douglas Luiz torna alla Juventus dal prestito dell'Aston Villa.
1: Evviva.
0: Poiché l'Aston Villa non renderà il trasferimento definitivo, clausola d'opzione di acquisto 25 milioni non verrà attivata dall'Aston Villa.
1: Evviva.
0: E quindi riabbracciamo Douglas. E anche qui Spalletti ha detto: ma forse ci posso provare. Come le ha detto: non lo vendiamo. Ma cioè, però sono amici, però hanno condiviso tutto,
1: no,
0: e condividono tutto.
1: Però noi stiamo raccontando solo le solo cose che non vanno. Sì,
0: dopodiché do un'altra risposta, che già vedo alcuni messaggi anche che arrivano dai soliti noti sui social, eccetera. Ah, ma se Spalletti è così arrabbiato perché non se ne va? Giusto, bene, d'accordo. Vi credete che se arriva Conte, come lì viene mandato via e portano un miglior dirigente, o comunque come lì dice: oh Antonio, dimmi chi vuoi, te lo compro? Forse non avete capito che il problema che dobbiamo che la Juve deve risolvere a monte, anche a monte delle vostre idee, dei vostri indici di gradimento, a monte.
1: Ma i tifosi pensano che basta cambiare allenatore per risolvere tutto? Dove vivono? Scrive Jerry. Ragazzi, sembra strano dirlo, ma a fine maggio siamo già in ritardo sulla prossima stagione. Daniele da Como. Pompeo, ti stai facendo un'idea del momento che vive la Juventus? Oggi la puntata la dedico a te, caro Pompeo, ma in amicizia e con affetto soprattutto. Prego.
6: Ale, beato te che tu ti senti svuotato. A me mi girano a mille.
0: Ah, pensavo che andava tutto bene.
7: Bene, questi dovrebbero essere pagati, ma soprattutto dovrebbero avere amore per la Juventus e farla avere un obiettivo, farla tornare a vincere. Invece non si guardano in faccia. I bambini dell'asilo. Ciao, sono Eruzio.
1: Mi sembra di capire che per orgoglio né Comollini né Spalletti faranno un passo indietro, quindi se Elkan pensa di risolvere il tutto con le buone parole lasciando tutti dove sono, siamo destinati a un altro disastro. In teoria Spalletti, se non vede le sue richieste accolte, dovrebbe dimettersi per non partecipare a un nuovo disastro dopo la nazionale. Però poi, nei modi e nei tempi giusti, deve essere allontanata anche Comollini e la sua filosofia è incompatibile con la necessità della Juventus. Con le necessità della Juventus, Elkan ci ha messo di nuovo in un bel caos, lui deve risolvere, non può scegliere di non decidere. Fabio, mi leggi nel pensiero, perché questo è proprio il mio pensiero. Guarda Fabio, siamo totalmente d'accordo su questo. È così, è così.
0: Sì.
1: È così. Per me è così. Così io non posso pensare, e ci metto tutti nel calderone, di iniziare una stagione con un allenatore e un direttore sportivo, magari il direttore sportivo, un amministratore delegato, che non si parlano. Perché tu hai recitato e che hai citato Douglas Luiz, e ora che si fa? Io la mia idea su Douglas Luiz ce l'ho, pensa, mi tocca stare con Comolli. Per me Douglas Luiz prende un rinvio che la metà basta, però se l'allenatore ci dice no, lasciamelo, è qui chi decide. E qui chi decide? Quindi Elkan non può decidere di non decidere. Non lo può. Eminenza, santità, non può farlo. Lei, voi, non potete farlo. Perché a parte Pompeo, i tifosi ne possono più.
0: E soprattutto, non si pensi che non decido perché... Se mando via Comolli e non funziona, mi si imputi che ho sbagliato a mandare via Comolli perché devo prendere Conte e non dovevo tenere Spalletti. Che se mando via Spalletti e tengo Comolli e affondo, ho sbagliato a mandare Spalletti via perché in realtà Comolli doveva restare, doveva andarsene via perché era lui il problema. No, quando si prendono delle decisioni, è un po' quello che ha raccontato poi sempre Spalletti anche a livello di campo e anche dandosi le sue responsabilità, arriva un momento in cui devi fare una scelta. L'allenatore sceglie la formazione, il giocatore sceglie la giocata, il proprietario sceglie gli uomini, e una scelta ti porta o sulla strada giusta o su quella sbagliata, ma una scelta non fatta non ti salva dall'errore.
1: Ma certo,
0: ti condanna a un errore doppio, a un errore doppio. E tornando sui volti, che guarda ai volti perfetto, no, te li faccio rivedere.
1: No, ma ho visto
0: questo, guardava a terra più che altro. Più sì, di non guardare.
1: Cioè, a volte si possono fare anche dei montaggi.
0: No,
1: però...
0: no, questo l'ho fatto dal video. L'ho scattato dal video, stavano tutto il tempo così. Perché ti dico i volti? Perché se ci fosse la volontà di vendere una realtà diversa all'esterno, no? E dire guardate che non è vero. Loro avrebbero fatto i paraculi, sarebbero detti, si abbracciavano. Oh, fai vedere che mi abbracci. Poi dopo parliamo, però. Fai vedere che siamo belli. No, loro. Non te lo mostrano nemmeno pubblicamente, un qualcosa di diverso.
1: Questo però fa tutto il male della Juve. Fa il male dei tifosi, santa miseria.
0: Sono d'accordo.
1: Fammi ritornare svuotato.
0: Sono d'accordo,
1: guarda.
0: Però preferisco che se deve saltare il banco,
1: salti ora, certo.
0: No, e allora io vado in pubblico. Buono. Vado in pubblico e ti dico, questo avrà detto che siamo migliori amici, io non me lo firo neanche di guardare. Mandatemi via. Certo. Mandatemi via, più che altro. Che lo pensi come lì, che lo pensi Spalletti. Però preferisco che salti il banco ora piuttosto che vivere dentro un'enorme bugia. Perché non si può partire con una bugia, non vai da nessuna parte.
1: E io faccio mio anche il messaggio di Lorenzo. Chiedo solo una cosa, Spalletti e Comolli, non fatevi le ripicche sulla pelle della Juve e degli juventini. Bravissimo Lorenzo, bravissimo. E è quello che più o meno ho cercato di dire ieri. Giù le mani dalla Juve.
0: È quello che diciamo ieri.
1: Non andate d'accordo? Santità, eminenza, ne cacci uno, facci lei, ma ne cacci uno. Ne cacci uno. Poi, vuol prendere Palladino, vuol prendere Conte, vuol prendere Italiano, se va andare via l'allenatore, bene. Noi ci va bene tutto. Manda via Comolli, prende Massara, faccio il nome perché oggi si parla di Massara, che Gasperini neppure faceva salire sul pullman, cioè capito, ok, però faccia qualcosa, ingegnere, faccia qualcosa, però va tutto bene,
0: facci lei, torniamo.
1: No ragazzi, vi chiedo una cosa semplicemente, poi ripartiamo con vocali,
0: abbiamo anche il collegamento,
1: non ancora una notizia. Torna Douglas Luiz. Voi su Douglas Luiz da quale parte state? Di Comolli che lo vuole rinviare su Marte, o di Spalletti che invece lo vuole in qualche modo provare a rilanciare, non su Marte ma rilanciare sul campo. Ditecelo e fra un po' torniamo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Tu che faresti con Douglas Lewis?
1: Io mi schiero con un amico che ha scritto l'ultimo dei problemi che abbiamo in questo momento. Però, senti, io sto con Comolli su questo, penso. Io lo manderei via proprio, anche se molti amici stanno scrivendo invece, visto quello che abbiamo avuto quest'anno, lo proverei con Spalletti. Io
0: sai che farei invece? Io direi, non me ne frega nulla, prima mi trovi il giocatore tecnico che può giocare tra le linee e poi mi vendi Douglas Lewis. Perché non vorrei arrivare che poi dopo alla fine questo ha detto no, questo ha detto no, questo ha detto no, questo ha detto no, questo ha detto no, e me porta. Allora a quel punto mi tenga Douglas Lewis almeno 1-1, ci lavoro, gli faccio una fiala di buon umore, gli trasformo lo stadio in casa sua, mi metto a ballare la samba, faccio come Nino Banfi che gli canta la samba a letto eccetera ad Aristoteles per farlo riprendere, faccio qualcosa, cioè io comincio a chiedere che mi vengano date delle garanzie, ma scritte, non oh, Alisson, tutto a posto, ce l'abbiamo. E poi non c'è.
1: Allora, James da Genova dice: potrebbe essere il Pizzarro che fece la sua fortuna alla Roma, Stocco Spalletti. Così come Francesco a Provincia di Vicenza, che però fa un altro paragone, dice: se fa come Lobotka, a me va bene, magari ci ha visto qualcosa. I giocatori deve deciderli l'allenatore. Comunque, il primo anno di Marotta è stato peggiore, settimo posto e fuori dall'Europa. Sì, anche questo, caro Francesco, è vero. Ragazzi, c'è poco da dire: se Spalletti e tutta la società non partono unite con l'entusiasmo che ci dovrebbe essere, andiamo verso ennesimo fallimento. Mi spiace, ma la responsabilità è tutta di Elkan Igor da Bergamo. Mi sa che non ci rendiamo ancora conto del danno che ci ha fatto Comolli. Adesso sarà molto più difficile convincere il migliore allenatore a venire. Grazie Comolli. Non so chi sia il migliore allenatore, forse Conte, immagino, però questo era il messaggio dell'amico. Turco, io sono alla parte del mercato, nel senso che se arriva un'offerta che non genera minusvalenza lo vendi, altrimenti lo tieni. Almeno se resta, forse non vedo più in campo con Miners, che però purtroppo resterà. Certo, Turco, da parte tua parlare di minusvalenze, plusvalenze, si vede che è in pericolo che il biscottino, eh? È secco, caro Turco, come mi ha detto.
0: Così pare, così pare. Boscottino della fortuna che danno in certi posti.
1: Pietro da Reggiolo. Ciao Pietro, momentaneamente Reggiolo. Dal J Hotel al raduno. Ciao amico mio. Ciao, grande, Pietro. Grande. Fra un po' attendo notizie da Antonio, ovviamente. Anche Douglas potrebbe diventare il nostro Pizzarro, scrive un altro amico. Se Spalletti vuol provare, perché no? Ma scusate, non si può fare una raccolta di firme da spedire al boss? Ma Claudio, io credo che nemmeno l'arriverebbero. Così come qualcuno diceva, ma forse anche i tifosi dovrebbero farsi sentire. Posso fare una battuta? Sua eccellenza, eminenza, cardinale, papa, mega direttore, secondo me se vanno 500 tifosi sotto la continassa, magari John fa what? Poi, chi sono quegli strani personaggi? No vabbè, si scherza, ma non se ne non... ragazzi, John Elkann vive in una dimensione che non è la nostra.
0: Diciamo che...
1: ma lo dico con grande rispetto, non come facessi di quella torta. No, però no, anche lì ti fa capire, no, sì, non esagerare, vive un'altra dimensione,
0: sì, cioè, nel
1: paradossalmente
0: senso.
1: Secondo me la capiscono molto di più i figli,
0: sai che cosa ha portato il nostro amico a mandare questo messaggio. Sono ambienti diversi, storie diverse, società diverse, però quello che tu hai detto, no, la Juve non si tocca, i tifosi della Roma lo scrissero in curva dopo l'alterco tra Gasperini e Ranieri, è successo qualcosa, si è presa una decisione immediata di stare dalla parte dell'uno, di stare dalla parte dell'altro, si risolse un conflitto e si andò avanti verso una strada, cioè quella dell'allenatore, e poi la Roma è arrivata in Champions League. Quindi io credo,
1: sì,
0: che
1: mi
0: il nostro
1: permetto
0: amico...
1: però di dire una cosa, Vincenzo, se non ci suicidavamo, Gasperini con quella
0: lo so, ma il discorso è un altro, cioè i tifosi lì presero una posizione in curva e mandarono un messaggio. Non è che penso che la Roma abbia preso una decisione perché i tifosi avevano mandato quel messaggio, però che in maniera civile una tifoseria dica ridateci la nostra Juve è una presa di posizione di un popolo che ti dice
1: no, certo,
0: noi non ci riconosciamo, troviamo ordine.
1: Flora a Napoli, sono avvilita veramente, vedo le altre squadre con società più solide, noi siamo allo sbando come lì peggio di giunto. Giovanni da Palermo, Vincenzo, Spalletti dopo il sesto posto deve stare molto calmo e rilassato, quelli che si fanno il fegato amaro sono i tifosi dopo sei stagioni vergognose, mentre Turco ci conferma che il biscottino è secchissimo. I leader decidono, chi non prende decisione non si vuole assumere responsabilità e fa disastri, Fabio da Milano. Poi, visto che c'era appunto tante voci per Conte, ci sono anche le voci contro Conte. E Alessandro Curva Sud dice: sono di Roma e sono abbonato in Curva Sud secondo anello, rinnoverò a prescindere come al solito, però ogni volta sono 700 km andare e 700 a tornare, francamente io uno come lui che per due volte con noi si è comportato malissimo non lo vorrei mai più vedere, per rispetto di tutti i tifosi della Juve che lui non merita, non voglio medaglie da tifoso, ma tutto c'è un limite, poi se mai dovesse tornare forza Juve e per lui indifferenza. Ecco, se io fossi stato dall'altra parte, Alessandro da Roma, cioè Alessandro di Livorno, ma da Roma, avrei mandato un messaggio esattamente uguale a quello di Alessandro da Roma. Rossi, com'è il tuo biscottino? Secco come quei Turco, eh? Mamma mia, vai. Che tristezza.
0: Tu l'hai preso al chiodo?
1: Io sì, si sta meglio però.
8: Buonasera ragazzi, sono Cristian da Livorno.
1: Oh!
8: Io continuo a ripetere il solito concetto a cui anche l'altra volta non mi avete dato risposta.
1: Dimmi, Cristian.
8: Ma voi siete davvero sicuri che tutta la società non stiano aspettando le sentenze che dovrebbero arrivare da Milano? Perché c'è troppo silenzio in merito. È vero che siamo abituati a nascondere le cose quando ci sono prescritti di mezzo, però stavolta mi sembra che si siano sbilanciati un po' troppo là, e anche le parole di Saviano secondo me qualcosa potrebbero nascondere. Un saluto a tutti, buona serata.
1: Saluto a te Cristian dalla mia Livorno. Marangio, tu che no. Saviano lo conosci bene.
0: Sì, allora non mi far parlare perché poi dovrei raccontare cose, però sicuramente la domanda principale che è stata fatta, non mi ricordo in quale salottino, è stata: però tu, nonostante quelle accuse forti, non hai avuto nessuna querela? E lui sorrideva. Ora però i problemi della Juventus secondo me non si legano, cioè sono slegati da quello che magari poteva accadere, accadrà o magari non accadrà. Noi siamo purtroppo costretti a vedere quello che succede e a constatare che mentre per la Juventus ha pagato caro e amaro il costo di un qualcosa che è legale, che è stato ulteriormente legalizzato quest'anno, le plusvalenze anticipando addirittura la data del mercato, altrove quando succedono cose da altre parti sembra che diventi sempre un qualcosa di piccolo, asciutto e che poi non avviene. Ora non sappiamo quello che succederà, però sappiamo quello che deve succedere alla Juventus. Cioè la Juventus, indipendentemente da quello che può succedere, scossoni Inter, inchieste, tutto il resto appresso, la Juventus deve trovare una propria dimensione e ritornare a essere quel punto di riferimento del calcio italiano, e perché anche all'estero oramai non siamo più visti come la Juventus ma come una nobile decaduta.
1: Ciao ragazzi, due rette parallele nella geometria non euclidea si incontrano in un punto ricavabile con i numeri immaginari.

0: ascoltatori hanno il diritto, e ci mancherebbe, che noi a volte eravamo filosocietari, ti ricordi, Vincenzo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ora, nonostante martedì noi siamo rientrati in quelle poche testate convocate, mi pare che qui appunto c'è l'amico Rocco che dice: ma voi siete solo catastrofisti, raccontate una realtà che non c'è, più o meno ci ha detto questo amico Rocco, che per carità, Pompeo scusa, perché il mio professore si chiamava Rocco di nome e Pompeo di cognome, o Pompeo di nome e Rocco di cognome, insomma mi ricordo, insomma mi pare che stiamo cercando di fare critica sempre in maniera costruttiva e civile, ci mancherebbe altro, ma raccontando quello che vediamo.
1: Noi, l'ho detto prima, noi siamo il riflesso di quello che vediamo e non possiamo andare a raccontare. L'amico prima diceva: però proviamo a essere noi a compattare. Ma che dobbiamo compattare? Se non si compattano loro, noi non possiamo dire: ragazzi, non vi preoccupate, non credete a tutte le cose, non vi fissate sugli sguardi non dati, sulle parole dette, sulle incoerenze, sulle contraddizioni. Lo fanno per far vedere che sono divisi, ma in realtà sono tutti uniti e faremo una grande stagione, compreremo grandi giocatori. La realtà che noi vediamo con senso critico giornalistico è che le contraddizioni raccontano due modi di vedere le cose totalmente diverse. Gli acquisti non sono arrivati, anzi siamo entrati un'altra volta in quel famoso giro di prendo, poi non prendo. Un amico prima
0: detto che siamo però al
1: siamo all'inizio,
0: maggio,
1: sì,
0: eh?
1: Però sono anche dei primi indizi.
0: No,
1: perché
0: no, certo.
1: C'è il mondiale di mezzo e tante squadre, come vedi, si stanno cominciando a muovere subito. Perché,
0: sì, perché poi i prezzi
1: poi dopo, a parte che certo. I prezzi levitano, dopo è difficile a fare trattative con giocatori che stanno giocando al mondiale, non sai se arriveranno in finale, semifinale, eccetera. Poi dopo vanno in vacanza, devi parlare con quelle, nel frattempo tu devi andare in ritiro già con i giocatori. Quindi quando c'è il mondiale di mezzo, i tempi vanno ristretti e vanno accorciati assolutamente. Poi, come un amico diceva giustamente prima, sembra di guardare l'allenatore nel pallone: abbiamo preso il 50% di Alisson, il 30% di Meretti, il 20% ci abbiamo ancora di Gregorio. Non funziona così.
0: Non mi sbaglio, Vincenzo, perché l'ha scritto anche un amico prima, ma Meretti ha vinto lo scudetto con Spalletti, vero?
1: Sì.
0: Poi che è successo a Meretti? Per me è un portiere.
1: Allora, sostanzialmente
0: che vale di Gregorio, Meretti, però
1: sostanzialmente
0: in effetti con Spalletti ha vinto lo scudetto.
1: Sì, però era una squadra che funzionava particolarmente bene, un portiere che è stato sempre contestato anche dai tifosi del Napoli, sempre, non ha mai dato grandi sicurezze. Sempre, spesso soggetto a errori clamorosi. Ti ricordo anche, non so se col Como quest'anno, l'anno scorso, quel famoso retropassaggio di Rachmani, che lui non c'era e si prese quel gol,
0: sì,
1: assurdo.
0: L'anno scorso,
1: l'anno scorso ed era l'ora di pranzo che si giocò, sì, se non ricordo male. Insomma, non è tant'è che poi quando è arrivato Milinkovic-Savic, piano piano è diventato Milinkovic-Savic
0: titolare,
1: e
0: sì.
1: Non è che stiamo parlando di un fenomeno tra i pali, però è diventato titolare. Non ha avuto mai. Non stiamo parlando, secondo me, rispetto a Di Gregorio e Perin, qualcosina in più è, ma non fai un upgrade.
0: Guarda, Paolo d'Ancona, ciao Paolo. Non credo che Elkan sia uno sprovveduto, onestamente neppure io. Credo semplicemente che sia obbligato a portare avanti una causa che non è la sua. E quando non c'è passione, mancano i presupposti per far bene.
1: No, Paolo dice una verità alla quale stavo pensando peraltro oggi, sì, mentre venivo qua in radio, cioè...
0: A proposito, Marangio, sei un maledetto, perché ieri, siccome tu ti sei fatto nel quarto di traffico, cavolo, oggi dalla galleria Cassia, che sono 8 chilometri, a qui un'ora ci ho messo, maledetto.
1: Molto spero... bene.
0: Guarda, tu stasera
1: molto
0: vai a Napoli,
1: molto
0: guarda,
1: molto
0: devi stare 2 ore e 20 per entrare prima di...
1: Ti manderò sì, la foto. Che dicevamo di,
0: no,
1: ah,
0: cosa di
1: sì, sì, che ci ho pensato, sì, anche venendo, cioè io sono un imprenditore e devo stare dietro a diverse aziende, sono particolarmente legato a un'azienda, un po' meno a un'altra, non conosco tanto bene un'altra azienda, sai, quando si... io non voglio fare un paragone scomodo, te lo posso fare in privato dopo, però se io non è che non ci tengo, ci tengo anche, ma non è competenza mia in prima parte, è quasi come se dicessi vago un po' nel buio, ci metto i soldi, sto cambiando i dirigenti, sto cambiando gli allenatori, rincorro i giocatori, ho fatto fa mercato anche quando non c'avevamo i soldi, ho ripianato, ho messo il governo tecnico per cercare di essere inattaccabili.
0: Bravo,
1: cioè
0: bravo.
1: Io faccio, ingegnere, lei fa. Però poi questa squadra, io torno a battere su un unico punto che è diventata la mia filosofia: serve un presidente che conosce il calcio e che
0: al quale lui possa delegare,
1: l'Andrea, bravo,
0: di turno,
1: bravo, perché a quel punto la passione ce la mette il presidente e tu ci dai quello che puoi dare: l'appartenenza, i soldi, la vicinanza, l'intervento nelle emergenze. Però poi ci vuole un presidente che conosce profondamente la materia, che è appassionato di Juventus e che sappia guidare tutte le parti in causa, perché non è neanche Elkan che deve far pace a Comolli.
0: Il figlio è maggiorenne?

0: credo.
1: No, no. No. Però sai, per dirti, guarda, lo so, però per dirti, se avesse delle competenze un po' più all'Andrea Agnelli, non ce le ha perché ha fatto altre...
0: Era molto giovane quando ha preso, esatto, la Juventus.
1: Però il Del Piero di turno, ma dico per dire, perché noi avevamo Andrea Agnelli, avevamo Nedved vicepresidente. Vicepresidente Del Piero è un presidente che sa il fatto suo e già costruisce un qualcosa che quando devo apprendere come lì io lo vado a studiare, perché chi ti hanno consigliato come lì? No, ma l'ha consigliato Redbird, oppure me l'hanno consigliato, ma ha detto che lui lavora con i numeri, è una cosa affascinante, ci può far risparmiare, che ne pensate? Immediatamente il Del Piero di turno ti direbbe no, perché qua serve di cercare giocatori che abbiano un qualcosa di diverso, perché poi Del Piero c'è stato in tutte le Juventus, le ha viste tutte, quindi la sua esperienza, la sua appartenenza, la sua identità ti porterebbe, sì, a dire non lo facciamo questo errore.
0: Sono d'accordo, no, guarda, cioè, sono d'accordissimo su questo. Potrebbe essere la mossa di John in questo momento, anche per ricucire un certo rapporto con i tifosi. Ti metto Del Piero, però Del Piero non fa il taglianastri. Del Piero, sai che io ho sempre detto, ci vogliono le competenze,
1: certo,
0: che magari lui, certo,
1: detto,
0: a livello
1: vicepresidente,
0: a
1: non
0: parte
1: presidente,
0: che anche a livello amministrativo, insomma, qualcosa. Però oggi l'unità di crisi, ecco, io vedo l'unità di crisi e nell'unità di crisi mi prendo anche il rischio, cioè in una Juve che naviga a vele spiegate, Del Piero lo faccio crescere, in una Juve che naviga in una situazione con il mare forza 8 e la nave in tempesta, lo metto al timone, mi prendo qualche rischio, però so che c'è uno che prima che vede la nave affondare, cioè lui è l'ultimo che abbandona la nave, quindi sì, quindi
1: anche
0: sì,
1: perché
0: quindi
1: non siamo usciti completamente da quel famoso governo tecnico.
0: No, no, e comunque vedi, Leone compirà 19 anni ad agosto, però ecco, 19 anni tipo presidente della Juventus.
1: No, ma che tu devi
0: no,
1: fare...
0: ma l'ho buttata lì per,
1: sì, no,
0: perché i figli hanno una passione smodata per la Juventus.
1: Certo, certo, e devono fare il tifo per adesso, poi devi far formare, devi... Cioè, Andrea ha fatto un percorso straordinario. Andrea poi si guarda a vedere le partite con l'avvocato.
0: Però
1: cioè...
0: anche i figli.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Però poi è lì che serve una competenza diversa. Poi magari sarà un futuro presidente, chi lo sa. Però è fondamentale che ci sia una... Ecco, se tu mi dicessi, guarda, devo prendere un'ennesima decisione per cambiare le cose, o rivado a zonzo a cambiare la squadra lasciando come lì in rotta con Spalletti, ma gli dico di andare d'accordo, oppure cambio la struttura societaria, mantengo Spalletti e mantengo sta squadra, e quello che posso prendere, uno, due giocatori li prendo, però nel frattempo ho creato una struttura identitaria con un Del Piero dentro, quindi
0: sì,
1: investo
0: lì. Ora è l'unità di crisi,
1: sì,
0: unità di crisi
1: e
0: dove...
1: di l'identificazione,
0: certo,
1: della Juventus,
0: certo. Vai Fede.
2: Buonasera ragazzi, sono Cristian da Livorno.
0: No, questo è appena il grande Cristian.
3: Ciao ragazzi, Angelo da Torino. Douglas Luiz in due momenti è un giocatore tecnicamente molto forte, ma non mi sembra adatto alla Juventus. Quello la Juventus non ha bisogno di un giocatore che non abbia grinta, non abbia questa grossa personalità che serve a questa Juve. Mi sembra uno, sai, che gigioneggia un po', che gli piace giocare col pallone, ma non mi sembra uno che poi,
0: diciamo, è uno
3: si
0: che
3: corre sullo spazio, si inserisce o... E magari, ripeto, magari poi Spalletti fa il miracolo, ma sono un po' dubbioso in tal senso. Quindi sinceramente su questo aspetto sai, con Comun lì, solo per questo, però comunque penso che non sia adatto.
0: Guarda, è una riflessione molto interessante, amico. Cioè, se tu hai una squadra di grande qualità, ci metti la ciliegina. Però devo dire la verità che la maggior parte dei tifosi su Luiz stanno, no? Diamogli un'altra chance. Io sono molto d'accordo con questo amico. Oggi sono d'accordo con tutti gli amici.
1: Come il giovedì con Piccoli.
0: Sì. Perché su una ciliegina, sulla torta la vedo. Qui però non so se c'è la torta. Roberto a Trieste dice: buonasera ragazzi, credo che Del Piero non verrà mai in una Juve in queste condizioni. Vabbè, se no sembra che non voglio rispondere. Giovanni da Palermo mi dice: ti faccio rispondere da Marangio, però ti prego. Ale, ma tu cosa ne pensi della PL Pallacanestro Livorno e dei tifosi a Pallacanestro Livorno?
1: Ha fatto gli occhi con i soldoni davanti agli occhi in questo momento.
0: Diciamo che penso la stessa cosa che noi tifosi juventini pensiamo dei tifosi del Torino e del Torino.
1: Ecco. Dell'Inter. Ah, beh, dell'Inter. Giusto perché è giusto derby. Per... È derby, certo.
0: Quindi penso questo. Vai!
4: Ancora Simone da Lussemburgo.
0: Che c'è, Simone?
4: Ti rompo la corsa un attimo.
0: Ah, ecco. No, penso che stessi
4: facendo. Io da Grasso Luiz, se devi fare minus Valenza, vorrei farlo allenare da Spalletti almeno fino agli ultimi giorni di mercato, forse anche la prima parte della stagione. Non mi sembra più brocco dei brocchi che ci abbiamo. Ora, se riesce a far peggio di Coop Miners, sarebbe quasi da premiare, è impossibile. Quindi abbiamo questo capitale, non lo buttiamo via, proviamo a vedere se diventa un giocatore degno di stare negli 11, perché gli 11 di oggi so poca roba.
0: No, no, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Allora, 18:40 ci collegheremo, Rossi, con il J Hotel per il raduno. Tra l'altro, adesso vi faremo vedere anche delle foto, così Fede le scarica di questa bella giornata. Stavo pensando al figlio dell'ingegnere che ho visto molto appassionato, e volevo mandare un messaggio per chiedere, e nello stesso momento Alex lo ha nominato, vedi, eravamo in
1: sintonia.
0: No, ma guarda, Io la vedo come una possibile soluzione. È chiaro che è molto giovane, però, e tutto questo nasce, devo dire, questa riflessione che ho fatto mi nasce dal messaggio che aveva mandato l'amico Paolo Rancona, quando diceva: guarda, non è l'incompetenza, perché anche io non credo che sia incompetente, ci mancherebbe altro. Credo che però su alcune cose, ora qualcuno mi potrebbe dire sì, però lui la passione per la Ferrari ce l'ha, perché lì credo che abbia la passione, no? E i risultati sono gli stessi. Ok, vi appoggio questa tesi. Però in questo momento delicato, i momenti delicati li affronti anche, soprattutto nello sport, nel calcio, ma non soltanto nel calcio, nello sport, a livello dirigenziale, anche con quel minimo di passione. C'è anche chi potrebbe dire: forse il distacco è la cosa migliore perché ti permette di essere più lucido. Io invece credo che nella gestione di società di calcio la passione debba mai mancare.
1: L'orgoglio, la passione
0: e guarda,
1: l'identità.
0: Penso in questo momento, Vincenzo, a le società che ci sono in Serie A, no? Allora, Cartolandia, vabbè, lasciamo perdere, però c'è uno che in questo momento odia la Juventus, perché Marotta odia la Juventus anche in quell'intervista che ha fatto, ti fa capire che odia la Juventus,
1: e ama l'Inter. L'abbiamo armato noi.
0: Bravissimo. Quindi c'ha il senso di rivalsa nei nostri confronti, e poi ha l'amore per l'Inter, indotto, però lo ama. Il Napoli è una situazione un po' ibrida, nel senso che secondo me De Laurentiis è uno che ama soltanto se stesso, ma perché ama soltanto, visto che ama soltanto se stesso, quella è una sua creatura, e quindi ci mette tanto del suo, bene o male. Poi guarda,
1: il Milan invece è totalmente,
0: e infatti guarda in che condizioni è, la Roma potrebbe essere l'ibrido della situazione, però la Roma si era messa in mano a uno che aveva il cuore giallo-rosso, poi è stato spazzato via, però i Friedkin, che secondo me capiscono ancora poco di calcio, lo confondono ancora col baseball o col football americano, però hanno avuto l'intuizione di metterlo in mano a Claudio Ranieri, ma anche loro hanno fatto tanti disastri, eh?
1: No, il ragionamento e la lettura che hai fatto ci sta. Io ho soltanto un timore: devi avere 12 paia di attributi,
0: lo so, Vincenzo,
1: perché altrimenti il passaggio tra avere a cuore e sbagliare per troppo cuore è minimo. Tant'è che poi Andrea a un certo punto ha sbagliato per troppo cuore. Ma era Andrea.
0: Ma infatti ci vorrebbe Andrea, la linea di equilibrio in tutto questo. L'essere troppo glaciali. Ecco, se io ti dovessi
1: dire. Noi siamo
0: dire.
1: Assenti. Noi come identità siamo assenti.
0: Insomma. Esatto. Perché se io poi magari sarà la persona più focosa e calorosa del mondo anche nei sentimenti. Ma quando io vedo John Elkann, io vedo un blocco di ghiaccio. E attenzione, magari per ricoprire quei ruoli lì devi anche essere un blocco di ghiaccio.
1: È caratteriale.
0: Io vedo un blocco di ghiaccio.
1: Sì,
0: ma in Andrea vedevo gli occhi a cuoricino quando parlavi di Juventus.
1: Per questo ti sto dicendo, Elkann deve andare a gestire. E ci vuole un presidente non rappresentativo, un presidente vero, empatico, tifoso, attaccato, competente, che sappia governare il club. Perché John Elkann, mo, con tutti i difetti che c'ha, e c'ha mille C
0: Sai quando io l'ho visto e te lo dissi anche, innamorato della Juve, però non so se era il contesto, nella famosa serata dei 100 anni, quando lui...
1: Ma lui lo è innamorato, io ti sto parlando di questioni di... allora, se tu sei innamorato...
0: Di Rossi, tu lo sai se innamorato.
1: Sì, ok, sei innamorato di Rossi. E Rossi si dice: non ti dico quello che mi serve, però mi serve che mi migliori tutti gli aspetti della regia. Tu hai bisogno che qualcuno ti dica cosa può servire per accontentare Rossi. E magari trovi uno che non c'entra niente, broccolo, che ti dice: compra questo, questo e questo, e non funziona. E ti dice: ma i soldi ce l'ho messi, io volevo accontentarlo, Rossi, ma ha consigliato broccolo. Ma se tu sei competente, dice: preoccupato, faccia un'astronave, perché io so quello che ti serve.
0: Paragone
1: ed è quello il discorso.
0: Allora, andiamo in pausa, rientriamo con le foto che arrivano da Raduno e poi con il collegamento con il nostro Antonio Paolino a Raduno e i nostri amici che sono presenti. A tra poco.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, siamo a ridosso del collegamento. Intanto, per chi ci sta seguendo da Raduno, vi mandiamo un grande abbraccio, un grande saluto, che adesso faremo in diretta grazie al collegamento con Antonio. Ma si chiama da Firenze, dice: tanto vi dirò una cosa, ma non la leggerete, noi leggiamo tutto. Legge. Non la vuoi leggere?
0: Meglio sbagliare
1: per troppo amore, dice Elkan, si faccia da parte 100.000 volte Agnelli. Tutto quello che ha detto del calcio che si è avverato e ha avuto gli attributi per mettere la faccia a cambiare.
0: Massimo,
1: perché non leggerlo?
0: Hai ragione, Massimo. Il problema è che l'ultimo Andrea ci ha lasciato una situazione grave, dopo che ha costruito un impero, ma ci ha lasciato una situazione grave. Io ricordo sempre, perché ancora l'unico Nerone che mi è rimasto, che l'ultimo periodo di Agnelli c'era qui a Radio Bianconera l'hashtag Agnelli out, soprattutto quando confermò e quando richiamò Allegri con 4 anni di contratto, che anche noi avevamo capito poco.
1: Sì, poi dopo forse una spiegazione ce la siamo data.
0: Poi dopo abbiamo capito. Oggi Andrea è affaccendato in tutt'altre situazioni e faccende. Io non escludo che
1: stanno riuscendo anche abbastanza bene. Già sta a 55 milioni di fatturato.
0: Vabbè, ma
1: però insomma, vabbè, altre cose. No, però per dire, loro funzionavano insieme, nel senso che c'avevi la garanzia alle spalle, lui presidente competente che allestisce una un'ottima dirigenza, grande tifoso della Juve, grande gestore. Poi a un certo punto è successo quello che è successo, però era una formula che funzionava.
0: Che funzionava, che ha dato ottimi risultati. Sicuramente lui aveva intravisto, e lo hai raccontato prima nell'intervista di Calvo, cioè quando il West Ham viene e ti compra Ogbonna, una squadra che ha vinto 4 scudetti di fila, e il West Ham era bassi fondi della Premier, ti aveva detto: guarda che qui sta cambiando il mondo. Forse era già cambiato. Poi però nel tentativo scivolone sulla questione Superlega, clamore, e siamo affondati. Ma quello è un affondare per troppo amore, sì. Il ragionamento di prima, sì. La via migliore è sempre quella che sta nel mezzo. Andrea ci ha fatto affondare per troppo amore. John non ha quell'amore, ci mancherebbe altro, forse ce l'ha ma l'esprime in maniera diversa. Il paragone che hai fatto è perfetto. Lui ha cercato comunque. Chi è il miglior direttore sportivo in giro? Giuntoli, prendiamo Giuntoli, e abbiamo visto. Comolli non lo capisco e non lo capirò mai, ma soprattutto di Comolli non ho capito il ruolo che gli è stato dato da amministratore delegato. È quello che io non... perché l'amministratore delegato lo dai a una persona della quale ti fidi al mille per mille. Dici sì, ma lui si fidava al mille per mille, ho capito, ma ora aveva tutta questa grandissima conoscenza di Comolli?
1: No, ovviamente no, ma come probabilmente non ce l'aveva in presa diretta di Giuntoli che gli fu presentato da Calvo.
0: Sì, per, vedi, però di Giuntoli, cioè, sapevi chi era? Sapevi? Ora immagino che anche John Elkann sapesse chi era Giuntoli e il suo curriculum. Ma questo...
1: esattamente come Comolli. Gli hanno presentato il curriculum.
0: Sì, lui, ma, lo ha studiato. Mi vuoi dire che lui non conosceva Giuntoli?
1: Secondo me no.
0: Ma dai, su.
1: Secondo
0: dai,
1: me
0: su,
1: no.
0: Dai, su,
1: secondo
0: dai.
1: Me no.
0: Qui non
1: secondo
0: ti seguo.
1: Me... no, secondo me no. Tant'è che gli fu suggerito e gli fu proposto da Calvo. Non è che lui ha detto sì, vanno a prendere giù. Lui sa che lavorava al Napoli, ma non è che conosceva Vita, Morte e Miracoli di Giuntoli o sapeva da quanto tempo lavorava con De Laurentiis. Quali... Elkann gestisce la società negli aspetti economici, quindi fa dei ragionamenti di ritorno economico, di investimenti, di programmazione. Non, proprio perché non conosce nello specifico, non per carenza sua, non conosce nello specifico.
0: Ci proviamo?
1: Ci proviamo, quelli che sono gli agenti o i dirigenti competenti che ci sono, si appoggia a qualcuno che glieli possa suggerire. Ma non c'è niente di male, lo stesso De Laurentiis quando prese il Napoli dal libro del fallimento si mise una persona competente di calcio, che lui il calcio non lo seguiva proprio, se lo fece spiegare per filo per segno, si fece seguire e poi quando si fece una sua cultura che era lì dentro cominciò a scegliere per conto suo.
0: Antonio!
6: Allora, intervenite in un momento abbastanza caldo qui, sembra sì, di essere a due in bianco nero nel salotto. Ciao,
0: ciao, ciao a tutti,
6: ciao, ciao a tutti. Ciao, ragazzi, anche gli amici. Tra pochissimo magari ci potrete anche vedere, eccoci, forse
1: vi vediamo.
6: Vedete? Sì, arriviamo sì, forte e chiare. Allora, sì, vi volevo presentare la famiglia torinese. Che ha subito fatto una critica perché a Torino non si mangia, si aspetta la fine.
0: Eh beh, giusto.
6: Rispetto a Roma, già, è già. Giusto, giusto. Allora. Naturalmente non potete ascoltare qui perché sennò andiamo in loop. Un saluto dai partecipanti del raduno.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao ragazzi.
6: Che
1: ciao
6: è cominciato
1: a tutti.
6: Con il saluto dei due in bianco nero, che poi improvvisamente si trasformeranno in due pentiti, no, due pentiti no, in due super testimoni, due super testimoni, ed eccoli qua. Vi volevo presentare, così vivrete con noi anche un po' questo momento. Abbiamo iniziato con il ricordo dell'Eisel, doverosamente.
0: Certo.
6: Abbiamo il nostro, vedete dal pubblico, l'infiltrato, no, non è un infiltrato, Marco Sanfelici, che ci farà, eccolo qui, cioè, quando la corte ti chiama ti devi alzare in piedi, no?
1: Sì.
6: Esatto, benissimo, perché siamo in ritardo già di un'oretta, un po' come quando si è iniziata la partita, ma per motivi più nobili qua, dire il vero, perché abbiamo iniziato un pseudo processo e allora vi presento gli avvocati Patrizio, Michele.
1: Grande
6: Patrizio,
1: Michele,
6: che,
1: ciao,
0: ciao, Michele. Ciao
6: Michele. Michele, ti salutano, ovazione dallo studio.
7: Carissimi. Ciao. Ciao,
6: ecco,
7: ciao,
6: Michele rappresenta che cosa stasera? Cosa... Aspetta. Fa l'accusa, è già partito con qualche accusa diretta nei confronti del pentito che vi vado a presentare. E intanto siamo all'interno della sala meeting del J-Hotel. Paolo Rossi ha voluto fare, ha scelto lui di fare il pentito. Pentito perché, Paolo?
7: Io non ho pentito.
6: L'ha detto a bassa voce, non è da un po' di tempo.
7: Non lo dirò mai più.
6: È assunto d'ufficio,
0: oh,
6: la difesa del pentito, oh, la difesa del pentito, l'avvocato Durante.
1: Mitico Durante.
6: Che ha rimesso il mandato, però, capito?
8: Dismettere il mandato perché troppo stiamo entrando in un conflitto esistenziale.
6: Ecco, pensate, doveva essere un raduno semplice a fine sì, campionato, invece esistenziale. Qui abbiamo delle facce note del popolo bianconero.
1: Oh, c'è anche
0: Daniela.
1: C'è Daniela.
6: C'è Daniela.
1: Falle gli auguri, che è stato il compleanno due giorni fa, credo.
0: Ciao Daniela.
1: Tanti auguri.
6: Auguri per il tuo compleanno. Hai portato la torta o l'hai portata solo a Ross? Auguri in diretta. Qualcuno è già intervenuto, qualcuno lo conosciamo, qualcuno è nuovo. Poi c'è il perito, sai che lui è il professore, no?
0: Oh,
6: e quindi è il nostro perito, il perito. Ci puoi anticipare le prove se sono a favore o meno del pentito o di che cosa?
9: e sono abbastanza a favore del pentito.
6: Ah, prove a favore del pentito, ribaltiamo le sentenze qui. E poi abbiamo i testimoni, li vedi? Un bel gruppettino di testimoni. L'applauso è per voi. Questo è il raduno di Radio Bianconera. Questo verrà riproposto nel corso delle stagioni, sperando in stagioni migliori rispetto anche a quella che abbiamo vissuto.
1: Non ci vuole molto.
0: Non ci vuole molto.
6: Non ci vuole molto.
1: Voi
6: di cosa
1: dirigente
6: state parlando, amici? Perché poi vi ridiamo la linea e vi aspettiamo per le vostre super testimonianze.
1: Ma stavamo parlando che tutto sommato oggi ci sono sembrati molto amici Comolli e Spalletti. Non so se avete avuto questa sensazione anche voi dai video e dalle immagini che sono andate. No?
6: Quindi, ragazzi, degli scoop. Comolli e Spalletti stamattina erano molto amici.
1: No, no, ero ironico, ovviamente.
0: Era ironico.
1: Ero ironico.
6: No, ma no, dai. Una fake news ogni tanto fammela dare.
1: Okay.
6: Era ironico, non voleva assumersi la responsabilità perché erano partiti gli insulti qua nei tuoi confronti.
1: Già. No, no, molto
6: ragazzi, ironico. Vi lasciamo la chiusura della vostra trasmissione. Vi aspettiamo per le testimonianze. Si sta accendendo il dibattito. Incomincia. Secondo voi, qual è l'argomento da cui siamo partiti liberamente?
0: Beh, ad occhio e croce il futuro di Spalletti.
6: Ad occhio e croce,
1: o di Comolli.
0: Il futuro di Spalletti o di Comolli?
6: Il futuro di Spalletti. No, abbiamo parlato di arbitri. Linea a voi.
0: Grande, un abbraccio. Allora,
6: dopo,
0: ci vediamo più tardi.
6: A più tardi. Dopo con la sentenza.
0: Sì, tra poco ci risentiremo. I nostri amici dal J Hotel. Che bello, che bello, che bello. Rossi ha visto anche che c'erano. Insomma,
1: il sindaco.
0: Mi guarda Rossi, lo sapevo. Guardato il sindaco Rossi.
1: Sì, effettivamente.
0: Guarda Rossi, è diventato rosso. Mi fai sentire un paio di vocali? Ma Quintiliano è sempre fuori che suona, lascialo fuori. Lascialo, ti prego, lascialo fuori. Fino a, non li devi aprire fino alle 18:55. Tanto discreti stasera è collegato, quindi lascialo fuori. Ti prego, lascialo fuori. Vai, non ti alzare, Rossi. Guarda, ti chiedo vocali a raffica.
1: Gli mandi un messaggio, dici tanto tra 10 minuti.
0: Ok, prego.
10: Ciao, buonasera, sono Peppe.
0: Ciao Peppe.
10: Mi auguro che Spalletti rimanga, perché se rimane vuol dire che c'è una progettualità. Al suo contrario, essendo un uomo integerrimo, mi auguro di alle dimissioni, altrimenti vuol dire che anche lui è partecipe a questa pochezza societaria di cui state parlando. La cosa più triste è che prima noi avevamo il sogno, negli ultimi anni avevamo il sogno del mercato, giugno e luglio sognavamo, adesso non possiamo nemmeno più sognare a giugno e luglio.
0: Guarda Peppe, io veramente oggi sono d'accordo con tutti gli amici, con tutti, perché pur sposando la linea Spalletti, ma se deve rimanere ob torto collo, come piace a Rossi, vuol dire che al bene la Juventus non ci si pensa più, quindi è la pochezza del momento societario. Poi Peppe, io vorrei provare a lanciarti un piatto di ottimismo, perché poi un minimo bisogna trovare, magari questo è il mercato che ci immaginavamo e che poi ad agosto ci brilla gli occhi.
1: Non lo so, se ce la vogliamo raccontare così la raccontiamo così,
0: no,
1: se ce l'auguriamo
0: è un modo di provarci, no, di dire
1: secondo me bisogna prima trovare una direzione.
0: Sì, è quello.
1: Poi bisogna capire chi torna e non puoi vendere. Poi bisogna capire chi devi vendere. Nel frattempo però prima devi andare a seminare ed essere deciso negli acquisti che devi fare. Per adesso i segnali non sono positivi. Poi magari c'è un'inversione di tendenza, ma questa inversione arriverà da una pace fatta a livello dirigenziale, organizzativo con la squadra, o da un cambio da un cambio dirigenziale.
0: È tutto lì.
1: Perché
0: tutto
1: oggi,
0: lì,
1: in questo momento, noi vi possiamo raccontare tutto il contrario di tutto. E quello è il problema.
0: Ma potremmo anche raccontare che la Juventus in questo momento vive un momento di grande serenità, che faremo grandissimi investimenti sul mercato, che non partirà nessuno, che è tutto bello, tutto è finito. Ve lo possiamo raccontare, solo che vi prenderemo letteralmente in giro. Rossi, guarda, Rossi è lì che si sta riguardando le immagini della platea del raduno. Ragazzi, sei una vecchia volpe, Rossi. Prego.
11: Ogni sera nella quando vi sento dico, finita la trasmissione, basta, non ve lo più ascoltare, ma non ce la faccio. Ragazzi, se questi non si mettono d'accordo, facciamo ancora un altro anno di puntini. Ma non doveva esserci una conferenza stampa di Oro 2 con il Can, così? Ci sono notizie?
0: No.
11: Ciao, grazie, fino alla fine.
0: Ciao amico mio, grazie.
1: No, conferenza stampa, no, incontro, no. Sì, incontro tra di loro. Sì, conferenza stampa no.
0: No, unico che però io non so se oggi c'è stato, Vincenzo, io onestamente.
1: Allora,
0: non,
1: è previsto
0: non ho
1: tra oggi, massimo domani o lunedì al massimo. Tutto questo a seconda di come sarebbero andate avanti delle determinate cose. Però Spalletti è lì, resta lì, fin quando non si incontrano non se ne va. E fin quando non si incontrano non si decide nulla. Quindi l'incontro ci sarà.
0: Sono incontrati.
1: Sì, per finta.
0: Sentiamo un altro vocale. Perché io voglio far rimanere Quintiliano fuori più possibile. Fino alle 7 deve stare fuori. Vai.
12: Ciao, sono Fabio da Milano.
0: Fabio.
12: Un 20 giorni fa avete detto che se Elkan avesse messo circa 60 milioni,
0: certo,
12: avrebbe un po' fatto il suo compitino, che se invece avesse messo sui 100-120 milioni avrebbe dimostrato.
0: Abbiamo già risposto, perché Fabio ci aveva scritto anche testuale, gli abbiamo risposto prima. Prego.
13: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Giacomo da Pontremoli, per Douglas Luiz. Io penso che bisogna fidarsi di Spalletti, se dice che ci può lavorare ci dobbiamo fidare, anche perché comunque di soldi ce n'è pochi e mercato non se ne può fare, quindi dobbiamo rassegnarci all'idea che tanti dei giocatori che ci sono e qualcuno anche magari di quelli che rientrano ce li dobbiamo tenere, c'è poco da fare. Faremo delle cessioni illustri e ci terremo anche qualche giocatore, però a questo punto preferisco magari vedere lui se dar via Miretti, Kopmeiners, Azic e cercare di cambiare con un giocatore di caratteristiche diverse, quantomeno.
0: Sì, anche questo. Giacomo fa un ragionamento molto realistico, molto realistico. Mi raccordo anche con lui,
1: detta pareva.
0: Con tutti. Perché poi alla fine questo è un giocatore che non è mai stato il miglior centrocampista della Premier come vi hanno voluto raccontare, però non è stato neppure uno scarso, mai. Da noi un po' la saudade, un po' i problemi diciamo personali.
1: Però tecnicamente, ce lo dicevamo prima,
0: non è
1: neanche Locatelli.
0: No, non è neanche Locatelli,
1: cioè, ma neanche Thuram, cioè no. Sono giocatori diversi, ma tecnicamente lui c'ha una roba diversa.
0: Sai, poi io ragiono anche su un'altra cosa. Sono due centrocampisti con ruoli diversi, ovviamente. Ma se tra i sacrificati ci sarà, allora io penso che noi Bremer lo possiamo dare per ceduto.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì, Bremer
0: ceduto. Magari non basta, anzi no, non basta.
1: Non basta.
0: Devi cedere Thuram
1: o Cambiaso
0: o tutte e tre. A quel punto, visto che, come dice Giacomo, non hai tutta sta grande potenza di fuoco,
1: lo tieni.
0: Io provo a rivitalizzarlo.
1: Inizialmente nel progetto di Giuntoli, se ricordi bene, Thuram avrebbe dovuto giocare con Douglas Luiz davanti alla difesa,
0: esatto,
1: nel 4-2-3-1.
0: Esatto. Io però
1: poi è subentrato Locatelli per...
0: Su questo sono sincero, Luiz in un centrocampo a due non ce lo vedo.
1: No, al momento. Allora, però è vera una cosa. Poi storie diverse, giocatori diversi, qualità diverse, e non tutto sempre poi si ripete nella storia. Il Lobotka che aveva Gattuso,
0: sì,
1: era un giocatore inguardabile, era un giocatore pesante, tracagnotto, che non stava in piedi, tant'è che Gattuso gli preferiva Diego Demme. Pensa un po'.
0: Ma era Gattuso.
1: Era Gattuso. Spalletti disse: "Io questo qua lo faccio funzionare." Intanto lo mise proprio a stecchetto fisicamente, eccetera. E poi è diventato un giocatore che ha guidato il Napoli verso due scudetti, non uno.
0: È vero.
1: Storie diverse, giocatori diversi. Però a volte magari un allenatore che ha avuto la sensibilità di cambiare un giocatore che sembrava perso può riuscirci di nuovo. Tutto qua.
0: Allora, approfitto del messaggio che ci manda Valerio, che dice: "Grazie, ma qualche volta sentiremo ancora Andrea dire al primo intervento?" Assolutamente sì. Ne approfitto perché ieri c'è stato un momento toccante.
1: Ah, sì.
0: È stato un momento toccante, il saluto di Enrico Scarponi. Stava per scendere anche la lacrimuccia. Ora spero che Scarponi lo senta, perché negherò fino alla fine. Ma Enrico, per diciamo una promozione di lavoro che ha avuto importante, grazie a noi naturalmente, no, non è vero, non è, grazie alla sua bravura,
1: sua competenza,
0: insomma, si trasferirà, tanto lo ha detto, e quindi non sarà più con noi per un periodo. Stiamo però cercando di fare veramente l'impossibile, soprattutto con gli impegni di Enrico,
1: per conservarlo nel
0: per
1: serale.
0: Conservarlo magari nel serale. Dico questo perché, così, insomma, tanto poi lo annuncerà il direttore, ci saranno anche dei cambiamenti nel nostro palinsesto, così come facciamo ogni anno.
1: Certo.
0: e con la distinzione che i nostri collaboratori, cioè, fanno altro di mestiere, quindi
1: girano, a volte ci sono,
0: a volte ci sono,
1: a volte li dobbiamo,
0: a volte li dobbiamo salutare. Poi, per quanto mi riguarda, Di Lella, lo stesso Scarponi, o Scarponi Di Lella, Scarponi, infatti, per me stavano con noi tutta la vita, ma non possiamo strapparli al loro lavoro, quindi sì, li sentiremo compatibilmente con i loro impegni. Perciò Enrico purtroppo per l'estate non ci sarà, speriamo di recuperarlo per il periodo invernale. Fabrizio, che è uno dei nostri grandi collaboratori, oltre che un grande amico, ero partito così contento, adesso mi sto deprimendo.
1: Pensa che non ti abbiamo parlato di Arthur.
0: Pensa che bravo! No, però adesso digliela.
1: No, no.
0: Digliela. Senti questa, Fabrizio,
1: no,
0: senti,
1: no, no, no,
0: senti.
1: No, perché però, insomma,
0: io mi sono ribattato,
1: no,
0: sulla,
1: no,
0: sedia.
1: No, no, no, allora, sì, ci sta ascoltando anche Fabio, che saluto. Sì, che è dal Brasile e che farà anche degli approfondimenti per il mondiale su TMV Radio.
0: Sì.
1: E lui, insomma, seguendo il campionato brasiliano, comunque la Coppa Sud America, mi ha detto: guarda, dirò una follia. E io ho detto:
0: io mi tappo le orecchie.
1: Ho detto: stavolta te la rischi proprio tanto. È un azzardo. Ha detto: sì, lo so che è un azzardo. Ha detto: però, da quando è al Gremio, Arthur ha preso letteralmente in mano il centrocampo del Gremio, verticalizza, è veloce ed è un giocatore totale. Noi però non lo abbiamo visto, quindi non sappiamo. Io ho la sensazione che lui magari là funziona, perché quello voleva andare al Gremio. I brasiliani sono così, magari funzionano nel loro ecosistema, non lo so. Però ecco, appunto,
0: nel loro ecosistema. Fabri, se ritorna Arthur, io credo veramente, cioè, che lo perdiamo Fabrizio.
1: La prendiamo,
0: si prende Fabrizio, si prende 10 anni sabbatici.
1: La perdiamo Fabrizio, la perdiamo Fabrizio.
0: Sentiamo un paio di vocali e poi ci salutiamo sempre fuori, Quintiliano.
1: Sì,
0: grande.
1: Sì, bussa ancora?
0: Bussa ancora.
1: Bussa ancora, ragazzi.
0: Che spettacolo.
1: Non ha capito.
0: L'abbiamo venuto fuori dalle 17.
1: Adesso sta dicendo: ma che c'è nessuno? Ma se deve fare la trasmissione, se ne va.
14: Dai, ragazzi, che il prossimo anno facciamo un attacco stellare con Douglas, Nico e Arthur Melo. Vedrete.
1: Vedi?
14: Che come lì, questi qua ce li lascia e Spalletti sarà molto contento.
1: La Pasqua.
14: Ciao a tutti, Max da Trento.
0: Mamma mia, la risposta di Fabrizio, ma per favore, alla cosa che hai detto di Arthur. Però ti giuro che il suo amico brasiliano ha detto così.
1: Fabio che guarda molto il campionato brasiliano, oggettivamente ha visto un giocatore che è trasformato.
0: Vengo
1: letteralmente
0: promosso e vi mollo. Fabri, non ti preoccupare, no, io farò le 5 giornate di Milano con le barricate pur di non far tornare Arthur. Mi metto a fare le 5 giornate alla Continasa, perché di Arthur noi ricordiamo, insomma, le serate che faceva a casa,
1: sì,
0: di Dybala durante il Covid.
1: No, quello era McKennie, però.
0: E beh, c'era anche Arthur.
1: C'era anche Arthur. Sì. Che,
0: oppure quando davano a mangiare la giraffa, dopo che ci aveva fatto perdere quel bene.
1: Momenti bucolici.
0: Bucolici. Prego.
15: Ciao ragazzi, Alberto da Napoli.
0: Alberto.
15: Allegria, anzi Allegri a Napoli. Che bello. Ma vorrei sapere come fa il barbuto, che è innamorato, è sempre stato innamorato del Napoli.
0: Vero.
15: Ha sempre, come diciamo noi a Napoli, schifato Allegri.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Beh, non
15: per quanto riguarda Maraggio, sono 5 anni che facciamo dietrologie di come dovrebbe essere un presidente, un direttore sportivo.
1: Sì.
15: E giustamente tu fai gli esempi che conosci, insomma. Però qua stanno le orecchie di mercante. Noi fa bene Santarelli, siamo delusi e dobbiamo ostentare questa nostra delusione tutto il mondo,
0: certo.
15: Juve.
0: Bravo.
15: Quanto più è possibile far arrivare alla Condinassa che siamo delusi da Elkan e da Comolli. È inutile poi dire Agnelli faceva così, Lippi faceva così. Erano altri tempi.
0: Hai ragione. Io vi...
1: Tieni in mano un secondo.
0: E io a proposito,
1: tieni in mano un secondo.
0: Tengo in mano, sì, perché c'è questo messaggio di Vittorio che sta piangendo perché dice: un centrocampo formato a Locatelli, McKennie, Luiz, sto piangendo, aiuto. E in effetti, insomma, ora due, allora, McKennie, ragazzi, è uno che ha dato tutto quello che poteva dare, che gli hanno fatto svuota l'armadietto, gliel'hanno riempito, insomma, ha dato l'anima. Locatelli è un altro che ha dato l'anima. Luiz, a Roma dico l'anima di lì, ok. Anche a me verrebbe da piangere. Che devo fare? Mando un altro vocale?
1: No. Facciamo entrare a Quintiliano. Diciamo soltanto che...
0: Che è sempre fuori Quintiliano.
1: Diciamo soltanto che tu raccontavi appunto...
0: Senti come suona.
1: Suona ancora. Diciamo soltanto che tu dicevi chissà se ci sarà l'incontro. Diciamo che l'incontro c'è stato e che a breve magari vi daremo...
0: Si sono incontrati?
1: Qualche dettaglio importante sul quale ci stiamo aggiornando. Solo questo.
0: Vabbè, c'è Quintiliano adesso.
1: C'è Quintiliano e quindi ne parleremo con Quintiliano.
0: Quindi c'è stato... Sono le campane, sono o no?
1: Intanto suona Quintiliano, quindi andrei ad aprire a Quintiliano.
0: No, devo dire che c'è una cosa difficile adesso che vi devo dire. Ci si vede lunedì, perché c'è il campionato, c'è Copritacco, c'è. Quindi appuntamento a lunedì. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran, non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
16: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
17: La cronaca, bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione venuta davanti all'ingresso di casa ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
16: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
17: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
16: Lo sport, gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
17: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
19: Ciao Alessandro, io post Fiorentina dissi
18: tutti devono andare di via, deve arrivare un amministratore delegato nuovo tipo Carnevali che conosce il calcio italiano e ripartire da Carnevali con un direttore sportivo nuovo, e devono andare tutti via questi qua, perché questi, anche Chiellini ha deluso, ma deluso di brutto. Comolli non è capace di stare alla Juve e Spalletti le ultime partite ha deluso, ha perso con, ha pareggiato col Verona, ha perso con la Fiorentina, non è stato capace di fare 5 punti con 5 punti di vantaggio sul Como, li abbiamo persi, ci siamo fatti recuperare e siamo usciti pure dalla Champions League.
19: Alessandro da Taranto, ciao ragazzi. Quindi, come avevo detto ieri, quanto durerà? È durato poco a sto punto. Questa società è sempre peggio. Io penso che bisogna tagliare la testa al re. Purtroppo è il nostro male. Io la penso così. È il nostro male. E il re sapete chi è. È solo così. Se no questa società diventerà, senza offesa per nessuno, nessuno si offende, una Sampdoria, una Bologna, una Fiorentina. E noi 12 milioni e passa di tifosi non lo meritiamo, mi dispiace, non lo meritiamo.
20: Ciao ragazzi, Eugenio da Muggio. Secondo me i giocatori non vogliono venire alla Juventus perché vedono le partite e vedono questi arbitraggi scandalosi dove devi fare 5-6 gol in una partita per poi dopo magari te ne regolarizzano uno, e con tutti i torti arbitrali che si vedono in ogni partita della Juve dicono: ma cosa veniamo a fare noi? Quindi non vengono. Fino alla fine, forza Juve.
5: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
21: È una giornata particolare perché, insomma, 40 anni fa la strage dell'Iselle, che in parte diciamo dal punto di vista quantomeno morale c'è stato un risarcimento, perché sapete che da fine aprile la Camera ha approvato diciamo la legge attraverso cui la proposta attraverso cui poi è diventata giornata della memoria dei caduti dell'Iselle, quindi già è qualcosina. Certo, non tutti hanno purtroppo pagato per troppi anni questi 39 angeli sono stati dimenticati, invece sembra che siamo sulla strada buona. Aggiungo che se dovesse essere eletto Malagò, sono convinto, adesso non sto dicendo nulla ma lo so per certo, che si farà, sarà sempre di più ricordato questo maledetto giorno, questa maledetta notte. Tra l'altro avremo alle 19.35 Massimo Bonini, che sì, per carità, parleremo anche della Juventus di adesso con un punto interrogativo peraltro, ma era in campo lui e quindi magari ci dirà qualche sua impressione. Sì, a proposito della Juve di adesso, oggi erano presenti tutti tranne Elkan, credo abbia degli impegni. Era presente lo stato maggiore, diciamo così, della Juventus, il presidente Ferrero, Comolli, lo stesso Spalletti e Pessotto, responsabile delle giovanili bianconere. Quindi c'è stata questa commemorazione ufficiale alla Continassa, dove c'è il monumento, da qualche anno c'è il monumento proprio per le vittime delle Iselle. Quindi al 340 54 253 24, ragazzi, se volete ricordare come avete visto la partita, cosa avete provato, se qualcuno di voi magari è andato a Bruxelles a vedere il match, se ha avuto questa esperienza. Voi lo sapete che Riccardo è uno dei dei superstiti, diciamo così, perché era alla curva Z, l'ho raccontato anche qui, lo potete anche leggere in un capitolo dedicato al suo libro, il secondo libro, Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, tutta la sua esperienza in un evento, in una situazione che, come ha detto anche qui ai nostri microfoni, rimarrà per sempre impressa nella mente, ma è impossibile, rimane impressa già chi da casa, no? Come il sottoscritto, come tanti di voi seguivamo questa partita in una serata ad un certo punto surreale, ovviamente surreale, poi anche le polemiche perché si è giocato, lo sappiamo benissimo che la UEFA ha imposto alla Juventus di giocare, insomma. L'unica cosa importante, ragazzi, che non dimenticare è mai più una cosa del genere, ci mancherebbe altro, ragazzi. Ricordate che poi furono prese delle sanzioni pesanti, no? Perché fu escluso il Liverpool dalle tutte le inglesi, mi pare, il Liverpool sicuramente dalle coppe, però insomma non è relativo rispetto a tutto quello che è successo e che purtroppo ha devastato tante famiglie e soprattutto ha smosso la coscienza di tantissime persone che erano presenti per quella che doveva essere una serata di sport, una serata di calcio e poi anche di festa, fondamentalmente, per chi avrebbe vinto. Per me è relativo, io questa coppa la considero, ma relativamente, perché non troppo grave è stato quello che è successo, quindi la situazione sportiva, per quanto mi riguarda, è ovviamente non secondaria, terziaria, insomma non conta poco e nulla, ecco, se vogliamo dirla tutta. Invece la Juventus di adesso, si parlava di oggi come possibile incontro, ma mi pare di capire invece che non ci sia questo vertice, perché non c'è Erkane, quindi speriamo, insomma, la prossima settimana ci sia. Io ho fatto oggi un podcast e ho detto, perché ormai sto leggendo di tutto, via come lì, Spalletti si dimette. Io oggi, a me hanno detto oggi che Spalletti non si dimette, non ha intenzione di dimettersi, fermo restando se nel famoso vertice tra Erkane, come lì, e lo stesso allenatore della Juventus, magari rimane tutto invariato, secondo me a quel punto ci potrebbe anche pensare il tecnico, però a me è stato detto che Spalletti non si dimette, quindi poi staremo a vedere, ragazzi, sapete, queste cose è tutto impronosticabile, questo è un po' il discorso. Quindi 340-5425-324 anche sul discorso Juve, no? Se ci pensiamo, dobbiamo parlare di questa tragedia e poi di situazioni che diventano poco importanti rispetto a quello che è accaduto, ma sono invece importanti comunque per il futuro della Juventus. Io oggi, in maniera non provocatoria, ho fatto il podcast su Vlahovic, perché ho fatto proprio il titolo la questione Vlahovic potrebbe essere, diciamo così, misurare la forza di Spalletti, cioè se Vlahovic dovesse essere confermato, quindi se dovesse essere rinnovato il contratto, che al momento mi sembra Vlahovic più fuori che dentro, secondo me sarebbe non un atto di forza di Spalletti, però denoterebbe sicuramente il peso, non vogliamo magari utilizzare il termine forza, il peso di Spalletti significa già qualcosa, significa che quello che lui ha chiesto, cioè di incidere sul mercato, è una cosa vera. Io vi devo dire la sincera verità, la Juventus ha delle difficoltà, no? E ci sono tanti che potrebbero essere ceduti, ok? Ci potrebbero essere tanti sulla via di partenza, perché lo sappiamo, quelli che più o meno hanno mercato in modo da fare cassa, diciamo che da una parte c'è l'esigenza sportiva, che dovrebbe essere anche di Comolli, e credo che lo sia, però soprattutto del tecnico, di costruire quindi una squadra all'altezza della situazione, dall'altra però c'è anche la necessità economica, di sostenibilità economica. Queste due cose chiaramente non dico si scontrino, però insomma vanno un po' l'una contro l'altra, ma è normale che sia così. Ma al di là di questo, per la costruzione della squadra, al di là delle rispettive esigenze, che ripeto, sotto il profilo della costruzione della squadra devono comunque coincidere, ma poi c'è la parte economico-finanziaria che è di competenza di Comolli. Spalletti spero che incida, e vi dico la sincera verità, io la vedrei così: se fossi con Elkan, se fossi con in Elkan, confermerei, rinnoverei Vlahovic. Cioè, Spalletti ti sta chiedendo Vlahovic dall'inizio, ti sta dicendo il sacrificio vale, cioè il gioco vale la candela, no? In questo caso sarebbe un sacrificio per la Juventus, perché sostanzialmente dal punto di vista dell'ingaggio 6,5 più, dite come parliamo, ovviamente dite la vostra su tutto, su tutto, ragazzi, lo sapete, è una piazza aperta questa, 6,5 più bonus, e lì l'accordo esiste ormai da tempo. Il problema è sempre questa benedetta firma, questi benedetti, io non lo so come chiamarli più, però bonus alla firma, sembra che abbia chiesto intorno agli 8 milioni. Significherebbe, se è più bonus, che ne so, 6,5/7, perché più di 7 non andrebbe l'ingaggio, se fanno un contratto biennale e dividi gli 8 milioni per 2, alla fine ridiventa 7,4, diciamo così, 7 più 4, 11, quindi un solo milione alla fine rispetto ai 12 che ha percepito in quest'ultimo anno, che sta percependo ancora, perché l'anno finisce il 30 giugno, anche se poi l'ingaggio viene tassato in un modo, viene considerato in un modo contabilmente sul bilancio, mentre i bonus alla firma hanno una questione di tasse, diciamo così, diversa, però comunque sia per la Juventus è un esborso. Però vi dico la mia, al di là di quello che penso io, che comunque rinnoverei Vlahovic se sta bene fisicamente. Spalletti ti sta chiedendo Vlahovic magari per dare anche un segnale, dice ok Vlahovic, tanto se non prende, se Vlahovic va via, e attenzione adesso al Napoli, perché sapete che Vlahovic è stato cercato dal Milan su richiesta di Allegri, poi non si è fatto nulla per fortuna, aggiungo io, adesso Allegri è al Napoli e probabilmente proverà a chiedere, perché no, proverà a chiedere Vlahovic, perché comunque lo prenderesti a zero. Questo è un po' il succo del discorso. Tanto De Laurentiis con Allegri già risparmia diversi soldini sull'ingaggio dell'allenatore, perché come sapete prendeva 8 milioni netti l'anno, se non sbaglio Conte, il più pagato della Serie A, non so, fino a, arriverà a 5 forse Allegri, quindi insomma già risparmia tanto. Quindi occhio, io dico alla Juventus, sbrigiamoci se dobbiamo, se sei convinta di rinnovare Vlahovic. Io lo farei, sarebbe già un segnale di venire incontro alle esigenze dell'allenatore, anche perché se Vlahovic, stavo dicendo, dovesse andare via, tu devi prendere due calciatori, di cui uno sicuramente come minimo all'altezza di Vlahovic, se non più forte. E quanto te lo fanno pagare? Quindi dovresti dar fuori i soldi del cartellino del nuovo attaccante, fare un nuovo contratto, chissà quanto ti chiederebbe un nuovo attaccante di un certo livello, e poi devi prendere comunque un altro. Prendi Colomani, sì, prendi Colomani, facciamo l'esempio, 30-35 devi dargliele al Paris Saint Germain, e lui, boh, 5 milioni te li chiede. Ecco, dico, uno già ce l'hai in casa, se l'allenatore, tu hai deciso di continuare con Spalletti, devi dare per forza a Spalletti il modo di incidere sul mercato, cioè di dare delle indicazioni, e ci sono, secondo me, e questo vale per tutti, ma adesso parliamo della Juventus, dei calciatori, delle richieste, delle volontà, delle necessità, secondo me, che vanno assecondate. Questa è una, non è che ti stai chiedendo prendimi Alisson, prendimi Vlahovic, prendimi Bernardo, sì, cioè ti sta dicendo Vlahovic che già sta qui, perché tu Vlahovic non lo paghi come cartellino, perché scade il contratto. È come se tu comunque prendi dall'esterno un altro calciatore a zero e dovresti dargli, che poi zero, ripeto, ormai parametro zero, diciamo così, è relativo, perché con questi bonus alla firma comunque devi tirar fuori dei soldi in più oltre a quelli dell'ingaggio. Quindi io per esempio lo prenderei, non so voi come la pensiate su questo punto, però io già ero convinto prima, adesso ancora di più, proprio per dare, perché ragazzi parliamoci chiaro, se si comincia il mercato, insomma già iniziato le trattative, i colloqui, i sondaggi eccetera, ma se già si parte col non accontentare una richiesta dell'allenatore, tra l'altro risulta che Alisson, io già ve l'ho detto ieri, addirittura Spalletti era stato rassicurato per Alisson, sostanzialmente, adesso traduco così, per Alisson è fatta, invece non è fatto nulla, anzi mi pare di capire ormai sia più di là che di qua, cioè è molto distante, forse non riuscirà a prenderlo la Juventus, e quindi già sarebbe un fallimento rispetto a una richiesta. Ti sta chiedendo un calciatore che tu hai, per me io lo sforzo lo farei su Vlahovic. Io la vedo così, ragazzi, non so come la pensate voi, altrimenti bisognerebbe trovare delle alternative. Quali sono le alternative nel caso in cui Vlahovic non venisse rinnovato? Non è semplice questo discorso. Poi c'è anche, ci sono altri discorsi legati, vi dicevo, ai sacrificabili. I nomi sono sempre quelli. Guardate che a parte il Diz, bene o male, a parte il Diz, McKennie e Locatelli, diciamola tutta, forse anche con Cesao, a meno che non ti offrano 70 milioni, da quello che ho capito, gli altri sono tutti sacrificabili, in misura minore o maggiore ovviamente, e

0: Enels, che se riesce a prendere 30 milioni, 31 milioni, eviti invece la minusvalenza. Opendaro non ne parliamo nemmeno, però lo devi dare in prestito. David, qualcuno dice forse qualche speranza, io non lo so, la Juventus se trova cede, anche in quel caso, siccome tu l'hai preso a zero contabilmente e fiscalmente, ma hai pagato 12,5 di queste famose commissioni, se lo cedi comunque fai una bella plusvalenza. E credo che David, se la Juventus dovesse cederlo, sicuramente ha una cifra superiore ai 12,5. Abbiamo detto che Zegrova vuole dargli un'altra opportunità. Bene, con Cesao solo se il Diz non si tocca, quindi diciamo che più o meno sono tutti sacrificabili. Cioè la Juventus punterebbe più o meno a incassare 60-70 milioni, guarda caso la cifra che ti manca dei mancati ricavi della Champions League, perché poi se tu andando in Europa League potresti arrivare a 30-35 ai quarti, poi ovviamente un po' superiore se vai avanti in semifinale e finali, però è diverso, c'è sempre uno scarto tra i soldi che tu prendi uscendo ai playoff della Champions League rispetto a quelli che tu prenderesti se dovessi arrivare, diciamo così, ai quarti dell'Europa League. È certo che, lo stiamo dicendo tutti i giorni, l'appeal della Juventus è un po' diminuito per il fatto che non partecipa alla Champions League, perché è più difficile prendere un calciatore di un certo livello, o meglio, è difficile trovare un calciatore di un certo livello che si accontenti. Alisson per esempio è uno di questi, perché più o meno 33 anni, non dico sia al termine della carriera, ma quasi, ma soprattutto ha la voglia di tornare, o aveva, perché vediamo adesso, la voglia di tornare in Italia con Spalletti eccetera. Però gli altri, per esempio Bernardo Silva, mi pare di capire che ormai non si faccia più nulla, anche perché su di lui c'è l'Atletico Madrid, lui vorrebbe andare al Barcellona, quindi questo è. Però su Vlahovic, ragazzi, cerchiamo di capirci, se la Juventus non si sbriga anche dall'estero, ovviamente ci sono due o tre club che comunque sia possono sfruttare il fatto che di prenderlo a parametro zero, perché poi non hanno tutti questi problemi del tetto ingaggi. Mi riferisco a club tipo il Bayern, qualcuno dice anche il Barcellona, ma non lo so, ma soprattutto poi anche i famosi club di Premier League non hanno poi quei problemi di dire ok, ora però dobbiamo cercare di limare al massimo, sì, si contratta, però non c'è il problema di dire oh, io ho il tetto ingaggi di 6 milioni l'anno. Faccio un esempio, il Newcastle, no? Che non so se sia uno di quelli peraltro interessati a Vlahovic. No, però ti voglio dare 6-7, lo prendi a zero, con i soldi che hanno gli inglesi si possono permettere il lusso di fare anche un contratto importante a qualsiasi calciatore, non solo a Vlahovic. Allora, 340-54-25-324, oggi, questa sera seguiamo questo doppio binario, ricordo delle ISEL e ovviamente strettissima attualità. Qualcuno ancora parla di incontro ad oggi, però se non c'è Elkan, meno che non facciano una call, ma non credo, probabilmente questo vertice verrà rinviato alla prossima settimana. Speriamo comunque il più presto possibile, ragazzi, speriamo veramente che si metta nero su bianco e si decida dove, fino a dove può arrivare il lavoro, la competenza di Comolli, e dove invece può terminare e può ampliarsi quella di Spalletti. Andiamo con qualche amico, vai Fede.
1: Ciao zio Quinti, sono Simone da Pisa.
0: Simone,
1: guardate che paradossalmente questa situazione qui che stiamo vivendo potrebbe essere un'opportunità, perché fortunatamente noi, diciamo la Juventus, ha dei giocatori molto appetibili sul mercato con i quali potresti fare diversi soldi. L'importante sarebbe non sciuparli poi comprando Openda e David Miners.
0: Bravo.
1: Però se riesci a vendere anche Bremer, Cambiaso e Thuram e ci fai un 70-80 milioni e li reinvesti in giocatori validi con scouting e roba varia, potrebbe essere un'opportunità per rifarci la squadra. Ricordiamoci sempre del famoso vecchio caro Moggi, che cosa fece con Zidane.
0: Però lì erano, grazie, io ho capito il tuo discorso e lo condivido, però accostare Moggi e quel periodo un po' diverso, tra l'altro incassò tanti soldi vendendo Zidane, mi ricordo se non sbaglio 160 milioni. Allora ha parlato, ha scritto

0: parlato, insomma, Gianluca Di Marzio, scusate, Sky Sport, e ha detto, ha fornito alcuni aggiornamenti in merito a quanto emerso dal confronto, quindi ci sarebbe stato, tra le varie componenti della Juve. Giornata importante, scrive Gianluca Di Marzio, in casa Juve. Infatti nella giornata di oggi si è svolta una riunione che ha visto coinvolti proprietà, management e allenatore. Le parti hanno discusso un piano condiviso per iniziare a lavorare sin da subito nelle prossime settimane in vista della stagione che verrà. La priorità condivisa da tutti sono quelle di rafforzare la squadra nella maniera più efficace possibile, ha scritto il giornalista di Sky Sport. Poi dal summit sarebbe emersa la volontà comune di intervenire in maniera mirata sul mercato, cercando profili funzionali alle idee di Luciano Spalletti e alle esigenze tecniche della rosa bianconera. La Juventus vuole infatti accelerare i tempi per evitare di arrivare in ritardo sugli obiettivi principali e programmare con attenzione ogni operazione. Il confronto tra proprietaria, tecnica e allenatore conferma la volontà, peraltro, del club di lavorare in piena sintonia dopo le difficoltà delle ultime stagioni. La dirigenza bianconera starebbe valutando possibili innesti di esperienza e sia questi profili che giovani talenti in grado di garantire qualità e prospettiva futuro. È quello che insomma abbiamo quasi sempre detto, no? E che peraltro credo sia l'optimum per una squadra, avere degli esperti, due, tre, bravi, anche di carattere, che siano abituati a certi livelli, e poi dei giovani però promettenti, che facciano già vedere che possono diventare, diciamo, dei campioni, speriamo qualcuno anche fuori classe. Ma per fare questo, io ribadisco, insisto, serve uno scouting come c'era una volta la Juventus. Ecco perché, e speriamo che la Juventus a questo punto lo prenda, Spalletti ha chiesto il ritorno di Tognozzi, che ha scoperto diversi giovani. A proposito di giovani, ragazzi, abbiamo rimpianto Yusen, ve l'ho detto, non è stato convocato dalla Spagna per i mondiali, abbiamo rimpianto Sule e non è stato convocato dall'Argentina per i mondiali, quindi bisogna sempre essere equilibrati quando poi si commentano alcune cose. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quali saranno le prime mosse concrete della Juve sul mercato estivo e quali reparti verranno considerati prioritari per il rafforzamento della rosa. Questo insomma, quindi pare ci sia stato questo incontro. Immagino a questo punto Serkan non era presente a Torino per impegni di lavoro, magari avrà fatto certamente una call, insomma ormai si fanno anche così le riunioni, anche i collegamenti nostri, Federico, a parte qualcuno tipo Bonini che gli ho detto Teams, no, ma ha detto telefonico, ormai si può fare così, quindi ci sarebbe stato, secondo quanto detto da Sky Sport, nella persona di Gianluca Di Marzio, che io considero uno dei più bravi peraltro sul fronte del mercato, e poi molto serio, un ragazzo veramente in gamba, questo incontro ci sarebbe stato. La sintesi è viaggiare tutti sulla stessa lunghezza d'onda, ci mancherebbe altro, pensare al mercato funzionale, a quelle che sono le esigenze di Spalletti, e quindi condividere tutto il percorso. Speriamo bene. Tra poco Massimo Bonini per ricordare, ahimè, la serata in cui c'era anche lui delle Selle, per poi passare anche alla strettissima attualità di cui stiamo peraltro parlando.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora, ragazzi, mi avevano, come spesso accade, detto bene, Spalletti non si dimette. Ecco, chi sperava che Spalletti potesse dimettersi è rimasto sicuramente deluso. Evidentemente, quello che è stato detto lo ha convinto. Io credo, perché insomma non è che adesso possano dire una cosa e poi farne un'altra. Anche se insomma un po' di delusione
4: per esempio c'è stata, no? Con un po' di delusione c'è stata con il fatto di Alisson, che sembrava chiusa la questione, invece adesso sembra più lontano, però si troverà un altro portiere. L'importante, ragazzi, veramente è che se vogliamo fare qualcosa di importante il prossimo anno, non so cosa, non so per quale obiettivo la Juve possa lottare, e che si marci veramente tutti sulla stessa lunghezza d'onda, altrimenti, ragazzi, alle prime crepe, ai primi problemi, credo che ci sarebbe, no? Ci sarebbe confusione. Vede, prossimo di mercato, da quello che ho capito, il club guarda avanti con fiducia e determinazione. Secondo me ha fatto un comunicato, forse la Juve, perché però non vedo sul sito. Il club guarda avanti con fiducia e determinazione, la strada è stata tracciata e la Juve intende proseguire con convinzione nel proprio progetto, consapevole che il lavoro quotidiano sarà fondamentale per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale. Ragazzi, l'obiettivo sembra questo. Stiamo a vedere se parlare del prossimo osse di mercato. Vabbè, insomma, l'abbiamo detto, sto vedendo altri siti, però riportano più o meno le stesse cose. Io ho l'impressione che la Juventus abbia comunicato a qualcuno, insomma, queste cose qui. Io pensavo che non ci fosse oggi, però forse è meglio, dai. Verbagna, commemorazione SL 1985, ce lo scrive Gianluca, che ha mandato una foto, La tarantella su Vlahovic quinto quanto durerà? Dice Vittorio. Aspettarsi da Vlahovic uno sconto sull'ingaggio da illudersi. Allora, Vittorio, però cerchiamo di capire quando uno parla. Sul discorso ingaggio, l'accordo è stato già trovato, 6 milioni più bonus. Il problema è relativo al bonus alla firma, che io chiamo tassa, per non dire un'altra cosa che magari poi è un po' brutta, però quello è un po' il problema. Se lo rinnovi con Colomani, cosa ci fai? Paghi 35 milioni per un panchinaro, ma non è detto, ragazzi, la Juventus il prossimo anno comunque sia anche la Coppa, non la Champions, ma il giovedì si è impegnato, cioè, chissà, magari ha in mente anche un altro modulo tattico Spalletti. Come, che ci fai? Che per se rinnovi Vlahovic ti tieni solo Vlahovic, considerando che Openda sicuramente lo cedi, seppur in prestito, e considerando che David molto probabilmente lo cederai, molto probabilmente. Quindi ripeto, se Vlahovic non rinnova te ne servono due, a meno che non tieni David e ne prendi uno solo, buono però, di un certo livello. Se invece Vlahovic rinnova te ne serve uno solo. Vai, Fede.
5: Ciao Quinti, Daniel da Tenerife.
4: Ciao.
5: Ma questa giornata dei nostri 39 angeli, come dicevi, effettivamente sembra quasi che abbiano un'importanza inferiore ad altre disgrazie, ma non per fare dei paragoni, perché le disgrazie dove ci sono dei morti, che siano uno, cento, mille,
4: è uguale.
5: Le proporzioni sono diverse, ma il dolore è lo stesso.
4: E certo.
5: Sembra quasi che non siano morti degli italiani. Ma no, fa niente, sono morti solo degli juventini, che tra l'altro non è nemmeno vero. Quindi c'è molto dispiacere, però ricordiamoli sempre, perlomeno noi, e vediamo se riesce a fare qualcosa di più per farli ricordare. E tornando al campo velocemente, cosa si sa di questo summit che c'è stato oggi? Io ho paura che vada via il nostro spallettone. Se dovesse andare via lui, chi ci rientra? Se
4: ma
5: Conte
4: no,
5: va in nazionale,
4: Daniel, scusa,
5: chi ci mettiamo in panchina?
4: Però aspetta, Daniel, ho letto poco fa quello che è uscito fuori. Non va via, si viaggia in modo condiviso, no? E quindi di conseguenza avranno messo dei punti importanti, cosa che io auspico, rispetto al mercato, perché la questione di Spalletti era questa. Io voglio incidere, ma giustamente, ragazzi, sul fronte del mercato, che non significa ti chiedo Rossi, Santarelli, Marangio, me li prendi tutti e tre, ti dico guarda, io ho bisogno di un portiere, un difensore, un centrocampista, un trequartista e un attaccante. Ti dicono ok, sono disponibili questi, questi e questi. Lui ti dice ma possiamo prendere questo? Cioè, però intanto dà delle indicazioni. Sicuramente, questo lo speriamo tutti, non ci sarà come lei che dirà guardate, il mio algoritmo mi dice che possiamo prendere Bianchi, che è un giocatore fortissimo. Ecco, questo insomma è il discorso. Cioè, Spalletti si è ritrovato all'undicesima giornata, qualcuno dice la nona, ma è l'undicesima, con una squadra, ma giustamente non scelta da lui, perché comunque è subentrato. Allora, Tetra in tutto questo caso tra Comolli e Spalletti non dice nulla, non l'ho più sentito nominare Andrea, non lo so Andrea, non dice nulla veramente, se non ricordo male Andrea quando ha provato a dire qualcosa non mi sembra che abbia avuto delle, non mi sembra che abbia avuto delle, delle risposte, perché da quello che ho capito Tether voleva entrare un po' in maniera un po' più forte, vorrebbe un po' più di, però Ekan evidentemente ha detto no, lui c'ha una percentuale, ok, una bella percentuale, mi sembra era arrivato intorno al 10, 8, qualcosa, però poi lui aveva chiesto anche più di entrare un po' di più, mi pare di capire che la risposta sia stata negativa. Vai Fede.
6: È purtroppo un ricordo brutto perché comunque quella partita mi ricordo ero piccolino e vedere interrompere la partita prima di iniziare con tutte quelle scene un po' surreali. Un po' scosso lo sono stato per parecchio tempo perché comunque vedere due idoli fermi lì e gente per andare a vedere i suoi idoli e morire così è stato bruttissimo. La cosa ancora più brutta che fa male oggi è vedere ancora qualche tifoseria tipo quelli di Torino o la Fiorentina, qualche tifoso, non tutta la tifoseria, che inneggiano Liverpool, inneggiano contro i, 39, i nostri 39 angeli che erano andati lì per vedere una partita di pallone e purtroppo ci hanno rimesso la vita e vedere oggi ancora gente che inneggia Liverpool con magliette, fanno come se fosse una festa, dispiace, dispiace soprattutto anche per le famiglie che certo. Ancora oggi ne soffrono.
4: Beh, ricordiamolo, grazie intanto della tua testimonianza, del tuo ricordo. Io, insomma, fino a un paio di anni fa, forse, in uno stadio italiano, sapete quale, inutile che io lo dica, c'era un gruppo di tifosi con la maglia del Liverpool. Tra l'altro aggiungo che qualche anno fa fu anche, non so nemmeno quale termine usare perché mi sento male solo a pensarci, anche la morte di Scirea. Come voi ricorderete, quindi è inutile, però questi io nemmeno li considererei, non gli darei proprio, veramente non gli darei spazio, perché siamo proprio di fronte a qualcosa di, è un po' come quando qui a Roma ancora c'è qualcuno, fortunatamente sono rimasti in pochi, no? Inneggiano alla morte di Paparelli, quel tifoso della Lazio, come ricorderete, che morì con un razzo sparato dalla curva sud, che andò in curva nord, cioè qui stiamo a livelli proprio di, non so, guardate, non so nemmeno come definirli questi personaggi, questa gente qui. Allora, tornando al mercato, intanto fatemi sapere, insomma, Vlahovic, ricordo delle selle, stiamo cercando di chiamare invece Massimo, gli ho scritto un messaggio, vediamo un po'. La Juve continua a guardare con attenzione al mercato per rinforzare il centrocampo e questo lo sappiamo. Il club bianconero non sarebbe male secondo me, avrebbe messo nel mirino Camavinga, centrocampista del Real Madrid, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Il giocatore francese, che del 2002 starebbe valutando la possibilità di lasciare la Spagna per trovare maggiore continuità e più spazio all'interno di un nuovo progetto tecnico. L'idea del Real sarebbe quella di aprire ad una cessione solamente con la formula del prestito e non a titolo definitivo, una soluzione che potrebbe far comodo anche alla Juve, da tempo alla ricerca di un innesto di qualità e dinamismo in mezzo al campo. Camavinga rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche tecniche, intensità e capacità di ricoprire più ruoli nella linea mediana. È chiaro che deve cedere qualcuno, per esempio Koopmeiners, sto parlando di centrocampo, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro la Juventus, ragazzi, visto che Bernardo Silva ormai lo diamo per sfumato, parliamoci chiaro, perché è molto vicino all'Atletico Madrid, Spalletti avrebbe indicato il nome di Brahim Diaz, ex giocatore del Milan, del Real Madrid, anche lui lo darebbero sempre con il prestito, forse col diritto di ricompra, non lo so, perché comunque cerca un trequartista abile negli spazi, lì sulla trequarta, a inserirsi, a innescare anche i compagni. L'ha detto nelle ultime giornate, se ci avete fatto caso, Spalletti 2-3 volte ha citato un trequartista. Ora, magari Bernardo Silva ha delle caratteristiche diverse da Diaz, tra l'altro le ultimissime partite con il City le ha giocate, Guardiola l'ha schierato in 2-3 partite forse, davanti alla difesa come regista, però comunque sia un po' diverso da Brahim Diaz. Brahim Diaz mi fa pensare un po' di più, tra virgolette, a Nico Paz, diciamo così, un po' più di attacco rispetto a Bernardo Silva, però sarebbe comunque quello ideale lì sulla tre quarti. Tu avresti con Cesao Brahim Diaz e a sinistra ovviamente il Diz. Non sarebbe male in un 4-2-3-1, in un 4-2-3-1. Quindi, e poi Camavinga, vediamo, perché tra l'altro il Real Madrid bisogna capire bene se veramente andrà a Mourinho. Sapete, ci sono le elezioni presidenziali, se non sbaglio il 7 giugno, c'è un certo Riquelme, che non il calciatore, un imprenditore, che sfida Florentino Perez. Quindi se dovesse continuare l'era Perez, sicuramente arriverebbe Mourinho, ok? Io non so come la pensi poi l'altro, nel caso fosse eletto presidente l'altro competitor. E quindi Mourinho poi dovrà decidere chi tenere e chi invece cedere. Quindi sul discorso Real si fanno diversi nomi, però bisogna stare attenti, perché quando si parla di Real la situazione ancora deve essere definita sotto il profilo meramente societario rispetto appunto alla presidenza. Io non so se questo Riquelme riuscirà a battere una sorta di re, perché Florentino Perez, ragazzi, è quasi un re, diciamo, al Real Madrid. Vai Fede.
7: Eccomi, Michele da Casali. Michele. Io credo che ogni tipo di discorso in merito a giocatori prossimi da acquistare nel prossimo mercato estivo siano inutili in questo momento, se non viene fatto ordine. Nel momento in cui verrà fatto ordine forse si capirà qualcosa. Nel frattempo si comincia già a montare una certa narrativa su quelle che sono le operazioni di mercato sfumate, e quindi attribuirle a queste, diciamo, liti, queste divergenze interne o al fatto che la Juventus non abbia ottenuto un posto in Champions League. Io diffiderei, perché poi bisogna anche leggerle e informarsi, cioè se Robertson va al Tottenham è perché ha già un preaccordo a fine gennaio, se Alisson rimane a Liverpool perché Liverpool decide di esercitare il rinnovo, il prolungamento di un anno, e quindi cioè non gli puoi fare nulla, a meno che non vai lì e dici: senti, ti do 40 milioni di euro, voglio Alisson. Per un portiere di 34 anni mi sembra esagerato. Se non arriva Bernardo Silva e lui ti dice: il mio sogno è giocare nel Barcellona, c'è poco da fare. Cioè, insomma, bisogna anche un attimino scindere. Sì, c'è un problema non essere andati in Champions League, ma adesso Senesi sceglie il Tottenham. Senesi non è stato neanche convocato con la nazionale argentina, come presenza ce ne avrà 2 o 3, insomma non è che abbiamo perso Beckenbauer.
4: Sì,
7: vabbè, un abbraccio.
4: Questo è vero, però è pure vero che la Juventus, per i motivi che è inutile che ripetiamo, lo stiamo dicendo ormai tutti i giorni, non è che possa ambire. Cioè dovresti veramente trovare un calciatore di questi, diciamo, di un certo livello che sposa la causa bianconera. Però se poi uno di questi, sicuramente altre richieste, e sicuramente ha richieste da squadre che fanno la Champions League, secondo voi sceglierebbe la Juventus che gioca l'Europa League, in cui peraltro adesso ancora c'è stato questo incontro, però ancora non si sa bene quale squadra costruirà la Juventus, o invece un'altra già affermata che in tutto questo fa anche la Champions League? Questo è il discorso. Sì, sulla narrazione lasciamola perdere. Io lo so che alcuni giornali, io non avevo dubbi, ci sono alcuni giornali, ma si sa quali, che qualsiasi notizia riguardante la Juventus la declinano in modo negativo. Questo discorso di Alisson, è fallito la prima richiesta di Spalletti. Girano attorno sempre al discorso, negativizzano comunque tutto. Certo, se è vero che da quello che leggiamo Spalletti era certo di aver preso questo portiere, o meglio gli era stato detto per Alisson è tutto ok, adesso sta sostanzialmente saltando, addirittura sembra quasi che sia saltato, è chiaro che non è una cosa positiva, no? Non si partirebbe bene se fosse così, però si può rimediare, soprattutto dopo questo incontro di oggi dobbiamo per forza avere fiducia. Io non so se voi vi fidiate o meno dopo questo incontro, però quello che è stato scritto evidentemente è qualche comunicato non ufficiale della Juve che avrà fatto, avrà mandato a qualche testata, perché bene o male, seppur scritto ovviamente in modo diverso, la sostanza è la stessa: percorso condiviso sul mercato, giocatori pertinenti e soprattutto pertinenti all'idea di calcio di Spalletti, e quindi le indicazioni arriveranno dall'allenatore. Poi c'è sempre quel margine di scetticismo, di poca fiducia nella convivenza tra, però stiamo parlando anche di persone di una certa età e che comunque lavorano per la Juventus, non è che stiano lavorando per una squadra di terza categoria, e quindi se Erkan ha dato delle indicazioni spero e presumo che vengano ovviamente vengano rispettate, ci mancherebbe altro. Invece Alessandro da Taormina dice: in attacco prenderei due tra Colomani, Mateta e Sorloth, cosa ne pensi? Alessandro, io guarda ti dico la sincera verità, a me non fa impazzire Colomani, però non sto dicendo che sia scarso, mediocre eccetera, se la Juventus lo prende non è che dico mo che ha fatto, ha preso un bidone, mi piacerebbero più altri tipi di attaccanti. Mateta se sta bene potrebbe essere, ora sono diversi però mi farebbe pensare un po' a Malen, ecco. Sorloth anche se lo vendono, però questo è un po' il discorso, ecco, io bisognerà capire. Allora ecco perché io dico risolviamo tra le altre, ma forse la prima deve essere la questione Vlahovic, ragazzi, va risolta subito secondo come la vedo io. C'è stato questo incontro, sono state tracciate delle linee, io adesso non so cosa gli abbiano detto su Vlahovic, però va risolta la prossima settimana. Dusan, questa è l'offerta dell'ingaggio, se è più bonus, ma lì già c'è l'accordo, tu quanto chiedi per il bonus, la firma 8? No, io ti posso dare 5, faccio un esempio, no, e allora a quel punto devi salutare Vlahovic, cioè la Juventus anche deve mettere un limite, però io dico che se fossi con la società farei uno sforzo, un sacrificio, vogliamo chiamarlo così, visto che devi cedere alcuni importanti e quindi sacrificarli, facciamo anche un sacrificio in entrata, lo fai per un giocatore che comunque piace all'allenatore, ti ha dimostrato che con questo allenatore forse segna, perché nell'ultimo mese ha fatto 4 gol, e io lo sforzo lo farei per lui, ecco. Poi bisognerà capire ovviamente puoi chiamare Massimo, 5 minuti e quindi staremo a vedere, dai. Poi c'è quante foto, ragazzi, sto vedendo, più che nomi ci vuole gente che lotti con la voglia di vincere. Luiz per me non è adatto al nostro campionato, poi se Spalletti fa il miracolo Vittorio, ecco Vittorio, per esempio Luiz ne abbiamo parlato ieri, no, ci avevo fatto anche il podcast io su Luiz, se Spalletti ti dice proviamolo, che cosa ci rimetti? Io non credo che come lì, se dovesse andare bene, si strapperebbe i capelli perché spera di prendere i soldi, perché tu comunque se va bene lui significa che non devi andare sul mercato e prendere un altro, è semplice, ma magari sarebbe un acquisto in più. Ben ritrovato a Massimo Bonini, ciao Massimo.
8: Ciao, buonasera a tutti.
4: Buonasera, allora Massimo, questa sera stiamo, come credo tu possa immaginare, viaggiando su un doppio binario, no? Da una parte quello del ricordo e poi da una parte quello della strettissima attualità, di cui parleremo tra poco. Però siccome tu quella maledetta notte eri in campo, non ti dico cosa ricordi, cosa non ricordi, perché ne avrei parlato 2000 volte, ti voglio chiedere questo invece. Intanto tu sai benissimo che dal fine aprile, alla fine il Parlamento ha approvato, insomma è stato istituito questo giorno della memoria dei morti delle selle, quindi è un passo importante questo, magari con ritardo è stato fatto, no Massimo, però è giusto che sia stato fatto, no?
8: Meglio tardi che mai, l'importante è ricordare sempre, purtroppo, chi ha perso dei figli, un familiare, tutto, non si può perdere la vita per vedere una finale, dovrebbe essere una festa, e perdere la vita per una finale è una cosa assurda che è inconcepibile. In tutto non ci sono parole per e non si può fare niente, purtroppo. Se magari dare indietro la coppa, ma non si può fare niente, non risolviamo il problema, tutto qua, non si può, è tutto qua.
0: Allora Massimo, mi hai dato un assist, no? Dicendo non si può restituire la coppa. Ci sono state tantissime polemiche. Intanto io aggiungo che non tutti hanno pagato, alcuni che avrebbero dovuto non hanno pagato, e purtroppo quello non ci possiamo fare nulla. Ancora c'è qualcuno che dice però forse non bisognava giocare. Vuoi ricordare che fu un'imposizione?
8: Ma assurdo, questa qua è una un'imposizione
0: della UEFA.
8: Ma non è l'imposizione della UEFA, è che se non giocavamo succedeva ancora peggio. Appunto. Abbiamo dato il tempo alle forze dell'ordine di arrivare allo stadio, c'erano 10 poliziotti a cavallo, non c'era poi forza dell'ordine a vedere la partita, i controlli, non c'erano dei controlli, niente. È stata organizzata male. Malissimo. Dalla UEFA e dal Belgio, da quelli, non so chi erano le persone che predisposte a fare queste cose qua, ma è stata organizzata male tutto qua.
0: L'ultima su questo ricordo e poi passiamo all'attualità, Massimo. Questa serata, no, è chiaro che ha segnato anche, no, la tua vita. Che cosa ti ha lasciato dentro?
8: Mi ha lasciato che purtroppo non si può perdere la vita, ripeto sempre le stesse cose, ma vai, è una festa, deve essere una... Ma poi imparare tutti i tifosi in Italia, all'estero, da tutte le parti, che bisogna fare il tifo per la propria squadra e non contro l'altra squadra. Ma lì è stato un problema ancora, forse si poteva evitare col senno di poi, perché adesso è facile a bocce ferme dire queste cose qua, ma se i poliziotti che erano in campo davano la possibilità di entrare in campo i tifosi, invece questi qua spingevano tutti per uscire, per andare, hanno buttato giù un muro di un metro, tutte queste persone che si potevano entrare in campo, perché c'era una rete ridicola, sì, che divideva il campo dalle tribune, perciò dopo un po' sono riusciti a entrare in campo e a scappare, la via, era l'unica via d'uscita, perché praticamente sono morti perché sono stati schiacciati, sì, sono schiacciati fra di loro.
0: Esatto, non c'è stata mai la volontà vostra, magari il capitano eccetera, di dire non vogliamo giocare, dal punto di vista vostro?
8: Ma noi non sapevamo niente, allora non sapevano niente i tifosi della Juventus che erano nell'altra curva. Potevamo sapere noi, sì, dall'altra parte, e come potevamo sapere noi che eravamo chiusi nello spogliatoio, con lo spogliatoio che era dall'altra parte, dalla parte dei tifosi della Juventus praticamente, perciò noi non siamo usciti a fare riscaldamento, niente, non sapevamo niente, noi ci siamo resi conto soltanto quando è finita la partita, che siamo andati in albergo e abbiamo visto i filmati di quello che era successo, ma nemmeno i tifosi, sì, della curva sapevano di queste cose qua, perché se venivano a sapere che erano morte tante persone, molto probabilmente andavano dall'altra parte e succedeva ancora più un disastro.
0: Passando invece all'attualità, caro Massimo, allora la Juventus insomma sarà costretta a fare l'Europa League. Ora c'è questa sorta di diatriba tra Spalletti e Comolli. Ti do notizie fresche: oggi c'è stato questo incontro tra Elkan, lo stesso Comolli e Spalletti. In buona sostanza è uscito fuori che bisogna fare un percorso condiviso, soprattutto sul fronte del mercato, perché tu sai che Spalletti ha chiesto delle garanzie di, diciamo così, non di autonomia, di essere incisivo sul mercato. Tu hai forse letto anche immagino le parole di Comolli di qualche giorno fa, però oggi, ripeto, c'è stato questo incontro, linea condivisa per andare avanti. Ti fidi di questa convivenza tra Comolli e Spalletti?
8: Ma penso bisogna fidarsi per forza, bisogna fidarsi, ma però io penso che la priorità la deve avere sempre nelle scelte dei giocatori, e deve essere sempre l'allenatore che suggerisce al direttore sportivo, in questo caso di Comolli, insomma, che scelga i giocatori con certe caratteristiche e in certi ruoli. Non conta comprare quello svincolato, quello, è vero che bisogna stare anche attenti perché non avendo tutte le possibilità economiche, non andando in Champions, non hai questo potenziale, però no, devi prendere dei giocatori giusti al posto giusto che ti servono, non serve comprare così per comprare e per magari risparmiare dei soldi. Allora a questo punto io punterei molto più sui giovani che hai lì nella tua squadra. Inutile. Io non so, faccio un esempio, Miretti non è mai stato messo, non è stato sfruttato poco, oh, secondo me, che aveva la possibilità di poter giocare, perché centrocampo, insomma, tanti giocatori sono stati messi in discussione, tutti dare la possibilità, tutte le volte che ha giocato mi sembra che ha fatto sempre la sua parte, insomma è uno propositivo, poi è giovane, è italiano, tutto. Puntare più magari su questi giocatori qua, anche perché poi adesso non avendo la Champions League non penso che tutti questi giocatori in top player vogliono venire alla Juventus e soprattutto anche la Juventus non ha le possibilità economiche per di poter prendere dei giocatori di prima fila, insomma.
4: Sono d'accordo con te, per fare questo Massimo, dimmi se ho ragione o meno, serve sicuramente riavere uno scouting forte, per questo la Juventus sta cercando Tognozzi, vuole il ritorno di Tognozzi, quindi serve anche qualcuno che scopra, no? Dei ragazzi magari semi sconosciuti che poi invece diventano forti, quindi questo è un aspetto molto molto importante. C'è un nodo, vai scusami.
8: No, dicevo che non so, la Roma ha preso un centravanti fortissimo a gennaio. Esatto. Non è semplice prendere un giocatore. Insomma, bisogna conoscere i giocatori e devi prendere i giocatori, ma deve essere l'allenatore che deve dire guarda, mi serve un giocatore
4: con queste caratteristiche.
8: Con queste caratteristiche, oppure che molto probabilmente i giocatori, gli allenatori li conoscono perché poi guardano, insomma, bene o male quando sei nel giro lì conosci tutti i giocatori e anche quello che magari non è contento di rimanere in quella società, insomma. Bisogna saper scegliere il giocatore giusto al posto giusto, non comprare così per comprare.
4: Tanto bene, esatto.
8: Quest'anno avevamo 7 esterni a destra e a sinistra, tutto, insomma, e ci mancava un centravanti che magari aveva certe caratteristiche e magari hanno preso dei giocatori con delle caratteristiche diverse. Non so poi chi sceglie i giocatori lì.
4: Adesso ripeto, Massimo, sembra che da questo incontro, insomma,
8: come mi sembra Gasperini all'Atalanta, quando era all'Atalanta e quando adesso che è a Roma, è lui che decide mi serve un giocatore in quel ruolo lì, mi sembra di capire.
4: Lo so per certo, l'ultima Massimo. Prima di salutarti e ringraziarti, c'è però questo nodo Vlahovic, scadenza contratto 30 giugno, c'è un po' di differenza tra richiesta offerta, non tanto sull'ingaggio ma su questi benedetti bonus alla firma, però Spalletti sta chiedendo a tutti i costi di trattenerlo perché per lui è il centravanti ideale. Se dipendesse da te, uno sforzo, un sacrificio in più lo faresti per Vlahovic?
8: Allora ti dico, per quello che ha fatto vedere fino adesso non lo prenderei, non lo terrei di sicuro, però non è il mio il giudizio e penso che chi meglio di Spalletti, che lo allena tutti i giorni, può dire quello che vale Vlahovic, è solo lui. E se ritiene che, vedendo ormai è quasi un anno, non dico un anno, che ce l'ha insieme, che lo allena, sa se potenzialmente è il giocatore adatto per quel ruolo lì. Mi sembra, fino adesso non l'ha dimostrato, però è Spalletti che deve prendere la decisione, certo. Deve capire, sa, mi sembra che ultimamente ha fatto anche molto bene nelle ultime partite.
4: In un mese ha fatto 4 gol, in un mese.
8: Ma a parte i gol, però era molto determinato, insomma, era nella situazione giusta per poter fare gol, poi lo puoi anche sbagliare, però era un giocatore diverso, è questo che voglio dire di quest'ultima partita. Perciò Spalletti non deve sbagliare, deve dire sì, questo è il giocatore che mi serve perché è il giocatore determinante, perché secondo me ha un grosso potenziale, oppure insomma penso che è meglio di Spalletti, che lo allena tutti i giorni, può
4: non
8: dire.
4: Lo sa. Ti nessuno dico,
8: da parte mia a vederlo soltanto giocare in questi anni non è che mi ha fatto impazzire, però sai, quello che conta è Spalletti, io ho un giudizio molto superficiale.
4: Ti faccio 3 nomi perché la Juventus deve cedere qualche pezzo, chiamiamolo da 90: Bremer, Thuram o Cambiaso. Di questi 3, se tu dovessi essere costretto a cederne uno, chi cederesti?
8: Il problema è che mi sembra che cambiasso sulla sinistra c'è soltanto lui, nel senso che qualche giocatore devono prenderlo, perché non è che avevano tante volte giocava McKennie a sinistra, insomma non c'era un giocatore che poteva sostituire Cambiasso, perciò soltanto che Cambiasso è un giocatore molto bravo, ma tante volte, soprattutto in fase difensiva, non è proprio errori. Il massimo, non è il giocatore che è più bravo, e poi è anche un giocatore che può giocare a destra, a sinistra, può giocare da tutte le parti, insomma Bremer sicuramente non lo darai via, però sai, il discorso dipende sempre
4: certo, dalle esigenze economiche, esatto. Però
8: Bremer, quando è entrato Bremer è cambiata la Juventus, è cambiata.
4: Massimo, grazie mille e buon weekend. Sì. Un abbraccio.
8: Grazie. Ciao,
4: grazie a Massimo. Ciao. Grazie a Massimo Bonini. Siamo giunti al break, qualche minuto in più ce la siamo presi perché Massimo è intervenuto in ritardo rispetto all'orario concordato, ma non c'è problema, quindi tra poco Stefano Discreti.
9: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta, eccoci qua, io e Fede Rossi, ragazzi, è umido qua, è umido. Oggi parlavo con Tufano, che abita in Valle d'Aosta, Fede, ha detto ma vieni qui, facciamo un allevamento di mucche. Sì, sì, perché dico, gli stavo dicendo, un caldo oggi a Roma disumano, poi il traffico, non si trova parcheggio, ho detto questo è un problema che noi non abbiamo. Giustamente, chissà se per esempio le località marittime vicino Roma, tipo Fregene, ci sono problemi di parcheggi. Stefano Discreti! Eccolo.
10: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
4: Tu immagino che nella tua villa non hai problemi perché apri e entri.
10: Freschissimo, si sta freschissimo.
4: Allora, caro Stefano Discreti, le notizie fresche sono queste. C'è stato questo incontro, ora due erano presenti fisicamente sicuramente, cioè Comolli e Spalletti, l'altro forse non lo so, magari via Teams, comunque in call, comunque sia, c'è stato questo vertice e quindi percorso condiviso. Sul mercato si lavora in base a giustamente le richieste e le esigenze di Spalletti. Domanda secca, lo vedi un compromesso, un accordo, una sintonia? Hai il timore che invece possa essere labile questa specie di percorso condiviso? Dimmi tu.
10: Ma sinceramente resto molto perplesso, se pensiamo che l'anno scorso per molto meno è stato allontanato Giuntoli, che sicuramente aveva fatto meglio rispetto a Comolli proprio per risultati e per tutto quanto. Io credo che non voler far per forza un ribaltone stia portando ad una tregua armata, quindi è un po', secondo me, adesso vedere quello che succederà da qui ai prossimi tre mesi, ma non sinceramente oggi non sono così ottimista. Perché chiaramente mi sembra veramente due persone che vedono il calcio in modo completamente differente, hanno già dimostrato di avere grosse frizioni. Credo che abbia dato molto fastidio a Spalletti, soprattutto nei giorni passati, le dichiarazioni di Comolli, quando ha detto è stato tutto condiviso, l'ho scelto io Spalletti, a gennaio abbiamo condiviso il mercato insieme, quindi abbiamo fatto tutto insieme, quindi i risultati che sono arrivati sono frutto del lavoro che abbiamo fatto insieme, quindi se è colpa mia è colpa pure sua. Il sottotesto era questo.
4: Dici?
10: Sì.
0: Vabbè, l'ha detto senza sottotesto, più o meno l'ha detto, poi magari in modo particolare, ma l'ha detto. Fatto sta, caro Stefano, che Allison sembrava ad un passo, invece mi pare che non arrivi, e lì, già lì, da quello che risulta, Spalletti gli avevano assicurato che fosse fatta, e invece, caro Stefano,
10: e invece caro Quintiliano, fa parte della Juventus attuale, ovvero quella di dare per certo un acquisto, come era già successo nel mercato di gennaio, senza poi avere anche l'accordo con la squadra, no? Con la squadra di riferimento, cioè, si dava per scontato che Liverpool l'avrebbe lasciato partire, quando sappiamo che Liverpool ha forzato il rinnovo per un anno, e quindi alla fine, prima ancora di andare a trattare con Allison, secondo me Allison avrebbe dovuto avere la certezza che Liverpool aveva la volontà di vendere. Poi magari si poteva discutere sul prezzo, la Juve magari diceva: io ti do 5 milioni per cartellino, te ne do 7, te ne do 10, e lui dice: no, ce ne vogliono 15, ce ne vogliono 18. Si poteva discutere su quello, ma perlomeno dovevi essere certo della volontà di cedere il calciatore, che a quanto sembra invece non c'è mai stata da parte del Liverpool.
0: Eh sì, è vero, questo ora magari sicuramente ci sarà un piano B, ci mancherebbe altro. E invece, caro Stefano, io oggi
10: quello mi spaventa più di tutti. I piano B della Juventus degli ultimi anni mi spaventano tantissimo.
0: Lo so, purtroppo sì, se dovessimo guardare agli ultimi anni è chiaro che saremmo certamente spaventati. Invece, Stefano, oggi io il podcast che ho fatto, non dico in modo provocatorio, però quasi in modo un auspicio, no? Ho fatto un podcast con il titolo Spalletti, Vlahovic potrebbe essere una prova di forza di Spalletti. In questo senso, Stefano, tu sai la situazione qual è: la Juventus, l'accordo sull'ingaggio, cioè 6 più bonus. C'è questo benedetto, maledetto, questi maledetti bonus alla firma, sembra che abbia chiesto 8 milioni, e quindi c'è un po' di distanza. Però Spalletti ha ribadito: io voglio Vlahovic. Allora io dico, nel pezzo ho fatto questa, diciamo, questa cosa, ho scritto: se almeno questo, no, per iniziare, concedetelo, facciamolo un sacrificio almeno per Vlahovic, e se dovesse accadere sarebbe anche una prova di, tra virgolette, forza di Spalletti. Come la vedi questa? Perché poi ne devi prendere due se non rinnovi Vlahovic, caro, tra l'altro,
10: assolutamente.
0: Ma che è il tuo cane, Stefano?
10: Sì, è Cico, che non è d'accordo.
0: Appena che ho detto Vlahovic ha cominciato a protestare.
10: Non è d'accordo sul fatto che venga lasciato Vlahovic.
0: Lui
10: tifa per la conferma di Vlahovic.
0: È come noi, dai.
10: Tifa per la conferma di Vlahovic. Cioè, secondo me continua a pensare che sarebbe una grossa perdita, ma non per tanto per il valore del calciatore, di quello che ha dimostrato negli ultimi anni, ma proprio per il fatto che comunque ci sono stati evidenti problemi della Juventus nel budget, nella gestione del budget in questi anni, soprattutto sul mercato acquisti. Poi col fatto che non si farà la Champions, ci sarà ulteriore necessità, diciamo, di fare una cessione in più, e quindi a quel punto veramente, ragazzi, cioè, dove lo trovi un altro attaccante come Vlahovic?
0: So.
10: Cioè, devi sperare in un prestito con un diritto di riscatto basso, devi sperare un colpo alla Malen, tanto per dire, ma quanti colpi alla Malen abbiamo visti in questi anni? Pochi.
0: Nessuno.
10: Rischi molti più colpi alla Opendao, oppure colpi alla Jimenez, colpi, cioè, nel senso, a comprare calciatori che sembrano forti all'estero e poi vengono qua e se no fanno 5 gol l'anno, capito?
0: Allora, Stefano, tra le tante cose che ha detto Comolli, dobbiamo purtroppo cedere anche qualche giocatore diciamo, dobbiamo fare qualche cessione imprevista. Allora, io, secondo me, Bremer andrà via a prescindere, perché ho questa impressione. Tra l'altro ha questa clausola rescissoria, quindi se ti arriva qualcuno con 58 milioni deve andare via, non è che la Juventus può opporsi. Ok, dopodiché probabilmente un altro, e i nomi sono quelli, Stefano: Cambiaso, Thuram, Gatti già più o meno fuori dal discorso. Secondo te, cioè, tu chi cederesti se dovessi essere costretto a cedere qualche pezzo, chiamiamolo da 90, dai?
10: Se posso fare la mia solita provocazione,
0: ma no, ma non è previsto quello che dici tu, Stefano, è inutile. Lui, McKennie e il Diz
4: non no, si toccano. È inutile dici Locatelli.
10: No, se posso fare la mia solita provocazione, è comparsa questa voce di mercato nell'ultimo giorno del fatto che De Zerbi potrebbe Locatelli ripartire col Tottenham al suo centrocampo, lo ha già allenato ai tempi di Sassuolo, quindi se veramente arrivasse un'offerta importante per Locatelli sarebbe il primo che sacrificherebbe.
4: Però non è previsto, Stefano, ti rifaccio i nomi: Thuram, Cambiaso, no, Bremer.
10: Non è previsto.
4: Io poi è inutile che tu rimetti Locatelli.
10: Non credo che purtroppo arrivino delle offerte importanti per Locatelli.
4: Appunto, ti sto facendo altri nomi, però se vuoi rispondere, sennò che passiamo a un altro argomento.
10: No, io non credo che Bremer in questo momento arrivi qualcuno e paghi la clausola del cessione.
4: Io penso di sì.
10: Questo è quello che io credo in questo momento. Quindi la Juve dovrebbe forse valutare anche una cessione, diciamo, a un prezzo ribassato di Bremer, che non vuol dire ribassato o svenduto, però parlo di un 40-50 milioni. Cioè, non credo che arriverà qualcuno che ne pagherà 60 per 58 per pagarlo, a meno che non faccia un mondiale importante, perché poi c'è l'effetto mondiale e quello può cambiare qualsiasi valutazione. Cioè, stesso con Seisau potrebbe fare un mondiale importante col Portogallo e a quel punto diventare un nuovo mercato, sai quanto mi dispiacerebbe, però questo sì. È il senso. Non sono tantissimi i calciatori della Juventus al mondiale, però lo stesso Corpo Miners, per carità, potrebbe rilanciarsi.
4: No,
10: che ne sai, magari l'Olanda,
4: sì,
10: magari
4: con le altre maglie, sì, con quella della Juventus, Stefano, hanno provato tutti gli allenatori, è proprio la maglia, certo. Credo
10: sono d'accordo, però magari fa un mondiale importante, si rilancia, trova un posto importante nell'Olanda. Io non dico che si rilanci poi nella Juventus, ma sicuramente troveresti qualche squadra disposta a dare 30-40 milioni per prenderla. Allora a quel punto la Juventus lo potrebbe vendere, no? Questo è,
4: guarda,
10: la speranza
4: è quei pochi giocatori
10: che stanno ai mondiali facciano il miglior calcio possibile
4: e si rivalutino, sì, quello è vero, sì, quello sì. Tra l'altro, Stefano, a proposito di Coppa Meners, la Juventus, per evitare la minusvalenza, dovrebbe incassare 31 milioni da Coppa Meners, insomma, forse qualche club turco, non lo so, comunque staremo a vedere. Invece da come, insomma, sappiamo, con Seisau, solo se arrivasse veramente un'offerta pesante, Stefano, perché giustamente la Juventus vuole tenerlo.
10: Beh, tra l'altro bisogna dire, elogiarlo con Seisau, è l'unico che ci ha messo la faccia dopo.
4: No, certo.
10: È l'unico che ha chiesto scusa ai tifosi della Juventus.
4: Anche Locatelli.
10: Pubblicamente, quindi alla fine. Io dico che chiaramente però è uno dei. Mi dispiace tantissimo, ma è ovvio che tu quando devi provare a fare mercato, devi far cassa, devi farlo con i giocatori buoni o comunque quelli che hanno mercato. In questo momento con Seisau è forse quello della Juventus che ha più mercato in assoluto, quindi potrebbe potenzialmente, pure avendo dimostrato una grande crescita quest'anno, ancora non decisivo, ancora non il killerist di sottoporta, però potrebbe essere il sacrificato della Juventus, soprattutto, ripeto, se il Portogallo dovesse fare un mondiale importante e lui dovesse riuscire a fare un
4: protagonista. Allora, Marco Moretta, sai cosa ti chiede, Stefano? Vediamo come rispondi, Discredi, cosa ne pensi del tuo, tra virgolette, Allegri al Napoli?
10: Che avrei preferito nettamente l'ipotesi italiano al Napoli. Tifavo fortemente per l'italiano al Napoli. Temo molto Allegri al Napoli, perché corsi e ricorsi, comunque sia, non è la prima volta che Allegri prende una squadra di Antonio Conte, e noi sappiamo bene che cosa ha potuto fare dopo che aveva preso una squadra che comunque negli anni precedenti aveva comunque vinto, comunque era stata lì. Il Napoli di Conte comunque ha fatto in due anni un primo posto,
4: quest'anno ha fallito, però, quindi non prende la Juve di Conte, prende il Napoli, il Napoli fallimentare di Conte, è diverso,
10: però prende
4: ha una squadra, ce l'ha, attenzione, non sto dicendo
10: lui
4: non
10: è abbia... da sempre, no, lui è da sempre abituato a gestire giocatori importanti, e quindi il Napoli potenzialmente ce l'ha. Adesso vediamo il mercato che farà il Napoli. Allegri, sappiamo benissimo, ti dico un'assurdità: se lo stesso Lukaku si dovesse rilanciare col Belgio ai mondiali, cioè Lukaku in condizione è il calciatore perfetto per Allegri.
0: lo voleva alla Juventus, lo voleva alla Juventus.
10: Sì, sì. Mette il pullman davanti la porta e riparte.
0: Però Højlund, Stefano, Højlund è forte, Højlund è forte,
10: è ancora di più, quindi ce n'ha due. A quel punto avrebbe due di quel tipo di calciatori, certo. Pullman davanti la porta, ripartenze con McTominay e De Bruyne, davanti Lukaku, due di questi che spawn, due arieti di questa portata, Højlund e Lukaku, per Allegri.
0: Anche se ci risulta che chieda Vlahovic Allegri al Napoli.
10: Evidentemente
0: già il Milan non lo voleva, poi no.
10: No, ma lo vuole, già si è riaccostato adesso al Napoli, anche nel caso dell'ipotesi del gestore di Anghissà, l'ipotesi che chieda fortemente Rabiot al Milan. Cioè, il fatto che cerchi sempre di portarsi i suoi giocatori ci sta. Detto tra noi, ad oggi. Se viene Vlahovic, se Vlahovic dovesse firmare per il Napoli, dico, di Allegri, loro hanno anche Lukaku, Højlund, gli rientrerà anche dal prestito Lucca, ne devono vendere due poi.
0: Certo.
10: Non è che prendi Vlahovic a parametro zero e ti tieni pure Lukaku, Højlund, cioè qualcosa, evidentemente dovresti fare una cessione importante pure loro.
0: Prima di salutarci, Stefano, ammesso che tu, insomma, non voglia restare altri 10 minuti, mandiamo un audio, vai Fede.
10: No, resto. Ah,
0: ok, vai.
11: Buonasera, Francesco da Caserta.
0: Ciao.
11: Vabbè, inutile dire che oramai, ora, Juventino da 60 anni, oramai, io non so questa chi Juve è, sinceramente. Non ho proprio idea.
0: Lo so.
11: Ho mandato ieri un messaggio a Alessandro... Dice, scrivendo le dichiarazioni che hanno detto, che hanno fatto Montezemolo e Calenda su Elkan, ma perché parte tutto da lì, c'è poco da fare. Una persona che non decide, oppure noi lo decidiamo lunedì, martedì, mercoledì, poi la solita tiriteria di un calciomercato, lo prendiamo, non lo sappiamo, ma lo vediamo, ma lo diciamo, e arriveremo tutti quanti a sperare fino al 29 agosto che possa accadere qualcosa di importante, per poi far accadere qualcosa come è accaduta l'anno scorso. Invece gli altri decidono in fretta, 2 minuti fuori Ranieri, 2 minuti dentro Allegri. È questo.
0: Grazie, sta durando 2 minuti anche il tuo messaggio, siamo troppi. Grazie, no, volevo dirti questo, Calenda lo sappiamo che ce l'ha con Elkan, quindi fa poco testo quando lo critica. Per quanto riguarda Montezemolo, mi pare che quando lui guidava la Juventus non è che abbiamo ottenuto dei grossi risultati, o no Stefano, con Montezemolo? Mi pare, adesso se non ricordo male.
10: Vabbè, però comunque sia Ciccino e Freddi è stata un'esperienza.
0: Sì, vabbè, no.
10: È stato un calcio champagne.
0: Per carità.
10: No, evidentemente non era il suo mondo il calcio di Montezemolo.
0: Esatto.
10: Chiaramente poi Montezemolo ha attaccato Elkan non per la Juventus, ma l'attacca perché ha fatto per lui è l'esa maestà, questa Ferrari versione elettrica, quindi...
0: Dove è salito anche il presidente della Repubblica, però
10: è come giustamente detto
0: è il Papa, scusa,
10: sia Elkan sia Calenda sia Montezemolo attaccano Elkan per questioni personali, non certo per la Juventus.
0: Sì, certo, quindi. Esatto, siamo giunti al break, tra poco gli ultimi 10 minuti con Stefano, dai,
10: vai. Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, sembra che ci abbiano ascoltato a me Stefano Discreti, perché sto leggendo... su tuttojuve.com la Juventus farà un altro, ci mancherebbe,
4: tentativo per rinnovare Vlahovic, come dice qualcuno da quelle parti, Vlahovic. Allora, caro Stefano di Schede, ascoltiamo qualche amico e lo commentiamo, dai, prima di darti, mi raccomando, questa sera vai, insomma, vai.
10: Stasera grosso. Buonasera, weekend
13: da Verona. Io ho fatto una considerazione per quanto riguarda la prossima stagione. Io non punterei sull'Europa League, vi spiego anche il perché. Perché l'Europa League, per puntare a vincerla, devi avere una squadra competitiva, perché in questo momento mi sembra di capire che le squadre inglesi fanno abbastanza man bassa nelle coppe

0: in primavera, quarti di finale, ottavi di finale, quarti di finale, cosa e così via, rischi di perdere forze per il campionato. Noi dobbiamo puntare al quarto posto. Io sono di questa idea qua, poi chiaramente molti non saranno d'accordo. Ciao.
1: Perché tanti invece, grazie a te, tanti invece dicono: Stefano, bisognerebbe puntare a vincere l'Europa League, che l'ha vinta l'Aston Villa quest'anno, che è quarto barra quinto in Premier, non ricordo, comunque va in Champions, si è qualificato lo stesso. Che
2: Eh sì.
1: faresti tu, Stefano? Non lo so, dimmi. Punteresti
2: Ma
1: a...
2: intanto parti dal presupposto che ormai con questa nuova formula dell'Europa League che rispecchia quella
1: della
2: anche
1: Champions.
2: della Champions, comunque 8 partite le devi fare. Quindi 8 partite le devi fare e sono tante 8 partite. Quindi a quel punto se fai 8 partite, una volta che poi sei andato avanti, che fai? Poi magari mi puoi dire che se c'è un ottavo, un quarto di finale contro una squadra importante, la domenica dopo ti giochi il posto in Champions in Serie A, contro il Napoli, contro l'Inter, puoi fare tutte le valutazioni del caso, ma sono cose che potrai decidere solo sul momento l'anno prossimo. È ovvio che il modo migliore per ovviare a questo passo, perché ripeto, giocare a giovedì è un handicap determinante per una stagione a grandi vertici. In Italia nessuno che ha giocato al giovedì ha mai fatto stagioni al vertice. Poi parallelamente l'unico modo è ovviare e fare una rosa importante. E però poi lì ritorniamo al discorso che facevamo prima, cioè la Juve ha le risorse economiche per fare una rosa importante, questa è la realtà.
1: Eh sì, io sono convinto di questo, Stefano, che insisto su questo punto. Siccome non hai tantissime risorse, appunto, sì, ok, vendi un paio di pezzi da 90 e cerchi di reinvestire bene, però anche per reinvestire bene i soldi incassati da un'ipotetica doppia cessione, diciamo così, di prestigio, devi comunque essere bravo, come hai detto tu, giusto? Io con l'esempio di Malen, ragazzi, a me mi fa male la... Mi fa male la... Non è d'accordo, Cico. Non ti
2: No,
1: vendiamo, Cico, non ti vendiamo, non ti preoccupare. No, dico io...
2: no, cioè, d'accordo.
1: Ah, è
2: Hai fatto
1: d'accordo.
2: bene perché dice: ma com'è possibile che l'hanno preso loro Malen a quel prezzo?
1: Lo so, infatti io mi fa male la testa solo a pensarci. Vabbè, comunque, servono dei colpi così. Per avere questi colpi, Stefano, l'ha detto anche prima Massimo Bonini, c'è gente che deve conoscere situazioni, anche magari giocatori che sono scontenti in un club, oppure che magari vengono impiegati poco, ma potenzialmente sono ottimi calciatori. Serve uno scouting di livello. Ok, una volta la Juventus lo aveva quando c'era Tognozzi, che la Juventus, Spalletti in primis, non a caso lo rivuole alla Continassa. Vai, Fede.
3: Ciao, grande Quinti, Enrico dalla provincia di Lodi.
1: Enrico.
3: Io credo che Elkan debba prendere in mano la situazione e allontanare o Spalletti o Comolli. Io direi di allontanare Comolli. E anche quest'anno, come gli anni precedenti, quando è arrivato Comolli, quando è arrivato Giuntoli, noi iniziamo la stagione del calciomercato sistematicamente in ritardo rispetto agli altri, perché le altre squadre hanno già impostato, a parte il Milan, hanno già impostato delle strategie, hanno addirittura magari concluso anche degli affari. E invece noi cosa facciamo? Siamo lì a litigare tra di noi e a farci le ripicche. Questo non è più accettabile. Sono amareggiatissimo. Ciao, Forza Juve.
1: Grazie Enrico, non so se questo messaggio tu l'abbia mandato prima che io leggessi l'esito dell'incontro tra Elkan, Comolli e Spalletti di intraprendere, ma un percorso condiviso di fare un mercato pertinente rispetto alle esigenze dell'allenatore. Detto questo, come prima diceva anche Stefano, è chiaro che ognuno di noi credo che abbia un po' di timore che poi alla fine ci possa essere qualche problema tra i due. Spero che oggi si sia tracciata una linea di demarcazione importante, però non è semplice perché stiamo parlando di due poli opposti rispetto all'idea di calcio. Questo è, qualcuno deve fare un passo indietro rispetto alla sua idea, al suo modus operandi. Solo uno può fare il passo indietro, come lì. Spalletti certamente no. Spalletti ti chiede dei calciatori, magari non come nome ma come tipologia, e credo che tu, invece del, l'ha anche mezzo detto, no? Invece, caro Stefano, di decidere con l'algoritmo. No, l'algoritmo sì, lo tiene, ma come supporto, dopo che l'uomo ha visionato

0: come dice il nostro amico Michele Fratini, che ha visionato un calciatore 3, 4, 5, 6 volte. Vai Fede.
1: Buonasera Quindigliano, sono Roberto da Napoli.
0: Ciao.
1: Ti volevo fare una domanda che ho fatto anche al colpo gobbo delle 14 praticamente, ma se si vendesse Perin e Di Gregorio un po' più di 20 milioni penso che li fai.
0: Beh sì.
1: No? Si compra un portiere di esperienza, quindi c'è anche un po' di budget, no? Non so quanto Liverpool possa volere per questo Alisson, comunque penso che lo riesce a comprare.
0: Ma non con una cifra del più.
1: E come secondo si potrebbe puntare su Daffara, che sembrerebbe che è molto bravo. Io ho visto qualche partita, ma due o tre, e quindi tenerlo come secondo, come l'idea?
0: Sarebbe l'ideale, con un portiere però esperto di un certo livello, crescere all'ombra di questo portiere esperto. Però come dicevamo prima, Alisson sembra che sia sostanzialmente saltato. Io però l'accoppiata esperto Daffara la farei, perché Daffara non puoi rischiarlo ovviamente titolare, no Stefano? E poi se vuoi ci salutiamo.
2: Allora io dico, volevo dire tre cose.
0: Vai.
2: Una su questa cosa: è chiaro che tu non puoi partire con Daffara titolare, certo. Quindi è ovvio che tu puoi fare un portiere esperto e eventualmente Daffara, quindi essendo saltato ormai Alisson, salvo miracoli, l'alternativa esperta che è circolata in questi tempi è De Gea della Fiorentina. Se tu mi dici ecco l'accoppiata De Gea Daffara, secondo me sarebbe un'ottima accoppiata, perché comunque sia parliamo di un portiere esperto come De Gea e uno di prospettiva come Daffara. Questa è la mia cosa. La seconda cosa, volevo aggiungere un discorso fatto prima sull'Europa League, che può sembrare banale ma non lo è, come giustamente hai evidenziato anche tu. L'Europa League ti può portare anche il posto in Champions League?
0: No, quindi se, può, se certo la vinci punto, te lo porta, se la vinci però.
2: Appunto, questo che vuol dire? Se, quindi anche per questo può essere a un certo punto determinante, cioè se tu in campionato stai andando tra virgolette male, sei sesto, come quest'anno, e hai davanti semifinale come quest'anno con Rayo Vallecano ed eventuale finale con l'Aston Villa o comunque con una squadra di questa, cioè non è impossibile. A quel punto tu magari dici proprio, sai, ti dico io tento il tutto per tutto e rivinco pure un trofeo internazionale. Così come invece se tu sai che hai semifinale e finale tra virgolette quasi impossibili a livello di gioco, no? Dici affronterò quella squadra, sono fortissimi, e sei quarto o terzo con due punti di vantaggio sulla quinta, magari dici io sai che ti dico vabbè ci provo, però se va male almeno mi assicuro il quarto posto. E la terza cosa in chiusura, perché prima che poi chiudevo ci tenevo a ricordare, per me è una importante, perché
0: te l'avrei chiesto, è chiaro.
2: Quindi, perché comunque sia l'Aisel giustamente è una ferita, e su questo io sono abbastanza d'accordo su quello che ha scritto il direttore Zazzaroni poco fa anche sul suo profilo. Purtroppo se noi non coltiviamo il culto del ricordo, le nuove generazioni non sono minimamente interessate ad andare a cercare quello, la storia. Quindi siamo noi che abbiamo l'onore e l'onere di dover ricordare sempre quello che è successo.
0: È chiaro Stefano, certo. Per concludere, già un passo avanti, meglio tardi che mai, giustamente come diceva Bonini, il riconoscimento da parte del governo, insomma del Parlamento, comunque sia dello Stato italiano, di questa giornata della memoria, che è appunto il 29 maggio, giornata della memoria dei caduti delle SEL. Meglio tardi che mai, già è qualcosa.
2: Assolutamente, meglio tardi che mai sia questo, e meglio tardi che mai anche la Juventus, che ha iniziato ormai da qualche anno con le celebrazioni ufficiali e tutto quanto, perché prima sembrava quasi che era una macchia che bisognava dimenticare da una parte e dall'altra. Invece negli ultimi anni, per fortuna, poi con la nascita del museo, tutto il discorso è ritornato anche con questo culto, diciamo, di sentirlo proprio questo giorno importante per la memoria, perché bisogna ricordare quello che perché
0: mai dimenticare,
2: perché tante le nuove generazioni non sanno che 39 persone sono morte per una partita di calcio in maniera veramente sciocca.
0: Io farei dei convegni alle università, guarda che ti dico Stefano, bisognerebbe farlo
2: assolutamente, perché non è che parliamo di scontri, non è che parliamo di violenza, non è che parliamo di una gestione incapace,
0: da parte
2: e parliamo di aver messo due tifoserie a contatto tra l'altro non due tifoserie a contratto, ma una tifoseria, i più esagerati del Liverpool, e la gente normale, perché nel settore Z, sì, sì, quello sì, che va ricordato sempre, ci potevamo stare noi, sì, sì, con i nostri parenti, con i nostri zii, con i nostri...
0: Riccardo era lì, lo sai, dammi... no, Riccardo, certo, Gambella, certo, la tesca, no, scavalcato, certo, il muro, certo, riuscito a salvarsi. Certo.
2: Quindi alla fine, perché all'improvviso quella gente non è che ha detto, dinanzi all'aggressività degli ubriachi del Liverpool, sono andati là e sono andati alle mani, e quindi due tifoserie, diciamo, ultras si sarebbero scontrate probabilmente. No, le persone normali che cosa fanno?
0: Sono rimaste, certo,
2: gruppo. No, che cosa fanno? Scappano.
0: Provano a scappare.
2: Il problema è che sono scappate tutte dallo stesso punto e si sono schiacciate. Non c'è stata violenza. L'assurdità è che non è nessuno dei 39 morti è morto perché è stato colpito da una coltellata.
0: Sono
2: stati calpestati dalla paura. Questo, esatto, non bisogna mai dimenticare, che, certo, quella gente che è morta per paura, è morta perché era gente normale, che stava lì semplicemente per una partita di calcio.
0: Esattamente, esatto. Stefano, ha fatto benissimo, a me te l'avrei chiesto come ultima domanda, a ricordare questa maledetta notte che terremo sempre, ahimè, nella testa, e ci mancherebbe altro. Grazie mille Stefano, ci vediamo la prossima settimana.
2: Grazie.
0: Saluta anche Cico, che forse ha fame. Ciao, ciao Stefano, ciao.
2: Ha fame e non è convinto della
0: Lo so, anche lui. Lo capisco.
2: Ciao
0: Stefano. Ciao. Ho paura che ogni squadra che vuole comprare i nostri pezzi migliori sa che dobbiamo vendere e la tirerà fino alla fine del mercato. Offrendo spiccioli resteremo con le mani in mano. Massimo dalla Florida. Massimo, speriamo di no. Io ti dico, io ho capito cosa vuoi dire tu. Quando poi hai l'esigenza di vendere, qualcuno, l'ipotetico acquirente approfitta. Però considera anche una cosa, che un po' il calcio è particolare sotto questo aspetto, cioè alcuni calciatori hanno mercato a prescindere, e quindi trovi, secondo me, qualche club che te lo paga rispetto a quello che tu chiedi. Per esempio in Inghilterra non hanno tutti questi problemi, oppure dovesse farsi sotto il Bayern, non ha problemi sul fronte del cartellino. Poi il discorso dell'ingaggio, quello è un problema loro con il giocatore. È chiaro che alla Juventus interessa quanto paghino il cartellino, no? E quindi ci sono dei calciatori che hanno, ripeto, buon mercato a prescindere. Per esempio uno come Cambiaso, se tu dovessi cederlo, mi ha dato quest'assist, no? Se tu dovessi cederlo e chiedere un prezzo in base al rendimento, ma ti darebbero poco, cioè dovresti, invece siccome ha mercato lui, perché un giocatore che se ne dica, ha deluso quest'anno, anche me il primo, però è uno bravo, se è con la testa connessa, cosa che non è stato quest'anno, spesso, quasi mai in realtà, è uno duttile, ma tu immagina per un allenatore, infatti lo vogliono delle squadre top, può giocare esterno basso a sinistra, esterno basso a destra, esterno di centrocampo, e poi qualche volta ha giocato anche che può accentrarsi, perché adesso sapete che ci sono questi calciatori alla Calafiori che partono magari come braccetto oppure come terzo sinistro e poi si accentrano perché sono poi capaci a inserirsi. Quindi dipende anche dalla tipologia di calciatore. Vai Fede.
3: Ciao Gio Quitti, Marco Moretti.
0: Poi Marco.
3: Intanto un saluto a tutti e anche agli angeli dell'Aisel, che io non ricordo quella partita, ero troppo piccolino, però
0: io sì.
3: Mi ricordo questa vittoria, ma non la delusione, quella delusione di questa morte nel cuore. Volevo farti una domanda. Le premesse, Spalletti sono brutte. Il problema sai qual è secondo me? Che non abbiamo la soluzione alternativa. Secondo me il banco salta, non può durare così da troppo a lungo. Pure oggi nelle immagini, una da una parte e una dall'altra, come se non fossero totalmente distaccati, e lo sono poi effettivamente. Ma a questo punto che succede? Non abbiamo il piano B, quindi ci troccherà chi prendiamo alla fine? Il palladino di turno preso, arrabbiato così? E questo è il problema di fondo. Ciao.
0: Grazie, ma perché deve andare via Spalletti? L'allenatore la Juventus ce l'ha, e vuole anche vincere, poi bisogna fargli una squadra adeguata. Purtroppo la Juventus ha a che fare con questa esigenza anche di natura di sostenibilità economica già da prima. Senza la Champions purtroppo i problemi diciamo così, di natura economica si sono acuiti. È chiaro, hai meno soldi, hai almeno 60 milioni in meno, che non è poco, ragazzi, ve lo assicuro, e di conseguenza deve adeguarsi. Sulla convivenza io lo so per certo che se dovessimo fare un sondaggio, io non l'ho fatto, no? Siete, dopo quello che ho letto, quindi che la società ha detto che sostanzialmente si andrà su una strada condivisa, io dovessi, ormai stiamo per chiudere tra poco, dire: vi fidate di questa, non di questo comunicato, perché magari non ci fidiamo della Juventus, ma di questa convivenza, vi fidate? Io sono sicuro che l'80% risponderebbe no. Però dobbiamo per forza di cose, secondo me, essere non fiduciosi, quantomeno crederci, ragazzi, perché altrimenti non facciamo nulla, non cominciamo nemmeno il campionato. Questo è un po' quello che voglio dire. Poi io capisco il pessimismo di tanti, qualcuno è disfattista, magari esagera un po'. È difficile adesso, un tifoso della Juventus, adesso come adesso, ma come fa a essere ottimista con queste premesse? Ora, la premessa nuova, speriamo, è questa linea condivisa, speriamo, perché poi ormai stiamo un po' conoscendo, Spalletti lo conosciamo, lo stesso come lì abbiamo capito più o meno che dirigente è. Grande Bonini, non solo polmoni di Platini, ma corsa, carattere e ottimi piedi, Pierluigi da Casalpalocco. Infatti, nelle Juventus del passato, Pierluigi, ci sono dei calciatori che, diciamo, che sono storicamente considerati dei portatori d'acqua, dei gregari, che non è offensivo, ragazzi, però vivevano in un contesto di fuori classe. Per esempio, io gliel'ho anche detto in diretta, come qualcuno di voi credo ricordi, uno come Di Livio, ma Di Livio era forte, ragazzi, era proprio forte, solo che in mezzo a quei fuori classe, a quei mostri, lo chiamavano soldatino, perché ok, corre tanta, ma era forte anche tecnicamente lui. È chiaro che se giochi con Zidane, con Del Piero, con Bialli, a centrocampo con Paolo Sosa, con Deschamps, diventi un soldatino, che non è offensivo, attenzione, ci mancherebbe altro. Vai, Fede.
4: Ciao Zio Quinti, è Simone da Roma. Simone. E si è collegato, un saluto al grande Massimo Bonini. Niente, innanzitutto il primo pensiero va nella giornata di oggi, va ai 39 angeli dell'Esel. Io avevo già 7 anni, ero molto piccolo, già, però insomma, certe cose non si dimenticano. Poi, tornando all'attualità, oggi su Facebook, in una foto post che ha messo il buon Alessandro Santarelli, in cui ritraeva sia Spalletti che Comolli che guardavano uno da una parte e uno dall'altra, e lui disse: date un titolo a questa immagine. Io, facendo da buon appassionato di cinema, facendo una battuta, ma neanche tanto, ho intitolato: adesso è una poltrona per due, nel proseguio speriamo che sarà quasi amici. Chi ha visto queste due brillanti commedie capirà. Ciao e un abbraccio a tutti.
0: Grazie Simone. Sì, abbiamo vista la foto, anche Vincenzo poi l'ha messa, sia Vincenzo che Alessandro. Io però, diciamo che sì, ci ho pensato anch'io. Io ho visto anche il video, in realtà, prima di vedere la foto. Un po' ci ho pensato anch'io, però era il giorno della memoria, stavano lì. Poi tutto questo è accaduto ovviamente prima dell'incontro, no? Che poi hanno avuto con Erken, e quindi prima anche dell'esito di questo vertice, che ve lo ripeto, ci ha detto che la società ha deciso, insomma, è stato preso un accordo di condivisione del percorso, così come sul fronte del mercato, che è la cosa più importante rispetto al ruolo di Spalletti e Comolli, ai ruoli di Spalletti e Comolli, di un mercato ovviamente in relazione alle esigenze dell'allenatore. È chiaro, questo non l'hanno detto, ma lo aggiungiamo tutti, che c'è la Comolli deve comunque preservare anche il discorso di natura economico-finanziaria rispetto al bilancio. Ecco, bisogna far quadrare tutte queste cose qui, e senza Champions League è più difficile.
5: Ciao Quinti, guarda Roma.
0: Leonardo,
5: veramente sentendo oggi altre trasmissioni anche su Twitch, come Juventus, dicevano che c'era anche Agresti, che Elkan era a Torino, non era alla commemorazione dove erano presenti Comolli e Spalletti, mentre Chiellini ed Elkan non presenziavano, ma stava a Torino, almeno così era stato detto.
0: Allora, io ho visto invece un video, per esempio, perché bisogna stare anche molto, io non lo so, a parte che non seguo insomma quelle altre, queste trasmissioni, anche perché lavoro, ho altre cose da fare, però al di là di questo, Chiellini è andato a Budapest, perché domani sapete che c'è la finale di Champions League. C'è un video che gira di Chiellini, tra l'altro gli hanno chiesto, che era all'aeroporto proprio di Budapest se non sbaglio, un'amica di Facebook l'ha messo, e quindi non poteva presiedere perché magari aveva l'aereo in un orario in cui non poteva stare lì. Cioè, secondo me adesso trovare sempre e comunque un pelo nell'uovo, boh. Comunque c'erano l'amministratore delegato, l'allenatore, responsabile delle giovanili, c'era anche Ottolini tra l'altro, il DS. Chiellini, ripeto, è a Budapest, perché domani ovviamente in rappresentanza della Juventus sarà sugli spalti del match tra il Paris Saint Germain e l'Arsenal. Erkan non lo so, magari aveva degli impegni, non lo so. Vai Fede.
6: Sono appena tornato dall'inaugurazione del monumento ai caduti di Bruxelles, una giornata particolare. Il 29 maggio è sempre una giornata veramente triste
0: per tutti, sì.
6: Perché lo sappiamo tutti, e io lo ricordo, ero bambino, avevo 10 anni,
0: beato te.
6: Ma veramente è una cosa che mi ha colpito nel profondo, e ogni volta, ogni anno rivivo le stesse cose e cerco anche di farle riviverle ai miei figli e alle persone che mi stanno intorno,
0: capire,
6: perché non bisogna dimenticare, anzi, queste manifestazioni qui dobbiamo sempre rendere viva la memoria e onore a quei poveri caduti.
0: Grazie Luca, ci scrive, grazie. Esatto, la scadenza della, aspetteranno la scadenza, scritto un po' così, vabbè, della clausola rescissoria in relazione a Bremer, ci scrive il nostro amico Luca, e ha ragione di schede, magari poi ti offrono 40 milioni, staremo a vedere ragazzi, non è detto, boh. È chiaro che se, intanto una cosa, che se la Juventus non provvede al rinnovo evidentemente vuole cedere il calciatore, ma questo più o meno lo stiamo capendo. Ma io vi devo dire la sincera verità, anche quelle parole che di Bremer quando dice io sono 6 anni che galleggiamo, la Juventus non può galleggiare, io voglio vincere, lo so, vogliamo vincere tutti, sembra quasi che volesse dire qui non si vince più, e quindi magari non lo so, staremo a vedere, dai. Fede, però siamo giunti al termine, domani ci vediamo qui, facciamo uno speciale su no, scherziamo ragazzi, è il primo weekend senza calcio, no, giusto, sì. Ci vediamo la prossima settimana, grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buona serata.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutta la Juve che vuoi.
9: Tutta la Juve che vuoi.
7: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
10: 6 minuti, buongiorno, bentrovati su Radio Bianconera. Come sempre iniziamo le dirette del sabato intorno all'ora di pranzo e come sempre devo bacchettare chi ci scrive al mattino, perché pensate sempre che siamo in diretta. Qua qualcuno che era presente alla nostra festa di ieri sera, adesso la ricordiamo anche, non c'era il direttore Stefania, che se, mi permetto di leggere il tuo nome visto che eri con noi ieri sera, ci ha fatto piacere averti, ma adesso arriviamo anche lì. Francesca Nicote era con noi oggi, buongiorno Francesca, benvenuta su Radio Bianconera, l'esordio per te, sono molto contento di averti qui con noi. Salutiamo anche Manuel in regia, prima puntata ufficialmente d'Europa League, no? Nel senso che il campionato è finito domenica scorsa con quel derby che insomma è andata come è andata, diciamo che qualsiasi fosse stato il risultato sarebbe stata Europa League, viste i risultati di Roma e Como. Sicuramente una grossissima delusione cocente, noi ci siamo già sentiti ieri a colpo gobbo, però insomma voglio sentire anche i nostri ascoltatori del sabato, che sono spesso diversi, no, da quelli della settimana, anche ovviamente per impegni, cosa ne pensate di questa stagione, cosa ne pensate di questo piazzamento finale? Lo chiedo già intanto a Francesca, cosa ne pensa?
9: Una stagione un po' deludente, diciamo.
10: Un po',
9: un po' tanto deludente.
10: Sei già troppo
9: diciamo
10: buona.
9: Che è molto altalenante, tra alti bassi, alti bassi. Diciamo che poteva andare sicuramente meglio.
10: Ti aspettavi di più da Spalletti? Perché molti tifosi stanno iniziando a mettere un po' in dubbio anche il mister.
9: Sì e no, nel senso che comunque la squadra non l'ha creata lui dall'inizio.
10: Vero.
9: Quindi non ci, cioè, diciamo che non ha tutte queste colpe. Sicuramente anche lui ha fatto la sua, è un 50-50.
10: Sì,
9: diciamo
10: io
9: che
10: sono stupito del fatto che a 3 giornate dalla fine avevamo 5 punti di vantaggio, quindi con una Champions che sembrava praticamente in tasca, e poi insomma siamo riusciti a non entrare in Champions facendo 4 punti nelle ultime 4 partite contro squadre che o erano già retrocesse o non avevano più niente da chiedere al campionato. Cioè, paradossalmente noi abbiamo vinto con Lecce, che era l'unica squadra che aveva bisogno di punti, no? Perché il Verona era già matematicamente retrocesso, abbiamo pareggiato, la Fiorentina era matematicamente salva, abbiamo perso, il Toro non aveva più niente da chiedere e abbiamo pareggiato, Lecce che doveva fare punti è l'unica partita che abbiamo vinto, quindi insomma diventa un po' complicato da gestire. Torno un attimino sul messaggio che ho letto in apertura per ringraziare voi, perché ci stanno arrivando un po' di messaggi, anche dei ringraziamenti di ieri. Abbiamo fatto l'evento di Radio Bianconera prima con la commemorazione delle vittime dell'Aisel, c'è stato quello istituzionale della Juventus al mattino, proprio sempre al monumento verso altrove, a cui poi è seguita la riunione dirigenziale. Noi ci siamo trovati lì ieri alle 17:30, abbiamo avuto dei momenti anche molto toccanti, infatti ringrazio anche i nostri amici che sono venuti, qualcuno era presente all'Aisel, abbiamo avuto un ascoltatore, un tifoso che era lì e che quando abbiamo provato a dargli la parola non è neanche riuscito a parlare perché gli è venuto il magone e non è riuscito a esprimere quello che aveva ancora in mente. Quindi è una tragedia che è ancora molto viva nei ricordi, evidentemente soprattutto di chi era presente in quel momento drammatico. E poi abbiamo insomma virato un pochino sull'evento vero e proprio, ci siamo spostati al Jay Hotel, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, una sorta di processo alla stagione con il giudice che era il direttore Antonio Paolino, c'era Paolo Rossi che faceva il pentito, io che facevo il perito e poi gli avvocati dei nostri amici di Fondazione Identità Bianconera che facevano l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa. È stato molto molto piacevole, quindi grazie a tutti quelli che sono venuti, c'era gente da Londra addirittura, da Foligno, da Reggio Emilia, insomma davvero da Cuneo, ci siamo conosciuti, abbiamo dato molte facce alle vostre voci, dei vostri vocali o ai vostri messaggi, quindi è stata davvero una bellissima serata e ringrazio io voi per aver partecipato, per averla resa così bella. Salutiamo Forza Onore su Twitch, buongiorno a te, oggi non ci sarà, mi spiace, il tuo idolo Forza Onore, che è Stefano Romagnoli, idolo ovviamente scherzando perché sappiamo che apprezzi il suo look sabaudo, soprattutto perché è finito il campionato, gli abbiamo concesso un sabato di riposo, in realtà tornerà Stefano la prossima settimana perché mi ha promesso che mi fa un'analisi statistica, diciamo, della stagione. Ovviamente non c'è più la singola partita da analizzare, però cercheremo di andare incontro a quelle che sono un po' i numeri, no? Cercare di tirar fuori magari qualcosa di buono anche da questa stagione, se di qualcosa di buono si può parlare. Lo chiedo a te, Francesca, prima di andare poi dal nostro primo ospite. Cosa salvi? Cioè, cos'è il buono di questa stagione?
9: Ma diciamo, questa stagione è stata veramente... Sì. Quindi qualcosa di buono... In certe partite abbiamo visto che mancava tanto la mentalità.
10: Hai ragione.
9: Quello un po'. A volte si è visto... Cioè, senso di squadra, ma molte volte no.
10: Sì, quindi, credo che il punto massimo lo abbiamo raggiunto con quel Juve Galatasaray, dove abbiamo provato a fare...
9: È stata molto combattuta quella partita.
10: La rimonta, insomma, quello 3-0 che ci ha portato ai supplementari.
9: Una partita, no? Bella sentita,
10: sì,
9: ecco, quindi...
10: Sì, sì.
9: Avessero giocato così sempre, con la stessa mentalità e la stessa voglia di vincere, magari...
10: Saremmo stati
9: magari
10: da un'altra parte. No, certo, magari non proprio lassù, però sicuramente quei 3-4 punti in più li potevamo portare a casa. Guarda, Forza Onore ci dice... Per stare sul pezzo, gli ultimi turni del campionato serviva un allenatore diverso con un'altra verve. Spalletti non ha mai avuto questa caratteristica e l'abbiamo pagata cara. Questo è un po' quello che imputano, no, i nostri ascoltatori, che sono contro, me lo prendo con le pinze, no? Diciamo che non sono particolarmente a favore di Spalletti. Non lo so, ci sono state tante cose, anche a me, lo sapete, non l'ho mai nascosto, anche alcune formazioni di partenza, insistere su Yıldız nel finale, in un periodo in cui non era informissima, alcuni cambi che non ho capito. Uno dei più esplicativi, secondo me, è Miretti messo all'89esimo minuto di Juventus Fiorentina sotto di 2-0. Cioè, che senso ha, no, quel cambio lì? È solo, secondo me, un'umiliazione per un ragazzo che non stava vedendo il campo da mesi, da settimane. Per cui non lo so, alcune cose non mi hanno convinto. Sapete che, insomma, c'è stato anche questo confronto un po' secco tra Spalletti e Comolli a distanza. Ieri pare che abbiano cercato un pochino a riavvicinarsi, anche se molte immagini li ritraggono guardare un po' in direzioni opposte, no? Quindi si sta cercando evidentemente di ricucire questo potenziale piccolo strappo. È chiaro che bisogna capire in fretta, ma in questo momento la sensazione sembra quella, se si vuole proseguire insieme o meno, no? Vale ovviamente sia per il dirigente che per l'allenatore. Ci arriva un primo messaggio di Massimiliano da Roma, sentiamo cosa ci dice Massimiliano. Ciao intanto, buongiorno.
9: Una società mai strutturata come la nostra, piena di dissidi interni, non vincerà mai. Tra l'altro questo mercato è iniziato nel peggiore dei modi, vedendo svaniti i parametri zero contattati. Il prossimo anno non voglio l'ennesima stagione fallimentare, ma se il buongiorno si vede dal mattino...
10: Con tanti punti di sospensione, Massimiliano, hai ragione. Sì, perché fondamentalmente i due a cui si andava un po' dietro erano Alisson e Bernardo Silva, ma diciamo che Bernardo Silva era già abbastanza palese che senza la Champions non era pensabile che arrivasse. E ti dico la verità, nell'ottica in cui, cioè nel momento in cui si è messo in mezzo il Barcellona, credo che anche con la Champions la scelta sarebbe andata sui Blaugrana, che comunque hanno vinto il campionato quest'anno, sono di nuovo una squadra molto competitiva anche per la prossima Champions. Cioè, e credo che in questo momento, anche con la Champions League, sia difficile pensare che un giocatore tra Juve e Barcellona possa scegliere la Juventus. Lo dico con un dolore nel petto importante, però oggettivamente va detto. E invece ti chiedo, Yıldız, no? È un po' la nostra stellina, la Serie A l'ha eletto il miglior, diciamo, crack della stagione, no? Ti piace, non ti piace? Sei convinta e contenta che rimanga la Juve?
9: Sì, convinta e contenta, sì. Nel senso che ultimamente l'ho visto un po' come un fantasma.
10: Sì,
9: cioè, c'era
10: sì,
9: e non c'era. Vero. Molte volte in certe partite, confronto all'inizio, a inizio stagione, che era un po' più presente, proprio la vera stella. Sì. Adesso l'ho visto in queste ultime partite un po' così, un fantasma, diciamo.
10: Un po' l'infortunio, un po' che ha giocato tante partite, un po' forse anche che c'è un mondiale alle porte a cui lui andrà.
9: Quindi giustamente...
10: Nell'anno in cui, tra l'altro, la Juve ha il record minimo, mi sembra di aver letto, se non forse il minimo, è il minimo in assoluto, non so se era già capitato che avessimo solo 7 giocatori, di sicuro mai meno di 7, però insomma 7 giocatori al mondiale per una squadra come la Juve la dice, credo, anche abbastanza lunga su come... sulla qualità generale, no? Sulla qualità media della rosa. Ha detto che in questi 7, tra l'altro, c'è anche Kobmeiners, che oggettivamente fa un po' specie, no? Viste le due stagioni in cui l'abbiamo visto la Juventus, dove sicuramente non ha reso per quello che ci si aspettava, anche diciamo per colpa, tra virgolette, di una valutazione probabilmente molto molto alta che gli è stata data nel momento dell'acquisto. Sentiamo Doni cosa ci dice.
9: Allora, ciao Dario, come pensi finisca la telenovela allenatore? Abbiamo cacciato chi ci ha sempre portato in Champions, ora esaltiamo chi non ha centrato nemmeno l'obiettivo minimo. Tengo al tuo parere sempre molto onesto e giusto. Ancora complimenti per la tua coerenza e professionalità, nonché esemplare la Juventina.
10: Grazie mille Doni, non ti preoccupare, grazie per questo bellissimo messaggio, lo congelo un attimo perché mi fa segno Manuel che abbiamo pronto il prossimo ospite, anzi magari la rivolgiamo anche a lui la domanda. Gianluigi D'Ambrosio, Inchiostro Sportivo, è sempre un grande piacere Gianlu, ciao.
11: Buongiorno Dario, un saluto a tutti, è sempre un piacere essere qui.
10: Senti, io sai che quando parlo con te approfitto sempre, anche a maggior ragione in questo periodo in cui comunque il campionato è finito, no? Per mettere un pochino il nasino fuori dal calcio e dagli altri sport, visto che tu ti occupi non solo di calcio. Abbiamo visto, almeno per gli appassionati anche di tennis, quello che è successo a Jannik Sinner l'altro giorno, che tra l'altro in qualche modo c'entra sempre con la Juventus, perché leggevo che appunto verrà di nuovo al Jay Medical per fare gli ulteriori controlli in funzione di questo problema fisico che lui ha avuto. Cosa ne pensi di questa situazione di Yannick, Gianluigi?
11: Ma guarda, io mi sono espresso sui miei social e come sempre quando si parla di Sinner, soprattutto di qualche sconfitta, c'è sempre qualche fenomeno che pur di avere un briciolo di popolarità tende a prendersi la scena con messaggi vergognosi. Parentesi a parte, io credo che comunque lui abbia dimostrato di soffrire particolarmente il caldo. Il problema è che con il mondo che cambia in modo insomma veloce e le temperature non sono assolutamente paragonabili a quelle di 20-30 anni fa, urge una modifica del calendario. Certo. Perché è inammissibile che si possa insomma costringere questi atleti a sforzi fisici che mettono praticamente a rischio la salute, perché poi la salute deve essere sempre al primo posto in ogni ambito, non dobbiamo dimenticarlo.
12: Certo.
11: Si tende a dimenticarlo magari pensando, vabbè, ci sono muratori che si spaccano la schiena sotto il sole, quando poi esiste una legge che vieta assolutamente il lavoro in determinate fasce d'orario, quindi si parla a sproposito e si tende a fare un paragone sciocco. Un muratore, qualsiasi tipo di mestiere seguito sotto il sole, non è assolutamente paragonabile a un torneo tennistico, e quindi lì è un altro errore.
12: Certo.
11: E quindi bisogna avere innanzitutto rispetto per gli atleti cambiando il calendario. E poi niente, dispiace tantissimo perché comunque Sinner mancava questa cavalcata.
12: Sì, poi gli manca proprio Roland Garros, no, da vincere, l'unico trofeo ancora importante.
11: Dispiace veramente tanto, ma è un campione di cui essere orgoglioso, non serve che lo dica io, i fatti parlano chiaro, sta distruggendo tantissimi record, siamo i veri appassionati diciamo di sport, al di là di essere italiano o meno, sono orgogliosi di ammirare un campione del genere.
12: Certo. Senti, invece, venendo al calcio, ma facendo ancora un giro in Europa prima di arrivare alla nostra Juve, l'Inghilterra rischia un triplete clamoroso, no? Perché l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, il Crystal Palace ha vinto la Conference, stasera alle 18 ci sarà la finale di Champions con l'Arsenal, che se battesse il Paris Saint-Germain porterebbe a casa una cosa che non ricordo sia successa in tempi recenti, sicuramente no, anche perché insomma la Conference è una competizione recente, ma anche quando c'era ancora la vecchia Coppa delle Coppe, una singola nazione che porta a casa tutti e tre i trofei continentali, faccio fatica a ricordarla in tempi recenti.
11: Assolutamente, ma in questo frangente di tempo il calcio inglese sta insegnando a tutti come si programma e come si è concreti, perché poi alla fine le chiacchiere in Italia siamo bravissimi a farle, soprattutto dalle nostre parti. Si fanno 3.000 proclami, scudetti, poi anche in ottica nazionale, quando poi puntualmente ci manca proprio la concretezza, ma soprattutto quel coraggio. Quel coraggio che, voglio fare un parallelo con la cavalcata che ha fatto il Catanzaro ieri, no, non me ne vogliono i tifosi del mondo, ma secondo me quella squadra può insegnare tanto, soprattutto al nostro ambito. Poi, ritornando al discorso degli inglesi, sì, io sono sempre convinto che il Paris Saint-Germain abbia più di qualcosa rispetto all'Arsenal, però ovviamente il calcio sappiamo che comunque ha sempre quell'imprevedibilità che rende tutto meno noioso, quindi ci aspetta sicuramente una bella finale, e concludo dicendo una finale a un orario anomalo, perché è inconcepibile innanzitutto seguire una finale di Champions a quell'orario e poi non in chiaro per una partita così importante.
12: Sì, quello sono, guardate, sull'orario te lo volevo proprio chiedere, in realtà credo che sia già il secondo, sicuramente forse il terzo anno che si decide di disputare alle 18, la motivazione ufficiale è quella di far finire la partita a un'ora tra virgolette decente per consentire poi i festeggiamenti, che finiscano i festeggiamenti a un'ora altrettanto decente, no? Perché se la partita finisce alle 11:30 mezzanotte e poi si sta in piedi tutta la notte e le città vengono sconquassate, effettivamente dal punto di vista logistico per chi deve fruire dello spettacolo non è semplicissimo, magari di sabato alle 18 è più facile, però sicuramente è un tema anche questo.
11: Sì, no, esatto, no, ma poi alla fine fondamentalmente c'è, cioè, privarsi di quelle due ore quando poi i tifosi in festa rimarrebbero comunque svegli a fare insomma festa fino al mattino, quindi voglio dire, cioè, io non vedo tutta questa.
12: Gli danno due ore di festa in più, mettiamola così.
11: C'è il fuso orario, esatto. Però, non lo so, no, a parte tutto è veramente sciocco. Io persino io, no, voglio, seguirò la partita, ma avrei preferito comunque fare comunque una passeggiata o fare altro e poi seguirmi la partita, il classico orario Champions.
12: Sì, poi diciamo che in Italia è ancora, c'è l'aggravante del fatto che è in mezzo al ponte del 2 giugno, no? Perché nelle altre parti, esatto, d'Europa ovviamente non c'è questo problema, perché lunedì e martedì sono due giorni lavorativi normali. Noi qua invece siamo in mezzo a quelli che per tanti è un ponte, per le scuole in primis, ma in tanti con un giorno di ferie riescono a farsene quattro. Effettivamente è molto complicato. Guarda, ci scrivono su Twitch un ascoltatore che ha registrato solo credo col numero di telefono, ci dice 1990 Milan in Champions, la Juve la Coppa delle Coppe e la Sampdoria la Coppa UEFA, quindi andiamo a 36 anni fa. Se, questo però per quanto riguarda l'Italia, mi sembra che ci sia stato tra la fine degli anni 2000 e inizio del 2010 forse la Spagna che un anno ha fatto il triplete delle coppe europee, mettiamola così. Senti, veniamo in casa nostra invece, no, alla nostra amata e disperata Juve, mi viene da dire, perché quest'anno c'è questo contrappasso clamoroso dei 30 anni dall'ultima Champions sollevata nell'anno in cui in Champions non ci andiamo neanche, no? Ed è una cosa che fa male ai tifosi. Cosa serve a questa Juve, Gianluigi, per provare a tornare competitiva magari già con quello che c'è, no? Perché poi la base di lavoro, non si può pensare che la Juve quest'anno cambi 10 giocatori su 11, evidentemente.
11: No, ma soprattutto se le premesse sono quelle di ricontinuare con certi dirigenti, come ne vogliono, ma io li reputo dei prestanome, cioè sono dei prestanome a tutti gli effetti. E con gli anni, seguendo, l'abbiamo detto tante volte nelle tante chiacchierate, no? E, secondo me, tipo, si può capire dove può arrivare una squadra in base al tipo di dirigenza che viene composta, perché comunque anche certe dichiarazioni di Comolli, il rapporto con Spalletti, io non so, non ho belle sensazioni, onestamente, spero di sbagliarmi, ma e al tempo stesso non mi aspetto una rivoluzione, perché poi anche per fare le rivoluzioni ci vuole tempo. Purtroppo la Juve continua a pagare le scelte scellerate di ogni gestione dal 2020 fino ad oggi. Sono tanti anni, lo so, la Juve vuole tornare a vincere, ma queste non sono le premesse per tornare a vincere. Serve gente che mastica calcio, serve gente che sa che cosa vuol dire Juventus, e poi ovviamente c'è il discorso dei giocatori. Si chiacchiera molto sul discorso di Bremer, varie cessioni. Io farei le cose per gradi. Innanzitutto allestirei una dirigenza all'altezza di questo nome. Poi penseremo alla squadra, perché poi questi non è tutto da buttare. Il problema è che per i grandi cambiamenti purtroppo ci vuole tempo, non sappiamo quanto tempo, perché si fa fatica, e concludo dicendo che certi giocatori come Comeiner e altri possono finalmente spiccare il volo, perché io sono sempre del parere che siano quelli il loro potenziale, che certi giocatori non possono vestire la maglia della Juventus.
12: Senti, a proposito di questo, ovviamente poi il mercato sta per aprire e ti chiedo, visto che Spalletti, insomma, nel meeting di ieri pare che abbia chiesto 5-6 acquisti.
11: Sì.
12: Sappiamo che la Juve la forza per fare 5-6 acquisti economica non ce l'ha, in più c'è ancora sempre il faro puntato del fair play finanziario, quindi dobbiamo spendere meno di quello che incassiamo. E allora da chi dobbiamo incassare questi soldi? Perché in questo momento, tra l'altro, purtroppo con una stagione così negativa, anche il valore dei giocatori si è abbassato tanto,
11: parecchio, cioè considerando anche un discorso di Comeiner o anche certo. Openda, per esempio Openda, la formula per insomma prendere un po' di soldini sarebbe magari un diritto di riscatto, un prezzo, un diritto di riscatto, perché faccio fatica a vedere una cessione di Openda a più di 45 o poco meno.
12: Certo.
11: Noi purtroppo continuiamo a pagare questi contratti, il contratto di Openda è qualcosa di vergognoso. Come si può pensare in sede di firma che la Juve, anche la Juve più scarsa di tutti i tempi, possa arrivare fuori dei primi 10 posti? È un qualcosa che io non riesco a capire.
12: Certo.
11: Io farei un discorso comunque anche con quei pochi buoni, per esempio lo stesso Vlahovic, non so le volontà del ragazzo quali siano, però comunque lo vedo un po' in mezzo, nel senso non lo vedo comunque un giocatore che possa fare il titolare, che ne so, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco, quindi magari fare un discorso con lui e rivedere un po' il suo ingaggio, e poi tirare tutta su, fare un all-in su Colomani, perché secondo me non sarà un attaccante top, però ha dimostrato che comunque ci sa fare in questa Juventus, certo, che non è una Juventus grande, ma lui ci sa fare. Farei leva sul fatto che comunque ci servono dei difensori buoni, e poi se si vuole ripartire da Douglas Luiz, che forse è l'unico che non abbiamo mai visto, magari un'opportunità gliela darei anche.
12: Senza andare a spendere altri soldi, tra l'altro, no? Sì. C'è sempre quel discorso lì, quel potenziale vantaggio lì. Senti, ci scrive Juventao su Twitch, dice: io forza Arsenal, non possiamo pensare che il Paris Saint Germain ci raggiunga in così poco tempo, perché se rivincesse il Paris Saint Germain quest'anno farebbe la doppietta con l'anno scorso e arriverebbe a due Champions esattamente come noi, no? Fai anche tu questi discorsi tra virgolette filosofici, o hai semplicemente una tua favorita per stasera, Gianluigi?
11: Ma no, allora io ovviamente non è che ho una favorita, cioè io sono per veramente un bel calcio, un bello spettacolo. Mi ha colpito molto una frase di Henry,
12: sì?
11: Non ricordo precisamente cosa ha detto, comunque lui comunque ripercorreva la cavalcata di quell'Arsenal favoloso, dice: noi siamo stati gli invincibili, ma voi potrete essere tipo ricordati ancora meglio di noi, perché non solo hanno vinto la Premier, ma hanno la possibilità di rifarsi comunque, perché anche quell'anno l'Arsenal andò in finale di Champions, se non ricordo male, non ricordo bene, però comunque due rose completamente diverse, il calcio si evolve, però comunque mi ha colpito molto questa frase. Forse in cuor mio spero un po' più per l'Arsenal, per la bellezza magari del calcio, insomma, questo
12: è anche forse un po' di romanticismo, no? L'Arsenal è tanti anni che non vince, quindi forse ci potrebbe stare.
11: Ma poi io Dario, c'ho comunque un Calafiori, che è uno dei giocatori che porto nel cuore. Io mi spendo tantissimo sui social a battagliare. In occasione della vittoria della Premier io ho creato, insomma, un post con una provocazione barra finale, cioè: è il difensore italiano più forte, ma non di tutti i tempi, attenzione, di attualmente. Secondo me sì, perché effettivamente gioca nell'Arsenal, è vero, cioè non è proprio un marcatore puro, però gioca in difesa, ok, si spinge tanto, secondo me è un giocatore, considerando anche la sua storia, perché tutti non devono dimenticarsi che Calafiori rischiava proprio di non giocare più.
12: Certo.
11: Il suo infortunio al ginocchio, quindi secondo me la bellezza e la perseveranza di quel giocatore è da ammirare, e poi gioca a alti livelli, che cosa si vuol dire a quel ragazzo?
12: Diciamo che la Juve ci aveva provato, no? E poi quando è arrivato l'Arsenal, insomma, ha messo sul piatto talmente tanti soldi che non erano raggiungibili. Ti chiedo una battuta al finale, Gianluigi, perché poi dobbiamo andare con il notiziario. C'è un ascoltatore su Twitch, CefX73, che ci dice: perché non possiamo tornare come negli anni 80 con la difesa italiana, un centrocampista intelligente e solo due stranieri fortissimi come Boniek e Platini? Allora, premesso che nel calcio di oggi solo due stranieri fortissimi credo che sia impraticabile, perché non è fattibile fare una squadra tutta italiana, purtroppo. C'è un altro tema importante, no? La nazionale non è neanche ai mondiali, quindi forse costruire un'ossatura italiana diventa complicato se gli italiani non ci sono neanche nelle altre squadre.
11: Certo, no, dovremmo essere bravi a trovarli questi italiani forti, perché secondo me ci sono, che dobbiamo avere il coraggio di lanciarli. Ecco perché prima parlavo del Catanzaro ieri, perché veramente hanno dimostrato quei ragazzi insieme a mister Aquilani di essere veramente bravi a questo livello. Vediamo tanti giocatori comunque ipervalutati, vedi il caso di Openda, io non voglio fare nomi ma sono costretto, Openda, Commeners, cioè comunque giocatori strapagati che poi alla fine non rendono. E noi dobbiamo, perciò insistevo sul discorso della dirigenza, di avere dei dirigenti bravi, certo, che capiscano veramente il reale valore dei giocatori tecnico, non il valore economico.
12: Guarda, io già un po' di giorni che dico che, vista la stagione, vista la nuova annata, forse bisognerebbe di nuovo riattingere un po' anche dalla nostra next gen, no? Visto che ce l'abbiamo, qualche ragazzo interessante lì c'è, e forse l'anno buono per andare a riprendere da lì.
11: Ma certo, no, ma assolutamente, si spera sempre che comunque qualche giovane forte esca e vesta la nostra maglia, perché poi è anche bello comunque vedere questa cavalcata, un po' come è successo a Ildiz, no? Ildiz comunque ha fatto comunque sì un percorso un po' diverso, però comunque gli è stata data fiducia. Vorrei vedere la stessa fiducia applicata a questi giocatori, perché poi quando ci presentiamo col portiere che non ne prende una, col difensore che non ne prende una, il terzino sinistro che gioca sempre e non ne prende una, cioè dopo un po' anche basta, a questo punto meglio dare spazio ai ragazzi e cercare di sta rettendo ovviamente i parametri del perfetto finanziario, certo, che continua a fare comunque a suscitare degli interrogativi, perché vale per alcune squadre, poi per altre no. Vabbè, questo è un buon discorso.
12: Aggiungo all'elenco che hai fatto tu l'attaccante che non segna, perché quest'anno abbiamo avuto anche quello. Giallo, ti devo salutare perché abbiamo già sforato di un minuto e mezzo alle 13:30, quindi abbiamo il notiziario, sì, che incombe. Grazie mille come sempre, poi sai che in estate insomma avremo modo di fare spesso altre chiacchierate.
11: Un abbraccio a tutti, forza Juve.
12: Un abbraccio a te, seguite Inchiostro Sportivo sui vari social perché pubblica sempre contenuti molto interessanti. Notiziario Sportivo, a fra poco.
13: Tutta la Juve che vuoi.
14: Tutta la Juve che vuoi.
15: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Tutta la Juve che vuoi.
14: Tutta la Juve che vuoi.
12: di questo sabato, boh, credo 30 maggio, ho perso il conto dei giorni, siamo alla fine. 30 luglio, sto dicendo, sarebbe già iniziato il campionato. No, non è vero, inizia il 23 agosto quest'anno il campionato e inizia relativamente tardi rispetto al solito, nel weekend ovviamente del 23 agosto. Ci sarà poi ovviamente tutta la tiritera del calendario, dei sorteggi, eccetera eccetera. Siamo dentro a tutta la Juve che vuoi, come sempre, Dario Ghiringhelli, Francesca Nicota era con noi e Manuel in regia. Abbiamo chiacchierato un po' prima con Gianluigi D'Ambrosi, adesso continuiamo a leggere invece i vostri messaggi, perché anzi, ci eravamo lasciati il messaggio di Doni che mi chiedeva, a parte i tanti complimenti, grazie, sei sempre troppo buono, me ne fai troppi tutte le settimane, dice abbiamo cacciato chi ci ha sempre portato in Champions, ora esaltiamo chi non ha centrato nemmeno l'obiettivo minimo. Guarda che ti dico, con me sfondi una porta aperta, nel senso che io ho sottolineato già più volte questa discrepanza tra quello che è successo l'anno scorso con Tudor, che ha preso la Juve fuori dalla Champions e gli hanno detto: se ci porti in Champions ti rinnoviamo il contratto, e non glielo volevano rinnovare, perché se fosse arrivato Conte non gliel'avrebbero rinnovato e quasi non glielo rinnovavano lo stesso. Infatti c'è stata poi anche quella discussione, Tudor che dice io non li porto al mondiale per club se non mi garantiscono che eccetera eccetera, a quest'anno che abbiamo rinnovato il contratto a Spalletti prima di arrivare in Champions e poi in Champions non ci siamo arrivati, no? Quindi effettivamente c'è un po' di controsenso in tutto questo, lasciando perdere poi l'Allegri precedente che comunque in Champions ci aveva portato. L'unica volta l'ultima più che l'unica volta che la Juve non ha centrato la Champions League è successa nel 2011, perché è vero che anche un anno con Allegri non l'abbiamo giocata, ma non per colpa nostra, tra virgolette, no? C'eravamo arrivati e poi a tavolino ci hanno buttato fuori, quindi diventa veramente, veramente complicata la gestione. C'è un altro messaggio, leggiamolo. Non firmato, questo qua, sì.
9: Stagione deludente davvero. Le ultime partite allo Stadium sono state uno strazio per noi tifosi. Speriamo in un netto miglioramento e un cambiamento totale di mentalità.
12: Questo è verissimo, soprattutto io penso a quella partita con la Fiorentina. Tu c'eri allo Stadio,
9: sì,
12: Francesco?
9: Sì, purtroppo sì.
12: Mamma mia, male. Che imbarazzo. Cioè, era quella proprio con le partite che i tifosi vivono male, no? Perché
9: è vero.
12: Li vedi, molli, che io sembra che non ci abbiano voglia, che tu ti aspetti un secondo, sì, tempo dove devi bombardare la porta di De Gea e invece subisci, sì, addirittura il 2-0, e quella è stata veramente una partita complicata. Però allora ti chiedo, tu che hai giocato calcio, no? Ho scoperto prima che giocavi a calcio, ruolo mi hai detto
9: attaccante. Per lo più, sì.
12: Sei destro, orsa, mancina?
9: In realtà ambi, ero molto...
12: Insomma, quindi te la cavavi. Beh, ecco perché mi dicevi, forse ogni tanto ti mettevano anche a centrocampo.
9: Esattamente.
12: Sapere giocare con i due piedi è sicuramente è un grosso vantaggio. E sì, allora, tu che hai vissuto anche uno spogliatoio da dentro, no? Quando capita una partita così, che nessuno forse si aspetta, perché c'era un'aura diversa su quella partita, doveva essere aggredita in maniera differente. Cosa è mancato e dove lo puoi andare a ritrovare? Ammettendo che il blocco degli uomini dell'anno prossimo poi sarà quello lì, perché io degli 11 che hanno giocato con la Fiorentina non so chi potrebbe cambiare tanto.
9: Ma in realtà in quella partita c'è stata una difesa totalmente assente.
12: Sì, vero.
9: Il portiere che ne può e non ne può, nel senso, Dio.
12: Sì, sul primo ne poteva.
9: Esatto, perché anche ogni tiro della Fiorentina, che sono stati pochi poi, sì, era comunque gol. quindi mancava proprio, sì, come hai detto prima, aggressività in quella partita, è mancata proprio l'aggressività, cioè non, una partita piatta, è stata molto infatti, molto piatta.
12: Infatti, non lo so, come te la spieghi però una partita così?
9: Non saprei ben definirla perché è stata veramente... Io ci ho creduto fino all'ultimo.
12: Ma certo. Poi sul, ovviamente sul 2-0 un po' le speranze sono calate. Ecco, però... lì, su quel tiro lì effettivamente Di Gregorio non poteva far nulla perché Mandragora ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Però certo. Quello era già il 2-0, no? Se eviti di prendere il primo forse è meglio. Invece ti chiedo, così poi continuiamo con i nostri amici, mi sembra che ci sia anche un vocale forse da ascoltare. Uno dei grandi dubbi dei dibattiti fra i tifosi è il rinnovo di Vlahovic. Tu da che parte stai? Cioè sei una di quelle che sì a tutti i costi, no a nessun costo o mese, come si dice in Piemonte?
9: Per me è un sì a tutti i costi, sì a me costi. Come giocatore okay. Vlahovic piace, mm-hmm. Quindi spero in un sì.
12: Ecco, però allora ti chiedo un'altra cosa. Non c'è il rischio, vista tutto questo balletto, no? Rinnovo, non rinnovo, lui che vuole più soldi, le squadre che in teoria lo vogliono, ma poi alla fine non lo vuole nessuno. Adesso che Spalletti gli sta di nuovo dicendo che per lui sarebbe fondamentale, e Vlahovic rischia di avere di nuovo il coltello dalla parte del manico, certo, a livello sicuramente, contrattuale, no?
9: Sicuramente.
12: Ecco, tu cioè, lo accontenteresti a prescindere?
9: È una sì, bella domanda.
12: Dal sorriso che hai fatto.
9: Per me è un sì. Poi se sto ad analizzare ogni punto, allora la diventa uno sni.
12: Ok.
9: Per me personalmente è un sì.
12: Però è un 90 sì, diciamo, sì. Un 90% sì. Un 90%
9: sono di parte.
12: Sì. Manu, abbiamo un vocale forse da ascoltare? Sentiamolo, poi vediamo sempre i vostri
17: messaggi. Ciao Renato da Genova.
12: Ciao Renato.
17: Premetto che io sono un complottista.
12: Beh, ok.
17: Però mi fa molto pensare il discorso di Comolli.
12: Sì.
17: Che prevede un piano societario sui 4-5 anni, mm-hmm. Già mette le mani avanti col fair play finanziario che non ci permetterà di fare grossi acquisti.
12: E quello purtroppo
17: vuole vendere,
12: non dipende
17: tantissimo
12: da lui.
17: Perché dice che non ci sono le risorse. E questo mi fa un po' pensare che tutte le volte che la squadra si avvicinava alla zona Champions faceva poi delle prestazioni inspiegabili, perdeva o pareggiava e si trovava fuori dalla zona Champions. Ora il complotto è questo: non è che ci saranno stati degli ordini di scuderia che imponevano alla squadra di non andare in Champions perché questo avrebbe comportato rinnovi contrattuali, acquisti milionari. Ciao.
12: Ma Renato, è un discorso interessante il tuo, però è un po', secondo me ha un po' un controsenso, lo dico così anche se non è proprio la parola corretta, cioè il non andare in Champions ti ha fatto perdere tra i 35 e i 40 milioni solo per l'accesso alla competizione, più tutti i potenziali diritti degli anni prossimi, le potenziali vittorie che comunque ogni vittoria sono soldi che entrano, gli incassi dal botteghino che comunque quest'anno in Europa League non puoi mettere gli stessi prezzi se giochi contro il Midtjylland che contro il Bayern Monaco, no? Quindi l'indotto complessivo di una stagione in Champions o meno viene valutato intorno ai 60 milioni. Allora capisci che non avrebbe molto senso dire non vado in Champions perché non voglio investire, considerando che con la Champions i soldi per investire li avresti avuti. E anzi, come lì ha detto, che poi piaccia o non piaccia, io riporto solo le sue parole, no? Lui ha detto senza la Champions saremmo costretti, ha detto, o a un acquisto in più, scusatemi, o a un acquisto in meno o a una cessione in più, perché col problema del fair play finanziario che non dipende evidentemente da lui, la Juve mi sembra di aver letto da qualche parte che, lo dicevo prima, è costretta a incassare più di quello che spende, e allora evidentemente se non ti arriva quel pacchetto anche base di 35-40 milioni con cui fare l'acquisto importante, e allora lì ti perdi, devi necessariamente andare a fare una cessione in più perché devi recuperare quei soldi. Detto che in questo momento giocatori della Juve che valgono 35-40 milioni ce ne sono oggettivamente pochi, perché quelli che noi abbiamo pagato così tanto si sono svalutati, e penso all'Openda di turno o al Cobb Mainers che non vale ma neanche la metà dei 60 che abbiamo speso. L'unico che ha quel potenziale valore di mercato è Bremer, che ha una clausola da 58 milioni, e quindi lì se arrivano ti danno 58 milioni e infatti è quello più in odore tra virgolette di uscita. Come la prenderesti una cessione di Bremer, Francesca?
9: No, vabbè, per me Bremer è un calciatore che vale, mm-hmm. Quindi diciamo che nella squadra è la sua fondamentalità, diciamo, che ha...
18: è importante.
9: Però sarebbe, sì, un bel incasso, mettiamola così. Quindi
12: sì, c'è anche da dire che il Bremer di questa stagione, dopo l'infortunio, non è il Bremer che avevamo visto, no? Cioè, col Verona il gol nasce da una sua, topica abbastanza importante, quindi sono, insomma, diciamo due punti, visto che poi almeno l'abbiamo pareggiata, che abbiamo buttato via, non dico per colpa sua, però insomma la sua leggerezza ha pesato tanto,
9: ha
12: no?
9: inciso,
12: su quel risultato. Diciamo che fino a qualche mese fa io mi sarei opposto a forza alla cessione di Bremer. Oggi devo dirti che anche in funzione di alcune dichiarazioni che ha fatto quest'inverno, devo dirti che se proprio dovesse partire, non mi strapperei i capelli. Certo dispiace, perché poi ovviamente se ti parte un titolare fisso devi andarne a prendere un altro, almeno di pari livello, però insomma, sinceramente, ecco, vedi, per esempio ci scrivono su Twitch, e non riesco a leggere il nome perché Lello Maverick, forse, Bremer e Cambiaso da vendere bene. Guarda, su Cambiaso sono d'accordo, ma non solo da adesso, perché sono una stagione, da quando... sono uscite l'anno scorso le voci sul City, le prestazioni di Cambiaso sono precipitate, no? Uno di quelli che fa quasi, quando al pallone fa i piedi, viene quasi paura di pensare che cosa potrebbe fare. Allora, leggiamo il messaggio di Terry.

0: con la Fiorentina, dicevamo, siamo scesi in campo noi, tu che pure hai giocato a calcio, magari qualcosa di
1: penso
0: più.
1: Penso di sì, no, male
0: lo,
1: male.
0: Lo potevi anche fare. Leggevo prima un messaggio di John Cena che mi ha fatto sorridere di un po' di tenerezza e di amarezza, che lui è del 99 e dice: io di finali perse ne ho viste solo due e ti è andata bene, però purtroppo non hai neanche, non ti ricordi neanche evidentemente l'unica che abbiamo vinto, che era quella del 96, nemmeno e Francesca io. Nemmeno, perché sei troppo giovane, purtroppo effettivamente questo cruccio delle finali perse in Champions ce lo portiamo dietro da troppi, dal 96 fondamentalmente, perché poi 96 abbiamo perso nel 2007, nel 97 e nel 98, perché noi in quel periodo lì siamo arrivati in finale 3 anni consecutivi, abbiamo vinto la prima e poi abbiamo perso le due successive, abbiamo perso quella del 2006 con il Real e abbiamo poi con il Milan e poi abbiamo perso quella con il Real e col Barcellona, quindi dal 96 ne abbiamo giocate altre 5 e le abbiamo perse tutte 5, quindi effettivamente è un qualcosa di è un buco grosso, no? Anche solo avendo vinto anche solo due di quelle cinque, adesso staremo parlando intanto di 4 Champions in casa, di un aggiornamento statistico importante, perché adesso davvero sono 30 anni che non vinciamo la Champions e per far contento il mio amico Luigi Schiffo, con cui facciamo il programma il venerdì pomeriggio, abbiamo vinto anche come ultima Coppa Europea l'Intertoto del 1999, anno di nascita di John Cena, immagino, visto che è John Cena 99, quindi abbiamo ancora, diciamo, 3 anni di buono per risollevare un trofeo europeo. E allora però ti chiedo questo, Francesca: la competitività della Juve in questo momento non è al livello della Champions?
1: No.
0: Sei d'accordo sul fatto che forse l'Europa League è più il nostro livello e che davvero puoi pensare a vincere? Perché se la Juve fosse stata in Champions l'anno prossimo, potevi sperare di arrivare agli ottavi, ai quarti. Vincere la Champions oggettivamente oggi non è pensabile.
1: No.
0: L'Europa League si può provare a vincere?
1: Sì, sì. Voglio essere positiva, sì, può essere a livello della squadra, mi auguro, almeno l'Europa League, mi auguro che ci possa essere una bella finale.
0: Esatto. Detto che, insomma, dall'Inghilterra ci sono Bournemouth e Sunderland, quindi non proprio due squadre super top, anche perché loro ne hanno addirittura 5 in Champions, poi il Chelsea si è suicidato l'ultima giornata, il Tottenham addirittura ha quasi rischiato di retrocedere, quindi diciamo che le 7 forti sono 5 in Champions e 2 che si sono per fortuna eliminate da sole. Chiaro, poi ci sono le spagnole, le portoghesi, però se parliamo sempre di quelle dal terzo, quarto posto in giù, quindi si spera di essere almeno all'altezza di quello. Leggo io questo messaggio di Massimiliano da Roma che dice: per me da portare in prima squadra è Puchka, quest'anno ha fatto un campionato incredibile. Hai ragione Massimiliano, io già un po' di settimane che lo dico, perché io seguo tanto anche la Next Gen e ho letto anche al di là delle partite i numeri di questo ragazzo, che fondamentalmente gioca nel ruolo di Cambiaso, per cui oltretutto sarebbe anche perfetto che avresti l'alternativa direttamente in casa. È un esterno che fa anche tantissimi gol, credo che sia addirittura il capocannoniere della squadra, pur non essendo l'attaccante, ma ce ne sono 2 o 3, guardate che anche faticanti, lo dicevamo ieri sempre con Luigi Schiffo, faticanti che gioca nel Next Gen in Serie C, è stato convocato da Baldini per le 2 amichevoli della nazionale che ci saranno la prossima settimana, quindi di ragazzi interessanti ce ne sono, c'è anche Guerra, insomma secondo me è un anno in cui si può riandare a pescare, dopo che negli anni precedenti, anche questo l'ho fatto già notare più volte, la Juve aveva sempre portato in media 3 giocatori dalla Next Gen in prima squadra, quest'anno ne aveva portati solo 1,5, mi viene da dire, perché Rui all'inizio dell'anno c'era, ma poi è stato quasi rimandato in Next Gen, forse non è stato valutato all'altezza. In pianta stabile è rimasto solo Azic, che però ha giocato pochissimo. E quindi, insomma, è stato un anno anche che la Next Gen non ha dato forse tutto quello che si poteva e che invece aveva dato negli anni passati. Quest'anno magari si può cercare di recuperare di nuovo qualcosa. Urca, Giacomo da Susa ci manda un super messaggione. Proviamo a sentire che cosa ci dice.
1: Ciao ad entrambi.
0: Ciao Giacomo, intanto.
1: Allora, io ero per tenere Spalletti, ma dopo gli ultimi giorni non ne sono più tanto sicuro. Non mi piacciono gli egocentrici e lui ha dimostrato di esserlo, soprattutto nelle ultime settimane. Poi se lo accoppiamo all'egocentrismo di Comolli, addio patria. Parafrasando, Allegri,
0: dov'è Elkan? Certo, invece che dove Rocky, dov'è Elkan?
1: Per il mercato sono più interessato alle vendite, che mi sembrano particolarmente difficili. Per i Bernardo Silva, Allison e
0: Company, immagino.
1: Ok, sì. ero già convinto che non venissero, anche la Champions, anche con la Champions. Insomma, ottimismo alla grande.
0: Sì, grande ottimismo, Giacomo. Ma allora, guarda, ti dico, sui discorsi dei parametri zero, forse Alisson era paradossalmente più papabile, perché, insomma, si parlava di un giocatore che forse anche al Liverpool non è più considerato così centrale. Poi sappiamo che in Inghilterra tendono a ringiovanire le squadre un po' più velocemente di quello che facciamo noi, quindi poteva essere effettivamente un'opzione.

0: Su Bernardo Silva ti dico la verità, anche a me sembrava molto strano. Con la Champions forse qualche chance in più l'avremmo avuta, senza Champions evidentemente il discorso si è chiuso prima ancora di cominciarlo. Però vedi che tu sei un altro di quelli che insomma qualche dubbiettino su Spalletti lo comincia ad avere. Adesso quello che diceva Francesca ci sta ed è provare a dargli almeno la possibilità di partire, no? Con la squadra sua dall'inizio, con il ritiro fatto con lui, con i giocatori che si sceglie tra virgolette lui. Bisognerà vedere, io spero che non succeda quello che era successo con Conte quando se ne andò, che magari ci ritroviamo al 10 di luglio, il giorno del ritiro, che nel frattempo lui ha capito che i giocatori che lui vuole non glieli prendono e ci fa un ciaone come fanno i
1: Enorme,
0: ragazzini di
1: sì.
0: adesso e ci saluta e se ne va, perché poi a quel punto devi poi andare di nuovo a sostituirlo. E all'epoca ci andò bene che andò via Conte e c'era Allegri libero. Bisogna vedere poi a metà luglio chi ci
1: Certo.
0: sarà, perché in questo momento di allenatori importanti liberi ce ne sono tre. C'è lo stesso Conte, perché
1: Ok.
0: Conte è andato via dal Napoli, l'hanno già detto, c'è già quasi ufficiale Allegri, insomma si sa che Allegri sta andando al Napoli. C'è Palladino, che ha finito la sua avventura all'Atalanta soltanto dopo pochi mesi, è stato preso poco prima o poco dopo di Spalletti, ma ha finito. E c'è Italiano, che ha finito anche lui col Bologna, credo. C'è anche Vanoli che insomma dopo ha salvato al Fiorentina ma non gli è stato rinnovato, dovrebbe andare mi sembra grosso alla Fiorentina. Quindi ce ne sono tre, di tre livelli e categorie forse mi viene da dire diversi, però tutti tutto sommato già con le spalle
1: Potrebbero, sì.
0: sufficientemente larghe. E non solo, Palladino era la vera alternativa a Spalletti a novembre-ottobre quando c'è stato il cambio con Tudor, no? E io ho la sensazione mia, magari non succederà mai, che prima o poi Palladino sulla panchina della Juve si siederà, perché un
1: Ok.
0: po' che è un ex, un po' che ha molto, conosce l'ambiente. Già nel passaggio fra Spalletti, scusatemi, fra Allegri e Thiago Motta si era parlato di un'ipotesi Palladino, soprattutto quando Thiago Motta sembrava dovesse andare al Paris Saint-Germain. Insomma, c'era un'ipotesi di Palladino. Secondo me prima o poi Palladino arriverà. E Spalletti mi deve riconvincere, diciamo
1: Ci sta,
0: così, mi
1: ci
0: deve
1: sta.
0: riconvincere. Non ero convinto all'inizio, mi aveva quasi convinto in quel periodo in cui la Juve giocava, ma mi ha deconvinto.
1: Giustamente, alti e bassi.
0: Com'è la stagione?
1: Come le,
0: Com'è la stagione?
1: esattamente.
0: Com'è la stagione della Juve?
1: Vero.
0: Allora, questo è Antonio da Caserta che ci manda un altro messaggio molto complicato. Cioè, scusami, questo lo leggo io perché è una cosa un po' delicata. Ma Marco, il nostro fratello juventino estraneo negli scontri diretti tra le tifoserie e le forze dell'ordine, è tifoso di Serie B. Non ti sembra strano che i media tutti, sia quelli delle televisioni che della carta stampata, non ne parlano? Non ne parlano perché juventino? O perché, come sta emergendo ultimamente, non è stato colpito né da un sasso, né da un colpo di pistola, né da una bottiglia, né da un lacrimogeno, no, ma da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine. Guarda, lì il tema è molto complicato, Antonio, nel senso che ci sono delle indagini in corso. È vero che c'è effettivamente questa ipotesi, che sarebbe ovviamente, non dico più grave, altrettanto grave, no? Perché in quelle situazioni lì, quando succede una cosa del genere, è grave a prescindere che sia un altro tifoso o che sia un membro delle forze dell'ordine. Che se erano lì a fare un certo tipo di lavoro è perché era necessario fare quel tipo di lavoro e non dovrebbe essere necessario fare quel tipo di lavoro, no? Quindi è un po' un anello che si chiude. Poi ovviamente i responsabili, i colpevoli devono essere eventualmente perseguiti, ma ci deve essere chiaramente una sicurezza. In realtà io ho letto ieri un articolo, proprio ieri mattina, un articolo del papà di questo ragazzo che diceva che per fortuna, insomma, sembrava che si stesse riprendendo, che aveva riconosciuto le voci dei familiari e quindi credo che non se ne stia parlando tanto perché per fortuna, e lo scrivo in maiuscolo e sottolineato, la cosa si è risolta con una complicazione ospedaliera, ma che nel frattempo si sta diciamo risolvendo. Poi credimi che immagino che la giustizia stia facendo il suo corso e che andranno eventualmente a perseguire eventualmente, dicevo, il colpevole. C'è un altro messaggio, Gianni da Bari, che ci manda poi il messaggio dopo per dirci che è lui, quindi sentiamo cosa ci dice Gianni.
1: Mi chiedo, ma ci conviene davvero andare avanti con Spalletti e con Molli? Si vede da lontano che non c'è sintonia.
0: Gianni, questo è un altro tema che sta venendo fuori molto in queste giornate, no? Nel senso che Spalletti e Comolli non vanno d'accordo, questo l'abbiamo capito. Non è detto che un riavvicinamento da parte di entrambi. Prima c'era Renato anche nel suo messaggio vocale che diceva: mi fa strano questa programmazione a 4-5 anni. Effettivamente, nelle dichiarazioni di Comolli dell'altro giorno, lui si è abbastanza ancorato alla sedia, tra virgolette, perché diceva: un direttore sportivo deve essere valutato nell'arco appunto di 3-5 anni. Quindi lui intenzione di andarsene sicuramente
1: Non
0: non
1: ne ha.
0: ce l'ha. E Per cui lì il discorso è che se lui non ha intenzione di andarsene e Spalletti nemmeno, bisogna che trovino
1: per forza
0: un modo,
1: sì,
0: un modo per lavorare insieme, no? Perché o la Juve si mette in mezzo e decide che gliene va bene solo uno dei due e però devi trovare un sostituto per l'altro, oppure bisogna trovare un modo per farli andare, non dico d'amore e d'accordo,
1: però che ma ci almeno, sia il giusto equilibrio,
0: ma almeno d'accordo, no? Per cui Spalletti darà le sue indicazioni, che comunque ha detto: voglio dare le mie indicazioni ma non voglio interferire nei piani societari, quindi comunque diciamo che ha un pochino ammorbidito i toni, e poi cercheremo di capire che cos'altro potrà succedere. Stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ragazzi. Noi pian pianino cerchiamo di leggerli, ma vi dico già che qualcuno non ce la faremo. Angelo, sentiamo, dai. Questo qua.
1: Sì, ma quanti, allora, sì, ma quanti su questa radio predicavano di rinnovarlo per non rischiare di perderlo a fine stagione? Poi le cose sono andate male, ma così. Ma col senno di poi.
0: Guarda, Angelo, hai ragione, nel senso
1: ma
0: che.
1: Ma col senno di poi.
0: Io lo sa, almeno se segui anche i miei programmi del venerdì e del sabato, io non ero mai stato per un'accelerazione nel rinnovo di Spalletti. Dico la verità, nel momento in cui lo hanno annunciato, anche per il modo in cui è stato annunciato e per l'empatia che sembrava avesse dimostrato con i giocatori, anche in quel video messaggio in cui lui comunica ai giocatori del rinnovo, tutti contenti, tutti felici. Ti dirò che l'ho apprezzato anch'io, perché sembrava veramente che si fosse trovata la quadra. Ma ho sempre sottolineato la cosa che ho detto prima, che non riuscivo a capire il senso di rinnovare a 2 mesi forse ancora dalla fine del campionato, con un obiettivo dichiarato ancora tutto da raggiungere, che poi era veramente l'obiettivo minimo, che era quello della qualificazione in Champions, dopo che comunque eravamo già stati eliminati dalla Champions, eliminati dalla Coppa Italia, che era l'unica competizione che forse davvero potevamo puntare a vincere. Io sinceramente non lo avevo capito, che poi il discorso sia dare la continuità, perché così poi almeno i programmi l'anno prossimo eccetera eccetera, sai, io che Spalletti all'età che ha, con tutto il bene che gli voglio, ma che potesse avere tutte ste grandi offerte da altre grandi squadre. Sì, certo, adesso il Milan ha lasciato via Allegri, magari poteva fare un pensiero su Spalletti. E non escludo che magari sotto banco lo farà anche. E poi bisogna vedere cosa succede, perché il campionato è appena finito. Secondo me fra una settimana, 10 giorni, inizieremo a vedere le vere mosse. Anche perché il Milan non può stare senza allenatore per molto tempo. Il Milan nel giro di pochi, di 15 giorni al massimo, prima del ritiro, ma anche ben prima del ritiro, per impostare una stagione nuova, il mercato lo imposti adesso e l'allenatore non puoi aspettare a prenderlo a stagione già iniziata. Quindi secondo me nel giro di una decina di giorni, più o meno con l'inizio del mondiale, che inizia mi sembra l'11 di giugno, avremo le idee più chiare anche su quali saranno le panchine, soprattutto delle squadre importanti, e mi riferisco in questo momento in Italia soprattutto al Milan. Detto che, io ho parlato dei 3 allenatori italiani che sono liberi, ma c'è anche un signor Pep Guardiola che in questo momento è senza panchina, anche se lui ha detto che almeno per un anno non ha intenzione di allenare, quindi lui si è per il momento congelato. Però sai, quelle sono sempre quelle decisioni che se vai un po' a grattare, secondo me, tanto fermo Guardiola non ci starà. Notiziario, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Meno di queste cose, non è che si debba parlare, però meno si danno indicazioni di qualsiasi tipo e meglio è, perché noi sappiamo benissimo che da un momento all'altro si siedono 2 persone o si fanno una telefonata dei mediatori, dicono delle cose eccetera eccetera, e tutto o si chiude o si apre, quindi
5: e ci rimangiamo tutto.
4: Questo è il problema. Il problema, e io infatti non invidio per nulla i colleghi che seguono il mercato, è esattamente questo. Cioè noi fondamentalmente questi colleghi sono la mercé di non un procuratore, un allenatore, un presidente e un calciatore. Queste 4 figure qua moltiplichiamole per 5, 6, perché ce ne sono altre 20 che devono parlare, devono dire la loro. E hanno delle, come dire, qualcosa da pretendere, per cui è molto complicato, veramente molto complicato. È chiaro che noi dobbiamo basarci, secondo me, su delle cose fondamentali, su dei fatti. Primo, sì, la Juventus è un club in questo momento appetibile per un certo tipo di giocatori, che ha disputato partite di grande livello. Noi dobbiamo dirci sì, perché comunque la Juventus, no, perché non fa la Champions. dobbiamo scegliere questa prima cosa di tutto, perché io credo, per esempio, di Alisson, quando tu parli di semaforo, di Alisson, che poi c'è Alisson, no? È una vita che sbaglio sempre pure.
5: Alisson con due S.
4: Esatto, Alisson, quando Lucio era alla Roma, quando Spalletti era alla Roma, diceva sempre: guardate, c'era come si chiama in porta il oddio, quello che ha giocato anche da voi, scusatemi, ma Matteo ogni tanto c'era Chesney in porta e titolare, e lui diceva sempre: guardate che quello che è in panchina è come Chesney, se non addirittura più forte.
5: E chi era?
4: Era Alisson.
5: Ed era Alisson,
4: perché faceva il secondo a Chesney alla Roma, lui.
5: Penso.
4: Poi si è preso il posto da titolare e ovviamente tutti hanno capito che si trattava di un qualcosa che è di diverso da tutto, per cui eccetera eccetera, per cui lui ha lavorato alla Roma, ha lavorato con Spalletti, ecco perché immagino che Spalletti nutra un pochino più di aspettative sull'arrivo del portiere.
5: Sì.
4: Se vuoi a questo ci aggiungo il fatto che le parole di Gasperini alla vigilia di Verona-Roma erano: datemi, come dice qualcuno, un portiere, un centravanti, un portiere che para, un centravanti che fa gol, e abbiamo,
5: e
4: come dire, la metà della squadra è fatta. Ma anch'io la penso così, perché poi il discorso che riguarda Vlahovic è che secondo me i rapporti sono così ondivaghi, posso dirlo, sono stati nel corso di queste stagioni tra il club e il calciatore, almeno a quello che è emerso all'esterno, che magari adesso anche lui si sta guardando intorno, o anche lui sta dicendo: guardate, io ogni volta che entro faccio gol, io volevo questo e al momento non sono state soddisfatte le mie richieste.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.

0: ritorniamo in diretta fino alle 15 con tutte le ove che vuoi. Poi arriverà come sempre Chiara Leati con il suo Sabato Sport, sempre Dario Ghiringhelli, Francesca Nicota era qua con noi a chiacchierare insieme. Poi fra poco abbiamo di nuovo anche un altro ospite in esterna, diciamola così. Un altro messaggio che non è firmato, leggiamo cosa ci... non so se sono io che vi ho stimolato, ho stimolato gli antispallettiani. Stanno arrivando tanti messaggi, giuro che li stiamo leggendo in ordine, non sto scegliendo.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Esatto, no, nel senso che non li sto scegliendo, li stiamo leggendo in ordine come sono arrivati, sì. E quindi sapete poi che per chi ci segue da tanto tempo, a me piace dare la voce a tutti, anche perché non mi interessa niente dire che ho ragione io, mi fa piacere anzi dialogare e dibattere un pochino con voi, no? Leggere solo le cose che mi danno ragione, non è che me ne freghi più di tanto, però sentiamo cosa ci dice questo messaggio che non è firmato, ma insomma.
2: Allora, Spalletti ha sbagliato come approccio tre gare, Como allo Stadium, Fiorentina e Verona. Con Conte non sarebbe mai successo.
0: Sì, hai ragione, il Como è l'altra probabilmente brutta che abbiamo giocato tanto brutta quest'anno, e con l'aggravante di Fiorentina e Verona, che erano due delle ultime quattro dove si pensava di fare un filotto di quattro vittorie consecutive, sì. E di mantenere di fatto un posto in Champions che ci eravamo guadagnati nelle settimane precedenti, e poi invece è andata come è andata. Luca da Roma ci manda un messaggio non proprio ottimistico, leggiamolo.
2: Allora, cari amici bianconeri, a pensare che i bidoni in prestito ritorneranno alla base. Terrore puro che amarezza.
0: Allora, i bidoni che tornano alla base in realtà credo che non saranno tantissimi, perché Nico Gonzalez, che poi tra l'altro tanto bidone non è, se pensiamo che è stato convocato dalla nazionale argentina, rispetto per esempio ai vari Dybala e Sulé che non sono stati convocati, evidentemente con noi oggettivamente la stagione di Nico Gonzalez è stata sotto i suoi livelli, ma Nico Gonzalez secondo me è un giocatore di altissimo livello e paradossalmente mi piacerebbe tornasse, ma non tornerà perché con l'Atletico c'è l'intenzione di trovare un accordo che non sia il riscatto che era stato preventivato, ma comunque un accordo per la cessione effettivamente di Nico. L'altro è Douglas Luiz, che sì, per come l'abbiamo visto noi effettivamente è un po' un bidone, Luca, in realtà non solo per come l'abbiamo visto noi, nel senso che anche in questa stagione che è tornato in Inghilterra, sembrava che tornando in Inghilterra dovesse tornare a essere il fenomeno di cui si parlava quando l'abbiamo comprato due stagioni fa, in realtà prima al Nottingham Forest e poi alla Aston Villa non ha praticamente mai fatto nulla, tant'è che non ha mai neanche giocato più di tanto titolare, motivo per cui torna alla base, perché non è scattato l'obbligo del riscatto, e addirittura è vero che ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, ma non da protagonista, nel senso che non era comunque titolare in quella che era già la sua ex squadra, perché la Juve 2 anni fa l'aveva comprato proprio dai Villans. Quindi poi tanti altri che tornano alla base, non so, Rugani forse se torna ancora di nuovo anche lui, che però nell'ottica di un Bremer che dovesse essere venduto, un Rugani che torna alla base potrebbe essere almeno uno in meno da dover comprare. Poi c'è anche Gatti dato in uscita, insomma bisogna anche ragionare che quelli che tornano almeno numericamente possono dare una mano. Claudio Bellon su Twitch: ieri è stata un'esperienza bellissima per me e mia moglie, il nostro primo raduno al Jay Hotel. Claudio, fa molto piacere che tu ci mandi questo messaggio, è stata davvero una bellissima serata quella che abbiamo passato insieme, pomeriggio serata, perché abbiamo iniziato alle 5:30 col ritrovo al monumento di Riverso Altrove, ne abbiamo parlato in apertura di puntata, ma mi fa piacere tornarci visto che magari all'inizio non tutti eravate collegati, e speriamo di poterla ripetere in futuro, perché è stato davvero un bellissimo momento. Poi stare insieme a voi, sapete, io lo dico sempre, voi ci ringraziate per il lavoro che facciamo, perché vi teniamo compagnia eccetera, ma se non ci foste voi dall'altra parte noi non serviremmo tra virgolette a niente, no? Ce ne staremmo qui a chiacchierare fra di noi, così come si fa tra amici, tra colleghi eccetera. Quindi grazie a voi che ci siete stati ieri sera, ma che ci siete anche sempre, e lo dimostrano i tanti messaggi che stanno arrivando. Questo te lo rileggo io, Pierluigi da Casalpalocco, che ci dice: urca, quanta bellezza in bianco nero, che questo è un messaggio per la nostra Francesca. Sia per Luigi, però poi aggiunge un messaggio di campo:
2: dovrebbero lavorare sotto traccia,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, sì.
2: Da qui, grazie. E fari spenti, senza lista e purati e...
0: Senza liste purati fuori rosa che poi diventano invendibili. Sì, ho capito, okay. Cosa vuoi dire per Luigi. Senza programmi di acquisto, sennò poi ci prendono per il collo. Hai ragione, cioè nel senso, lui dice: se tu già adesso dichiari quali sono i giocatori che non ti interessano più della tua rosa, quelli che vengono a comprarli, ovviamente puntano ad abbassare il prezzo. E se tu dichiari troppo presto quali sono quelli che vuoi andare a comprare, dall'altra parte il prezzo te lo alzano. Quindi rischi di vendere a poco e comprare a molto. Quindi hai ragione, Pierluigi, e il buon Luciano Moggi era un maestro di questo, no? A puntare i fari su un obiettivo e poi magicamente dal nulla te ne portava a casa un altro. Quindi quello sicuramente è un gran, per fare le operazioni. Ecco, poi sempre Pierluigi dice: mi piacerebbe mettere delle scadenze certe, per esempio se Dusan accetta o no, non possiamo aspettare se gli arriva di meglio sì o no. Quindi lui dice, considerando che Vlahovic tra l'altro ha finito il suo contratto, no? Quindi in questo momento poi formalmente sarà il 30 giugno, ma lui in questo momento è libero, no? Può firmare con chiunque. Per cui hai ragione, nel senso che bisogna dargli un limite massimo di tempo. Non so se Manu hai già sentito il nostro ospite, no? Non c'è ancora? Stefano? No. Ok, perfetto, grazie. No, scusami, perché stavo guardando l'ora, pensavo lo avessi già chiamato, ma lo chiamiamo adesso. Sempre Angelo, sentiamo. Angelo, che tra l'altro abbiamo anche lui conosciuto ieri sera di persona, era un altro dei lui lo vedo anche dal numero che ci scrive dall'Inghilterra. Sentiamo.
2: Allora, no, direi che dipende soprattutto da Comolli, perché se sperpera il denaro non azzecca un acquisto con le conseguenze di non qualificarsi. Sì, dipende tutto da lui ed è il principale responsabile di quest'annata disastrosa.
0: Sì, Angelo,
2: torniamo sempre...
0: Sì, non lo so, io Comolli devo dire la verità che un po' di attenuanti comunque gliele do, nel senso che l'anno scorso lui è arrivato con un portafoglio molto molto ristretto. Si è trovato nel giro di pochi minuti, di pochi giorni, a dover pagare il riscatto di Thuram, che era, mi sembra che fosse un prestito con obbligo di riscatto, Calulu era in prestito con diritto di riscatto, e vista già la stagione precedente ha dovuto affrettarsi a comprarlo poco, 13, 14 milioni, che per il rendimento di Calulu va benissimo, sì. Però erano già andati i 13 milioni lì. Si è trovato con la grana con Seisao, perché con Seisao formalmente era tornato alla sua squadra di appartenenza, e poi l'abbiamo dovuto ricomprare, già abbiamo speso quasi altri 30 milioni. Ha provato a prendere Colomwani, ma insomma sappiamo che il Paris Saint Germain, almeno questo è quello che ci hanno detto, non si è comportato benissimo, promettendo, poi mandandolo al Tottenham. E alla fine sì, ha preso David, che si è rivelato un pacco se vogliamo, ma era in quel momento lo cercavano tante squadre in Europa, perché era parametro zero, quindi abbiamo speso relativamente poco per un giocatore che poi ha reso poco. Il grosso buco di Comolli è stato poi alla fine solo Openda, perché poi anche a gennaio comunque ha preso Holm, che quel poco che ha giocato a me è piaciuto molto, e Boga, che adesso insomma è un altro che invece ha giocato molto bene. Quindi io una stagione di libertà ancora sul mercato a Comolli la darei. Detto che sicuramente c'è molto anche del suo, perché forse, soprattutto l'anno scorso, l'alternativa a Colomoni poteva cercarla migliore rispetto a quella che è purtroppo arrivata. Stefano Denti, c'è Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, ben ritrovato, mi fa sempre tanto piacere.
1: Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere è più che reciproco.
0: Senti, provo a girarti un po' la domanda che sta rimbalzando, no? La stagione è stata quella che è stata, in Champions non ci siamo arrivati, è più colpa di Comolli, è più colpa di Spalletti, o ti aggiungo, perché c'è anche questa componente importante, è più colpa dei giocatori?
1: È più colpa di John Elkann, no? adesso battuta a parte, no, ma è anche vero, perché Dario, John Elkann, per quanto riguarda le questioni proprio di campo, sta al calcio come Valeria Marini sta al canto, alla musica, quindi certo. Voglio dire, dobbiamo essere sinceri, sì, poi Comolli, come l'ho definito nel mio editoriale, più che un dirigente è un algoritmologo,
0: sì, certo.
1: E ha dimostrato di valere più o meno quanto un direttore sportivo del Baracca Lugo, almeno quest'anno, quindi questa è la situazione attuale. Poi sicuramente le colpe e le responsabilità sono sempre da suddividere, è anche colpa soprattutto di un organico che difetta tantissimo in qualità tecnica e in personalità. E anche, mi dispiace dirlo, ma di Luciano Spalletti, che comunque ha miseramente fallito nel suo obiettivo. Tra l'altro faccio notare sommessamente che Spalletti per la prima volta nella sua carriera non riesce a raggiungere non riesce ad arrivare fra le prime quattro, sì. Perché Ricordo che fece anche un miracolo con l'Udinese, no? Dove portò l'Udinese in Champions. Quindi sicuramente le responsabilità sono da ascrivere a tutti, ma io non mi aspettavo francamente una debacle simile, però, perché comunque sia, nonostante la Juventus non fosse sicuramente la squadra più attrezzata del campionato, era comunque una squadra e tuttora una squadra che avrebbe dovuto centrare l'obiettivo minimo, che era quello del quarto posto.
0: Senti, intanto salutiamo Angela che ci dice come sempre presente, dice secondo me sarebbe meglio Colomoni di Davide Openda. Diciamo che a oggi è un po' facile, no? Metterla così, Angela non è che ce l'ho con te, ma nel senso anche quando Vlahovic era fuori si diceva ah, meglio che torni Vlahovic piuttosto che questi due. Poi è vero, Vlahovic ha fatto dei gol che sono stati anche importanti, seppur purtroppo non fondamentali, compresa la doppietta nel derby. Però abbiamo anche rivisto, mi permetto di dire, un po' il Vlahovic di sempre, no? Quello che comunque bisticcia col pallone, quello che comunque ha tanti gol nei piedi e li mangia sparando il pallone in curva, gli dai colpi di testa da solo in mezzo all'area, sopra la traversa. Insomma, Vlahovic è questo, no? Prendere o lasciare. E probabilmente non è neanche tutta colpa sua, cioè forse anche il David punta non funziona. Io è tutto l'anno che ipotizzavo una potenziale coppia David-Vlahovic, che potrebbe essere forse ben assortita con Yıldız a imbeccarli. Come la vedi?
1: Ma guarda, Dario, per me Jonathan David è stata veramente una delusione tremenda. È un giocatore che ha nelle sue corde tanti gol, da dimostrarlo soprattutto con la maglia del Lille in Ligue 1, però quest'anno, come vale anche per Openda, insomma, ha miseramente fallito
0: Lui,
1: perché non puoi aspettarti una stagione simile. Vlahovic, Dario, è vero che a volte bisticcia col pallone, però è anche vero che purtroppo è falcidiato dagli infortuni. E faccio notare anche in questo caso che con il Torino comunque i due gol della Juventus portano la sua firma. Col Verona in casa la Juventus pareggia con un suo calcio piazzato, con il Lecce la stessa cosa. Quindi lui paradossalmente rispetto a tutti gli altri, almeno negli ultimi 3-4 match, è risultato, non posso dire decisivo, perché alla fine la Juventus comunque ha fallito l'obiettivo, però sugli scudi, ecco, rispetto agli altri. E il problema di Vlahovic, io credo che la ragione principale sia della sua discontinuità purtroppo di rendimento,
0: certo,
1: ed attribuire soprattutto a una condizione fisica purtroppo, Dario, pessima.
0: E che però è un aggravante nell'ottica di un rinnovo di contratto, no Stefano? Cioè,
1: lo è assolutamente.
0: In funzione anche dei tanti soldi che lui chiede.
1: Sì, esatto, perdonami se ti ho interrotto. Io ho sempre sostenuto che il giocatore, cioè lui è un attaccante di livello, però pende purtroppo, l'ago della bilancia pende in negativo se si guarda al fattore infortuni. Cioè lui, Dario, non è in grado di mettere insieme 20-25 partite all'anno, 30 partite all'anno, compreso magari la Coppa Italia e la Champions, quindi sarebbe un'incognita. Però ad oggi, se tu guardi l'organico che Spalletti ha a disposizione fino a questo momento, Vlahovic è l'attaccante, il centravanti puro di ruolo più forte che ha la Juventus.
0: Ah, beh, certo, tuttora. Anche perché altri fondamentalmente
1: bisogna sempre fare il paragone, no? Perché è così.
0: Senti, ti chiedo altra cosa, no? Perché c'è scritto Emilian 0202 dice, poi tra l'altro mi è arrivata quasi contemporaneamente la notifica sul cellulare e stiamo leggendo anche le ultime ore, l'ultima ora su Sky Sport. Il Liverpool ha esonerato Slot, ok? Quindi al di là del fatto che si libera una panchina pesantissima, che potrebbe essere interessante, penso ai vari Conte e Guardiola che dicevamo prima che sono liberi, anche sulla situazione Alisson, ci diceva il nostro ascoltatore da casa, potrebbero esserci delle evoluzioni, no? Perché sappiamo che forse era stato proprio Slot a diciamo fermare l'eventuale partenza di Alisson, ma questo nuovo scenario potrebbe cambiare un po' le carte in tavola.
1: Sì, può influire ovviamente, perché adesso bisognerà vedere chi arriverà. Non credo comunque, Dario, che ci vada Guardiola, sinceramente. Io credo che Guardiola possa prendersi un anno sabbatico.
0: Sì, lui ha detto così,
1: punto,
0: effettivamente.
1: Sì, lui ha detto così. Credo che a questo punto ci potrebbe andare eventualmente Conte, per quel che possa valere, ovviamente. Noi guardiamo sempre in casa nostra. E Alisson sarebbe...
0: No, beh, però stai considerando che si riparla anche di un Conte sulla panchina della Juve, in qualche modo
1: io preferisco una gastrite in questo momento, quindi più che il ritorno di Conte. Ma vabbè, lo sai.
0: Io sono con te su questo, assolutamente, lo
1: ecco,
0: sai.
1: Bene, preferisco una gastrite, sì, o una colica addominale, ma mi tengo tengo stretto Spalletti, guarda, lasciamo perdere che è meglio. Sì, potrebbe rappresentare un problema, ecco, quello è un altro problema veramente grave della rosa di quest'anno della Juventus, Dario. Io l'ho scritto in un'analisi per Frammenti Bianconeri una settimana fa, forse anche meno, e Di Gregorio non è un portiere all'altezza della situazione, purtroppo, mi dispiace, perché nell'arco di tutta questa stagione lui ha anche compiuto degli interventi in alcune partite che sono risultati determinanti, però se fai un bilancio sono più gli errori che hanno penalizzato poi la Juventus che non le parate decisive. Quindi Alisson è uno dei portieri più forti in circolazione, certo, in ambito internazionale, anche se è un classe 92 se non vado errato, ma non è tanto una questione di età in questo caso, ma di tenuta, insomma, no? Fisica e mentale, atletica, quindi anche se il portiere ha un ruolo molto delicato, però quella è una zona di campo su cui bisogna intervenire assolutamente. Certo, adesso col cambio di allenatore potrebbero esserci degli sviluppi potenzialmente negativi in chiave mercato per la Juventus rispetto ad Alisson, però se così fosse bisognerebbe cercare delle alternative, perché l'unica cosa, Dario, di cui sono certo è che sicuramente Di Gregorio, almeno per quanto mi riguarda, non può fare il portiere della Juventus, certo, non può essere il portiere della Juventus per la prossima stagione se bisogna veramente coltivare ambizioni di un certo tipo.
0: E su questo penso che siamo abbastanza tutti d'accordo. Però allora senti, obiettivi di mercato realistici per questa Juventus, no? Perché due nomi già sembrano sfumati, anche se appunto di Alisson abbiamo detto si potrebbero riaprire delle finestre. Bernardo Silva ormai è al Barcellona, si riparla di Mateta che a me continua a non far impazzire, però è stato convocato dalla Francia, mentre i nostri francesi e lo stesso Colomboigny no, quindi insomma, a meno che Deschamps non sia impazzito, qualcosa di buono Mateta deve averlo fatto, oltre ad aver appena vinto tra l'altro la Conference col suo Crystal Palace. E c'è anche la voce di Kim qualora si dovesse davvero decidere di sacrificare Bremer. Ti bastano questi due nomi?
1: No, assolutamente. La Juventus deve intervenire anche pesantemente a centrocampo, Dario, in attacco. E con tutto il bene che voglio a Manuel Locatelli, io l'ho anche scritto quando ha rinnovato, per me il rinnovo nell'ottica di un completamento della rosa ci sta, perché Locatelli può essere un giocatore da Juve ma non può essere considerato un titolare inamovibile, Dario, cioè in questa Juventus. Era un titolare inamovibile, ma perché non c'erano alternative di livello. Però sì, perché Manuel è un giocatore di grande sostanza, ma non ha qualità tecniche eccelse, Dario, quindi è un problema, non è un giocatore euclideo, non è un giocatore geometrico. Alla Juve di Spalletti, ecco, in questo caso servirebbe il Lobotka della situazione, faccio per dire, che potrebbe essere un nome spendibile. Adesso non lo so con Allegri se rimarrà o meno, però per dirti, su Mateta sono d'accordo anch'io, Dario, non è un giocatore che mi fa impazzire. Invece Kim, se dovesse partire Bremer, potrebbe essere, ecco, una soluzione molto valida, anche perché Spalletti lo conosce e quindi potrebbe andare a sostituire Gleison Bremer, anche perché quest'anno, proprio in virtù del mancato piazzamento in Champions, sarà un mercato obbligatoriamente al ribasso, certo, no? E viste le finanze, però comunque devi intervenire, Dario, pesantemente sulla rosa. Io non intendo, quando intendo pesantemente, non intendo dire un repulisti totale,
0: no, chiaro, certo,
1: che sono contrario, però non puoi ripartire da questo organico qui e fare giusto qualche ritocco, no, bisogna incidere pesantemente sull'11 che dovrebbe almeno essere titolare.
0: Senti, a proposito di centrocampo, stamattina, tra ieri sera e stamattina, è iniziato a girare una voce di un potenziale arrivo in prestito di Camavinga, no? Che al Real Madrid è messo un po' in disparte dalla tanta concorrenza e pare che possa addirittura arrivare in prestito. Quello sarebbe davvero un signor rinforzo, sempre nell'ottica poi col rischio del Real, che tu lo prendi, glielo rivalorizzi, l'anno prossimo te lo riportano via e sei un po' il punto di partenza. Però noi da qualche parte questa stagione dobbiamo ripartire. Camavinga, secondo me, sarebbe un ottimo innesto.
1: Sì, assolutamente, concordo in pieno. Dario, Camavinga sarebbe un ottimo innesto. Tra l'altro lui, per caratteristiche, è un po' ibrido, diciamo che non è un regista puro,
0: certo,
1: è una... Ma sì, un po' a metà fra una mezzala, di inserimento verticale, come si dice in
0: gergo. Sì, ho letto, però, che addirittura ha giocato anche terzino ogni tanto quest'anno, figurati.
1: Sì, si è fatto anche l'esterno basso. Sì, però io, Dario, per l'idea che ho io di calcio, figurati, ovviamente non sono io l'allenatore della Juventus per il bene di 14 milioni di tifosi, ma a me piacciono i giocatori, soprattutto per come gioca Spalletti, che tende ad essere dominante nel gioco, giocatori che facciano girare il pallone, che siano lì ad orcare orchestrare in mezzo al campo. Lobotka, cioè, ho pensato a Lobotka perché Spalletti lo ha avuto nel Napoli ed è stato determinante.
0: Quella è una cosa che succede, no? Gli allenatori cercano poi di portarsi dietro i loro, tra virgolette, pupilli, così come Allegri adesso sembra voglia portarsi Rabiot al Napoli, no? Perché è normale.
1: Sì. Sembra suo figlio,
0: esatto.
1: Quindi, sembra suo nipote acquisito. No, quindi Camavinga sì è una soluzione, ma io ti dico, Dario, bisogna anche fare i conti con la realtà, no? Penso ai playmaker che ci sono oggi in giro per l'Europa, tipo De Jong, per dirti, Dani Ceballos, adesso sono i primi che mi vengono in mente, ma li devi anche poter acquistare.
0: Certo.
1: Cioè, se tu non hai gli introiti della Champions, già devi fare un mercato a ribasso, ma non solo, devi sacrificare qualche big della rosa, come l'algoritmologo ha fatto notare, come lì sarebbe,
0: cioè, sì.
1: NBR, per poter avere disponibilità sul mercato, però da qualche parte devi cominciare. La cosa certa, Dario, che con questo organico qui, ecco perché ti dicevo, se la Juve pensa di fare un mercato improntato a qualche aggiustamento, non andiamo da nessuna parte.
0: No, certo. Certo.
1: Non esiste.
0: Guarda, ne approfitto che sei ancora in collegamento per rispondere a un messaggio che è arrivato su Twitch di Forza Juve 40, che dice: certo, facciamo sostituire Bremer a uno che fa la panchina al Bayern, servono campioni, non mezze figure. Beh, insomma, noi abbiamo costruito la squadra dei 9 scudetti su Khedira, che era stato lasciato fuori rosa dal Real Madrid, e con Pirlo, che era stato lasciato a scadenza con il Milan, no? Quindi questo discorso qua lascia un po' il tempo che trova, nel senso che i giocatori importanti poi si sanno anche recuperare. Quando Kimmer era al Napoli era considerato uno dei difensori più forti che erano in Europa, era stato uno dei grandi colpi di Giuntoli, se ti ricordi, uno dei motivi per cui anche poi Giuntoli era stato preso alla Juve.
1: Lo ricordo assolutamente, Dario, e mi dispiace ma non concordo con questo nostro amico radioascoltatore, perché la Juventus non credo si possa permettersi Marquinhos del Paris Saint Germain, e Cannavaro si è ritirato, quindi
0: me l'ero perso, peccato, si poteva pensare a Cannavaro.
1: Thiago Silva si è ritirato,
0: certo.
1: Esatto, Vierkwood si è ritirato, quindi Kim invece è un difensore assolutamente di spessore. E il fatto che Spalletti, come dicevo prima, lo conosca bene sul piano umano e sul piano calcistico non può che farci far comodo. Certo, Dario, anche lì vale come dicevo per Vlahovic: Bremer ad oggi è il difensore più forte della Juventus, ma se sacrificio deve essere, ti porta nelle casse bianconere 50-60 milioni, quindi alla fine sei costretto a venderlo, lo devi rimpiazzare con un giocatore, se non di livello superiore, di pari livello, e Kim in quell'ottica potrebbe starci.
0: Sì, anche nell'ottica, cioè, dicevamo prima, dell'attuale Bremer, no? Che non sembra tornato. Qualcuno prima, anche leggevo su Twitch, diceva: noi dobbiamo ringraziare Openda se Bremer non è più quel Bremer lì, e in più l'abbiamo pure pagato 40 milioni, no? Cioè, oltre al danno anche
1: Lo so, Dario, guarda, si può discutere, ma quest'anno quanti giocatori della Juve sono stati al di sotto delle aspettative? Bisogna fare anche questo tipo di considerazione. Ma io, Dario, quando parlo di livello dei giocatori, parlo di livello generale assoluto, no? Del valore assoluto del calciatore, al netto dell'infortunio di questa stagione nefasta. Però Kim sarebbe in grado di sostituire Bremer. Io, ovviamente, quando ho parlato di Marquinhos, che è un signor difensore, ho lanciato una provocazione: la Juventus non può permettersi un giocatore del genere. Quindi devi essere molto pragmatico anche in quell'ottica. Certo. Ecco che Kim potrebbe sostituire Bremer, ma non vedo tantissimi difensori centrali in giro per il mondo molto molto più forti di Bremer, quando Bremer è al 100% della condizione atletica, fisica e mentale, intendo.
0: Stefano, ti devo salutare perché abbiamo già sforato il nostro tempo a disposizione. Grazie mille, tanto sai che più o meno una volta al mese ci facciamo una bella chiacchierata insieme.
1: Va benissimo, Dario, grazie a te, come al solito è un immenso piacere. E un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
0: Ci sentiamo poi a calciomercato iniziato. Buon pomeriggio,
1: grazie,
0: a Stefano Dentice di Frammenti Bianconeri. Andiamo con il notiziario sportivo. Ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14:37 minuti, ultima mezz'oretta insieme, ormai poco più di 20 minuti fino alle 15 con tutte le ore che vuoi, sempre con Dario Ghiringhelli, Francesca Nicotera in studio con noi, Manuel in regia, un'altra ventina di minuti a leggere i vostri messaggi. Vi avviso già che non ce la faremo a leggerli tutti perché ne sono arrivati veramente tantissimi, cercheremo anche di ascoltare qualche...
4: Perché
0: dovremmo avere altre due ore di puntata per leggere già solo quelli che sono arrivati fin qua, esatto. Compresi anche quelli su Twitch, che sono veramente veramente tanti, e ovviamente ci fa molto piacere.
8: Bravo, bravissimo, mi hai commossa.
0: Partiamo da Bebo dalla provincia di Milano, che mi, allora, mi piace molto questo messaggio, Bebo, sei, mi piace, cioè spero che la Juve ti possa dar ragione, ho qualche dubbio ma ci speriamo, dai.
2: Per cancellare questa delusione l'anno prossimo dobbiamo fare il triplete, scudetto, Europa League e Coppa Italia.
0: Ma magari. Senti, invece, sempre nell'ottica, adesso poi ne leggiamo uno a favore di Spalletti, giuro, perché l'abbiamo visto, esatto, che nel frattempo è arrivato. Però c'è ancora Alfredo da Carpi che ci scrive questo. Qua.
2: Allora, ciao Dario e Francesca, ciao. Io è da alcuni giorni che ho un chiodo fisso contro Spalletti.
0: Eccoci.
2: Quando ha firmato il contratto...
0: Come c'era già, è vero.
2: L'unica cosa che è cambiata è il crollo della Juventus, di cui lui è l'allenatore. Quindi adesso perché pretende potere in società? Se è onesto, faccia un bagno di umiltà e si metta da parte.
0: Questo, guarda Alfredo, sei in compagnia, in abbondante compagnia. Allora saltiamo un attimo questo di Pippo dalla Germania, andiamo a leggere. Ecco, Roby dalla provincia di Milano, che credo che sia un altro perché prima si è fermato Bebo, quindi questo è Roby. Sentiamo.
2: Ero scettico su Spalletti, ma poi mi sono ricreduto. È un ottimo allenatore che sa creare il gruppo, ma purtroppo non basta creare il gruppo, ma devi avere anche giocatori tecnici e non scarponi. Li conti sul palmo della mano, quelli tecnici di quest'anno, poi tutta è purtroppo tutta fuffa. Comunque sempre Forza Juve.
0: E questo è importante, che almeno sul Forza Juve rimaniamo tutti d'accordo, ragazzi. No, è vero, però è vero, non basta creare il gruppo. Io quello che imputo a Spalletti è il fatto che tu a quattro giornate dalla fine hai 5 punti di vantaggio e non riesci a portare a casa una qualificazione in Champions contro Roma e Como, con tutto il rispetto, no? Nel senso che noi siamo partiti che qualcuno addirittura parlava di una Juve che poteva competere per lo scudetto, e ci ritroviamo che in 4 giornate abbiamo perso 6-7 punti, sì. Cioè siamo letteralmente crollati quando dovevi forse solo tra virgolette difendere il risultato, che è un po' quello che è successo a Istanbul col Galatasaray, no? Nella partita in cui insomma vai sotto, c'hai un uomo in meno, stai perdendo, magari invece che perdere 5-2 perdi solo tra virgolette 3-2 e la partita, certo, poi al ritorno te la giochi, no? C'è un po' di errori, secondo me anche di scelte Spalletti stesso le ha fatte. Pippo dalla Germania, ciao Pippo, è sempre un piacere leggerti. Sì.
2: Allora, egregio Dario, con il mio occhio clinico in bellissima compagnia, se Bremer viene ceduto, Calafiori non sarebbe ideale.
0: Sì, però devi andarglielo a pagare, Pippo. Vai.
2: Condivido sia quello che ha detto il tuo ospite, sia per i giocatori da te nominati
0: della next gen.
2: Dani, scrivo di puntare anche su giovani, ma purtroppo solo all'estero succede. Aspetto con ansia il ritorno dell'unico presidente, Andrea Agnelli.
0: Pippo, sei uno dei tanti che ci sta scrivendo che vorrebbe Andrea Agnelli. Adesso tra l'altro stiamo aspettando, no, che esca, dovrebbe uscire intorno al 20 giugno, ne parlavamo anche ieri con Luigi Schifo, la sentenza finale, no, sul suo processo, sul suo procedimento, per cui cercheremo di capire che cosa succederà con Agnelli. Sapete che insomma quest'inverno erano girate voci di un interesse di Agnelli, una volta finita tutta questa inibizione, tutto questo bailam che si è creato intorno, una voglia anche di rientrare in Juventus, si parlava già anche di un potenziale nome come allenatore che è quello di Jürgen Klopp, insomma molti tifosi hanno già iniziato a sognare, chissà che un domani questo non possa succedere, più che altro perché oggettivamente Elkan sembra messo lì un po' veramente a fare la figurina, no? Non dà la sensazione di essere proprio uno che ci tenga, diciamo così, alla squadra. Ascoltiamo un vocale, Manu, ce l'abbiamo? Sentiamo anche le vostre voci.
9: Bomber, ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco.
9: Allora, tu sulla fascia destra, se facciamo fare a te la campagna acquisti, siamo sempre coperti.
0: Siamo a posto.
9: E andiamo via con un filo di gas, come si dice in Romagna.
0: Questo è un complimento per
9: guardando
0: te,
9: la situazione nostra, invece in casa Juventus, ragazzi miei, c'è grandine tempesta. Io non è che sono pessimista, ma vedo una proprietà, sì, ci metti i soldi, ma non ha quella cattiveria agonistica che non hanno i nostri giocatori quando vanno in campo. Poi per quanto riguarda No, io i francesi non li volevo più in società, non li volevo.
0: Ah, in società, guarda, perché in campo di solito ci...
9: Spalletti gli rimprovero di non aver capito che sulla fascia sinistra Coop Miners e Cambiasso non potevano proprio assolutamente giocare. E noi, per le partite che abbiamo fatto schifo, scusami il termine, giocavano loro due da quella parte lì. Va bene, va. Poi dopo ne mandiamo via 4-5. Gattone assolutamente da tenere, eh? Da tenere insieme a Rugani. Io ti dirò, Gattone, Kim mi potrebbe anche star bene, però Gattone, Rugani e Kelly, secondo me andiamo bene.
0: Marco, guarda, però
9: io sono troppo ottimista, però c'ho un centravanti che la butti dentro.
0: Certo.
9: Marco da Imola.
0: Ciao Marco, allora intanto mi ha fatto impazzire l'espressione tua, che io amo dai tempi anche di Valentino Rossi e del buon mi sfugge il nome dell'altro pilota romagnolo, Simoncelli, no? Che diceva andare via con un filo di gas, a dare la paga agli avversari. Io sono, sapete, cattolichino tra virgolette di adozione, quindi quelle espressioni lì mi fanno impazzire. No, sono d'accordo. Allora, tu però parlando di Gatti, Rugani e Kelly, riparti potenzialmente da una difesa 3 che comunque potrebbe essere una buona difesa, senza essere imperforabile, ma una buona difesa. Quello che sappiamo però è che Spalletti vorrebbe ricostruire la squadra partendo da una difesa a 4, no? Quindi forse non è tanto percorribile quel tipo di discorso lì. Detto che Kalulu, credo che siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere titolare fisso anche l'anno prossimo, perché ha fatto una stagione pazzesca. E poi su tutto il resto, sì, i francesi, tu hai detto in società, l'ho rivalutata, perché in realtà in campo i francesi solitamente alla Juve hanno sempre fatto molto bene. Anche adesso Thuram, per quanto abbia fatto una stagione non forse all'altezza delle aspettative, però è comunque secondo me uno dei pochi su cui bisogna ripartire l'anno prossimo. Chi è questo? Non è firmato? Allora leggiamo comunque questo messaggio. Vai, questo qui.
2: Allora, buon pomeriggio amici bianconeri. Io credo che Spalletti, dopo il rinnovo, si sia adagiato. Ha sbagliato comunque Lecce, Verona, Fiorentina. Lui è forte, ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus.
0: Lui è forte.
2: Ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus dei campioni. La Juventus che lavora sui giocatori che arrivano e li migliorano. La dirigenza deve essere granitica, società forte, squadra vincente.
0: Hai ragione. Poi ci dice ancora sempre il nostro ascoltatore o ascoltatrice: grazie di esserci, siete meravigliosi. Un abbraccio a Luciano Moggi in questo momento difficile. Assolutamente sì, perché mi sembra che abbia perso la moglie in questi giorni il direttore, quindi ci uniamo all'abbraccio a Moggi. È vero quello che dice, no? Cioè, uno dei problemi grossi di Juve e Milan, se vogliamo accomunare in questo momento, è che a parte per la prima volta da non so quanti anni che sono fuori entrambe dalla Champions League, non succedeva credo da almeno 20 anni, forse di più, sono proprio problemi societari. Il Milan ha finito la stagione, ha resettato di nuovo tutto, ha mandato via Allegri, ha mandato via Scaloni, il direttore, insomma ha mandato via praticamente tutto, ha fatto il repulisti generale. La Juve non l'ha fatto, però sappiamo che come gli Spalletti non certo. Si amano, mettiamola così, no? Quindi bisogna ricompattarsi probabilmente ancora a monte, no? Prima ancora che sul campo, anche in società. Sentiamo Vito da Pisa.
2: Allora, a proposito di quello che hai detto, che Spalletti mi deve riconvincere, lo stesso dico io, perché per esempio il derby lo abbiamo buttato via.
0: Vero.
2: Con le ennesime scellerate sostituzioni. È vero. Che non sarebbero servite a niente. Sembra sia obbligatorio mettere in campo sempre tutti per mandare a monte tutto quello costruito con grande dedizione dai primi 11.
0: Poi dice prima della pandemia queste mode non c'erano. Sì, diciamo che è un po' la situazione paradossale del fatto di avere la panchina così lunga, perché una volta la panchina era solo di 5 giocatori, 6 giocatori col portiere, adesso ci vanno mi sembra in 15, e quindi sì, sicuramente i cambi che sono diventati 5 invece che 3, che non sono obbligatori da fare, però qualcuno si ostina a farli sempre tutti e 5. È una cosa che poteva avere un senso quando quella cosa era nata durante la pandemia, perché quando si era fermato il campionato si era ripartiti per chiuderlo e si giocava a giugno e luglio, dove in alcune città faceva un caldo infernale, allora si erano aggiunte due sostituzioni per poter far rifiatare i giocatori sotto quel caldo. Poi si è deciso di mantenere sia la panchina lunga che le 5 sostituzioni. però andrebbero fatte con cugnisium, come diceva il mio papà qua in Piemonte, no? Cioè con buon senso. E effettivamente, ripeto, anche a me alcune scelte di Spalletti, a volte sia all'inizio che in giornata, cioè che in corso di partita, non hanno convinto. Leggo a sprazzi ogni tanto anche su Twitch, Killer Beast ci scrive: buonasera, una domanda, il Digre dove va? Bella domanda, mi viene da dirti, no? Nel senso che è chiaro che nel momento in cui tu stai cercando un nuovo portiere, almeno Di Gregorio, se non addirittura si parla anche di Perin, debbano essere necessariamente in uscita, però li devi vendere perché non li puoi regalare, evidentemente devi trovare una sistemazione. In questo momento grosse squadre che stiano cercando un portiere non me ne vengono in mente, e soprattutto non credo che le squadre di un certo livello, vista la stagione di Di Gregorio di quest'anno, possano pensare di puntare su Di Gregorio dovendo ancora spenderci almeno una decina di milioni per evitare che la Juve faccia minusvalenze, deve spendere, deve venderlo intorno a quei soldi lì. Quindi sì, sul dove va non lo so, secondo me la società gli ha dato indicazioni di cercarsi potenzialmente degli acquirenti, perché l'idea è di comunque puntare su un altro portiere. Antonio da Caserta.
2: Allora, ciao ragazzi e complimenti ad entrambi, a te Dario e a Francesca. Non l'ho fatto precedentemente, prima, con il messaggio che avete letto su Marco.
0: Sì, non ti preoccupare Antonio, grazie dei complimenti.
2: Io ragazzi mi sto chiedendo se Spalletti non viene accontentato e fa un gesto clamoroso dimettendosi, non potrebbe essere troppo tardi per poi sostituirlo? Oggi c'è ancora Conte che potrebbe sostituirlo, a meno che non venga chiamato in nazionale. A quel punto rimarremo
0: con il cerino di nuovo in mano. No, ma no, è vero, ogni tanto ci sono dei messaggi, probabilmente ci si scrivono un po' velocemente, quindi mancano i pezzi, rimarremo con il cerino in mano e sarebbe già troppo tardi. Guarda Antonio, che tra l'altro omonimo di Conte, no? Questa è una speranza che hanno molti tifosi, ma è anche una paura che hanno molti tifosi, e io mi unisco a quelli della paura, per carità. Poi io sono sempre dell'idea, e lo dico sempre, dovesse tornare Conte sulla panchina della Juve sarei il primo tifoso, perché io sono uno di quelli che vuole che la Juve vinca, e non sarò mai a dire spero che perda che per dire che avevo ragione io. Però io Conte in questo momento non lo rivorrei, cioè in questo momento io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai, per come ci ha lasciato e per quello che ha detto e fatto quando era sulla panchina, soprattutto dell'Inter. Io non ce la faccio, cioè siamo già in una situazione dove i rapporti sono quelli che sono. Qualcuno prima su Twitch leggevo, perché io vi leggo, anche se non li leggiamo ad alta voce, i messaggi li leggiamo tutti. Qualcuno diceva: immaginate in questa situazione di difficoltà fra Spalletti e Comolli se ci fosse Conte lì in mezzo, no? Cioè immaginate cosa succederebbe in società con Conte, che è uno che non le manda a dire, anzi possibilmente le dice pure in pubblico, tant'è che le conferenze che ha fatto al Napoli sono state alcune volte quasi da mettersi le mani nei capelli, perché comunicativamente a volte dice: ma c'è qualcuno che gli fa pensare quello che sta dicendo, no?
4: Quindi, qualcuno ha voluto la bicicletta.
0: Esatto.
4: Adesso le inizia a pedalare.
0: Esattamente. Lui per primo, peraltro, mi verrebbe da dire. Detto che in nazionale, insomma, è tornato caldo il nome di Mancini, Conte potrebbe anche tornare. C'era un'ipotesi Allegri, che però in questo momento insomma sembra indirizzato verso Napoli. Non lo so. Gli allenatori liberi li abbiamo detti prima, no? Oltre a Conte c'è Italiano, c'è Palladino, insomma forse gente che non farebbe sorridere particolarmente i nostri ascoltatori. Ragazzi, sto cercando di leggere chi non ha ancora mandato messaggi, perché ce ne sono molti di voi che ne stanno mandando diversi. Allora Andy da Essen, sentiamo Andy.
2: Allora, sono convinto che Spalletti ci porterà a competere su tutti i fronti.
0: Oh, così ne leggiamo un altro
2: finalmente.
0: Pro Spalletti, dai.
2: Ma ho paura che gli manchi l'acuto, quel qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi. Spero di sbagliarmi. Ecco perché vorrei continuare con tutti, ma se proprio devo scegliere, scelgo Comolli.
0: Ah, ecco, vedi, Comolli e Spalletti
2: attimo...
0: alla fine ha scelto Comolli.
2: E gli algoritmi li usano tutti. Se Tudor non ci portava in Champions l'anno scorso, chissà quante ne avrebbe sentite.
0: Hai ragione, Andy, questa roba di Tudor a me è rimasta qua un po' per l'amore e l'affetto che Tudor ha sempre dimostrato nei confronti della Juve, e poi per il trattamento strano che gli è stato riservato, al di là della sostituzione in autunno, che forse per i risultati che stava ottenendo oggettivamente era una decisione da prendere, anche se poi alla fine col cambio di allenatore non è cambiato un granché, perché forse eravamo settimi quando è arrivato Spalletti, abbiamo finito sesti, e quindi purtroppo alla fine forse le colpe davvero davvero allora non erano tutte di Tudor, mi viene da pensare, e è stato sicuramente trattato in maniera non particolarmente carina. Mi ringraziano per la risposta su Twitch, figurati, siamo qui apposta. E poi Anna Bianconera ci scrive: a proposito di Digre, è mancato l'allenatore dei portieri, manca un lavoro tecnico di miglioramento dei giocatori, come manca una società strutturata e forte. A questo punto mi viene il dubbio che fosse sempre lei ad averci scritto anche dall'altra parte, ma ci sta. Siete grandi, grazie mille Anna, ce lo prendiamo ogni tanto. Anche un abbraccio di questo tipo. È vero, quello che diceva forse sempre la nostra ascoltatrice: una società forte si vede anche, cioè una squadra forte si vede anche da una società forte alle spalle, e in questo momento la Juve ha tante carenze. Abbiamo ancora dei vocali, Manu, da sentire, sentiamone un altro allora.
10: Buongiorno ragazzi, grazie di tutto, siete stupendi come sempre. Io sono preoccupata finché non ritornerà Andrea Agnelli. John Elkan, per quanto bravissimo in tante situazioni, non può darci nulla, non si occupa di calcio, non avete detto bene, sembra messo lì in attesa che ritorni Andrea Agnelli. Quindi io auspico la CGUE e la CEDU che facciano veramente il loro lavoro, quel lavoro che non ha mai fatto la giustizia sportiva italiana, e che ci riportino Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Grazie.
0: Grazie a te. No, allora sono in tanti, no, ad auspicare un ritorno in fretta di Agnelli, anche se guarda che ci sono anche tanti ascoltatori, e lo ricordo quando Agnelli andò via, che invece addirittura si lamentavano dell'operato di Agnelli, che dicevano che il crollo, diciamo, della Juve, tutto il problema del fair play finanziario, tutti questi occhi puntati sulle plusvalenze eccetera eccetera, fossero figlie di quella decisione sua di promuovere la Superlega, poi con tutti i disastri che ne sono conseguiti dal punto di vista diciamo anche di disciplinare, sanzionatorio nei confronti della Juve, che casualmente, ovviamente, tanto per cambiare, ha beccato solo la Juve, no? Questa è una cosa che purtroppo mi dispiace, ma va detta, nel senso che ci siamo sempre solo di mezzo noi, e quando gli altri fanno le stesse cose che facciamo noi, o non vengono puniti, o addirittura, cioè, io penso all'assurdità di voler dare un premio fair play addirittura a Bastoni dopo la cosa che è successa quest'anno, no? Cioè, quelle sono delle robe che veramente non hanno senso. Marco da Imola ci manda l'algoritmo che usa Comolli per cercare i giocatori, ovviamente è illeggibile. Marco, mi ha fatto sorridere, c'è tutta una formula chiaramente inventata, moltiplicata per il numero di scarpa meno l'altezza, e se il tutto fa 100 il giocatore va bene come algoritmo. Sentiamo un altro vocale, Manu.
11: Buongiorno Dario, buongiorno a tua compagna di oggi, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano, buongiorno.
11: Condivido in pieno il discorso che hai fatto su Spalletti, e anche per me è una grande delusione. Giustissima l'osservazione che hai fatto, cioè ci siamo tenuti uno che non ci ha portati in Champions, che ha fallito l'obiettivo minimo, arrivando sesti in classifica, e abbiamo esonerato allenatori che invece ci avevano portato quantomeno alla qualificazione. Detto questo, permettimi una battuta. Adesso capisco perché diceva sempre da subito oltre la fine. Aveva già capito che doveva in qualche maniera cautelarsi su una mancata qualificazione in Champions.
0: Ah, tu dici che era un maniavantismo, come si dice in questi casi, no? Cioè l'ipotesi che potesse non arrivare a quell'obiettivo. Ma non lo so, Stefano. Noi ci siamo arrivati veramente a tanto così da quell'obiettivo, ce l'avevamo in tasca, che è quello che forse fa veramente male ai tifosi, no Francesca?
2: Cioè, sì, penso proprio di sì.
0: non ci voleva, una volta arrivati.

0: posto, e poi una partita scellerata che li fa addirittura uscire sconfitti da San Siro e quinti in classifica. Sentiamo Roby.
1: Allora, dopo questo campionato mi piacerebbe veder finire la carriera nella Juve a Bernardeschi, molto meglio di qualche nostro elemento.
0: Roby, questo forse non credo che succederà mai, e credo che molti dei nostri ascoltatori si ribellerebbero a questo messaggio, perché insomma Bernardeschi a me è piaciuto, negli anni in cui è stato la Juve, qualcosa di, cioè, c'è quella partita contro l'Atletico Madrid che tutti ci ricordiamo, no? Quella del 3-0 con Ronaldo che fa la tripletta. Bernardeschi era stato qualcosa di clamoroso, di fantastico in quella partita. Sta giocando, ha fatto una buona stagione nel Bologna, e di nuovo però un altro che è sempre infortunato. Io lo ricordo proprio quando c'è stato Juve Bologna in casa, qui a una delle ultime giornate di campionato. Lui era in panchina, entra a 20 minuti dalla fine, credo ultimo cambio a disposizione di Italiano, e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, è dovuto uscire perché si è fatto male in quel quarto d'ora. Oltretutto il Bologna aveva finito i cambi e quindi ha giocato pure gli ultimi minuti in 10, perché lui è entrato, è uscito e si era rifatto male. Non credo che sia fattibile, Roby, mi dispiace che questo tuo sogno, dubito che potrà essere concretizzato. Fabio D'Alessandria, ciao Fabio.
1: Allora, ciao Dario e Francesca, per me Spalletti è il meno colpevole, però un errore grave l'ha commesso. Avrebbe dovuto dare più spazio a Perin in porta e forse a quest'ora saremmo in Champions.
0: Sai Fabio, questo è forse una delle poche cose che in realtà Spalletti aveva provato a fare, nel senso che a un certo punto aveva messo Perin in porta, e poi però Perin si fa male. Perin si fa male nella partita contro il Genoa, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, entra Di Gregorio, para il rigore del potenziale 2-1 del Genoa. Da lì Di Gregorio ritorna titolare, non tanto per il rigore parato, forse anche per quello, ma perché poi Perin per un po' di giornate è stato fuori. E a quel punto si è scelto di ridare continuità a Di Gregorio, che tutto sommato se la stava cavicchiando. Poi purtroppo è rincappato negli errori che avevamo visto prima, e infatti nel derby, l'ultima partita, c'era Perin in porta. Poi purtroppo c'è da dire che anche la nostra difesa è quella che è, perché comunque con Perin in porta due gol su calcio d'angolo
1: Comunque,
0: li
1: certo.
0: abbiamo presi lo stesso, no? Per cui alcune cose effettivamente sono da rivedere a prescindere. Spalletti, ma di cosa parla? Il primo ad aver fallito ha portato la squadra nel sesto dopo 15 anni, e che è zitto che lavori. Sì, lo so, Bonny, però c'è da lavorare, c'è da lavorare. Pier da Ancona, sentiamo.
1: Molti continuano a parlare di Conte, ma non hanno capito che con questa squadra o senza idonei acquisti non verrebbe mai. Hai ragione.
0: Sì.
1: Troppo facile andare a mangiare nei 5 Stelle. Resti pure dove stia. Dove
0: Eh sì, hai ragione, Pierre.
1: sta?
0: Questo è un altro tema. Anzi, Conte ci aveva mollato proprio in quella famosa stagione perché non riusciva ad avere gli acquisti che voleva. E secondo me, già l'anno scorso, quando sembrava che dovesse tornare, quando ha nasato che le possibilità di acquisto della Juve non erano quelle che lui si aspettava, ha fatto il passettino indietro. E penso che è peggio che peggio. Cioè, Conte sappiamo che lavora molto bene con la squadra senza le coppe, no? Perché è uno che spinge, spreme, spreme, eccetera, eccetera. Già fa fatica nelle squadre con le coppe. In più, se la coppa che deve giocarsi non è neanche la Champions League, penso che non, cioè,
1: Sì.
0: non credo che stia proprio neanche prendendo in considerazione la Juve in questo momento, lui come possibilità personale. Ci sarebbero ancora altri messaggi, ragazzi, non ce la facciamo più a leggerli. Grazie, perché davvero oggi ci avete tenuto tanto compagnia. Leggo al volo Arcangelo da Londra, che mi dice: è stato un piacere averti conosciuto, è stato un piacere mio. Arcangelo era uno dei nostri amici di ieri sera, il londinese, dicevamo, che è arrivato addirittura dalla capitale britannica per stare con noi, insieme ai tanti altri che ringrazio e risaluto di nuovo. Abbiamo fatto un sacco di foto, un sacco di selfie, ci siamo proprio divertiti e abbiamo chiacchierato insieme. Ringrazio Francesca Nicotera per essere
1: Grazie
0: stata qui con noi, spero di riaverti presto. Saluto Manuel in regia, io vi do appuntamento a venerdì della prossima settimana dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, a sabato di nuovo con tutta la Juve che vuoi. Lasciamo lo studio a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. Ciao a tutti, forza
1: a te. Ciao.
0: Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
5: Respirazione. Tutti pensano che sia molto importante tirare dentro, cioè inspirare. Ma tu non puoi inspirare se non hai espirato, cioè devi riuscire a crearti uno spazio il più grosso possibile, il più produttivo possibile per tirare dentro. Lo stesso vale nel mercato, che è difficile perché sanno che la Juventus deve comprare, deve cercare di essere più competitiva, e chi si propone o comunque chi è interessato a qualche giocatore cerca sempre di tirare il prezzo. Quindi bisogna vendere bene per creare possibilità economica, quindi possibilità di incamerare spazio per inserire altri giocatori.

0: fuori, quindi vendere bene e poi comprare altrettanto bene, se non meglio. Ecco,
1: senti che cosa ha detto Francesco Calvo, che ha conosciuto la Juventus, adesso lavora per l'Aston Villa. Cosa le ha lasciato la Juve? Agnelli, Paratici, Marotta, Conte mi hanno insegnato tutto quello che so. Da ognuno nel proprio campo ho ascoltato e imparato la disciplina, le dinamiche del calcio, le ambizioni. La Juve che ho vissuto è sempre stata una famiglia. Ora invece mi sembrano più numeri che persone. Una speranza per i tifosi, Giorgio Chiellini. Deve esserci qualcuno che ha la Juve nel sangue. Cosa aggiunge Domenico Marocchino, se è d'accordo a queste dichiarazioni di Francesco Calvo?
0: Ma io non conosco l'ambiente, sono abbastanza dichiarazione, devo dire, standard.
1: Secondo me è qualcosa anche di più, Domenico, onestamente.
0: Ma relativo, cioè, ha menzionato Chiellini, perché è l'unico giocatore che c'è, quindi...
1: Però il fatto che la Juve era la famiglia...
0: Consiglia a un ex giocatore di essere più preso in considerazione, perché essendo stato un ex giocatore... È più facile pensare che se ne intenda. Io penso che se ne intenda Chiellini, Giorgio Chiellini. Però insomma, è abbastanza banale quello che ha detto Calvo, devo essere sincero. Insomma. È come quelli che arrivano da un matrimonio, si separano, poi si trovano bene nel secondo matrimonio e sono talmente un po' paragnostici da dire: vabbè, il primo è andato male, però c'erano delle cose positive. Non ci saresti separato, capite? E quello che ha detto è abbastanza, insomma, scontato.
1: Ma che la Juventus non è più famiglia, lo noti anche tu?
0: Ma
1: tu lo percepisci?
0: Le famiglie sono, anche il termine famiglia è abbastanza
1: inflazionata
0: e abbinata a risultati. Ecco, le famiglie, quando ci sono i risultati che vanno, sono famiglie; quando ci sono i risultati che vanno meno bene, cominciano a essere meno famiglie. Ecco, insomma, io preferirei sentirmi dire magari più libero. Un tipo di Juventus avrebbe bisogno di un grande paraculo che è in grado di fare mercato fregando gli altri e portando a casa per sé i pezzi migliori che gli altri hanno trascurato. C'è qualcosa che non torna?
1: Dai, e poi ci salutiamo. Cos'è che non torna? Non ti torna?
0: Ma non è quello che mi torna o non mi torna, è che io sto vivendo questi ultimi 4-5 anni delle situazioni di acquisti e cessioni di giocatori che con sborsi di capitale che fanno dire che qualche errore abbastanza importante è stato fatto, non volutamente, ecco, insomma. Io non ho ancora capito adesso che ha fatto gli ultimi 4-5 anni di mercato. Non ho ancora capito adesso che non c'è una squadra, quando le situazioni sono così così, che non ci sia un rapporto che vada bene tra allenatore, direttore generale, direttore sportivo, direttore dei bagni, direttore della spiaggia, direttore, cioè, troppi nomi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
4: Eccoci, buongiorno, buongiorno, eccoci, siamo pronti per farci queste due ore insieme dopo l'oretta, dopo l'oretta che abbiamo passato insieme ieri. È inutile che fai questa faccia, la smettiamo? Manu ha detto, mi ha guardato, ciao, e allora mi fa... Poverino, sono effettivamente le 3:10, non ha ancora mangiato, quindi gli concediamo la pausa pranzo in questo momento, che si mangia un bel panino
5: con tanto
4: sì
5: roba.
4: Hai messo tanta roba? Ah, bravo.
3: Panino estivo, dai.
4: Mozzarella, pomodoro, caprese, origano, dai. E olio.
3: Rigorosamente Evo.
4: Sia mai. Allora, ragazzi, come state? Spero tutto bene, spero che vada tutto alla grande, nonostante la situazione della Juventus che riceve i no un po' da tutti. E questo purtroppo è quello che dovremmo vivere per l'intera stagione. E allora io ho deciso che farò un giochino per divertirci. E quindi partiamo con la prima domanda. E qualcuno è volato. Partiamo con la prima domanda. Sai perché, Manu? Perché ho detto del giochino e si è voleva suicidarsi praticamente. Allora, prima di fare la prima domanda, è arrivato un messaggio da Stefano, vocale. Vogliamo sentirlo, poi facciamo la prima domanda? Se vogliamo, sentiamolo, vai.
5: Chiara, per fortuna che il tuo giocatore più forte della Premier League quest'anno è talmente tanto forte che ha fatto tanta panchina e anche in finale d'Europa League, e adesso ce lo rimandano con gli interessi. È talmente tanto forte che ce lo rimandano indietro perché non gli serve più.
4: Ce lo rimandano indietro perché costa un po', giustamente, perché la Juve non può fare una minusvalenza. Poi nessuno ha parlato di giocatore più forte della Premier League, anche perché, fino a prova contraria, il mio giocatore preferito in assoluto è Phil Foden, che gioca in Premier League, quindi non può essere Douglas Luiz il giocatore più forte della Premier League se il mio giocatore preferito in assoluto ad oggi è Phil Foden e gioca in Premier League. Quindi questa roba io non l'ho mai detta,
3: perché
4: poi capisco l'ironia.
3: Noi diamo i calciatori in modalità Amazon.
4: Ma infatti, esatto. Ma meno male, perché guarda, parlavo anche con molti colleghi che sostengono di la stessa cosa che sostengo io, ovvero che nessuno dice che Douglas Luiz sia tra i centrocampisti più forti del mondo, nessuno dice che Douglas Luiz sia tra i calciatori più forti del mondo, ma santo cielo, vogliamo vedere il nostro centrocampo e fare l'elenco e magari dire che Douglas Luiz in quel centrocampo non fa la differenza, con tutto il bene? Perché poi, se mi dovete fare innervosire fin da subito, ditelo, che così almeno ce l'ha. Io volevo fare un giochino, volevo fare una puntata rilassata e invece guardate che roba. Già sono in un periodo. Beh, pure. Ma davvero? Ma no, ma di là sta facendo un festino. È roba di festini proprio. Ma che cos'è questa cosa? Ma che cos'è? Ma ragazzi, ma io veramente. Comunque, Luca, Chiara, preferiresti un triplete della Juventus oppure un intero anno solare di sole estate torrida? Se mi dici, perché così è troppo semplice, perché io odio il caldo totale, mi dici preferisci un triplete della Juve o un intero anno di sole estate, ti dico il triplete della Juventus a prescindere. Se mi dici se la Juventus vincesse il triplete e ci fosse un anno totale di estate torrida, accetteresti? Sì, ma mi trasferirei dall'altra parte del mondo al freddo, però accetterei, cioè va bene. Detto questo, io oggi volevo fare una puntata un po' diversa dalle solite che state sentendo adesso, in cui siamo tutti incazzati, tutti così, perché almeno facciamo una roba un po' diversa, cioè se no veramente sentite sempre le stesse cose, diciamo sempre tutte le stesse cose, e giustamente quelli sono gli argomenti, e io oggi voglio fare un qualcosa di diverso con voi. Però se già mi pungete dopo un minuto che sono entrata in diretta, poi non è un periodo molto semplice, cioè sono in un momento emotivo abbastanza instabile. Tra l'altro, lo sai cosa è successo? Perché poi l'universo è incredibile, no? Perché praticamente mio fratello ha una gattina che era incinta, ha partorito, purtroppo sono nati tutti non vivi, diciamo così, e lei è stata male, eccetera, eccetera. E quindi, vabbè, è successo tutto tra ieri e l'altro ieri. È stata operata, sta bene, è tornata a casa, e pensa che noi non dovevamo doveva essere operata alla clinica veterinaria, alla clinica, Non l'abbiamo fatto operare, il lab dovevamo portare da un altro veterinario, no, lì non c'era posto, dal nostro non c'era posto, alla fine tramite conoscenze abbiamo trovato un veterinario a Beinasco che rispetto a noi è dall'altra parte del mondo, e mentre eravamo lì è stato trovato un cucciolo di gatto che avrà avuto 20 giorni, che si era perso evidentemente, quindi ce l'hanno dato e ci hanno detto lui ha bisogno di latte, lei ha tanto latte, e quindi stiamo elaborando un po' questo trauma, cioè capisci che... L'universo è proprio particolare. Comunque, bando alle ciance, a parte la Juventus e dica. A parte la Juventus e il caldo, tutto bene, ascoltando la tua meravigliosa voce ancora meglio. Buon pomeriggio a te, carissima Chiara, un abbraccio a te. Grazie. Senti, Manu. Lo so che stai bevendo, però rispondi subito, poi ti lascio, cioè puoi stare tranquillo. La prima domanda che voglio fare ai nostri amici, chiaramente domanda, risposta, perché, è questa. Quale partita di questa stagione rigiocheresti se potessi? Una sola. Una che mi dici, quella partita io la rigiocherei. Quale? E perché, amici, non l'ho chiesto solo a Manu, cioè parte Manu, poi vi dico la mia risposta e poi anche voi con messaggi vocali rispondete e via. Ah, ti ho messo in difficoltà,
3: No, dipende dal fine, capisci?
4: Il fine per te migliore.
3: Per il bene del campionato rigiocherei Inter-Juve.
4: Ok, ci sta. Io invece rigiocherei Atalanta-Juventus di Coppa Italia, perché secondo me la Coppa Italia poteva essere la nostra portata e quindi lì siamo usciti proprio come dei polli totali.
3: Perché
4: totali.
3: Quella partita lì, se mai avessimo vinto, ci dava una tantissima fiducia.
4: Quello sicuramente.
3: Poi mettere andare lì, vincere a San Siro. Non dico quella col Gala perché tanto saremmo usciti.
4: Sì, è per il motivo per cui non dico quella col Galatasaray perché tanto... Non saresti uscito col Galatasaray.
3: Ho scoperto che giocano alle 6 la finale.
4: Sì.
3: Ma perché alle 6? Ma porca.
4: Non lo so, tra l'altro matti totali perché fa pure un caldo. Non so dove gioca, dove si gioca la finale? Cioè, capito, con un caldo torrido giocano alle 6 anziché... Non lo so.
3: Io mi ero organizzato la serata.
4: Non lo so, però sì, giocano alle 18 e la danno poi in replica, se non sbaglio, alle 21 anche.
3: Sì, in chiaro, sì.
4: Esatto. Allora
3: comunque
4: ci dicono,
3: ieri ho visto una bellissima partita.
4: Ok, Monza sì, possiamo dire però che è ora che cambino i regolamenti.
3: Sì, fa ridere
4: perché
3: sta roba.
4: Fa vomitare.
3: Ma
4: questa
3: una
4: roba
3: volta,
4: qua.
3: Scusa, una volta le tre di Serie A che retrocedevano.
4: Ma infatti le tre salivano.
3: Le prime tre delle AB salivano. Perché fanno tutti
4: sta roba dei playoff? È assurda, anche perché non è giusto. Cioè, è vero? Allora, perché se vogliamo premiare chi arriva davanti, allora passa chi arriva primo, secondo e terzo. Se però non vogliamo premiare chi arriva davanti, ma vogliamo che si scontrino le altre, santo cielo, e poi non vale metterci la classifica di mezzo. Per me sta roba qua non ha senso, è vergognoso quello che succede e continua a succedere con questi playoff di Serie B. Allora ci dicono, Davide dice, buon pomeriggio, la partita con la Fiorentina. Poi Max 1276, quella contro la Fiorentina, soprattutto visto la tifoseria che hanno. Poi fino alla fine 69 contro l'Inter senza Rocchi. E poi forse un'ora ci dice, giocano a Budapest la finale di Champions. Tu hai detto Istanbul. Budapest, confermi. Manu conferma. Sì, io non lo sapevo, ve lo dico proprio con tutta la mia onestà intellettuale, non lo sapevo. Comunque...
3: Mi sarò sbagliato io.
4: Comunque io le altre... Ci sono tre partite in particolare che rigiocherei. Quella con l'Inter, sai perché non la rigiocherei? Perché mi è piaciuta un sacco la reazione della Juventus, quindi secondo me quella partita lì alla fine ha significato tanto. Rigiocherei, vabbè, come prima Atalanta-Juventus di Coppa Italia, senza ombra di dubbio, e le due partite col Como, perché sono quelle che ci hanno cioè quelle lì non abbiamo capito niente. Poi Flamettini ritorno contro l'Inter senza l'espulsione di Kalulu. Diciamo che la partita con l'Inter è quella che va un po' per la maggiore, che rigiochereste, amici. Lo so, avete ragione. Che dobbiamo farci? Budapest, ok. Anzi, ci scrivono al Puskás di Budapest, poi Budapest, corretto. Va bene, ragazzi, quindi la finale di Champions. Però ci ecco, diteci qual è secondo voi la motivazione per cui giocano alle 10 una roba. Ma guarda che anche io ieri ero convinta che si giocasse alle 21. Invece poi ero qua con i colleghi a lavorare e mi dicono: ma come la guardiamo la partita domani? E io, beh, domani sera, no, alle 18. Ah, davvero alle 18? Beh, molto, molto interessante questa cosa. Beh, buono, buono a sapersi. E vabbè, niente, tutto questo per pur parlé. Voglio sapere anche, nel frattempo la messaggistica dorme. Se dormite io non vi leggo più e vado solo su Twitch, che invece sono belli attivi, belli carichi, belli caldi come sempre, quindi... Vediamo di iniziare questa gara come avevamo fatto un tempo tra chi scrive di più, tra la messaggistica e Twitch. Vediamo chi vince. Bello, vediamo chi vince. Tra messaggistica e Twitch vediamo chi alla fine vince come numero di messaggi. Questa è una bella battaglia.
3: L'hanno anticipata per permettere, oltre ai festeggiamenti...
4: Ok.
3: Poi a tutti
4: di andare via.
3: No, di passare la serata, perché sennò poi si fa troppo tardi.
4: Ho capito.
3: Però...
4: Ma che cacchina è?
3: L'ha deciso Ceferino.
4: Vabbè, ma d'altronde se l'ha deciso il nostro amico Ceferin. Mamma santo cielo, mamma mia. Mi mandi il messaggio vocale che ha mandato Michele, per favore. Grazie.
6: Ciao Chiara. Ciao. Sono Michele da Genova. Hai detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Che siamo incazzati. E poi giocando al giochino che hai chiesto di giocare... E ne rigiocherei tante di partite, però rigiocherei Juve-Verona, perché è partito tutto da lì, nel senso che dovevamo qualificarci, ma avendo sbagliato Juve-Verona in maniera... La vorrei rigiocare, perché è impossibile pareggiare Juve-Verona. Ciao, ti seguo.
4: Ciao Michele, beh, un po' come quello che diceva Manu, nel senso che dipende dal fine a cui vuoi arrivare, perché chi gioca Juve-Verona è chiaramente che la ipotizza come inizio della disfatta per la qualificazione in Champions, chi vuole giocare la Fiorentina perché pensa che giocando comunque, vincendo con la Fiorentina, la Champions sarebbe arrivata. Io voglio rigiocare Atalanta-Juve 3-0, ma perché è un discorso legato alla Coppa Italia, che secondo me poteva essere un trofeo a cui ambire. Manu e molti altri vogliono vorrebbero giocare la partita con l'Inter per il discorso Kalulu, ma non solo, perché comunque, come dice giustamente Manu, avrebbe dato una botta non indifferente. Vediamo. Allora, telecronista Marianella ci dicono, poi fino alla fine 69 io rigiocherei tutte le partite che hanno rubato alla Juve, poi forse un'ora porta una sfiga ogni volta che commenta la Juve prendiamo legnate.
3: Comunque io rigiocherei tutto il campionato.
4: No, io ho bisogno di pausa.
3: No, dico
4: una.
3: Più che una partita io rigiocherei tutto il campionato.
4: Ma sarebbe andato tanto diversamente.
3: Però partendo con
4: Lucianone
3: dall'inizio.
4: Ok.
3: Ma secondo te,
4: Antonio,
3: dove va?
4: Bella domanda. Sai chi è che l'anno prossimo non andrà neanche in Europa? No.
3: Noi?
4: No.
3: Ah no, aspetta, non so. Napoli?
4: L'anno prossimo il Napoli non va in Europa. Cioè... Comunque possiamo dire che c'è una mafia, scusate, mafia lo uso in termine non reale, però c'è una mafia,
3: c'è una
4: di allenatori.
3: C'è una congrega.
4: C'è una congrega di allenatori, perché le big hanno sempre gli stessi allenatori che girano, rigirano, stragirano. Beh, ma sono sempre quelli, Spalletti, Conte, Allegri, Gasperini.
3: Perché in Italia c'è la mentalità che quando arrivi a un certo livello...
4: Ma sono vecchi!
3: Non ti hai paura ad affidarti a quelli giovani.
4: Però chi è che si è affidata a quello giovane? Chi è?
3: Gli unici noi.
4: No, chi è che si è affidata a quello giovane? Chi? C'è una squadra che si è affidata a un allenatore giovane.
3: Kivu. L'Inter.
4: E cosa è successo?
3: Ma perché aveva la squadra forte.
4: Sono d'accordo, però con tutto il bene... Con tutto il bene che gli si vuole.
3: Perché è una società forte.
4: Molto. Con tutto il bene. L'Inter cambia allenatore, passa a Kivu, e vince il campionato. Le altre continuano a girare lì con...
3: Probabilmente lui non è così scarso come vogliono far credere.
4: Ma chi è? Chivu, ma secondo me non è per niente scarso, perché io chiaramente per lavoro poi seguo tutte le partite, soprattutto delle big.
3: Comunque e a l'Inter, Parma ha fatto bene.
4: Appunto, e l'Inter di Chivu non è l'Inter di Simone Inzaghi, cioè quindi la mano di Chivu si vede. Detto questo, perché poi sia mai che parliamo in maniera non positiva, oggettiva di quello che è successo. Cioè, ma il Napoli che fa? Da Spalletti, poi Spalletti va via, poi arriva chi era arrivato dopo Spalletti che aveva fatto malissimo? Non è arrivato subito Conte, Rudy Garcia, chi era arrivato?
3: Garcia.
4: Ok, poi passa Conte e Conte va via, arriva Allegri, cioè l'anno prossimo cosa succede? Cioè basta, cambiamo, novità, robe nuove. Mamma mia, sono sempre gli stessi.
3: Tra l'altro,
4: sempre.
3: Ieri Max intercettato dai tuoi ex colleghi di una nota TV sportiva.
4: Si può dire.
3: Alla stazione di Milano lo aspettavano.
4: Sì.
3: È arrivato, sì, perché arrivava da Pescara, perché l'ho seguita in diretta con la compagna. Sai che è stato lì per l'evento, il ricordo di Galeone.
4: Sì.
3: E lo aspettavano fuori dalla stazione, lui è uscito, è andato dritto. Questo gli ha fatto 20 domande e lui non ha risposto. Ha detto solo buona serata.
4: Beh, certo, ovvio. Però il discorso è che secondo me il buon Napoli ci saluta e l'anno prossimo non ha... ma perché sono allenatori troppo vecchi. Cioè Allegri, con tutto il bene che gli si può volere, allora faccio un discorso molto molto veloce, però spero che sia chiaro di non attirarmi la shitstorm di tutti i tifosi juventini. Allora, io sono molto grata ad Allegri per quello che ha fatto nei primi 5 anni, perché poi dopo no. Capisco questo amore folle che hanno i tifosi della Juventus, una parte di tifosi della Juventus per Massimiliano Allegri, che non si può toccare neanche quasi nominare. E va bene, ok, per riconoscenza, per amore, per tutto quello che vogliamo. Però, se l'Allegri 2.0 alla Juve fa un disastro, se Allegri al Milan fa un disastro, perché il Milan non era una squadra scarsa, potete dirmi quello che volete, ma il Milan non era una squadra scarsa, vuol dire che ci sono degli allenatori che a un certo punto andavano bene 10-15 anni fa. Ad oggi, se non diventano più moderni, ragazzi, è finita. Quindi io capisco l'amore che molti di voi hanno per Allegri, ma bisogna essere oggettivi. Ma voi l'avete mai visto giocare il Milan? Raga, sembrava la Juve dell'Allegri 2.0, la stessa squadra. Il problema qual è? Che no, la cosa positiva ad esempio di Spalletti è che Spalletti è un tipo di gioco molto più moderno rispetto ad Allegri. L'altra roba, e qua prendo il terzo in questione, che è Conte. Ma raga, ma Conte dove va? Fa casino. Dove va? Crea problemi. Ma l'avete vista? L'hai vista la conferenza stampa?
3: Comunque,
4: insieme di Allegri e De Laurentiis?
3: A Napoli, per quanto riguarda il gioco, i tifosi non sono
4: contenti. No, per niente.
3: Dicono
4: no,
3: tutti
4: no,
3: che
4: no.
3: Gioca ha
4: per niente.
3: Male.
4: Sì. Assolutamente. Però dico, ma tu l'hai vista la conferenza stampa Conte De Laurentiis? Ma raga, ma uno che a De Laurentiis dice, qua hanno criticato anche Ancelotti definendolo bollito, e l'altro gli risponde, vabbè, Ancelotti mica ha vinto. Stai parlando di Ancelotti, con tutto il bene, caro Antonio. Cioè, quindi
3: è un po'
4: una supponenza,
3: un po' presuntuosetto.
4: Spalletti anche, Gasperini non ne parliamo, Allegri non ne parliamo. Cioè, quindi il discorso è che ci sono degli allenatori che purtroppo o diventano moderni e si adattano a quello che serve adesso, o ragazzi, è finita. Quindi io, non lo so.
3: Ma l'allenatore straniero, secondo me, con la mentalità che abbiamo qui, non ci viene. Perché non ti danno il tempo di lavorare.
4: Ma assolutamente, senza ombra di dubbio.
3: Qua dopo 3 mesi ti cacciano.
4: Senza ombra di dubbio. Però, ma tra l'altro, scusa, ma hai visto il Bologna? Che quest'anno aveva un allenatore che è nato in Germania e si chiama italiano. Ed è italiano. Adesso ha preso un allenatore tedesco che si chiama tedesco, però è nato in Italia. Pazzesca sta cosa. È italiano che era andato via dal Bologna perché pensava di andare a Napoli.
3: È rimasto col cinema.
4: È rimasto un po' appeso.
3: Vabbè, ma tanto si piazzerà da qualche parte a campionato in corso, secondo me.
4: Ma secondo me sai chi deve prenderlo italiano?
3: Il Milan? No.
4: Do- esatto, non va nessuno. Di quelli forti,
3: stanno
4: il no di uno.
3: Di stranieri anche
4: loro. Ho capito, ma uno gli dice no. Iraola, come diavolo si chiama, gli ha detto no. Xavi gli ha detto no. Pochettino pare che abbia detto. Gli dicono no tutti. Perché, non ha, perché? Qual è il problema? E vado in chiusura. Che sono nella stessa situazione nostra. Hanno una proprietà, anzi, sono messi ancora peggio. Una proprietà che purtroppo per loro non dà sicurezze, certezze di un progetto. Cioè questo è perché loro hanno cacciato tutti e sono rimasti Cardinale Ibrahimovic, ma non avevano nessuno in mano da mettere nei ruoli in società, tantomeno come allenatore, però hanno cacciato tutti.
3: Però noi ci lamentiamo che sono vecchi, ma a Madrid hanno ripreso Mourinho,
4: Ma infatti per me è follia quello,
3: Perché in quelle squadre lì gli allenatori contano, gli allenatori con la A contano poco.
4: Ok, a Real Madrid, a Real,
3: i gestori,
4: Juve, Milan, no, ad oggi.
3: Ma la Juve non è più quella squadra di campioni,
4: appunto,
3: da gestire.
4: Ad oggi non
3: ora ci va l'allenatore, infatti
4: quello
3: Spalletti
4: ti dico,
3: per me è perfetto.
4: Quello ti dico, cioè al Real, a Real ci possiamo andare io e te ad allenare, Manu. Con tutto il bene.
3: Infatti Xavi Alonso è stato fatto fuori dopo più di
4: appunto, mesi. Appunto. Perché? Perché è un allenatore. Va bene ragazzi, tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Sabato Sport. Sabato Sport.
4: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Tra pochissimo abbiamo l'ospite e quindi affronteremo un po' di tematiche un po' più calde anche con lui. Max 1276 fino alla fine. Allegri è un problema, lo ha sempre avuto, non si aggiorna e quello alla fine lo penalizza non poco. Fino alla fine 69, brava, hai ragione. Poi Milan, ricordiamo, non aveva le coppe. No, ma infatti, forza onore, italiano un campano doc avrebbe ucciso per allenare il Napoli. Poi vado a leggere anche qualche messaggio qua. Aspettate, giocano alle 18 per i tifosi, festeggiamenti, Stefano da Firenze. Ma chi dorme? Dico quella contro la squadra di Milano e quella contro il Como in casa, Terry. E poi si gioca alle 18 per farla vedere nel mondo. La partita che giocherei è quella con il Verona. Poi, ciao Chiara, rigiocherei una delle due sfide col Como. Vincendone una delle due saremmo andati noi in Champions al posto della squadra di Fabregas. Roberto da Forlì. Ciao Chiara, solo un saluto perché non ho nulla da dire, solo rabbia e delusione, Enzo da Messina. Poi, ma la Juve lo ha preso quello giovane, Motta, Stefano da Firenze. Eh sì, è vero, però è in una situazione sicuramente non molto favorevole e con tutto il bene, ribadisco, io Motta, Tiago Motta l'ho attaccato tanto, però posso dire con tutto quello non gli è stato neanche dato il tempo, perché comunque non saremmo sicuramente andati in Europa se fosse rimasto Tiago Motta. Però se prendi un giovane gli dai tempo, se no se prendi un altro non gli dai tempo. Per me non gli devi dare tempo. Poi ciò che ora ci riuscirà Saviano ad alzare il tappeto e far vedere tutto lo schifo che c'è sotto. E poi un'altra cosa, ma è possibile lasciare le indagini a un ultra dell'Inter Viola, ma non è conflitto di interesse? Ciao Simone da Firenze, comunque rigiocherei anch'io contro il Como. Non lo so, io queste robe extracampo onestamente non le tocco, non mi piace toccarle perché sono robe per cui non ho competenze. Lo dico proprio con tutta la serenità del caso, nel senso che parlo di altro, onestamente, parlo di campo, parlo di quello, perché con tutto il bene quest'anno ce la siamo cercata noi. Cioè quest'anno non siamo andati in Champions per colpa nostra, non per colpa di altri, onestamente. Mi dispiace, ma io la penso assolutamente così, per quanto mi riguarda. Quindi non, delle cose extracampo, aule di tribunali, indagini, eccetera, lascio parlare avvocati, magistrati, eccetera, e investigatori o quello che è. no, non ne parlo io perché ribadisco, per quanto mi riguarda non è colpa di nessuno extra. Se noi non abbiamo fatto questa stagione, la colpa è la nostra, la colpa è della squadra, non di decisioni, non decisioni che ci sono state, per carità. Però secondo me dire che la Juventus non è andata in Europa, in Champions League, e ha fatto una stagione del genere per colpa degli arbitri, per me dà un alibi alla squadra, alla società, all'allenatore, che non devono assolutamente avere, perché ci siamo messi noi nelle condizioni di dover dipendere da decisioni arbitrali. Noi ne abbiamo subite 5 contro l'Inter e non mi ricordo chi, 4. L'Inter ha vinto il campionato, noi siamo in Europa League. Questo è un po' il discorso. Vabbè, quindi non mi piace parlare di roba extracampo, onestamente. Questo è un po' il mio pensiero. Andrea Bargione, ciao Andre.
7: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio. Allora, a parte che io sono molto arrabbiata con te, te lo dico.
7: Tutto fatto.
4: Cioè io non so le cose, le scopro, no, dai social. Follia.
7: No, tu sai tutto invece. Forse c'è stata una cattiva comunicazione, ma di questi tempi c'è un po' cattiva comunicazione ovunque, mi pare di capire.
4: No, io lo dico, io niente, ma sai cosa vuol dire niente? L'ho scoperto dai social, dico solo
7: vedremo,
4: questo.
7: Vedremo di farci perdonare.
4: È giusto che io scopra queste cose dai social? Non
7: no,
4: credo.
7: Assolutamente no.
4: Allora, io prima di fare la sparata, o comunque di entrare un po' nel merito di quella che è la situazione, faccio un giochino che ho fatto un po' con tutti gli ospiti che ho avuto negli ultimi tempi. E quindi io ti...
7: Tu sai che con i giochini mi mettono ansia.
4: No, è un giochino nel senso che devi semplicemente dirmi la tua opinione. Quindi va non bene, sono indovinelli né quiz né niente.
7: Meglio.
4: Allora, ho la rosa della Juventus di quest'anno davanti.
7: Sì.
4: Ti leggo i nomi.
7: Mm-hmm.
4: Tu mi dici sì, cioè sì vuol dire lo tengo, no vuol dire lo mando via, ma fatto in modo realistico, ok? Cioè non è che possiamo, come se fossimo ipoteticamente quel genio dell'algoritmo di Golmon Lee, quindi non è che possiamo cacciare tutti, quindi fatto in modo come se dovessimo fare mercato noi, contando che non abbiamo i soldi della Champions, contando che il mercato sarà sicuramente complicato, una roba realistica.
7: Okay.
4: Dimmi se
7: è
4: lo tieni.
7: Ma ci proviamo.
4: Lo so. Dimmi se lo tieni, se li tieni, chi tieni, cioè nel senso se mi dici sì, se lo tieni magari per la panchina o quello che è, o prestito, mm-hmm, o quello che è, e boh, questo.
7: Va bene, vai.
4: Se ti vuoi fermare per sviluppare su qualcuno di loro e andare più in profondità, fermati pure e dimmelo.
1: Perfetto. Se no dici passo.
4: Se no dici passo. No, non se può dire passo. Non può. Non può dire passo. Può dire sì o no. Deve avere un'opinione. No, come passaparola. Passaparola.
7: Ah, passaparola, brava. Passaparola.
4: Allora. Di Gregorio, sì o no?
7: No.
4: Perin.
7: Sì.
4: Titolare o panchina?
7: Panchina, ovviamente.
4: Pinzoglio?
7: Pinzoglio per il cuore, ti dico sì. Uno dei pochi che salvo perché sì.
4: No, il Pinzoglio ha, come si dice, ha l'immunità diplomatica.
7: Esatto.
4: Bremer?
7: Bremer, io lo cederei per fare cassa, forse uno dei pochi che puoi cedere per fare cassa, quindi ti dico di no per questo motivo.
4: Ok, Kalulu?
7: Sì, assolutamente, 100%.
4: Ok.
7: Titolare.
4: Certo, Kelly?
7: Sì.
4: Panchino titolare, cioè nel senso...
7: Titolare,
4: okay.
7: Considerato, essendo realisti, è meglio dire di sì,
4: esatto.
7: Titolare.
4: Eh sì, no, dobbiamo essere realisti, sennò è ovvio che magari cacciamo il 90% della squadra.
7: Esattamente.
4: Mi sembra evidente. Federico Gatti?
7: Federico Gatti ti dico di sì per la panchina. Ha una grinta che pochi altri hanno.
4: Mm.
7: Però me lo tengo in panchina come estrema razio, mettiamola così.
4: Ok, l'allucinazione collettiva, Andrea Cambiaso?
7: No, assolutamente no.
4: Ok, poi c'è qualcuno che ha fatto l'abbonamento al J-Medical quest'anno, Cabal
7: direi di no, assolutamente no.
4: Ok, Holm lo riscattiamo?
7: Sì.
4: Ok.
7: A cifre ragionevoli sì.
4: Quindi non a quella cifra?
7: No.
4: Ok. Locatelli?
7: Locatelli sì per la panchina, è un ottimo.
4: Bravo, idea, d'accordo, me. Totalmente d'accordo. No, però Manu non fare per la panchina, io sono d'accordo. totale. Ok, sì, sì, sì. Arriviamo a un altro che ha fatto l'abbonamento con non so cosa, non so cosa, sicuramente non con la Juventus. Kupmeiners.
7: Assolutamente no.
4: Ok.
7: Il problema è chi però lo prende.
4: Lo so. Quello, sì, totale, no. Totalmente d'accordo. Thuram?
7: Thuram sì. Tra panchina e campo, secondo me è ancora tanto da dare. Io me lo terrei come un elemento buono.
4: D'accordo. Wes?
7: Wes è inamovibile.
4: Ok, arriviamo a un altro che, mamma mia, cioè non ce la posso fare. Tutte le volte che sta per entrare in campo mi viene male. Fabio Miretti?
7: Fabio Miretti, no. Okay. Neanche in panchina, onestamente.
4: Ok. Kostic, lo rinnoviamo a cifre ragionevoli o lo salutiamo?
7: Lo salutiamo ringraziandolo.
4: Ok. Azic,
7: lo cederei ma in prestito. Secondo okay. me è ancora tanto da far vedere. In Serie A, se si può.
4: Ok, vabbè. Ultimamente ha fatto un mezzo abbonamento anche lui col J-Medical, ma ha stretto i denti. Kenan Yildiz
7: è il futuro di questa squadra. È l'unica luce in mezzo a un buio più pesto possibile. Quindi Kenan Yildiz me lo tengo stretto.
4: Ok, Bogalo riscattiamo?
7: 100%.
4: Qua io non so, per me resta un enorme punto interrogativo irritante. Con Seisao?
7: Io con Seisao me lo tengo.
4: Titolare?
7: Magari più dalla panchina verso il campo che titolare fisso. Dipende anche da chi potresti prendere realmente.
4: Adesso poi arrivo anche lì. Zegrova?
7: Io Zegrova, ditemi quello che volete, ma quei movimenti lì a me...
4: Anche a me.
7: Io me lo tengo dalla panchina, me lo tengo.
4: Sì, sono d'accordo. E poi qua, anzi, facciamolo facciamolo per ultimo. Lui lo tengo per ultimo. David?
7: No, assolutamente.
4: Bah, cattiveria. Io lo tengo, ve lo dico. David, io lo tengo. Vabbè, dobbiamo dirci se Open Dalo, teniamolo o lo cacciamo.
7: No. Direi proprio di no.
4: Poi c'è l'altro che ha fatto abbonamento al J-Medical da tempo, Memory.
7: Stai parlando di Arcadius.
4: Sì, che però ha un contratto fino al 2027 con la Juve.
7: Ma guarda, ti dico, l'unica volta che è entrato in campo quest'anno non ha fatto neanche così tanto male.
4: Ma perché lui non è scarso.
7: No, al contrario di alcuni che abbiamo già in rosa, no, non me lo terrei però.
4: Ok, allora, arriviamo all'ultimo... che mi sono tenuta per ultimo volontariamente, ma per un discorso... Sì, arrivo, aspetta. Per un discorso... Sì. Mi sono tenuta per ultimo per un discorso legato al fatto che bisogna capire quello che succederà. Rifammi i tamburi. Era questo il momento dei tamburi.
7: Ah, ok. Anche la...
4: Dusan Vlahovic, che facciamo?
7: Direttrice artistica di Sanremo. Dusan Vlahovic, io magari se afferro qualcuno io me lo tengo in panchina, buono per entrare, ma non può essere l'attaccante titolare della Juve, voglio altro.
4: Però io ti comunico una cosa, caro Vai. Andrea Bargione, che... Vai. Perché l'ho detto anche ieri, quindi lo dico anche a te, perché magari non hai visto la mia frecciata.
7: Io l'ho vista, no, l'ho visto.
4: E allora, il buon Dusan Vlahovic... è il migliore come media gol per minuti giocati in Serie A.
7: Bene, ottimo. Però sono dell'idea che possa dare molto di più di quello che
4: appunto
7: ha dato, fisicamente e altro. E quindi secondo me un po' di panchina per entrare e vedere che ha un po' di concorrenza può essere la chiave giusta.
4: Ci sta. Ci chiedono Milik. Ragazzi, l'abbiamo detto, Andre non lo terrebbe. Io onestamente neanche, con tutto il bene. Però ho dei dubbi che si riesca a mandare via, anche perché ha un altro anno di contratto. Quindi...
8: Ma è del mestiere questo.
4: Vabbè, a caso. Senti, visto che abbiamo fatto questo giochino, io adesso passiamo alle cose formali, come direbbe qualcuno. In teoria ci sono dei giocatori che torneranno, no? Alla Continassa, che sono Nico Gonzalez, Douglas Luiz, c'è il discorso Arthur, punto di domanda, che si è proposto, eccetera, eccetera. Considerando che c'è Spalletti in panchina. Allora, terresti, o meglio, daresti una seconda opportunità a qualcuno di questi giocatori qua?
9: O li un po' anche da lei.
4: O li lasceresti andare via senza pensarci?
7: Io forse l'unico giocatore su cui potrei investire un minimo e dargli una seconda chance è Dagar Truitt.
4: Concordo.
7: È l'unico giocatore che può dare un po' più di velocità in manovra e fluidità al centrocampo. È l'unico giocatore, perché lì abbiamo delle grosse lacune. Però gli altri due onestamente no.
4: Ah già, ci dicono, è vero, scusate, me lo sono dimenticata, c'è anche João Mario.
7: Anche João Mario, no, mi tengo Holm, lui lo darei via. Non lo so, non mi ha mai entusiasmato João Mario, ha giocato poco, è vero, però Holm ha un altro passo. Quando è entrato quest'anno ha fatto molto bene, quindi perché andare a investire su qualcun altro?
4: Sì, io darei invece, la darei a, sicuramente a Douglas Luiz, perché secondo me con Spalletti può fare molto, molto... Hai ragione, scusa, darei una seconda possibilità a scusa, guarda che se ti sente, vedi che ti combina. La darei a Douglas Luiz, l'opportunità la darei a Douglas Luiz senza ombra di dubbio, ma onestamente io tra João Mario e Holm mi tengo João Mario, perché secondo me, perché la Juve deve investire da altre parti e João Mario è già nostro, non spenderei quei soldi per Holm, secondo me bisogna sistemare altre situazioni. Cosa? Ma tu sei andato a dirgli quello che hai detto? Ha sentito? Ah ok, ma io non ho detto niente, hai fatto tutto tu, cioè,
7: io non so che cosa sta succedendo.
8: Tu hai detto, io la darei alla Douglas Luiz e io ti ho detto occhio che esce male detta così.
4: Assurdo. Sì, perché di là c'è il tuo amico. È per quello.
7: No. Ah, ok. Chiaro,
4: e quindi questo, ho detto, okay. Se ti sente quello che dici, vedi.
7: Ah, certo. Ho collegato i puntini.
4: Ok. Ah, già, ci dicono, scusate, io me li perdo perché sono troppi che abbiamo in giro. Rugani? No, per me no. Basta.
7: No, diciamo basta. Direi basta.
4: Ok. Torniamo a noi e entriamo nei discorsi più spinosi. Okay. Nel senso che da una parte abbiamo il Milan che ha cambiato tutto e sta cambiando tutto senza però avere nulla in mano, perché questa è la realtà, continua a avere no. Noi invece confermiamo ad oggi tutto e in mano abbiamo poco nulla, perché i giocatori continuano a dirci di no. Come la vedi?
7: La vedo che per l'ennesimo anno la Juventus parte impreparata ancora prima di iniziare la stagione e continuano a non girare bene le cose. Onestamente io per iniziare un nuovo ciclo, però chiaramente con Spalletti in panchina, perché non esiste nessun altro allenatore oggi che vorrei sulla panchina della Juventus se non Spalletti, ma a mio modo di vedere la dirigenza andava bocciata in blocco. Perché non è possibile che siamo neanche a inizio mercato e già due o tre giocatori hanno detto no grazie, ma siccome non siamo una squadretta di metà classifica, mi aspetto che si abbia il valore e la convinzione di dire a un giocatore vieni punto e basta con Champions Europa League, ma mi aspetto che venga. Mi aspetto che si vada da Allison a dire tu sei il nostro portiere del futuro, vieni da noi perché noi siamo la Juventus. Mi aspetto che si vada da Robertson e gli si dica direi che siamo un po' meglio dell'altra squadretta di Premier che si è salvata all'ultima giornata. E mi aspetto che ci sia la voglia e la volontà di costruire una squadra, una società vincente, cosa che ad oggi in casa Juve non vedo nelle sfere alte, non vedo nella dirigenza. Prendo nota del fatto che per l'ennesimo anno la Juventus stia costruendo una squadra così, puntata sul vediamo quello che succede, un mercato come è stato fatto in estate a gennaio, prendendo giocatori con algoritmi che non hanno nessun senso, sì. E con una società che in questo momento ha lo sbando totale. Perlomeno il Milan ha fatto tavola rasa, secondo me non farà grandissime cose, no. Però perlomeno ha bocciato in blocco. Se Giuntoli l'anno scorso è stato bocciato per gli acquisti che ha fatto,
4: esatto.
7: E tanto peggio di Comolli non ha fatto, esatto. Mi aspettavo che ci fossero delle prese di posizione di questo genere. Evidentemente la proprietà ha preso questa via, una via, a mio modo di vedere, completamente disastrosa.
4: Tra l'altro, sì. Ah già, l'algoritmo di Comolli.
7: me lo immagino così.
4: Questo è come lì tutte le mattine quando arriva la continassa. No, tra l'altro, giustamente si è massacrato Giuntoli, io non particolarmente, ma ad oggi, se guardiamo la rosa della Juventus, Thuram gioca titolare, con Seisau l'ha portato Giuntoli, Kalulu l'ha portato Giuntoli, Di Gregorio, che piace o no, comunque ad oggi è il portiere titolare della Juventus, l'ha portato Giuntoli. È vero che ha sbagliato ma secondo me non ha sbagliato tanto a livello di giocatori, perché Kopp era il miglior centrocampista della Serie A e Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League. Chiaro che si sono spesi troppi soldi e siamo totalmente d'accordo, ma per me Comolli ha fatto 10 volte peggio il buon Giuntoli. E chiudo, scusa Andre, dicendo che tu hai nominato Alisson. Io non sono d'accordo sul discorso Alisson, nel senso che meno male che Liverpool ha bloccato, io su questo ho acceso un cero, perché a proposito di algoritmo, io non capisco come funziona l'algoritmo di Comolli, perché il buon Alisson ha saltato 67 partite negli ultimi tre campionati, vuol dire più di 20 partite all'anno. Quindi io un altro giocatore che ogni 3x2 è infortunato, onestamente, non lo vorrei, per quanto sia forte, perché chiaramente è fortissimo Alisson, però se ha delle problematiche fisiche che lo perseguitano da 3 anni, secondo me saremo punto a capo. Ma questo mi fa ancora capire di più, e no, o meglio, non mi fa capire come lavori l'algoritmo di Comolli. E chiudo dicendo una roba, perché giustamente Manu mi ha messo davanti la notizia. Holm si è fatto male ed è costretto a rinunciare al mondiale, lo ha comunicato la Juventus con poi il Forza Emil alla fine, e questo mi conferma ancora di più, con tutto il bene, che è un altro giocatore che purtroppo ha sempre delle problematiche fisiche barra muscolari, e noi basta, cioè nel senso, siamo pieni di giocatori che sono pieni di problematiche fisiche, ma io non capisco come si è fatta, cioè Andre, l'unico giocatore che Comolli non ha preso con l'algoritmo, ma l'ha preso perché lo conosceva, e Bogà. Ed è l'unico che, santo cielo, ha fatto bene.
7: Sì, ma infatti io do un consiglio caldissimo che può tranquillamente mettere e buttare via Comolli. Che bisogna tornare a visionare i giocatori in campo. Gli algoritmi fanno. Non lasciamo che il calcio diventi questa roba meccanica che non serve a nessuno. Andiamo a vedere i giocatori. Andiamo a vedere i giocatori che abbiamo in next gen in primavera da crescere, non da fare esordire oggi, ma da crescere un domani. Stiamo attenti a che giocatori abbiamo cresciuto e abbiamo dato via in passato. Muharemovic, per esempio, su tutti, che adesso è ambito da mezza Italia. Cioè, non si può lavorare in questo modo. Bisogna lavorare facendo attenzione ai profili che tu valuti e visionando i giocatori attentamente. A me Alisson piaceva, ma semplicemente perché c'è un nome di spessore.
4: Certo.
7: E probabilmente la Juve valutava di avere un profilo esperto che desse un po' sicurezza a tutto il reparto, che probabilmente poi sarà, forse, non lo so, orfano di Bremer, avrà sicuramente bisogno di un estremo difensore forte e di carattere. E quindi in quel caso Alisson poteva essere perfetto. Io per la porta un altro nome che è un mio sogno, ma anche lui non è che con gli infortuni sia andato benissimo nella sua storia, che è De Gea. A me piacerebbe molto vedere De Gea con la maglia della Juve, secondo me è un ottimo portiere e come numeri non è neanche malissimo. Però io credo che l'errore più grosso della società sia stato quello di inizio anno. Cioè, eravamo a Venezia, tu lo sai,
4: sì.
7: Eravamo lì. Tudor esce dal penso di Venezia e dice: ciao ragazzi, grazie a tutti i tifosi lo ringraziano e tutto il resto. Lui sapeva che non avrebbe fatto nemmeno il mondiale.
4: Sì.
7: Ma allora non ripartire da un allenatore che hai sostanzialmente sfiduciato, gli hai detto grazie per questo lavoro, però adesso abbiamo bisogno di far sul serio. Ma un allenatore come può partire a lavorare in questo modo? Peraltro un allenatore che, ahimè, per quanto io ami l'uomo Tudor, non è un allenatore che ha tantissima esperienza, soprattutto internazionale. Bisognava ripartire con un ciclo vincente, con un allenatore vincente. C'era Spalletti libero, c'erano altri allenatori liberi. Bisognava partire da un allenatore con cui tu partivi con un progetto sensato. Mi sembra che in questo momento, e da inizio anno, da quando è arrivato con Molliva, forse anche prima, sia tutto raffazzonato la Juventus.
4: Sì.
7: E questo non può succedere, perché magari all'Inter dei settimi posti che non faceva niente è un conto, ma la Juventus ha una storia millenaria, una storia lunghissima, e bisogna avere rispetto per la storia, per la maglietta e per i tifosi della Juventus, e questa società oggi non sta avendo rispetto di niente.
4: Sì, no, tra l'altro poi guarda, è stato intervistato Marotta, no? Qualche giorno fa, a cui è stato chiesto, ma è vero che sei andato via per il discorso Ronaldo? E lui ha detto no, la Juventus voleva ringiovanire la dirigenza, cioè ringiovanisci i giocatori, ringiovanisci gli allenatori, non ringiovanire la dirigenza, santo cielo. Poi appunto, come dice Manu, bisogna anche crederci, perché poi Marotta aggiunge: comunque sull'operazione Ronaldo io non ero d'accordo, ma come non sarebbe stato d'accordo nessuno, con tutto il bene, io giuro che io ero a Sport Italia, era il primo mercato che facevo a Sport Italia quello, e dicevo: ma siamo matti a prendere un giocatore a quelle cifre? E lì è iniziata la fine della Juventus. La fine della Juventus vincente è iniziata con quell'operazione, e Marotta non è un cretino, anzi.
7: Assolutamente, credo che sia uno dei dirigenti più competenti, adesso addirittura presidente, sia uno dei dirigenti più competenti in Italia, dopo forse la storia che ha fatto Galliani col Milan, credo che sia solo più lui, e grandi altri dirigenti non ce ne sono. Onestamente il colpo Ronaldo è stato un colpo pazzesco, poi purtroppo la Juventus, bisogna dirlo, per contestualizzare tutto, ha avuto anche la sfortuna di avere il Covid dalla sua parte, però è chiaro che è stato un colpo assurdo, senza senso.
4: Sì, ma se non avessi vinto la Champions, o meglio, diciamo così perché non l'abbiamo vinta, non vincendo la Champions, comunque, Covid o non Covid, non saresti mai rientrato dell'operazione Ronaldo. Mai!
7: Ma non è stato fatto un calcolo ottimale, evidentemente Marotta questa cosa l'ha detta, è chiaro che adesso in quei resti non può dire che questo, però
4: certo, bravo.
7: Però non è assurdo, lui è andato via per quel motivo lì, che ci sta, e forse probabilmente sempre di Alantuomo aveva avuto ragione lui.
4: Sì, sono d'accordo, anche perché per quanto mi riguarda da lì è iniziata la rovina, cioè Marotta va via, dove va all'Inter, e si inverte tutto quello che era successo fino a qualche mese prima, e poi so che sto andando un po' lunga, ma poi chiudo, giuro. Volevo anche affrontare rapidamente il discorso legato alla questione allenatori in generale, che stavo affrontando prima, perché gira che tiri gira, le big hanno sempre gli stessi allenatori. Allegri adesso va a Napoli, l'unica squadra che ha preso un allenatore giovane è stata l'Inter con Chivu, e ha vinto il campionato. Ma gira che tiri gira, siamo sempre con Spalletti, Gasperini, Conte, Allegri, sono questi quattro che girano. E sì, Napoli, per me l'anno prossimo non va in Champions, è in Europa, e questo ve lo dico.
7: Ma io non riesco a capire onestamente la scelta del Napoli, cioè c'era un allenatore preparato sulla piazza, un allenatore preparato, giovane, capace, con il gruppo. Sì, ci sono grandi campioni, ma direi che sono abbastanza gestibili. Ma perché non sono andati su Vincenzo Italiano? Perché non sono andati a prendere un profilo come Palladino, per esempio? Capaci di dare continuità a quel lavoro di Antonio Conte. Prendere Massimiliano Allegri vuol dire andare a distruggere completamente quello che è stato costruito insieme ad Antonio Conte. E ripeto, io sono legato a Massimiliano Allegri da tutto quello che ha fatto la Juventus, e non ho dubbi che rimarrà nella storia della Juventus. Però il calcio è arrivato nel 3000, lui
4: era nel 1550, esatto. Tanto zero. Quindi andava bene 15 anni fa Allegri.
7: Sì, assolutamente sì, forse De Laurentiis è arrivato un po' tardi, ma diciamo che il Napoli adesso sta pensando di ricostruire quella che è stata la grande Juve, perché poi onestamente è andato a prendere l'ex dirigente della Juve,
4: che è quello che ha spinto per Allegri, come giustamente diceva Manu.
7: Esattamente, poi è andato a prendere Conte per ricostruire, e adesso è ripreso Allegri, cioè voglio dire, De Laurentiis dovrebbe fare nel Napoli la storia del Napoli, non dovrebbe fare copia e incolla di quello che è stata la storia della Juventus, e quello è quello che sta facendo il Napoli, esattamente quello. Quindi Allegri, scelta inspiegabile.
4: Sì, tra l'altro ci scrive Gianni Deppe, ti saluto, manca solo Conte al Milan, siamo a posto, che potrebbe anche essere, perché è libero.
7: Non lo so, però Conte va sempre nelle società in cui c'è un minimo di tranquillità, in questo momento il Milan
4: direi di no. Va bene Andre, grazie mille come sempre.
7: Ciao ragazzi, grazie a voi.
4: Saluta tutti.
7: Ci salutano tutti. Ciao.
4: Va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.

0: bere un secondo.
1: È il bello della diretta.
0: Neanche bere. Scusate, arrivo,
1: Qua entriamo. Fai con calma.
0: Entriamo a tradimento. Dovevo bere, devo bere. Quindi adesso io berrò e tu mi manderai un messaggio.
1: Facciamo vedere anche il bello della diretta.
0: Sì, sì, certo, assolutamente.
1: Comunque, bentornati.
0: Volevo mandare, ti ho detto, mentre io bevo, mando un messaggio vocale.
1: È bella sta roba.

0: voci di corridoio dicono
1: Non
0: che
1: è.
0: lui flirtava con l'Inter.
1: Vabbè, d'altronde. Però io ti dico per certo, e per
0: Vabbè,
1: certo vi
0: sicuramente
1: dico che è
0: quell'operazione.
1: stata la prima estate di mercato che ho fatto a Sport Italia, quindi vi dico per certo che la causa scatenante fu quella di Ronaldo. Poi si può dire tutto quello che volete, ma
0: Ma
1: io ve
0: ci
1: lo dico
0: sta,
1: per
0: ci sta.
1: certo, certo questa roba qua. Ok? Ah, Luca ci
0: Perché
1: dice.
0: probabilmente lui avrà detto: volete fare così? Fate pure. Io mi
1: Esatto.
0: dissocio.
1: Esatto. Luca dice la canzone era bellissima, non l'avevo mai sentita così a lungo.
0: È uno stile molto novantesco, come dico io. È una quattro quarti stile house anni
1: Vabbè,
0: 90.
1: tu parli in musichese, cosa che io non capisco.
0: Con quel suonino hanno fatto delle hit pazzesche negli anni 90.
1: Ok, io sono più per musica diversa. Ma tra l'altro sai che stasera c'è il primo dei 70.000 concerti allo stadio? Ci sono i Rock in 100?
0: L'altro ieri sono passato fuori dallo
1: Sì?
0: stadio e stanno facendo le prove. C'era una musica a tutto
1: Sì?
0: volume. Sì, stanno montando il
1: Deve essere...
0: palco.
1: Guarda, io non amo
0: Non so chi
1: rock.
0: c'è,
1: I
0: però.
1: Rock in 100.
0: Chi?
1: Rock in 100 sono un
0: Ah, sì, ho
1: gruppo di
0: capito, quelli che suonano
1: 100...
0: tutti insieme.
1: Secondo me sarà uno. Io non amo rock, ma secondo me questa roba qua sarà uno spettacolo pazzesco. Cioè, deve essere veramente bello. Poi. Narcos dice: diamo uno scossone al mercato, prenderei Neymar. Io ci credo. Guarda.
0: Ciao, sono Neymar. Dovevo giocare ai mondiali, ma mi sono fatto male.
1: No, secondo me ce la fa, in qualche modo ci va, ma. Se dovesse arrivare Neymar alla Juve, anche a 80 anni, io sarei comunque la persona più
0: Per
1: felice del
0: me è
1: mondo.
0: uno che destabilizza troppo gli
1: Non mi
0: ambienti.
1: interessa.
0: Poi a me
1: Ma
0: sta
1: che
0: antipatico,
1: giocatore,
0: quindi.
1: Madonna. Che giocatore. Quello, se avesse avuto la testa, sarebbe stato tutti gli anni a lottare per il pallone d'oro con gli altri due. Perché per me è giocatore clamoroso.
0: A me non piace quando
1: Clamoroso.
0: fa le sceneggiate, cioè è
1: Vabbè,
0: imbarazzante.
1: vabbè.
0: È
1: No,
0: imbarazzante.
1: vabbè, io adoro Neymar. Io, Neymar è nella mia top 5
0: Però
1: di
0: il problema
1: sempre.
0: di questa gente qua è che non ha la testa.
1: Eh no, non mi fa quello che ho detto, assolutamente.
0: Capito?
1: Cioè, per me però Neymar è nella top 5 dei
0: Tecnicamente sì.
1: giocatori. No, ma in generale, sì, parte tecnicamente, proprio per come mi gasava. Cioè, Neymar, Messi, Suarez, vabbè, adesso più recente, io impazzisco per Foden, a me piace tantissimo, non ci posso fare niente. Sono quei giocatori che proprio li vedevo giocare e dicevo, mamma mia, che roba. A me piacciono proprio quei giocatori. Cioè, Ronaldo a me non piace, non ci posso fare. Nessuno mette in dubbio, Parlo come tipologia di giocatore. A me Ronaldo non
0: A me sai
1: piace.
0: chi ha gasato
1: Non mi
0: tantissimo
1: gasa, non si può fare
0: quando
1: niente.
0: era al Barcellona? Indovina. Ronaldinho.
1: Ah, beh, Digno, ecco, Digno è un altro di quelli,
0: Ronaldinho,
1: sì,
0: ragazzi,
1: bravo,
0: cioè io
1: esatto.
0: quando vedo giocare Ronaldinho proprio mi veniva.
1: Cacà.
0: Sì, no, però
1: Mamma mia.
0: Ronaldinho, secondo me all'epoca era più forte di Messi. Messi poi è venuto fuori.
1: Sì, però nel prime comunque di
0: Mamma, era
1: entrambi
0: fortissimo
1: erano.
0: Ronaldinho.
1: Nel prime, per me, Messi è nettamente più forte. Ma in quell'epoca lì, quando Messi era più giovane, beh, sì, cioè, Digno
0: Ma
1: è.
0: pensa essere Messi e
1: Beh, sì.
0: giocare con
1: Eh sì.
0: Ronaldinho? Bellissimo.
1: Sì. Tra l'altro, se non sbaglio, Messi esordisce in un cambio proprio con Ronaldinho. Dovrebbe essere quello. Fino alla fine, 79, lo sbaglio è stato dare via Szczęsny per prendere Di Gregorio, Gianni Depp. Ma in quel momento, come si faceva a non essere esaltati da CR7? Giuro che io non ero per. Continuavo a dire, ma vi giuro, vi farei parlare con i miei ex colleghi di Sport Italia all'epoca. E vi confermerebbero questa cosa. Io continuavo a dire: ma st'operazione non ha senso. È un'operazione che non ha senso. Tanto il campionato lo vinci lo stesso. E la Champions no. Quindi io non sono mai stata gasata dall'operazione Cristiano Ronaldo perché per me era la fine di tutto. Perché non ce lo potevamo permettere all'epoca. Figurati.
0: Sì, comunque ti voglio ricordare che alcuni campionati li abbiamo vinti grazie a lui, perché
1: Vincevi lo
0: se non
1: stesso.
0: segnava lui, non segnava
1: Vincevi lo
0: nessuno.
1: stesso, vincevi lo stesso, cioè eravamo troppo più forti anche senza Ronaldo. Troppo più
0: Vabbè, ma quante
1: forti.
0: partite ti ha risolto?
1: Sì, ma se non le avesse risolte lui, le avrebbe risolte qualcun altro. Eri troppo più. Quei campionati lì li avresti vinti lo stesso, anche senza Ronaldo. Cioè, non ti ha fatto la differenza in campionato, per me. Quindi, no, io non ero gasata per niente, anzi.

0: Ero molto preoccupata dall'operazione Ronaldo, molto. Oltretutto, dopo due finali di Champions League perse. Allora, vado a recuperare i messaggi. Tu. Ciao Chiara, alla Juve esiste ancora la meritocrazia? Con Molina e i club da lui gestiti, cosa ha vinto per meritare quel ruolo? Ciao da Luca. Beh, bella domanda. Bella domanda, non lo so. Non lo so, probabilmente l'hanno ritenuto l'uomo giusto in quel momento. Poi, onestamente, non lo so. È una domanda troppo complicata, bisognerebbe
1: Secondo me
0: essere dentro.
1: non l'ha scelto in primis Elkan.
0: E chi l'ha scelto?
1: Qualcuno gliel'ha suggerito.
0: Ah, beh, ma certo, assolutamente. Vabbè, quello sì,
1: Ma
0: senza
1: il
0: ombra di
1: problema è
0: dubbio.
1: proprio quello.
0: Lo so.
1: Il problema è proprio
0: Lo
1: quello.
0: so. Xavi dice, bah, che vi devo dire? E io la penso così, sono una mosca bianca in mezzo a tutto, però è il mio pensiero, non ci posso, non ho mai, mai, mai stata esaltata
1: Condivido
0: da
1: con Alfredo che
0: quell'operazione.
1: Ronaldo R9
0: Quale, il fenomeno?
1: è Ronaldo, quello è
0: Ma
1: Ronaldo
0: per
1: per me.
0: me Ronaldo vero è senza ombra di dubbio Ronaldo il fenomeno, ma quello però credo ci siano pochi dubbi, se qualcuno dice il contrario. Però, sì, no, no, sono d'accordo. Ma la Juve. Ah, no, poi questo l'ho letto. Poi. Anch'io sono rimasta sorpresa dall'ingaggio di Allegri a scapito di Italiano. Il Milan e Allegri hanno fallito. Allegri lontano dalla Juve. Gode di stampa favorevole. Giusto un pochettino, vero Sabatini? Giusto un pochettino, vero Sabatini? Che alla fine è l'unico che ha sempre avuto ragione. Tra i miei giornalisti in assoluto preferiti è Trevisani. Trevisani per me dice cioè non è che dice la verità, Trevisani rappresenta il mio pensiero. Sabatini, ragazzi, cioè, con tutto il bene che gli si può volere, ma difende in alcuni casi l'indifendibile. Vabbè. Mitica Chiara, facciamo prima dire quei 3-4 che vogliamo tenere, ma non si può, bisogna farlo in maniera sensata, questo giochino che ho fatto. Poi, cosa ha fatto Perin per godere di così tanto sostegno da parte dei tifosi? Mistero, io condivido il tuo messaggio, cara Federica. Condivido assolutamente il tuo messaggio. Perché io non lo capisco. Per me Perin e Di Gregorio sono praticamente allo stesso livello. Semplicemente uno è più grande, quindi ha più esperienza, l'altro è più giovane e ha meno esperienza. Uno ha giocato di più alla Juventus e quindi sa gestire forse un pochino meglio certe pressioni, però poi Perin ha fatto errori grossi anche lui, quando ha giocato. Quindi.
1: Sì,
0: No,
1: ma
0: non
1: non
0: condivido.
1: gravi come Di Gregorio, però.
0: Sì, ma io non, questa roba qua, distinzione per Inel Salvatore Di Gregorio è
1: No, Salvatore
0: un
1: no,
0: bidone, no.
1: però errori gravi come Di Gregorio, no, dai.
0: Sì,
1: Di
0: ha
1: Gregorio ci ha
0: preso
1: fatto
0: anche
1: perdere
0: dei
1: almeno
0: gol sul
1: 10
0: suo
1: punti.
0: palo,
1: Come?
0: eh. Ha preso anche dei gol sul suo palo esattamente come quelli di Di Gregorio e
1: Sì, ma
0: nessuno ha
1: parliamo
0: detto niente.
1: di papere. Papere,
0: Capito.
1: papere.
0: Ho capito, ma stiamo parlando di due portieri che per me sono bene o male allo stesso livello. Cioè, e se devo tenermene uno in panchina, mi tengo Di Gregorio perché è più giovane. Onestamente, non mi tengo Perin.
1: Guarda, io da tifoso sarà anche una cosa stupida, banale, ma uno che sui social, quando gli fanno il giochino, chi scegli tra Buffon e Handanovic, mi
0: Quello sì.
1: scegli Handanovic,
0: Quello sì.
1: scusami,
0: Quello
1: ma
0: sì.
1: abbi
0: Quello siamo, su
1: pazienza, eh.
0: quello siamo d'accordo. Su quello siamo d'accordo. Fino alla fine a CR7 non è stata fatta la squadra giusta per lui e con un solo giocatore la Champions non la vinci, ma CR7, guarda, ci mancava solo la squadra giusta per lui e poi fallivamo proprio se facevamo la squadra giusta per CR7, visto
1: Poi
0: che abbiamo speso milioni per lui.
1: magari l'anno prossimo Di Gregorio va a giocare, che ne so, in una squadra di media classifica, non lo so, e farà benissimo. La Juve non è facile giocare.
0: Vabbè, secondo me non è da mandare via per me. Per me via entrambi e Gianni Depp qui Chiara hai ragione, mi ricordo che appena arrivato lo chiamavano Paperin. Sentiamo un messaggio vocale. Ma ho
1: Paperi, Paperi.
0: capito, però è vero, c'è la prima stagione che fa Di Gregorio alla Juve e l'abbiamo ucciso. Cioè,
1: Ma è
0: calma. Su
1: stata sbagliata la gestione e l'inserimento del calciatore.
0: quello sono d'accordo.
2: Ciao, Aldo Roma. Comunque, un mercato sostenibile si può fare considerando l'uscita di Bremer intorno ai 50 milioni e quella anche di Cambiaso, no? Meno tra i 35 e i 40. Se noi ci andiamo a prendere Konaté che sta a zero. non ce lo facciamo sfuggire questo parametro zero, almeno questo. Poi prendiamo Arenovic, che abbiamo 50% di ricompra, quindi lo paghiamo la metà, fondamentalmente 15, con 15 milioni ti fai due difensori centrali, ti vai a prendere Grimaldo che costa intorno ai 25 e ti prendi un'alternativa a Caludo come singo, che può fare il terzino destro anche il centrale, sarà impiegato anche come centrale in Turchia, e quindi ecco lì che tu, anzi, ti avanzano un bel po' di soldini per gli altri reparti.
0: Tutto bello nella teoria, però. Poi, allora, mi sa che era Leonardo da Roma.
1: Sì, l'ha scritto uguale, cioè praticamente sia di testo che
0: Allora,
1: vocale.
0: Bremer, allora facciamo visto che è più semplice leggendolo. Bremer 50 milioni e Cambiaso 40. Allora, Cambiaso 40 non te li danno neanche se piangi, credo. Cioè, Cambiaso già tanto se ne danno 25-30, ma veramente è oro colato. Bremer 50 dopo un crociato ho dei forti dubbi che possa arrivare un'offerta del genere. Konaté a zero lo prenderei. Muaremovic 15 milioni. Guarda che Muaremovic chiedono più di 15 milioni. Anche perché c'è anche l'Inter sopra. E quindi se parte l'asta, ha voglia 15 milioni. Grimaldo 25, Singo 25. Valuti Puccia, Vice Grimaldo. Ti avanzo 25 milioni da utilizzare in altri reparti. In porta via di Gregorio 15 milioni. E Perin e punti Martinez, Okobel e Daffara secondo. Però Daffara secondo, con tutto il bene, io capisco il vostro pensiero, ma Daffara secondo, se lo metti lì, perde un anno. Cioè, ha fatto una stagione clamorosa con l'Avellino. Lo metti a fare il secondo, perde un anno. E no, non può perdere un anno sto giocatore se ci punti. O fai come ha fatto ai tempi la buonanima di Mihajlovic, che butta dentro Donnarumma a 17 anni, 16 anni, quanti ne aveva, e lo fa esordire. E quindi dai fiducia ad Affara, ma non lo critichi e non lo massacri se fa degli errori. O se no, ad Affara come secondo, secondo me non si può fare. Perché gli fai perdere un anno. In mediana, via Kop, Miretti, Azic. Vai su Camavinga in prestito, che tra l'altro avrebbe aperto al prestito annuale alla Juventus. Stiller o Anderson Play, valuti Douglas Luiz. Davanti rinnovi Vlahovic, cedi Openda in prestito e David a 30 milioni. David 30 milioni, ragazzi, non... con tutto il bene, ma ho dei dubbi. E provi a prendere uno tra Suarez dello Sporting, Balogun, Igor Thiago, Pavlidis, Ueda. Riscatti Boga 4 milioni, tieni Zegrova, mercato sostenibile che rinforza notevolmente la squadra, altri soldi li fai concessioni di Nico Gonzalez, Cabala, Arthur, Rugani, João Mario e tutti gli esuberi. Il problema è che io, allora, idealisticamente è giusto questo, come ti dicevo dal vocale, è giusto il tuo pensiero. Il problema è che poi le cifre non sono reali. Perché ribadisco, Bremer 50 milioni non te li danno dopo questa stagione, Cambiaso 40 milioni non te li danno. E Muaremovic costa più di 15. Dovrei informarmi su Grimaldo e Singo. Di Gregorio 15 milioni. Di Gregorio, secondo me, ad oggi non, è difficile che ti arrivi un'offerta. Sul Divo Martinez, ma io lo prenderei oggi. Azic, io non lo darei via, lo darei in prestito. E Kop, per quanto lo puoi dare via. Dipende che offerte ti arrivano, i Miretti idem, perché poi il discorso che noi facciamo questa analisi, che è giusta, non sto dicendo Leonardo che sia sbagliata, ti sto dicendo che non è attuabile secondo me, non considerando che quest'anno la Juve non ha fatto bene, che gli unici giocatori che hanno fatto bene sono quelli che tu ti devi tenere, che sono McKennie, Ildiz, mi fermerei lì che hanno fatto proprio bene, McKennie e Ildiz, e Kalulu, scusate, e Kalulu. Che sono giocatori che non devi. Gli altri, mercato non ne hanno. C'è anche lì. Openda in prestito, sono d'accordo. David a 30 milioni. Ma David, ma quando mai ti possono dare 30 milioni? Li puoi chiedere, ma non te li danno 30 milioni per David. C'è un attaccante che ha segnato col contagocce. Cioè, siamo solo noi pazzi che potrebbero dare 30 milioni al Paris Saint-Germain per Kolo Muani, che quest'anno in 40 partite ha fatto 4 gol. Solo noi pazzi, eh. Cioè, se fa un'operazione del genere la Juventus, io sono qua la prima a dire: ma cosa diavolo stiamo facendo? Poi che a molti di voi piaccia Colomuani, ok. Ma se un giocatore in Premier League, un attaccante, 40 partite, 4 gol o 5 gol, adesso non mi ricordo. Però 30 milioni per David, ma quando te li danno? Cioè, impossibile. È impossibile. Quindi io condivido. E poi giustamente dice le cessioni di Nico Gonzalez, che ci sta, perché in teoria l'Atletico sta puntando a prenderlo. Ha una cifra più contenuta rispetto a quella preventivata. Cabal è sempre rotto, voglio vedere che mercato ha. Rugani lo vendi per due noccioline. E João Mario non lo so, cioè, quindi io capisco Leonardo e sono d'accordo con te, il problema è che queste cifre qua non sono realistiche per il mercato ad oggi. Fino alla fine di Gregorio come Van der Sar, e poi sul discorso d'affara come Buffon esordito a 17 anni col Parma. Ma è quello il concetto, cioè noi siamo qua a dire che dobbiamo prendere un portiere di esperienza e io condivido con voi il pensiero, però dall'altra parte siete voi i primi giustamente a dire: cavolo, abbiamo la next gen, perché dobbiamo spendere? Facciamo crescere i nostri se sono pronti. E Daffara mi sembra che in Serie B abbia dimostrato di essere pronto. Allora, o si ha il coraggio di puntare su un giocatore del settore giovanile che ha fatto bene in Serie B, ha fatto bene in Serie C, e allora gli si dà la possibilità di difendere i pari della Juventus dandogli questa responsabilità, perché gliela dai. E allora se sbaglia non si massacra come è successo con Di Gregorio, ma gli si dà il tempo di sbagliare e fare anche cose giuste, perché Donnarumma quando giocava al Milan, la prima stagione che ha fatto col Milan, ha sbagliato. Però Donnarumma ad oggi costa 850 miliardi, è il portiere della nazionale italiana, ha giocato al Paris Saint-Germain, adesso al City. Quindi secondo me bisogna capire dove si vuole andare. Perché se noi abbiamo un portiere di un certo tipo come Daffara e lo teniamo a fare il secondo, per me la Juve fa un errore madornale. Perché Daffara perde una stagione e la Juventus perde il portiere. Lì bisogna fare delle scelte. O si va nella direzione prendiamo giocatori di esperienza e allora Daffara ciao, o si sfrutta, come chiedete molto spesso voi, il settore giovanile, ma si dà la possibilità a Daffara di sbagliare. E io andrei in questa direzione se questa è la... Cioè, visto che noi comunque dobbiamo prendere giocatori di esperienza, possiamo e dobbiamo prenderli in altri reparti, primo fra tutti il centrocampo, allora in porta mettici Daffara e dagli la possibilità, perché è un giocatore che ti sei cresciuto tu. A fare il secondo, Daffara secondo me perde un anno. Chiara, che portiere vorresti? E questo è il discorso. Dipende in che direzione si vuole andare. Per quanto mi riguarda, io prenderei Vicario, che però sembra essere molto più vicino all'Inter che a tutto il resto. Io da tempo in memoria dico che prenderei Vicario per la porta. Però, se vogliamo andare invece nell'altra direzione, prendo da fare, lo metto a fare primo e gli do la possibilità, come è stata data a Buffon, giustamente, come veniva detto prima, e come è stata data a Donnarumma al Milan. Ad oggi, purtroppo gli allenatori hanno paura e non lo fanno, non perché non vogliono farlo, non lo fanno perché, come diceva giustamente Manu, anche agli allenatori non si dà tempo. E se l'allenatore sbaglia perché fa giocare un ragazzino in porta, raga, è questo il timore, è questo il timore. Invece Mihajlovic, buonanima, quell'anno lì ha fatto giocare Donnarumma e Cutrone e si è preso la responsabilità di farlo. Gli allenatori italiani questo coraggio non ce l'hanno. Quindi, per quanto mi riguarda, Daffara non sarà mai il portiere della Juventus, perché sono convinta di questa roba qua. Però, cioè, ma quest'anno abbiamo perso almeno 15 punti per colpa di un portiere non all'altezza. Il portiere è la prima cosa da coprire con un top. Il problema è che è vero che abbiamo perso, che Di Gregorio ha sbagliato tanto, ma se tu facevi un gol in più degli altri, la papera o le papere di Di Gregorio non avrebbero pesato così tanto. Detto ciò, bisogna capire se vale il gioco, vale la candela. Vale la candela prendere Daffara, metterlo a fare il primo, sfruttare un tuo prodotto della next gen e del settore giovanile, metterlo, avere un altro portiere italiano e dargli la possibilità che potrebbe essere il portiere del futuro, perché tanto se non lo provi non lo saprai mai. Però Gianni, è questo il problema. Perché lui scrive: se da fare dovesse fare una stagione di Gregorio, lo perdoneremo. È quello il problema. È quello. È il motivo per cui io ho il timore che da fare la Juventus non giocherà mai in prima squadra. Davide, se non li fanno giocare non faranno mai esperienza. È quello il discorso. Cioè Miretti, adesso io non voglio prendere sempre lui, però lo devo prendere. Miretti, quante occasioni ha avuto? È vero che non è il portiere, è in un ruolo meno, però Miretti quante ha dimostrato di non essere un giocatore da Juventus. Basta. Però almeno ha avuto la possibilità di farsi vedere. Yıldız ha dimostrato di essere un giocatore da Juventus. E Yıldız resta. Però ha giocato e ha anche sbagliato. Azic ha dimostrato di essere un giocatore in grado di far parte della Juventus, ma di non essere ancora totalmente pronto. E quindi andrà in prestito. Ma ha giocato. Io capisco il timore di tutti perché arriviamo da stagioni molto complicate. Però bisogna capire in che direzione si vuole andare. O sfruttare il settore giovanile in alcuni ruoli. E allora, visto che abbiamo un portiere che ha dimostrato di essere molto forte, dare ad Affara il numero uno e metterlo in porta. O andare con una roba di esperienza. E allora, se andiamo con un allenatore di esperienza, ad Affara non lo mettiamo a fare il secondo. Perché non serve questa roba qua. Secondo me gli fa perdere un anno, gli fa perdere l'anno che ha fatto all'Avellino. E perdiamo ad Affara. Bisogna capire in che direzione si vuole andare. A tra poco!
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Sabato Sport. Sabato Sport.
0: E lo sappiamo che difendi l'allenatore, sei troppo intelligente, ma ti prendi tutte le cause perse. Non credo, non credo di prendermi le cause perse, anzi, per niente. Anche perché se mi fossi presa le cause perse avrei difeso Allegri 3 anni che ha fatto la Juventus. Invece non l'ho difeso. Ciao Chiara, l'hanno capito pure i muri, questi giocatori sono senza carattere e personalità gara, la società lo ha capito, Roberto da Torino. Ciao Chiara, ma dove sei stato tutto questo tempo? Sempre qua, qua e da altre parti, però il sabato sono sempre qua. Poi, comunque apprezzo la tua competenza di calcio, concordo sulla mancanza di carattere dei nostri che manco protestano in campo, ma in ogni caso se gli arbitri non ci avessero maltrattato saremmo ugualmente andati in Champions. Forse è meglio così, speriamo che si rifondi la società a partire dai dirigenti che devono essere in grado di tutelare la Juve in campo e fuori. Forza Juve, forza Radio Bianconera, Enzo da Messina. Poi ci chiedono, ci farete sentire Spalletti? Sì, metteremo le pillole nel corso della giornata, sì, qualcuna nel corso della giornata. Comunque, in ogni caso, Bianconera News, e lì c'è chiaramente il testuale di Spalletti. Ciao Chiara, complimenti per la tua conduzione, sei bravissimo. Volevo chiederti cosa ne pensi su quanto dichiarato da Moggi su Locatelli, e cioè che è incapace rispetto a Barella di far ripartire il gioco. Grazie, buon lavoro. E penso che Barella sia nettamente più forte di Locatelli, è brutto da dire ma è così. E anche quello, non sono tanto distante dal pensiero di Moggi, nel senso che è migliorato molto sulla velocità, ma è ancora tanto lento. E fa fatica, secondo me. Infatti, nel mio centrocampo ideale del prossimo anno, Locatelli è un'ottima alternativa, ma resta un'alternativa. Bella e brava Chiara, il problema è questo, io e tanti altri come me, tifosi da 40 anni, che ne abbiamo viste tante e di più, penso che siamo in grado di riconoscere il valore di una squadra e per quel che mi riguarda questa è una delle più scarse degli ultimi 30 anni, però ciò non significa non ammettere che i torti ci sono stati, al netto della scarsezza della squadra probabilmente eravamo in Champions e questo ci fa più male, detto questo meglio così, forse si riparte come dopo il 2006, forza Juve da San Giuseppe Vesuviano, Pasquale. Chiara, un po' di ottimismo però non ce la tiriamo ancora di più la negatività, poi domanda semplice: se fosse subentrato Conte anziché Spalletti, secondo te stavamo come in classifica? Peggio, uguale o meglio per Luigi da Casal Palocco? Se fosse arrivato Conte a stagione in corso, secondo me non saremmo stati meglio di così. A stagione in corso, da inizio anno, forse qualcosa sarebbe cambiato, ma a stagione in corso secondo me non saremmo stati tanto distanti da questo, sono sincera. Praticamente nessuno migliorato, addirittura Gatti affossato, incredibilmente l'unico grinta Juve, beh, Pierluigi da Casal Palocco. No, non sono Casal Palocco, non sono d'accordo. Ultimo mese a parte, dove sono crollati tutti, Tudor, ciao, Spalletti ha rivitalizzato la maggior parte dei giocatori, a parte Cambiaso, ma non si svegliava neanche con le bombe, Kop Meiners perché è irrivitalizzabile, e Openda perché non Spalletti ci ha rinunciato. Per il resto no, non è vero, non sono d'accordo. Su Gatti io ho un pensiero ed è molto simile a quello di Spalletti, per carità, a tutta la grinta che vuoi, ma oggettivamente a me Gatti non dà tranquillità in fase difensiva, quindi tra Gatti e Kelly io preferisco Kelly. Quindi così, questo è un po' il mio pensiero. La legge è uguale per tutti, la squadra non vince colpa di Tudor, è colpa di Spalletti. Spalletti non ha valorizzato neanche uno della rosa, ti prego John, riporta Conte a casa, grazie, sempre per Luigi da Casal Palocco. Non sono d'accordo perché non è vero che non ha rivitalizzato nessuno. Se ci fosse stato Tudor non saremmo arrivati in Europa, secondo me. Ma ribadisco, per me non è responsabilità solo della squadra, solo dell'allenatore, solo della società, è un concorso di colpe, quindi io non tolgo Spalletti dalle responsabilità che ha. Sentiamo un messaggio vocale, per favore, Eve.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Silvio D'Avezzano. Io, sì, ma anche Miretti può essere un incasso, un introito, però che Miretti sfigurerebbe in questa Juventus. A punti di vista, ok, d'accordo. Discordiamo però che tanto nostro idolo Conte voleva a Napoli, quindi adesso non capisce nemmeno Conte, e Spalletti se l'è tenuto, non l'ha venduto, quindi qualcosa che non va nei giudizi personali c'è. Anche Locatelli era da scartare e poi si è rivelato il migliore in questa squadra.
0: Beh, migliore no.
5: A fase alterne, sì, rigore sbagliato, d'accordo, ma si è preso le responsabilità.
0: E meno male, e capitano.
5: Non è da tutti. Però, dai, ho fiducia in questa squadra per l'anno prossimo. Dai, che non è tutto da buttare. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, beh, Locatelli, se non si prende le responsabilità lui che ha la fascia di capitano, chi se le deve prendere? Quindi è il minimo che si prenda responsabilità. Sul fatto che sia stato il migliore non sono d'accordo, perché per me Yıldız è davanti, Kalulu è davanti, McKennie è davanti, però sicuramente ad oggi è imprescindibile. Ma perché chi l'ha migliorato? L'ha migliorato Spalletti nel modo di giocare, senza ombra di dubbio. Sul discorso Miretti, io l'avrei venduto tutta la vita quest'estate, quindi con me questo discorso, per carità, nel senso che non mi rimangio niente di quello che ho detto quest'estate. Io l'avrei dato a Conte subito, ma subito, perché questo giocatore qua, con tutto il bene che gli si può volere, è un giocatore da mezza classifica. Spalletti lo ha tenuto perché era infortunato, tra l'altro, e non aveva mercato. Ovviamente a gennaio non si poteva mandare via e di conseguenza è rimasto, ma non mi sembra che Spalletti lo abbia fatto giocare titolare chissà quante partite. L'ha messo in campo, ma nei minuti nel secondo tempo, molto spesso quando ha giocato titolare, se non sbaglio almeno in due o tre occasioni è stato il primo a essere tolto alla fine del primo tempo. Detto ancora questo, Miretti quando entra in campo è totalmente impalpabile, se non dannoso. Quindi non è questione di giudizi in un senso o in un altro, è questione di vedere oggettivamente il giocatore quanto rende, e Miretti rende quello. Non è un giocatore da Juventus, molto meno di Locatelli, onestamente. Ciao, tu ad oggi daresti un'altra opportunità a Douglas Luiz? Sì, per me sì, io sì, vedendo quelli che abbiamo sì. Ciao Chiara, anche Spalletti deve capire che la maglia è importante, non può dire che è stata una grande stagione, che andando in Champions sarebbe stata grandissima. No, ha detto buona, buonissima. Lo può lasciare dire a Fabregas, spero lo abbia detto per frustrazione. Giacomo da Susa. Ciao Chiara, complimenti. Tu lo sai quanto ti stimi e ti reputo una brava ragazza, simpatica, preparata e competente. Di bellezza sono inteso, però non possiamo, con tutte le colpe che noi abbiamo e sappiamo, esimerci da una serie di arbitraggi di poco vergognosi e in una qualificazione che si sta giocando punto a punto. Questo sta determinando la nostra esclusione dalla Champions per nostre colpe, ma anche per viste arbitrarie di poco discutibili. Io, anche se tutti ci danno per avere poche possibilità di qualificarci, non mi fido di Verona-Roma, perché sarà una bella partita come Parma-Roma, che sappiamo come è stata vinta dalla Roma, Antonio da Caserta. Il problema fondamentale è che sono anni che abbiamo un centrocampo inaccettabile, le squadre forti nascono lì, il centrocampo forte, squadra forte, Lobotka sarebbe già un ottimo innesto, surrogato anche da altri faticatori della mediana, poi un grande portiere, un Trezeguet dei giorni nostri, magari proviamo a prenderne uno con un'attitudine al gol e basta scommesse, please. Certo, bisogna trovare i soldi, ma qualcosa bisognerà pur fare per risalire la china, e cortesemente non arriviamo al 30 agosto per completare la rosa fino alla fine, Maurizio, sono d'accordo. Sentiamo un altro vocale, Yves.
6: Buonasera, ma perché quando gli altri derby ci assaltavano il pullman, e non faceva niente nessuno, neanche dicevano niente, la stessa cosa a Napoli, ma stiamo scherzando? Ma se ci perde una vita qualcuno lì, metti che un giocatore finisce in ospedale e ci perde la vita, no? Come la mettiamo? Lì esce tutto, lo Stato interviene, però lì, fin quando si tratta di Juve, ci buttano cacca in faccia. Hai capito? È ora di finire. Questo è razzismo. Razzismo contro discriminazione contro noi juventini. È ora di finirla.
0: Non è questo. Non intendo che non sia questo. Non è il fatto che è perché la Juve che non si interviene fino a quando non ci casca il morto. È l'Italia che è così. Perché prendiamo un altro argomento su cui i tifosi della Juventus non c'entrano e la Juventus non c'entra. Prendiamo un argomento a caso, tipo la violenza sulle donne. Fai 150 milioni di denunce. Attivano magari un codice rosso con un braccialetto elettronico che però non funziona, perché questo è. E poi però, no, fino a quando non lo becchiamo sul fatto non si può fare niente, non si può mettere in carcere. Cioè, si può mettere in carcere solo se viene beccato sul fatto. Quindi, fino a quando non ci casca il morto, la morta in questo caso, purtroppo, fino a quel momento non si agisce. Poi ci scappa l'ennesima donna vittima di femminicidio. E allora lì... istituzioni, funerali dove ci sono le istituzioni, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, poi di nuovo tutto tace. Il problema è che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, chi lo vive nella quotidianità, e parlo per esperienza, ok, non può fare niente. Quindi non è una questione di Juventus o robe varie, è una questione italiana, ma in generale, finché non ci casca la tragedia non si fa niente e non si può fare niente. Possiamo andare avanti su qualsiasi argomento. Adesso io ho preso il femminicidio perché è l'esempio purtroppo più calzante in questo periodo storico. Ma è proprio una roba italiana questa roba qua. Ok, l'unica squadra in Europa a cui il VAR ha cancellato 13 gol, vergogna tutta italiana, è il Can Vendica, che è meglio. Luca, buon pomeriggio. Chiara, sinceramente dopo tanti anni non avverto l'emozione dell'attesa della partita, ma tutta la mia speranza si ripone già nel dopogara, cioè cosa succederà nell'immediato, ovviamente senza Champions, e rimandare ogni decisione alla prossima settimana. Per me sarebbe una situazione tragicomica, purtroppo la stessa situazione che sto già avvertendo oggi alla Juventus. Paolo da Sasso Corvaro, Red Scorpion, concordo ad un ultras, lo mettono dentro per aver acceso un fumogeno ed invece per cose serie che hai appena detto niente di niente, anzi gli danno pure il premio. Di nuovo buon pomeriggio Chiara, sempre Paolo, sinceramente sono perplesso e mi riferisco alla chiamata che ha fatto Spalletti a Elkan. Capisco che Elkan sia all'estero per lavoro, ma dopo quello che è successo nel post Fiorentina ancora questo incontro non è stato fatto. Ma allora mi domando, se al posto di Elkan ci fosse stato Agnelli, la resa dei conti sarebbe slittata ugualmente per 10 giorni? Io penso di no, e forse i veri problemi della Juve risiedono proprio qui. Gianni, no, Spalletti deve andare in pensione, sono peggiorati tutti, non hanno dato grinta, voglio Conte. Poi sempre Paolo, ancora buon pomeriggio, ti prometto che questa sarà l'ultima volta che ti scrivo per oggi. Anche tu ti stai domandando se la Juve dovrebbe ripartire da Spalletti. Io ti voglio solo sottoporre una piccola statistica. Prendendo in esame le stesse squadre affrontate da Tudor e da Spalletti, il risultato non cambia. Entrambi gli allenatori hanno ottenuto gli stessi punti. Sempre Paolo, sì, io non mi chiedo se la Juve debba ripartire da Spalletti. Per me parte da Spalletti. Deve ripartire da Spalletti. Ciao Chiara, sono Andrea. Ho il presentimento che senza Champions Spalletti si dimetta. Capisco il danno economico, ma devo essere sincero. Questa squadra non è da Champions. Personalmente preferisco vincere l'Europa League piuttosto che uscire ai playoff di Champions. Cosa ne pensi? Mi sa che l'avevo già letto. Avevo detto bisogna avere la certezza di vincerla, perché su quello dei dubbi. Ti avevo promesso che non ti avrei più scritto per oggi, ma quando ti ho visto girare il caffè era tè, non era caffè, perché il caffè l'ho bevuto stamattina, più di due al giorno no, quindi lo prenderò poi più tardi, ma era tè. Mentre parlavi ho capito che la Juve è proprio casa tua. Grazie, ciao Paolo. Visto che non gioca Ildiz e c'è Boga, oggi vinciamo con il Toro, vabbè, e domani comunque. Miretti al posto di Kopp. Poi a Bologna mi hanno minacciato perché avevo la maglia della Juve. Un poliziotto mi si è avvicinato e mi ha detto di coprirmi, se no erano tutti problemi miei. Cinzia, vabbè. Purtroppo, ordinaria amministrazione. Ciao, sono Papis da Pistoia. Il divieto riguarda solo il settore distinti e primavera, non il settore ospiti. Il concetto è lo stesso, se non più grave, tra l'altro. Scusa, che è una, questa decisione assurda, che è stata voluta dalla proprietà del Toro, dai tifosi Granata? Sicuramente non dalle istituzioni, che sono quelle che dovrebbero decidere. Comunque dal Toro. Io fossi tifoso juventino deserterei lo stadio, mi dispiace, sempre tutte contro la Juve. Poi Danilo da Volterra, Chiara Volterra, provincia Pisa, un ristoratore dal benvenuto a tutti. Fuori, se sei juventino, vabbè. A tutti, fuori, se sei juventino, vabbè, un cretino, ma assurdo. Volterra, città turistica famosa in Italia. Poi ciao Chiara, andai a vedere Lecce Juve con nostra vittoria grazie alla punizione di Giovinco. All'ingresso mi lanciarono in testa una bottiglietta d'acqua perché avevano capito che ero della Juve. Ero con un amico di mio papà e i suoi figli piccoli. Ho dovuto far finta di niente e tirare dritto. Mino da Gallipoli, e guarda, comprendo. A Napoli non possiamo neanche dire di fare Juve. Vergognoso Maurizio, beh, assolutamente. Ma Colomon lì, secondo te, Chiara, è in grado di riconoscere la personalità di un giocatore e rendersi conto di quali profili servano? Io sono convinto di no e credo che quello sia la prima cessione da fare. Luca da Terni, bisogna capire se l'algoritmo di Colomon lì è in grado di capire se un giocatore ha personalità o no, perché lui li sceglie con l'algoritmo, quindi bisogna capire. L'unico che ha scelto non con l'algoritmo perché conosceva direttamente che è Boga è l'unico che ha fatto qualcosa di positivo. Yves, mi mandi un messaggio vocale?
7: Ciao, Guido da Bologna.
0: Ciao.
7: Adesso Spalletti, col fatto che probabilmente non arriverà al quarto posto, secondo me ha meno potere sul mercato, su tutto il resto. Quindi non vorrei che poi o si dimetta oppure accetta quel che viene. E poi un'altra cosa, io vorrei vedere sparire il signor Cambiaso.
0: Io anche.
7: Che con la sua faccia sorridente aveva detto tanto le vinciamo tutte, come si dice a Bologna, ai ovest. Ciao.
0: Vero, bravo. Nella conferenza stampa post Verona, forse sì, aveva detto vabbè, ma tanto cosa cambia, sempre tutte le dobbiamo vincere, non cambia niente che abbiamo pareggiato. Grande Andrea, grandi figure sia dentro che fuori dal campo quest'anno, per Cambiaso comunque. Poi aspettate che ciao Chiara, Stefano da Villa Poma. Ma la luce in fondo al tunnel, tu la vedi? No, sono sincera, no, in questo momento no. Dalla tua esperienza, complimenti per la tua competenza, chi tra i giocatori della rosa che possono restare? Chi potrà dare una scossa positiva al prossimo anno? Io non lo vedo, a parte Ildiz. Ciao bellissima, ciao Stefano. Ma come ti ho detto, per me sono tre i giocatori, e sono Ildiz, McKenny e Kalulu. Sugli altri alzo le mani, onestamente. Alzo proprio le mani. Però io in questo momento non sono molto ottimista. Quindi facciamo finire la stagione e poi Stefano rifammi la stessa domanda. Perché in questo momento sono tutt'altro che sono molto negativa, lo so, lo riconosco. Quindi faccio fatica a vedere la luce in qualsiasi giocatore. Ildiz compreso. Che non criticherò mai, assolutamente. Max, il Torino oggi si è allenato a porte aperte al centro sportivo Filadelfia. Dalla curva maratona è apparso uno striscione con la scritta per quelle MERDE, nessuna pietà. Una volta queste cose ci davano linfa e grinta. Poi c'è gente che è convinta che giocatori come Kopp in mano da Allegri Conte cambierebbero rotta. Purtroppo non hanno le balls. per fare giocate alla Juve. Chi non vede la differenza di potenzialità con giocatori seri tra Spalletti e il binomio Tudor-Marotta, secondo me di calcio un po' ne deve masticare ancora Luca da Terni. Ma infatti è questo, cioè chi non riesce a vedere che Spalletti ha totalmente rivitalizzato la stragrande maggioranza dei giocatori della rosa, ultimo mese a parte, ma quello è un discorso di personalità che i giocatori non hanno, non gliela può iniettare Spalletti la personalità. Non capisco cosa non ha visto, perché non è possibile non vedere la differenza. Ciao Chiara, sei guarita dal dolore al braccio destro? Era al sinistro? Comunque sì. Sì, sì, sì, sì, grazie al cielo sì, è passato, meno male. Poi forza Juve 40, Yildiz non ha ancora fatto il salto di qualità. Non sono d'accordo, nel senso che Yildiz ci sta che sia crollato dopo un anno in cui ha fatto di tutto e in cui non sta bene, c'è anche un mondiale. Sempre Tatsuya Uesugi, anzi sinistro, mi sa sì, era sinistro, era questo qua. Però no, va tutto bene. Mi mandi un vocale, Yves?
8: Buon pomeriggio Chiara, Luca Terni. Vorrei sapere la tua opinione su tre cose. Allora, la prima è che l'asse portante della Juve si basa su Di Gregorio, con Miners, Thuram, David, McKenny. Cioè, secondo me sono tutti ottimi giocatori, tolto con Miners che tecnicamente lo è, ma zero personalità. Tutti giocatori riserve, in una squadra, in una Juve vincente parlo, sono tutte riserve. Quindi teoricamente tu per vincere dovresti avere un asse centrale più importante. Seconda cosa, cosa ne pensi di eventualmente che sì per l'anno prossimo no, a zero, se può essere un profilo giusto? E terza cosa, questa, si tende a paragonare i risultati di Spalletti con quelli di Tudor e Motta, e anzi loro meglio perché in coppia hanno portato la Champions e Spalletti probabilmente non la porterà. Io penso che sia molto giornalistico e poco tecnica questa Vero. Visione, nel senso Bravo. Che tu se valuti quello che ha fatto vedere Spalletti e le potenzialità che con una rosa diversa Bravo. Potrebbe sviluppare, cose che non hai mai visto né con Bravo. Tudor né con Motta, con cui facevi fatica a arrivare al tiro, cosa ne pensi?
0: Bravo. Penso quello che hai detto, totalmente, su Spalletti, Tudor e Thiago Motta, totalmente. Guardare solo i risultati è sbagliato, quindi sono totalmente d'accordo. Su che sì, no, ma non per altro, non perché magari sia grande, anzi noi servono quei giocatori là, ma perché io non prenderei nessun giocatore che sia andato a giocare fuori dall'Europa. Questo è il mio pensiero, semplicemente quello. Sul discorso dell'ossatura sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Red Scorpion, a me Cop Meiners ricorda come personalità un certo Almiron che ogni volta che metteva la nostra maglia se la faceva nei pantaloncini. Poi... Perdonatemi, ma la sassaiola Napoli, gli sputi nella civilissima Bologna, gli striscioni beceri a Firenze sulle Isele, a volte mi vergogno di essere italiano ma mi vanto di essere juventino, contro tutto e tutti, sempre a testa alta. Maurizio... Però poi noi dobbiamo essere i primi che non fanno i cori su morti delle altre squadre. Su questo però io mi batto. Io sono sempre andata allo stadio, ho sempre tifato, ho sempre cantato tutti i cori. C'è un coro che non ho mai cantato, che è quello dove si rivanga la morte di qualcuno, e tra l'altro è riferito al derby. Quindi se non vogliamo che si cantino delle nostre morti e si scherzi sulle nostre morti, io non mi auguro che la nostra tifoseria non lo faccia. Ci sono tanti motivi di scherno senza andare a prendere persone che sono morte, secondo me. Però questo è un pensiero mio e non voglio convincere nessuno. Però ad esempio io il coro su Superga non l'ho mai cantato, perché mi dà fastidio, giustamente per me follia che gli altri parlino di Alerichi, che gli altri parlino della situazione, che di quello che è successo a Pessotto, anche se per fortuna è ancora vivo, che si parli delle Iselle, delle persone che sono morte per quella finale di Champions League. E io non ho mai cantato in vita mia il coro su Superga, perché comunque sono morte un sacco di persone. Tatsuya Uesugi, ma la missione di Spalletti che non capisce la squadra non è preoccupante anche per il futuro? Ma secondo me ci saranno dei cambi comunque, mi auguro che Spalletti prenda nonostante tutto in mano la situazione sul mercato. Poi... Vabbè, però dai, tanto forza Juve, tu ce l'hai con Spalletti, lo abbiamo capito, e quindi è normale che attacchi. Però se non si vede la differenza tra i due allenatori che c'erano e Spalletti, se non la si vede è perché non la si vuole vedere. Ciao Chiara, quello che mi fa più rabbia è sentire qualsiasi squadra contro di noi, la partita della vita contro le altre squadre si scansano, vedi Fiorentina a Roma e adesso la seconda squadra di Torino, Giuseppe Musolino, Juventino ha spiegato forza Juve, forse domandiamoci perché noi gli facciamo fare la partita della vita a loro. Lorenzo, ciao Chiara, secondo te più forte Kenan o miglior Dybala della Juve? Per me Paolino a mani basse, siamo su due cose totalmente diverse, Dybala era anche più grande, il miglior Dybala, e aveva una rosa intorno di un altro livello e il Diz gioca da solo, quindi per me non è non si può paragonare onestamente. Buon pomeriggio, qualcuno dimentica che sia Locatelli che Miretti erano delle mezze ali, quindi tutte queste critiche le vedo un po' eccessive. Ciao Chiara, sei stupenda. Beppe, grazie, bravissima, d'accordo con te, finché non ci casca il morto morto nessuno interviene, poi sempre troppo tardi. Purtroppo niente cambierà mai, nel 2026 circa 20 le donne uccise, grazie TVB Terry, anche di più purtroppo. Il tifo contro da stupidi Maurizio. Spalletti non vede l'ora che finisca la stagione e poi se li mangia tutti. Travis Pippi, Giuse, ciao Chiara, cosa pensi che nel trentennale della Champions conquistata non siano stati invitati la triade? Vabbè. Allora, noi siamo praticamente, vogliamo sentire l'ultimo vocale? Sentiamo l'ultimo vocale.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, io litigo spesso con un amico, sono tifoso della Juve come questo amico, a Napoli siamo in tanti, però ovviamente stringiamo amicizia tra di noi, ci diamo coraggio in questi momenti di difficoltà. Litighiamo spesso io e lui, perché lui vede sempre qualcosa come causa esterna, una volta gli arbitri, la federazione, il VAR. Io dico sì, è vero, assolutamente, però noi abbiamo tante responsabilità, invece alla fine poi la colpa è di noi tifosi che critichiamo. Va bene, speriamo bene, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele. Allora, e sono d'accordo, comunque anch'io litigo sempre con chi dice che le cause sono sempre esterne. Allora, noi ci fermiamo, ci rivediamo ragazzi venerdì 29, giornata chiaramente molto molto importante per i colori bianconeri, per quello che abbiamo detto anche prima. Ci sarà, e voi lo sapete, l'evento di RBN al J-Hotel. Io sarò invece in onda dalle 16 alle 17 perché sostituirò Kami, quindi ci vediamo venerdì e poi ci rivediamo anche il sabato. Come sempre, grazie mille, speriamo che non arrivi l'umiliazione definitiva di questa stagione infame e come sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao Yves, ciao a tutti!
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso e come abbiamo visto. Non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta, ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì. Al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco, di espressione di gioco, non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui l'anno scorso al Milan non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questo è un'altra bella domanda da un milione di euro, cioè secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, preferisco anch'io, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, o questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte. Però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini, io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli, e a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento a livello di nazionale abbiamo bisogno di coraggio, perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare i giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi, e Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per e per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore, però a me non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
0: Il Como, come te lo immagini in Champions?
1: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo perché c'è una rosa che da un punto di vista di valorizzazione è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo perché nelle potenzialità il calcio per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà, non da meno stanno rifacendo lo stadio. E secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane, innanzitutto, e anche secondo me nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
0: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Leppol del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
1: Ma sul Como c'è un allenatore che, oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva, e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del Como, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso. Perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions, ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
0: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
1: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso, e a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede, ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
0: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
1: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima volta.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché, appunto, sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato, inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
3: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni, dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati, l'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore, e non è stato, anche della squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile, per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora, alla fine, da quando è arrivato da Versa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati. E fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio, e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora, io spero solo tutto il meglio per questo club.
2: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
3: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza. E, come ho detto, io spero solo io auguro tutto il meglio per il club. E io penso che seguo il club Torino da adesso come tifoso, per sempre.
2: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?

0: tornato, anche Coppa d'Europa si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? Con Torino finalmente ho trovato continuità, con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vannoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
1: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
0: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra quando, dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è un spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando è tutto è confermato.
2: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
1: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
3: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi... Per me personalmente, quando sono arrivato al Torino, il mio obiettivo era, uno dei obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, l'ambiente anche con i tifosi che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
1: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
3: Una bellissima domanda. Poi stasera siamo in questa serata fatta dal mio procuratore dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che anche internazionale. Quindi ci valuterò le opzioni, anche se... sì, ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me, rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
1: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo, poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
3: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia sia in Italia, anche fuori dall'Italia, quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
1: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
3: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
2: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
4: Allora, non facciamo falsa modestia perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, bella, diciamo inaspettata e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella perché abbiamo vinto col gioco e questa è stata la soddisfazione più bella.
1: Adesso viene ancora la cosa ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
4: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente

0: non lo possiamo mettere a posto col mercato, quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera, non abbiamo altre armi per poter fare altro, quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene, perché voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
1: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli?
0: Ma guarda, noi siamo un club che se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità, e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
2: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata, quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
0: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice: guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati, finché vuol stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: La trasmissione è l'ultima della settimana con un applauso. E alla grazie alla saggezza
3: mi regresi, top.
2: Ragazzi, la saggezza di Maria Grazia va applaudita. Applaudiamo ancora insieme. Ancora. Voglio applaudire ancora una volta. Standing ovation, mi alzo anche. Va bene, basta, finito. Ah, ovviamente si scherza, ma sono d'accordissimo col messaggio di Maria Grazia. Grazie Maria Grazia per ogni tanto c'è qualcosa che non quadra, ogni tanto comunque qualcosa che non va c'è, però hai detto una cosa giustissima. Oggi cos'è successo? Oggi basta, Spalletti pronto alle dimissioni, questo forse perché dall'altra parte la notizia di Allegri che va al Napoli un po' ha destabilizzato, ha fatto partire un po' i ricordi e insomma siamo tornati indietro a quell'estate 2014 in cui lo stesso Allegri arriva alla Juventus sostituendo Antonio Conte, ma lì era un attimino diverso, perché non è che si è iniziata la stagione già con l'idea abbiamo Massimiliano Allegri, no, c'è Antonio Conte che poi ha fatto la mattata e ha detto: sapete che faccio? Io me ne vado. Questo è stato. E si è corsi ai ripari portando Allegri, chiamando Allegri, portandolo. Lui era senza, ovviamente, era in tra l'altro arrivava dal Milan, cioè insomma le affinità ci sono e la paura c'è anche che possa ricrearsi qualcosa del genere, ma non credo, non so, non è più, guarda che 10 anni in più in saccoccia pesano, non è detto che ovviamente quindi tutto si riproponga, non è detto che questo ovviamente invece non accada. Rimaniamo in attesa e se dovremmo stare qui a guardare Allegri vincere a Napoli, vabbè, ci fustigheremo ancora un po', tanto ormai siamo abituati, no? È cosa ormai abbastanza consueta. Questo per tornare appunto a queste famose spine di Spalletti che oggi così sembrano già belle che inserite nella carne e sono pronte a dar fastidio. Cioè, abbiamo passato praticamente l'ultimo periodo del campionato, le ultime settimane di campionato parlando di Bernardo Silva che telefonava, voleva venire, chiamava di qua, chiamava di là, e chiamo Ronaldo, e chiamo Conceição, e chiamo questo, e chiamo quello, come si sta alla Juve, ma dove devo prendere casa, e tutti già a fregarsi le mani, a leccarsi i baffi, perché senza che nulla mai fosse stato effettivamente poi annunciato, la Juventus aveva questa grossa fortuna, no? Pensare di poter avere finalmente nel suo organico quel signor giocatore che doveva farti cambiare, no? Doveva darti esperienza, doveva darti un'idea europea che questa squadra sembra non avere. Poi cosa succede? L'Europa League arriva, ti bussa alla tua porta e tutti allora iniziano a dire: sta a vedere che non ci vuole più venire Bernardo Silva qua. E infatti poi le notizie degli ultimi giorni parlano di un giocatore che ora sarà impegnato nel mondiale, ma che è pronto a dire sì al Barcellona. Che ovviamente ce n'erano state diverse di possibilità, anche non c'era solo il Barcellona, però ecco, questa in teoria è l'attualità. Poi c'è il discorso Alisson. Spalletti ha sempre detto: io voglio un grande portiere, io voglio un grande portiere, voglio un grande centrocampista e vorrei, l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, mi diceva sempre mia mamma, è un grande attaccante, vorrei. Il grande attaccante in teoria ce l'hai e potrebbe essere, tanti secondo me in questo momento hanno un po' paura, al di là di ieri del, scusate i voli che sto facendo con la fantasia, ma vorrei dire tutto nella maniera corretta. Ieri è arrivato un messaggio, ieri pomeriggio, di un ascoltatore che mi ha fatto molto sorridere, ovviamente era appena arrivata la notizia che, insomma si era appena diffusa, più che arrivata, diffusa la notizia di un De Laurentiis in primo piano, nella scelta, come sempre ovviamente, perché lui è talmente protagonista che non lascia fare niente agli altri, nella scelta per il nuovo allenatore, tutti pensavano, insomma c'era l'idea che il Napoli sarebbe andato su Italiano, tant'è che l'Italiano cosa fa? Presenta le dimissioni al Bologna. E dopo poco viene fuori che niente, no, Allegri è stato scelto, De Laurentiis vuole lui. Quindi Italiano che rimane così, e tutti, questo messaggio che è arrivato ieri che mi ha fatto molto sorridere, dell'ascoltatore che dice: sta a vedere che se Spalletti dovesse dare le dimissioni anche qua, cosa succede? Arriva Italiano alla Juventus. No, aspetta, ora non esageriamo. Mi è bastato Thiago Motta dal Bologna, direi che adesso non sarebbe auspicabile questa, ci siamo tolti De Zerbi che anche lì era lì che aleggiava, lasciamo stare. Comunque questo perché viene come discorso, e così mi riallaccio anche al messaggio di Maria Grazia, estremamente corretto. Perché poi appunto queste spine che portano il nome di Bernardo Silva, Alisson e Dusan Vlahovic

0: rischiano di non soltanto punzecchiare la pelle, ma proprio conficcarsi. Spalletti vuole che Vlahovic rimanga alla Juventus. Lo abbiamo capito, non lo ha mai detto apertamente, ma diciamo, la solitudine che lui ha sentito attorno a sé nei mesi in cui Vlahovic è stato infortunato, credo che sia la spiegazione più semplice da dare, cercando di far capire appunto perché Vlahovic per Spalletti deve rimanere alla Juventus. Poi ovviamente ieri con questo discorso legato ad Allegri, che cosa si è iniziato a dire? Vlahovic è pronto ad andare a Napoli, perché Vlahovic non si sa perché non ha mai avuto un bel rapporto con Allegri quando Allegri era sulla panchina della Juventus, ma hanno deciso che Allegri vuole Vlahovic. Va bene. Quindi il semaforo non è rosso. Non è rosso in questo momento, non c'è, cioè se è rosso per Bernardo Silva, che era stato lo che pare un po', insomma, essere comunque una sorta di delusione anche questa, no? Perché insomma, alzo le mani, nonostante lui svincolato potesse decidere di accasarsi ovunque e a che cifre si riusciva, insomma, a pattuire, non c'era neanche da dover discutere con il City. Lui, appunto, questa scelta che dovrebbe portarlo a Barcellona un po' suona come così, non dico una disfatta, però una piccola delusione. Il semaforo in questo momento è arancione, visto che parliamo di semafori, anche per quanto riguarda invece Alisson, giallo. Che lampeggia, facciamo così, per appunto Dusan Vlahovic. C'è bisogno che le parti si siedano e parlino veramente guardandosi negli occhi, cercando una soluzione abbastanza in maniera celere anche. Quindi Spalletti sperava nella magia di Bernardo Silva, ma non si era illuso più di tanto, questo è da dire. Mentre per Alisson lui lo vedeva già in porta, quindi qua forse è questo è poi il problema più importante da sviluppare. Lo facciamo con Francesco Repice. Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Eravamo partiti con i semafori, mi ero preoccupato, ho detto oddio, adesso devo
0: Non
1: parlare
0: ti
1: di un
0: piaceva? Non ti
1: qualunque.
0: piaceva
1: No,
0: questa
1: perché magari
0: similitudine?
1: no, perché non avevo capito a chi ti riferissi, quindi ho detto adesso
0: Allora,
1: mi toccherà parlare di
0: semaforo
1: qualche
0: rosso.
1: ingorgo.
0: No,
1: Sì, no, ma
0: della sulla
1: ho
0: Circum
1: capito.
0: Vesuviana. No, no. Quindi,
1: Ho capito.
0: semaforo rosso per Bernardo Silva, l'abbiamo capito. Arancione per Alisson, giallo lampeggiante per Vlahovic. Sei d'accordo?
1: No, se ti dovessi dire la verità non ne ho più pallida idea. Cioè,
0: Molto
1: non,
0: bene.
1: io, non, ma veramente io tutto faccio meno che
0: Ma
1: arrogarmi
0: guarda, del
1: delle
0: mercato, lo
1: conoscenze che
0: so.
1: non ho.
0: È qualcosa di
1: Però
0: veramente che dobbiamo però tenerci ora 3 mesi, però è così, è così.
1: Sì, no, è vero, è così, è giusto, però è altrettanto vero che secondo me meno di queste cose, non è che non si debba parlare, però meno si danno, come dire, indicazioni di qualsiasi tipo e meglio è, perché noi sappiamo benissimo che da un momento all'altro si siedono due persone o si fanno una telefonata dei mediatori, dicono delle cose, eccetera, eccetera, e tutto si chiude o si apre. Quindi
0: E ci
1: si
0: rimangiamo
1: brancola nel
0: tutto.
1: buio. Ma questo è il problema. Il problema, e io infatti non invidio per nulla i colleghi che seguono il mercato, è esattamente questo. Cioè noi fondamentalmente questi colleghi sono la mercé di non un procuratore, un allenatore, un presidente e un calciatore. Queste quattro figure qua, moltiplichiamole per 5, 6, perché ce ne sono altre 20 che devono parlare, devono dire la loro, hanno come dire, qualcosa da pretendere, per cui è molto complicato, veramente molto complicato. È chiaro che noi dobbiamo basarci, secondo me, su delle cose fondamentali, su dei fatti. Primo, la Juventus è un club in questo momento appetibile per un certo tipo di giocatori che ha disputato partite di grande livello. Noi dobbiamo dirci sì, perché comunque la Juventus, no,

0: perché non fa la Champions. Dobbiamo scegliere questa prima cosa di tutto, perché io credo, per esempio, di Alisson, quando tu parli di semaforo, di Alisson, che poi c'è Alisson, no? È una vita che sbaglio sempre pure.
1: Alisson con due S.
0: Esatto, Alisson. La cosa è che
1: non Alisson, ricordo, forse ho detto Alisson, sto pensando. Sì.
0: No, ma anch'io sbaglio sempre.
1: Niente, ma che sciogli lingua!
0: Come si chiama? Quando Lucio era alla Roma, quando Spalletti era alla Roma, diceva sempre: guardate, c'era come si chiama? In porta il oddio, quello che ha giocato anche da voi, scusatemi, ma la mattina ogni tanto. C'era Chesney in porta e titolare, e lui diceva sempre: guardate, che quello che è in panchina è come Chesney, se non addirittura più forte.
1: E chi era?
0: Era Alisson.
1: Ed era
0: perché
1: Alisson.
0: Perché faceva il secondo a Chesney alla Roma, lui.
1: Penso.
0: Poi si è preso il posto da titolare e ovviamente tutti hanno capito che si trattava di un qualcosa che è di diverso da tutto. Per cui eccetera eccetera, per cui lui ha lavorato alla Roma, ha lavorato con Spalletti, ecco perché immagino che Spalletti nutra un pochino più di aspettative sull'arrivo del portiere.
1: Sì.
0: Se vuoi, a questo ci aggiungo il fatto che le parole di Gasperini alla vigilia di Verona-Roma erano: datemi, come dice qualcuno, un portiere, un centravanti, un portiere che para, un centravanti che fa gol, e abbiamo,
1: e
0: come dire, la metà della squadra è fatta. Ma anch'io la penso così, perché poi il discorso che riguarda Vlahovic è che secondo me i rapporti sono così ondivaghi, posso dirlo, che sono stati nel corso di queste stagioni tra il club e il calciatore, almeno a quello che è emerso all'esterno, che magari adesso anche lui si sta guardando intorno, o anche lui sta dicendo: guardate, io ogni volta che entro faccio gol, io volevo questo e al momento non sono state soddisfatte le mie richieste, la Juventus.
1: Ma tu non ci sei stato per 4 mesi, caro mio,
0: io faccio il discorso che fa lui, non sto dicendo chi ha ragione e chi ha torto, per carità di Dio. Quindi questo è, se poi vuoi che io ti dica cosa succede dopo Milan-Juventus, perché la domanda a Spalletti, a San Siro, è, chiedo scusa mister, non è che ce ne sono troppi di esterni e vi manca qualcosa tra le linee? Lui dice: corretto, poi torna indietro fuori microfono a dire: eh sì, effettivamente hai ragione, quella roba lì a noi manca. Manca Dybala, per dire, ti manca quella roba lì, per cui io, i tre giocatori che secondo me la Juve mancano ora, senza dare nessuna croce addosso al portiere, perché poverino, insomma, ha fatto la sua stagione, non è nemmeno giusto crocifiggerlo, però è chiaro che il portiere, la punta, è anche quello lì che accende la scintilla alla Juventus.
1: Scusa, Juventus, ti do un dato, Francesco, se vuoi. Allora, Di Gregorio, con 14 partite concluse senza subire gol, è tra i migliori 10 portieri d'Europa.
0: Questo è
1: per
0: il dato.
1: Dire. Al
0: poi
1: primo posto
0: vedere.
1: In Serie A ci sono Butez del Como, poi c'è Raya dell'Arsenal a quota 19 clean sheet, poi c'è Svilar a 18, Sommer a 16, e poi ci sono anche Magnana e Carnesecchi.
0: Allora, una cosa che però ti potrei risponderti è questa, che questa è la mia critica con tutta l'umiltà possibile e immaginabile alle statistiche. Se tu hai fatto 19 clean sheet contro il Palestrina, lo Zagarolo, il Cune Lagunese, e poi invece ne hai presi due nel momento in cui
1: dovevi tenere la porta chiusa, queste statistiche ci puliamo i piedi con queste statistiche.
0: Esatto, come dire, ecco. Le statistiche, va bene le statistiche, però capito? Poi magari serve qualcos'altro. E lui, io credo che sia un ottimo portiere, sia un bravo portiere, ma insomma, adesso è chiaro che la Juventus stia cercando di fare un upgrade, come si dice, da quel punto di vista, ma lo deve fare non solo lì, lo deve fare, ripeto, con la punta, e lo deve fare con qualcuno che lì in mezzo accenda la scintilla, perché accendere le scintille dall'esterno come fa Ildiz, sì, va bene,
1: non bastano,
0: però, non è un caso che tutti cerchino l'uomo tra le linee, quello che un tempo si chiamava trequartista, non è un caso che tutti lo cerchino lì in mezzo tra le linee per illuminare un po' la scena, ecco, tutto qua.
1: Sì, diciamo che si è capito come quest'anno un po' c'è stato un periodo dell'anno in cui sembrava lo schema fosse palla Ildiz e vediamo come cosa succede, poi c'è stato l'altro periodo quando Ildiz si è un attimino così eclissato, palla con Seisao e facciamoci il segno della croce, cioè questo era poi il senso, no?
0: Questo è sembrato, ora è chiaro che Spalletti ha sempre privilegiato il gioco dagli esterni, no?
1: Dalle parte.
0: Però se anche lui mi dice, poi anche voglio dire off microphone, ci serve uno lì, evidentemente serve uno lì, me lo dice prima in diretta, poi me lo conferma, serve uno lì, insomma. E non so a questo punto, serve anche uno lì, e non so a questo punto, con la possibile partenza di Bremer che comunque ti apre un altro problemino lì dietro. Perché adesso, perché vedete quante cose che succedono poi con questa benedetta, maledetta qualificazione in Champions.
1: Quanti problemi. Fortunatamente noi raccontiamo e basta, non dobbiamo viverli sulla pelle, quindi infatti, guarda, meno male, meno male. Senti, sì, vai.
0: No, ti dicevo, però non diamo pure, cioè non consideriamo questi che si occupano di pallone, che ti fa dei geni, cioè non è che noi siamo dei poveri e questi sono i geni del pensiero, della gestione.
1: Sono altri i geni, per quanto mi riguarda.
0: Esatto.
1: D'accordissimo.
0: Ma anche all'interno del pallone, io farei fare agli uomini di pallone, diciamo così. Alla Juve, secondo me, in questo senso possono stare abbastanza tranquilli, perché c'è Giorgio Chiellini e c'è Luciano Spalletti, ecco.
1: Però sai qual è la paura di oggi, Francesca? È proprio questa, tu adesso mi hai detto c'è Giorgio Chiellini, c'è Luciano Spalletti, ma questi semafori che sono tra il rosso e il giallo andante mettono un po' di preoccupazione in questa mattina al pubblico della nostra radio, perché tutti a dire appunto, ma quindi c'è il rischio che se uno, l'altro, non si soddisfi Luciano Spalletti in queste tre cose fondamentalmente che ha chiesto, c'è il rischio che possa dire anche lui, sapete che c'è, io prendo la barca e me ne vado?
0: Ma io questo sinceramente non lo so, anche perché prima che le cose accadano facciamole accadere, nel senso che prima vediamo se non arrivano i calciatori che chiede, poi semmai si fanno le valutazioni. Non è un personaggio che abbandona Luciano Spalletti le navi quando sono in difficoltà.
1: Non è Antonio Conte, insomma.
0: No, ma Antonio Conte, sai, è uno che è talmente pragmatico, talmente realista che ti dice, siccome io voglio vincere e non c'è altra religione per me che quella, tu mi devi prendere quello che io ti chiedo, perché con quelli io vinco. O perlomeno competo per vincere. È quella la religione. Guardate, c'era un vecchio allenatore che mi diceva sempre che la virtù più grande di un tecnico, di uno che si siede in panchina, mi diceva, sai qual è? Mi domandava. Io no, mister, non lo so, quella di farsi comprare i giocatori. L'abilità più grande è quella. Di farsi comprare i giocatori forti. Ci vogliono i giocatori forti. Dopodiché facciamo tutti i ragionamenti che volete, ma l'allenatore bravo è quello che convince la propria società a farsi comprare i giocatori forti. Questo è di fatto il discorso. Per cui poi non so cosa farebbe Spalletti, di certo non mi pare uno che abbandona, tutto sommato.
1: Io me lo auguro, come penso se lo augurino un po' tutti. Senti, in chiusura ti faccio tornare con la testa, non siamo ancora a ridosso di quel periodo, però era l'estate del 2014, abbiamo nominato Antonio Conte, che appunto io ti ho detto non fa come Antonio Conte Spalletti, perché in quell'estate sbagliando poi è venuto, si capito poi negli anni successivi, sbagliando, Antonio Conte dice io non ce la faccio più, da questi ragazzi non riesco più a tirar fuori nulla, prende, se ne va a inizio ritiro. E cosa succede? Che la Juventus chiama Massimiliano Allegri, che arrivava dal Milan, eccetera. Cosa succede adesso in casa Napoli? Che Antonio Conte dice io non ce la faccio più, da questi non so più che cosa tirar fuori, e chi che va? Massimiliano Allegri. E qua c'è l'altra paura della giornata, di rivedere
0: e comincia a Allegri vincere col Napoli,
1: fare quello che ha fatto a Torino.
0: No, oddio, il rischio c'è, sapete.
1: Ma che ansia, è molto caldo.
0: La stima che ho di Massimiliano Allegri, perché lo considero un grandissimo. Cioè, per me quindi c'è un problema nel calcio, devo dire, la critica contemporanea del pallone. Vengono molto apprezzati quelli che non vincono mai. Io ancora sono rimasto a quelle robe, perché pure a me piacciono molto quelli che vincono. Si apprezzano molto i giocatori che corrono tanto, poi magari col pallone ci litigano, quindi sono delle pippe fondamentalmente, però sì, vengono molto elogiati per questo fatto della corsa. E io purtroppo invece penso ancora che sia il contrario, che per giocare a pallone, come diceva un mio vecchio amico, serve una cosa fondamentalmente, quale? Bisogna sapere giocare a pallone. E quindi credo che quella cosa sferica lì tra i piedi abbia un senso. E poi mi piacciono gli allenatori che vincono. Massimiliano è un allenatore, Allegri è un allenatore che vince. Può essere andata male un anno, quest'anno è andata male. Gli anni scorsi, quando mi dicono che la Juve è andata male, io dico guardate, attenzione a dire che è andata male la Juve gli anni scorsi, perché nella seconda edizione di Allegri, perché a me non sembra sinceramente. Però per carità di Dio, ognuno ha le sue preferenze.
1: Perché non ti sembra, per quello che è successo? Per la penalizzazione?
0: Non mi sembra perché allora Massimiliano Allegri entrava in uno spogliatoio dove un giorno sì, un giorno no, ti levavano e ti ridavano 10-12 punti, e ha portato la squadra in porto in Champions, se non ricordo male.
1: Sì,
0: l'anno dopo ha vinto la Coppa Italia e ha riportato la squadra in Champions, se non ricordo male, sempre. Io mi attengo ai fatti, come dire, ai risultati. Quest'anno al Milan è andata male, perché evidentemente è andata male, perché il Milan fino a quando non prendeva gol e va bene, quando ha cominciato a prendere gol è crollato,
1: è andata
0: tutto
1: male. Sì.
0: È andata male, perché può dare, questo non è che cambia però il mio giudizio su Massimiliano Allegri, per me non cambia nulla. Per cui è chiaro che proprio il juventino possa avere questo timore, che quello si ritrova McTominay, De Bruyne, Højlund, come si chiama, Politano, quell'altro lì esterno, insomma una serie di giocatori forti, questo qua blinda la difesa, e poi non escluso che vinca, anzi diciamo che 50, cioè sono più le possibilità, le probabilità che competa per vincere che non quelle di non competere per vincere.
1: Diciamo che sulla griglia di partenza del prossimo anno, per chi potrà lottare per lo scudetto, il Napoli ci sarà di diritto.
0: Il Napoli c'è, no, il problema è che il Napoli secondo me con i giocatori che ha recuperato c'è già adesso, prima del mercato, quello che è di differente dagli altre squadre. Cioè il Napoli comunque ha un'ottima difesa, un buon portiere, un'ottima difesa, giocatori di esperienza e giocatori giovani.
1: E ha un centrocampo pazzesco.
0: Un centrocampo pazzesco, un attaccante che nessuno considera, Højlund, secondo me è forte. E poi ne parliamo, perché poi c'è un allenatore adesso che ottimizza il tutto nel senso che ti fa spendere molto poco dal punto di vista proprio, parlo dei giocatori, del dispendio energetico, fisico, mentale dei calciatori, perché gestisce, perché tiene tutto bene in ordine, perché non fa casino, perché tutte le cose non escono mai, perché non ci sono sceneggiate, non ci sono cose eccetera eccetera, e per me in questo momento, già adesso, poi dipende da come si rinforzerà da sé e come si rinforzeranno le altre. Io una volta metto pure la mia di squadra in griglia, perché con tutti i soldi che arrivano Mi aspetto che con quell'allenatore, che quell'allenatore.
1: E non diciamo, non diciamo qual è. Non diciamo,
0: eh no, è la Roma, lo sanno tutti.
1: Qua non si può dire, non si può dire, non si può dire.
0: No, no, si dice, perché si può dire, si dice sempre qual è, ma non bisogna dire mai balle, bisogna dire la verità.
1: Tu puoi dirlo, tu puoi dire tutto. Grazie Francesco.
0: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a Francesco Repice. Ora che nessuno mi venga a dire che ha detto qualcosa di strano sulla Roma, ragazzi, Francesco Repice non si tocca. Non ti tocca. A dopo.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
1: Alfonso da Cretta che dice: se tutti i romanisti fossero come Repice, il migliore senza dubbio, mai una telecronaca in cui abbia fatto trasparire la sua fede calcistica. Ma questi sono i veri giornalisti, ragazzi, quelli che anche se che scrivono di una squadra, anche se questa squadra non la tifano. Questo vuol dire saper fare veramente bene questo mestiere. Questo è il mio pensiero, lo dice una che ha lavorato per 4 anni per il Toro, che non è stato per niente semplice. Bisogna farlo, è così che si fa, è lavoro. Questo è quello che vi ho sempre cercato di far capire. Allora, Vincenzo da Roma dice che Luciano dirigente se ne va, Chiedo dirigente troppo accondiscendente, non ho capito, mi spiace Vincenzo, non capisco cosa vuol dire, Chiellini è troppo accondiscendente nei confronti di chi? Non lo so, spiegati meglio Vincenzo. Poi Dybala, il Dybala, un ipotetico Dybala, ci dice Gianni, non lo potrebbe fare Ildiz, visto che abbiamo detto che manca un Dybala a questa squadra? Possibile che questo ragazzo a 7 milioni l'anno sia capace solo di fare il binario sulla fascia? Ma allora, di che fuoriclasse stiamo parlando? Potrebbe essere questa l'evoluzione, chiedo anche a voi, che su cui bisognerà puntare in ottica futura da parte di Kenan Ildiz. Francesco da Lecce, che ricorda ovviamente anche oggi la ricorrenza, i 41 anni dalla tragedia delle Eisel, assolutamente sì, ovviamente un ricordo va sicuramente menzionato. Oggi è un giorno triste per me, ci dice, rappresenta lo stadio e ho visto tutto, ricordo tutto, pace ovviamente alle anime in cielo. Grazie anche a te per il ricordo. Poi non voglio fare ruffiano, visto che di anni ne ho 71, e mi piace assai Radio Bianconera, però secondo me i vertici societari dovrebbero ascoltare le nostre repliche per non fare più gli errori. Sarebbe un onore, guarda, se i vertici societari si dedicassero anche soltanto un'oretta della loro giornata, a noi, ascolterebbero di più sicuramente, ma magari succede, voi non lo sapete, ma succede, ascolterebbero di più il vostro pensiero e anche ovviamente poi il nostro, anche se probabilmente ne hanno anche un po' le scatole piene di sentire pensieri. Quando il filo si è rotto, ci scrive Massimo, viene fatto il nodo, non è mai più come prima, ponendo l'attenzione sul discorso probabilmente legato a Spalletti e Comolli. Se fossi il numero uno di Exor, licenzierei immediatamente Comolli, Modesto e Spalletti, tutti, via. I dissidi interni non vanno mitigati, vanno risolti immediatamente con un colpo di spugna. Marco, sono molto d'accordo con te, perché bisogna soprattutto capire anche che a determinati livelli non c'è bisogno di fare le prime donne e soprattutto non si è più dei bambini. Quindi su questo sono molto d'accordo con te. Ecco perché mi auguro che tutto questo chiacchierare di questi dissapori, di queste difficoltà di dialogo, siano davvero soltanto chiacchiere e quindi non sia poi lo specchio della realtà. Questo sono molto d'accordo con te. Luigi da Roma, Come mai alla commemorazione delle non c'è Spalletti? Non lo so, Luigi, non ne ho la minima idea. Voglio unirvi ai complimenti a Maria Grazia da Genova, anche perché sono sempre d'accordo con quello che dice Sergio da Battipaglia. Allora sì, qualcuno prima un po' destabilizzato dal fatto che si sentisse Claudio parlare di Tudor, non si capisse bene le cose, era una replica dedicata, anzi ce lo facciamo spiegare dal buon Ivo. Cosa hanno ascoltato i nostri ascoltatori per una ora, che magari si sono inseriti a trasmissione iniziata e hanno detto: ma cosa sta succedendo?
4: Nulla di grave, anno ecco. 2025 del 31 maggio, finale Champions League, Paris Saint-Germain, Inter, cosa è successo? 5-0, e Claudio ha fatto una puntata intera e replicandola oggi per dedicarla, dato che domenica 31 non siamo in onda, quindi voleva okay. dedicarla ai suoi ascoltatori di quella puntata lì.
1: Quel mattacchione di Claudio Zuliani, ecco, vi spiego il perché. Ascoltiamo un vocale, dai, che ce ne sono un po'.
5: Ciao, rallentate, ma allora negare, indipendentemente dalle simpatie o antipatie di Allegri, che gli ultimi tre anni sì. sono stati disastrosi, potremmo citare mille numeri, però io forse quello che cito come rappresentazione degli allenati Allegri, prima ancora della penalizzazione, ricordiamolo, un girone di Champions con un'israeliana e una portoghese. Sì. Noi abbiamo fatto il record storico negativo di punti dell'Italia, non della Juventus, cioè 3 punti in 6 partite con una squadra israeliana nel girone. Il record di punti più basso nella storia della Champions in Italia. Una cosa inconcepibile, non è fare male, è fare una cosa che meritavi di essere appeso in sala mensa come Fantozzi.
1: Meraviglioso, meraviglioso, ancora.
6: Leonardo Roma, per me rimarrà sempre un mistero come mai ci sia questa venerazione per Massimiliano Allegri, un allenatore che ha vinto solo perché ha allenato una Juve stratosferica già collaudata, già impostata a memoria da Antonio Conte. Poi ha fatto sempre disastri. A livello internazionale, 0 trofei.
1: 0 titoli. Ancora, dai, ascoltiamo ancora un vocale.
7: Ciao da Ferrara.
1: Ciao.
7: Ero nel bar prima, pensavo almeno un accenno ai nostri angeli in cielo, e invece la Gazzetta dello Sport neanche un accenno, neanche una parola. E questo è tutto dire, parlavi tu di giornalismo prima, io penso che questo sia un giornalismo abbastanza infimo, eccetera, tanto non interessa a nessuno. Questo è il commento della Gazzetta dello Sport, e quindi lasciamo perdere. Ho saputo che hai la lotta per il Toro, spero tu ti sia disinfettata, sto scherzando ovviamente. Io cosa vuoi che ti dica, come lì secondo me sarà la nostra rovina, io ho una brutta sensazione, spero tanto di sbagliarmi, ma ho paura che con la storia di italiano in giro, l'allenatore parlo, io e che Spalletti, non lo so, mi hanno già cominciato a litigare per Douglas Luiz, che il mister lo vorrebbe trattenere per valutarlo e lui lo vuol vendere, cioè cominciamo già. E poi che bisogno c'è di un altro vertice? Che bisogno c'è?
1: Che bisogno c'è? Non lo so. Che bisogno c'è? Noi andiamo, chiediamo che bisogno c'è a Paolo Pirisi. Buongiorno. Che bisogno c'è?
8: Ciao a tutti.
1: Che bisogno c'è? Che bisogno c'è? Ecco, cosa c'è? Che bisogno abbiamo? Ecco, c'è un così.
8: Bisogno di stabilità. La Juve di oggi serve una stabilità molto complessa da trovare, però non vedo come senza stabilità si possa costruire la prossima stagione dopo il sesto posto di quest'anno.
1: La stabilità è qualcosa di sottovalutata evidentemente, perché non, l'equilibrio, la stabilità, parole che abbiamo spesso tirato in ballo, soprattutto quando c'era appunto un certo Massimiliano Allegri, di cui magari parliamo anche dopo, però insomma questa mattina sul Tutto Sport siete abbastanza categorici, Spalletti chiede tenetemi Vlahovic.
8: È una delle richieste, sì, è sicuramente una delle richieste, non è una, non è un, una richiesta nuova, nel senso che Spalletti si è sempre posto tra i grandi difensori di Vlahovic e in generale tra i grandi promotori di una pace che con l'entourage in realtà è stata anche sancita, nel senso che noi ci ricordiamo quest'estate l'out-out della Juve di Vlahovic, quindi se resti non giochi, quindi ti consigliamo di trovarti una squadra. Per cui rapporti gelidi, Vlahovic che resta a Torino e decide il proprio destino eventualmente durante il corso dell'anno, e Spalletti, poi arriva Spalletti, i rapporti si riallacciano in qualche modo, l'allenatore fa da tramite, apprezza il giocatore, c'è un infortunio che comunque non pregiudica il discorso rinnovo, si arriva al tavolo del rinnovo, però le distanze, per, non tanto per l'ingaggio quanto per i bonus e le commissioni, restano e sono distanze troppo importanti ancora.
1: Sì. Sono distanze che in questo momento fanno paura, perché prima parlavo di semafori e ho così idealizzato un semaforo con dal rosso Bernardo Silva, neanche arancione, anche se non è un semaforo esistente, però insomma un arancione dedicato ad Allison e un giallo lampeggiante, definiamolo così, dedicato a Dusan Vlahovic. Ecco, questo è un semaforo che obiettivamente ora per tanti nostri ascoltatori rischierebbe, potrebbe allontanare Spalletti.
8: Allora, sì, potrebbe allontanare Spalletti nel caso in cui la Juve non avesse un piano B tra le mani già pronto, perché quello che cercherà di capire nel summit con la proprietà e con Comolli Spalletti sarà: ok, se non dovessimo avere Vlahovic, che cosa abbiamo tra le mani? E si aspetta una risposta convincente, sicuramente molto più convincente rispetto al nodo portiere, rispetto a giocatori che poi la Juve ha trattato e che per un motivo o per un altro in queste settimane sono sfumati. È chiaro che la Champions League, il mancato quarto posto, cambi gli orizzonti. Spalletti ne era assolutamente consapevole di questo, però la squadra bisogna farla, e pensare di avvicinarsi a un'altra stagione puntando solo su Davide Openda e sperando,
1: carità,
8: di riuscire a trovare
1: dici?
8: Un attaccante,
1: no.
8: Esatto, cioè,
1: no.
8: Le paure sono esattamente, aiuto, queste dell'allenatore, per cui all'allenatore nel caso in cui non si trovi una quadra con Vlahovic, che sarà una delle richieste, bisognerà dargli qualcos'altro, perché altrimenti la tensione salirà inevitabilmente.
1: E poi mi spunta questo Mateta di nuovo, che tra l'altro non era stato definito non idoneo dal Milan, visto che prima ci aveva provato la Juve, poi praticamente fa le visite mediche con il Milan, ma non era a posto, e mi vince la Conference.
8: Sì, Mateta si trascinava un problema al ginocchio che di fatto è stato poi curato da un'operazione, per cui Mateta sta fermo per più di un mese, a cavallo tra febbraio e marzo, un mese in cui effettivamente si opera il ginocchio e teoricamente risolve i problemi, e poi torna, trascina il Crystal Palace a vincere la Conference League e soprattutto si guadagna i mondiali.
1: Sì.
8: Mateta, i rapporti tra la Juve e l'entourage di Mateta sono ottimi. Bisognerà capire, sebbene sia in scadenza nel 2027, quanto chiederà il Crystal Palace prima del mondiale e dopo il mondiale. Perché
1: i soliti 30 milioni, dai, quelli che vengono sempre tirati in ballo.
8: Sì, 30 milioni dipende da Mateta, dal suo mondiale, dipenderà da quello, perché se Mateta diventa un uomo copertina della Francia negli Stati Uniti, è chiaro che le valutazioni del Crystal Palace cambieranno e magari tratteranno persino un rinnovo, anche perché sta iniziando un nuovo corso Crystal Palace, sempre più vicino a Iraola, che è stato trattato dal Milan per la panchina, sì. Per cui non è un'operazione facile, e 30 milioni più l'ingaggio bisogna metterci, quindi è una faccenda complessa e la Juve rimarrà alla finestra inevitabilmente per capire gli sviluppi di Vlahovic prima e di conseguenza i piani B successivamente.
1: Ma credi che tutta questa confusione sia soltanto dettata, perché io adesso la chiamo anche un po' così, sono i primi giorni dopo la fine del campionato, sono i giorni in cui ovviamente ad affrettarsi più degli altri sono i club che hanno problemi di allenatore, perché da lì che poi devi cominciare, no? Quindi ecco, è come sempre, ce ne sono diverse in Italia che hanno deciso di cambiare in questo immediato post campionato. Però ecco, questa confusione, che io adesso chiamo così, momentanea, è totalmente interamente dettata dall'Europa League. Cioè, io non posso credere che 8 milioni effettivamente in meno possano rovinare così tanto una, non dico una squadra, no, però comunque una programmazione, ecco, diciamo così.
8: No, le problematiche della programmazione Juve risiedono nel fatto che l'allenatore veda le cose in un determinato modo e la dirigenza le veda in un altro. Questo è il vero problema che la Juve si affretta a risolvere in questo momento, e sono diversità di vedute che non riguardano solo il mercato ma tutta una serie di cose legate alla gestione quotidiana della squadra, per cui la confusione di casa Juve in questo momento sta intrecciata intorno a questi rapporti complessi. La proprietà ha detto a tutti gli attori coinvolti: andiamo avanti così, cerchiamo di trovare delle soluzioni insieme, ognuno dovrà fare la propria parte, ognuno dovrà rinunciare anche a qualche richiesta. Per cui io mi auguro e mi aspetto che in casa Juve le diversità di vedute di questi giorni si appianino e si arrivi ad un compromesso reale, serio, sincero e soprattutto con la prospettiva di iniziare la stagione col piede giusto.
1: Tu ti soffermi questa mattina invece su come, cercando di spiegare come la Juventus abbia buttato via questa fantomatica appunto qualificazione in Champions. 57 tiri in porta e solo 7 punti, 2 rigori sbagliati con Lecce e Sassuolo sono ovviamente la punta dell'iceberg, perché il dato sugli expected goal e sulla produzione poi degli stessi è abbastanza così preoccupante. Diciamo 20 punti persi contro le squadre che i bianconeri hanno preceduto in classifica, cioè sono,
8: sì, solo nella gestione,
1: sono dati
8: Spalletti,
1: solo nella gestione, sì, Spalletti, sì. Sono dati mezzo allarmanti, io direi.
8: Sono dati che riassumono i difetti di questa rosa e di questa squadra: la mancanza di personalità e la mancanza di uomini che possano determinare le partite. Perché la produzione offensiva della Juve è da scudetto, a tutti gli effetti. Il gioco che la Juve è riuscita a costruirsi nel corso del tempo con Spalletti è da scudetto. Ci sono tutti i presupposti per poter veramente costruire un grande futuro con l'attuale allenatore, però manca la materia prima e quindi diventa molto più difficile. Se pensiamo alla differenza di campioni tra Juve e Inter, in questo momento c'è un abisso, sono due pianeti diversi. Questo deve far riflettere, dovrà far riflettere la società, e io credo che l'allenatore abbia conquistato una credibilità agli occhi innanzitutto della dirigenza e dopodiché della proprietà, e va seguito, andrà seguito l'allenatore, perché questo allenatore ti ha fatto capire che col gioco, col lavoro quotidiano si può arrivare, però poi bisogna dargli quello che serve, giocatori di personalità, certo, di spessore, che la Juve sta trattando con alterne fortune, anzi senza fortune in questo momento, per cui staremo a vedere.
1: Ti saluto con questo messaggio, perché prima non so se l'hai ascoltato, ma ovviamente c'è stato un audio di un ascoltatore che insomma si è detto stufo di questa specie di venerazione che tutti hanno sempre avuto, tanti colleghi anche nei confronti di Massimiliano Allegri, che soprattutto poi quando è tornato alla Juventus molto poco ha fatto. E Tiziano dice: vorrei ricordare all'ascoltatore che Allegri ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe, un campionato di Serie C, una Supercoppa di Serie C e ha fatto anche 2 finali di Champions. Come immagini quindi questa nuova avventura di Allegri a Napoli?
8: Io non parlerei di venerazione, parlerei di un allenatore importante in Italia, molto importante, che ha fatto, che ha vinto tanto, che ora da un po' di tempo a questa parte affronta una nuova fase della propria carriera, quindi con meno campioni, con squadre un po' più da costruire a sua immagine e somiglianza rispetto alle squadre infarcite di campioni che ha avuto, diciamo, fino alla fine della prima era bianconera. E a Napoli mi aspetto un Allegri che, se arriva a Napoli, cioè nel senso, arrivato a Napoli, vorrà vincere e credo che gli costruiranno una squadra per vincere. E non so che tipo di futuribilità possa avere con De Laurentiis, comunque in generale andrà un po' pesato nel tempo, però per me Allegri resta un grande allenatore a prescindere da come è andata la stagione con il Milan, e non è una venerazione, cioè per lui parlano comunque i numeri e parla la sua storia.
1: Parlano i numeri che ci ha elencato in maniera perfetta prima Tiziano. Grazie Paolo, buon lavoro.
8: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie a Paolo Pridi del Tutto Sport. Ho controllato un po', anche sul Corriere dello Sport non è menzionato un ricordo, non c'è un ricordo per quanto riguarda la tragedia Eisel. Ovviamente il Tutto Sport si sofferma in maniera particolare, ma non avevamo dubbi che questo sarebbe stato, anche poi parlando delle commemorazioni e di quello che accadrà in giornata. Ho letto il comunicato Juventus nella giornata appunto di oggi di questa commemorazione. Ad essere presente sarà in qualità di rappresentante della Juventus il presidente Gianluca Ferrero, a tutti questi eventi nel corso della giornata, e posso dire è anche giusto che sia così. Sì. Ci sentiamo lunedì ragazzi, buon weekend, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: 29 maggio, oggi del 2026. 41 anni fa, era il 29 maggio 1985. Un lunghissimo filare biblico di anime bianconere in tumulto nel trambusto dei cori e delle trombe. Si snodava incolonnandosi verso quel sogno cullato a occhi aperti e svezzato per oltre 2 anni dopo la disfatta di Atene. La curva dei tifosi juventini a Bruxelles, sotto le sfere gigantesche dell'Atomium, è proprio uno spettacolo nello spettacolo. La rete per le galline viene definitivamente abbassata dagli hooligans che sfociano straripanti in una selvaggia caccia allo Juventino nel settore Z. Maschio o femmina, vecchio o piccolo, non fa alcuna differenza. Di colpo si udì un tonfo, sordo, per la pressione insostenibile della folla. Era crollato letteralmente un pezzo di

0: campo. In seguito alla lettera di un breve comunicato letto dall'altoparlante dello stadio, dai capitani delle squadre, le due formazioni e la terna arbitrale scesero sul terreno di gioco con quasi un'ora e mezza di ritardo. E partita di calcio fu. Tacconi, il nostro atletico e muscoloso portiere, volava imbattibile da un palo all'altro come Tarzan. Nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta. Il resto è storia e la storia la dobbiamo far conoscere anche noi. Buona giornata da Antonio Paolino. In un momento delicato ho voluto iniziare oggi non con il consueto sommario ma con i brividi, dei racconti, qualche frase. Ringrazio l'Associazione Familiare Vittime dell'ESL che ci mette a disposizione questi commenti, queste analisi, questi racconti dei familiari, di chi c'era, di chi lo ha sentito raccontare. E oggi vorremmo farlo anche noi, perché tra le 39 vittime di quella maledetta giornata, ricordo che io non ero presente, perché ero il piccolo del gruppo. E allora ho degli amici con cui mi ritrovo ogni tanto. Alcuni di questi, anzi uno solo, un po' la pecora granata la consideriamo, del gruppo bianconero, e era presente e partì per la sua passione per il calcio, perché voleva vivere con i suoi amici bianconeri, più grandi mi sembra di ricordare dall'età, di voler vivere un momento con gli amici, di spensieratezza, di sport, di cultura, da, diciamo in questo caso, buon granata, ma non perché siamo all'interno della tragedia, ma perché vogliamo raccontare con Mauro, un amico granata, non dico di Radio Bianconera, ma ci ascolta con grande piacere, ritrovo un grande attaccante, un grande amico d'infanzia, che quel giorno partì, anzi decise qualche giorno prima di organizzare con gli amici del cuore. Alcuni non se la sentono più o forse non l'hanno mai avuta quella forza di voler raccontare pubblicamente quanto era capitato. Con lui lo faccio molto volentieri. Mauro, ben trovato telefonicamente.
1: Grazie, gentilissimo, per la tua veramente generosa presentazione. Sono onorato di partecipare a questa, alla tua trasmissione, di poter
0: è un piacere. Intanto, perché volevo sottolineare, Mauro Sardone, volevo ricordare un aspetto. Si giocava a calcio con spensieratezza, quella dei quanti anni avevi all'epoca? Non per farmi i fatti tuoi, perché si giocava.
1: All'epoca del viaggio era l'85, avevo 21 anni.
0: Eri già più grande del sottoscritto. E come nacque? Perché si giocava a calcio, ci si prendeva in giro, come si dovrebbe fare? Purtroppo non è ancora stata capita quella lezione, vedendo quanto capitato nell'ultimo derby. Ma intanto mi permetti di ricordare che il tifoso bianconero sembrerebbe fuori pericolo, ha riaperto gli occhi, si è commosso vedendo i genitori, e quindi questo è un segnale bello dopo un terribile segnale, l'ennesimo terribile del nostro calcio. Ti chiedo come vi eravate organizzati, perché io ricordo che non potevo venire perché ero il piccolo del gruppo. Mia madre non mi mandò con voi.
1: Non sbagliò. Ve la racconto a brevi linee.
0: Sì,
1: noi
0: prego.
1: Siamo amici, come giustamente hai detto tu, siamo amici dall'oratorio, siamo amici con le famiglie, i nostri genitori erano amici, ci frequentiamo da quando abbiamo 7, 8, 9, 10 anni, all'oratorio, calcio in strada, calcio all'oratorio, e quindi abbiamo vissuto la nostra infanzia, forse la più bella.
0: Facevamo giocare anche quelli del Toro, diciamolo, perché tu sei un tifoso.
1: Voi pensate che io ero uno dei più bravi e ho fatto tutte le giovanili della vera Juventus.
0: Questo è il derby che vorremmo che i nostri ragazzi conoscessero, questa sfida, la dialettica anche. Certo. Prego, quindi, Mauro.
1: Era giusto così, noi crescevamo, e quindi l'anno prima loro andarono a vedere la finale di Coppa delle Coppe in quel di Basilea, per la vittoria, Tavola e Boniek. E l'anno dopo l'occasione fu ghiotta, perché per esempio la finale di Coppa dei Campioni, Juve-Liverpool, io mi ricordo che mi aggregai per spirito.
0: Ti devo subito fermare perché siamo al VAR, Vignola-Boniek.
1: Vignola Boglio, Vignola Boglio, no, ho detto Vignola Boglio, non tavola, Vignola al primo tempo da sinistra fuori area, al secondo tempo Boglio.
0: Salutiamo sia Vignola sia Tavola.

0: che conosciamo è
1: Grande,
0: Slavoniek.
1: cavolo, mio, proprio mio
0: Prego.
1: allenatore. Comunque, vado avanti.
0: Anche.
1: Quindi noi cogliamo l'occasione. Io vi ricordo che a metà giugno sarei partito per il militare, cosa che manca tantissimo, lo posso garantire. E quindi partiamo il martedì sera, 8, eravamo amici della vita, dell'infanzia, con
0: Vero.
1: due Golf Turbo Diesel. Viaggiamo la notte, alla mattina andiamo, arriviamo a Parigi, ci mettiamo a giocare a Place la Concorde a calcio, in momenti già ci arrestano lì, però questo è passo avanti. E da lì poi mangiamo e ci avviamo verso Bruxelles. Arriviamo verso le 16, verso le 15,
0: Sì,
1: non male.
0: all'incirca.
1: Ci mettiamo a cercare e ci ritroviamo tutti sotto l'Atonium, dove il destino vuole che noi avevamo quattro biglietti di curva e quattro biglietti di curva H, dove c'era la Juventus, dove c'erano i supporter della Juve. Cambiamo i biglietti con l'illusione di andare in un settore tranquillo, quale doveva essere lo Z, e ci avviamo allo stadio. Vi faccio una piccola premessa: lo stadio era fatiscente, ma fatiscente non è la parola esatta, perché lo stadio faceva schifo. Non è adatto a una partita di quel tipo, è una tifoseria di quel tipo. La curva dove veniamo ospitati noi è separata da quelli del Liverpool da una rete di metallo verde che creava con un'altra rete una specie di corridoio dove in cui ci doveva essere un cordone di sicurezza, ma dove non c'era uno o due poliziotti. Quindi noi entriamo, la cosa che pochi sanno è che all'ingresso di questa curva c'era un cantiere edile, quindi i tifosi dell'Inghilterra, i tifosi del Liverpool, presero delle pietre, qualcosa da questo cantiere. Ci avviamo, entriamo e già lì c'era qualcosa che non quadrava. Ci accorgiamo della prima carica e ci spostiamo tutti all'indietro. Noi, grazie a Dio, eravamo in mezzo alla curva. Alla seconda carica noi ci siamo accorti di questo e quindi io e altri, un altro che tu conosci, si chiama Elio, ci buttiamo in campo.
0: Salutiamo quel gruppo di ottimi giocatori. Qualcosa ho imparato anch'io da loro, sicuramente.
1: Saltiamo in
0: amici
1: campo
0: cari.
1: E veniamo picchiati dai gendarmi belgi a cavallo. E lì poi sapete benissimo, il muro è crollato, vediamo gente soffocata, vediamo gente che viene picchiata dai tifosi pur essendo quasi morta. E il destino lì ha voluto, come sempre io dico, che qualcuno dal cielo che ti ha messo la mano sulla testa, ci siamo ritrovati tutti 8 in campo, magicamente, tutti 8, senza un graffio.
0: Cioè non riuscireste a ricordare o in passato a ricordare il momento come è capitato che siete arrivati in campo, perché c'è stato un fuggi-fuggi.
1: Io e Elio siamo scappati, poi mi sono avvicinato dietro e c'era il maratma, il casino. Poi 5 minuti dopo circa ci siamo ritrovati tutti vicino agli spogliatoi dove venivano soccorsi i primi feriti, da dove è uscito buon'anima di quel grande capitano e uomo che era Gaetano Scirea e uscì Marco Tardelli per fare una specie di annuncio che poi sapete benissimo dalle cronache poi come che fecero per bloccare lei.
0: Mauro, so che ti devo lasciare prestissimo, mi interessava capire
1: sì,
0: in
1: vado
0: campo,
1: avanti, vado
0: lì,
1: avanti.
0: Avete la percezione, qual è stata?
1: Sì.
0: E a questo punto, visto che abbiamo pochi minuti per averti, però ci tenevo al
1: no,
0: tuo
1: la
0: ricordo.
1: Percezione è stata che noi, la percezione è che mentre noi usciamo dallo stadio per scappare,
0: sì.
1: Vediamo già qualche cadavere per terra. In più, ci aggiriamo per lo stadio per cercare di telefonare, cabine, telefonini, non c'ero, grazie a Dio, una signora italiana ci ha fatto salire Enzo, che era uno di noi, e ha fatto telefonare a lui, grazie alla ringrazio della vita, il quale la famiglia ha telefonato a tutte le nostre mamme per tranquillizzarle, perché era tutti in diretta.
0: Certo.
1: Noi scappiamo, andiamo via dallo stadio, mi ricordo, l'ultima cosa che ricordo,
0: sì.
1: Ci fermiamo in un pub, vedo il gol di Platini su rigore, da lì in avanti fino alla mattina ci siamo fermati in un autogrill a Martin in Francia, non ricordo più niente, ancora adesso a distanza da 41 anni io non ho memoria di quel lasso di tempo.
0: Guardando la partita dal pub, cioè cioè avete avuto lì le informazioni, capivate che stava peggiorando la situazione, quello
1: sì,
0: che non avevate
1: sì.
0: Tra le mani, però, prima come
1: sì, però credimi, la situazione era è stata talmente travolgente sotto l'aspetto emotivo che non ci siamo resi conto finché la mattina dopo abbiamo saputo, anzi l'abbiamo saputo dai nostri genitori, perché la mattina li chiamammo per tranquillizzarli e loro
0: pensa,
1: ci raccontarono tutto.
0: Pensa.
1: Io mi ricordo che prima che rimisi i piedi nello stadio forse passarono 2 anni, forse 2 anni.
0: Com'è stato il ritorno con quei racconti dei vostri genitori o quantomeno con quello che intravedevate?
1: Fu dura perché mia mamma e mio papà, mio fratello Davide che tu conosci, loro erano in diretta. l'avvenimento era in mondo visione.
0: Tesissimi, sì, anch'io la guardavo dalla televisione.
1: Mia mamma, nonostante le mamme si fossero sentiti, sai meglio di me, finché non c'è la tua voce, non ce n'è.
0: Non ce n'è. Mauro Sordone, tifoso del Toro, del amico Toro, della nostra
1: della vecchia Juve.
0: Ma anche della vecchia Juve. Questa definizione mi ha sempre colpito di te. Perché? Che differenza c'è? E poi ti lasciamo. Tra la vecchia Juve e quella che non si è qualificata? Tu che di calcio ne mastichi? Perché sei anche un allenatore, giusto?
1: Certo, almeno vabbè, il Toro femminile questo non c'entra. C'è una differenza, innanzitutto qualitativa, che questa è quella che fa la differenza nello sport e nel calcio. E poi c'è la differenza di personaggi. Mi piace, ma la Juve che ricordo io mi ricordo una Juve A, Juve B a Villa Perosa con l'avvocato che venne a stringere la mano a tutti noi ragazzi della prima volta. A uno.
0: Mauro Sardone, calciatore, il ricordo, amico anche di Radio Bianconera, ci hai trasmesso un'emozione e un ricordo, perché non deve mai spegnersi quel ricordo di quel 29 maggio 1985. Prego.
1: Parlando ho la pelle d'oca.
0: E lo capiamo, io ti ringrazio per aver raccolto il nostro invito, una testimonianza diversa, non dico fuori dal coro perché non c'è una gara nel raccontare, ma nel ricordare è doveroso. Un abbraccio a te, alla famiglia, alla tua famiglia, a tutti i ragazzi che conosco e che magari adesso ci stanno ascoltando. Riporta questa partita che abbiamo giocato insieme dopo tanti anni, 41 anni giocata insieme.
1: 41 anni a oggi.
0: Oltre quelle partite all'oratorio, quelle partite sotto le macchine per recuperare il pallone, perché quello è il calcio che forse ci ha portato ad essere uomini maturi oggi.
1: Giusto, un augurio, un bocca al lupo.
0: E buon lavoro, Mauro Sardone.
1: Ti voglio bene, un abbraccio, ciao.
0: Ciao. Parte la squadra, Mauro, però lì è la solita battuta tra Juve e Toro a Torino, è sempre stato così. Tra gli amici e poi si va a giocare insieme, si va a bere una birra, si racconta. E la passione che ha portato un tifoso del Toro a partire, anzi ci sono anche due morti tra i 39 che sono dell'Inter, appassionati di calcio, questo poche volte viene sottolineato. Va bene, toccante, mi sono emozionato anch'io, ogni tanto mi ha raccontato qualcosa, ho preso la palla al balzo per chiedergli davvero di raccontarlo a tutti. Lo faremo anche noi, tra le tante iniziative, non volevamo metterci in concorrenza con nessuno, perché chi pensa questo parte già male, se eventualmente qualcuno l'ha pensato. Noi avevamo ipotizzato un raduno domani sera, ma domani sera il Geotel è strapieno, la prossima settimana siamo noi impegnatissimi, ci è stato chiesto se potevamo anticipare, abbiamo accettato e non abbiamo dimenticato che data fosse, quindi sottolineo anche questo aspetto, anzi abbiamo aggiunto che con un gruppetto di fedelissimi bianconeri questa sera cominceremo a chiacchierare, a processare, a difendere, a ricordare qualsiasi cosa della nostra Juventus di quest'anno, ma non potevamo non cominciare davanti al monumento già inaugurato esattamente un anno fa dalla Juventus verso altrove. Ricorderemo anche Luca Beatrice, che è stato un po' l'ideatore dell'iniziativa, del monumento. Partiremo da lì, a pochi passi dallo stadium, guarderemo lo stadium, guarderemo oltre il fallimento di quest'anno, arriveremo fino a Bruxelles con i nostri ricordi e apriremo i nostri microfoni, magari in diretta, con le nostre trasmissioni dalle 17:30 in poi. Poi ci trasferiremo per dirvi come vogliamo onorare il ricordo, ma veramente non solo con le parole. Ci trasferiremo al Geotel dove faremo una chiacchierata di calcio, continueremo ad omaggiare il 29 di maggio del 2026, ma tutti i giorni in cui ci sveglieremo, per essere degli uomini e delle donne migliori, dei tifosi migliori, perché io ho visto fare passi indietro e ho sentito e visto delle cose che non avrei voluto né sentire né vedere. Anche solo una settimana fa, non parlo del risultato, non parlo dei cambi, non parlo dei progetti, non parlo dell'algoritmo, ma parlo di quella schifosa violenza che scatta prima di un derby, che dovrebbe essere: fischiami, non insultarmi, rispettami, tu vai nella tua curva, io vado nella mia. Dovunque parta, con qualsiasi mezzo parta, un tram, una macchina, a piedi, avrei voluto partecipare anch'io, ma ho paura, ma non sono un coniglio. Ho evitato che ci fosse un problema in più, magari, in quelle iniziative. Quindi io dico, basta questi cortei se questi sono i risultati. Ma anche basta la violenza, la replica, magari dei poliziotti, al lancio di oggetti che mettono a rischio anche le forze dell'ordine, se non riusciamo con la cultura sportiva, se non riusciamo con la buona educazione, se non riusciamo con rispetto, bianco-nero o granata, giallo-rosso o bianco-celeste, nero-azzurro o rosso-nero, bene, è bene che queste cose non vengano autorizzate. Purtroppo non ci sono troppi rimedi. Però non è questo il momento per sottolineare questo aspetto, sono felice e magari un giorno, quando vorrà, saremo anche contenti di avere quel tifoso, non per farci raccontare l'amarezza, il dolore di quel momento, ma per sentire la sua voce, dire sono fuori pericolo, grazie a tutti quelli che hanno anche solo pensato a me e magari pregato per me, in ogni modo in cui ognuno può pregare, naturalmente. Bene, se da casa volete aggiungere qualcosa, se siete stati protagonisti, se avete un racconto, noi ogni anno ufficialmente lo facciamo in questo momento. Molti se lo sono dimenticati. Vorrei ricordare a tutti, anche a quelli che sono state parte in causa di questo tragico, di questa tragica strage, che c'è molta gente che non ha, che ha anche solo 40 anni, che ne ha molti di meno, la metà, 20, che forse non sa neanche cos'era il settore Z, che non sa neanche che cosa è successo della Juve, del Toro, del Napoli, dell'Inter, eccetera. C'è gente che lo sa e strumentalizza. Ecco, noi non vogliamo semplicemente dimenticare, noi di Radio Bianconera, io come cittadino più che come direttore. Aspetto i vostri racconti, se avete qualcosa, perché la storia, va ricordata, è trasferita anche solo a quel ragazzino che in questo momento ci sta ascoltando e potrebbe prendere appunti senza un taccuino e senza un abiro, ma ascoltando con il suo cuore. Abbiamo dei vocali, mi dice Yves, che intanto saluto. Grazie Yves, perché abbiamo messo insieme questo piccolo racconto. Ce ne saranno altri nell'arco della giornata, ufficiali, meno ufficiali, in giro per tutta Italia, ci saranno tornei, ci sarà tutto quello che è doveroso fare, non solo oggi, non solo in questa settimana, per non dimenticare le vittime dell'Aisel. Inviterei tutti, parenti, non parenti, chi ricorda molto bene, chi fa finta di dimenticare, che non bisogna mai strumentalizzare nulla. Mai strumentalizzare nulla. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara, noto con molta amarezza, tanta amarezza, che né il cuore dello sport, né quel giornale infimo che io non comprerò mai e soprattutto non leggo, della cheerleader rosa di Milano, che non ha neanche un accenno ai nostri angeli in cielo. È una vergogna che c'è un giornalismo di questo livello. So che la tua categoria, mi dispiace, ma
0: non si salva nessuna categoria.
2: Voi, chiaramente non vi dite mai niente, ci mancherebbe, la vostra deontologia, soprattutto il resto, però che ci sia un giornalismo di questo basso livello veramente mi sconforta molto. Per quanto riguarda il resto, come ho già detto in altri interventi, secondo me, come lì, è il diritto perfetto del signor Elkan. Tu per la pensi in maniera diversa, presumo, chiaramente devi stare un po' anche nel mezzo, ma io questo personaggio, e poi ho una paura che con un italiano ancora in giro, non lo so, se tu puoi darmi qualche dritta o confortarmi, comunque forza io sempre.
0: Non so se ho la forza o i contenuti per confortarti, onestamente, e con questo ti dico tutto. Rimarrei ancora un po', ma anche nell'arco di tutta la puntata, sul tema dell'Aisel, sul ricordo. Doveroso anche ricordare che la tragedia dell'Aisel resta una delle pagine più dolorose, a dirlo è Gravina. Mi soffermerei solamente sul concetto, questo sarebbe anche un grosso passo in avanti. Penso che le persone di calcio, di sport, anche quelle più lontane dal nostro mondo, a volte per diplomazia politica, a volte penso anche perché si sentano certi drammi dentro, con delle responsabilità umane non indifferenti, siano più vicine determinate parole, seppur fredde e istituzionali, rispetto a quanti i miei occhi o i vostri occhi vedono continuamente negli insulti sui social, nel puntare odio sportivo. Ma dopo l'odio sportivo c'è qualcosa sempre di più grave, o anche prima dell'odio sportivo, per una partita di calcio, per delle scelte, per un giocatore che sbaglia. Ecco, probabilmente, come non dovrebbero esistere certi fenomeni da tastiera, io li chiamo fenomeni, così non dovrebbero esistere quelli che devono sempre raccontarci tutto della loro vita, tutta la loro saggezza calcistica, senza aver visto a volte neanche una partita. Perché tra i tanti cronisti che vedo, magari sono più intelligenti, questo lo capisco, però per fortuna che in questo mondo posso starci anch'io, c'è gente che commenta la Juve e che non ha mai visto una partita, che non ha mai giocato una partita, che prende le magliette gratis e sorride, ti giri ed è lì che fa il post contro quello e quell'altro, e senza fare gestacci ovviamente, ma con una riflessione seria. Questo è odio che porta poi ai cortei dove ci si odia, e da questi cortei dove poi ci si odia si va alle partite odiando. Ma statevene a casa, fatevi una vita. Questa è la puntata che volevo, era il dolore che provo dentro ancora, perché quella partita sarei dovuto andarla a vedere anch'io all'Aisel. Ero il più piccolino, non mi hanno portato i miei amatissimi amici, anche perché c'erano due pulmini già pieni. Io ho sempre detto all'amico Mauro che forse mancava un posto, una quota, e hanno portato anche l'amico del Toro, perché io ero troppo piccolo. Ho sempre, perché so che mia madre ha detto subito no, Antonio non viene, perché ero piccolo rispetto a loro, che avevano già 20 anni, eccetera. E quindi in quel momento ero arrabbiatissimo, alla televisione ero esterrefatto, oggi sono addolorato come tutti voi quando avete visto, sentito quello che capitava. Grazie se avete apprezzato, noi siamo fatti così, noi sportivi veri, sportivi come voi. Ci sentiamo tra pochissimo, è come se non fosse successo nulla. Ricordiamo l'Aisel, ricordiamo con i vostri racconti quello che è capitato, e adesso cominciamo anche un po', 41 anni dopo, con quelli che sono i problemi da risolvere anche subito, nel rispetto sempre del ricordo. Mai una parola fuori luogo, mai un like a un deficiente, mai un commento d'odio. Impariamo da queste regole e vedrete che l'orticello verde attorno a noi è verde, almeno come quello del vicino. A tra poco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati allora dal capitolo Aisel, che resta aperto sulla nostra scrivania, impresso nei nostri cuori. Continuiamo anche coi temi sportivi. Torino, Fiorentina, Lecce, Cagliari, Lazio, Sassuolo, Verona, solo 7 punti. Ecco gli sprechi della Juventus dall'undicesima giornata in poi. 41 anni fa ne abbiamo parlato, ma vogliamo continuare a parlarne ogni volta che sentirete la necessità, in una giornata così assolutamente doveroso. La strage dell'Aisel, la memoria delle vittime, per non dimenticarla. La memoria va difesa e allenata, mi sembra una delle frasi più forti che abbia letto attorno a questa strage. Poi nessuna persona è morta finché vive nel cuore di chi resta, questo è proprio vero. E quindi un abbraccio sincero, vero, trasversale, ficcante ai familiari, ai piccoli che sono cresciuti attorno a questa tragedia e che naturalmente si trovano a sentire solo i racconti, magari per ricordare in memoria di quel 29-5-85. Parametro zero e Vlahovic, prima però le necessarie cessioni, perché questo è il tema che prenderà, speriamo, il volo per la prossima stagione, subito dal 1° di giugno. Nico Paz al Real spinge Brahim Diaz alla Juve, il giocatore che piace a Spalletti. Ma abbiamo anche poi aggiunto il discorso legato a Spalletti. Spalletti sbotta o resta in silenzio. Nulla è scontato. Questo è un titolo, ma mi sembra che possa riassumere benissimo la temperatura che si respira diplomaticamente, silenziosamente, dentro, attorno e fuori dalle mura della Continassa. Noi questa sera saremo lì al G Hotel, non per andare a spiare dal buco della serratura, ma per ragionare con dei tifosi come voi, che per la data, per la distanza, per il caldo, per i costi che incidono e non poco, naturalmente non potranno esserci. Però faremo dei collegamenti all'interno della trasmissione, quella dei nostri due in bianco nero, e vi racconteremo, e naturalmente, come sempre facciamo, racconteremo anche, eccoli, Spalletti con Molli, Ottolini e Ferrero presenti alla commemorazione per le vittime dell'Aisel. Vediamo la descrizione di Camillo De Michelis, grazie, così vado subito a recuperare su Tutto Juve in questo momento con l'editoriale anche del nostro Luigi Schiffo. Grandi novità anche per Tutto Juve, grandissime novità anche per Radio Bianconera a partire dalla prossima stagione, mettendolo insieme troverete, scoprirete sempre l'entusiasmo con cui proviamo a raccontarvi la Juventus anche nei momenti difficili. Come il complimento che mi fa sempre più piacere è il seguente: ci mettete la faccia anche quando noi tifosi siamo delusi, qualcuno dice, schifati, qualcun altro dice, amareggiati, cioè dipende un po' dal taglio che si dà alla problematica. Grazie, perché quello è il nostro compito. Non abbiamo la verità in tasca, ma non ci aspettiamo dei like, ma di essere ascoltati e magari contraddetti eventualmente, se un'opinione dà la vostra, se una notizia dà notizie più sicure, più vere, più certe. Non parliamo di notizie certe quando si parla di mercato, ma le sensazioni che si hanno vivendo come viviamo noi e tutta la redazione di Radio Bianconera, Bianconera News, Tutto Juve, Tutto Mercato Web, beh, è molto significativa, credibile quantomeno, rispetto a quelli che io chiamo, non è bello chiamarli neanche così, i tifosi alternativi, quelli che cercano like, si indossano la maglietta, accendono una telecamera, diventano amici della Juventus, la spengono e attaccano in base un po' al risultato e alle magliette che ottengono, con uno slogan scialbo, se devo essere sincero. Detto questo, andiamo subito allora su Tutto Juve, perché è operativissimo da questa mattina proprio il nostro Camillo De Michelis, come sempre, eccolo qui, in questo momento 11:26, quindi una mezz'oretta fa, anzi un'oretta fa, è in corso la commemorazione per le vittime dell'Aisel che si sta tenendo a Torino presso il monumento verso altrove. Ecco, io ero a conoscenza di questo evento. Abbiamo lasciato la Juventus onorare a casa sua, a casa nostra, dove siamo ospiti, la non proprietari, ricordiamocelo, ospiti, ma ospiti privilegiati, il monumento, presenti diversi rappresentanti della Juventus, il presidente Ferrero, l'amministratore delegato Comolli, il tecnico Spalletti, il direttore sportivo Ottolini. Alla cerimonia stanno partecipando anche il direttore del J Museum, Galimberti, e Gianluca Pessotto. Si tratta di un appuntamento carico di significato e di emozione che ogni anno richiama il mondo bianconero nel ricordo delle 39 vittime della tragedia del 29 maggio 85. Questo ce lo ricorda anche Tutto Juve, un momento di raccoglimento e memoria che continua a unire tifosi, dirigenti ed ex protagonisti della storia juventina nel segno del rispetto e della vicinanza alle famiglie colpite da quella terribile notte di Bruxelles. Vediamo la presenza dei nostri massimi dirigenti. proprio dove eravamo anche noi lì l'anno scorso con la proprietà, con il John Elkann, dove è stato presentato il monumento esattamente un anno fa e dove anche Radio Bianconera questa sera, noi eravamo tutti in diretta, non potevamo presenziare questa mattina, saremo lì questa sera, sarebbe stato scorretto non iniziare la nostra serata, il nostro raduno, se non partendo proprio da lì, senza voler mettere ombra su altre iniziative, ci mancherebbe. Assolutamente, così è andata. Sto vedendo un po' di immagini, e allora mi sposto anche sul sito ufficiale della Juventus, perché tra poco avremo un altro ospite, e anche lui legato a questo ricordo, ma non solo, come Massimo Raffaeli. Mi dicono che è già in collegamento con noi. Buongiorno Massimo, Massimo Raffaeli.
5: Buongiorno a te e a tutti voi.
0: Massimo, io mi sono permesso quest'anno di cominciare col sommario, con il racconto, l'inchiostro che da 41 anni racconta l'inizio di alcune lettere, resoconti di chi ha partecipato a quella partita, pensava di partecipare ad un semplice evento sportivo. Prima di chiedere anche il tuo inchiostro, ti chiedo, ma ha senso o che cosa capita a questa società civile che dopo 41 anni si trova a ricordare doverosamente anche chi probabilmente ha la memoria sbiadita da tanti ricordi e poi vedere quel che capita ed essere in attesa di un completo recupero da parte di un tifoso bianconero, granata fosse stato, dopo il derby, prima del derby di domenica scorsa. Qual è il cortocircuito della nostra società sportiva, civile?
5: Ma mi viene in mente un libro in particolare scritto da un ottimo sociologo italiano che purtroppo non c'è più, Alessandro Dal Lago, che proprio in quegli anni, tra gli anni 80 e 90, scrisse un libro storico-sociologico intitolato Come il racconto di Kafka, descrizione di una battaglia. È cambiato tutto rispetto ad allora, ma per certi aspetti non è cambiato nulla, perché proprio sulla base di uno studio come quello è chiaro che il calcio è ancora la cassa di risonanza dove esplodono, si espandono problemi che nascono altrove. Probabilmente il meccanismo che li genera non è stato mai risolto, perché non se ne può fare solo un problema di ordine pubblico, quello arriva alla fine, è un atto inevitabilmente per certi aspetti repressivo, ma evidentemente le cause generatrici sono intatte e sono, il discorso sarebbe grande, nell'intimo delle nostre società.
0: Sicuro, sicuro. Ti ascoltavo con davvero grande attenzione, come sempre d'altronde. E come dobbiamo raccontare, attualizzare ad un bambino che ha 10 anni, ad un ragazzo, ad un adolescente che sta diventando adulto e che è un appassionato di calcio, quella tragedia? Tu hai strumenti per insegnarcelo?
5: No, io ho un nipote di 4 anni e mezzo che si sta appassionando al calcio, perché quando lo vado a trovare vediamo delle partite insieme, non solo della...
0: Insieme, attenzione che è una parola del nostro
5: insieme,
0: vocabolario.
5: Anche se poi per influenza della mia compagna pare che tenda verso il Napoli, però insomma nessuno è perfetto. Ma a parte gli scherzi, quello che va in qualche modo, non dico indotto perché sta di plagio, ma quello che va testimoniato, nel senso così elementare, che il calcio è una passione e non, diciamo così, quello che pare passione ma non è passione, perché viene da una zona dell'essere brutale, animale, in cui non c'è amore, non c'è più curiosità per l'altro. Perché io per il mio avversario posso provare una profonda curiosità, esserne spiazzato, esserne arricchito, no? Non si può guardare sempre dal punto di vista così personale allo specchio. E quando c'è la passione, c'è un profondo amore, nel nostro caso per la Juventus, per il gioco del calcio, ma c'è anche una profonda attenzione all'altro, che mi sembra proprio deficitaria in una società in cui tutti parlano ma pochi ascoltano, in cui molti scrivono ma non leggono. Insomma, una serie di...
0: Parlano e non sanno, aggiungerei.
5: Esatto, come diceva mia nonna, molto semplicemente, è facile dare il fiato alla bocca, figuriamoci in questa società. Quindi l'elemento di passione, che è un vincolo affettivo profondo, è quello che fa sì che un signore vecchio come me, di quasi 70 anni, parli del calcio come se avesse visto giocare la Juve e Sivori, che ha visto la prima volta nel 1963, come se fosse accaduto qualche giorno fa. E non credo di essere il solo.
0: Ti faccio commentare due fotografie. Sarei sceso in piazza io, poi so che a volte è anche un po' rischioso, ma ero impegnato a prepararmi prima del derby. Io abito nella zona dello stadio olimpico.
5: E qui Santa Rita. Qui.
0: Esatto, esatto. Sentire alle 4:30 quei colpi, quei sussulti di guerriglia, cioè penso che il mondo abbia bisogno di pace e non di stimoli da guerriglia. Sento sotto il mio balcone, a poca distanza dallo stadio, e vedo incrociarsi un papà e un bambino, parliamo di bambini di 10-12 anni al massimo, ognuno con la propria maglietta del Toro della Juventus. Tu non dovresti aver sentito, per crederci, l'insulto che è partito dal bambino, non ti dico della Juve, del Toro,
5: no,
0: questo schema, nei confronti dell'altro bambino. Non c'è stato il papà, non c'è stato un papà capace, no, di bloccare simpaticamente la situazione. Ne ho vista un'altra, in cui invece due numeri 10, forse è proprio il numero 10 che porta in conoscenza, che porta lume in testa, si sono abbracciati, invitati dai papà che li portavano per mano, si sono abbracciati prima del derby. Allora, solo fortuna di chi incontri?
5: Non lo so. Nel primo caso credo che vada calcolato un elemento di possibile,
0: ma di forte
5: paura.
0: Maleducazione, Massimo, forte, non
5: no.
0: Non ti stringo la mano perché sei della Juve o del Toro.
5: No, credo di aver inteso. La linea di demarcazione è sempre quella tra chi è educato a vivere anche le proprie pulsioni aggressive, a trasformarle in ironia, in una battuta, in un racconto, e chi invece vive deprivato degli strumenti di elaborazione di una rabbia che non ha forma, e quindi non avendo forma non può essere controllata. Questo indipendentemente poi dalla responsabilità individuale, civile, penale, è un'altra cosa ancora. Ma è ovvio che quei gruppi che un filosofo chiamava gruppi in fusione, gruppi di ultra, chiamiamoli come vogliamo, e lì l'elemento di autocontrollo è minimo, e c'è una così un andare verso le estremità di una pulsione, eccetera, che è l'immediatezza assoluta. Quindi il problema al solito è sempre di natura educativa. Perché esiste una società educante, non è solo la famiglia, non sono solo i singoli. E laddove c'è questo deficit, i problemi sono grandi. Il calcio naturalmente è un palcoscenico che ti fa vedere tutto ed è anche un moltiplicatore. Ma purtroppo non è il solo ambito in cui tutto questo si manifesta.
0: Massimo Raffaeli, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e noi ti ringraziamo come sempre perché ci fai il punto della situazione in base anche al periodo, in base anche a quanto il campo ci ha detto. Cosa ti ha detto il campo? Perché tu non sei proprio qui a Torino, no? È vero che esistono ormai le televisioni, le radio, ma le tue antenne cosa hanno ricevuto? E cosa, che giudizio danno?
5: sulla Juventus.
0: Sulla Juventus, sì, su quella, sulla nostra
5: allora,
0: stagione.
5: Io, tu mi conosci, non faccio mai citazioni, perché voglio dire, le trovo una forma di esibizione letteraria o addirittura spesso sono un puntello a un'argomentazione che non è proprio forte.
0: E sai come la pensa il sottoscritto che parla di calcio? La cosa esatto. Più importante tra le meno importanti.
5: Però mi c'ho un verso da giorno, dalla partita con la Fiorentina, mi sono chiesto come mai.
0: Allora mi hai scritto in quel momento, ci tengo a dire la mia. Era dopo la Fiorentina, forse?
5: Certo, cioè un verso di Pasolini che dice: sussisto perché non scelgo. Ecco. La Juve retrospettivamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sussisteva senza scegliere, perché quel santuomo, se lo vogliamo chiamare così, avrà pure messo 800 milioni, leggo delle cifre da Real Madrid.
0: 878, ecco, come il prefisso.
5: Queste sono cifre da prima linea, la Juve invece attualmente è in terza linea, come sappiamo. Beh, avrà pure fatto questo e però non c'è progetto. O c'è un progetto senza scegliere un progetto. Faccio un esempio dei calciatori. Ogni anno ce ne sono un paio di ragazzi nuovi e però poi un paio di persone più o meno navigate o bollite. Quindi non si capisce se la scelta è quella di rifondare un club avendo la forza di dire ai tifosi adesso per 2-3 anni non rompiamo tanto le scatole, oppure di ammiccare perché abbiamo preso X, il presunto campione Y. Stesso dicasi per gli allenatori. In 3 anni ne abbiamo cambiati 3, cosa che è indegna della tradizione della Juventus. Allora vogliamo la soluzione dell'allenatore tifoso geneticamente juventino e poi vogliamo il grande innovatore che viene dal Bologna, oppure l'usato sicuro, non si capisce, ma questo lo potrei dire della dirigenza. Chi è oggi il riferimento e il trade union fra la società e la proprietà? È Comolli con i suoi algoritmi, oppure è Giorgio Chiellini? Anche qui c'è un sussistere, secondo me, dando l'idea di non scegliere. E questo non può portare assolutamente nulla, perché tutto questo, secondo me, è molto discutibile, nasce dal fatto che la società caccia i soldi ma non è in grado di manifestare un progetto. È debole di fronte a tifosi che sanno solo dire vincere e vinceremo, e fanno il male della Juve come chiunque, penso a un medico che ti addolcisca le pillole, non vuole vedere la realtà, perché tanto 3 o 4 anni per rifare una squadra ci vogliono, invece ne abbiamo passati, mi dicono, 7 senza scegliere veramente, blandendo i tifosi ogni anno e anche lì partendo dai grandi sogni di gloria e a mezzo campionato e il quarto posto come massimo. È patetico.
0: Patetico.
5: Sì.
0: Ti posso chiedere, e poi ti saluto, ma ti sembra il momento di presentare un conto? Oppure è un regolamento di conti che deve ancora andare in atto?
5: Non lo so, non credo. Perché presentare il conto lo può fare una società il cui organigramma è molto chiaro e definito. E invece ho l'impressione che ci sia un piccolo conflitto civile. Se fossi cattivo direi una guerra per bande.
0: Che si trascina da tempo, Massimo, secondo me.
5: Sì, io ricorderò per sempre. Per sempre! E qualche nostro fratello, anima candida, l'ha presa che per chissà quale gesto di orgoglio, di identità, parola che io detesto, la intemerata di Chiellini, come lì non dice una parola in italiano e parla, devo dire, anche un inglese abbastanza scolastico, Beh, nello spogliatoio di San Siro, dopo il famoso errore dell'arbitro, la cacciata di Calulo. Beh, una società come la Juventus non fa quelle piazzate, e bisognerebbe dire anche a noi tifosi che quelle piazzate lì fanno il male della vita. No, altro che identità, quella l'identità, la Juve è l'identità dei gentleman che hanno fondato il club, e come tale dovrebbe rimanere, anche se i tempi sono profondamente cambiati, e non so dire se purtroppo per fortuna.
0: In meglio o in peggio. Senti, un'ultima battuta, però è arrivato adesso l'elenco dei giocatori da vendere e da comprare.
5: Beh, mi auguro che
0: una tripla? Quella...
5: Non lo so.
0: Uno
5: io
0: esce e uno entra.
5: Una cosa sola.
0: Sì.
5: Che la Juve non compri un giocatore, ma sappia venderne tanto. Sarebbe già un passo avanti vero, autentico, non demagogico, di Dulcamara che propone la medicina che guarisce tutto. Vendere dei giocatori. I grandi dirigenti sanno vendere prima che comprare. Invece questi comprano a man bassa, ma mi risulta che non sappiano poi così tanto vendere.
0: E diventa anche difficile, non vuol diventare un alibi, quando sei in queste situazioni, perché sanno che ti vengono a prendere, diceva anche mio nonno, per il collo.
5: D'accordo.
0: E quindi ti tieni le
5: ma
0: tue galline e non
5: che,
0: le vendi.
5: Il dirigente che deve vendere non sono io, ma la società lavora.
0: Sì, assolutamente. Massimo Raffaeli, grazie davvero per questo riassunto di questa stagione. Prima di andare in vacanza, dopo le vacanze, ci risentiremo e analizzeremo cosa è cambiato. A quel punto ritorniamo fedelissimi, come sempre, al nostro progetto, quantomeno di tifosi seri e sportivi. Grazie,
5: grazie
0: ciao.
5: A tutti voi. Ciao.
0: Buona giornata, sempre un piacere ascoltarti, ascoltarlo e immagino anche da parte vostra. Siamo arrivati alle 13, la Juventus pubblica il ricordo dell'Esel 41 anni dopo. Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus, e forse tutti, senza il forse, dovrebbero ricordarselo. Non tutti i tifosi di Juventus, anche oltre. A tra poco.
3: Cose di calcio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qua nuovamente in diretta dagli studi di Torino con Cose di Calcio. Ampio spazio a questa giornata speciale, particolare, speciale per il ricordo, non per altro. E quindi da qui vogliamo cominciare le nostre riflessioni, proprio in questa ora che ci rimane da vivere insieme in diretta in questa giornata del 29 di maggio, aspettando poi anche la finale di Champions di domani, dove spero che l'UEFA possa decorosamente, dignitosamente ricordare in qualche modo ai presenti, perché sarebbe importante farlo proprio prima della finale PSG-Arsenal, oppure mostrando addirittura delle immagini per non dimenticare e per indirizzare un messaggio importante alle coscienze, ai cuori dei tifosi presenti. Sicuramente ci sarà quello che continuerà a bere il suo boccale di birra, sicuramente ci sarà quello che sarà girato di spalle, sicuramente ci sarà qualcuno tra i più piccoli o tra i più grandi a chiedere che cosa sono quelle immagini, cos'è quello, cosa è accaduto in quella data, e sarebbe già un bel passo in avanti. E intanto questa mattina ricordiamo, tocca anche le nostre coscienze ovviamente dare peso e sostanza a questi inviti. Andiamo sul sito della Juventus, ecco, era questo che volevo dire, perché questa mattina c'è stato l'appuntamento per la commemorazione dell'Eisel. E alle 9 il primo momento di commemorazione presso il memoriale Forever Bound situato all'Anfield Road Stand di Liverpool, presente una delegazione ufficiale del club. Io so addirittura che ci sono dei tifosi che non vorrebbero che ci fossero queste cose unite, dico, giudicate voi, che omaggerà il ricordo delle vittime con una composizione floreale, quindi anche se solo così rappresentativo ma simbolico in questo momento. Alle 11 c'è stato invece il momento di commemorazione della tragedia a Torino, presso l'opera Verso Altrove, in strada della Continassa a Torino, dove ci raduneremo noi, aperto a tutti, chi passa di là e ci vede si può fermare. Poi faremo invece un incontro al Geotel, dove naturalmente chi si è prenotato potrà usufruirne. Per la Juventus abbiamo detto i presenti. Alle 18 l'appuntamento presso la Biblioteca Italo Calvino di Torino, si è aggiunto anche questo appuntamento, e quindi per dare più possibilità, no, in un momento ufficiale a cui è legato direttamente il nome della Juve, direttamente l'associazione delle vittime e tanti altri appuntamenti come ci sono in tutta Italia. Alle 18:30 poi la memoria della tragedia presso il giardino di via Galimberti, borgata San Giacomo a Grugliasco, in un momento di commemorazione curato dalla città di Grugliasco. Radio Bianconera aveva partecipato già circa un mese fa alla presentazione in zona stadium di un monumento, di un ricordo, di una targa nel comune di Venaria, che è quella dove al limite tra Torino e Venaria, appunto, dove passano e arrivano molti tifosi della Juventus prima delle partite. E questo è quello che a scandire l'atto conclusivo di questa giornata di memoria è con l'imbrunire l'accensione della mole antonelliana, un rito che si ripete ogni anno per imprimere ancora una volta nel cuore di tutti il ricordo di quella dolorosa notte di 41 anni fa. E poi tanti eventi culturali, sportivi, stasera, la prossima settimana, e speriamo che non finiscano mai e se ne aggiungano sempre tanti. Anche Radio Bianconera resta a disposizione eventualmente di poter dare una mano. Naturalmente non veniamo a conoscenza di tutti gli eventi che ci sono in giro per Torino o per l'Italia, e quindi vi chiediamo naturalmente di darci una mano nel segnalarcelo anche solo le prossime volte. Torniamo un po' agli aspetti calcistici, aggiungiamo un po' di aspetti calcistici, perché immagino che lo facciano anche i dirigenti che hanno omaggiato con la loro presenza e continueranno a farlo oggi, ma poi si dovranno indirizzare e impegnare in sede per decidere un po' le sorti di quello che sarà anche il mercato della Juventus. Mi dice Yves che sono arrivati dei vocali e penso Eisel, mercato, situazione, giudizi, li possiamo ascoltare, perché sono sicuro della vostra sportività nel raccontare o nel non accettare quello che il campo ha decretato. Ci siamo.
6: Ciao direttore, Marco da Imola.
0: Ciao
6: Romeo. I 39 angeli saranno sempre con noi, sempre presenti. Però devo dire una cosa, trovo i tuoi beceri colleghi di qualche giornale stampato, che nonostante il governo la politica abbia riconosciuto questa giornata come giornata nazionale di lutto, perché deve essere ricordato come tale per i valori che lo sport invece dovrebbe trasmettere, beh, trovo che neanche un trafiletto, niente. Complimenti, vi state proprio distinguendo per quello che siete. Forza Juve, forza Angeli, e un in bocca al lupo al fratello bianconero che si è svegliato, speriamo che se ne metta in fretta.
0: Davvero, davvero, non sarà un rimediare, non entro in campo per difendere una categoria, non conosco categorie non giudicabili anche in negativo, tutte, siamo uomini. E molti sono qualcosa anche di meno di uomini in certe situazioni. In questo caso vi dico che le scelte editoriali sono vicinissime quando segui attentamente queste vicende, ma ce ne sono davvero tante. C'è Andrea Fortunato ad aprile, ce ne sono davvero tante. Il giorno dopo, invece, di fronte ad eventi di interesse, di strainteresse, cioè di strainteresse, in questo caso l'interesse c'è, doveroso, inevitabile, ma di inaugurazioni, di monumenti, di dichiarazioni, quella è la notizia, quella è la notizia, che non vuol dire negare nelle redazioni l'accaduto. Ci tengo solo a precisarlo, perché ogni tanto dibattiamo anche noi su aspetti diversissimi da questo, su quanto vi sto dicendo. Tornando invece alla squadra, vediamo se abbiamo qualche, ma va benissimo qualsiasi tipo di vocale, anche perché noi non li selezioniamo. Aspettiamo i vostri. Qui devi vincere, qui devi vincere. Il virgolettato che invece viene ripreso dalla Gazzetta dello Sport, che è andato a interpellare David Trezeguet, a cui ho immediatamente scritto dicendo: prima o poi, anche da uomo simbolo del River Plate, perché da qualche mese si è trasferito nella sua Buenos Aires con la sua famiglia e quindi rappresenta il club in Europa, nel mondo, di Buenos Aires. Ebbene, Trezeguet dice: troppi ribaltoni, basta colpi sbagliati. L'ex attaccante svolte a tutti i livelli, ma così non c'è continuità. Ai giocatori dico: alla Juve farebbe fare bene non basta, servono trofei. Eccolo qui, anche ripreso dal sito online. Alla Juve troppi ribaltoni ed errori sul mercato. Vlahovic fa bene una partita e poi, e quindi tira un po' le orecchie da grande attaccante. Non sono abituato a vederlo in giacca e cravatta, come in questa immagine. E quindi vi chiedo, vedete che il consiglio del saggio Trezeguet è quella di, non sta dicendo bene tenere Spalletti e Comolli, non sta dicendo questo, però dice: se non c'è continuità non puoi forse neanche giudicare bene. Voi come la pensate su questa affermazione? Ricordando i numeri, attenzione, sedetevi, allacciate la cintura di sicurezza, perché sono stati 273 i gol di David Trezeguet a livello di club, 171 con la Juve, 62 col Monaco, 17 col River Plate e poi 12 con l'Alicante e via dicendo in altre squadre. Per il bomber francese anche 53 assist. Quindi 53 su 171 gol vuol dire un assist ogni 3 gol. Quindi 3 gol e un assist. Non male, La maggior parte dei quali 40 nei 10 anni in bianconero. Quindi in bianconero di meno, scusate, non ho letto attentamente la tabella. 40 su 181, quindi uno ogni 4, scende un po' di più, 1,4 e mezzo, tra virgolette. Allora, alla Juventus non si riesce più a dare continuità, dice David Trezeguet, e così ci sono troppi alti e bassi, il che inviterebbe a comprendere dare continuità. Io ci aggiungo, ma forse lo dice anche poi dopo, che continuità con le persone giuste, però, perché dare continuità, punto e basta, non per contraddire lui, ma per spiegare i ragionamenti, gli step dei ragionamenti. I risultati altalenanti si spiegano anche per il fatto che negli ultimi anni ci sono stati troppi cambiamenti. E non parlo solo dei giocatori, ma anche di allenatori e dirigenti. È inevitabile quindi che non si riesca mai a raggiungere il giusto equilibrio, che si ottiene con gli uomini giusti. Dopo Andrea Agnelli non c'è stata più una continuità societaria. Verissimo. pesante quella interruzione, quel taglio del cordone ombelicale. E così quest'anno è finita come nessuno voleva, ma sarebbe finita al massimo come è capitato negli ultimi anni, che sarebbe stato qualcosa di meglio, il minimo da garantire a noi tifosi, a voi tifosi, a noi media, che avrebbe tenuto un po' più sotto controllo la situazione.

0: solo le spalle, e magari stai un po' più attento in quello che fai. Quindi auguriamoci di poter vedere degli aspetti positivi partendo dal fondo del bicchiere. Adesso bisogna ripartire, ma non mi pare, da quel che leggo in giro, che ci sia chiarezza sulla direzione da prendere. Il mio discorso crolla, si spezza, si sbriciola di fronte a questa chiusura del ragionamento di un grande del calcio, di un grande bianconero, di un grande amico anche per il sottoscritto, David Trezeguet. Chi va mandato via e chi no? Mi interessa questo. Non è mai semplice dirlo, perché poi ci sono contratti firmati, stipendi, valori. Quel che vedo è che quelli arrivati non sono riusciti a fare il salto di qualità alla squadra. Anzi, giocatori come Openda e... vediamo chi fa riferimento, perché lo leggo con voi. E David sono andati in difficoltà, nonostante avessero fatto bene altrove. Sono involuti. La domanda di oggi, da questo momento, resetta tutto. Non il ricordo dell'Eisel. Come mai, se avevano fatto bene altrove, loro due, come mai, se aveva fatto bene con Miners prima all'Atalanta, e ce lo raccontavano ieri, molti sono andati a prenderlo al Balzarini, a vederlo, ad acclamarlo al J Medical, se avevano fatto bene altrove, come mai in tanti, troppi, forse quasi tutti gli ultimi acquisti sono involuti alla Juventus? Perché Spalletti eventualmente si accontenterebbe, tra virgolette, del ritorno di Douglas Luiz e con altri, dopo aver fatto discretamente, ma bene prima, da come ce ne parlavano? Da cosa dipende? Come ve lo spiegate? Mi credete che questa volta, da chiacchierone quale sono, aspetto le vostre risposte. Non so dare una risposta o una spiegazione. Sì, forse, se mi impegno, se mi arrampico, se cerco un colpevole, ogni ragionevole dubbio, senza ragionevole dubbio, perdonatemi, ma su questo aspetto non so spiegarmelo. E sapete la paura che mi viene? Ditemi se la pensate come me. Ho paura che ancora arrivando qualcuno, non deciso esplicitamente dall'allenatore, quindi tornerei a dar ragione al ragionamento di Spalletti, se Spalletti che mi chiede Antonio Paolino lo compro, se costa 10 euro, non se costa 11, mettendosi d'accordo sul livello dei giocatori, lo sceglie l'allenatore e poi lo deve valorizzare, lo deve spremere, tutto quello che volete. Perché altrimenti ho paura che chiunque arrivi alla Juve senza questo tipo di chiarezza rischi di fare peggio dell'ultima stagione che ha giocato da qualsiasi altra parte, anche in Serie B. Cosa ne pensate? Rispondete al 340-54-25324 e andiamo a ascoltare, magari non ancora su questo tema, i vocali che sono già arrivati.
1: Lino, voi siete fantastici. Siete veramente fantastici. Meno male che voi esistete. Radio Bianconera, dovete sostenerci in tutto, dovete mandare i nostri messaggi anche alla società.
0: Ci ascoltano, ci ascoltano, tranquillo.
1: E soprattutto fare una grande Juve, una Juve che vince, una Juve dove merita di stare, questo è poco ma sicuro. Vorrei solamente qualcuno che veramente capisse cos'è la Juve. Il resto, sono Emilio da Padova, ciao Paolino, ci sentiamo spesso anche in diretta, tante volte con le telefonate, let's go, sei un grande. Ciao a tutti e grande anche in redazione. Forza Juve fino alla fine, vince.
0: Grazie, l'abbiamo ascoltato, perché lì è Yves che decide e si passano tutti, anche quelli che dicono però voi di Radio Bianconera qua e là, ci mancherebbe. Spalle larghe, coscienza pulita. Altro vocale.
2: Ciao direttore.
0: Ciao.
2: Allora, sono d'accordo con Trezeguet sul fatto che Vlahovic fa una partita buona e poi te dico io, 10 male, sbaglia gol fatti e fa gol improbabile. Questo è quello che non va bene. Ci vuole un cannoniere, ci vuole un cecchino, come si dice in gergo. Ci vuole quello che

0: l'occasione la deve mettere dentro, come era Paolo Rossi, come era Pippo Inzaghi, come era Trezeguet. Queste ci vogliono. No, Vlahovic. Vlahovic? No. Anzi, se se ne va, ci fa anche un favore. Prenderemo qualcuno, perché io sono sicuro che se prendiamo un centravanti dell'Under 21 o dell'Under 23, guarda che fa anche bene e fa le stesse cose che faceva Vlahovic. Ditelo a Spalletti.
1: Guarda, gliel'hai già detto tu a Spalletti, perché magari qualcuno glielo riferirà, a volte ci potrà ascoltare, lo ha fatto, lo potrebbe ancora fare. Però ti chiedo, vi chiedo e aggiungo nella chiacchierata, perché deve diventare così, siamo veri, siamo vivi, siamo juventini, eh? Perché Spalletti non si sta impuntando, ma qualcosa di simile? Chiede la permanenza di Vlahovic. Ah no, lo dite voi giornalisti. E vi dico che lo chiede. Magari perché non gli riescono a comprare altri. O magari crede in quelle caratteristiche. Non penso che si voglia far male chiedendo la conferma di metteteci il nome che volete, Openda. Perché se glielo lasciano, Openda saprà che verrà a fare la seconda voce con me in tribuna stampa l'anno prossimo. Magari faremo un programma sulle gite in giro per l'Europa, vista l'Europa League. Perché Spalletti allora lo vuole un giocatore così? Perché si potrebbe mettere di mezzo anche il Napoli del quasi neo allenatore Allegri? Alla fine tutti lo criticano e poi lo vanno a prendere tutti. Il Milan lo prende, il Napoli lo derideva con Spalletti, non gli ha stretto la mano. Ricordiamocele anche queste cose, eh? Va a Napoli e chiede Vlahovic, lo voleva il Milan. Cioè, quando vuoi stabilità, ma poi può saltare quella stabilità, eh? Non difendo Allegri. C'è vita oltre Conte, c'è vita oltre Allegri. Però, quando sono tornati, probabilmente era la vita che anche Andrea Agnelli. Perché qui ogni discorso che si fa, se tocchi Andrea Agnelli, non va bene per alcuni. Santo subito Andrea Agnelli. Però ricordo anche, no, che ha ripreso anche lui Allegri. Ma ci mancherebbe. Allora non critichiamolo Allegri, non critichiamo Andrea Agnelli, ma vediamo il momento. Critichiamo però le modalità, i tempi, perché riprendere Allegri per stabilizzare una Juventus dopo aver portato Sarri è un non ragionamento. Vuol dire che per ottenere il minimo risultato devi andare su certi allenatori. Poi, se quegli allenatori hanno una botta di fortuna, gli compri Cristiano Ronaldo o gli compri l'attaccante giusto, e gli fai una squadra, o la squadra c'è già, hai più probabilità di vincere. Ma hai rischiato col Milan, perché quando l'acqua bolle e non togli il coperchio, perdi mezzo litro. Allora vedete che bisogna sempre analizzare, ma questo non macchia l'esemplare gestione societaria di Andrea Agnelli, non la macchia, ma deve far riflettere. Perché non basta prendere i nomi, non basta far ritornare i nomi. Ci devono essere i progetti e poi anche i soldi, perché Raffaeli ci ha detto, i soldi non bastano. Perfetto. Ma chi ha agito in quegli anni aveva i soldi che gli mettevano a disposizione. Punto a capo, Forza Juventus. Andiamo a sentire altri vocali, poi ci lasciamo tra qualche minuto.
2: Ciao, sono Michele da Toronto.
1: Ciao.
2: Sentire la mia, prima di tutto qua ricordo ai nostri tifosi da
1: Allora, purtroppo l'amico di Toronto siamo costretti vediamo se a tagliarti, grazie Yves, perché sentivamo solo il rumore, ma abbiamo sentito che chiamavi dal Canada. Quindi la prossima volta un po' più forte il tuo volume, eh? Grazie, perdonaci, ma capirai i motivi. Ascoltiamo altri vocali.
3: Ciao, buongiorno, Carmine da Bariano. Intanto ti faccio veramente i miei complimenti perché sei una persona molto equilibrata, preparatissima e garbata, la cosa che manca a tantissimi giornalisti.
1: Se non mi pestano i
3: piedi.
1: Invece
3: tu sei preparato e garbato, quindi se significa che veramente sei una persona special. Bravo, bravo. E a parte questo, io volevo dire che la mia povera opinione sulla Juventus, io credo che il capo sia lo sbaglio della Juventus. Perché io faccio l'imprenditore da 44 anni e praticamente ogni anno io sono sempre in aumento con la mia attività. Ma perché? Perché so mettermi in discussione e so circondarmi di persone che stanno al loro posto. Io credo che nella Juventus c'è solo questo problema: la testa, il capo, non sceglie bene, perché è inutile dire me la prendo con Comolli, me la prendo con Spalletti, me la prendo con i giocatori 60, 30, 50, 40. No. Bisogna soltanto circondarsi di persone a un certo livello. Come lì ha fatto un mercato che anche noi, poveri stupidi, pensavamo era un mercato buono, perché ovviamente ha preso quei giocatori che in quel momento erano giocatori forti, perché comunque arrivavano con delle garanzie ottime. Quindi non è che ha sbagliato, purtroppo capita che prendi i giocatori e poi alla fine non risultano quelli giusti. Però è lui che dopo, il capo, che nel momento in cui ha visto che un anno non è andato bene, si cambia il tuo collaboratore primis, e da quello poi accatena tutti quanti, allenatori, giocatori e via dicendo.
1: Grazie, l'abbiamo un po' sfumato, ricordatevi sempre di stare un po' in tempi un po' ristretti. Non so se ho detto, insomma, è andato in cortocircuito anche i due soggetti, non è Allegri che non ha stretto la mano ad Allegri, Spalletti non ha stretto la mano ad Allegri in quel Napoli, Juventus. Altro vocale.
4: Direttore, buongiorno.
1: Ciao.
4: Innanzitutto complimenti per il ricordo della tragedia della Esel, a cui mi unisco e vicino a tutte le famiglie. Le faccio complimenti sempre per la linea che segue, per la chiarezza e l'onestà intellettuale che la contraddistingue. E volevo dirle che a riguardo i giocatori che fanno bene altrove e la Juve fanno male, perché la maglia della Juve non è la maglia di una squadra qualsiasi, e questo ce lo dobbiamo ricordare. Dobbiamo tornare a essere la Juve che fa paura. Forza Juve, Michele da Napoli,
1: grazie anche dei complimenti che non guastano mai se uno se li sente di fare, e perché la nostra maglia pesa di più e allora l'algoritmo non funzionerà mai. E allora l'algoritmo non funzionerà mai. Ne sono convinto anch'io. Grazie per questa tua riflessione, perché mi tira fuori dalla bocca questo concetto. Comolli però ci dice: a Liverpool funziona benissimo. È una cultura diversa quella inglese. È una cultura diversa. È la citazione di un club. La prossima settimana ho intenzione, anzi, ho già sentito la bravissima counselor che si occupa di questi temi, che non è né juventina né ama il calcio, ma che ci ha studiati un po' da fuori. Ecco, ci faremo dare andiamo a ritirare le nostre analisi, le sue, cioè su di noi, le radiografie. Perché è arrivata a una conclusione che mi ha incuriosito. Non vi posso far ascoltare il vocale, perché lo dice in una forma dura, ma il concetto algoritmico, Moneyball, dove ce la fai, basta crederci, esiste, ce la si può fare, ma non probabilmente in grossissimi club. Non in quei club che vincono, che hanno l'assillo della vittoria immediata, ma dove probabilmente la linea temporale deve essere più lunga e dove deve avere uno strascico di tifosi, di assistenti, di giocatori, di gruppo squadra, di gruppo tifosi, che non hanno ancora visto il successo, ma che hanno semplicemente una cultura del lavoro. Ecco, ce lo faremo spiegare la prossima settimana. Vi dirò poi esattamente da lunedì da metà settimana prossima, quando interverrà, e magari una volta al mese, con tagli diversi, ci faremo raccontare i motivi, le spiegazioni positive e negative nell'accettare o no questa rivoluzione anche culturale per il nostro movimento calcistico. Siamo arrivati alle 13.32, manca ancora solo più un blocco, e allora ci fermiamo qualche istante e poi spazio ancora oggi all'ESEL, a voi, ai vostri messaggi, al mercato, alle vostre risposte. I temi ce ne sono tantissimi e se volete aggiungetene uno anche voi.
5: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati. Ci sono dei temi, perché io sfoglio e non mi soffermo sulla banalità, ma cerco le cose più curiose quando ci sono e quando i colleghi riescono anche a proporre dei temi interessanti con anche strumenti magari diversi da quelli che dispone il sottoscritto. Tornando al discorso Vlahovic, intanto una grafica che stava proponendo pochi istanti fa Sky ci diceva Vlahovic 10 reti in stagione, Openda David 8 gol in 46 presenze, Openda 2 reti in 14, adesso non ricordo il dato. Vlahovic è la somma di David e Openda in una stagione che conosciamo. Sentiamo cosa ha ricordato su Vlahovic, perché qualcuno dice no, Vlahovic non merita la Juventus, e ha citato degli esempi. A me verrebbe in mente di dover anche citare, per un portiere chi ha davanti in difesa, per un attaccante chi ha dietro che gli offre i palloni, altrimenti facciamo la partita del giovedì, anzi del sabato, perché mi ha appena convocato Paolo Rossi e quindi si giocherà sabato a mezzogiorno, perché vuol vedere se reggiamo il caldo di Torino, quindi immagino che il tempo durerà un minuto e una pausa di 45, cioè si gioca 15, si gioca 45, ci si ferma 15, si gioca 15 e ci si ferma 45. Su Vlahovic cosa ha detto Trezeguet? Il suo problema è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo. Quando è stato comprato? Come, quando, perché e quanto è stato pagato? Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per David e Openda. Magari andava tenuto Colomuani, che in poco tempo ha dato molto di più. Poi capisco che le dinamiche contrattuali sono complesse, però sportivamente, forse anche per lui, sarebbe stato meglio rimanere alla Juve. Colomuani. Primo errore di Comolli. Paghi 1 milione per tenerlo un mese per portarlo negli Stati Uniti. Che ti ha reso gli Stati Uniti, perché ti hanno dato dei soldi, però potevi portarti uno della Next Gen. A proposito, Spalletti, quanti giocatori della Next Gen ha convocato e ha portato? Chiariamo anche questi aspetti, perché se no le parole le portano via, come le biciclette, chi le ruba a Livorno ci insegnano. Quindi la lista dovrà contemplare dei giocatori della Next Gen. Brambilla segnala alcuni nomi. Comolli, prendi appunti e portali. Spalletti, devi utilizzarli. Certo, non può utilizzare solo il ragazzino, senza esperienza, senza personalità. Fate un patto e mettete insieme tutti questi consigli. E si gioca ancora la partita per Colomuani, staremo a vedere. A me sembra che ci sia da capire se si continua insieme o meno, perché qui può saltare il banco, secondo me, o far saltare la pazienza anche alla proprietà. Lascio la Gazzetta, perché per capire meglio che cos'è la Juve oggi, o cos'è, come funziona il calcio in Italia, ci prova a farlo il collega Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che ha intervistato Francesco Calvo. Lo ricordate? Si sta godendo all'ombra del suo Aston Villa la coppa che ha appena vinto in Europa League.